0: sul pezzo, perché poi perdi, diciamo, la loro parte, il loro aiuto, essendo così tanti, e perdi gran parte della squadra. Invece devo dire che soprattutto nei momenti di difficoltà siamo riusciti bravi, noi magari un po' più grandi, a cercare di mantenere il gruppo unito e remare tutti dalla stessa parte, perché poi il giovane va un po' anche spronato, ma deve essere anche spensierato e libero di esprimersi, perché è giusto che sbagli e che impari per crescere. E quindi credo che l'Umezzè sia il posto giusto per un giovane per poter crescere in tranquillità, perché non c'è la pressione di una grande piazza, ma allo stesso tempo si sa che l'Umezzane è una società ambiziosa e allo stesso tempo per i giovani ottima per poter crescere e tagliare.
1: Sì, decisamente. Infatti poi, se guardiamo nelle ultime stagioni, l'Umezzane ha sempre prodotto degli ottimi elementi, l'ha fatto veramente con grandissimo merito. Però dicevi, giustamente, non fai più parte del numero dei ragazzini delle squadre. Però ci sono dei dati della stagione che parlano chiaro: 40 presenze, l'unica partita che hai saltato l'hai dovuta saltare per forza, per squalifica, per somma d'ammunizioni. Più di 3.000 minuti, 3.217 minuti disputati, mi sento di dire, questo lo aggiungo io, grandissima continuità, grandissimi, altissimi picchi di rendimento. Ti chiedo comunque, a 33 anni, qual è il segreto di questo rendimento? Perché ti do un dato, non so se lo sapevi, in caso te lo dico io, in Serie C mai avevi raggiunto un numero di minuti così alto. Quindi qual è il segreto per continuare ad andare così?
0: Ma io credo che la costanza è comunque l'extracampo. Più si va avanti con l'età, più bisogna stare attenti al riposo, all'alimentazione. Io credo molto in questo, e poi me lo riporto anche sul campo, perché sono la controprova che stando bene il tuo corpo poi i risultati si hanno. Devo fare comunque un ringraziamento ancora a Troise, perché mi sono ricoperto in un nuovo ruolo, per caso ho finito lì in mezzo al campo, e da lì non mi sono più mosso. Non pensavo nemmeno io di fare così tanto bene in quel ruolo, non l'ho mai fatto per così tanto tempo, con così tanta continuità. Devo dire che mi sono trovato bene, sono contento della stagione disputata. Sono sempre stato, se devo essere sincero, un giocatore da tante presenze, per fortuna con pochi infortuni. Però col passare del tempo, come dicevo, bisogna stare sempre più attenti, perché purtroppo gli anni passano e bisogna stare attenti anche a quello. Quindi penso che l'extracampo sia poi la parte fondamentale per esprimersi meglio in campo.
1: E certo, anche la prevenzione, poi più ci si cura, più si riesce ad andare bene. Poi non voglio fare filosofia, ma anche mens sana in corpore sano io ritengo che sia assolutamente una verità assoluta, e credo che tu abbia tutte e due, perché altrimenti non staresti rendendo come stai rendendo ancora in Serie C, veramente ai massimi livelli. Quindi è stato un grande anno dal punto di vista di squadra, dal punto di vista individuale. Ti chiedo che prospettive ci sono per l'anno prossimo, perché anche l'Umezzane conferma di avere ambizione e visione. Arriva un tecnico comunque ancora giovane come San Marco, che peraltro ha vissuto un'esperienza non da poco in Serie A. C'è l'impressione di voler continuare a sentirsi importanti, di dare fastidio quanto più possibile nel girone A. Quindi ti chiedo che prospettive vedi per l'Umezzane per la prossima stagione.
0: No, io credo, come hai detto tu, come vale per i giocatori, io penso che valga anche per gli allenatori. L'ambiente l'Umezzane è un posto perfetto dal punto di vista del lavoro. Si può lavorare bene, si può lavorare con calma, si può fare le cose fatte per bene, e quindi credo che anche per il mister, ad oggi non ho ancora avuto modo di conoscerlo, ma avrò modo più avanti. Sarà sicuramente il posto perfetto per poter continuare un percorso di crescita anche per lui, e allo stesso tempo per il Mezzane a continuare a porsi degli obiettivi ambiziosi. Sicuramente io penso che l'obiettivo primario sarà il mantenere la categoria come in tutti gli anni, con un occhio di riguardo a cercare di migliorare quello che si è fatto quest'anno, perché no? Sicuramente avremo da lavorare ancora con i giovani, perché diciamo è quello che ripercisce sempre la società, ma noi siamo pronti e disponibili a cercare di fare un altro ottimo campionato.
1: Sì, ma io di questo insomma sono convinto. Poi giustamente voi farete tutti gli scongiuri del caso, ma l'Umezzane è una di quelle realtà che è una sorta, che definisco, di competitività sostenibile, tant'è che lo ricordo sempre, perché poi l'Umezzane ci siamo abituati a vederlo quasi sempre playoff negli ultimi anni di Serie C, ma l'Umezzane 4 anni fa, 2022, era in eccellenza, vinceva il campionato d'eccellenza. Quindi anche il riuscire poi a crescere costantemente, mantenendo sempre tutto in ordine, secondo me è un grandissimo pregio.
0: Bravissimo, io credo che questi risultati poi non siano frutto del caso, no?
1: No, assolutamente no.
0: qualcosa dietro la società deve fare di giusto, non può essere sempre solo fortuna, quindi io credo che poi cioè, i risultati si vedano perché le cose vengono fatte per bene, non può essere sempre caso.
1: No, tutt'altro.
0: Bravo, credevo quello.
1: Eh sì, decisamente, infatti, insomma, si può puntare sempre a fare sempre qualcosina in più, ma mantenendo sempre grande ordine. Poi quando ci si può affidare a giocatori come te, Mattia, le cose diventano decisamente più facili. Io a questo punto ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato in questa mattinata, ti auguro a questo punto anche un po' di meritato riposo e poi buon proseguimento per preparare la prossima stagione. Grazie ancora, Mattia.
0: Grazie a voi, grazie mille, buon lavoro.
1: Grazie a Mattia Rolando Stella della Lumezzane, è sempre un piacere poi riuscire ad avere rapporti con la società lombarda, è veramente un esempio che dovrebbe essere seguito da tutti in Serie C e non solo. Lumezzane, che dicevo nel 2022 vinceva il campionato d'eccellenza, usciva dalle serie regionali e poi nel giro di pochi anni si ritrova ad essere una realtà stabile dei playoff di Serie C, veramente molto molto bene. Mattia, che aveva speso poi l'ultima avventura l'anno scorso con l'Altamura, è tornato nel girone A ed effettivamente, come diceva lui, si è distinto anche con merito in un ruolo non propriamente suo. Lui sappiamo che è più un esterno offensivo, un esterno di destra. Con Torinese si è ritrovato anche trequartista, l'ho fatto per parecchie settimane consecutive in mezzo al campo e l'ho fatto, mi sento di dire, in maniera del tutto egregia. Abbiamo qualche minuto intanto ancora da passare insieme in questo blocco, nel prossimo faremo invece un approfondimento, prima l'abbiamo già anticipato un po' con Luca Esposito, un approfondimento sulla Cavese, perché ci sono in programma poi anche le pianificazioni per il prossimo anno, sono arrivati dei rinnovi in dirigenza importanti e quindi si potranno trarre poi già magari delle indicazioni di valore, di rilievo per il prossimo anno. Prima di andare in pausa però abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme in questo blocco, quindi vi riporto anche qualche notizia sugli altri fronti, non a caso con Luca Esposito nel primo blocco parlavamo della Benedettese, del mercato, dei possibili soci, del futuro. Era un pezzo di approfondimento sul sito e sull'app di Tutto C che io vi invito sempre a consultare per rimanere perennemente aggiornati sulle questioni della terza serie. Il presidente Vittorio Massi, che è proprio alla ricerca anche di ulteriori investitori sulla San Benedettese, ha detto che ci saranno diverse novità. L'ha rilasciato a TVRS intervistato, ha aperto uno scenario che lascia intuire un'estate parecchio movimentata in casa rosso. Ha detto: ogni volta che vado al Riviera vedo Mussi e Boscaglia impegnati a valutare tutto nei minimi particolari, hanno tanti nomi in ballo, ma voi giornalisti poi si diverte anche a fare qualche gioco sulle spiegazioni, non ne avete azzeccato neanche uno, non escono fuori perché stiamo diventando professionisti e dico per primo, siamo poi partiti in anticipo con Boscaglia e Mussi, ha detto che stanno avendo tutto il tempo di ragionare, do fogli con schemi e 4-5 nuovi nomi per il ruolo, non li prenderemo tutti ma stiamo valutando ogni situazione nel migliore dei modi possibili, Mussi sa cosa deve fare, lasciamo lavorare bene, quindi sembra essere molto soddisfatto al momento il presidente sulla pianificazione del prossimo anno. Del resto Boscaglia è un allenatore che quest'anno è riuscito a portare la barca in porto, ecco, con la salvezza, subentrato in corso d'opera, non dimentichiamolo, in un momento non facilissimo è riuscito a chiudere in crescendo, e poi quella rocambolesca vittoria l'ultima giornata contro la Vispesaro con la Samba che perdeva praticamente fine minuti di recupero 2-1 e che poi è riuscita a vincere 2-3, hanno permesso a Boscaglia di rimanere, dicevo Boscaglia, uno che non ha bisogno di presentazioni in Serie C, un allenatore con grande, grandissima esperienza che si è meritato la conferma. Vedremo anche qui che tipo di continuità si potrà dare. La Samba del resto è al primo anno ritorno nei professionisti, ha centrato fatto la salvezza e ora dovrà cercare però di confermarla anche nei prossimi anni. Intanto poi vi riporto anche altre notizie per quanto riguarda altre piazze, sempre del girone B. Perugia si sta preparando per il prossimo anno, altra piazza insomma storicamente

rinomata, rinomatissima, c'è voglia di costruire finalmente qualcosa di importante dopo anni non felicissimi. Anche l'ultima stagione non ha regalato grandi soddisfazioni per il tifo. C'è Tedesco che è stato confermato sulla panchina, quindi anche per lui sarà un'occasione non da poco. Però si muove già qualcosa sul mercato. C'era una esclusiva di Tutto C, proprio di Laerte Salvini, che riporta come Nepi poi sia fra i sacrificabili del Perugia, nel classe 2000. Potrebbe lasciare, potrebbe andare altrove per far cassa. Era arrivato nel corso di questa stagione, era arrivato a gennaio, dopo l'esperienza del Giuliano. È stata un'esperienza un po' a metà, aveva iniziato discretamente con un paio di gol, poi ha perso spazio, insomma, è finito per fare parecchie panchine consecutive e quindi dovrebbe lasciare. Ci sono già delle squadre su di lui, è finito nel radar della Folgore Carrese, squadra neopromossa, intenzionata comunque a costruire una squadra ambiziosa, ma poi attenzione anche alle altre promosse del girone 5, in questo caso. Savoia e Scafatese in particolare stanno allestendo delle rose che possono permettere di rimanere ambiziosi anche in Serie C e quindi attenzione al nome di Alessio Nepi che potrebbe finire anche in queste piazze qui per cercare di appuntare la propria porto. Comunque parliamo di un giocatore esperto che negli ultimi anni non è un bomber implacabile, ma un giocatore molto utile che peraltro i suoi numeri li ha sempre raggiunti. Noi intanto siamo arrivati alla fine anche di questo blocco di A tutta C, ma non è finita perché fra poco abbiamo un altro collegamento a tema Girone C, come dicevo, a tema Cavese, per tracciare un po' il bilancio dell'anno che è stato e iniziare a porre l'occhio sull'anno che sarà. Noi intanto ce ne andiamo però in pausa e torniamo qui fra pochissimo, sempre TMV Radio A tutta C.

0: Di nuovo in diretta qui su TMV Radio, sempre a tutta C, sempre Lucio Marinucci qui in studio, mentre dall'altra parte del vetro nella cabina di regia, oltre al dottor Giorgio Sorani, ora siede anche la grande Andrea Magliocca. Ma intanto bando alle ciance, andiamo subito a presentare il graditissimo ospite di questa ultima finestra di A Tutta C per parlare un po' di Cavesimo, degli amici di questa trasmissione. Mi fa molto piacere averlo in collegamento, Nando Armenante. Ciao Nando, ben ritrovato.
1: Buongiorno Lucio, ben ritrovato, buon inizio settimana.
0: Allora Nando, prima di andare poi sulle notizie, perché effettivamente si sta già iniziando a programmare il prossimo anno, ma anche il progetto in generale delle prossime stagioni, noi l'ultima volta ci eravamo sentiti ancora nel bel mezzo della regular season di Serie C, alla fine è arrivata poi la salvezza, è stata mantenuta la categoria anche con discreta tranquillità. Sappiamo che quest'anno il girone C è stato un po' particolare nelle zone basse, questo ha permesso alla Cavese di rimanere quasi sempre a distanza di sicurezza. Ti chiedo quindi, nel complesso, che stagione è stata, che voto si può dare a quest'anno della Cavese?
1: Beh, è stata una stagione che per come era partita e per come si è conclusa sicuramente è stata molto, molto positiva per quel che riguarda appunto il traguardo raggiunto, che è stata appunto la salvezza anche con 90 minuti di anticipo, una cosa non scontata per il motivo che spiegavo all'inizio, visto che il campionato non era iniziato benissimo, c'era qualche preoccupazione. Come voto, diciamo, potrei associarmi a quello che è stato dato da parte della società e anche dallo stesso mister Prosperi, che si avvicina intorno al 9. Toglierei qualcosina perché secondo me la Cavese per la squadra che aveva

0: situazione, poteva provare a fare anche qualcosina in più, magari patire un pochino di meno rispetto all'ultima giornata, però è pur vero anche che l'obiettivo appunto di Arata era quello, addirittura ci si immaginava di potersi salvare tramite i playoff, quindi diciamo si è andate ben oltre le aspettative, quindi diciamo un voto alto lo si può dare senza problemi.
1: Eh sì, comunque è una stagione che il suo risultato possiamo dire l'ha portato a casa, e peraltro poi mentre sempre sapere molto l'opinione, le percezioni della piazza, leggendo un po' in giro leggevo che c'era apprezzamento per l'atteggiamento della squadra, insomma una squadra che dicevi giustamente avere anche delle qualità, ma comunque una squadra anche molto combattiva. Ti chiedo se effettivamente è così anche a livello di piazza o ci sono dei sentimenti differenti.
0: No, è stato sempre apprezzato il lavoro fatto dalla squadra, dall'allenatore, c'è stato un sostegno anche soprattutto verso il mister Trostri, che rispetto magari ad altre annate dove non dico si andava a cercare di puntare il dito, però diciamo, quando le cose non andavano bene si chiedeva la testa anche dell'allenatore. In questo caso, nonostante i tanti momenti di difficoltà, soprattutto all'inizio stagione, si è mostrata compattezza da parte soprattutto dello zoccolo duro nei confronti zoccolo duro della tifoseria, nei confronti della padre e dell'allenatore. Questo sicuramente è stato un bene per chi poi ha dovuto gestire la squadra, per i calciatori stessi che comunque si sono sentiti in piena fiducia. Sicuramente quello che un po' diciamo il rammarico dell'ambiente è quello di non avere all'interno della squadra uno giocatore di prima fascia che magari ti poteva dare quei 5-6 gol in più, magari, che quest'anno la Cavese non ha avuto un vero e proprio bomber, ha avuto Orlando con 10 gol e quella è stata la principale salvezza. Però avere uno giocatore da 7-8 gol per una squadra che deve salvare sicuramente avrebbe fatto patire un pochino meno, soprattutto in determinate partite dove la Cavese ha creato tanto e raccolto poco dal punto di vista offensivo. E sicuramente questo è un aspetto che magari la piazza reclama per quella che sarà la squadra in vista della stagione 26-27.
1: Sì, effettivamente anche questo è un tema, perché poi peraltro insomma Orlando ha dimostrato di essere un giocatore importante, 10 gol non sono pochissimi, ma anche lui non è che sia un bomber implacabile, in tutta la carriera ha sempre avuto discreti numeri, ma addirittura mai raggiunto la doppia cifra, quindi sono d'accordo con te. Qualcosina in più non sarebbe male, però prima parlavi di Prosperi, magari poi sul tema allenatore ci arriviamo, ma principalmente alla notizia un po' di questi ultimi giorni, in realtà servivano esclusivamente le ufficialità, sono state poi i rinnovi, l'ufficialità dei rinnovi per De Liguori, per Filippi. È chiaro che la parola che mi sento di utilizzare è continuità, la Cavese ha bisogno di continuità anche a livello di organigramma e apparato dirigenziale. Ti chiedo, questi rinnovi che cosa delineano per il futuro prossimo, ma magari anche per il futuro un po' più remoto?
0: Ma lo hai detto tu, la continuità è l'obiettivo di questa società, del presidente Lamberti in primis, e soprattutto di portare avanti un progetto che è iniziato e ricominciato a partire dal secondo anno, da quando è andato via lo giudice ed è stato promosso De Liguori. C'è stata un po' una rifondazione, in senso che la Cavese ha puntato più sul calciatore da avere di proprietà piuttosto che tanti calciatori provenienti da altre squadre che magari restano un anno e poi vanno via. La Cavese ha l'obiettivo di valorizzare questi calciatori e magari ottenere delle plusvalenze. Questo è successo in tempi prematuri con Amerighi, che in 6 mesi è passato dal giocare con il Fossombrone a passare alla Cavese per la prima volta in una squadra professionistica ad andare all'Inter Under 23. Questo sicuramente ha fatto bene alle casse della Cavese, ma soprattutto anche al lustro del club, perché vuol dire che si è lavorato bene in poco tempo soprattutto. E questo deve essere il diktat per le prossime stagioni, lo sarà anche per la prossima, e su questo anche il progetto della continuità è ripartito con fiducia, soprattutto nella parte sportiva, da Vincenzo De Liguori, e l'obiettivo diciamo della società, non è nascosto, era quello di è quello di provare a continuare con Prosperi. E qui poi ti anticipo anche la domanda.
1: Esatto, apriamo il tema anche allenatore.
0: C'è questo tema che deve essere risolto quanto prima, perché comunque da aprile, dove si è parlato di un momento di riflessione del tecnico, al 15 di giugno c'è stato un incontro che non ha dato l'esito positivo che sperava il presidente Lamberti, anche lo stesso De Liguori, che è stato il promotore dell'arrivo di Prosperi a Cava dei Tirreni. E diciamo c'è un attimo questo momento di stallo, di stand-by, che però diciamo, conoscendo il presidente Lamberti, non gli farà piacere, perché non è un tipo che non è un presidente che gli piace attendere, non vuole persone che hanno dei dubbi soprattutto sulla bontà del progetto, magari una richiesta forse economica oltre che di garanzie tecniche, che in questo momento fa dubitare lo stesso Prosperi. Però diciamo che i tempi stanno iniziando un pochino a stringere, e diciamo dal 1 luglio, tra 15 giorni, inizia la nuova stagione e non c'è ancora la certezza se Prosperi sarà ancora lui l'allenatore, ha un contratto fino al 2027 oppure no.
1: È chiaro che è uno da sciogliere importante, perché poi, hai detto bene, bisogna cercare di partire il prima possibile. La chiarezza anche da questo punto di vista è fondamentale. Ti chiedo se ci sono però magari già anche degli altri nomi eventualmente spendibili. Io devo dire, qualcuno ho letto, anche se sono profili accostati a tanti club, per esempio Davis Mangia, che praticamente è accostato a un'enormità di piazze del girone C. Ti chiedo se ci sono altri profili, eventualmente dei piani B, per non farsi trovare poi del tutto impreparati in caso di eventuale addio di Prosperi.
0: Ma non ti nascondo che diciamo il lavoro di De Liguori mantiene soprattutto il massimo riservo e diciamo fa trapelare poco. Ovviamente si è cercato di capire un po' dei profili che per la Cavese possono essere idonei, soprattutto dal punto di vista del progetto, ovvero sviluppare giovani e provare a fare un buon calcio, soprattutto a raggiungere la salvezza. Si è speso il nome di Davis Mangia perché un contatto c'è stato, però alla fine lui, giustamente, il tecnico di Cernusco, ha preferito andare a campo basso, sì, dove è stato ufficializzato, probabilmente ovviamente per una questione di progetto differente. Il campo basso magari punta al playoff per cercare di salire anche in Serie B, magari può farlo. La Cavese punta a salvarsi, magari forse in maniera più tranquilla rispetto alle precedenti annate, visto che questo sarà il terzo anno consecutivo in Serie C. E quindi magari provano a spendere dei nomi che possono essere buttati anche lì semplicemente per turbarli, però alcuni nomi che sono stati fatti sono quelli di Tisci, che però è accostato anche al Potenza, sì. È stato fatto il nome di Espinal, che comunque ha anche mercato, ha fatto bene nella passata stagione, però non escludo che possa esserci qualche nome che ancora ovviamente adesso non circola, per merito anche dello stesso direttore De Liguori, che è molto bravo a tenere in segreto anche con gli altri a far uscire qualche indiscrezione. Questo ne va dato atto, però io penso che saranno giorni dove arriverà una decisione, soprattutto sul discorso Prosperi, perché ripeto, ha un contratto fino al 2027. Il presidente Lamberti potrebbe anche decidere di esonerarlo se non si dovesse trovare una quadra sulla sua situazione, perché l'obiettivo era quello di rinnovare fino al 2028, così come è stato per De Liguori e per il direttore generale Filippi. Ma se non si dovesse trovare un punto di incontro, o ci saranno le dimissioni di Prosperi oppure Lamberti. Se non riterrà che Prosperi possa essere l'allenatore della Cavese per la prossima stagione, andrà all'esonero e si terrà un doppio allenatore da dover pagare per una stagione intera.
1: Beh, sono nodi importanti da sciogliere, quindi anche, come dicevi giustamente prima, bisognerà cercare di farlo nel minor tempo possibile. Staremo a vedere. Io intanto ti ringrazio però, come sempre, per gli aggiornamenti sulla Cavese, quindi non mi resta che augurarti poi un buon proseguimento di giornata. Presto e grazie ancora.
0: Grazie a voi e un saluto, alla prossima.
1: Grazie a Nando Armenante, come sempre precisissimo ed informatissimo per quanto riguarda i temi relativi alla Cavese. Noi intanto però siamo arrivati alla fine di questa puntata di A Tutta C, con A Tutta C l'appuntamento è come sempre domani dalle 9.45 alle 10.45, sempre con il sottoscritto qui dalla sede di Roma. Io ringrazio in cabina di regia il dottor Giorgio Sorani, anche Andrea Magliocca. Fra poco spazio a Vincenzo Marangio con l'editoriale prima e poi Rotocalcio insieme fino alle 13, poi dalle 13.

0: 16 alle 17 Maracanã, con il direttore Marco Piccheri e tutti i suoi ospiti. Adesso, però, dicevo, spazio a Vincenzo Marangia tra poco, e quindi buon proseguimento su TMV Radio.
1: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Eccoci qui, siamo tornati.
1: Ma sono neri per caso, Sara Mastrosimone, questo stacchettino è dei neri per caso, direi.
0: L'altra volta ci eravamo lamentati dell'assenza della sigla, quindi grazie Sara, perché
1: è una ragazza e insomma c'ha un cuore grande così. Ecco.
0: Ci hai fatto una grande sorpresa e come avrete capito siete in diretta su Radio Firenze Viola con Home Scouting per la seconda puntata. E siete come sempre in compagnia di Anna e Giulio.
1: Giulio Dini, pensa
0: buonasera.
1: Un po'. Buonasera, buonasera. Babbo. Signorina. Va bene, allora siamo.
0: Prima di cominciare, ti volevo fare una domanda davanti a tutti, alla quale io ho già risposto domenica. Volevo chiederti.
1: Hai già risposto a chi?
0: Alla domanda che ti sto per fare, che mi è stata fatta domenica, quindi. Chi ci ha seguito sa cosa sto per chiederti. Ti volevo chiedere, visto che iniziano domani. Chi non tiferai al mondiale, perché tifare non si può domandare, come quando c'è la finale di una competizione e non c'è la tua squadra del cuore, chi simpatizzerai al prossimo mondiale? So chi non simpatizzerai, ma comunque.
1: Sto per i deboli, come sempre, ma questa è una mia caratteristica, sto per i paesi che hanno nel mondiale un'occasione, diciamo, per ritrovare unità, orgoglio, e sto anche per quei paesi che hanno difficoltà a entrare negli Stati Uniti, che hanno avuto controlli pesanti, ma anche l'Uzbekistan del nostro amico Fabio ha avuto difficoltà. Sto per i paesi che che non hanno la possibilità di dormire negli Stati Uniti e devono andare e tornare. Io credo che, nonostante queste grandi limitazioni, avremo qualche sorpresa. È un mondiale che non mi piace, non solo perché non partecipa l'Italia, ovviamente avrei voluto che fosse presente, però è un mondiale che, come diciamo, la politica estera mondiale del mondo, diciamo, di tutti i paesi, fa finta che i problemi non ci siano, che i cattivi non ci siano, e si va avanti nel nome, diciamo, forse di una politica commerciale, senza invece diventare un pochino più responsabili per quello che riguarda i valori. Forse non avresti dovuto farmi questa domanda, però
0: no, però magari un nome io l'ho fatti. E poi comunque hai detto una cosa che volevo ricordare, che secondo me, dal mio punto di vista, sarà una competizione ancora più aperta, perché non so se lo sai, ma fino alle semifinali non ci saranno i tempi supplementari, e quindi le squadre magari con meno gioco, con meno possibilità di vittoria, possono reggere 90 minuti invece che 120 e giocarsi poi le loro chance ai rigori, ecco.
1: Certo, e qui vedremo partite sempre più brutte, cercando di evitare la partita sul pareggio, sullo 0-0. Comunque,
0: certo, però.
1: Se devo fare un nome realistico, vorrei che l'Olanda avesse finalmente una chance. E poi voglio vedere dove arriva l'Iran di Mister Galenoi.
0: Benissimo, ora possiamo tornare a parlare dei nostri temi. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che ci possono chiamare allo 055771171 o contattare su WhatsApp al 348753933 per proporci i giocatori che loro desidererebbero vedere nella loro squadra del cuore, o che comunque a loro piacciono, e in modo tale che poi noi si possa contattarli e studiarli e approfondirli insieme a loro anche nelle prossime puntate.
1: Anche perché, come dire, se guardiamo al campionato italiano, ci sono alcuni club che sono davvero davvero indietro. Pensiamo al Milan, deve fare ancora allenatore e direttore sportivo, ma non è.
0: Ha solo il presidente. Si può dire, sì. Si può dire cosa ha.
1: C'ha solo un fondo, più che altro.
0: Esatto.
1: No, ancora Ibrahimovic.
0: Teoricamente ancora Allegri.
1: Sembra che il filo conduttore di questo mercato, di questa estate, sia finalmente quello degli esterni d'attacco. Ora, oggi in particolare, tranne in un caso, due casi, se poi vogliamo parlare io e te del calciatore turco, non è proprio la puntata degli esterni d'attacco, ma sembra che piano si stia facendo un pochino largo anche l'idea che questo 3-5-2 ha rotto un po' le scatole, ecco. Ma non in tutti, diciamo, chi ha nell'equilibrio l'obiettivo primario, allora non si allontana da questa idea, di questa fissa, direi, del 3-5-2. Però mi sembra che un po' anche che l'uno contro uno sta diventando una regola quasi, che molti abbiano metabolizzato l'esigenza di andare su giocatori che creano la superiorità. E questo spero sia davvero la realtà, perché porterà sicuramente più spettacolo ai campionati, e in particolare al nostro.
0: No, dico, no, comunque ne abbiamo già parlato anche durante la stagione di Scanner, di questa cosa del 3-5-2, che noi saremmo,
1: Sì,
0: diciamo,
1: questo.
0: del partito aboliamo il 3-5-2 e quindi vedremo se effettivamente poi il mercato andrà in questa direzione. È vero anche che la maggior parte delle squadre che adottano quel modulo, tolto l'Inter, che comunque ne ha fatto la sua forza, visti i suoi esterni, sono pressoché le squadre che comunque stanno ai bassi fondi della classifica e quindi lo adottano proprio per difendersi.
1: Anche se, diciamo, ora poi parlando da scout, quale siamo, per esempio, un'esperienza mia fresca di ieri, non vi posso dire dove, comunque una squadra che sta passando di Serie A tra il 3-5-2 alla difesa a 4 e che cerca un esterno basso che abbia più caratteristiche da quarto che non da quinto, questo. Diciamo, può imporre una riflessione, perché effettivamente quello che dicevamo, ci lamentavamo che in realtà i quinti non fossero altro che dei terzini adattati, adesso si comincia a distinguere anche
0: La
1: in questo ruolo,
0: caratteristica.
1: quindi il quarto che non è in grado di fare il quinto, e questo effettivamente è vero, magari chi ha più propensione alla difesa e chi meno. Però, diciamo, il nostro target è il nostro target di questa trasmissione è quella di trovare calciatori giovani che non hanno calcato i campi di Serie A, che possibilmente siano forti, che possibilmente non costino un'esagerazione, che
0: Certo.
1: quindi si possano anche portare nel campionato italiano, perché molte squadre sono alzate ormai, devo dirlo, hanno delle aree scouting che setacciano il mercato, e così con uno schiocco di dita, qualsiasi nome tu gli fai, il responsabile dell'area conosce il calciatore, sanno veramente, veramente tutto. Però può anche capitare che comunque abbiano pareri diversi dal vostro, dal nostro, o che comunque poi no, qualche calciatore possano non conoscerlo.
0: Ecco, ma lo vogliamo fare anche con gli allenatori?
1: Ma sarebbe bello l'esperienza, perché a parte il fatto tutti questi balletti che abbiamo sentito, che stiamo ancora sentendo, francamente non riusciamo a trovare un'logica, ma anche all'interno dello stesso club, rispetto ai nomi che si fanno, chi è che stabilisce che un allenatore è pronto oppure no? Insomma, l'esempio di questa a Parma, che secondo me comunque rimane un caso unico, forse un'esperienza unica,

0: emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Diciamo quasi un'eccezione. E siamo alla ricerca di giovani bravi che non costino un'esagerazione, e i nostri ascoltatori sono i primi segnalatori di questi giovani. Con te volevamo fare una chiacchierata affrontandone due. Il primo è Ngakana. Ride perché forse
3: il telefonista si chiamava Ngakana.
2: Ngakana, sì. Che è un 2009 dell'Anderlecht. Se lo si guarda su Transfermarkt sembra, diciamo, della seconda squadra dell'Anderlecht, però poi sappiamo che ha avuto modo di esordire in Jupiler League. E che ci dici di questo ragazzo?
4: Guarda Giulio, sicuramente è stato uno dei giocatori che onestamente mi ha colpito di più, mi ha appassionato di più, se vuoi, nel guardare appunto l'Europeo Under 17 che si è dopo concluso, chiaramente come ben sappiamo, con la vittoria dell'Italia. Ngakana, che ha giocato appunto contro l'Italia, anche contro l'Italia in finale, e mi ha veramente impressionato. È un giocatore davvero, tra l'altro, partire dal presupposto, giocatori così in Italia sono veramente rarissimi, cioè in Italia un ragazzo del genere, se uscisse in un settore giovanile italiano, sarebbe una sorta di unicorno per noi, no? Perché è un giocatore, secondo me sì, nel senso che noi negli ultimi anni manchiamo veramente tantissimo di giocatori sull'esterno che abbiano le sue qualità, cioè agilità, rapidità, grandissimi cambi di direzione sterzate, ma anche velocità in allungo, e poi appunto una grande capacità di controllo del pallone, uno contro uno devastanti, che veramente ha messo in grossa difficoltà la nostra difesa, che sappiamo essere, tra Varali, Giallo, Dattilo, eccetera, veramente una difesa importante.
2: Ecco, che cos'è che tu trovi in questo ragazzo come la dote migliore, ecco, di Ngakana?
4: Appunto, guarda, sicuramente dal mio punto di vista questa sua capacità di guidare il pallone e di saltare gli avversari, no? Quindi appunto in un calcio in cui la tattica è sempre più preponderante, dal mio punto di vista giocatori che sull'esterno, soprattutto sull'esterno, sono in grado appunto di saltare l'avversario, avere superiorità numerica, superiorità posizionale, superiorità qualitativa, secondo me sono veramente fondamentali.
2: E dicevamo prima, scusami, ti ho interrotto.

0: Rotto, no, dicevamo prima che diciamo, se il nostro target non so, il giocatore giovane, ma insomma, quello che vediamo che le squadre stanno cercando quasi come se fosse un trend, un filo conduttore, è quello un po' di tornare a cercare gli esterni che superano, che creano la superiorità.
1: Beh, io guarda, io la penso esattamente così. Del resto, Giulio, se noi anche ci ricolleghiamo a quello che è successo all'Italia, no? Appunto, parlavate prima della mancata presenza dell'Italia al Mondiale, appunto la nazionale maggiore in questo momento, secondo me, mette in mostra proprio un gap, un deficit da questo punto di vista, soprattutto sugli esterni offensivi, ma questo poi appunto si vede anche nelle nazionali giovanili. La stessa Under 17 giocava con il trequartista e due punte davanti, quindi Ogoliano, Olandi, trequartista, di fatto senza esterni offensivi. Secondo me questi giocatori oggi sono importantissimi nel calcio moderno e appunto in Italia non ne abbiamo moltissimi, per questo ti dico che lui in Italia sarebbe ovviamente un po' forte come immagine, ma una sorta di unicorno. Poi ovviamente va anche detto che potenzialmente potevamo portare Limo Gale della Juventus, che è un giocatore un po' simile a Ndrakana, quindi non è che in assoluto non esistano esterni interessanti anche in Italia.
0: Ma unicorno perché anche uno ha una fase difensiva.
2: Sì, abbastanza.
1: Allora, beh, sicuramente non è l'aspetto secondo me
0: Certo,
1: preponderante
0: però quando
1: sotto.
0: lo vedi un pochino
2: Si
0: uno
2: sacrifica.
0: che salta, che gioca nello stretto e punta l'avversario, che ha questa diciamo capacità tecnica, e un pochino ti sorprende poi quando lo vedi. Diciamo mettersi, tirarsi sulle maniche per difendere, no?
1: Sì, assolutamente sono d'accordo, è vero anche appunto che secondo me nel calcio moderno è una cosa ovviamente fondamentale, che veramente in pochi si possono permettere di non fare, per dire, se uno va a guardare le statistiche di Mbappé, vede appunto che magari in fase di non possesso è quasi nullo, comunque veramente molto assente, però è Mbappé. Chiaramente Ndaka, se vuole arrivare a un certo livello, questo non se lo può permettere. Secondo me, infatti, ti dico, forse quello che in questo momento, se proprio devo trovargli, perché poi ovviamente tutti hanno dei difetti, qualcosa su cui lavorare è più sull'incisività in fase di possesso, cioè va bene essere velocissimi, agili, sterzare, saltare l'uomo, eccetera, poi però secondo me tra gol e rifinitura deve comunque mettere qualcosa in più.
0: Però è sempre un 2009, però.
1: Sì, certo, ma infatti assolutamente ha tutto il tempo del mondo. Se lo chiedi a me, io in Italia lo prenderei ovunque un giocatore di questo
0: E
1: genere,
0: poi ci
1: assolutamente.
0: arriviamo. Però voglio dire, allora, dove deve stare secondo te Ngakana? Perché io dalle immagini che ho visto, insomma, l'ho trovato anche sulla tre quarti, l'ho trovato a sinistra, l'ho trovato a destra. Qual è la posizione che gli assegneresti, diciamo, dove lo preferiresti?
1: Sì, allora guarda, sono d'accordo con te, nel senso che appunto io l'avevo già visto giocare prima di questo europeo, quindi un pochino lo conoscevo già e l'avevo visto anch'io come te, proprio anche fungere un po' da trequartista, ma quindi non soltanto occupare quella posizione, ma proprio essere schierato in quella posizione, tra virgolette. Io in questo momento lo vedo comunque più come esterno, sinceramente. A me piacciono tanto gli esterni invertito, lui contro l'Italia appunto ha giocato tanto anche a sinistra. Forse personalmente in questo momento lo inquadrerei più in quel ruolo, se potessi
0: Cioè a
1: scegliere, diciamo.
0: sinistra? Senti, perché ti piacciono gli esterni a piede invertito?
1: Ma allora
0: Cioè,
1: probabilmente dipende sempre
0: no, no, vabbè, ma
1: dal giocatore.
0: insomma,
2: Perché lui è un fan dell'esterno che mette la palla nel
0: sì, va
2: mezzo.
0: bene, ma insomma, assumi le vesti di un direttore. Tra l'altro, siamo stati con Francesco, siamo stati anche compagni di corso al corso del 2016, ormai sono passati 10 anni. Però parlando dei direttori, allenatori, cerco gli esterni a piede invertito. Perché? Perché orientarsi in maniera così decisa su questa impostazione di base?
1: Ora, a me personalmente piacciono tanto appunto i giocatori che sono in grado di partire sull'esterno, venire dentro il campo in conduzione, saltare l'uomo e appunto poi arrivare in una zona magari diciamo nel mezzo spazio alla, diciamo, al limite dell'area
0: per calciare,
1: per colpire, o calciare o comunque magari imbucare, poi dipende sempre ovviamente dalle quote del giocatore. In generale piace questo tipo di giocatore. Poi vi faccio un esempio: ad esempio a me Federico Chiesa piace di più invece un dato sul

0: destra, cioè secondo me lui è più efficace quando gioca sul piede forte, trova il fondo e la mette in mezzo.
1: Francesco, secondo te Ngakana è pronto per fare cosa? Cioè oggi sono un direttore di una squadra di A italiana, posso pensare di portarlo qua?
0: Allora, vabbè, come ti dicevo, io lo
1: ecco che il tuo entusiasmo scema.
0: Cioè, sì, no, io lo farei ovunque in un'ottica di, chiaramente, dipende sempre ovviamente quello che poi uno cerca, chiaramente, giusto, no? Io lo comprerei sempre in un'ottica di prospettiva e quindi di investimento sul futuro. In questo momento mi è parso un giocatore comunque piuttosto leggero, quindi potrebbe avere delle difficoltà dal punto di vista di impatto fisico, quindi se mi chiedi è pronto per la Serie A, dico probabilmente no. Se mi chiedi ci investiresti, mi faresti fare un percorso in prestito, eccetera, ti dico sicuramente sì.
2: Magari una primavera che butta dentro un pochini.
1: Ma io sono un po'
2: con una prima squadra, intendo.
1: No, io sono terrorizzato. No, questo è un giocatore che deve andare, può fare un campionato tipo alla Liberale, eventualmente.
0: Sono d'accordo.
1: Fa un campionato, va in B, vola e poi ritorna a fare la Serie A. Allora,
0: lo vedrei anch'io più in una Serie B che non in una primavera.
1: No, perché no, poi si sciupa il talento in questo caso, cioè, perché poi noi sa anche la presunzione, ora con questo non voglio fare una critica ad Anna, ma la presunzione è quelli bravi, giovani fuori, e poi da noi bisogna far partire dei ragazzi, così si rischia, così ne abbiamo tarati diversi di calciatori, facendoli ripartire dalla primavera, che poi è un contesto completamente diverso. Qua l'ho detto anche oggi pomeriggio a uno dei nostri ragazzi, ha fatto un'esperienza fuori, dice: ma che faccio, torno primavera 1, non se ne parla, si prosegue a lavorare con i grandi. Di chi parliamo?
0: Sì, poi guarda, ti dico anche una cosa velocissima, Giulio, secondo me a un giocatore così se gli prendi la primavera non viene neanche.
1: Ma assolutamente no,
0: occorre un percorso diverso.
2: Sicuro. Adesso, visto che il nome è difficile, me lo vuoi
1: fare dire a Dana,
2: sicuramente il nome, spero di saperlo pronunciare, c'è Xander Bjerks, come Branks, non lo so, sono della stessa nazionalità e anche lui ha giocato l'Europeo Under 17 contro l'Italia.
1: Allora, Bjerks lo chiamiamo come se fosse Ed Merckx, che voi non avete visto, il grandissimo ciclista. E anche lui è un calciatore belga del 2009 che gioca nell'Anversa. Che ci dici di questo giovane?
0: Allora ti dico, tra i due sicuramente, se anticipo anche magari un'eventuale domanda futura, prendo più un Ngakana che lui.
1: Comunque, sì, ti sei già intiepidito, dai, ho capito.
0: Esatto, anche Dirks è sicuramente un giocatore interessante, nel senso che appunto è un centrocampista che può giocare come interno o come mezzala, quindi a seconda se viene impegnato in un centrocampo a due o in un centrocampo a tre, ha già una buona struttura, secondo me una consapevolezza di sé sviluppata, ha personalità e capacità nel controllo, nella gestione del pallone e anche diciamo nella regia con un raggio prevalentemente medio corto, però comunque orientato alla verticalità.
1: È uno che sa fare sappia fare un po' tutto.
2: C'è anche un bel cambio passo, sinceramente.
1: No, prego, non Francesco.
0: D'accordo. È sicuramente un giocatore appuntabile nel palleggio, ed è un giocatore che può giocare, secondo me, su diciamo un ampio spettro di campo, no? Proprio perché, come dicevate voi, ha un buon strappo, ha capacità comunque poi di sapersi diciamo adattare a più situazioni, ha secondo me forza fisica, quantomeno ovviamente in relazione, soprattutto diciamo in relazione al giocare tra i pari età dove appunto l'ho visto impiegato, e ha capacità di impatto quando va a contrasto, oltre che secondo me anche discrete letture in un possesso, quindi appunto oltre a una spada diciamo possesso palleggio importante, ha abbina anche quella di non possesso.
1: Se tu lo dovessi associare a un calciatore che abbiamo visto nel nostro campionato, ti viene in mente qualcuno?
0: Devo pensarci un attimo, nel senso che sicuramente appunto dovrei andare a cercare un giocatore abile in entrambe le fasi.
1: Se io ti dicessi Sharon Dur, no. mi piaceresti?
0: No, No, non ti picchierai, ti dico fuori.

0: altrettanto mi pare un po' meno importante dal punto di vista fisico, anche se ovviamente ha 5 anni in meno, quindi bisogna capire se ha ancora da sviluppare.
1: No, no, ma al di là dell'aspetto fisico, magari nella capacità, nel raggio medio corto, perché anche Enduro è uno che gioca.
2: Però Enduro è un pochino più.
1: Ma te lo Enduro lo vedi ora? Ecco, dico, noi si sta cercando di vederlo un pochino in proiezione.
0: Sì, no. Effettivamente, appunto, come dicevo, al netto del fatto che ha una struttura ancora un po' diversa, ma ripeto, hanno 5 anni di differenza, quindi Dirks potrebbe ancora svilupparsi da questo punto di vista, potrebbe essere un buon esempio.
1: Con lui siamo certi che in Serie A non si possa andare oggi, e forse abbiamo anche qualche problema a collocarlo, cioè a trovarlo, a trovare un percorso nel nostro campionato oggi.
0: Secondo me sì, nel senso che appunto lui ha maggior ragione, avendo già avuto un'esperienza abbastanza importante, diciamo, nella prima squadra dell'Anversa, che è vero appunto che a differenza di Ngakana non gioca nell'Andrax, quindi comunque chiaramente anche per questo, diciamo, ha avuto più spazio, però appunto ha maggior ragione, poi dopo diventa anche difficile proporgli qualcosa. Io sono d'accordo con te, in questo momento non me la sentirei di dargli spazio in Serie A, onestamente. Nel contempo appunto rischia anche che poi lui possa non essere interessato a un percorso diverso, quantomeno se parliamo di un percorso interno italiano. Poi è chiaro che uno potrebbe acquistarlo banalmente e lasciarlo in prestito lì dove è, voglio dire, no? Però sono d'accordo con te, Giulio, in questo momento secondo me sarebbe difficile la locazione in Italia probabilmente.
1: Ringraziamo Francesco Pagani di essere stato con noi, speriamo di risentirti a breve, perché, diciamo, hai trasmesso non solo la tua convinzione ma anche la passione per questa professione qua, e i calciatori veramente ci hai descritti in grande, grandissima profondità. Grazie Francesco di essere stato con noi, alla prossima.
0: No, ringrazio io voi, e quando volete sono qui.
1: Grazie ancora, andiamo in pausa un paio di minuti. New però questa sigla, eccoci, è bellissima.
2: È bellina molto.
1: E poi insomma ha un tono estivo. Allora, Anna mi ha fatto.
2: Durante
1: quello
2: la
1: che...
2: pausa non siamo stati.
1: No, Anna mi ha fatto un cazziatone, no? Cioè, questo è no, come si è dice vero. A Oxford. Non sì, sì, ha detto che ho salutato troppo presto il nostro ospite perché lei aveva una domanda per lui. E allora
2: non era una
1: noi...
2: domanda, diciamo no. La verità, siccome il nostro ospite è preparatissimo in generale, ma era
1: in linea.
2: Molto preparato. Buonasera di nuovo Francesco, sulla partita, sulla finale o comunque sugli europei under 17 per quanto riguardava la squadra del Belgio, a me aveva colpito, seppure avesse giocato poco, ma non per il gol ma per le movenze, la sua tecnica e la sua facilità di saltare l'uomo, Noah Kobiela, accetto consiglio, che è un esterno d'attacco anche lui, e volevo sapere che cosa ne pensassi tu, che poi ha segnato, poi ha sbagliato il rigore, ma questo
1: è un classico, questo è un classico, il migliore in campo di solito sbaglia il rigore.
0: Sì, assolutamente, infatti l'ho visto anch'io un po' onestamente come una sorta di contrappasso per lui, perché è entrato, ti dico, io sono d'accordo, nel senso lui veramente è entrato e ha spaccato la partita. Cioè, allora, a differenza di Ngakana, premetto questo, non l'avevo visto prima, quindi comunque appunto lo posso giudicare anche io soltanto per quello che ho visto in quel match, ma devo dire appunto che ha avuto veramente un impatto assoluto sul match, una capacità di controllare il pallone nello stretch, una destrezza fine veramente spettacolari, questo mancino con cui accarezza il pallone, salta l'uomo, ha fatto vabbè, appunto l'azione del gol dove salta Dattil in area, si accentra e poi calcia sul secondo palo a incrociare, ha fatto poco dopo ammonire Rocca appena entrato, facendo praticamente diciamo due tunnel prima a Langhi e Rocca, cioè veramente è stato davvero molto molto impattante come ingresso in campo. Poi appunto come dice anche la canzone, non è da un rigore che si deve giudicare un giocatore, no? Per cui
1: cioè,
2: no, infatti
1: lascerei. Mi hai fatto tornare indietro di 10 anni quando hai detto destrezza fine.
0: Sì,
1: ma è rimasta attaccata però questo modo di esporre.
0: Io uso tanto onestamente nel mio lavoro comunque qui la terminologia che ci è stata insegnata a Coverciano, vi dico la verità.
1: Ti ringrazio.
2: l'altro mi aveva colpito tantissimo, sono andata a cercare su Transfermarkt e ho scoperto che rispetto agli altri di cui abbiamo parlato prima, lui gioca nell'under 18 dell'Anderlecht e nemmeno tanto. Quindi ci sarà anche qualcuno meglio di lui, ma le qualità le ha superiori apparentemente.
1: E si vede che l'allenatore non si fa condizionare da questi elementi. Francesco, grazie ancora. Alla prossima. Ciao.
0: Volentieri, ciao, un abbraccio.
2: Grazie.
1: Ci è arrivata più di una segnalazione, addirittura Stefano 69 ci ha mandato 45 giocatori praticamente. Quanti sono? No, vabbè, ora
2: tantissimi, è la sua rosa della Fiorentina ideale.
1: Sì, però
2: cioè
1: ora...
2: quella che lui gradirebbe per la
1: allora,
2: prossima stagione.
1: Allora Stefano, noi ne pescheremo alcuni, ovviamente di quelli da inserire nuovi, che rivestono un po', hanno le caratteristiche di quelli che andiamo a cercare, però devi essere pronto a presentarceli. Noi durante la settimana poi ti diciamo almeno uno ti fai i compiti a casa e vieni a raccontarcelo da noi, insomma intervieni nella prossima puntata di mercoledì prossimo, perché no.
2: Ora, con il nostro prossimo ospite, con il quale stiamo perfezionando il collegamento, andremo un pochino più in casa nostra, perché sicuramente analizzeremo un giocatore che non è italiano di nascita, ma è italiano di origine. Ne continuo a parlare tra poco, intanto lo presento, Fabio Mucciarelli, scout professionista, già Fiorentina, Torino, Parma e attualmente responsabile di una scuola calcio. Buonasera.
1: Che ti puoi dire qual è? Buonasera Fabio.
3: Buonasera, grazie dell'invito, buonasera a voi.
1: Ci puoi dire di quale scuola calcio sei responsabile?
3: Sì, assolutamente sì, delle Badesse Monteriggioni.
1: Allora sei a pochi chilometri.
3: Esatto,
1: da noi.
3: Esatto, sì.
1: Allora, tu sei uno scout professionista e con te vorremmo parlare di un paio di promesse, diciamo, più in corso di mantenimento, però.
2: Sì, rispetto a quelli di cui abbiamo parlato prima, sono più due mezze certezze, sono due calciatori.
1: Due realtà, poi bisogna vedere di quali dimensioni. Esatto. Di chi parliamo ora, Anna?
2: Allora, io comincerei con il parlare di Fabio Chiarodia. Io devo ammettere che non lo conoscevo. Ho seguito le due amichevoli dell'Italia, della nazionale maggiore, nella quale Baldini aveva optato l'Under 21, e mi ha stupito particolarmente. Quindi lascio la parola a Fabio per capire cosa pensa lui del giocatore, quali sono le sue caratteristiche. E...
1: ce lo presenta.
3: Certo, molto volentieri. Allora, Fabio, diciamo che a mio avviso non è il classico difensore centrale che... diciamo che vive esclusivamente di fisico, è un difensore centrale che poi magari facciamo anche un paragone con un calciatore più di esperienza, è un calciatore che ama costruire dal basso,
1: sì.
3: Un calciatore che sa trovare le linee di passaggio pulite, come si usa dire, e anche partecipa anche attivamente all'impostazione, è un difensore centrale mancino e questo è un particolare non di poco conto, perché oggigiorno non si trovano tanti difensori centrali mancini forti, fisicamente bel fisico, circa 186 centimetri, la cosa che lo contraddistingue secondo me è che il fatto è che lui può giocare sia in difesa a 4, ovviamente come centrale sinistro, ma all'occorrenza può giocare anche come terzino sinistro.
1: Ah.
3: E anche, a mio avviso, anche come mediano davanti alla difesa.
1: È la domanda che ti volevo fare, perché dicendo che cerca le linee di passaggio, comunque
3: esatto,
1: imposta lui, può fare anche centrocampista basso, diciamo.
3: Il classico mediano davanti alla difesa, esatto, e questo lo rende veramente un giocatore interessante, perché sappiamo bene che oggi gli allenatori cercano la duttilità di un giocatore, tantissima duttilità, e lui lo è, può fare diversi ruoli. È una delle caratteristiche ad utilità che piace di più agli allenatori moderni.
1: Secondo te qual è il suo punto di forza?
3: Allora, il suo punto di forza secondo me è la lettura del gioco. Diciamo che lui interviene raramente in ritardo e mostra veramente una buona capacità di anticipare le situazioni. Questo è veramente un suo punto di forza, a mio avviso. Oltre ad avere anche il fatto di avere un'ottima qualità nell'impostazione e anche, non dimentichiamoci, anche una buona tecnica individuale che per un difensore centrale è, come si suol dire,
1: non è scontata.
3: Non è scontata, no? È un'ottima qualità, esatto. E anche il fatto di uscire, per esempio, palla al piede, anche questa è un'altra grande, a mio avviso, caratteristica. Stiamo parlando per cui di un classe 2005 che probabilmente è uno dei profili più interessanti in questo momento e diciamo anche, come si dice, anche un po' meno mediatici nel panorama italiano.
2: Esatto, perché si parla molto di più di Mane o di Reggiani, motivo per cui, che sono gli altri due ragazzi italiani che giocano in Bundesliga, ecco. Motivo per cui io, chiaro dia, rifaccio mia colpa, non lo conoscevo, ma... secondo me una cosa che magari non abbiamo accennato, ma è una delle qualità che io ho intravisto di più, è che comunque ha un grandissimo, oltre ad avere una bella impostazione di gioco, ha un grandissimo tempismo e mantiene benissimo la posizione, nonostante Baldini abbia giocato con Lussemburgo e con la Grecia, con una difesa anche piuttosto alta e un pressing abbastanza asfissiante, ecco.
1: È un po', diciamo, sei andata a unire quello che aveva detto Fabio con quello che gli volevo chiedere.
3: Assolutamente, d'accordissimo.
1: Perché effettivamente hai parlato di letture, quindi... e anche di queste uscite palla al piede, che io non amo tantissimo, ti dico, non amo tantissimo questi allenatori che fanno entrare questi centrali in mezzo al campo a palleggiare. Alcuni sono in grado di farlo, altri meno, mi piacciono più quelli che si buttano dentro, come magari si inseriscono, lo trovo molto pericoloso, perché poi questi centrali, e qui vengo, diciamo, all'assist di Anna, devono avere anche una capacità di recupero notevole. No. Ecco, lui come è messo da questo punto di vista?
3: No, lui è un tipo di un tipo di giocatore che, avendo anche un'ottima tecnica, un'ottima capacità di qualità di impostazione e anche una, a mio avviso, una buona anche personalità nella gestione del possesso, lui si può permettere, ora poi possiamo parlare anche degli aspetti dove può migliorare, ovviamente stiamo parlando ancora di un classe 2005, per cui però si può permettere lui di poter avanzare palla al piede e avere una grande capacità di recupero. A mio avviso può migliorare in qualche aspetto, fra tanti, deve completare ancora, diciamo, a mio avviso, la propria maturazione fisica. E può crescere anche nella, diciamo, nella gestione dei duelli, e poi ovviamente deve rendere ancora tanto per quanto riguarda l'esperienza ai massimi livelli. Ovviamente stiamo parlando comunque di un giocatore ancora che si deve mettere bene in mostra a grandi livelli, però a mio avviso si sta parlando di un giocatore moderno, mancino, di qualità, e oggigiorno trovare un difensore centrale mancino di qualità è veramente sempre più difficile. Per questo viene appunto considerato un profilo veramente prezioso, ok? Usare anche questo termine, prezioso, perché abbina tante qualità, non solo le qualità difensive, ma qualità anche in cui partecipa attivamente alla costruzione del gioco, che a mio avviso rende veramente un giocatore completo.
1: È paradossale, perché non li facciamo crescere in Italia, però ci crescono all'estero e poi
2: però...
1: No, ma è buffa, è una battuta.
2: È vero, però stupisce il fatto che, nonostante si sia in tempo di calciomercato, si dice sempre mancano gli italiani giovani, così, però solo la Lazio sembra possa essere interessata a questo ragazzo che, chi mi conosce e ascolta la radio lo sa, anche paragonato ai suoi compagni di squadra, che comunque giocano in squadre di Serie A anche abbastanza importanti, certo, è sembrato avere comunque le qualità per

0: poterla fare anche lui, ecco.
1: Direttamente la Serie A, Fabio?
0: Assolutamente.
2: Come non ho sentito, scusami?
1: Direttamente la Serie A, siamo pronti a questo grande salto.
2: Io lo farei esordire, assolutamente sì, assolutamente. Bisogna buttarli questi ragazzi.
1: No, assolutamente. Poi da parte di uno scout, quando si va dritti così, è ancora più apprezzabile. Anna, avevi altre domande su Chiarodia?
0: No, io sono d'accordissimo con Fabio, secondo me è uno che può anche giocare in pianta.
1: Quindi buttiamoci tutti su Chiarodia.
0: No, consigliamolo, sì. Perché non si sta buttando solo la Lazio.
1: Di chi parliamo adesso? No, scusami, ti ho interrotto, Fabio, prego.
2: No, dicevo, secondo me deve da fuori anche qualche altra squadra interessata a lui, non solo la Lazio.
1: Benissimo.
0: Io me lo auguro. E adesso invece ci spostiamo in Serbia e parliamo di Aleksa Kvetkovic, questo spero di aver pronunciato bene, che è un centrocampista dell'OFK di Belgrado.
1: E questo è un 2005, esatto. Che quindi gioca da un bel po' di tempo e anche con una certa continuità. Che giocatore è questo secondo te?
2: Allora, è un giocatore classico, diciamo, metronomo, ok? Non è ancora un nome conosciuto al grande pubblico come possono essere altri talenti balcanici, ad oggi tanti scout lo considerano come uno dei centrocampisti più interessanti della nuova generazione serba. Stiamo parlando ovviamente della Serbia, non ancora a livello mondiale. Lui, il ragazzo, nasce come, diciamo, come il classico mediano davanti alla difesa, ma può giocare anche, diciamo, come centrocampista centrale all'occorrenza in posizioni un po' più avanzate. Non è un colosso di giocatore, perché alto, mi sembra alto circa 1,80 m, è un giocatore destro naturale, e diciamo si distingue soprattutto per la pulizia delle giocate e per la capacità della lettura del gioco. Diciamo che, sintetizzando, veramente il classico centrocampista che ama avere il pallone tra i piedi e che cerca sempre, diciamo, le soluzioni più utili per la squadra. Paragonandolo a un giocatore forte, io lo potrei paragonare per esempio a Matic.
1: Che ha un'altra struttura, però.
2: Che ha un'altra struttura, esatto. Non parlando di struttura, ma soprattutto per la calma, diciamo, per la calma nella gestione del possesso. E invece per il dinamismo, diciamo, e la capacità di collegare i vari reparti, in alcuni aspetti lo potremmo paragonare, diciamo, al giovane Brozovic, per esempio. A molte caratteristiche simili.
1: Pensa, Fabio, che ieri, nella sede di un club di Serie A non di prima fascia, Petkovic non lo hanno considerato pronto per il nostro campionato, cioè non, né pronto né meritevole di attenzione in prospettiva. A me un pochino mi ha sorpreso questa cosa.
2: Magari facciamolo maturare ancora un altro anno, perché deve comunque, come molti giovani mediani, deve ancora tanto svilupparsi. Può crescere per esempio nelle verticalizzazioni, impatto fisico magari anche contro avversari di alto livello, nella leadership, anche nelle fasi deve migliorare tanto, però comunque sono aspetti normali per un giocatore che comunque, certo, sta ancora completando il proprio percorso di crescita.
1: Può darsi che io l'abbia visto anche mezzo sinistro, mezzala sinistra.
2: È possibile, sì, all'occorrenza assolutamente sì, assolutamente sì, sì. Infatti mi collego al discorso che facevi te, ad ora non risultano trattative o dei rumors particolari concreti di, diciamo, fra virgolette, club europei. Non c'è,
1: però,
2: non
1: c'è niente. Però sono, Fabio, calciatori che si portano in Italia con cifre ragionevoli, insomma.
2: esatto, con cifre molto ragionevoli.
1: Insomma,

0: qualche milione, ma pochi.
1: Esatto, considera che andiamo a spendere cifre spropositate per giocatori molto simili a lui, magari hanno un altro nome e insomma, poi rientreremo in un argomento.
0: Ma parli di stranieri?
1: Sì, di stranieri. Andiamo a prendere cifre folli per giocatori di 26-27 anni, e quando c'è magari questa ragazzetta di 2005, in cui magari potremmo anche prenderlo e mandarlo a giocare in una serie B prestito, a vedere come si comporta, a differenza del profilo che abbiamo visto prima. Lo vedo un po' meno pronto ancora per il calcio di alto livello, ecco, di Serie A, diciamo.
0: No, ma questo sicuramente, però lo prendi, lo paghi, che ne so, 2,5, lo butto lì, lo mandi a giocare una stagione in B e poi lo riporti su, ecco, dagli il tempo. Certo, è un 2005, cioè non è ha già 21 anni, ma anche questa cosa che effettivamente ognuno ha il suo percorso, i suoi tempi. L'importante è poi il giocatore riesca a arrivare, riesca a fermarsi. È chiaro, c'è bisogno di una serie di elementi che devono concatenarsi, ma è ovvio che quando c'è la qualità questo può avvenire. Direi che con Fabio possiamo dire di aver concluso. Grazie a Fabio Mucciarelli di essere stato con noi, un bel lupo per la tua scuola e per i tuoi ragazzi, e speriamo di avere modo di sentirci di nuovo e a breve. Grazie ancora.
2: Grazie
1: a voi, arrivederci.
0: Che facciamo, Anna? Ci facciamo...
2: Sarà contento Stefano? Perché è nella sua lista, se vuoi possiamo parlare al volo di Aral Simsir.
0: Però non ce la parla lui, va bene, ne parliamo noi, a patto che anche se non ci può rispondere.
2: No, però ci ha dato un nome, ecco. Un attaccante della Guinea-Bissau, del Midtjylland, non so pronunciarlo, hai capito?
0: Non è il Nordjylland, è il Midtjylland,
2: sì, okay. Ma io le chiamo
0: che qua. L'appunto...
2: è la stessa squadra di Aral Simsir.
0: È Aral Simsir, che non è un ragazzino, perché alla veneranda età di ora a breve compie 24 anni.
2: Che però io, secondo me, a te non ti ha convinto, vero? Ti ricorda qualcuno a te?
0: A me sì.
2: Ero sicura.
0: Perché hai letto i miei appunti?
2: Non ho letto niente. Però appena l'ho riguardato, perché a me mi colpì su White Scout e avevo visto qualche azione in particolare.
0: Allora ve la dico così, senza che lei si sia parlato. Abbiamo trovato, senza offendere nessuno, il sosia bravo di Sottil.
2: Sì, diciamo che rispetto a Sottil c'è anche il finale.
0: E il sosia bravo, infatti, c'ha la faccettina come lui, è un destro che parte da sinistra, è fisicamente come Riccardo Sottil, ha questa accelerazione bruciante che comunque ha permesso a Sottil quindi di saltare l'avversario, perlomeno il primo avversario. Devo dire, rispetto a Sottil, Aral Simsir, che gioca nel Midtjylland,
2: e qui ci suggeriscono detto, che probabilmente andrà al Galatasaray, infatti,
0: anche perché è turco, però bisognerebbe chiederlo ai nostri amici del Galatasaray. Rispetto a Sottil è un calciatore che, un po' come ci diceva Pagani prima di Gakana, ama e riesce particolarmente ad accentrarsi e a calciare. Cioè è un calciatore che gioca ovviamente col piede opposto, quindi da sinistra col destro, che si accentra e calcia, e ragazzi, vi devo dire, trova anche la porta.
2: No, infatti i numeri, diciamo, lo differenziano un po' da Riccardo Sottil.
0: Non è che
2: sembra proprio una hater, effettivamente. Però in 54 partite stagionali ha fatto 12 gol e 21 assist, che non sono proprio pochissime, ecco.
0: No, bisogna considerare che comunque era un campionato, consideriamo parliamo di seconda fascia, però in un contesto di qualità elevata come può essere il Galatasaray.

0: magari ha l'opportunità di mettersi in mostra, di fare forse anche meglio, perché quando ci sono anche compagni forti che portano via l'avversario, il lavoro è più facile, ma poi magari la palla te la ritrovi anche dove sulla mattonella che vorresti.
1: Stefano infatti ci dice che è anche un trequartista, effettivamente ci sono tante volte in cui parte un po' centrale, oltre ad accentrarsi quando gioca da esterno.
0: Va bene, comunque è un giocatore che ci piace, nonostante la battuta iniziale a me e soprattutto ad Anna, Aral si chiama, mi pare di nome, sì, Aral Simsir ci piace, secondo me è un giocatore pronto anche per il nostro campionato, è uno di quelli che saltano l'uomo, è uno di quelli che mirano e trovano l'angolo, contrariamente a tanti che cercano l'angolo perché non sentono la porta. E chissà dove lo
1: E che gli
0: vediamo.
1: somigliano, no,
0: Eh?
1: e che gli somigliano, no, scherzavo,
0: Abbiamo
1: probabilmente al
0: finito.
1: Galatasaray.
0: Abbiamo finito.
1: Ci rivediamo mercoledì prossimo dalle 19 alle 20 su Radio Firenze Viola, tutti lunedì replica alle 18 su TMV Radio, in podcast quando volete, e
0: Scriveteci.
1: scriveteci, la nostra email è homescouting2025@gmail.com.
0: Una
1: Ciao!
0: Un abbraccio a tutti, alla prossima settimana!

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati per aprire la nuova settimana dedicata soprattutto al calciomercato, tante trattative, tante idee per le big e non solo. Ne parliamo subito con Gianluca Presicci, ex calciatore di Bologna e Pisa tra le altre. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
0: Innanzitutto volevo sentire qualche tua considerazione sul mondiale che inizia. Da alcuni giorni, che cosa ti ha colpito, se ti ha colpito qualcosa?
1: Ma diciamo che avendoci il cuore abbattuto perché insomma onestamente è l'ennesimo mondiale senza l'Italia, l'entusiasmo e l'attenzione viene un po' meno. Diciamo che sicuramente l'entusiasmo che vediamo da squadre di seconda, terza fascia è entusiasmante, no? Ti fa capire veramente che cosa abbiamo perso. E niente, per adesso, a parte il Brasile che non è riuscito a vincere, più o meno, sì, anche la Turchia che ha perso, più o meno tutti i risultati abbastanza abbastanza attendibili, quindi per il momento, essendo i primi sei gironi, niente di particolarmente rilevante, forse, ripeto, anche perché, come dicevo prima, il cuore è un po' triste e l'occhio di conseguenza ne subisce quello che è lo spettacolo.
0: E allora partiamo adesso parlando della Serie A, la Juventus che ha scelto come direttore generale Carnevali, ha fatto una buona scelta secondo te?
1: Ma io, guarda, mi verrebbe da dire finalmente, dopo che ne abbiamo parlato, ne hanno parlato tutti, il primo tassello, a mio avviso, era stato fatto in maniera giusta con Chiellini, il secondo con l'allenatore, con Spalletti, e mancava la ciliegina che secondo me poteva far rialzare quelle che erano le ambizioni e i risultati del club. È chiaro che dopo anni tribolati di acquisti sbagliati, di dinamiche non propriamente da Juve, non è che adesso Carnevali riesca, secondo me, in un calciomercato a risolvere le problematiche, perché comunque la struttura è una struttura che ha grosse lacune, però sono convinto che finalmente la Juventus tornerà ai livelli che ci ha abituato nella sua storia.
0: Ecco, si potrebbe riaprire a questo punto anche la questione Vlahovic, in virtù del fatto che potrebbe non essere semplice trovare delle alternative di valore all'ex giocatore.

0: La Fiorentina.
1: Ma sai, Vlahovic paga sicuramente questo contratto assurdo che a volte ha ingigantito anche le critiche, no? Perché è chiaro che quando sbagli un gol, che sei un giocatore pagato normalmente, ti viene addossato la colpa. Quando sei un giocatore che guadagni quelle cifre e sbagli un gol, è tutto ingigantito. In più ci mettiamo che ultimamente ha avuto dei problemi fisici, è normale che nonostante, diciamo, lui sicuramente avrà delle pretese più basse, però è chiaro che quando fino a ieri hai guadagnato un euro non è che può andare a guadagnare 10 centesimi. Sicuramente le loro richieste sono richieste comunque importanti, che però, come ho appena detto, fanno sì che la situazione degli ultimi mesi condizioni un po' la scelta di altri club, e forse proprio la Juve, che conosce da vicino quello che è il suo stato fisico e mentale, potrebbe essere, diciamo, la soluzione.
0: Intanto, per adesso tra le big sembrano voler cambiare, invece c'è l'Inter che va avanti nel segno della continuità. Insomma, Bastoni, Di Marco e Barella continuano ad essere i pilastri, giusto così?
1: Sì, giusto così, perché qui si parla di un lavoro che viene da anni, di programmazione fatta bene, di giocatori giusti per il modulo dell'allenatore, e l'allenatore adatto a certi meccanismi. Hanno sempre fatto delle scelte sbagliando pochissimo, perché comunque le due finali cioè, sono due traguardi importantissimi, i campionati vinti e persi per un'inerzia. È chiaro che ti portano a confermare, diciamo, il 90% dell'operato fatto. Quel 10%, che praticamente è un qualcosa di imponderabile che può capitare a qualsiasi società, viene, diciamo, messo in conto. Però vedo che la politica che stanno facendo è una politica che riprende un po' quello fatto gli ultimi anni. Quindi credo che in un momento dove le grandi squadre, guardiamo la Juventus, guardiamo il Milan, hanno fatto dei danni gestionali incredibili, loro sono diventati una mosca bianca.
0: Cosa pensi del Napoli di Allegri? Che novità porterà secondo te l'ex tecnico del Milan ai Partenopei?
1: Ma guarda, io come tutti crediamo che Allegri sia

0: una scelta logica fatta probabilmente bene, però credo anche che adesso, a differenza di prima, ci siano molti più punti interrogativi, perché comunque gli ultimi anni, va detto questo, nelle squadre di Allegri, specialmente nei momenti in cui si doveva tirar fuori quello che serve per arrivare al traguardo prestabilito, negli ultimi anni questo è mancato e quindi diciamo che nutro qualche dubbio in più, però sapendo la situazione, il presidente dei giocatori che probabilmente erano arrivati a un livello diciamo di stress, tra virgolette, con l'allenatore precedente, hanno scelto un allenatore che da quel punto di vista ti lascia molta più libertà.
1: Insomma, adesso sarà interessante vedere quali saranno i giocatori che verranno messi a disposizione di Allegri, che tipo di campagna acquisti potrà fare De Laurentiis per il suo Napoli. Ci sono anche tanti giocatori che probabilmente dovranno essere piazzati.
0: Ma sì, guarda, riparliamo ben più, facciamo l'esempio che forse calza l'esempio di Luca. Luca è stato un acquisto, io non so se, cioè adesso è un acquisto non sbagliato.

0: di più. Però se andiamo a vedere le bocciature che ha fatto, che sono state fatte nei confronti di Luca, sono bocciature di momento in cui il Napoli non viaggiava, non arrivava una palla in aria, lui veniva incontro, sempre incontro al portatore di palla, sbagliava lo scarico. È chiaro che poi ti fischiano una volta, due, all'inizio il Napoli non è partito bene, è normale che poi dopo viene tutto più difficile, specialmente quando devi sostituire una pedina importante come Lukaku. Holund è arrivato più sbarazzino, caratteristiche completamente diverse e ha fatto molto bene, anche se quando poi ci sono state le partite con squadre, con difese importanti, si è visto un po' i limiti di questo giocatore, che magari in alcune dinamiche sembra veramente di un'altra categoria. Viceversa, quando trova una squadra come trovava nel campionato inglese, diventa un giocatore normale. Però sicuramente Allegri, se deve fare 4-5 innesti mirati, chirurgici, sicuramente non sbaglierà molto.
1: Cambiando invece argomento, il Como in Champions, come te lo immagini?
0: Me lo immagino bene perché il Como, come ormai da molto tempo, ha una organizzazione non tanto moderna, ha una organizzazione giusta, un'organizzazione che capitava anche negli altri anni, non è niente di nuovo. Si mettono a tavola persone competenti, uno scout fatto da scout che vengono indirizzati secondo una politica di gioco giusta, prestabilita, un allenatore che sa quello che sono i suoi principi, una società che cerca di accontentarlo, si mettono a tavola e programmano terzino destro in funzione del centrale di destra, in funzione dell'esterno alto di destra e così via. E quindi in Champions sono sicuro che quando sarà finita la campagna acquisti, il Como avrà fatto non troppi innesti, perché comunque sono tutti giocatori interessanti, ma quei 3-4 innesti che farà saranno, diciamo, adatti per andare a fare la Champions, perché è tutto programmato in maniera seria.
1: E da ex del Bologna, che cosa pensi dell'arrivo di Tedesco sulla panchina dei rossoblù?
0: Ma guarda, mi ha sorpreso molto l'uscita di Italiano, che probabilmente non lo sapremo mai, che probabilmente forse aveva già un accordo sicuro con Napoli, che poi è saltato. Tedesco, sì, guarda, io credo che sia, diciamo, il giusto erede di Italiano. È un allenatore che predilige il gioco, è un allenatore che comunque quando parla di calcio si capisce che ha dei principi diciamo, di gioco che vengono ancora prima del risultato, anche se poi molto spesso il risultato è una conseguenza. Però, sai, io credo che il Bologna gli ultimi anni abbia sempre fatto di più di quello che era preventivabile, e quindi diciamo che pur con qualche tegola imprevista, tutto sommato è andato sempre tutto bene. Quindi credo che quest'anno non cambierà da questo punto di vista. Se le cose andranno, diciamo, per il verso giusto, forse ci vorrà un pochino più di tempo, perché comunque anche se i principi possono essere simili, la metodologia sicuramente cambierà, l'adattamento anche alla nuova voce di un allenatore sicuramente ci vorrà qualche mese in più. Però, come ho sempre detto, io quando vedo un'organizzazione societaria come quella del Bologna, che ormai da anni ci fa vedere come si deve lavorare, credo che anche quest'anno non ci siano grossi problemi.
1: Grosso alla Fiorentina, i Viola possono pensare, secondo te, di aprire un ciclo?
0: Io me l'auguro, sia per la Fiorentina, anche da toscano, e sia per l'allenatore Grosso, che comunque quest'anno ha dimostrato che veramente ha raggiunto un livello di preparazione importante. Quindi questo connubio dopo un anno di sofferenza, dove anche i tifosi, a mio modesto modo di vedere, hanno un po' cambiato l'atteggiamento, che anche quello comunque non è determinante, ma qualcosa alla fine. Qualche punto te lo dà. Credo che quest'anno la piazza della Fiorentina, insieme a questo giovane allenatore che ha dimostrato, come dicevo prima, che di essere in un momento buono, sicuramente potrà essere un anno positivo. Poi cosa si intende per positivo lo vedremo alla fine, però sono convinto che dopo gli errori fatti, non dimenticando Vanoli, che comunque il suo l'ha fatto, penso che sia un anno, diciamo, di svolta per la Fiorentina, o perlomeno me l'auguro.
1: Tanti allenatori nuovi, nella prossima Serie A ci sarà anche Abate che guiderà il Torino, Abate che è reduce dalle stagioni positive alla Ternana e anche alla Juve Stabia. Adesso il salto in Serie A per lui.
0: Guarda, io credo che la venuta di, come dicevi te, di allenatori nuovi in Serie A sia non solo dovuta, ma sia indispensabile. E quindi credo che Abate abbia fatto il giusto percorso per arrivare ad una panchina importante come quella del Torino. Credo però altresì che bisognerebbe iniziare veramente un rinnovamento dalle società dove ci sono diciamo, ruoli vicini al direttore sportivo, vicini a chi organizza il settore giovanile, perché credo che quello che sta avvenendo fuori, quello che viene, diciamo, tra virgolette, denunciato da alcuni onesti addetti ai lavori, faccia capire che non siamo fuori da mondiali per caso, ma lo siamo perché c'è una classe operativa che è vergognosa nella gran parte diciamo, del campionato italiano, Serie A e Serie B. Quindi ben vengano questi nuovi allenatori che hanno fatto il suo percorso, se la sono guadagnata queste panchine, però non basta. Non basta, bisogna iniziare a vedere anche altri ruoli, altri collaboratori, perché se continuiamo a far forza su personaggi che sono legati a quello o all'altro procuratore, sono legati a quello o all'altro direttore sportivo, continuiamo a far venire in Italia stranieri che non hanno qualità e ci affossano il nostro bagaglio, di giovani italiani.
1: E Aquilani al Sassuolo? Ti piace, ti intriga, ti incuriosisce?
0: Allora, Aquilani al Sassuolo, devo dire la verità, ma avessi fatto questa domanda un po' di tempo fa, ti avrei risposto onestamente, con sorpresa, perché non mi sembrava un allenatore, diciamo, nelle precedenti, specialmente alla Fiorentina, l'ho anche un po' visto da vicino, non mi sembrava un allenatore non bravo, però da Serie A. Devo dire che ho visto diverse volte il Catanzaro quest'anno e onestamente ha fatto un grande lavoro, un grandissimo lavoro, un lavoro che ti ha fatto capire l'attaccamento, la qualità, le idee, la gestione, e sono tutte cose che oggi diventano importanti per far ripartire tutto il Movimento Italia. Quindi credo che se lo sia meritato. Non è una figura che quando la vedo mi strappo i capelli, perché mi è sempre stato un po', non voglio dire antipatico, però ha sempre avuto un atteggiamento un po' schivo, un po' super partes. Devo ricredermi con le scene che si sono viste a Catanzaro, faccio un passo indietro e dico bravo Aquilani, e quello che ti hanno dato te lo sei meritato.
1: E allora, grazie mille a Gianluca Presicci, a presto, buona giornata. E
0: Un saluto, ciao Lorenzo, grazie.
1: adesso, dopo questa chiacchierata con Gianluca Presicci, vi proponiamo anche un'intervista a Cristina Parodi, che naturalmente parla anche di calcio, in particolare dell'Atalanta.
2: Cristina Parodi ha

0: dei marmi, oltre che per la bellezza della Versilia, per il suo marchio di abbigliamento.
1: Esatto, Crida, veniamo qua tutti gli anni a fare un pop-up e siamo qua fino a domenica ed è sempre un bellissimo posto dove

0: L'Atalanta, oltre che nell'allenatore e nella squadra, è nella città, perché l'Atalanta è veramente la squadra della città e Bergamo, grazie anche all'appoggio, al supporto che ha sempre dato a questa squadra, ha portato l'Atalanta a risultati che sembravano essere impensabili. Quindi benvenga il nuovo allenatore e forza Atalanta sempre.
1: Per provare a riaprire magari un ciclo come ha fatto Gasperini.
0: Beh, insomma, come Gasp sarà difficile. Però no, noi ci crediamo, la città è sempre legatissima alla squadra.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Sei Econ Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette.

0: Per dettagli, info e prenotazioni www.portomobility.it.
1: Epoca veramente importante in tutti noi, Olli e Benji. Allora, andiamo nel salutare tutti, nel ricordare il 331-8200-213 per i vostri messaggi. Io andrei immediatamente ai titoli di oggi e poi partiamo, perché abbiamo comunque tanti argomenti e ospiti che ci così raggiungeranno nel corso di questo pomeriggio. Vai! Non potevamo non partire con Hamilton e la Ferrari, la prima in rosso per Hamilton nel tracciato dove 31 anni fa iniziava a vincere Michael Schumacher, una vittoria emozionante per Hamilton. Mondiale, Ancelotti e Montella, brutta partenza, sono le note stonate di questo avvio. Ancelotti con il Brasile, Montella con la Turchia, insomma tante cose da rivedere, anche scelte sbagliate dei due tecnici e naturalmente subito sotto osservazione. Parte l'era Carnevali, quindi vediamo un po' oggi il summit alla Continassa per decidere le linee, naturalmente in entrata e in uscita. Abbiamo messo la foto di due giocatori che potrebbero rappresentare questi due momenti, è rispuntato Dusan Vlahovic in entrata, Bremer in uscita insieme ad altri per poter fare casse, quindi obiettivo anche la sostenibilità del mercato. Milan, amore mio, ci siamo con questa grafica che ha fatto Sorani, cuoricini, amore mio, perché il Milan ha il suo allenatore, poi andremo nel dettaglio a vedere tutto quanto. Inter, idea Camavinga, è spuntato questa possibilità, insomma vediamo, potrebbe essere un'opportunità per l'Inter, ne parliamo. Lo dico sempre peggio, perché dal blocco del mercato siamo passati di nuovo ad un mercato a saldo zero, insomma le lettere non servono più, servono soprattutto i soldi per poter affrontare il mercato. Che difficilmente arriveranno. Nel senso,
2: 19 che, milioni servono allo Tito per poter ripianare il debito.
1: L'acquisto
2: non
1: di
2: ne
1: un
2: ha mai fatte. No, non ma non ne ha mai fatte. Dovrebbe vendere,
1: fare un'altra lettera, dai.
2: Fare una vendita importante, non so chi possa essere venduto, forse Ghila, 20 milioni, e poi sistemarsi una vendita, però lo ricordiamo, entro il 30 di giugno. Allora, caro Marco, parlavi di Amorim mio, perché sarà lui il nuovo allenatore rossonero, un altro allenatore lusitano alla corte del Milan. Eccolo. Dopo Fonseca e dopo Conceição c'è Ruben Amorim, che ha trovato l'accordo con il Milan, accordo trovato sulla base di un biennale da 3 milioni e mezzo a stagione, con opzione per il terzo anno più bonus per la vittoria di trofei e la qualificazione in Champions League. È atteso in Italia tra oggi e domani per mettere nero su bianco il suo accordo con il Diavolo. Un altro lusitano, vi dicevo, è stato l'ultima esperienza in panchina di Amorim, è stata quella con il Manchester United. Sono arrivati il 5 gennaio scorso, dopo uno sfogo in conferenza stampa contro la dirigenza dei Red Devils, e i due pareggi di fila con Wolverhampton e Leeds United. Nel 2024 era arrivato, lo United aveva versato 10 milioni di euro nelle casse dello Sporting Lisbona pur di averlo in panchina dopo il licenziamento di Ten Hag. Lui è un discepolo di José Mourinho, gioca con il 3-4-3 o il 3-4-1-2, diciamo come idea di allenatore italiano, è più uomo su uomo, modello Gasperini. Dopo un weekend, caro Marco, che era iniziato con il no di Ragnik.

0: che sì, insomma, si era stufato di aspettare.
1: Beh, l'ha detto chiaramente, eh? Non vedeva chiarezza, non vedeva, ha stroncato praticamente il progetto Milan, di fatto, se andiamo a vedere quello che ha detto.
0: Sì, tra l'altro 6 anni dopo quell'addio già piuttosto borderline dell'era Milan con Gazzidis, è arrivato un oltre no, stavolta di ancora una volta di Ragnik, che dunque non è destinato ad essere un dirigente della, del Milan, rimarrà comunque City dell'Austria. E è da segnalare questo, questo sorpasso di Amorim nei confronti di Glasner, che sembrava il favoritissimo, invece si è scelto insomma un profilo diverso, in rampa di lancio con lo Sporting Lisbona, tanto che l'ho detto insomma, tanto da portare il Manchester United a pagare addirittura lo Sporting per averlo subito in panchina. Non un'avventura felice, però è sicuramente un allenatore interessante, vediamo come si comporterà in Italia, arrivo previsto tra oggi e domani.
1: E poi sì, assolutamente, vediamo, insomma, mi sembra di capire che non è molto diciamo così incline ad un calcio propositivo, ecco.
0: Ah, in realtà no, cioè nel senso, dici, in realtà
1: scuola Mourinho,
0: no, è di, sì, vabbè, è di scuola Mourinho, però non è che ricalca il modo di giocare di Mourinho, di scuola Mourinho nel senso che ha avuto lui come iniziale, diciamo, maestro, poi diciamo ha un calcio diverso.
1: Vabbè,
0: un calcio,
1: vediamo,
0: più gasperiniano, ce lo descrivono almeno così.
1: Vabbè, dai, nessun pregiudizio, aspettiamo, vediamo anche che tipo di mercato farà il Milan e intanto anche come ufficializzerà gli altri elementi, no, che andranno a comporre praticamente la squadra rossonera, quindi mi riferisco al direttore sportivo, all'amministratore delegato, insomma c'è ancora da fare, un primo tassello. Ma l'allenatore chi l'ha scelto, insomma, alla fine?
0: Cardinale. Ha scelto Ibrahimovic.
1: Ibrahimovic. Mentre faceva le telecronache, ha telefonato, ha detto prendiamo Amorim. Vabbè, bene così, vediamo insomma.
0: Oppure c'è un direttore sportivo che loro hanno individuato, ma non è ancora dato sapere chi è. E quindi si sono confrontati con un possibile direttore sportivo che però al momento non conosciamo. Però sicuramente la scelta principale è stata quella di Ibrahimovic, che è stata anche una scelta, una variabile nella decisione magari di Ragnik di non accettare nuovamente la proposta del Milan.
1: C'è anche un direttore sportivo molto vicino al Milan, no? Questo Crochet, ma io non so se si pronuncia così, chiedo, il DS più vicino al Milan, Colomani, Marmoush, i suoi affari, i suoi fiori all'occhiello, sto leggendo da tutto il mercato web, e quindi questo profilo di questo direttore sportivo del Milan, tedesco, classe 1980, la sua carriera da calciatore iniziò nelle giovanili del Werder Bremen prima di giocare per 13 anni nel Paderborn. È proprio lì ha iniziato anche il suo percorso da ex calciatore come allenatore della seconda squadra, prima di spostarsi al Bayer Leverkusen come vice di Schmidt. Quindi viene un po' fatto il profilo di questo direttore sportivo che potrebbe, insomma, prendere, diciamo così, potrebbe arrivare al Milan.
0: Sì, Kroos tra l'altro, se non sbaglio, è anche però membro della dirigenza dell'Eintracht di Francoforte.
1: Sì, infatti eccolo qui, stavo leggendo, esatto. C'è anche questa situazione, perché lui è passato l'Eintracht di Francoforte, quella che sarà la tappa più illuminante della sua carriera da uomo mercato. Nel 2022 il tedesco vincerà l'Europa League, ma il suo apporto è stato spesso misurato dalle clamorose un uomo plusvalenza come Carnevali, specializzato nell'individuazione di giovani talenti in giro per l'Europa grazie ad una fitta rete di scouting. I suoi colpi parlano chiaro, Colomani è uno di questi, sono appunto i simboli arrivati entrambi a parametro zero e rivenduti a peso d'oro a Paris Saint Germain e Manchester City, l'altro giocatore, per 95 e 75 milioni di euro. Vabbè, insomma, questo è un ritratto che trovate su tutto il mercato web di questo,
0: sì, no, dicevo,
1: direttore sportivo Crochet.
0: Credo che faccia parte anche del board dell'Eintracht, quindi per questo sapevo che c'era una complicanza derivata proprio da questo punto di vista. Allora, dove vogliamo andare? Vogliamo andare su sulla nuova

0: Juventus, no? Perché oggi è il primo giorno, tra l'altro, di carnevali in sede Juve. Stiamo seguendo la giornata con Camillo De Michelis e più avanti lo sentiremo. La prima giornata di carnevali che sta ridisegnando la nuova Juve, una Juve che può essere tutta italiana, con un'accezione magari serba, caro Marco, perché ne parlavamo settimana scorsa, con la possibilità ovviamente di rintavolare il tutto con Dusan Vlahovic. Tu ci credi possa essere?
1: No, più che ci credo, allora io credo che potrebbe essere una strada comunque percorribile, perché poi leggevo che potrebbe essere trovato un accordo, cioè una proposta, quindi questo dipenderà da quello che... Io dico una cosa che sarà importante per Carnevali sentire l'allenatore, e quindi siccome c'è stato questo incontro avranno messo tutto quanto sul piatto per capire come si devono muovere, quali sono le indicazioni di Spalletti, quindi bisogna capire se Spalletti veramente vuole Vlahovic e quindi chiedere a Carnevali un eventuale tentativo. Se questa è la volontà di Spalletti, io penso che è giusto che lui faccia un tentativo, poi andrà in porto o meno, questo non lo so. Vado in questa direzione, cioè adesso ci deve stare per forza una linea comune che devono cercare Carnevali e il tecnico, quindi cercare di capire quali sono le richieste che sono più vicine al tecnico. Poi non tutto si potrà realizzare, questo bisogna...
0: Forse non si può realizzare perché il tetto ingaggio è di 6 milioni, quei 6-7 milioni dati, 6 milioni dati ad Yıldız. Forse questo è il problema del bonus alla firma. Ci sono tante, cioè non è soltanto una questione di volontà della Juventus, e non è secondo me neanche una questione di rapporti tra il padre di Vlahovic e Comolli, e in questo caso il padre di Vlahovic con Carnevali. Il problema secondo me è che c'è un tetto, un parametro societario che impone un massimo di ingaggi di 6 milioni, che sono quelli che si danno a Yıldız, e la Juve in questo momento non può arrivare ad 8 per Vlahovic. Credo possa essere inteso così. Poi è chiaro che mi chiedo come mai Vlahovic non abbia ancora trovato una squadra per che lo ingaggi subito, e quindi mi lascio la possibilità di tornare alla Juve. Credo che però che per cifre e per parametri la ritengo ancora un'operazione difficile in una Juve che potrebbe nascere tutta italiana, perché sai, in questo momento le indiscrezioni portano a dei nomi un po' più
1: italiani. Sì, ci sono stati dei nomi italiani,
0: Frattesi in questo incrocio con...
1: Ho letto Frattesi, poi ho letto anche Berardi, Chiesa, Ndur, poi ce n'era un altro che adesso mi sfugge. Caiote può essere?
0: Sì, può darsi.
1: Questi cinque ho letto, quindi una Juventus un po' più italiana, quindi bisogna capire poi quanto siano fattibili queste strade, quanto siano volute, quanto di vero c'è intorno a questi nomi. Io sinceramente adesso mi sembrano più tanti nomi che vengono messi praticamente sul piatto in questo momento, poi bisogna vedere veramente quale sarà la strada che intenderà intraprendere Carnevali. Io mi fido molto, secondo me, di questo allenatore. Io sono molto d'accordo con quello che ha detto Braglia da noi venerdì, che per valore in assoluto, per competenza, per modo di muoversi, bisogna avere fiducia in Carnevali, e quindi vedere. Adesso qualcuno l'ha già paragonato a Marotta, o qualcuno, personalmente penso che sia una bella sfida a quello che è stato il suo maestro, perché poi di fatto Marotta è stato il maestro di Carnevali, quindi potrebbe essere un bel modo per sfidare chi ti ha insegnato tanto, e quindi vediamo, soprattutto adesso che è entrato in un grande club, cambieranno molte cose, ci saranno più pressioni, più responsabilità, ma io credo che lui era quello che voleva, no? Prima o poi di fare uno step di questo tipo, quindi staremo a vedere. Continuo a pensare che è il dirigente migliore che si poteva prendere in questo momento su piazza, e che è quello che si avvicina più ad uno stile Juventus, quindi staremo a vedere quello che succederà e quali saranno poi le linee che verranno tracciate. È una Juve che ha bisogno sicuramente di rinforzi, che ha bisogno ma ha bisogno anche di vendere, attenzione, quindi si sono fatti ad esempio il nome di Bremer, di Thuram. Poi ti dico una cosa, in queste uscite mondiali ci sono stati tre giocatori della Juventus che hanno molto deluso per diversi motivi. Bremer mi sembra che abbia fatto niente, Yıldız ha giocato poco, David è stato inguardabile pure con il Canada. cioè

0: gli ho visto sbagliare degli stop del pallone, una roba imbarazzante. Si è aperta anche lì una feroce critica nei confronti dell'attaccante. Quindi, diciamo così, non è un problema solo che ha incontrato la Juve, ma è proprio un problema del calciatore. E allora chissà che non ci siano anche dei sacrifici importanti, qualcuno esclude determinati big da questi sacrifici, staremo a vedere, insomma, qualcosa in entrata e in uscita sicuramente Carnevali farà.
1: Vogliamo, visto che poi avremo Luca, aprire anche un po' un attimo una parentesi legata alla Ferrari. Dai, hai fatto il titolo
0: Beh, sì.
1: in primo piano questa grande domenica di Lewis Hamilton, la prima volta, la prima vittoria in Formula 1 con la Ferrari. È stata una domenica perfetta proprio per la rossa, una domenica perfetta in quanto a performance, in quanto a strategia, anche nei momenti opportuni in cui, insomma, sfruttare anche la virtual safety car. Insomma, finalmente una domenica da Ferrari, e si è
0: Era
1: rovesciato il
0: ora.
1: mondo rispetto a un Leclerc che ha inanellato un'altra domenica amara contro Lewis Hamilton, che invece continua a crescere. Ma quello che fa ben sperare, caro Marco, è il fatto che questa Ferrari, si dice sempre che Barcellona sia, no, una cartina di tornasole importante per il proseguo della stagione, e se questa veramente lo è, la Ferrari, con soprattutto gli 0 punti di Antonelli, può ambire a qualcosa di più di un semplice secondo posto, perché comunque il margine di crescita ce l'ha.
0: Allora, io questo non lo so se può ambire anche a lottare per il mondiale, però so una cosa, che Barcellona è una tappa molto importante, da qui succedono sempre delle cose, e tra l'altro c'è qualcosa anche di bello, di storico, perché è stata citata, è tornato a vincere, Hamilton vince la prima in rosso a Barcellona, dove 31 anni prima, 30 anni prima più o meno, aveva iniziato a vincere Michael Schumacher con la Ferrari. Torna a vincere a Barcellona, non vinceva dal 2013 la Ferrari, quindi anche questo è un
1: Sì.
0: altro segnale molto importante. Mi è sembrato di vedere una macchina veloce, questo, diciamo, è un buon segnale. Staremo a vedere, sarebbe comunque, pensate, la butto lì, che bello vedere una sfida mondiale tra il giovanissimo talento italiano contro la Ferrari guidata da Hamilton, il più, diciamo, titolato
1: Sì.
0: dei piloti in gara. Sarebbe una sfida esaltante, bellissima. Io spero che da qui fino alla fine ci possa essere questo duello. È chiaro che bisogna stare attento anche a Russell, perché c'è una macchina comunque molto competitiva. Non so quanto Leclerc possa dare, si possa inserire, ma lo vedo, diciamo, dal punto di vista morale un po' svuotato in questo momento. Però pensa che sfida che sarebbe, Francesco. Il giovanissimo campione contro il giovane leone, contro il vecchio leone che ruggisce ancora. È una cosa
1: Sì,
0: meravigliosa.
1: anche perché da una parte il giovanissimo ha una macchina che rimane ancora quella da battere, quella più veloce, e soprattutto la spensieratezza di un ragazzo che ha imparato a gestire anche tante pressioni, ha imparato a gestire una macchina potentissima, e che adesso forse per la prima volta deve guardarsi anche un po' le spalle, perché alle spalle c'è non solo un 7 volte campione del mondo, ma c'è anche una Ferrari che ha portato un pacchetto di aggiornamenti molto performante e che, diciamo, da qui in poi potrà intervenire nuovamente per ben 2 volte sul motore rispetto a una sola possibilità che avrà Mercedes, e quindi potenzialmente questa Ferrari potrebbe avere anche più margini di crescita rispetto alla Mercedes. Poi il mondiale si vince ai punti, lo si fa ovviamente coi numeri, e vediamo soprattutto, diciamo, soppesando l'affidabilità della Mercedes, che in questi tra Montreal con Russell e ieri con Antonelli ha mostrato un punto debole che potrebbe, insomma, costare caro ai punti da qui fino a questa lunghissima stagione, perché siamo soltanto al 7º Gran Premio e davanti c'è davvero un mondo da scoprire. Però è tornata finalmente, posso dirti, una bella Formula 1, molto incerta, tutti in pochi secondi. ci si diverte. Bene. Quest'anno
0: ci possiamo divertire, speriamo, perché poi diciamo così è questo lo sport, no? Essere competitivi, ripeto, bellissimo vedere il giovane italiano contro la macchina italiana e contro il grande vecchio campione del mondo, io queste sono cose che queste sfide mi piacciono tantissimo, speriamo che si possa, diciamo così, attuare da qui alla fine.
1: Hai visto chi è il prossimo allenatore del Monza?
0: Eh sì, Juric, l'avevamo detto venerdì, nessuno ci credeva, avevamo avvisato che Juric era molto... ragazzi, il Monza ha deciso di ripartire con Juric, magari becca la stagione positiva, non lo possiamo sapere, questa è la della decisione, insomma, del
1: tra l'altro Monza. Un'altra squadra che avrà il mercato a saldo zero, il Monza.
0: Mercato a saldo zero, caro mio, che poi magari dico qualcosa anche su questa situazione qui, perché poi è il mercato che dovrà fare la Lazio, quindi dal blocco del mercato dell'anno scorso al saldo zero diciamo che non è cambiato quasi niente, e al di là delle lettere che possa, diciamo, scrivere e mandare il presidente, qui bisogna capire se ci sono ancora delle possibilità finanziarie per poter uscire da questa situazione, quindi deve dare una risposta anche in questo senso. Forse sarebbe meglio invece pensare di capire come far fronte a questa situazione finanziaria invece di scrivere le lettere, che non hanno nessun tipo di valore, lo ripeto da giorni, da quando abbiamo visto uscire la prima. Ma guarda, credo non soltanto quelle del presidente, ma a questo punto non hanno più valore nemmeno le lettere che si possono scrivere da dedicare al presidente Claudio Lotito. Qui servono dei fatti, non le parole, non le righe scritte su una pagina Word o su un pezzo di carta. In questo momento servono i fatti, e non so quali fatti si possano possano arrivare da questo club attualmente. Staremo a vedere, siamo qui in attesa, diciamo, di conoscere tutti gli eventuali risvolti. Altra cosa che dobbiamo aggiungere prima di andare in pausa, che è sempre più vicino Sarri all'Atalanta, e quindi diciamo dovrebbe essere imminente l'arrivo di Maurizio Sarri all'Atalanta per iniziare un nuovo percorso molto intrigante, con delle difficoltà, ma ripeto, molto intrigante. Ci fermiamo un attimo, facciamo un piccolo break e poi torniamo.

0: Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Bene, ci siamo, eccoci qui, allora andiamo a dare subito il buon pomeriggio a Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato.
2: Ciao Luca.
3: Ciao, ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a questo fantastico mondo di TMV Radio. Beh, insomma, ti devo dire la verità, Marco, per me i mondiali sono iniziati un po' a rallentatore.
1: Molto.
3: Non mi appassionavano, ti confesso, per lì non avevo nemmeno ben chiaro il giorno di partenza. Cioè, quando un qualcosa non ti prende subito, ci ho messo un po' di tempo a entrare dentro questi meccanismi. Dopodiché, ti devo dire la verità, la partita che ho visto, quella Brasile-Marocco, mi ha riacceso un po'. Credo che la formula sia troppo lunga, credo che non abbiamo bisogno di partite che non hanno storia, però comincia a diventare un po' intrigante. Allora, di questo mondiale io metto sul tavolo due temi. Il primo tema è il momento difficile dei due commissari tecnici italiani, mi riferisco a Montella e Ancelotti. Avvisa naviganti, con questa formula aspettate a emettere sentenze, perché poi vi potrebbero tornare in faccia come dei veri boomerang, dolorosi boomerang, perché la prima fase è estremamente articolata, è difficile uscirne fuori, essere eliminati, per cui l'esperienza ci deve far capire che anche una partenza un po' rallentata non vuol dire automaticamente una condanna per questo mondiale. Però ti devo dire che sono rimasto deluso soprattutto dalla Turchia. Perché sono deluso dalla Turchia? Perché ho la sensazione che questa straordinaria talento

0: evento che accompagna la nazionale turca, amici miei, poi non sia accompagnato dall'altra faccia della medaglia, che se vuoi vincere un mondiale ci deve essere, cioè questa cazzim, questa cattiveria, questa voglia di vincere, questa feroce agonistica. Il talento, con il talento solo non si vince il mondiale, o comunque è molto complicato. Non vorrei che fossero sempre un po' troppo bellini i turchi, ma poi quando c'è da andare a vincere le partite, boh, mancasse qualcosa, non so cosa ne pensate.
1: Beh, guarda, hai citato, diciamo, la parte caratteriale che ad esempio abbiamo visto nel Giappone. Il Giappone è stata una squadra che ha dato tutto, quindi oltre alla qualità dei calciatori bisogna avere anche quell'aspetto lì caratteriale, determinazione che serve in queste competizioni.
2: Anche perché adesso la Turchia dovrà affrontare il Paraguay, che sappiamo che insomma fa della
1: proprio di quell'aspetto
2: dell'intensità,
1: esatto.
2: E soprattutto gli Stati Uniti, padroni di casa, che hanno invece ben debuttato. Giocavano di fatto, la Turchia giocava di fatto con la squadra quella che sembrava essere più semplice.
1: Bravissimo.
2: E ha giocato, e sappiamo che nell'arco di 3 partite mancare un jolly di questo tipo poi tipo alla lunga può portare addirittura, è vero che passano anche le migliori terze.
0: Tra l'altro devo dire, io ho una grandissima stima in Vincenzo Montella, mi piace Fulbe, ma il motivare questa sconfitta col fatto che si sono difesi lo trovo una roba che veramente è incomprensibile, no?
1: No, poi ho letto anche un'altra cosa, Luca, che hanno parlato anche un po' tutte e due gli allenatori di scelte sbagliate.
0: Sì,
1: che insomma non è una cosa positiva la prima partita, fare le scelte sbagliate,
0: È evidente
1: sbagliare le scelte.
0: Se te hai un determinato tipo di giocatori, ma quale folle ti concede gli spazi per Yıldız, per tutto questo talento? Quindi trovo un limite se un allenatore ti dice si difendevano e perché non te l'aspettavi? Perché non hai previsto una possibilità di calcio che preveda anche due autobus davanti alla porta? Cioè qual è l'emergenza? Cioè,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: mi è piaciuta molto poco la prestazione e molto poco anche il dopo partita. Ancelotti, ragazzi, io ho avuto la fortuna professionale, perché di fortuna devo parlare, di fare per tanti anni la Seleção. Allora, ragazzi, lì la nazionale in Brasile è qualcosa di che non si può spiegare nemmeno in un mondo passionale come il nostro. Lì se pareggi una partita succede l'imputiferio. Ora, non questa partita che ti devo dire, alla fine ci può anche stare, perché per me, ecco, l'altra faccia l'avete già accennata, sono gli Stati Uniti, che se quando giocano in casa nello sport prendono anche una forza caratteriale particolare, il Marocco, ma attenti anche al Giappone.
2: Sì.
0: Ragazzi, non sarà facile. Ecco, il Brasile è questo. Allora, e forse lo sta scoprendo ora Ancelotti, perché c'è la fase degli avvicinamenti alle partite, tutti bravi, tutti buoni, simpatici, che bello, l'italiano, quello che vince. Poi pareggi una partita, è una catastrofe, diventa una catastrofe nazionale e ti mettono una pressione addosso impressionante. Allora, la mia curiosità, ma vi chiedo anche a voi il parere, è capire poi quanto valga veramente questo Brasile. Io ho la sensazione non sia una squadra fortissima.
1: No,
0: e state
1: no.
0: Attenti, il prossimo inferno a cui andrà incontro Ancelotti è perché non gioca Neymar.
1: Ma già c'è, già
0: sempre
1: c'è
0: così,
1: questo.
0: Sì, funziona sì. Sempre così. I brasiliani vogliono le loro stelle in campo, non gliene frega niente se sono vecchi, rotti, logori, vogliono le loro stelle, diventerà un martellamento ossessionante.
1: Sì, ma già c'è, stavo leggendo un po' che insomma si vorrebbe vedere in campo. Sai che cosa ti dico, Luca? Mi sembra un Brasile poco qualitativo.
0: Sì.
1: Questo è un po'... mi sembra un Brasile che ha poca qualità in questo momento, ha dei giocatori che hanno quantità, che lottano, però dal Brasile ti aspetti altro. Però bisogna fare i complimenti, Luca, anche al Marocco, perché questa è una squadra molto organizzata. È una squadra che gioca a calcio, una squadra che ti può mettere in difficoltà, perché insomma non ce lo dimentichiamo, sono arrivati quarti all'altro mondiale, non è che stiamo parlando.
2: Sì, subiudice campioni d'Africa per quello che è successo col Senegal. È una bella squadra, è veramente una bella squadra.
1: Bisogna considerare anche l'avversario, però sono d'accordo con te quando dici che c'è un Brasile la cui qualità secondo me va messa un po'.
2: Però secondo me lo sapevano anche loro, cioè loro partono con queste etichette
0: loro
2: che altro
0: chi?
2: Perché il Brasile, brasiliano.
0: No, guarda che non esiste questo tipo di analisi. Se tu avessi avuto la possibilità di lavorare con loro, Il Brasile sono in

0: numero uno al mondo, sempre sì, e sempre. Comunque. Non sì, esiste sì, una valutazione.
1: Il calcio lo hanno inventato loro. Il calcio
0: quando
1: lo hanno inventato loro.
0: La camicetta, te sei il numero uno al mondo. Se non lo sei, vieni cacciato via. Un minuto dopo. Perché il loro modo di ragionare è anche un limite, ma anche una forza, questa autoreferenzialità che è spaventosa, per cui non c'è la valutazione del singolo giocatore.
2: Sì, sì.
0: Il Brasile non può che essere il numero uno, ma guarda, il mio amico Carlos Dunga c'è impazzito. Il mio amico Carlos Dunga c'è impazzito. Ha vinto due Coppa Americhe prendendo a pallate anche l'Argentina di Messi. Normale, ci mancherebbe altro. Non vince la Coppa America per noi come vincere la Coppa del Nonno, no? La squadra, ci mancherebbe un vinco nel mio paese. Tutti, perdi un mondiale cacciato via come un traditore, un uomo incapace. Lì è terribile. E dovrà essere molto, molto bravo, Carlo, a gestire mediaticamente questo, perché poi lì ti abbandonano tutti. Cioè, ti abbandonano anche gli addetti stampa fra un po'. Ecco sì. Perché lui ha reagito male alle prime domande. Ripeto, ha pareggiato il Marocco e secondo me può essere una squadra che arriva nelle prime quattro. State attenti a Marocco e Stati Uniti, perché questo mondiale strano secondo me può succedere veramente di tutto, dipenderà anche dai percorsi, ma lui ha fatto bene a reagire Ancelotti, perché almeno ha fatto capire che lui non ci sta a questo giochino al massacro. E io non so se lui ora è ancora convinto di aver fatto una scelta saggia a portare Neymar, perché se poi devi anche far giocare uno che non sta bene, non lo so se può funzionare. Vabbè, questo è il mondiale, aspettiamo anche il debutto dell'Iran.
1: Luca, posso chiederti una cosa?
0: Vai.
1: Visto che tu hai seguito il Brasile, diciamo, nel tuo percorso così, qual è stato quello lì, il Brasile, che ti ha colpito maggiormente, che hai ritenuto proprio, non dico tra i più forti, ma poco ci manca?
0: Allora, l'ho seguito al 50%, ma ragazzi, il Brasile l'82 era una roba impressionante.
1: Impressionante, sì.
0: E guarda, questo faceva imbestialire, ti ripeto, il mio amico Dunga, perché nell'immaginario collettivo del mondo brasiliano era più importante il dolore per quel mondiale perso che non la vittoria per il mondiale vinto a Pasadena.
1: Pensate.
0: Perché in quel Brasile devi immaginare che il Brasile è tanti stati, no? È cioè, come se tu mettessi insieme in una nazionale il giocatore italiano più forte, il brasiliano, il tedesco più forte, lo spagnolo più forte. Quello dell'82 era una somma dell'inno al talento. E quindi per loro quella è speciale. E ti devo dire invece, ti posso dire che il più grande, un altro momento di grande sofferenza che ho vissuto in diretta è stato quando sono stati eliminati, presi a pallate in Brasile. Io ero lì per quella partita.
1: Come no? Che mi ricordo.
0: Travolti, e lì eravamo all'uno nazionale. Cioè, porca lì miseria. Veramente è una roba, perché lì è veramente
1: più grave di quello che è successo, con l'Uruguay in casa, più grave di quello.
0: Io quello non l'ho visto, è stato paragonato a quello. Lì è stata proprio una ferita. Perché lì, vi immaginate, loro si sentono più bravi del mondo, in casa loro.
2: Il Minerazzo, parliamo del 7-1 della Germania.
1: 7-1
0: pesantissimo. Presi a pallate, uno stadio ammutolito. Io ero dentro quello stadio, ragazzi, faceva veramente effetto. Guarda, ammutolito. E oggi poi aspettiamo l'Iran, io mi auguro che l'annuncio della fine, poi speriamo che sia tutto vero, della guerra, riporti anche una normalità sotto questo fronte. Diciamo che mi sto scaldando sul mondiale, ve lo devo dire, piano piano mi sta entrando, sì, sì. Anche perché la negatività di avere troppe squadre porta la curiosità di avere squadre improbabili, ma anche che magari ti viene la voglia di vedere che roba sono.
1: Attualmente
2: anche sappiamo, perché scusate, sono passati 3-4 giorni e ancora dobbiamo vedere l'Inghilterra, l'Argentina, la Portogallo, Spagna. La Spagna. Cioè ce n'è ancora di, siamo soltanto la Francia, sì, ce n'è ancora di,
1: diciamo così, che salviamo al momento due fuoco, partite Brasile Marocco e Olanda Giappone, le due partite che proprio hanno dato qualcosa dal punto di vista tecnico e tattico. Il resto, diciamo così, possiamo farne
0: il Marocco, ragazzi, il Marocco è tanta roba,
1: è vero,
0: Marocco,
1: è vero.
0: Se riescono a non perdere, sai, le nazionali brasiliane, le africane, io l'ho vissuto nei vari mondiali, tendono un po' a perdere attenzione strada facendo, nel senso che hanno un approccio un po' diverso da noi europei o da chi di solito, Germania e Italia ne hanno vinti, no?
1: Certo.
0: Cioè, chi entra il divertimento anche nel vivere quell'evento, ma sono avversarie assolutamente credibile. Sarà assolutamente. Poi mi è piaciuto, io vi devo dire la verità, a me è piaciuto il Giappone. Se loro avessero un riferimento, magari almeno uno un po' più fisico, mamma mia, non ha... vengano via bene,
1: no, escono... vengono via bene, hanno grande capacità di partire velo... ma poi hanno una velocità, un'aggressione, sì, una determinazione.
0: Bisognerà vedere nelle varie situazioni climatiche di questo mondiale, che cambia molto aspetti, perché si dovesse immaginare, ti devo dire Marco, io ho fatto il mondiale negli Stati Uniti, un mondiale tutto negli Stati Uniti, come facemmo con l'Italia, che i giocatori perdevano dai 3 ai 3 kg e mezzo di allenamento. Se fosse stato tutto in quella dimensione, io dico, la velocità, la rapidità dei giapponesi, la struttura dei giapponesi potrebbe essere veramente un elemento importante. Allora andiamo di corsa alle ai due temi del giorno, no? Tanto noi sappiamo che Juventus e Milan sono quelli che catalizzano po' la, insomma, tanti milioni di tifosi italiani. Io venerdì sera ero a cena a Castelfiorentino nel ricordo di quel ragazzo Neri che purtroppo morì nel laghetto di Vinovo. C'era Luciano Spalletti, che il giorno dopo si sarebbe incontrato con Carnevali. Ti devo dire, lui è ancora un uomo ferito da questa mancata qualificazione nella Champions, ma ferito, ma ferito se ne fa, e devo dire, anche questo è sinonimo, fammi dire, di onestà intellettuale, ecco, perché lui non sa giustificarsi dei due risultati sbagliati contro Verona e Fiorentina, non riesce ancora oggi a trovarsi un perché, e si sente giustamente totalmente responsabile. Ovviamente la presenza di Carnevali è una presenza per lui gradita, così come il fatto che Chiellini avrà un ruolo magari più importante. Fatico però a capire come questa Juventus, cari ragazzi, possa di colpo riprendersi un ruolo da squadra favorita per lo scudetto, squadra da Champions, da prime quattro in Champions, perché il danno di scelte economico è stato fatto, è evidente. Aspettiamo di avere dei messaggi chiari, probabilmente lo aspetta, quando ha saputo Luciano nell'incontro che ha avuto, però il messaggio che passa da chi lavora nella Juventus è una Juventus più italiana e più giovane, e non sono messaggi che si abbinano automaticamente a molto più forte, ecco. Non so che ne pensate voi, ma qui ci sono delle soluzioni da fare. Poi mi chiedo anche questo mi interessa molto il vostro parere. È chiaro che Carnevale è un fuoriclasse, lo sappiamo, l'Italia è un riferimento assoluto, ma qui bisogna avere quei rapporti internazionali per trovare chi ti riprende Openda, chi ti riprende David, chi ti dà perché servono, c'è da rivendere dei giocatori che vengono a stagioni fallimentari, e un certo tipo di management che ha questa valenza internazionale può arrivare con più facilità a chi poi deve condurre e sviluppare questo tipo di operazioni. Cioè, a Sassuolo Carnevali ha spiegato come si fa calcio in un certo mondo.
1: Certo.
0: Penso che anche lui dovrà misurarsi con un mondo del quale non ha grande esperienza.
1: Beh, questo è sicuramente la difficoltà primaria, no? Questo step a cui si trova di fronte Carnevali. Tu hai detto prima, dovrà vendere dei giocatori. Certo, David, dopo averlo visto pure col Canada, io non so chi se lo possa comprare. Insomma, diventa, ci vuole veramente uno bravo per dar via adesso David e Openda. Quindi c'ha due belle gatte da parlare.
0: Ti ricordo che nell'ultima sua conferenza stampa, quella come lì prima di salutare la banda, e quindi dopo i primi riferimenti aziendali, lui aveva parlato della necessità di vendere un giocatore in virtù di non aver acquisito la qualificazione Champions, e era chiaro che il riferimento era Bremer, no?
1: Bremer, allora, secondo me parte, Luca.
0: Ma ovvio, ma è evidente. Per cui te, Marco, prendi la Juve dell'anno scorso, va bene? Gli levi Bremer e non fa la Champions. Guarda, se riescono a fare una squadra che vince lo scudetto, devono essere molto bravi. Molto.
1: Però sai, molto, Luca, è vero tutto quello che stai dicendo tu, sono difficoltà talmente evidenti che non si possono sottovalutare, però io sono dell'idea che lui sia l'uomo giusto, nel posto giusto, al momento giusto. Perché in questo momento devi provare a ricostruire, quindi bisogna, io non so se possa essere subito competitivo o meno la Juventus.
0: No, ma che sia giusto, guarda, che sia uno bravo, ne ho la totale,
1: non c'è dubbio, sì.
0: Ma io credo che avrà bisogno di tempo.
1: Sì, pure ma è questa la chiave, Luca, il tempo, è questa la chiave.
0: Cioè, se avrà bisogno di entrare dentro dei meccanismi di mercato che non sono stati mai meccanismi del Sassuolo,
1: sì,
0: perché operi su aree in cui devi chiedere, per vendere quei due giocatori che hai detto te, se non ti aiutano non li vendi,
1: no, come fai?
0: Poi mi viene da ridere, dice riparlano con Vlahovic, di cosa? Cioè Vlahovic è un'operazione, la devi fare, dovresti ridargli 12 milioni netti per 3 anni, poi vogliono 12 milioni di bonus, e è un giocatore, ve lo ripeto, che a Spalletti piace,
1: sì,
0: piace anche da un punto di vista umano, ma non è il fuoriclasse, non lo riconosce come quel fuoriclasse che può fare la differenza in assoluto, no? Cioè non a caso vorrebbe due attaccanti di un certo livello, anche per poter immaginare un calcio diverso. Insomma, io vedo il percorso della Juve giusto, come dicevi te Marco, la strada imboccata è giusta, ma ci vorrebbe un po' di tempo, e te mi insegni che nel calcio la parola tempo è una parolaccia. Se sì, l'abbini alla Juventus, che il tempo non diventa, proprio, deve vincere,
1: diventa una bestemmia se l'abbini alla...
2: un'altra differenza, quindi, rispetto a Reggio Emilia, quando
0: una full immersion
1: mi piace
0: di calcio, e chiudiamo con Amorin. Ecco, io qui vengo da voi, perché io sinceramente, per quelle informazioni che ho avuto, io non lo conosco, per cominciare non ci ho mai parlato. Io non ho trovato nel mondo del calcio, tra gli allenatori che conosco, con cui ho parlato, cioè non è che ho trovato questa... mi hanno detto ammazza che colpo. Io ti dico, si è fatto tutto questo ambaradam per prendere Amorin. Non lo so cosa voi, magari siete più preparati di me sul mondo internazionale. È vero che viene da un calcio, una cultura di calcio, si può adattare.
1: Allora, io ne ho sentito parlare molto bene quando è passato al Manchester United, Francesco. Ti devo dire la verità, lì se ne parlava molto bene di lui.
2: Sì, tra l'altro il Manchester United lo acquistò addirittura durante la stagione per quanto bene stava facendo. Aveva bisogno di un allenatore dopo Ten Hag. Andò dallo Sporting Lisbona ad acquistarlo. Sì, sì. Gliel'ha portato via perché era proprio in rampa di lancio dopo i 4 anni e mezzo allo Sporting Lisbona, dove aveva fatto un lavoro ottimo dal punto di vista della crescita dei giovani. Al Manchester United non andò bene, fu esonerato a gennaio, fece una conferenza stampa dove se la prese addirittura con la dirigenza dei Red Devils, non ne uscì bene. Questo non vuol dire che però non sia un buon allenatore. È sicuramente un allenatore che ci dobbiamo porre un punto interrogativo, perché noi l'abbiamo testato bene nei suoi 4 anni e mezzo nella sua comfort zone portoghese, è uscito, è andato in Premier e l'esperienza è negativa. Adesso in Italia rimane questa scommessa, perché è una scommessa.
1: Certo.
2: Dite voi, magari anche Glasner era una scommessa, sì, ma era una scommessa che arrivava con una conference e con altri trofei che aveva già conquistato comunque col Crystal Palace.
0: Guarda, hai fatto un'analisi perfetta. Ti devo dire, la domanda che resta sospesa nell'aria è: ma questo Milan si può permettere ulteriori scommesse dopo quello che è passato? Ha una proprietà che c'è, va, ritorna, manca una struttura dirigenziale importante, prendi un allenatore che è una scommessa. Sai, Glasner aveva un grande merito ai miei occhi, che aveva vinto in due mondi. E guarda, quando vinci in due mondi, aveva vinto in Germania con l'Eintracht di Francoforte, l'Europa League, e aveva portato il Crystal Palace, che non aveva mai vinto la sua storia, a vincere 2 coppe in estate e la Conference. Quindi lui ha dimostrato di saper vincere in Germania e in Inghilterra. Ha una cultura, che venne qui in conferenza stampa a Firenze, conosceva tutto dell'Italia. Mi ha ricordato, sai, quei globetrotter della panchina che sono figli di tutti i calci e figli non vincolati da nessuno. È uno che aveva vinto nell'immediato. Qui mi sembra che il Milan continui a vagolare nella ricerca di qualcosa di miracoloso, ma che ancora sia molto lontano da strutturarsi come servirebbe a una società vera. Mi sembra in grande ritardo il Milan, veramente in gigantesco ritardo. E ora che la Juventus è messa a posto, ti devo dire la verità, il Milan è l'ultimo caso con la C maiuscola ancora aperto.
2: Anche perché, scusa Luca, ci chiedevamo chi l'avesse scelto questo allenatore, perché prima dovresti fare il direttore tecnico con lo sportivo e poi accordarti sull'allenatore, e qui è il contrario.
0: Esatto. No, ma è tutto. E poi, non lo so, io ve lo dico, il Milan per me è un gigantesco mistero, che in questo momento fa violenza a 12, 13, 14, 15 milioni di tifosi che non ci capiscono più niente. Cioè, non è tutto affidato

0: sembra un'improvvisazione totale, e questo non va bene, perché ripeto, il Milan, al di là del tifo, è un patrimonio del nostro calcio e non è bello vederlo gestire così.
1: Assolutamente. Grazie a te, Luca. Ciao, Luca. A presto, ciao, ciao. Grazie, buon lavoro e buona settimana, Luca Calamai. Stiamo quasi per salutarci. C'è un aggiornamento da dare? Vengo da te subito.
2: Sarà la settimana di alcune ufficialità per quanto riguarda gli allenatori, perché Sarri è arrivato a Zingonia per lui primo giorno con l'Atalanta, sarà ufficiale praticamente a breve, quindi un po' di queste situazioni. Ne avevo letto un'altra, ma me la sono persa, poi magari te la do.
1: Va bene, allora ci dobbiamo fermare perché sta arrivando Stefano Impallomeni. Grazie per il momento a Francesco Tringali, che lasciamo al lavoro in redazione.
2: Ciao, Marco,
1: buon proseguimento. Noi torniamo subito dopo il break con Stefano e tutti gli amici per aprire la puntata del lunedì di Maracanà. Tra poco.

0: OFF Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Eccoci qua, ben trovati, un saluto da Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
5: Ben trovato Stefano, buon lunedì, buona settimana a tutti. Naturalmente questa settimana che insomma nel fine settimana abbiamo visto l'inizio del mondiale, caro Stefano, quindi un po' di partite, sì. Poi adesso mi dite subito qual è la
6: non
5: cosa.
6: Non le avrei viste tutte, dai,
5: no,
6: sono
5: tutte,
6: le 4 di mattina.
5: No, devo essere
6: Spezia Tunisia?
5: No. Nemmeno Haiti Scozia.
6: Svegli presto, magari un secondo tempo, un 15
5: no,
6: minuti.
5: No. Presto, voglio dire, insomma, adesso non
6: è rinunciato.
5: Ho rinunciato, ho visto
6: a questa Spezia sontuosa.
5: Vabbè, ma insomma, pure a Germania ieri ho dato un'occhiata.
6: Ma perché poi Curaçao? Che cos'è?
5: Ma non lo so, ma era una roba, dai, su. Tu te la sei vista Germania ieri?
6: No, ho visto i gol.
5: I gol ho visto.
6: Me ne sono anche dimenticato. Me ne sono anche dimenticati.
5: Ho visto un pezzettino, ho visto che era proprio una partita. Che poi
6: ho visto Olanda-Giappone.
5: Questa è stata la più bella partita.
6: Sai che cosa? Nella memoria adesso con tutte queste partite dobbiamo fare così. Dobbiamo un po' fotografare le partite che ci rimangono
5: sì.
6: Un po' dentro.
5: Oggi c'è Busta Brasile-Marocco. Che ci fa un sunto su alcune cose tattiche di questo
6: esatto. Brasile-Marocco mi è rimasta un po' come partita più o meno seria.
5: Assolutamente. Allora andiamo a comporre il trio che ci accompagna in questa prima parte. Abbiamo Massimo Bonanni.
6: Ciao Massimo.
5: Ciao Massimo.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
5: Massimo ha visto tutte le partite, pure quella delle tre di notte,
6: certo.
5: Ha visto pure Haiti Scozia.
6: Ce lo vedo.
5: È vero.
7: Ragazzi, ragazzi, vi vorrei far fare la mia 24 ore di giornata.
6: Dove stai? Valba Adriatica, sto girando l'Italia.
7: Voglio dire una cosa. Dire che io faccio il tifoso medio, mi guardo solo dai quarti di finale in avanti.
6: No, sedicesimi, dai, non fa lo schizzino.
5: Adesso
6: non
5: fa, sta fanno, capito? Aspetta, che c'è un'altra persona che secondo me le ha viste tutte, Daniele Gallo.
6: Daniele, sì, Daniele
5: tu, Daniele, no?
6: Le hai viste tutte, Daniele?
8: Ma voi siete matti, io ho un'età, ma mi pare che mi alzo alle 4 di mattina a vedere una partita di calcio, ma dai ragazzi.
5: Vabbè, quindi niente, nemmeno Daniele. Roberto Bernabai, almeno
6: Roberto,
5: tu,
6: figurati,
5: tu, Roberto.
6: Grande professionista. Guarda.
9: Io e Daniele nel cuore della notte ci messaggiamo, no? Ci scambiamo i giudizi. Io non riesco a appassionarmi a sto mondiale.
6: Non
9: però
6: ci riesci?
5: Vabbè, dai.
9: Ma non perché manchi l'Italia, perché mi sembra un carrozzone folcloristico.
6: Quindi la pensi un po' come Jürgen Klopp, dai, diciamo
5: sì, Jürgen Klopp è stato tremendo, ha detto proprio. Ma che
6: come
5: fai?
6: Una musica in sottofondo, tutto il calcio. Poi c'è tutto
5: il resto, sì.

0: Poi il calcio viene dopo.
1: Facciamo una cosa.
2: Sapete, allora, no? Che la finale sarà in frammentazione, al primo e secondo tempo ci saranno spettacoli, maggioretti,
1: tutto.
2: Ma è una cosa seria, secondo voi?
1: Va bene, ragazzi. Ma voi però, dai, non mi fate i boomer dalle 14.08 di lunedì.
2: Io c'ho poco da non fare i boomer.
1: Giugno.
2: Sono
1: dai, su.
2: Non è che lo posso evitare.
1: Dobbiamo essere moderni, dobbiamo essere moderni, adeguati.
0: Giovanili,
1: dai. Allora facciamo una cosa. E consuetudine, come sempre lunedì, noi le consuetudini le dobbiamo mantenere, e quindi io vi chiedo i vostri 30 secondi a chi li dedicate. Quindi voglio cominciare.
0: 10 secondi, guarda, parto io.
1: Aspetta, vai con Stefano Impallomeni. I tuoi 30 secondi.
0: No,
1: vai.
0: 10 al Marocco. Una squadra seria.
1: Squadra seria.
0: Sì, mi è piaciuta molto.
1: Da che cosa ti ha impressionato?
0: È equilibrato, è gioioso, è consapevole della sua forza. Non è più una rivelazione. Tra l'altro, ce l'aveva dimostrato 4 anni fa in Qatar. E devo dire che è un'ottima squadra, ma mi è impressionato, mi è piaciuto molto.
1: Allora, sempre i 30 secondi, vado e inizio il giro con Roberto Bernabai. Vai Roberto.
2: Guarda, io torno a dedicargli al povero arbitro somalo rispedito a casa senza tanti complimenti, che il mondiale se lo sta vedendo in casa, a casa propria, seduto sul divano. Gli hanno dato il contentino, arbitrerà la Supercoppa Europea, insomma, veramente una vicenda che contribuisce, almeno dal mio personalissimo punto di vista, a disamorare la gente da questo campionato del mondo.
1: Daniele Garbo.
3: Roberto mi ha rubato l'idea, ma aggiungo una cosa. Mi sarebbe piaciuto, ma ovviamente era un sogno impossibile da realizzare, che i suoi colleghi arbitri avessero detto: vabbè, avete respinto il nostro collega, non arbitriamo in questo mondiale. Cosa sarebbe successo al mondiale di Infantino e Trump? Mi sarebbe proprio piaciuto vederlo.
1: Massimo Bonanni. Massimo. Ma c'è, non c'è? Che è successo?
3: È svenuto.
1: A Massimo Bonanni ha detto: se 30 secondi li vuoi fare, fa un po' come vuoi, dai, vai.
4: Allora, io li dedico facendo un grosso in bocca al lupo a Ignazio Abate per la sua nuova esperienza che farà al Toro. Mm-hmm. E poi sono d'accordo con voi per quanto riguarda il mondiale. Insomma, io una cosa che amavo e amo tuttora di più di tutti è ascoltare l'inno nazionale, ma l'inno non cantato, storpiato, e mi pare che in questo mondiale li sentiremo tutti un po' così, quindi è una cosa che non mi piace affatto.
1: Va bene, questi sono stati i vostri 30 secondi. Io sono d'accordo con Stefano sul Marocco, che è una squadra seria, mi è piaciuto anche sempre quella grande determinazione, aggressività e voglia dei giapponesi, che non mollano mai, piaciuti pure loro. Forse le due partite più serie,
0: guarda, possiamo dire così, per
1: sono state Brasile e Marocco. Giappone, dai.
0: Ha definito Roberto questo baraccone, però c'è un qualcosa di nuovo di diverso, cioè, non ci sono più squadre materiali, cioè squadre che sprovvedute. Il Qatar che ferma la Svizzera, l'Australia che travolge, cioè, poi ognuno gioca come vuole. 2-0, la Turchia.
1: Ma infatti la nota suonata sono proprio
0: degli Yildiz, lì in Turchia è una polemica. Poi dopo anche il Giappone, ieri non ha mollato all'ultimo.
1: No. Segnato pure Marocco.
2: Ma il Giappone secondo me ieri ha giocato una
0: signora squadra
2: in linea
0: Giappone,
2: proprio.
0: Roberto.
2: Sì, sono d'accordo con te Stefano. Il Giappone ieri, facevo una riflessione vedendo la partita, ha giocato una partita in linea con quella che è la cultura giapponese.
0: Sì, è vero.
2: E contrattacco. Perché è stata una partita molto di controllo.
0: Ma poi sono delle molle, visto come reattivi,
2: quando scattano per quel tubo, che è un bellissimo. Peccato se sia fatto male, speriamo non sia grave.
0: E poi ricordiamo che il Giappone arriva senza tre giocatori fortissimi.
1: Sì. No, ma io sono sposo quello che ha detto Roberto.
0: Sono infortunati, in linea con loro. Non mi ricordo i nomi, però sono davanti.
1: Kamada mi sembra un giocatore vero.
0: Era segnato per sbaglio.
1: Sì, però non poteva giocare qui. Vai, voglio fare una polemica, sennò dopo ne arrivo un altro. Kamada non poteva giocare con certi moduli tattici, erano poco comprensibili. Non so se da Kamada o dagli altri. Comunque, vabbè, dai. Dicevi Daniele?
3: No, dicevo, c'è un'immagine che mi piace molto, che ho visto poco fa nel web, e i tifosi del Giappone che puliscono. tutte le bottiglie, queste cose qua, dimostrando ancora una volta un livello di civiltà a noi sconosciuto, francamente.
0: No, infatti, che rappresenta quello che tu dici, sai il film Perfect Days, non so se l'hai visto, è una lentezza, però a me è piaciuto moltissimo. Parla di questo che fa le pulizie in un parco a Tokyo, non c'è un dialogo,
3: bellissimo,
0: non c'è
3: bellissimo, sì, sì, sì, gran film,
0: grandissimo. Ti invito a seguire, sì, tipo una

0: poi ti chiedo una cosa.
1: Sì, no, rapidamente, mi meraviglio di chi si meraviglia del Marocco, nel senso che il Marocco non è una sorpresa. 4 anni fa in Qatar è arrivato in semifinale.
0: Certo, certo, certo. Sono arrivati quarti, sono arrivati all'ultimo mondiale.
1: No, sì, esatto, cioè voglio dire, è una squadra vera, con giocatori giovani che corrono, con un'idea di calcio, secondo me, condivisibile, molto offensiva, e che sanno che hanno solo due o tre giocatori dotati di eccellente tecnica. È una squadra che secondo me può essere una protagonista di questo mondiale, attenzione.
0: E vabbè, dai, vediamo, adesso ci gusteremo le altre in questi giorni per capire un po', insomma, che dobbiamo ancora vedere la Spagna, l'Inghilterra, la Francia, insomma, ce n'abbiamo di squadra, il Belgio, via dicendo. Vediamo piano piano e poi faremo un bilancio complessivo. Senti Massimo, dal blocco del mercato al saldo zero, non cambia niente in casa Lazio?
2: Grazie.
0: No, tu hai detto parliamo di quello che succede e diamo un'occhiata pure a casa nostra, insomma, no?
3: Scusami, ma non ho capito assolutamente la domanda, Marco.
0: Dico, dal blocco del mercato al saldo zero, al mercato, sì, a saldo zero in casa Lazio, quindi non è cambiato nulla, sempre peggio?
3: Non è un blocco del mercato, ma
0: poco ci manca, insomma.
3: Mi sembra di aver capito che più o meno è la stessa cosa, anche ecco. Perché per riacquistare devi vendere, chi vendi? Hai comprato a 20 Taylor, che in questo momento è l'unico che potresti provare a rivendere, ma niente, c'hai Petkov, quanto che ha speso per l'attaccante a dicembre, a gennaio, un bel po', 18 pure lui. Diciamo che è una situazione difficile, l'ho detto, il mio pensiero è questo, l'ho detto l'altro giorno, io credo che siamo arrivati a un punto di non ritorno, lo dico con un po' di rammarico, di dispiacere, perché ho avuto la fortuna e il piacere di giocare con la Lazio, di far parte di un grandissimo gruppo costruito dal presidente Lotito e da Sabatini come direttore, e so la Lazio che cos'è, oltre che essere un tifoso, insomma, l'ho vissuta da dentro, ho avuto la grandissima fortuna e l'onore di farne parte, quindi ti dico che per quanto mi riguarda è un grossissimo dispiacere. E Gattuso deve fare un grandissimo lavoro, è una situazione molto difficile, l'unica cosa che in questo momento il presidente per me può fare è quella di realmente cercare.
4: Sai, Massimo, scusa se ti interrompo, approfitto, visto che tu hai vissuto, no? Ha vissuto Lotito, cioè l'ha conosciuto, sì. È stato un suo calciatore.
3: Ho vissuto proprio.
4: No, dico, Lotito, in che cosa è cambiato e se è cambiato?
3: Ma guarda, in che cosa è cambiato non lo so, probabilmente è cambiato perché ti sto parlando di 20 anni fa, io ci ho giocato nel 2006, quindi sono passati 20 anni, in 20 anni sono cambiate tante cose, in quel momento il presidente era ancora più vulcanico, era il periodo che la Lazio comprava tanto, tantissimo, io sono arrivato l'ultimo giorno di mercato ma siamo stati un mese a rincorrerci, a un certo momento pensavo di non poter andare assolutissimamente alla Lazio perché Del Neri a Palermo non mi mandava via, io giocavo sempre, poi Del Neri esonerato da Zamparini e in 24 ore io ho fatto questa trattativa lampo e sono entrato in un contesto che ti dico era un contesto alto perché la Lazio eravamo una squadra forte, ok? Ad oggi ti dico che sicuramente sono cambiate tante cose, prima c'era Sabatini che era un grande direttore sportivo, ad oggi non lo so quanto il direttore sportivo possa mettere bocca o meno rispetto a quello che c'era prima, era un po' il periodo iniziale di Lotito che comprava tanto, faceva un sacco di operazioni, ad oggi non compra più nessuno, siamo a saldo zero, quindi probabilmente sono cambiate tantissime cose, no? Io ho vissuto una società importante che sapeva quello che voleva fare, quindi a me dispiace, spero vivamente che, ti ripeto, il presidente.
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.

0: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Senza passione il calcio muore.

0: perché se tu togli la passione ai tifosi, il calcio è destinato quello, a morire.
1: È quello che è grave. Sentite, rimango ancora però a Roma, però sponda giallorossa. Si sta procedendo sempre con Greenwood, che è un obiettivo comunque che Stefano Gasperini vuole questo giocatore.
2: Però sono spuntati altri nomi, eh.
1: Però lo vuole questo calciatore,
2: lo vuole quello che insomma non soltanto leggiamo ma anche dai ben informati, c'è stata proprio una pressione da parte dell'allenatore anche in mesi, no? Non sospetto, cioè, di questa pressione, di questa volontà di volerlo a tutti i costi. Poi c'è questa storia qua che
1: è questo che pesa moltissimo. Io sto leggendo delle cose molto importanti su questa storia, vi volevo
2: dobbiamo considerarla,
1: esatto,
2: cioè, se vuoi sapere il mio parere io la considero, mi blocca sta cosa,
1: ti blocca.
2: Il giocatore lo vorrei, però sta storia
1: ti frena, insomma, molto dal punto di vista morale, ti frena.
2: Ma non è morale, cioè voglio dire, non andiamo nel particolare, però insomma è una cosa che è abbastanza pesante,
1: è, no? Pesante,
2: si può ritorcere contro anche da un punto di vista proprio del, tu fai un'iniziativa e poi alla fine c'è il rischio.
1: Quindi tu dici, è una cosa che va valutata.
2: Va valutata, il giocatore è molto forte, sono quei giocatori che ti possono consentire un salto di qualità, però sono spuntati anche altri nomi, ci sono adesso voglio dire, non so quanto più o meno suggestivi e prendibili, ma Hendrik, Pulisic, per esempio Pulisic mi sembra una buona pista da seguire. E poi adesso si sta spostando tutto su questo esterno, no? Su Greenwood, però insomma io alla fine ho sentito l'intervista di Dybala, ecco. Cioè non vorrei arrivare, se fossi la Roma, in ritardo su una cosa abbastanza scontata, perché di scontato, soprattutto nel calciomercato, non c'è niente. Quindi io chiuderei questo rinnovo, perché tanto mi assicurerei le prestazioni di Dybala, poi possiamo discutere quante partite farà, quanto potrà essere disponibile, siamo d'accordo, ma io intanto questo rinnovo non è di poco conto, è un rinnovo importante, perché poi tanto hai sullo sfondo Sule, che potrebbe essere possibile partente qualora la Roma volesse dare una bella sverniciata, no? A quella tre quarti con più strappo,
1: dici, chiudiamo intanto diversi, per Dybala, perché insomma le parole.
2: Io ho visto Summerville ieri, che era un altro prospetto,
1: gran bel giocatore,
2: però costa tanto.
1: Sì.
2: Quindi c'hai Hendrik, che potresti averlo in prestito. Adesso bisognerà vedere la valutazione di Mourinho che fa. Lui ha fatto molto bene con Fonseca in Francia, ne parlavano come un crack, nuovo Pelé. Adesso ad Ancelotti gli stanno dicendo: mettilo dentro, vogliamo Hendrik in campo, cioè è giovane,
1: sì.
2: Però sono quei giocatori esplosivi che servono. Quindi, dietro Malen, che tra l'altro ha fatto un'ottima partita ieri.
1: Primo tempo, secondo tempo si è un po' poi spinto.
2: Beh, Depay però insomma è entrato, l'ha fatto rimpiangere.
1: Sì, però pure lui quando è uscito non stava facendo, secondo tempo non si è un po' spinto, però ci può stare, perché poi c'è anche l'avversario. Roberto, vengo da te, Greenwood sì, Greenwood no, poi c'è la questione.
3: Guarda, dai. Io mi rendo conto della vicenda privata di Greenwood sia un elemento divisivo. È evidente, è chiaro, perché si tratta poi di un argomento molto
1: delicato,
3: dibattuto, molto delicato, molto coinvolgente da un punto di vista proprio emotivo. Però è anche vero che la situazione poi si è dipanata in maniera positiva, cioè si sono sposati, hanno uno o due figli, adesso non ricordo. È difficile dare un giudizio, perché poi sai, sono situazioni che stimolano la sensibilità individuale di ognuno di noi. Faccio un paragone con Zverev, che è stato celebrato per la sua vittoria contro Cobolli, eccetera eccetera, finalmente uno slam, se lo meritava, qua e là. Lui ha avuto due situazioni analoghe, due denunce. Però poi ognuno ha il diritto all'oblio, almeno così si diceva una volta. Non lo so, personalmente credo che il giocatore non si discuta. Dal punto di vista squisitamente, come vogliamo dire, operativo, credo che la Roma sia un po' in ritardo su tutto. Su tutto, per ovvi motivi, per il ritardo con cui è stato annunciato D'Amico, che peraltro ufficialmente non può neanche operare.
1: Dybala pensi che rimanga?
3: Ma io penso proprio di sì, anche perché insomma non rinnovare i contratti specificatamente indicati da Gasperini significherebbe comunque non dare seguito, no? Alla larga apertura di credito,
1: certo.
3: Di cui gode il tecnico.
1: Sì,
3: lui vuole la conferma allo zoccolo duro, proprio per garantirsi comunque una base di partenza.
1: Okay.
3: Dopodiché inserire rinforzi.
1: Garbo?
0: Guarda, le parole di Dybala mi hanno un po', tra virgolette, preoccupato, nel senso che lui non ha detto assolutamente voglio la Roma, ha detto vediamo, sono varie possibilità, varie opzioni, quindi a questo punto di vista se Gasperini, se la Roma lo vogliono, bisognerà chiuderlo prima o poi questo rinnovo di contratto, altrimenti la possibilità è che Dybala scelga altre strade, insomma. Per quanto riguarda Greenwood, il giocatore, secondo me, è un giocatore che andrebbe benissimo per la Roma, le sue vicende private sono cosa superata e vecchia, secondo me, io non credo che questo incida sulla trattativa. Quindi è chiaro che la Roma si muove con molta circospezione per i motivi che sappiamo, peraltro il mercato si apre ufficialmente il 29 giugno, quindi insomma il tempo ce n'è, secondo me, per arrivare ad Ama, ecco, non credo sia il caso di preoccuparsi.
1: Bonanni?
4: Io credo ad oggi che la Roma abbia un appeal ancora più forte, ancora più importante rispetto a qualche mese fa, a qualche settimana fa, e credo che la Roma riuscirà a fare un buon mercato. Se Dybala rimane o meno non lo so, però la Roma secondo me diventerà ancora più forte, perché Gasperini è riuscito negli anni a crearsi una credibilità molto importante sul campo, ed ero straconvinto che poi alla fine a livello societario venisse il direttore che voleva lui, cambiasse lo staff medico perché lo voleva lui, quindi lui ad oggi ha una credibilità altissima sia all'interno della Roma che anche all'esterno. Quando un giocatore oggi viene chiamato dalla Roma e da Gasperini, secondo me la gente inizia a fare anche dei discorsi diversi, ecco perché sono convinto che la Roma farà un mercato
1: in base alle
4: richieste che farà l'allenatore. Ovviamente se vai a prendere il giocatore dei 33 anni io ti dico qua c'è qualcosa che non mi quadra, però secondo me la Roma oggi e i giocatori che possono andare alla Roma, chi verrà preso sarà secondo me preso un giocatore che realmente possa essere parte integrante di questo progetto.
1: Roberto, ci stiamo per fermare, però prima di salutarti ti voglio chiedere una cosa. Amorim sembrerebbe insomma l'allenatore scelto dal Milan. Ti convince come scelta e pensi che con lui, essendo portoghese, si possa in qualche maniera rilanciare anche Leao?
3: Ma io, sai, su Leao ne abbiamo parlato anche in passato, con molte, cioè non si discute la qualità di Leao, si discute il carattere, questo giocatore molto abulico, spesso inconcludente, spesso deludente rispetto a quello che avrebbe potuto offrire, no? Dal punto di vista proprio del contributo. Non lo so, Amorim viene da una esperienza sicuramente non felice allo United, però è un allenatore di qualità, un allenatore anche di discreta esperienza. Mi chiedo però perché necessariamente bisogna andare a cercare allenatori all'estero quando poi magari qui in casa ce ne sono di bravi che rimangono senza panchina, che vengono considerati delle ruote di scorta. Faccio due nomi, D'Aversa e Vanoli, che sono due allenatori che
1: secondo
3: me...
1: Milan?
3: No, ma adesso faccio un discorso in generale, chiaro. No, ma il Milan secondo me non ha vista, a mio modo di vedere. Il Milan ha un problema, secondo me, ancora più importante rispetto alla scelta dell'allenatore, quello di configurare una società che abbia una sua struttura credibile.
1: Ora questo è
3: poi
1: vero.
3: Dopo
1: intanto
3: Amorim,
1: si è iscritto al campionato, questo era importante.
0: Da ieri guarda che Jerica e Ibrahimovic erano impegnati nel compleanno di Donald Trump, insomma, voglio dire, mica roba da ridere.
3: C'hanno cose da fare, certo. C'hanno altro a cui pensare.
1: Vediamo. Allora Roberto, io ti sto per salutare, ringraziandoti come sempre per essere stato con noi. Roberto, grazie.
2: Ciao Roberto,
1: buona
2: grazie
1: settimana.
3: A voi, un abbraccio.
1: Un saluto
3: a tutti.
1: Roberto Bernabai. Ciao. Rimangono Garbo e Bonanni perché voglio ripartire con Stefano e si aggiungerà Lorenzo Di Benedetto proprio dal Milan. E questa scelta di Amorim che abbiamo titolato Amorim mio, insomma, perché finalmente potrebbe aver trovato l'allenatore. Però vediamo anche il discorso Leao, perché non è da sottovalutare questa cosa. Trova un allenatore portoghese, magari si riesce a trovare una connessione migliore rispetto agli altri. A parte che c'era pure precedentemente un altro allenatore portoghese, due, quindi voglio dire
2: Fonseca,
1: poteva
2: sarebbe il
1: però
2: terzo.
1: Amorim mi sembra un allenatore, non so se più preparato di quegli altri del passato o meno, non lo so, ne parliamo tra poco, perché
2: dal vento a favore o sfavore,
1: vediamo un attimo, torniamo tra poco.

0: Bene, bene, bene, bene, ci siamo sempre con voi, Marco Piccari e Stefano
1: Impallone. Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Voi. Ci siamo dimenticati di salutare gli amici del canale 11 di Gol TV nel Lazio che ci seguono a partire dalle 13.30 e anche gli amici di Italia 7 invece sul circuito sempre di Network, però in Toscana, quindi li salutiamo e ci scusiamo di queste scanse iniziali lunedì.
1: Un saluto
0: a tutti coloro che ci seguono in TV, naturalmente il canale 61 come sempre riferimento sul nazionale. Allora, Daniele Garbo c'è.
1: Sente. Ciao Daniele.
0: Daniele?
2: Eccomi, ci sono.
0: Ecco. C'è anche Massimo Bonanni.
1: Ciao Massimo.
0: Ciao Massimo.
3: Ciao ragazzi. Bentornati.
0: Allora, c'è anche lui e allora gli diamo il buon lunedì dalla redazione di Tutto Mercato Web a Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo. Ciao Lorenzo.
1: Ciao Lorenzo.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Lorenzo, senti, andiamo subito all'argomento che abbiamo accennato praticamente in precedenza. Stavo chiedendo, così voglio anche un vostro pensiero, la scelta di Amorim del Milan, e qui sto anche su Tutto Mercato Web. 6 uomini all'attacco, come giocherebbe il Milan con il 3-1-6? Ma è che tutti in attacco, cioè se fa una roba del genere io dico quasi primo titolo del Milan. 6 giocatori all'attacco è una roba incredibile, però a parte tutto, insomma, poi è un 3-4-3 che può, diciamo, cambiare, 3-4-2-1, insomma, sì, la spiegazione di Giacomo Iacobelli se la trovate sul sito. Scelta giusta, vi convince? Mi dite la vostra. Stefano Amorim, carriera con lo Sporting Lisbona, fa un percorso molto interessante,
1: buona natura,
0: il Manchester lo va a strappare, no? Per portarlo, e poi lì faticato, le cose vanno male,
1: lì hanno faticato un po' tutti, però detto questo, insomma, un buon allenatore mi sembra, non lo so, a occhio, poi sentiremo Lorenzo che ne sa, per magari sapere su così retroscena di come mai il Milan poi sia ricaduto,
0: ha virato
1: su questa scelta. Ho visto il grande rifiuto di Ragnik che ha rinnovato con l'Austria. Detto questo, è da valutare soprattutto la campagna acquisti e cessioni, il Milan come si orienterà. Mi sembra un ripiego, cioè, mi sembra che gli obiettivi del Milan solo per quanto riguarda la panchina e non solo fossero altri. Vedremo, insomma, non ho pregiudizi, quindi aspetto.
0: Lorenzo, vengo da te, questa virata su Amorim e la scelta ti convince? Può essere un modo per rilanciare qualche giocatore? Mi è venuto in mente Leao, che ritrova un altro portoghese, in precedenza non è andato benissimo con gli altri portoghesi, è la chiave giusta per ridare un'identità al Milan, che ne pensate?
4: Ma allora, il fatto è che il Milan ha ricevuto diversi no, soprattutto era in netto ritardo e quindi è stato un ripiego. Chiaramente Amorim non è l'ultimo arrivato, ha fatto male al Manchester United, ma al Manchester United negli ultimi anni hanno fatto male praticamente tutti, quindi conta il giusto. Una volta che il Milan aveva scelto, non si sa per quale motivo, di affidarsi per forza a un tecnico straniero, allora Amorim secondo me può essere anche una scelta buona per il Milan, perché comunque va a prendere un allenatore che ha fatto grandi cose allo Sporting Lisbona e ha creato e lanciato tantissimi calciatori. Quindi sicuramente è una scelta che non ti dico che mi convince o non mi convince, ma quantomeno è una scelta che ci dà degli spunti di riflessione su cui poter lavorare, su cui poter immaginare un Milan completamente diverso. Su Leao io sono un po' restio, perché insomma è stato lo stesso Leao a dire che vuole andare via, no? Quindi non credo che un allenatore rispetto a un altro possa cambiare qualcosa. Quindi è chiaro che deve portare un'offerta importante, perché sennò il Milan non è che lo cede per pochi euro, però non credo che il suo futuro sarà ancora al Milan.
0: Certo, Lorenzo, che Ragnik ha dato una bella bordata al Milan dicendo no. Ha parlato,
4: sì, ma
0: di
4: Ragnik,
0: mancanza di chiarezza, insomma non gli ha fatto fare una grande figura, ecco, diciamo così.
4: Ma insomma non la sta facendo da solo il Milan una bella figura, perché insomma dopo aver cacciato tutti il giorno dopo la fine del campionato, e siamo al 15 di giugno e ancora non hanno idea, cioè non hanno comunicato ancora niente, fino a ieri l'altro non avevano la minima idea di dove andare a parare, se non facendo dei sondaggi appunto per questi santoni come Rangnick, che resti pure ad allenare l'Austria, ecco, non è che ci mancherà ci mancheranno le sue idee, il suo calcio innovativo in Italia, stia ad allenare l'Austria, rinnovi, arrivi nel nulla come sempre ha fatto l'Austria nella sua storia calcistica della nazionale, quindi rimanga pure ai margini del calcio come è sempre stato, insomma non è che ci deve insegnare Rangnick a far calcio in Italia, ecco, quindi...
0: C'è della grande stima da parte di Lorenzo.
1: Ha detto la sua.
0: Ha detto la sua, giustamente. voglio dire.
4: Ma chi è Ralf Rangnick, ragazzi? Cioè, di cosa stiamo parlando? Chi è? È il nuovo scienziato. Di scienziati ne abbiamo avuti tanti in questi anni in Serie A che non hanno fatto belle figure. Vedi Thiago Motta, vedi Palladino, tutti questi scienziati del calcio ci vogliono insegnare come si fa il calcio e poi in realtà non ci insegnano niente. Quindi è soltanto un altro. Non è che stiamo parlando di uno che è stato dirigente dei migliori club mondiali e che quindi adesso aveva la voglia di andare al Milan. Sta parlando del commissario tecnico dell'Austria che farà un mondiale anonimo come ha sempre fatto l'Austria e che quindi rimanga lì a guidare l'Austria. A noi non ci mancherà e non siamo nemmeno curiosi di sapere come sarebbe andata. Guarda, ti dico la verità.
0: Vado da Daniele Garbo e aggiungo che Jacopo al 331-8200-23 ci scrive: sarà un anno drammatico per il Milan, siamo al Fonseca 2 la vendetta, quindi ha già bollato Amorim, caro Daniele.
5: Allora, mi piacerebbe innanzitutto sapere chi l'ha ingaggiato Amorim, perché Jerry Cardinale e Ibrahimovic erano impegnati nel compleanno di Donald Trump alla Casa Bianca ieri, quindi non ho capito chi l'abbia ingaggiato, visto che non c'è un direttore sportivo. Ma a parte le battute, mi sembra che il Milan abbia poche idee, ben confuse, insomma. È una società ancora allo sbando, onestamente non riesco a capire quale sia la strategia. Lo sapranno loro evidentemente, ma sono in gravissimo ritardo e temo che sarà una stagione difficilissima per i tifosi milanisti, che sarà una stagione difficilissima. Per quanto riguarda Rafael Leao, se Rafael Leao rimane al Milan semplicemente perché nessuno lo vuole, o almeno nessuno lo vuole alle cifre che vuole il Milan, perché oggi Leao quanto vale? 2 anni fa potevano venderlo a cifre interessanti, 60-70 milioni. Adesso quanto vale Leao secondo voi? Secondo me molto poco.
1: Sì.
5: Se nessuno lo vuole, rimarrà al Milan alle condizioni del contratto che ha in atto col Milan. Mi sembra che si prospetti una stagione, da questo punto di vista, davvero preoccupante per i rossoneri.
0: Quindi Amorim non ti convince nemmeno a te?
5: No, ma guarda, ti dico, l'allenatore del Milan è l'ultimo dei problemi, così come il CT della nazionale italiana è l'ultimo dei problemi.
1: Certo.
5: Il problema è la società per quanto riguarda il Milan e la ricostruzione del calcio italiano dalle fondamenta per quanto riguarda la nazionale italiana. Quindi sono due cose completamente diverse, secondo me.
0: Bonanni, invece qui partiamo sempre dall'allenatore, in effetti. Bonanni, Massimo.
6: Allora, a me lui non dispiace. È vero che ha fatto benissimo allo Sporting Lisbona, ma è vero che c'aveva un attaccante che ha fatto tipo 100 gol in 100 partite, quindi aveva un punto di riferimento là davanti
0: notevole,
6: importantissimo, che gli ha fatto fare le vittorie che hanno fatto. Però è sicuramente un allenatore che, quando il Manchester United lo ha preso, ero molto curioso, perché pensavo che magari potesse aver trovato in questo momento di caos un allenatore con la quale progettare. Tant'è che gli avevano fatto 4 anni di contratto, se non ricordo male, comunque tanti anni.
0: Certo.
6: E poi alla fine è andato male anche lui lì, perché comunque l'ambiente non era un ambiente, o magari
0: però la tu la provi come scelta pronta. Mi sembra di capire.
6: Allora, ti dico la verità, allora, prima si è detto, no, che ci sono degli allenatori italiani. Io l'unico allenatore italiano oggi l'unico allenatore italiano io che andrei a prendere è Conte. Ma Conte al Milan ad oggi penso che non ci possa andare, non perché non vuole andare al Milan, ma perché Conte è un allenatore che ti spreme proprio all'osso anche a livello societario. Quindi io penso che il Milan a Conte non ci abbia neanche manco pensato per questo motivo qua. Poi devi andare a cercare degli allenatori giusti per poterti rilanciare. Hanno provato con uno, niente, con due, niente, con tre, niente. Alla fine, giustamente, si pensa un allenatore giovane che ha idee, che magari provi a fare un calcio offensivo, si gioca con

0: i tre dietro, perché alla fine al Milan quest'anno le cose dietro sono andate abbastanza bene e il punto di riferimento di partenza ce l'hanno. Il problema è che il Milan deve rifare completamente il reparto offensivo.
1: Quindi mi sembra di capire, non c'era di meglio, abbiamo preso Amorim, cioè questo mi stai dicendo, voglio dire, non si poteva prendere nient'altro se non Amorim, mi sembra di capire, no? Perché chi prendevi?
0: Io dico che hanno provato con uno, hanno provato con altro, hanno provato con altro.
1: Tutte porte in faccia, forse.
0: Qualcuno devono prendere. Quindi chi vogliono prendere sarà sicuramente poi un allenatore che è convinto, la società ne è convinta. Però secondo me non era la primissima scelta.
1: Assolutamente no. Lorenzo, stavi aggiungendo una cosa, perdonami.
2: No, stavo dicendo che quest'astio di Piccari nei confronti di Amorim è...
1: No, che astio? Io volevo capire se era una scelta gradita o meno, da quello che mi dice.
2: Guarda, secondo me di tutto ciò che è circolato negli ultimi giorni, allenatori completamente sconosciuti, con anche pochissima esperienza, cioè se andare a prendere un allenatore dall'Arabia come Gisley, secondo me Amorim è uno dei meglio, cioè uno dei nomi migliori rispetto a quelli che sono usciti, ripeto. Poi io fossi stato nel Milan avrei puntato su tutt'altro, nel senso, ma perché andare a prendere un tecnico straniero quando in Italia ne abbiamo
1: tanti? Ma non era meglio italiano, scusate? Ma non era meglio italiano? Tutto sto ambaradame, insomma, vai prendi italiano.
3: Italiano aveva altre idee, forse.
1: No, per carità, forse italiano gli è sfumato il Napoli, è rimasto con l'unica possibilità, però vi devo dire, Amorim è meglio di italiano oggi?
3: Ma non è che è questione di essere meglio o peggio, io sono d'accordo con Lorenzo, secondo me è un buon allenatore, poi se tu dici ma ci sono italiani bravi...
1: No, c'ha ragione, ma sì, lo dice l'unico era Conte, ma Conte non lo vuoi prendere in questo momento...
3: Scusami, se Ragnik ha rifiutato perché non ci ha visto chiaro, e ha preferito rinnovare con l'Austria, per dire.
1: Sì.
3: Gli altri chi sono? Chi c'era adesso nella lista dei probabili? Chi c'era? Quello del Crystal Palace, Glasner. Ma è legato a Ragnik.
1: A Ragnik, sì.
3: Stesso mondo.
1: A un certo punto era uscito pure il nome di Xavi, ti ricordi? Si sono fatti un sacco di nomi, sì. Proprio. Vabbè, comunque dai, vediamo anche quelle che poi saranno le mosse sul mercato, insomma, poi
3: c'è da capire lì.
1: C'è da capire chi è il direttore sportivo, chi fa il Lorenzo, penso che poi l'obiettivo sarà quello, perché qui si comincia l'allenatore e poi ancora non c'è la struttura. Questo chissà con chi parlerà, insomma. Va bene.
2: No, ma questa cosa è clamorosa, cioè nel senso, tutti ci aspettavamo che dovesse essere nominato prima il direttore sportivo e poi allenatore, invece il Milan è andato ad agire al contrario. Non so, lascia molto a desiderare questa prima parte di estate del Milan, questo è fuori discussione. Vediamo se riuscirà a rimettersi in carreggiata, però anche nomi del direttore sportivo, vuole andare a prendere il direttore sportivo all'Eintracht, che però Kroschke, che però non cioè è ancora legato all'Eintracht, e l'Eintracht vuole un indennizzo per lasciarlo partire, cioè finalmente abbiamo messo i puntini sulle i della Juve, no? La settimana scorsa
1: ci andiamo, cioè, ecco, vai perché, così andiamo,
2: perché abbiamo, cioè, noi eravamo andati belli dritti apparentemente contro un muro, no? Quando avevamo detto che come lì non sarebbe durato, dopo il derby sarebbe stato fatto fuori. Poi ci fu quella retromarcia, che però di retromarcia non si può parlare, perché la Juventus bloccò Comolli, ma lo bloccò perché doveva trovare il sostituto. Cioè sono due strategie totalmente diverse, cioè la Juve che cerca il sostituto lasciando Comolli dov'è e facendo anche credere in giro e allo stesso Comolli anche magari che poteva essere lui l'uomo per il mercato della Juve in questa sessione estiva. Una volta trovato Carnevali, la Juve ha fatto Comolli, ha annunciato Carnevali. Ecco, il Milan ha prima cacciato tutti e poi vediamo che succede. Con Ibrahimovic a commentare le partite in America, Cardinale che meno parla di calcio e meglio è per il Milan. E quindi, insomma, rivedibile la strategia.
1: Sì, molto. Senti, andiamo un attimo alla Juve, voglio fare un giro. Inizia l'era Carnevali, oggi c'è stato l'incontro a Torino, quindi per tracciare le prime, già ha sentito Spalletti. E quindi si parte, e noi abbiamo messo due foto, cioè c'è il cartello quello iniziale, no? Dell'era Carnevali, c'è una foto, Bremer che potrebbe essere il giocatore in uscita,

0: poi ce lo dice Lorenzo, magari, perché poi bisogna fare pure il mercato in uscita.
1: Ma credo sì, si farà
0: in entrata. Io ci ho messo Vlahovic, non si sa mai quello.
2: Beh,
0: che
2: è certo, però,
0: però ho visto
2: che,
1: tormentone,
0: ho visto che ci sta andando
1: tutti. La tua campagna ancora non si è conclusa.
0: Vediamo.
1: Allora, potrebbe essere uno spiraglio.
0: Uno spiraglio ci potrebbe essere, però inizia questa era, quindi che cosa vi aspettate? Vedi qua, io vengo anche su tutto mercato web, attenzione, carnevali, la Juventus e Vlahovic, una storia che non è ancora finita, forse. Hai capito? Lorenzo!
2: Però
1: firma di Niccolò Ceccarini, forse.
2: No, c'è anche il video.
0: C'è anche il video. Lorenzo, che mi dici? Così vi coinvolgo.
2: Fossi uno con...
0: ecco, dai, mo
2: con problemi a dormire, invece ti vedo bello sereno a dormire alle 10 di sera.
0: Sì.
2: Ieri sera l'ho scritto intorno
0: a ti ho letto anche a te.
2: Quindi,
0: infatti ti ho pensato, ho detto sta cambiando strategia pure di Benedetto.
2: No. Poi sabato avevo scritto un altro pezzo dove ho scritto che Carnevali non può assolutamente cambiare niente, cioè il problema non era come lì con Vlahovic, sia chiaro. Il fatto è che Vlahovic, che magari pensava di poter trovare con uno schiocco di dita un'altra società, non la sta trovando. E quindi col fatto che Spalletti lo vuole, che la Juve comunque è un club a cui lui tiene, e tutto potrebbe riaprirsi, ma dipende tutto da Vlahovic, solo da Vlahovic. Cioè Vlahovic deve fare due cose. La prima è quella di non pretendere gli stessi 7 milioni di euro che prende Ildiz a stagione, perché la Juve non glieli dà. Quindi 6 e mezzo verosimilmente la cifra a cui può ambire Dusan Vlahovic. Secondo, deve abbassare le richieste anche sul bonus alla firma, perché la Juve arriva a 10 milioni, forse qualche cosina in più, guarda, può arrivare a 12, consapevole del fatto che tanto un attaccante a 12 milioni non lo compri, e quindi sarebbe come comprare il cartellino, dai questo bonus alla firma a Vlahovic. Però Vlahovic vuole più soldi di bonus alla firma e più soldi sull'ingaggio, quindi o Vlahovic riapre alla Juventus facendo un passo concreto verso la Juventus, o altrimenti non se ne fa di niente. Cioè non è che in questo caso, sapete quanta poca stima abbia di Comolli, ma Comolli in questo caso non c'entrava assolutamente niente, cioè qui è tutto dipende da Vlahovic,
0: tutto dipende da Vlahovic. E Stefano, faccio un giro, Vlahovic sì, Vlahovic no, ci credete, si può aprire, secondo voi può fare un passo diverso il giocatore?
1: È una richiesta espressa, come dicevi anche seriamente tu, come pensa anche Spalletti, cioè nel senso c'è qualcuno di meglio di Vlahovic, cioè proviamoci, però certo poi da 6 a 8 più bonus, per trovare poi un escamotage, non so se poi qualcosa si è rotto nella trattativa, se il papà o il suo entourage, l'entourage del calciatore, abbiano già deciso di andare altrove, però insomma io un'altra destinazione rispetto alla Juventus la vedo difficile in questo momento, se non la Turchia, c'è tempo, il mercato chiuderà alla fine di agosto, non lo so, insomma Vlahovic qualcosa troverà, qualche squadra la troverà, però a quei soldi o se ne va in Arabia
0: o altrimenti
1: e rimpingua, o va in Turchia o resta la Juventus, magari gli mando
0: con qualcosa di diverso
1: e se ne sta col Spalletti.
0: Massimo Bonanni, sì o no?
3: No, io ero favorevole anche prima, quindi sicuramente per me è la scelta più giusta per la Juve, provare a ricucire e trovare un accordo con Vlahovic, perché tanto di riff e di raffa, come è stato detto, tempo che vai a comprare un attaccante forte a 15 milioni non lo trovi, l'ingaggio di Vlahovic più o meno si aggira su quelle cifre lì, io sarei per trovare un accordo con lui, Vlahovic, anche perché per me Vlahovic è un giocatore forte, che Spalletti vuole, però non è detto che magari Vlahovic con Pomolino non aveva problemi, io non lo so. Sicuramente vi dico che le persone della società fanno tanto, la presenza di persone serie in una società, non che come lì non lo fosse, ma
0: aiutano, tu dici.
3: Sì, Spalletti ha una credibilità, cosa che magari non aveva Tudor. Spalletti ha una grande credibilità in panchina, il direttore nuovo ha una grande, Carnevali ha una grande credibilità come dirigente, è come Gasperini oggi alla Roma, no? Io dico che le persone fanno la differenza.
0: Questa la mettiamo lì da parte, perché io pure credo in questo, che ci possono essere dirigenti che siano in grado di fare poi la differenza.

0: anche nelle chiusure dei contratti, per carità. Poi ha ragione Lorenzo quando dice comunque deve fare un passo pure Vlahovic, perché se rimane così è difficilissimo. Daniele, che ne pensi per chiudere?
1: Ma guarda, anch'io sono favorevole al fatto che Vlahovic possa rimanere alla Juventus, perché secondo me per Spalletti sarebbe l'attaccante ideale. Detto questo, è Vlahovic padrone del proprio destino, perché è lui che deve decidere se vuole rimanere alla Juve alle condizioni che gli propongono oppure cercare altre avventure. Comunque sia, il vincitore sarà Vlahovic, come la guerra Iran e Iraq, e Iran e Stati Uniti, chi ha vinto? L'ha vinta l'Iran, non l'ha vinta Donald Trump la guerra, è evidente. Così in questo caso la battaglia, non chiamiamola guerra, la vincerà comunque Vlahovic, sia che rimanga la Juve, sia che se ne vada da un'altra parte. Io credo che alla fine alla Juve venga che rimanga Vlahovic, perché a mio avviso è l'attaccante giusto.
0: Vediamo Lorenzo, perché poi adesso c'è da capire se le altre trattative, quelle di Sorloth, quelle di Martinez, quelle di Kolumani, verranno portate avanti, sì o no, perché pure lì bisogna capire, no?
2: No, verranno portate avanti, ma non siamo vicini alle chiusure, e poi chiaramente ora con l'inizio del mercato i giocatori pensano a tutt'altro, ma giustamente, cioè, sono arrivate le parole di McKennie dal ritiro degli Stati Uniti, no? Che ha detto: non ho idea di cosa stia succedendo alla Juve, direttore, nuovo direttore, me ne occuperò dopo il mondiale. Ma hanno ragione, non si può pensare ad altro. Quindi Sorloth deve pensare alla Norvegia, ancora deve esordire. Martinez deve pensare all'Argentina, che ancora deve esordire. E c'era un lasso di tempo per chiudere qualche trattativa, che era quello dalla fine dei campionati all'inizio dei ritiri veri e propri dei mondiali. Certo. Tanto di partenza per l'America, ma poi ora è difficile, cioè è complicato, ci saranno altre 3 settimane di poca roba per quel che riguarda i giocatori che giocheranno il mondiale. Quindi su Vlahovic sicuramente potrà succedere qualcosa, perché non essendo al mondiale, certo, Vlahovic, allora si può trattare, come si può trattare il rinnovo di Dybala con la Roma, insomma ci sono tante cose che si possono fare di tanti giocatori che non sono al mondiale, ma per quelli che ora sono al mondiale è difficile, se non impossibile, chiudere in questo momento.
0: Eh sì, è così. Va bene. Ci fermiamo. Io ringrazio Daniele Garbo per essere stato con noi. Buona settimana, Daniele.
1: Grazie a voi, buona venerdì. Settimana.
3: Ciao Daniele.
0: Un saluto anche a Massimo Bonanni.
3: Ciao Massimo.
0: A presto Massimo.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ciao.
0: Ciao Lorenzo. Sì. Ti lasci con una cosa che secondo te va monitorata di mercato in questo momento?
2: Ma guarda, abbiamo parlato, no, di Milan, abbiamo parlato di Juve, vediamo un attimino come andrà a finire la questione palestra, dai, dobbiamo monitorare questa cosa, perché Sarri è arrivato stamattina, insomma, intorno a mezzogiorno e mezzo a Zingonia, è atteso l'annuncio ufficiale, si parlerà chiaramente anche di mercato. E su palestra l'Inter deve per forza di cose fare un passo in avanti verso l'Atalanta, perché a 45 non si chiude. L'Atalanta difficilmente chiuderebbe anche a 50, ne vuole 55, l'Inter offre 45, ci si può trovare a metà strada, 50 più bonus, però sono tanti soldi, veramente tanti. Comunque monitoriamo la questione palestra in questa settimana.
0: Bene, Lorenzo, grazie, ci vediamo domani, e quindi a presto e buon lavoro, Lorenzo, come sempre.
2: Ciao ragazzi.
0: Break per noi, torniamo, adesso abbiamo anche una parentesi sul mondiale con Mister Mussa, andiamo ad analizzare un po' di situazione, ci sarà anche Simone Braglia con noi, a tra poco.

0: Bene, bene, ci siamo di nuovo, Stefano, nel pomeriggio di Maracanã, sempre di questo lunedì, 331-8200-213 con il mondiale che va avanti. Io volevo fare un po' un punto su queste prime giornate, che cosa avessero detto, Stefano, dal punto di vista tattico. Due partite abbiamo detto in particolare, possiamo segnalarle come qualcosa, diciamo così, che ci ha fatto vedere, no, nell'atteggiamento, nella qualità, ossia Brasile-Marocco e Olanda-Giappone, no?
1: Forse nell'organizzazione, l'organizzazione, cioè, due partite serie concrete, cioè, sì, quelle di due squadre organizzate,
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: magari una ha giocato peggio dall'altra, una ha avuto meriti, più meriti che demeriti, però insomma alla fine mi sono piaciute queste due partite.
0: Sì, sì, queste due partite abbiamo segnalato un po' come quelle, no? Ne parliamo con Mister Mussa, che è in collegamento con noi. Ciao Mister,
2: ciao,
0: ben trovato.
2: Ciao, ciao, buongiorno a tutti, ciao, ciao, ciao.
0: Ma allora, in attesa poi che arrivano anche gli altri. Mister, stavamo un po' parlando di queste due partite. C'è qualcosa, sì, da segnalare in particolare? Poi magari ti chiedo se sei stato anche così attirato, la tua attenzione è stata attirata da qualcos'altro, anche da qualche giocatore che ti piace sottolineare in queste prime partite.
2: Allora, sicuramente mi ha fatto pensare il fatto che il Brasile ha giocato con un atteggiamento di rimessa, cioè non ha cercato di far subito la partita, anzi il Marocco con merito si è preso la briga di fare la partita, il Brasile ha giocato di ripartenza. Questo secondo me ci deve far riflettere sul fatto che il Brasile non ha, per assurdo, è una cosa fuori dalla storia, non ha grandissima qualità in mezzo al campo. Il Brasile non ha un giocatore che dici vengo, gli do la palla perché questo mi fa gioco. Quindi Ancelotti ha fatto una scelta tattica di abbassarsi e giocare velocemente palla verticale su dove ha dei giocatori che fanno veramente la differenza, chiaramente, perché quando è davanti Rafinha e Vinicius, chiaramente è ovvio che vai velocemente da loro. Però mi ha fatto pensare il fatto che non ci sia un giocatore che tu dici possiamo sviluppare gioco con una certa qualità, anche perché, e qua entro magari sul discorso di Paquetà, che ha fatto una partita difficilissima da prendere in considerazione da un punto di vista di lettura complessiva, perché ha fatto tanti errori, sì, ma secondo me il fraintendimento è tattico nei suoi confronti. Cioè si pensa che Paquetà sia uno che possa far gioco, ma Paquetà io lo paragono più a un Gattuso, cioè un giocatore temperamentale, di grande recupero palla, di grande volontà, di grande voglia di fare, ma non ha quella qualità per cui tu gli dai palla e lui fa gioco. Paquetà è un fraintendimento.
0: Però sei piedi un po' meglio di Gattuso, possiamo dire?
2: Sì, sì, qualcosina meglio, sì, ma guarda che quando c'è stato un momento nel quale ha perso una palla, due o tre di fila l'ha persa in mezzo al campo, ha avuto una reazione quasi isterica.
0: Sì, sì, ho visto, ha fatto
2: piedi.
0: Se
2: lo prende, questo va rosso diretto. Quindi è chiaro che lui a livello temperamentale ha qualcosa da sistemare come gestione dei momenti della gara e di frustrazione personale. Non bisogna aspettarsi da Paquetà delle giocate da fuori classe. Paquetà è un giocatore che deve fare questo, cioè recuperare palla, giocare vicino, buttarsi dentro, avere quel temperamento di mezzo campo, cioè ti dà sostanza. E al Brasile per assurdo manca la qualità lì in mezzo, perché anche Casemiro ha caratteristiche molto simili, cioè non puoi dare far far gioco a Casemiro. L'altro è Guimarães, che non mi sembra un fulmine di guerra da questo punto di vista, ecco.
0: Poca qualità in mezzo, Stefano, questo è vero. Poca qualità in mezzo.
1: Poi secondo me ha lasciato a desiderare la scelta di Bagnas in 4 a destra, una cosa. Cioè, Maicon, Cafu, hai avuto una storia, Telemann Sanchez ha avuto una storia gloriosa, il Brasile ti presenti con il Bagnez, che tra l'altro si esalta in una linea di difesa a 3 e lo metti a terzino a destra.
2: D'altronde deve vedere anche cosa aveva lui.
1: E la scelta anche dell'attaccante non mi ha convinto.
0: Non ti ha convinto. Allora, intanto do anche il buon pomeriggio a Simone Braglia. Ciao Simone, ben trovato.
3: Ciao Stefano, ciao Marco, buongiorno a tutti.
0: Ciao mister, ciao Simone. C'è anche Federico, stiamo anche facendo il collegamento con Federico Bertone, c'è anche lui, dovremmo anche vederlo. Federico, buon pomeriggio, Federico Bertone di Netflix, dovremmo averlo, eccolo qui in collegamento. Ciao Fede, ben trovato.
4: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Ben trovato, adesso ti sentiamo anche bene. Mister, stavi un'analisi del Brasile, che lo dico anche a Simone e Federico, insomma stavamo al Brasile e Mister Mussa ha detto chiaramente che manca qualità, no? A questo Brasile, ha visto un Brasile giocare molto di ripartenza in questa prima partita con il Marocco, che ha fatto molto bene. Se dovessimo sottolineare una squadra in queste due partite, il Marocco credo che possiamo un po'.
1: Per me è la squadra migliore.
0: In questo momento la migliore, poi è chiaro, adesso devono arrivare tutte le altre. Simone, sei d'accordo?
3: Sì, sono d'accordo, sì. Ma è piaciuta anche la posta d'avorio.
0: Io non l'ho vista, devo essere sincero. Quindi
3: io ho visto Costa Avorio che ha vinto 1-0 con l'Ecuador.
0: Mm-hmm. Quella io non me la sono persa, però mi sono piaciuto il Marocco e il Giappone come squadre che sono riuscito un po' a vedere a livello proprio di prestazione complessiva, ecco. Mister Musso,

0: Ciao.
1: Sì, anche me le due preferite sono Marocco e Giappone. Ho visto anch'io Costa d'Avorio e Ecuador, dico in forma ristretta, non sono riuscito a vederla tutta, però anche per me la Costa d'Avorio ha qualcosa chiaramente da, che può dare fastidio agli avversari. In questa prima fase diciamo che la cosa che fa la differenza sono sempre, diciamo, sempre le solite due, che sono organizzazione e intensità. E Marocco e Giappone in questo tipo di espressione sono quelle che hanno avuto organizzazione e intensità, è per quello che ci sono piaciute di più, ecco.
0: Esatto. Simone, visto che vuoi aggiungere, stavo un po' analizzando anche,
2: no,
0: perché,
2: no, sono d'accordo,
0: anche perché Brasile e Turchia, tra le altre cose, sono quelle che hanno un po' floppato, no? E ci sono i due allenatori italiani, ecco. Per dirla tutta, sì.
2: Sì, vabbè, ma non è che è un caso i due allenatori italiani, però cioè, non è che si può discutere in una partita la Turchia e il Brasile per quello che hanno fatto, per amor del cielo. Sicuramente non hanno fatto una prestazione come ci si aspettava, però sono d'accordo sull'analisi che ha fatto Mister Musa. Se oggi devo identificare due squadre che mi hanno colpito per organizzazione, per intensità, il Giappone e il Marocco, insieme alla Costa d'Avorio, secondo me sono tre squadre che possono dar fastidio a tutti.
0: Federico?
3: Sì, guarda, io non posso aggiungere nulla di diverso, anche perché devo dire che questo è un mondiale che fino adesso ha degli orari un po' scomodi, io non so voi, ma la maggior parte delle partite si giocano di notte. Quindi non è semplicissimo seguirle tutte, ecco, per quello che ho visto, io sono come te, Marco, dobbiamo avere orari simili, credo, ho visto il Giappone. No, bisogna.
0: Sai, quelle delle 21, chiaro, delle oggi... 22 e delle mezzanotte, ce la facciamo. Le altre diventa un po' dura, devi andare a vedere gli highlights, diventa un po' complicato. Io ho visto anche che la Germania, ma era una partita a senso unico, insomma, mi è sembrata proprio,
3: sì, non era attendibile.
0: Non era attendibile, che voi vedete, insomma, 7-1 mi sembra una partita.
3: No, dobbiamo ancora vedere la Spagna, dobbiamo ancora vedere la Francia, dobbiamo vedere l'Inghilterra, l'Argentina, c'è tanto da vedere prima di farsi un'idea. Io posso dirti anche un po' chi mi ha deluso, ecco, perché il Brasile sicuramente, anche se poi devo dire la verità, leggendo i nomi, io credo che sia un Brasile molto povero rispetto all'idea che noi abbiamo del Brasile, no? Noi abbiamo sempre visto il Brasile con uno strapotere tecnico clamoroso, a volte anche eccessivo, cioè si diceva il problema del Brasile è la mancanza di equilibrio, troppi attaccanti, troppa qualità, ma qui invece mi sembra che ce ne sia poca di qualità, cioè se escludiamo ovviamente Vinicius, che è un giocatore strepitoso, Rafinha, che è un grande giocatore, ma per il resto è una nazionale. Insomma, giocano ancora Danilo e Alessandro, che in Italia, voglio dire, li abbiamo massacrati, gioca Ibanez. Però non lo so, c'è Paquetà che non mi aveva lasciato questo ricordo straordinario ai tempi del Milan.
0: A me Paquetà invece piace molto, guarda che so.
3: Sì.
0: sono vado controcorrente, però magari sbaglio io nella valutazione, perché mi sembra un giocatore, è vero quello che diceva Mister Musa, che è molto, diciamo, più quantitativo che qualitativo. Però mi è sembrato l'unico
4: centrocampo del Brasile.
0: Mi è sembrato l'unico che cercava di dare una variante tattica al Brasile.
4: Sì, ma non è che c'è tanta luce, in mezzo al campo.
0: Sì.
4: In più ci metti Bagnas, terzino destro. Insomma, voglio dire, anche Carletto si deve riscattare. Secondo me,
0: ragazzi.
4: Allora parliamo della tattica, l'ha fatto Giovanni, perfetto, tutto quanto. Però insomma, anche le scelte sono disponibili. Davanti ha messo Thiago. Cioè Rafinha, che è il miglior calciatore che ha il Brasile, cioè secondo me è fortissimo, però non si è mai visto.
0: Sì.
4: Vince si accende così ogni tanto, adesso in attesa di Endri, adesso a furor di popolo lo vogliono dentro. Sai, il Brasile funziona così. In Brasile vanno molto sulla scelta della formazione, non tanto sulla tattica. E mi trovo d'accordo sul fatto che Bagnas magari lì è un po' sacrificato, insomma non è il suo. Non so che cosa volesse fare lì. Allora o fai una copertura e riparti in contropiede, sì, però insomma. Non è che poi difendi così bene, perché Marocco è una squadra importante che ormai ha acquisito una dimestichezza, proprio anche, voglio dire, non è che si trova di fronte al Brasile o all'Inghilterra, gioca diversamente. Marocco ti aggredisce, ti viene addosso. Cioè Hakimi ha fatto l'attaccante, faceva l'ala, entrava dentro il campo, a un certo punto stava al limite del rigore, i primi 15 minuti sono stati da capogiro.
0: Sì, assolutamente.
4: Quindi, ha deluso, e sono d'accordo con quello che ha detto Federico, non è più il Brasile quello di una volta.

0: sinistra. Però i Bagnaz a destra non,
1: cioè tu dici, cioè, non qualche scelta è discutibile, dai, qualche scelta assolutamente.
0: Sì. Poi ha questo centrocampo, come giustamente diceva Giovanni, molto Casemiro, Fabinho, sto Bruno Guimarães, cioè, tutti con lo stesso passo. Paquetà sì, là galleggia tra le due linee, ma qualche tocchetto, qualche qualità ce l'ha, però a un certo punto che ho visto fare un lancio di destro. Ma dove, che lanci di destro che non ce l'hai? Cioè, 40 metri, perché è un tocco, adesso la metto là di destra, un lancio lungo in verticale su, non so se l'hai visto al primo tempo.
1: Sì.
0: Cioè, lui è mancino. Ti metti a fare un lancio di 45 metri e una palla, assolutamente, cioè, perché devi perdere anche questi palloni, no?
1: È vero.
0: Mi aspettavo che magari il lavoro di Carletto fosse un pochino più avanti, poi lui giustamente è un po' preoccupato, cambierà sicuramente qualcosa, però deve dare qualità a questa squadra, deve sbloccare in avanti, cioè quello che tu perdi dietro lo devi guadagnare in avanti c'è più roba che dietro,
1: assolutamente,
0: o in mezzo.
1: E vado un attimo da Simone prima di tornare da Mister Mussa, perché aggiungiamo insomma che i due allenatori italiani, anche Montella, Simone ha steccato con la Turchia, e tra l'altro penso che sulla carta aveva anche la partita più facile, no? O comunque più abbordabile, diciamo così. Male i giocatori turchi che giocano in Italia, insomma non benissimo, Yildiz è entrato male.
2: Anche Çalhanoğlu,
1: anche Çalhanoğlu non mi è piaciuto, quindi Montella ha detto che ha sbagliato delle scelte anche lui,
2: sì ha ammesso le sue responsabilità in merito alla formazione iniziale, ha tentato di cambiarla in corsa, diciamo che non è la Turchia che ci aspettavamo che fosse, ecco. Come ha detto anche il mister Mussa, cioè il problema di fondo è che la delusione di queste due squadre non ce la saremmo aspettata da due allenatori poi che conosciamo molto bene per tattica. Hanno anche trovato, cioè, anche molto, due squadre molto slegate, sia la Turchia che il Brasile, con delle amnesie difensive incredibili. Stai giocando a livello mondiale, quindi per cui giochi, tra l'altro l'Australia non è un avversario empatico, perché comunque l'organizzazione della squadra australiana è anche lei comunque ben organizzata, non c'ha dei leader della squadra, però come assieme di squadra è una squadra che comunque ha fatto, è dal 2014 se non sbaglio che sta facendo mondiali, quindi l'esperienza, questa, la squadra
1: meglio di noi, insomma, ne scopriamo tante meglio dell'Italia andando avanti, quindi Federico ride, ma è così, cioè stiamo scoprendo un sacco, ahimè, purtroppo, però vabbè. Dunque, Tunisia, il CT Sabri Lamouchi verso l'esonero, avete visto? Quindi al suo posto potrebbe arrivare Kasri, quindi va verso le zone, va bene, saltano le prime teste,
0: qui sono
1: tanti, Tunisia, sì
0: dappertutto,
1: è vero mister, per chiudere un po' sulla Turchia di Montella, cosa possiamo aggiungere? È un po' l'altra delusione.
3: Sì, è una delusione, perché dagli allenatori italiani ci si aspetta organizzazione quantomeno sempre costante, chiaramente poi deve avere gli interpreti che sono in grado di far fare di fare quello che l'allenatore ti chiede di fare. È chiaro che Çalhanoğlu è sotto tono per forza, cioè non ha da parte dei giocatori che gli permettono quei tempi di giocata che ha nell'Inter, quindi anche la Turchia deve ritrovare compattezza, deve avere, uso una parola un po' magari un po' più forte, cioè, sembra un po' più di umiltà, perché anche se pronti l'Australia devi rispettare l'avversario, cosa che invece il Brasile ha fatto col Marocco, e attenzione, il Marocco ha messo in difficoltà il Brasile per meriti propri, non perché è stato sottovalutato.
1: Poi Boadì ha fatto quel ragazzo in mezzo al campo, niente male.
3: Boadì è un giocatore molto importante, ti dico, guarda, è la versione top di Locatelli, è il giocatore giusto per giocare a due di centrocampo, ma non in fase di play, ma l'altro giocatore, quello che dovrebbe fare Locatelli nella Juve, ok, che è il secondo di centrocampo, ma non il play, è l'altro. Boadì ha tempi di gioco importanti, adesso bisogna vedere la sua crescita, perché un conto mettere una maglietta che pesa poco, un conto mettere una maglietta che pesa tanto, come sempre, un conto alla crescita, quando ti chiedono qualcosa di più bisogna vedere che qualità hai tu per andare incontro alle richieste successive, perché non puoi giocare sempre così, ovviamente devi tendere a crescere, altrimenti la tua carriera finisce presto, quindi lui però ha di qualità, ha le giocate a un tempo e alle giocate a due tempi, alla giocata per recupero palla, all'inserimento, al farsi trovare al limite dell'area di là, al farsi trovare al limite dell'area di qua.
1: Ha fatto una bellissima partita, è piaciuta a tanti, anche sui messaggi che ci

0: stanno arrivando, Boadì lo stanno segnalando come roba. Uno tra...
1: Però Marco, mister, però, cioè, ha giocato una partita di livello mondiale, eh.

0: Sì, è proprio tanta roba.
1: Capito?
2: 2007.
1: 18 anni, va in mezzo al campo, gioca, fa la sua partita mondiale col Brasile. Hai capito, Federico? Noi qui noi consideriamo giovani 25 anni. Datevi una regolata.
3: Questo è un po'. Questo è un problema che ci portiamo dietro da tanti anni, però io ci tengo a dire che era così anche quando vincevamo. Cioè, noi siamo sempre stati storicamente
1: vecchi
3: nel dare fiducia.
1: Noi siamo una società vecchia da sempre, dai, non è che da oggi, da sempre.
3: Quindi non è. Però io credo che non è oggi che scopriamo.
1: Federico, ci hanno fatto invecchiare pure a noi, capito? Ci fanno invecchiare pure a noi col discorso che uno è giovane, è così. Beh, no, sono d'accordo, assolutamente. Vabbè, vediamo.
4: Marco, scusami, posso fare una battuta?
1: Falla.
4: Maldini forever.
1: Come?
4: Baldini forever,
1: perché hai detto sta cosa?
4: Perché per me, per la nazionale, c'è bisogno di un Baldini, non c'è bisogno di tutti i nomi che si fanno.
1: Ah, tu dici proprio per dare possibilità ai giovani?
4: Sì, esatto.
0: Però Mancini ha fatto lavorare i
1: giovani. Però Mancini ha detto.
0: Su quella linea c'è, i giovani Mancini li faceva giocare, è quello che ha fatto esordire più giovani in assoluto.
1: Che questo è vero.
4: Non sono gli anni. Sì, però non è il tipo di allenatore, per come è andato via, che rispecchia quello che è la nazionalità.
1: Ah, perché tu dici per quello che ha fatto non lo rivorresti?
4: Per me il discorso di nazionale è il discorso di rispetto per la maglia che porti, e per cui per me Mancini, al di là della fede che aveva, ma non è quello,
1: no,
4: ma per me Mancini... Per me Mancini, per come è andato via, io non lo riprenderei. Cioè, ci vuole uno che abbia la nazionalità. Per me Baldini.
1: Vabbè, tu vuoi Baldini, vediamo, ma insomma io penso che poi la scelta sarà Mancini, magari proprio lavorando con Baldini, perché no, un under 21 per dargli una mano con l'inserimento dei giovani. Senti Federico, voglio chiedere anche a te, non so, dal vostro osservatorio, insomma, questo Amorim che arriva al Milan, vostre sensazioni?
3: Guarda, io credo che nel marasma generale che ha vissuto il Milan in queste settimane, che sta ancora vivendo, perché insomma voglio dire non è che il caos sia finito qui, credo che Amorim sia una delle notte più liete, nel senso che il Milan ha sondato tanti allenatori, alcuni francamente improponibili come Aisle, che allena in Arabia Saudita, tutta una serie di situazioni veramente esotiche. Ruben Amorim invece è un allenatore vero, è un allenatore che viene da un fallimento, questo non si può negare, viene da un fallimento pesante a Manchester, dove però è giusto dire che hanno fallito tantissimi allenatori, hanno fallito i big come Van Gaal, come Mourinho, hanno fallito i giovani, hanno fallito le bandiere, stanno fallendo un po' tutti, perché evidentemente lo United, che guarda caso ha una proprietà simil Milan, no? Dove non si dà spazio alle deleghe sportive, ma dove tutto viene gestito da persone che probabilmente ne capiscono poco, insomma è un posto difficile dove lavorare. Allo Sporting Lisbona Ruben Amorim ha fatto benissimo, non bene, benissimo, quindi è un allenatore interessante, è un allenatore che ha delle idee. Certo, metterlo in questo posto qui oggi il Milan è rischioso, può andare bene, può andare molto male, però ad oggi credo che insomma il Milan ha rischiato di finire in mani sicuramente peggiori di Amorim.
1: Tra l'altro Stefano, stavo dando un'occhiata, così lo chiediamo anche al mister dopo, in linea di massima fa la difesa 3.
3: Sì.
1: In linea di massima, stavo vedendo i moduli, qualche partita del Manchester ha utilizzato anche la difesa 4, ma diciamo così che il suo credito calcistico parte con la difesa 3.
2: Ma un buon allenatore, come ho detto, come anche detto, però poi bisogna vedere dalla campagna qui se c'è una cosa arriverà.
1: Sì.
2: Cioè, mi sembra tutto ancora in alto mare lì, no? Poi sceglierei Amorim, sono d'accordo con Federico, un buon allenatore.
1: Poi il migliore di quelli che c'era?
2: Secondo me sì.
1: Ok. Quindi tu dici. Tra tutti alla fine hanno scelto quello che può il migliore. Che ne pensi Simone Braglia?
4: Ma io penso che sia un gran casino il mio. Cioè...
1: Questo è abbastanza gustato, però.
2: Quello è un altro discorso.
4: Non è un altro discorso.
2: Sì, certo.
4: Nel senso nel senso di dire che, cioè, come si fa a gestire una società quale quella del Milan con uno che fa il telecronista da una parte, con tutto il rispetto per la carriera che ha avuto, e l'altro

0: altro che è al compleanno di Trump, cioè
1: no, erano tutte e due, sono andati tutte e due insieme poi al compleanno.
0: Sì, sì, lo so. Io dico che come per la nazionale bisogna avere rispetto per la società che conduci, cioè non si può gestire una società, perché poi può essere Amorim, può essere qualsiasi tipo di allenatore che arriva al Milan, ma poi l'allenatore viene prevaricato da quello che sono le scelte di gestione della società.
2: Certo.
0: Incide troppo quello che è il discorso, e sono d'accordo con l'analisi che ha fatto Filippo Galli, cioè il Milan è il Milan, ci vuole il milanismo all'interno di una società che ha vinto quello che ha vinto. Per me la Juve sta diventando invece una società che intravedo a livello di gestione come valida, altamente valida, e che può avere una programmazione. Qui non c'è qual è la programmazione? Chi è? La campagna acquisti chi la fa? Quando la fanno? Quali sono i programmi della società? Boh, non si sa niente. Qui qualsiasi allenatore che arriva, secondo me, andrà in grande difficoltà.
1: Mister Mussa?
3: Sì, la mia chiusura, diciamo, su questo argomento è questa, cioè Amorim è un allenatore che sta cercando se stesso, e va in una squadra, in una società che sta cercando se stesso a sua volta. Quindi
1: si troveranno, che dici? Uno cerca se stesso, l'altro cercano a Milan, si incontrano.
3: Io ho questo grande dubbio, è un esordiente nel campionato italiano, conosce pochissimo della nostra cultura calcistica, conosce poco il nostro campionato, va in una società in difficoltà, cioè lì stiamo tirando addosso una roccia importante, eh? E quindi il Milan non ha ancora trovato la sua quadratura, il mister non ha ancora trovato la sua quadratura, deve girare veramente tutto bene, devono allinearsi tutti i pianeti perché la cosa funzioni, altrimenti sarà un flop, secondo me. No. E la colpa è sempre societaria, sì, in questo caso, sì, perché sì, non lo metti nelle condizioni di lavorare.
1: Federico, ti vedevo un po' perplesso.
4: No, per carità, è tutto giusto, ma io infatti anch'io l'ho detto, può andare benissimo come può andare malissimo, però dico che Amorim non è soltanto quello che ha fatto male un anno a Manchester, è anche quello che per 4 anni allo Sporting Lisbona ha fatto molto bene, ha vinto 2 campionati, ha fatto grandi cose in Champions. Non dimentichiamoci che lo United prende Amorim perché lo Sporting Lisbona umilia il Manchester City, lo Sporting Lisbona di Amorim diede una lezione di calcio al City di Guardiola, e a Manchester, ovviamente essendoci campanilismo perché tutto il mondo è paese, hanno detto vogliamo quello lì perché ha battuto il City. Poi è andata male, sì, è andata male, obiettivamente è andata male, ma ripeto, chi ha fatto bene a Manchester? Nessuno, non c'è un allenatore che ha fatto bene allo United.
1: Però scusami,
4: quindi dico,
1: Federico,
4: forse Amorim 4 anni allo Sporting Lisbona ce li ha comunque.
1: Però Fede, perdonami, chi ha fatto bene negli ultimi anni al Milan? Cioè, capito?
4: No,
1: cioè,
4: nessuno,
1: si infila in un'altra situazione che è un po' simile a quella del Manchester. Capito?
2: È lo United italiano.
1: È un po' lo United italiano il Milan in questo momento. Cioè, tolto Pioli. Dopo ricordiamo un po' di disastri, ecco. Quindi dove c'è qualche
4: Pioli,
2: però con Cesao rivendica una media partita,
1: con Cesao rivendica insomma pure la coppa, insomma ha vinto pure
2: col Cigaro, te lo ricordi?
1: Come no, ha portato male però quel Cigaro. Dicevi, scusami Simone?
0: No, Pioli perché è andato bene? Siamo sempre lì,
1: perché c'era la...
4: è arrivato secondo,
1: ha vinto lo scudetto a Ligure, no?
0: Ha vinto lo scudetto ed è arrivato in semifinale di Champions.
1: Sì. Tu dici perché c'era una struttura societaria, c'era Maldini.
0: C'era una struttura, io ascoltami, diverse volte sono andato a Milanello allora, perché c'era colui col quale ho giocato.
2: E ritornaci.
0: No,
1: non gli aprono la porta, e questo è il problema.
0: Adesso mi fanno neanche entrare,
1: ma, ma è un problema loro, però, Simone, non ti preoccupare.
0: È un problema loro, per l'amor del cielo, io non è che mi faccio i problemi legati a dire le mie opinioni, però in questo momento, quando c'era Pioli, c'era una struttura di società, pur anche contraria a chi, allo staff, ma c'era un gruppo, è uno spogliatoio. Oggi io vedo dura ricreare quelle stesse cose. Poi c'era, che poi c'erano all'interno, cioè Amorim ha vinto, caro Federico, per il semplice motivo che c'era una società che non aveva le pressioni che aveva il Manchester e che ha tuttora il Milan.

0: E quando tu sei un allenatore all'interno di un contesto,
1: questa cosa qui può incidere, hai, assolutamente.
0: Quando non hai la tranquillità da parte della società, che magari ti rema anche contro, come è stato quest'anno con Allegri, anche al di là della responsabilità di Allegri, è difficile per chiunque, chiedilo a mister Musa se non, se non è così il discorso.
1: No, sicuramente questo è un dato da prendere in considerazione.
2: Sì, per carità, ma sono d'accordo, sono d'accordissimo, ci mancherebbe. Dico solo che comunque questo allenatore un background ce l'ha, perché è vero, lo Sporting Lisbona non ha le pressioni del Manchester e del Milan, però non è una piccola, è una big portoghese, in un campionato dove comunque ci sono il Porto, il Benfica, in cui comunque se fai male hai una pressione. Non sto dicendo che si possa paragonare al Milan, però non si può neanche paragonare squadre che aveva nato, per esempio Fonseca. Cioè, io mi ricordo quando è arrivato Fonseca, noi l'avevamo visto in Italia alla Roma, era andato male, eppure qualcuno diceva no, però Fonseca ha vinto in Ucraina con lo Shakhtar, ecco, quello non lo prendo come riferimento. Già un allenatore che fa bene in Portogallo, qualcosa secondo me ha fatto vedere.
1: Dai, vabbè, vediamo un po'. Mi devo fermare. Federico, grazie per essere stato con noi come sempre. Ciao, un abbraccio, buon
2: grazie
1: lavoro.
2: Grazie a voi, ragazzi.
1: A tutta la redazione di Twitch. Mister Mussa, ti saluto così. Mi segnali un giocatore che ti è piaciuto particolarmente ad oggi al Mondiale, proprio al volo?
3: Guarda, anche se è già super conosciuto, a me è strapiaciuto Masraoui, che sembrava il bastone top. È stato nettamente il migliore in campo del Marocco, insieme a Boadi. Ha riconquistato, ha difeso, ha attaccato, tanta roba proprio.
1: Ha arato la corsia. Hai ragione, assolutamente. Mister, alla prossima.
4: Ciao,
1: alla prossima per un'altra analisi. Grazie ancora. Simone, rimani lì perché andiamo un attimo dentro la Juventus e altri temi. Tra poco.

0: No, dico, ci guardiamo perplessi io e Stefano e vi salutiamo ancora nel pomeriggio di Maracanã.
1: Ciao a tutti, ciao Marco.
0: Abbiamo letto prima di Lamoscì, ve lo ricordate, ex giocatore del Parma, no? Insomma, che abbiamo apprezzato. Lui faceva il CT della Tunisia ed è stato esonerato. Perché, insomma, qui scrivono ancora rischio esonero, vabbè, comunque vicino all'esonero, dai. Vicino all'esonero perché ha perso la prima partita. Mamma mia.
1: Male.
0: Male, addirittura si parla che c'è stata una tensione con i calciatori all'hotel, quindi CT verso l'esonero.
1: Forse più per questo che per il risultato.
0: Forse questo, perché insomma il risultato, perde la prima partita, poi voglio dire, lo mandi via così a mondiale iniziato, mi sembra assurdo. Comunque, vediamo invece una bellissima foto, caro Stefano, di Carnevali sotto il logo della Juventus, quindi sta lì, ha cominciato la sua era con per riportare
1: in alto
0: la Juventus, quindi inizia il suo percorso.
1: Buon lavoro, un ottimo dirigente, si misurerà, voglio dire, poi la vita, il lavoro soprattutto è fatto di ambizione. Lui ha dimostrato di averne, perché ha lasciato il Sassuolo, che è una sua piccola creatura, no?
0: Beh, dopo anni di ottimo lavoro, no?
1: Esatto.
0: Ha avuto anche dei momenti difficili, come tutti i dirigenti, ci sono anche momenti difficili.
1: È tra i migliori in circolazione, dai.
0: Ne parliamo con Simone Braglia, ciao Simone.
1: Ciao Simone.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Ciao, c'è Roberto Tricella con noi che salutiamo, ciao Roberto, ben trovato.
3: Ciao a tutti.
0: Vi sentiamo, proviamo ancora, ho sentito un po' di... Roberto, ci sei?
3: Sì, io ci sono.
0: Ecco, ti sento benissimo. E poi abbiamo anche Camillo De Michelis che sta seguendo come sempre tutto quello che succede intorno alla Juventus. Camillo, ben trovato, ben trovato.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ci fai un po' il punto della giornata odierna?
4: Sì, allora, Carnevali è arrivato ieri sera, in tarda serata a Torino, ha dormito al G-Hotel. Ho fatto anche colazione alla casa della Juventus, hanno iniziato a conoscere il personale che si occuperà di lui e della squadra per la prossima stagione, e poi dalle primissime ore di questa mattina è andato direttamente alla Continassa in sede, ovviamente non passando poi da dove eravamo noi appostati per fare le prime immagini, ma dal G-Hotel alla sede c'è tutta una strada privata interna, e quindi non abbiamo le prime immagini di Carnevali nel quartier generale della Juventus, ma già da oggi stava studiando i conti. Infatti c'era la presenza del presidente Ferrero per cercare di capire, no, i conti della Juventus e come affrontare questo calciomercato, il budget, le strategie da vendere, i giocatori da acquistare. Quindi sta prendendo in mano la Juventus, e nel weekend c'è stato un contatto tra Carnevali e Spalletti nella tenuta toscana del mister, e Spalletti, quello che posso dirvi, intanto ha dato una sua idea della squadra e dove e come bisogna puntellarla. I nomi sono comunque quelli che sono usciti nel corso delle ultime settimane, però posso dirvi che Spalletti ha chiesto espressamente di fare un tentativo per Dusan Vlahovic, e Carnevali ha dato un parere positivo, quindi farà un tentativo per Dusan Vlahovic, cercherà di capire le richieste dell'attaccante, poi tutto passerà.
0: Aspetta, ti fermo un attimo, Camillo, perché voglio chiedere sia a Tricella, sia a Braglia, sia a Stefano, insomma, il loro pensiero su questo tentativo per, diciamo così, trovare una soluzione con Vlahovic, che è l'attaccante. Io prima ho detto in apertura della trasmissione, sarà importante che Carnevali con Spalletti decida la linea, cioè ci deve essere una linea decisa dai due entrambi, e poi fare un tentativo su quelle che poi sono i nomi eventualmente che Spalletti vuole, certo. Fare un tentativo, quindi bisogna andare in una strada, seguire una strada comune, i due devono lavorare a braccetto. Roberto, tu che ne pensi di questo tentativo? È giusto o sbagliato provarci con Vlahovic, oppure dopo diciamo così il rifiuto che ha dato nei giorni precedenti è meglio lasciar stare?
3: Dipende dall'alternativa. Dipende la Juventus chi può e chi vuole andare a prendere, e di conseguenza poi ridiventa buono Vlahovic. Da quello che si legge è stato offerto altri club e non c'è stato riscontro, quindi secondo me la Juventus può anche prendersela un attimo con calma, vedere le alternative, sapendo che comunque Vlahovic è un giocatore su cui fare affidamento, quindi non vedrei di stringere subito il tutto per portare a casa un risultato immediato. Un po' di tempo c'è, guardate il Milan, cosa sta facendo. Cioè, veramente. E quindi la Juve, secondo me no, secondo me la Juve già prendendo Carnevali ha fatto un grande passo avanti.
0: Un grande passo
3: secondo
0: avanti.
3: Secondo me è sulla strada giusta. Cominciano a prendere persone competenti per il ruolo che devono ricoprire. E di conseguenza poi viene tutto il resto. L'allenatore bravo ce l'hanno, adesso hanno anche il direttore sportivo bravo. Passin passin vanno avanti e arriveranno a gestire un gruppo di giocatori veramente, secondo me, interessanti. Non che quest'anno non l'avessero, perché comunque con un pizzico di maturità e di fortuna in più sarebbero arrivati quindi, terzi o quarti, di conseguenza avrebbero centrato attivo. Però secondo me sono veramente
0: nella strada giusta. Voglio sentire anche Braglia.
1: Nel frattempo Sarri è il nuovo
0: allenatore, Sarri, il nuovo allenatore della, ufficiale dell'Atalanta, quindi anche Maurizio Sarri trova la sua panchina per il prossimo anno.
2: All'Atalanta.
0: Auguri, auguri a Maurizio Sarri, poi magari dopo lo commentiamo, però voglio chiudere un attimo questo giro su Vlahovic, su come ha detto Tricella, cioè lui ha detto vabbè, ok, è un nome che interessa, però con calma, vediamo se ci sono altre soluzioni, poi eventualmente, visto che il tempo c'è. Siete d'accordo, Simone?
2: Sì, sono pienamente d'accordo sull'analisi che ha fatto Tricella. Aggiungo anche...
0: Ma non c'è il rischio però che magari trovi l'accordo con un'altra squadra, allora è meglio stringere.
2: Ascoltami, la Juve, secondo il mio punto di vista, con gli uomini che in questo momento, con la quale sta costruendo lo staff dirigenziale, a mio modo di vedere, ha tutte poi le possibilità di prendere un altro giocatore, perché... Al discorso di Vlahovic è legato, tu prima hai detto che praticamente si accingeva Carnevali a vedere i conti, la Juve in questo momento al portafoglio, anche se potesse, sarebbe auspicabile dover allargare i cordoni della borsa, ma in questo momento la Juve non vuole più mettere dei denari per l'acquisto di giocatori, quindi le pretese di Vlahovic erano esagerate per quello che Vlahovic a mio modo di vedere aveva offerto come prestazioni, per cui è giusto quello che ha detto Tricella, la Juve prende il tempo, guarda le alternative, e dopodiché se trova un giocatore uguale a Vlahovic che accontenti Spalletti, lo prenderà e lascerà Vlahovic al suo destino. Io non sarei tanto dell'idea di correre appresso a Vlahovic, perché se tu corressi oggi appresso a Vlahovic, Vlahovic fa il prezzo e quindi per cui la Juve non ha fretta.
0: No, io non devo avere fretta. Stefano, sei d'accordo anche tu, senza aver fretta aspettare?
1: Che cosa?
0: Vlahovic, sì.
1: Ma insomma, Marco, mi sembra una situazione abbastanza... è l'unica. Però cioè, riparti da un calciatore che tu avresti voluto mandare via, no?
0: No, non è che l'hanno mandato via, non hanno accettato l'offerta.
1: No, lascia perdere, no, dico Spalletti, prima. Cioè, sta cosa di Vlahovic sta diventando una matassa pesante. Cioè, boh, non lo so, riparti con Vlahovic titolare? E vabbè, si riparte. Quinto tentativo, quarto anno...
0: Però c'è una richiesta dell'allenatore, io questo che facciamo, la ignora Carnevali.
1: Ma la richiesta perché non c'è nient'altro. Allora dice guarda, l'ho messo a posto io, forse ci provo, ma ci provi a 8 milioni l'anno? Cioè non è facile.
0: No,
1: tu sei convinto che con Vlahovic hai sistemato rilanci la Juventus? Non lo so, Vlahovic sai quello che ti può dare.
0: Però poi magari ti può dare qualche gol. Beh, o comunque l'hai visto poco?
1: Noi abbiamo visto
0: poco, dai, poco.
1: All'inizio un pochino. Poi abbiamo visto anche altre partite. Abbiamo visto sempre il solito Vlahovic o doppietta o magari che mancava sulla partecipazione al gioco, cioè il discorso della partecipazione al gioco, della tecnica, del tocco, quello è importante, Marco. Cioè la Juve deve diventare una squadra importante. E allora la domanda è, Vlahovic è il centravanti importante di quello che sarà la Juve, di una Juve importante? Non lo so, ho qualche perplessità.
0: Sì.
1: Mi sembra una minestra, cioè in continua, gli serve qualcosa di nuovo alla Juventus là davanti, Marco. Se la Juve vai a prendere il centravanti forte, non ce la fa, no, in questo momento non ce la fa, e allora che fai? Dai 8 milioni all'anno a Vlahović?
0: Ma Camillo, non lo so, mi sembra... per poterlo portare bisogna alzare di quanto la, diciamo, l'offerta fatta.
4: Ma io non penso che la Juventus possa arrivare a 8 milioni di euro, perché la Juventus ha un tetto che si è imposta, e Kenanildi che ha 7, quindi credo dovrà essere Vlahović a fare un passo verso la Juve. La cosa che posso dire è che il rapporto tra Vlahović e Comolli, l'entourage di Vlahović e Comolli era pessimo, e quindi la sensazione che ha sempre dato il dirigente francese a Vlahović era quella di non puntare su di lui, di non voler rinnovare. Perciò in questo caso si cercheranno di riaprire dei discorsi con un nuovo dirigente, ma da qui a pensare che si possa subito rinnovare, trovare un accordo, che la Juventus possa dare quei soldi a Vlahović con calma, ecco, sarà una chiacchierata illustrativa, anche perché comunque Vlahović è un giocatore ancora della Juventus e adesso è cambiato il capo azienda, quindi è giusto che il capo azienda...
0: Certo. Quello che è arrivato ci vada a parlare, certo, assolutamente.
4: Poi se dovesse confermare 30 milioni di euro di bonus e 8 milioni di euro di firma, vorrà dire che Vlahović non ha intenzione di rimanere in un campionato di primo livello, ma sta cercando
0: Tu dici fare un tentativo e poi vedere, insomma, perché poi in effetti è vero, fino alla fine del mese, insomma, ancora il tentativo può essere fatto, ecco, quindi...
1: ma capisco Spalletti, capisco anche questo colloquio molto tecnico, se voglio, sono d'accordo con quello che ha detto Roberto e Simone, cioè l'arrivo di Carnevale è una garanzia in questo senso, certo. Poi devi costruire. Ora, Vlahović mi sembra una situazione tampone, cioè come colloquio che ne so, immagino che Spalletti possa dire a Carnevale, questo mi serve perché in giro non c'è di meglio, esatto, non possiamo prendere di meglio, adesso in questo momento non lo è. Vlahović lo sa questo, secondo me sì.
0: Dice, allora gioca su questo fatto?
1: No, sa che... Cioè, il discorso è, o hai piena fiducia su un calcio... Non mi sembra che sia tutto una situazione...
0: Di rimedio.
1: Che stai lì...

0: che devi subire, che devi accettare.
1: Se posso aggiungere,
0: cioè, non lo so, Camilo ne sa di più, però voglio dire, Vlahovic due anni fa, un anno e mezzo fa, già si parlava di Vlahovic doveva andare via dalla Juve o no?
1: Sì, è una delle prime cose. Sì.
0: Siamo sempre a parlare di Vlahovic, sono 4 anni che parliamo di Vlahovic alla Juve.
1: Detto subito da Como lì, trovare una soluzione, però quello che posso aggiungere io è che nel dialogo Spalletti ha sostanzialmente detto che Vlahovic è un attaccante per lui più forte di Sorloth. Poi qua possiamo disquisire, però essendo lui l'allenatore della Juve in questo momento qua, lui chiederà un tentativo. Poi io non so dirvi se si arriverà ad Ama, ecco.
0: Ma Camilo, ma io non mi riferivo a quello, cioè anch'io in Spalletti fare la stessa cosa, dico la Juve, cioè puntare su Vlahovic conviene a tutti? Cioè, ci devi credere pienamente, non che perché tu non c'hai niente, allora ti tieni Vlahovic, come ha detto no, più o meno Roberto. No, correggimi se sbaglio, Roberto. Così, dai, ragazzi, non ci giriamo intorno. Cioè, non è una scelta convinta. Cioè, che tu dici io voglio Vlahovic subito, se no, alla fine.
2: Però c'è una questione economica in mezzo, eh.
0: C'è una questione economica, sì, però la domanda è tecnicamente: è il centravanti della Juventus? Secondo me possiamo parlarne pure per un mese intero. Perché secondo me non è fino in fondo così. Non lo so. Cioè, accetti questa situazione, Roberto, perché non puoi fare altro. Aspetta, ma Juve non può fare altro.
2: Roberto, che dici?
3: Ma però comunque Vlahovic è un giocatore che se sta bene, e
0: ma certo,
3: una
0: evidente
3: buona squadra, supporto.
0: Ma perché mi viene messo sempre in discussione, però, Roberto?
3: 10-15 gol te li garantisco.
0: Perfetto.
3: Devi trovarne poi un altro che te ne fa 15. Tutto lì, poi. Ormai non gioca più nessuno con le due punte, solo l'Inter delle grandi squadre gioca con le due punte, poi giocano tutti con queste mezze punte, brave sulla fascia e tutto, però gol pochi. E quindi alla fine una grande squadra, come diceva un mio vecchio allenatore, deve giocare con due punte vere, che poi devono essere brave magari a tornare, però se hai due bravi davanti che ti fanno 30 gol in un campionato, puoi anche subire qualcosa in fase difensiva, alla fine io la vedo così.
4: Tricella l'allenatore,
3: sì, no, poi Vlahovic, non penso, dipende anche da cosa vuol fare Vlahovic, perché se vuole andare a prendere 20 milioni all'anno, vai in Arabia e glieli danno, però scompare dagli orizzonti,
2: sì, pure
3: internazionali. Quindi dipende da cosa vuol fare lui, se rimanere su dei palcoscenici importanti, però io non vedo tante squadre che a Vlahovic possa andare a 8 milioni.
2: Turchia.
3: La Turchia, la Turchia è andata ai mondiali, quindi tutti dicono è meglio dell'Italia, però tra la Turchia.
0: No, guadagnano di più,
2: guadagnano di più,
3: guadagnano di più, però io
0: ma l'obiettivo credo che sia quello.
2: Certo. Aspetta che faccio aggiungere una cosa a Simone Braglia. Simone, dicevi?
4: No, volevo fare una domanda a Tricella sulla sua allusione. Le punte, le due punte, una piccola e una grande?
3: Assolutamente sì.
2: Bagnoli.
3: Assolutamente sì.
2: Grande Bagnoli.
4: Ma grande Osvaldo.
3: Ma alla fine è così, ragazzi. Quando uno perde la partita in casa, alla fine gli ultimi 10 minuti mette dentro 3 punte e prendi i gol in contropiede. Devi trovare un equilibrio, però alla fine. Le due punte che tutte e due facciano gol in una grande squadra le devi avere.
2: Camillo, prima di salutarti ti chiedo una cosa: in uscita invece il nome che possiamo subito mettere un po' in pollo in uscita?
1: Sono tre: Cambiaso, Bremer e Thuram.
2: E serviranno poi a fare il mercato, no? Sono questi.
1: Sì, ovviamente poi ce ne sono anche un sacco, da Di Gregorio a Miretti ad Aziz e Cabal, però. Sostanzialmente i tre pezzi grossi da fare entro giugno per rimettere a posto il bilancio sono loro tre. Ovviamente David open da, però insomma,
2: chi
1: quella sarà un'altra bella gatta da pelare di Casevalli, che ha preso un bel ruolo, ma sicuramente
2: ti chiedo un'ulteriore cosa, Camillo, ma al progetto di una Juve un po' più italiana secondo te è una strada percorribile? Quindi ho visto dei nomi come Frattesi, Chiesa, lo stesso Berardi, che sappiamo insomma essere, si è legato al Sassuolo, ma
5: stato anche il più grande talento degli ultimi 10 anni italiani.
2: Vedi che dice.
1: Il discorso è che sì, è una cosa che piace in società Juve, però il discorso anche di chi è arrivato già nelle ultime ore, giorni, è che devono essere giocatori forti, non devono essere esclusivamente italiani. Poi se ci sarà un blocco italiano di livello dove si potrà fare qualcosa, sicuramente la Juve cercherà di portarli a casa. Però ecco, già a me il nome di Chiesa stupisce molto che venga accostato alla Juventus, perché la Juventus comunque dal punto di vista caratteriale aveva avuto grossi problemi nella gestione di Chiesa.
2: Camillo, grazie come sempre.
0: Ciao Camillo.
2: Buon lavoro a Camillo De Michelis. Ma voi Chiesa lo riprendereste?
0: Ah Marco, ma qui è discorso, cioè io la Juve immagino deve voltare pagina.
2: Tu dici lasciamo
0: già Vlahović, per me siamo al confine, proprio al limite.
2: Dice poi se mi metti
0: allora
2: sta
0: pagina non la riesce a girare perché non c'è soldi e non puoi fare quella, non puoi fare, non lo so, adesso io immagino, no? Allora ti tieni Vlahović, dai, quanti ne vuoi? 7. Vabbè,
5: ma ridateci Andrea Agnelli.
0: Cioè, io non lo so, a me sembra che ci sia questa inclinazione a incartarsi, una cosa, cioè Chiesa, Vlahović. Chiamiamo, non lo so, un nome del passato. Secondo me la Juve deve avere il coraggio di voltare pagina. Con Carnevali lo può fare, e deve avere il coraggio, ha un allenatore straordinario come Spalletti, però adesso Vlahović diventa fondamentale. Ma sono 4 anni che gioca nella Juventus Vlahović.
2: Però se lo vuole,
0: ma che cosa hai fatto?
2: Se lo vuole Spalletti.
0: Ma per carità, mi hai speso una barca di soldi, che cosa ti ha reso? Ma non nei numeri, perché
2: se
0: secondo me
2: che
0: per
2: fai,
0: me
2: che
0: secondo provi. Me è un grande attaccante Vlahović, però non mi riesco a cioè non mi spiego bene. Ma cosa, cioè, ci credono veramente in Vlahović? Secondo me non ci credono fino in fondo.
2: Allora.
0: Ci credono, sì, ma proviamo perché non c'è niente di meglio. Ma un'altra cosa, non c'è niente di meglio. La Juve non può ragionare, non c'è niente di meglio, mi tengo Vlahović. La Juve deve ragionare.
2: E chi va a
0: io
2: prendere?
0: Volto pagina.
2: Mi fate un nome di un centravanti in questo momento forte?
0: Se la Juve va a cercare un centravanti più forte di Vlahović, oppure magari qualcosa che ti dice, sai che c'ho quello lì... cambio gioco.
5: Andrea Agnelli era andato a prendere Ronaldo.
0: Esatto, cioè che ne so, cioè, ci sta qualcos'altro. Sì, o Higuain è andato a prendere.
2: Però
0: cioè,
2: quell'operazione lì è
0: sarà meglio Higuain,
2: Roberto.
0: No, ma Higuain però che faceva? Cioè Higuain
5: l'operazione lì è stata frantumata dal Covid. Diciamo.
0: Cioè sembra che la Juventus non possa giocare, cioè sempre Vlahović, ogni anno c'è Vlahović. Facci caso. Sono 5 anni, quant'è? 4 anni, quant'è che sta qui?
2: Ma non c'è l'Higuain di turno,
0: no,
2: capito?
0: No, non ci sta la Juve di turno.
2: Non
0: l'Higuain di turno.
2: Vediamo se Carnevali riporterà
0: allora,
2: la Juve.
0: Allora, se la Juve si
2: turno.
0: Presenta, va domani e prende l'attaccante che da Juve. Che anche Vlahović è da Juve. Però Vlahović tu sai che cosa ti può dare. Ora Spalletti voleva compiere un'impresa. Cioè trasformare Vlahović in un uomo squadra. Questa è la sfida. Secondo me si sono parlati in questo senso. Ho detto, ci penso io. Quanto gli devi possiamo dare? Ma lui ha rifiutato 6 milioni, Marco.
2: Braglia, che dici?
0: Quanto gli devi dare? Ma lo devi coprire d'oro.
6: Per me ci sarà un grande turnover. Arriveranno giocatori che noi probabilmente magari non conosciamo, ma che Carnevali e l'entourage della Juve conosce molto bene. Di nomi fatti è l'unico che ti posso confermare a mio modo di vedere. Nel rispetto delle di tutti, è l'unico è Dibu Martinez. Gli altri, secondo me, non arriva nessuno.
2: Di quelli che trattava Comolli, tu dici?
6: Sì.
2: Ma lo sai che ho letto che Comolli non ha mai chiamato l'Aston Villa per Martinez?
6: Ma infatti, vedi vedi mai. Qual è il problema? Cioè, il problema
0: perché
6: è che
0: si doveva definire, evidentemente, si doveva definire questo passaggio. Cioè, non è che Carnevali toc toc arriva dall'oggi al domani. Carnevali
2: era tu dici già era stato,
0: ma io credo di sì. E quindi, con tutte queste cose che lì stava facendo, questo stava facendo niente, stava aspettando di essere sollevato dall'incarico. Secondo me,
5: sicuramente, però, Carnevali avrà un budget superiore a quello del Sassuolo. Già faceva bene per un certo tipo di categoria. Il Sassuolo,
2: tu dici, potrebbe far bene.
5: L'asticella e poi ci sono i mondiali, ragazzi. I mondiali possono dare indicazioni sui giocatori.
0: Qualcosa può uscire.
2: Vediamo.
5: Allora, faccio un esempio: noi a Verona abbiamo vinto il campionato, hanno preso Elker.
2: Esatto.
5: Preben era un giocatore conosciuto, ma non conosciuto a livello internazionale. È esploso in quello europeo. E poi ha confermato a Verona le qualità che aveva, quindi secondo me anche il mondiale può dare qualche indicazione anche di qualche ragazzo interessante, giovane.
2: Ci può stare un nostro ascoltatore.
7: Scusami, aggiungo grazie, Thomas Kurovi non lo conosceva nessuno, come Prebenhecker, come Ecker.
0: Vero.
7: Uguale, la stessa cosa. Secondo me, ti ripeto, questi mondiali ha ragione Tricella. Questi mondiali possono essere la chiave di volta per la rosa della
2: Juve. Un ascoltatore ci scrive: rinnovo Vlahovic per 2 anni e poi all-in su Osimhen.
0: Ecco, Osimhen. Se prendi Osimhen, perché la Juve non può prendere Osimhen? Non lo può prendere, evidentemente.
8: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
9: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
10: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
5: È lì da 3 anni, tutti gli anni scommettono su lui che alla fine della stagione è sempre un disastro. Altri giocatori che non ha reso secondo le aspettative, scelte sbagliate come quelle di Calulo da Juve, veramente. Mi hanno combinato secondo me più di Bertoldo, andando a prendere i giocatori spendendo tanto, come ha fatto Juve, cioè non puoi dar via un giocatore per 20 milioni e andarne a prendere uno per 20 milioni che sai già che è inferiore a quello che hai dato via, non ha senso, io vado a investire su un giovane piuttosto che mi costa meno, però deve avere delle aspettative di livello. Poi posso prendersi o sbagliarci, ma questo è il tempo che farò.
2: Saremo a vedere.
5: Volevo chiedervi, ma Carnevali. Carnevali, che l'avete seguito con tutte queste cose, ma avete dei droni con cui seguite i Carnevali anche in hotel? Perché tutte le informazioni
2: ma questi sono gli inviati, caro Roberto, lo sanno tutto, telefonano all'hotel, fanno cose, non capito?
0: Si fanno raccontare
2: a che ora è sceso, a che ora fa colazione e che cosa ha preso, capito?
5: Comunque rimangono le due punte. Le grandi squadre hanno due punte
2: e devono giocare insieme, sono d'accordo con te, guarda, mi convinto come sempre. Va bene, mi devo fermare, voglio ringraziare Roberto Trella, grazie Roberto.
0: Ciao Roberto.
5: Ciao a tutti.
2: Grazie a Roberto Trella. Simone, ci sentiamo venerdì.
0: Ciao Simone.
5: Ciao ragazzi,
2: a presto, un abbraccio, break per noi.

0: Petroselli, che salutiamo. Ciao Daniele.
1: Ciao,
0: Daniele.
1: Oh, buon pomeriggio.
0: Ben trovato Daniele. Allora, e apriamo una piacevole parentesi. Facciamo intanto, salutiamo Umberto Zappelloni e lo ringraziamo per stare con noi. Umberto, ben trovato.
2: Grazie. Ciao a tutti.
0: Senti, prima di andare a fare un approfondimento veloce e insieme a te dettagliato sulla Formula 1, ti voglio chiedere, insomma, questa ufficialità che è arrivata di Sarri all'Atalanta, quindi
1: tre anni,
0: ma anche la bella foto che firma lui, insomma, era nell'area, aspettavamo soltanto l'ufficialità. Stefano, che ne pensi? Scelta giusta, nasconde delle insidie, quali?
3: Ci sono sempre dietro l'angolo per chiunque, anche per un altro bravo come Sarri, però tre anni, sembra che ci sia piena fiducia da parte della dirigenza nei compagni dell'allenatore, quindi hanno scelto in maniera convinta un allenatore che possa aprire, non dico un ciclo alla Gasperini, però avvicinarsi a quello, prendere un po' il filo del posto.
0: Ad un ciclo con lui. Umberto, che pensi tu? Ecco qui la foto che muove un Sarri sorridente, vicino alla famiglia, al presidente Percassi, insomma, alle persone che hanno cambiato la storia della Tanta, lui che sta firmando sorridendo. Che ne pensi?
2: Anche perché Sarri ha bisogno di sentire la fiducia attorno a lui per riuscire a lavorare nel miglior modo possibile, cosa che gli è successa, ad esempio, nel suo anno, insomma, in quell'anno la fiducia era e il gioco e il risultato. Arrivarono, non l'ha trovata poi alla Juventus per andare come è andata, anche sì alla Juventus, però non ci sono i presupposti per proseguire. Palazzo, vabbè, stendiamo un proiettore sulla stagione molto tribolata col presidente, il lotto alla tifoseria dal primo, la prima giornata di campionato. A Bergamo c'è un ambiente per poter costruire qualcosa di interessante. Io pensavo che già quest'anno con l'allenatore si fosse creato un certo feeling, evidentemente è più difficile del previsto, alla fine non è scattato il finger con i Cassi. Con Sarri c'è la possibilità per l'Atalanta di ripartire con un allenatore che sa lavorare bene con una società, che sa lavorare bene anche con i giovani, non soltanto con i giovani, quindi ci sono i presupposti perché l'Atalanta possa continuare ad essere una realtà importante del nostro calcio. Sono molto più rischioso l'altro annuncio quasi del pomeriggio, cioè l'anno in Almirante. È un salto vuoto quasi.
0: E perché lo ritiene un salto vuoto?
2: Perché gli ultimi risultati sono quello che sono. Io sono convinto che per avere successo in Italia tu debba cercare di andare ad affidarti a dirigenti e come minimo allenatori che conoscano il nostro campionato e tutto ciò che ruota attorno al nostro campionato. Il Milan ha fatto un salto vuoto andando a scegliere tutta una dirigenza che non conosce il nostro campionato, che non conosce la nostra lingua, che conosce la nostra realtà. Passa l'allenatore, ma quando anche tutta la dirigenza che arriva da un altro mondo ci vorrà soltanto un anno perché capiscano dove sono arrivati. Capisci, Mourinho va bene, lo prendi dal nulla, era comunque Mourinho, non era Mourinho, ma c'era una società strutturata quando ha avuto successo. Si rischia di fare altri flop che tra l'altro hanno in versione rap alla stessa nazionalità portoghese di Mourinho. Quindi
0: io vi leggo Umberto, vi leggo al volo la possibile formazione del Milan con Amorim, con Meana e tre pali, difesa 3, Tomori, Gabbia e Pablo, ovviamente con i giocatori che attualmente sono al Milan, Salemakers a destra e mezzo al campo a 4 con Rabiot, Yashari, Bartesaghi, sulla tre quarti i due, Pulisic, Nkunku, Jimenez, l'attaccante. Non c'è Leao in questa formazione.
2: Sì, non c'è Leao perché Leao ha chiaramente la vuole andare e quindi da capire se il Milan lo accontenterà, soprattutto se arriverà un'offerta adeguata, però mi sembra di poter dire che la storia di Aurelio Milan sia finita quest'anno nel peggior modo possibile, poteva essere un grandissimo amore, è stato un innamoramento che non è mai sbocciato in vero amore, in fin dei conti. Che Leao ha avuto una carriera con tutti alti e bassi, mai con una certa costanza. Lascia l'anno dello scudetto delle belle immagini rimaste negli occhi, ma lascia anche tante partite in cui veniva voglia di prenderlo a ceffoni.
0: Sì, hai detto bene, proprio quella voglia che ti fa venire, Daniele, in alcune circostanze nel vederlo. Sì. Senti, approfittiamo anche della presenza di

0: aperto per andare a parlare anche di quello che è stata la domenica in Formula 1 della Ferrari, la vittoria 31 anni fa in quel circuito.
1: Sì, anzi, 30 anni fa proprio, esatto, vinceva il primo Gran Premio di Formula 1 con la Ferrari, proprio Schumacher, ecco, segno del destino, se uno vuole cercare di leggerlo, magari è proprio questo per la rinascita.
0: La prima in russo, no?
1: Di Lewis Hamilton, che sostanzialmente ha detto, ho ripreso, insomma, sono ritornato a capire chi ero, a rivedermi quello vincente, è già da diversi Gran Premi che comunque ha fatto una crescita importante. Hamilton e da stagione credo che abbia cominciato con un piglio differente, infatti proprio Umberto chiedeva proprio questo, è un Hamilton è trasformato forse più all'interno di quello che è la questione Ferrari, proprio al centro del progetto, e adesso sono arrivati anche gli aggiornamenti, c'è una squadra che piano piano si è andata a costruire e adesso sta venendo fuori anche inglese, ecco, altro argomento parliamo dopo sicuramente, invece però da questo punto di vista è calo di Arche, però ecco, da questo punto di vista ecco una crescita che secondo me insomma Hamilton ha fatto già inizio della stagione e adesso si è passata in maniera veramente importante.
2: Aveva bisogno sentire attorno a sé la fiducia che ha sempre respirato, è sempre stato al centro di ogni progetto in cui è stato. Quando arrivato in Mercedes si è subito sentito, anche se era giovane, già all'inizio McLaren era arrivato in una squadra debuttante, in una squadra che aveva Fernando Alonso, già campione del mondo, e lui si è preso il centro del palcoscenico. Il Mercedes ci ha messo poco a prendere il centro del palcoscenico e si è creato attorno a sé, che potremmo definire un cerchio magico, e con quel cerchio magico ha lavorato sulla sua fiducia, su se stesso. Ha bisogno di dire una squadra che lavora per lui e lavora per farlo vincere. L'anno scorso in Ferrari non è scattato il Fing, un errore forse suo che aveva dato per scontato certe cose, arriva in Ferrari, un errore della Ferrari che non lo ha aiutato ad integrarsi nel miglior modo possibile. Quest'anno le cose sono cambiate, ha trovato un ingegnere pista che, con cui ha trovato subito Fing, ma soprattutto la cosa fondamentale che non va ignorata è il cambio di regolamento che ha pensionato, anzi rottamato Formula 1 a effetto solo, che 4 anni avevano tormentato Lewis Hamilton, perché se vai a vedere il curriculum di Lewis negli anni a effetto solo è vero che correva con una Mercedes e poi l'anno scorso con una Ferrari non erano competitivi, ma addirittura è stato meno competitivo il suo compagno di squadra in questi anni, cosa non gli era mai capitata altre volte. Ha vinto 2 volte in 4 stagioni, erano macchine che richiedevano uno stile di guida che a lui non è mai andato, quindi il fatto che appena ha provato al simulatore la nuova vettura di Tano, pur non amando lui il simulatore, però ha dichiarato che lui non gli piace lavorare al chiuso su un videogame molto sofisticato, ma sempre videogame, ha capito che stava cambiando qualcosa e poteva tornare a usare le sue vecchie skills da 7 volte campione del mondo, e quest'anno ha cominciato sicuramente con un altro ritmo, la squadra lo ha seguito in tutto e tutto, ha anche messo in crisi dei rapporti storici, quello con la Brembo, consentendo di cambiare i dischi dei freni, andando a scegliere quelli di un'altra casa produttrice non italiana, e alla fine i risultati sono venuti. Lui ha detto di aver avuto dei dubbi di essere diventato troppo vecchio, di aver perso quella sua quid, dubbio l'abbiamo avuto un po' tutti, perché avevamo visto l'anno scorso e l'ultimo suo anno in Mercedes non era il Hamilton. Quello che abbiamo cominciato a intravedere dal Canada è un Hamilton sicuramente molto più vicino all'Hamilton che ha portato Ferrari ad ingaggiarlo, e quello che ha fatto a Barcellona con un weekend sempre molto molto efficace, dimostra che ha ancora le sue doti intatte, e se la macchina resterà competitiva come lo è stata a Barcellona potrà regalarci delle sorprese. Non è stata, secondo me la Ferrari non era la migliore in pista, la migliore vettura in pista a Barcellona, però lui si è stato bravo a adottare una strategia diversa rispetto agli altri, ha sfortunato per l'ultima virtual safety car che gli ha fatto annullare lo svantaggio che aveva di pit stop, e alla fine ha vinto la gara approfittando anche della vita intestina di casa Mercedes. Qui è andato tutto per il verso giusto, però l'ha dimostrato di avere ancora

0: quella voglia, quella abilità che lo hanno portato a vincere 105 gare prima di ieri e a piangere sul podio la sua prima vittoria a Ferrari.
1: È vero. Ecco, da questo punto di vista, ecco, hai detto comunque la Ferrari, abbiamo visto in questo Gran Premio, ha portato tanti aggiornamenti, è vero che comunque la Mercedes rimane davanti, però ecco, fanno anche un po' rumore le parole di Toto Wolff, che comunque ci ha messo dentro lui sempre nella Ferrari stessa, ha parlato molto bene anche in termini anche abbastanza allarmanti per quanto riguarda Mercedes questo ritorno della rossa. È davvero così secondo te? Deve temere la Ferrari Mercedes? Perché comunque ecco, abbiamo sempre detto di Barcellona un circuito che comunque restituisce per quanto riguarda quelle che sono la punta di una vettura, però ecco, vedendo come si possono evolvere le situazioni, come hai sfruttato questa volta un'occasione anche come dicevi anche tu Umberto, insomma, di quello che è lo scontro interno da Russell e Antonelli e anche quelli che sono i problemi della Mercedes, perché affidabilità comunque è un tema che si è palesato ancora di più in Cellona. Ecco, la Ferrari può rientrarci secondo te da questo punto di vista anche nel discorso mondiale oppure è troppo prematuro?
0: È assolutamente giusto il tuo discorso. Ferrari può contare sulla affidabilità, perché adesso Lewis Hamilton è l'unico ad aver concluso tutti i Gran Premi in cui corsi da primo all'ultimo giro, quindi l'affidabilità c'è, deve continuare a crescere, perché questo è un campionato che abbiamo visto che può cambiare veramente da un circuito all'altro a seconda novità che portano vista ai vari team. Quindi la Ferrari deve essere brava a continuare a porre in pista delle evoluzioni efficaci. Mercedes, che resta secondo me la grande favorita del mondiale, la macchina veloce, deve ritrovare la fidabilità, perché ha perso 25 punti con Russell in Canada e di nuovo con Kimi ieri a Barcellona, e a un certo punto dovrà prendere delle decisioni importanti, perché con una Ferrari così vicina non può permettere ai suoi due piloti di lottare tra di loro e quindi di perdere tempo e punti con un Hamilton che si potrebbe avvicinare. Sono 41 i punti, ma insomma il mondiale è ancora lunghissimo, anche perché se veramente arriverà la pace e annuncia nella notte il Medio Oriente, il calendario verrà confermato e quindi ci saranno tutti i Gran Premi da qui alla fine dell'anno. Quindi il campionato è ancora molto lungo da questo punto di vista.
1: Certo è che comunque questo momento d'oro, questo punto di vista di Hamilton, dispiace che fa comunque la contraltare invece un momento abbastanza dedicato per Charles Leclerc, comunque andare a sbattere anche qui di nuovo in qualifica, poi ritiro.
2: MotoGP,
1: ecco,
2: Leclerc.
1: Strano, perché tra l'altro è arrivato in un momento in cui c'è stato anche il rinnovo della fiducia da parte della Ferrari e anche la sua nei confronti del team. Adesso sta vivendo questo momento delicato che si palesa anche nelle sue parole, perché ha detto non sono io a livello della Ferrari. Ecco, come dobbiamo leggere secondo te Umberto quello che è lo stato d'animo anche di un pilota che ha visto in questi anni vincere gli altri, doveva essere sempre la sua occasione e poi dopo non c'è stata, adesso addirittura che lui dovrebbe essere quello che doveva portare la Ferrari a vincere, invece si è comunque scavalcato. Certo, Hamilton non è il tra virgolette il Sainz di turno, però insomma comunque si trova anche addirittura superato nella gerarchia in questo momento Hamilton.
0: No, è un momento di crisi delicato per Charles. È vero che lui ha appena rinnovato il contratto e quindi la Ferrari gli ha fatto capire che lui è il futuro della Ferrari. Poi lui vorrebbe essere anche presente, cioè vorrebbe essere soprattutto che porta la Ferrari alla vittoria del titolo mondiale, è il suo sogno, e adesso incomincia a vedere un po' sfuggirgli questa cosa, perché la macchina sta tornando ad essere competitiva e lui è il suo compagno che improvvisamente torna ad essere competitivo. L'anno scorso Hamilton non gli è mai stato vicino, e cioè pensava forse dopo la stagione scorsa di essersi liberato del fantasma di Hamilton, che è ingombrante perché arriva 7 volte campione del mondo nel team, si porta addosso, ricordate la grande azione mediatica, il suo esordio dello scorso anno a Maranello. L'anno scorso Leclerc era stato bravissimo e poi non aveva mai sofferto Hamilton, che era stato davanti un paio di volte in tutta la stagione. Quest'anno, con il cambio del regolamento, si è trovato di fianco un nuovo Hamilton, un Hamilton che sta tornando ad essere molto competitivo e ad essere quell'Hamilton massacrava i suoi avversari, ne sanno qualcosa Bottas, Rosberg e compagnia. Quindi per Charles, che resta un pilota da una velocità straordinaria, a questo punto ha bisogno di resettare un po' con la testa, che ha fatto degli errori per eccessiva foga, proprio come il fatto che lui senta il suo compagno che gli sta mettendo davanti e lui voglia overperformare per andare a cercare un tempo che rimette cosa a posto e poi va a sbattere a Monte Carlo e va a sbattere a Barcellona. Quindi è un momento veramente, l'Austria era una gara molto importante per Charles. Lui ha fatto sempre abbastanza bene in Austria, sì. E sarà una gara molto importante per riuscire a capire se lui riesce a resettare la testa, perché a questo punto credo che sia un problema di testa che porta poi a non avere più fiducia nella macchina. Ecco, al contrario di Hamilton, va detto che lui invece nel periodo del vettura effetto suolo ha sempre avuto delle macchine che piaceva guidare, nonostante non fosse performante l'ultima Ferrari, però non si è mai lamentato di quel modo di dare. Quindi non vorrei che al contrario di Hamilton si trovasse in difficoltà e non si sia subito adattato a questo nuovo modo di interpretare la Formula 1 e arrivato un nuovo regolamento.
2: Siamo per salutare un po', una curiosità, Stefano?
3: No, su quel discorso dell'affidabilità, insomma, dando proprio in sintesi, Umberto, tu hai detto la Ferrari più rapida, la Mercedes più veloce. E allora qual è la, diciamo, missione della Ferrari? Cioè, come si fa a coniugare l'affidabilità e la velocità al tempo stesso? Cioè,
0: ma se la velocità è sempre la cosa, è sempre la, forse l'importante è essere veloci, come uno. Poi l'affidabilità, bene o male, la trovi. La Ferrari è affidabile a base su cui costruire, continuare a migliorare, perché questo è un mondiale che vinci se porti fino all'ultima gara degli ovviamente in pista. E poi se tu hai il vantaggio di portare sempre a casa dei punti e di avversario tanto devono accusare 1-0, diventa pesante. La Mercedes ha tanto da lavorare sul punto di vista della batteria, perché poi non è mai saltato il motore endotermico, sono sempre saltate le batterie sia della Mercedes che delle vetture che usano Mercedes. Ha un vantaggio di avere tante scuderie che lavorano sul suo materiale, che Williams, Alpine e la stessa McLaren hanno i motori e le power unit Mercedes, quindi di poter lavorare tanta tante squadre per trovare l'affidabilità, per capire veramente dove sta il problema in questo progetto. Se c'è un problema, è un problema, come Toto Wolff l'ha veramente detto, c'è, perché se tu ti fini due volte quando stai vincendo una gara, vuol dire che il problema è importante. Perché ieri le condizioni sono condizioni che molto diverse, perché il Canada era una temperatura medio bassa. La temperatura era al 150 gradi sull'asfalto, quindi non è neanche quello, perché sono due situazioni climatiche e anche di tipo di gara molto molto differenti, certo. Per cui c'è sicuramente un campanello d'allarme importante.
2: C'è un curioso parallelo quest'anno tra la MotoGP e la Formula 1, due rosse all'inseguimento con due grandi campioni di due giovani italiani, Bezzecchi, insomma, vuole vincere il mondiale, l'altro c'è Antonelli che comanda il mondiale. L'unica differenza è che guida una moto italiana, mentre Antonelli guida invece una chiamata italiana. Quindi c'è questa
3: curiosità. Ferrari.
2: Sì. Chissà, magari sarebbe il suo di tutti, no, Umberto?
0: Ma c'è questo io credo che poi ci riuscirà. Soprattutto se la Ferrari torna ad essere competitiva. Certo, Kimi ieri è stato sfortunato con una casa 0 punti, ma secondo me è una casa moralmente più forte di quello entrato di commento a Barcellona, perché sorpasso che due giri prima, due e mezzo prima di girarsi ha piazzato Russell è qualcosa che fa male al suo compagno di squadra. Sì. E le frasi di Toto Wolff, che dice che non, che il team va a prendere delle decisioni e non più perdere il tempo facendo lottare i suoi due piloti, va ovviamente nella direzione di quello che tra i due è più veloce. Beh. Cui, insomma, team esce con 0 punti, 18 in meno del suo compagno, ma secondo me è rinforzato moralmente la cosa.
2: Vediamo un po', Umberto, noi ringraziamo per averci dedicato questo momento.

Ciao, grazie, grazie ancora. Caro Daniele, c'è questo parallelo. Noi che seguiamo MotoGP e Formula 1 nel contenitore Motor Valley domani, tra

0: debuttato nell'F1 con la McLaren Fornaroli, che è un altro italiano che spera poi di riuscire a passare in McLaren e quindi diventare titolare magari per la prossima stagione. Poi MotoGP, abbiamo detto, insomma,
1: poi c'è Benzecchi,
0: Superbike, che ha fatto la 25esima vittoria di fila, un'altra tripletta, quindi
1: vorrebbe arrivare proprio
0: in MotoGp,
1: i motori messi bene,
0: le eccellente, le calcio no, però nei motori dobbiamo, dopo anni sì, dove comunque sì, abbiamo avuto talenti, grandi talenti, e non avevamo mai avuto per esempio doppietta per quanto riguarda MotoGP e Formula 1, ecco, i titoli erano Rossi e la Rossa da questo punto di vista. Adesso invece possiamo dire magari, ecco, abbiamo Bezzecchi e Antonelli, perché abbiamo finalmente due talenti che dominano proprio
2: la scena mondiale.
1: Esatto, due tuoi amici tra le altre cose. Va bene, va bene, vediamo un po'. Noi naturalmente vi diamo appuntamento colledì a Motor Valley con Daniele Petroselli. Grazie.
2: Ciao Daniele, grazie a voi.
1: Noi facciamo un piccolo break, torniamo per l'ultima parte, vediamo un po' di massaggio, un po' di news per chiudere la puntata di oggi. A tra poco.

0: Bene, siamo tornati, ultimissima parte di Maragana con voi per chiudere la giornata di oggi. C'è un focus, Stefano, che ti saluto di nuovo.
1: Marco, ciao a tutti.
0: Parte di tutto mercato sui giocatori in Serie A, i 43 giocatori in scadenza di contratto il 30 giugno, c'è quindi un elenco a cura di Ivan Caria, quindi sono 43, abbiamo escluso le tre società neopromosse in considerazione del fatto che in molti casi gli accordi con i giocatori prevedono clausole di rinnovo legate alla promozione, e quindi c'è una serie di giocatori che riguardano parecchie squadre, quindi che potete trovare proprio su tutto il mercato web, lo stiamo mostrando in TV in questo momento, tutte le squadre, no? Dove ci sono appunto i calciatori che sono a scadenza. Guardate il Bologna, Freller, Ligo Giannis, De Silvestri, Bonifazi, per andare giù tutte le altre, all'Inter c'è Mkhitaryan, De Vrij, Sommer, Acerbi, Darmian e Raffaele Di Gennaro, la Juventus, Dusan Vlahovic, Kostic, Isai e Pedro per la Lazio, Napoli, Milan, Pan, Modric, Terracciano, Napoli, Spinazzola e Juan Jesus e via dicendo, la Roma, Selic, Pellegrini, Dybala e Sciarabia, abbiamo sempre un po' analizzato, Stefano, quindi tutte situazioni che vanno definite entro il 30 giugno.
1: Beh, un articolo interessante, uno si può orientare, poi sì, magari da questi nomi può uscire qualche opportunità. Arricchire la rosa.
0: Per esempio ti fa una domanda secca, Modric secondo te rinnova?
1: No, salutato.
0: Saluta, vai, definitivo. Ho letto che qualcuno stava pensando, valutando, va. Quindi va via.
1: Credo, non lo so, poi, salvo sorpresa, credo che andrà via.
0: I quattro della Roma?
1: Sciarabi
0: via. Ok.
1: E secondo me tre su tre dovrebbero restare. Due su Pellegrini di Bala.
0: Due sono richiesti proprio da Gasperini, no?
1: E poi però Marco bisogna mettersi d'accordo, perché poi Gasperini può entrare dentro le trattative individuali. Che non si discute.
0: Le parole di Bala lasciano aperto, no? Le parole di Bala rilasciate.
1: Ma insomma ha parlato così anche in passato, sta in Argentina, secondo me diplomatico, ha fatto bene a essere un po' evasivo. Però poi ha detto secondo me la verità, perché nulla può succedere. Mai di mai, le solite frasi che sembrano banali, però poi rispecchia un po' il momento del mercato. Nel mercato non puoi avere delle certezze, devi aspettare la fine, devi aspettare proprio l'accordo definitivo. C'è questa volontà da parte della Penne di Bala, più si va avanti, più secondo me c'è piccolo timore. Perché Di Bala a 30 giugno non è più un calciatore della Roma. Cioè tra poco, praticamente tra 15 giorni scade.

0: Poi, di quelli dell'Inter, ti chiedo Mkhitaryan, De Vrij, Sommer, Acerbi, Darmian, io credo che insomma non ci sia.
1: Mkhitaryan dovrebbe rinnovare.
0: Dovrebbe rinnovare un altro anno. De Vrij pure, è ancora così in
1: bilico.
0: In bilico.
1: Acerbi no, Darmian no.
0: Anche Sommer, dai, anche non credo no. Che possa rinnovare.
1: Ma ha detto lo stesso Silvio, faranno sicuramente qualcosa in difesa. Faceva proprio riferimento a Damiano Acerbi, Brian Bilico, vedremo se terrà poi anche un ruolo, diciamo così, di titolarità alternata, definito così.
0: Vabbè, questo è un po' il quadro dei giocatori, ripeto, che sono in scadenza, Serie A 43, giocatori in scadenza di contratto il 30 di giugno. Bene, allora recuperiamo anche qualche messaggio dei nostri ascoltatori al 331-8200213. Alberto ci scrive: per favore, paragonare Cristiano Ronaldo a Vlahovic, come paragonare Clint Eastwood a Bombolo, è una bestemmia, ma non credo. Chi è che ha paragonato Cristiano Ronaldo a Vlahovic? Boh? Qualcuno ha paragonato?
1: Ma assolutamente, si faceva il discorso, non so chi si è tirato fuori.
0: Triscella disse, aveva detto,
1: Agnelli
0: portò Vlahovic, portò, pardon, Cristiano Ronaldo, quindi era come per dire, serve un giocatore di un calibro
1: superiore a Vlahovic, è difficile trovarlo, quindi, ma io e quindi mi tengo Vlahovic, ma io non è che sto dicendo che la Juventus debba rinunciare a Vlahovic, tutt'altro, dico soltanto che bisogna credere e avere fiducia, al di là dell'aspetto economico che deve curare il calciatore con la Juventus. Se un allenatore dice ha un amministratore delegato, in questo momento direttore generale, che è Carnevali, quindi Vlahovic, perché un bravo in giro non ce n'è, cerchiamo un po' di riprendere la situazione.
0: Certo.
1: In questo momento credo che la Juventus non possa piazzare un colpo superiore a Vlahovic, cioè Vlahovic non è che, voglio dire, è di basso il profilo, alto tutt'altro, però insomma mi sa di capire che c'è stata una fiducia a tempo così, o non dio, un po' agli scendi, bisogna credere a sto ragazzo in fondo, cioè magari esplode, si afferma definitivamente grazie anche a loro di Spalletti, e magari dà una mano fattiva alla Juventus, non che non l'abbia data, l'ha data, però magari in un altro contesto, con una squadra magari un pochino più settata, più logica, più forte, più competitiva, Vlahovic può diventare ancora più forte. Mentre sgalleggia in questa squadra piena di equivoci, secondo me Vlahovic non risolve, potrà risolvere poco.
0: Allora, andiamo a sempre un audio, 331-8200-213.
2: Buongiorno Marco Stefano, volevo fare una valutazione,
0: sì.
2: Ma se vale 60 milioni Palestra, ma Pio quanto vale? Ma i per caso sono fuori mercato, sono veramente degli speculatori, scusate.
0: Loro fissano un valore giocato, non siamo, però 60 arriva di noi, non stiamo a questa cifra, siamo un po' più di 50, si è parlato di 50.
1: Abbiamo detto di esagerare, certo. Punto e base, poi le ce le fa il mercato, le richieste, la domanda offerta, eccetera, eccetera.
0: Ragazzi, parliamoci chiaro,
1: cioè, non sto giochino, quello vale di più, quell'altro, se vale quello, allora l'altro quanto deve valere? È passata proprio notizia di poco fa, Cucurella, Cucurella, ecco, passato dal Chelsea a Real Madrid per 60 milioni di euro. A me sembra un'esagerazione, però se Mourinho vuole, pensa che sia indispensabile il gioco di Madrid. 60 milioni.
0: Senti, io cifre
1: sono molto relative, molto personali, non lo so.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
7: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
8: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
9: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
0: Stiamo parlando di un giocatore talentuoso, benissimo, che adesso speriamo di vedere al mondiale e fare qualcosa.
1: Non sta benissimo.
0: No, io, è vero. Si è fatti i capelli, hai visto? Mezzi biondi.
1: A parte del Luca, sarà
0: i suoi. Fai i capelli mezzi biondi. No. Boh, speriamo bene.
1: Ma è allora, un ragazzo.
0: No, comunque...
1: No, dico, deve riprendere. Allora, cosa deve star bene fisicamente?
0: Cioè, questo sicuramente.
1: Però, dai.
0: Però 100 milioni, io quando l'ho detto l'altro giorno tutti
1: 100 no, milioni no, è una no. cifra po'
0: di che arrivano 100 milioni sul piatto. 100 milioni per lui, 40 per
1: noi ci pensiamo.
0: Bremer, ci siamo a 140. Quanto vale Durham? Non so. Durham quanto vale adesso?
1: 40
0: addirittura?
1: Ah,
0: 30 dai, 30 Durham. Quindi siamo 100, 140, 170 milioni
1: Bremer.
0: E ha messo tutto insieme, 70 milioni a disposizione. Cambiaso è vero, non mi scambiaso, però quindi
1: Beh, dipende dall'estero. No. Se vai in Premier, vai in Inghilterra, vai nei campionati importanti, ci fai, Ci fai dei soldi.
0: Però dopo dici chi vai a prendere?
1: Mica fa, mica, ti chiami Carnevali?
0: Bravo, hai ragione. Se ti chiami Carnevali, vai a cercare. Beh, c'hai ragione. Se no, scusa, che roba è? Allora, 331-800-213.
10: Nel 1952 arrivò Gerson a Napoli.
0: Va bene,
1: facciamo 53.
11: Io capisco che Palestra è sopravvalutato, ma il confronto non può essere certo.

0: Esposito, perché anche lui non è che può, oggi come oggi, può essere valutato a quelle cifre, per cui voglio dire, i
1: Beh, però.
0: confronti eventualmente sono alti. Grazie.
1: No, no, però insomma un attaccante deve valere di più di un esterno, perdonatemi. Cioè, questo è un ragazzo che ha segnato già un po' di gol in Serie A. È arrivato in nazionale, ha segnato qualche gol in nazionale, non può valere meno di Balestra. Giusto, mi sbaglio,
2: No.
1: Stefano? Cioè, se Balestra vale 55, Pio Esposito non può valere di meno, dai. Quindi adesso non so quando può essere la sua valutazione, ma mi sembra che l'anno scorso l'Inter rifiutato da Napoli 45 milioni.
2: Sì.
1: Quindi siamo lì, no? Vabbè, vediamo.
2: Concordo.
1: Concordi.
2: Troppi soldi per
1: Sì.
2: Palestra.
1: Un altro audio, siamo quasi in chiusura, vai. Succede adesso? Un'altra volta.
2: Addormentiamo.
3: Titolo Piccari, legge 51, venne firmato il primo atto dell'Unione Europea, i primi approcci, e voi siete rimasti lì, proprio lì.
1: Vabbè.
3: Avete iniziato, ma non avete mai, non, siete
1: Ma che
3: sempre
1: abbiamo fatto?
3: il lavoro in
2: La
3: corso.
2: cieca, la cieca.
3: Non finisce, non
2: È
3: finisce.
2: vero,
3: Questa
2: cioè.
3: mentalità
2: Vai a
3: non
2: controllare.
3: finisce di fare una squadra, di fare dei cambiamenti, di
1: Ma
3: fare
1: che
3: una
1: dobbiamo cambiare,
3: nazionale come
1: scusa?
3: si deve.
1: Ma che
3: Questo è
1: c'entra?
3: stato il 51.
2: Cioè.
3: Finisce.
1: Ma che
3: Solo
1: significa?
3: nella politica c'è stata la fine. In Italia non c'è stato proprio niente.
1: Vabbè, mi stai a mettere l'ansia questo 51. Vai, che dobbiamo fare? C'è un audio? Aspetta, c'era un messaggio però che forse devo recuperare. Ragazzi, per 100 milioni il Diz lo vende di corsa, con quei soldi spesi bene fai un Juve competitiva davvero, ha scritto Alberto da Piacenza. E poi Marco scrive Cucurella 60 e Cambiasso 15, il meta terzo. Ma pure quei capelli, ma dice che se vince il mondiale che fa? Se sarà qualcosa, che no, non ho
2: Dai, hai
1: capito.
2: capito?
1: Boh, veramente. Di caccia gesti quei capelli,
2: Poi
1: guarda.
2: vanno caldo, sono periodo
1: Mamma
2: di
1: mia,
2: verde,
1: veramente una roba.
2: vanno caldo.
1: Va bene, allora, 3318200213, chiedo se c'è novità in regia. No, mi dice di no, quindi andiamo avanti. Siamo quasi in dirittura di arrivo, stavo leggendo. C'è, vabbè, tutta una serie di nomi di mercato, caro Stefano, che si fanno in questo momento in tutte le
2: Dove?
1: squadre, in uscita, in entrata e via dicendo. Per esempio, Meretinkovic sta in bilico. Quindi leggo questo che potrebbe essere interessante sul Napoli, dove secondo quanto riporta voci dall'Inghilterra, che è quello nel nome che ha costato al Napoli, è Vicario, estremo difensore italiano, potrebbe lasciare il Tottenham, il club londinese intenzionato a rinnovare profondamente l'organico dopo una stagione complicata conclusa con la salvezza ottenuta nelle battute finali del campionato. Vicario quindi potrebbe, secondo
2: Costa,
1: indiscrezioni, quanto
2: Non lo
1: una
2: so, però.
1: trentina, pure lui, no, tipo 40, boh, no, qui spariamo i numeri veramente in una maniera inveronda. Oddio, ti ho girato la pagina e mi scuso. Vabbè, siamo arrivati alla fine quindi di questa giornata. Noi ritorneremo come sempre domani
2: Domani.
1: a partire dalle ore 13, come sempre con voi. Adesso vi lasciamo a tutt'acci, buon proseguimento. Stefano, a domani.
2: A domani,
1: A
2: Marco.
1: domani, a domani.
2: Saluti,
1: Un
2: ciao, ciao.
1: saluto a tutti.
4: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben trovati per aprire la settimana dedicata soprattutto al calciomercato, tante trattative, tante idee per le big e non solo. Ne parliamo subito con Gianluca Presicci, ex calciatore di Bologna e Pisa tra le altre. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
0: Innanzitutto volevo sentire qualche tua considerazione sul mondiale che è iniziato da alcuni giorni. Cosa ti ha colpito, se ti ha colpito qualcosa?
1: Ma diciamo che avendo il cuore abbattuto perché insomma onestamente è l'ennesimo mondiale senza l'Italia, l'entusiasmo e l'attenzione è un po' meno.

0: sicuramente l'entusiasmo che vediamo da, diciamo, squadre di seconda, terza fascia è entusiasmante, no? Ti fa capire veramente che cosa abbiamo perso. E niente, per adesso, diciamo, a parte il Brasile che non è riuscito a vincere, più o meno sì, ma anche la Turchia ha perso, però più o meno tutti i risultati abbastanza, diciamo, abbastanza attendibili, quindi diciamo, per il momento, essendo i primi 6 gironi, prime 6 partite, prime 6 gironi, niente di particolarmente rilevante, forse ripeto, anche perché, come dicevo prima, il cuore è un po' triste, l'occhio di conseguenza ne subisce quello che è lo spettacolo.
1: Allora, partiamo adesso parlando della Serie A, la Juventus che ha scelto come direttore generale Cannavali, ha fatto una buona scelta secondo te?
0: Ma io, guarda, mi verrebbe da dire finalmente, dopo che ne abbiamo parlato, ne hanno parlato tutti, il primo tassello, a mio avviso, era stato fatto in maniera giusta con Chiellini, il secondo con l'allenatore, con Spalletti, e mancava la ciliegina che secondo me, diciamo, poteva far rialzare quelle che erano le ambizioni e i risultati del club. È chiaro che dopo anni tribolati di acquisti sbagliati, di dinamiche, diciamo, non propriamente da Juve, non è che adesso Cannavali riesca, secondo me, in un calciomercato a risolvere le problematiche, perché comunque la struttura è una struttura che ha grosse lacune, però sono convinto che finalmente la Juventus tornerà ai livelli che ci ha abituato nella sua storia.
1: Ecco, si potrebbe riaprire a questo punto anche la questione Vlahovic, in virtù del fatto che potrebbe non essere semplice trovare delle alternative di valore all'estero della Fiorentina.
0: Ma se Vlahovic paga sicuramente questo contratto assurdo, che a volte ha ingigantito anche le critiche, no? Perché è chiaro che quando sbagli un gol, che sei un giocatore pagato normalmente, ti viene addossato alla colpa. Quando sei un giocatore che guadagna le cifre e sbagli un gol, è tutto ingigantito. In più ci mettiamo, ultimamente ha avuto dei problemi fisici, è normale che, nonostante, diciamo, lui sicuramente avrà delle pretese più basse, però è chiaro che quando fino a ieri hai guadagnato 1 euro, non è che può andare a guadagnare 10 centesimi. Sicuramente le loro richieste sono richieste comunque importanti, che però, come ho appena detto, fanno sì che la situazione degli ultimi mesi condizioni un po', la scelta di altri club, e forse proprio la Juve, che conosce da vicino quello che è il suo stato fisico e mentale, potrebbe essere, diciamo, la soluzione.
1: Intanto, per adesso tra le big sembrano voler cambiare, invece c'è l'Inter che va avanti nel segno della continuità. Insomma, Bastoni, Di Marco e Barella continuano ad essere i pilastri, giusto così?
0: Sì. Così, perché qui si parla di un lavoro che viene da anni, programmazione fa bene, di giocatori giusti per il modulo dell'allenatore, e l'allenatore adatto a certi meccanismi. Hanno sempre fatto delle scelte sbagliando pochissimo, perché comunque le due finali non, cioè, sono due traguardi importantissimi, i campionati vinti e persi per un'inerzia, è chiaro che ti portano a confermare, diciamo, il 90% dell'operato fatto, quel 10% che praticamente è un qualcosa di imponderabile che può capitare a qualsiasi società, viene, diciamo, messo in conto. Però vedo che la politica che stanno facendo è una politica che riprende un po' quello fatto gli ultimi anni. Qui credo che in un momento dove le grandi squadre, guardiamo la Juventus, guardiamo il Milan, hanno fatto dei danni gestionali incredibili, loro sono diventati una mosca bianca.
1: Cosa pensi del

0: Napoli di Allegri, che novità porterà secondo te l'ex tecnico del Milan ai Pirenei?
1: Ma guarda, io come tutti crediamo che Allegri sia adatto ad una squadra comunque rodata, no? Come quando entrò a Conte la Juventus, una squadra che veniva da tre scudetti e che diciamo, lui praticamente senza modificare più di tanto continuò il lavoro fatto. Quindi questa situazione potrebbe apparire la stessa al Napoli. Io non sono un estimatore di Allegri, ma neanche un denigratore. Credo che sia una scelta logica, fatta probabilmente bene, però credo anche che adesso, a differenza di prima, ci siano molti più punti interrogativi, perché comunque gli ultimi anni, va detto questo, nelle squadre di Allegri, specialmente nei momenti in cui si doveva tirar fuori quello che serve per arrivare al traguardo prestabilito, gli ultimi anni questo è mancato. E quindi diciamo che nutro qualche dubbio in più, però sapendo la situazione, il presidente dei giocatori probabilmente erano arrivati a un livello di stress, tra virgolette, con l'allenatore precedente, hanno scelto un allenatore che dal punto di vista ti lascia molto più libertà.
0: Adesso sarà interessante vedere quali saranno i giocatori che verranno a disposizione di Allegri, che tipo di campagna acquisti potrà fare De Laurentiis per il suo Napoli. Ci sono anche tanti giocatori che probabilmente dovranno essere piazzati.
1: Ma sì, guarda, riparliamo, facciamo l'esempio, forse calza l'esempio di Luca. Luca è stato un acquisto, io non so se cioè adesso è un acquisto, non ho sbagliato di più, però se andiamo a vedere le bocciature che sono state fatte nei confronti di Luca, sono bocciature di momento in cui il Napoli non viaggiava, non arrivava una palla in aria, lui veniva sempre incontro al portatore di palla, sbagliava lo scarico. È chiaro che poi ti fischiano una volta, due. All'inizio il Napoli non è partito bene, è normale che poi dopo viene tutto più difficile, specialmente quando devi sostituire una pedina importante come Lukaku. Holund è arrivato, più sbarazzino, caratteristiche completamente diverse, e ha fatto molto bene, anche se quando poi ci sono state le partite con squadre, con difese importanti, si è visto un po' i limiti di questo giocatore, che magari in alcune dinamiche sembra veramente di un'alta categoria. Diversa quando trova una squadra come trovava il campionato inglese, diventa un giocatore normale. Però sicuramente Allegri, se deve fare 4-5 innesti mirati, chirurgici, sicuramente non sbaglierà molto.
0: Cambiando invece argomento, il Como in Champions, come te lo immagini?
1: Me lo immagino bene perché come ormai da molto tempo ha un'organizzazione non tanto moderna, ha un'organizzazione giusta, un'organizzazione che capitava anche negli altri anni, non è niente di nuovo. Si mettono a tavola persone competenti, uno scout fatto dal scout, che vengono indirizzati secondo una politica di gioco giusta, prestabilita, un allenatore che sa quello che sono i suoi principi, una società che cerca di accontentarlo, si mettono a tavola e programmano terzino destro in funzione del centrale di destra e in funzione dell'esterno alto di destra e così via. E quindi in Champions sono sicuro che quando sarà finita la campagna acquisti, il Como avrà fatto non troppi innesti, perché comunque sono tutti giocatori interessanti, ma quei 3-4 innesti che farà saranno, diciamo, adatti per andare a fare la Champions, perché è tutto programmato in maniera

0: Ed ex Bologna, che cosa pensi dell'arrivo di Tedesco sulla panchina dei rossoblù?
1: Ma guarda, mi ha sorpreso molto l'uscita di Italiano, che probabilmente non lo sapremo mai, che probabilmente forse aveva già un accordo sicuro con Napoli che poi è saltato. Tedesco, sì, guarda, io credo che sia, diciamo, il giusto erede di Italiano, è un allenatore che predilige il gioco, è un allenatore che comunque quando parla di calcio si capisce che ha dei principi diciamo, di gioco che vengono ancora prima del risultato, anche se poi molto spesso il risultato è una conseguenza. Però sai, io credo che il Bologna gli ultimi anni abbia sempre fatto di più di quello che era preventivabile. E quindi diciamo che pur con qualche tegola imprevista, tutto sommato è andato sempre tutto bene. Quindi credo che quest'anno non cambia da questo punto di vista. Se le cose andranno diciamo, per il verso giusto, forse ci vorrà un pochino più di tempo, perché comunque anche se i principi possono essere simili, la metodologia sicuramente cambierà, l'adattamento anche alla nuova voce di un allenatore sicuramente ci vorrà qualche mese in più, però come ho sempre detto, io quando vedo un'organizzazione societaria come quella del Bologna, ormai da anni ci fa vedere come si deve lavorare, credo che anche quest'anno non ci siano grossi problemi.
0: Grosso alla Fiorentina, i Viola possono pensare secondo te di aprire un ciclo?
1: Io me l'auguro, sia per la Fiorentina, anche da Toscano, e sia per l'allenatore Grosso, che comunque quest'anno ha dimostrato che veramente ha raggiunto un livello di preparazione importante. Quindi questo connubio dopo un anno di sofferenza, dove anche i tifosi, a mio modesto modo di vedere, hanno un po' cambiato l'atteggiamento, che anche quello comunque non è determinante, ma qualcosa alla fine, appunto, te lo dà. Credo che quest'anno la piazza della Fiorentina, insieme a questo giovane allenatore che ha dimostrato, come dicevo prima, che essere in un momento buono, sicuramente potrà essere un anno positivo. Cosa si intende positivo lo vedremo alla fine, però sono convinto che dopo gli errori fatti, non dimenticando Vanoli che comunque il suo l'ha fatto, penso che sia un anno, diciamo, di svolta alla Fiorentina, o perlomeno me l'auguro.
0: Tanti allenatori nuovi, nella prossima Serie A ci sarà anche Abate che guiderà il Torino, Abate che è reduce dalle stagioni positive alla Ternana e anche alla Juve Stabia. Adesso il salto in Serie A per lui.
1: Guarda, io credo che la venuta, come dicevi te, di allenatori nuovi in Serie A sia non solo dovuta, ma sia indispensabile. Quindi credo che Abate abbia fatto il giusto percorso per arrivare ad una panchina importante come quella del Torino. Credo però altresì che bisognerebbe iniziare veramente un rinnovamento dalle società dove ci sono diciamo, ruoli vicini al direttore sportivo, vicini a chi organizza il settore giovanile, perché credo che quello che sta avvenendo fuori, quello che viene, diciamo, tra virgolette, denunciato da alcuni onesti addetti ai lavori, faccia capire che non siamo fuori da mondiali per caso, ma lo siamo perché c'è una classe operativa che è vergognosa nella gran parte diciamo, del campionato italiano, Serie A, Serie B. Quindi ben vengano questi nuovi allenatori, hanno fatto il suo percorso, se la sono guadagnata queste panchine, però non basta, bisogna iniziare a vedere anche altri ruoli, altri collaboratori, perché se continuiamo far forza su personaggi

0: che sono legati a quello o all'altro procuratore, sono legati a quello o all'altro direttore sportivo, continuiamo a far venire in Italia stranieri che non hanno qualità e ci affossano il nostro bagaglio di giovani italiani.
1: E Aquilani al Sassuolo? Ti piace, ti intriga, ti incuriosisce?
0: Allora, Aquilani al Sassuolo, devo dire la verità, ma avresti fatto questa domanda un po' di tempo fa, ti avrei risposto onestamente con sorpresa, perché non mi sembrava un allenatore, diciamo, nelle precedenti, specialmente a Fiorentina, l'ho anche un po' visto da vicino, non mi sembrava un allenatore non bravo, però da Serie A. Devo dire che ho visto diverse volte il Catanzaro quest'anno e onestamente ha fatto un gran lavoro, un grandissimo lavoro, un lavoro che ha fatto capire l'attaccamento, la qualità, le idee, la gestione e sono tutte cose che oggi diventano importanti per far ripartire tutto il movimento Italia. Quindi credo che sia meritato. Non è una figura che quando la vedo mi strappo i capelli, perché mi è sempre stato un po', non voglio dire antipatico, però ha sempre avuto un atteggiamento un po' schivo, un po' super partes. Devo credermi, devo ricredermi con le scene che sono viste a Catanzaro, faccio un passo indietro e dico bravo Aquilani e quello che ti hanno dato te lo sei meritato.
1: Allora, grazie mille a Gianluca Presicci, a presto, buona giornata. E
0: Un saluto, Lorenzo, grazie.
1: adesso, dopo questa chiacchierata con Gianluca Presicci, vi proponiamo anche un'intervista a Cristina Parodi, che naturalmente parla anche di calcio, in particolare dell'Atalanta.
2: Cristina Parodi, a Forte dei Marmi, oltre che per la bellezza della Versilia, per il suo marchio di abbigliamento.
3: Esatto, Ida, veniamo qua tutti gli anni a fare un pop-up, siamo qua fino a domenica ed è sempre un bellissimo posto dove veicolare la nostra idea di stile.
2: Sfrutto la presenza per parlare di calcio, visto che comunque ai tuoi inizi, fatta che la giornalista
3: Beh
2: sportiva,
3: sì.
2: un calcio mania, ce lo ricordiamo, e non solo. Allora, da tifoso simpatizzante dell'Atalanta, ti chiedo quali sono le aspettative per la prossima stagione con Sarri in panchina.
3: Le aspettative sono alte, la forza dell'Atalanta, oltre che nell'allenatore e nella squadra, è nella città. Per l'Atalanta è veramente la squadra della città e Bergamo, grazie anche all'appoggio, al supporto che ha sempre dato a questa squadra, ha portato l'Atalanta a risultati che sembravano essere impensabili. Quindi ben venga il nuovo allenatore e forza Atalanta sempre.
2: Per provare a aprire magari un ciclo, ha fatto Gasperini.
3: Beh, insomma, come ASP sarà difficile, però no, noi ci crediamo, la città è sempre legatissima alla squadra.
1: Siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta in questa nuova settimana di TV Radio in questo lunedì 15 giugno 2026. Un buongiorno che arriva dalla voce di Lucio Marinucci in studio dalla

0: sede di Roma per questa mattinata di Tutta C, dalle 9.45 alle 10.45, toccare temi inerenti alla terza serie del calcio italiano. Il resto ormai ci siamo lasciati alle spalle del campo, è tempo già di trarre bilanci, ma soprattutto di guardare in prospettiva il mercato e le ambizioni per la prossima stagione. Io intanto ringrazio e saluto in cabina di regia il dottor Giorgio Solani che mi accompagna come sempre, saluto anche chi ci sta seguendo tramite tramite app di TMV Radio e saluto anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale il 61. Per i messaggi WhatsApp invece il numero è sempre lo stesso, 331 82 00213, per le vostre domande, per i vostri temi, le vostre curiosità anche sulle squadre, insomma. Del resto tanto si sta muovendo in queste ore, in questi giorni, un po' per quanto riguarda le panchine, un po' per quanto riguarda le dirigenze, i giocatori. Dopo peraltro avremo anche una finestra con un tesserato di uno di club della terza serie. Intanto vado ad accogliere in diretta Luca Esposito per la redazione di Tutto C. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Buongiorno a te Lucio e a tutti i telespettatori, buon inizio di settimana.
0: Grazie Luca. Come dicevo, i temi sono veramente tanti tra mercato e quant'altro, insomma, per le prospettive ma anche gli interrogativi per la prossima stagione. Parto un po' dalle ufficialità perché la Cavete sta cercando di dare continuità al progetto, anche quest'anno è arrivato una salvezza. Luca comunque alla fine neanche troppo sofferta, è arrivato il rinnovo di De Liguori, già prima erano arrivate delle conferme in casa biancazzurra con anche Gigi Filippi conferma, insomma la Cavese prova a ripartire sempre dagli stessi punti di riferimento.
1: Sì, vabbè, quanto poi hai la possibilità di farlo, ci sono anche i presupposti per farlo, perché chiaramente i matrimoni si fanno sempre in due, sia di Filippi che ormai da 3-4 anni alle dipendenze della Cavese, lo stesso anche direttore sportivo giovane Vincenzo De Liguori, che dopo un anno, diciamo, anzi 2 anni che alla Cavese, il primo anno aveva fatto affiancamento con lo Giudice, se ti ricordi, e poi lo scorso anno invece da solo, e vedo che l'obiettivo che la società ha chiesto al direttore era quello della salvezza, senza patemi. È stato bravo anche poi nel mercato, nella campagna di rafforzamento a gennaio, ha potenziato la squadra, quindi credo che l'ottimo lavoro, quindi è sotto gli occhi di tutti, e quindi è giusto rinnovare fino al 2028, quindi sì. un direttore giovane che comunque ha portato anche soldoni nelle casse, soprattutto a gennaio, vendendo all'Inter Milan, un giovane di prospettiva che ha comunque portato circa 280.000 euro nelle casse, appunto, degli acquirenti. Per cui, diciamo, credo che è giusto confermare il direttore, ma anche il direttore generale, che secondo me hanno fatto entrambi un ottimo lavoro.
0: Sì, decisamente. Poi la stabilità che si è raggiunta dopo la promozione non era scontata, però che cava anche un bacino d'utenza importante, ovviamente, però sono arrivati risultati comunque soddisfacenti, oltre che sul campo anche la valorizzazione dei talenti. Però a proposito anche di ulteriori interrogativi sulle panchine, rimango sempre nel girone C, Luca, perché si parla di Potenza, qui bisogna fare un tecnico, anche il Potenza comunque mai è una realtà, possiamo dirlo, a tutti gli effetti del girone C, anche quest'anno ha condotto un grande anno in campionato e nella Coppa di Serie C. Si stava arrivando ad una sorta di duello ad un certo punto, Tisci Turati, adesso l'impressione però è che Tisci, insomma, stia guadagnando la pole position, sbaglio?
1: Sì, Tisci Turati, ma conoscendo il direttore sportivo di Bari sicuramente cercherà di capire chi ha più voglia dei due. Chiaramente Turati ha un'ottima esperienza con il Siracusa, mentre l'ottimo campionato anche di Ivanici col Pineto. Quindi secondo me, conoscendo il direttore sportivo Giuseppe Di Bari, porterà il confronto, diciamo, cercherà di capire chi di due ha più volontà, chi più sposa al progetto Potenza, un progetto sicuramente importante, un progetto sicuramente comunque Lucio, da ormai da svariati anni Potenza ormai è una realtà consolidata in Serie C, per cui credo che bisogna scegliere bene, perché non è semplice

0: diciamo, far dare continuità dopo l'ottima stagione di Conte George, che comunque ricordiamo ha traghettato il potente playoff, nonostante sia un po' barbettante.
1: È vero. E poi soprattutto mi sento di dire, Luca, George è stata una costante, anche un elemento che era padrone di casa sostanzialmente a Potenza, lo è sempre stato in questi anni, prima non in prima squadra, poi è arrivato in prima squadra, quindi bisogna fare grande attenzione nel muovere i prossimi passi per quanto riguarda il Potenza stesso. E poi passo però agli altri.
0: Scusami, tu rimantici Paul, sicuramente considerato, diciamo, il profilo più pronto,
1: beh,
0: più convinto,
1: molto bene.
0: No? E soprattutto disponibile a entrare nel progetto. Quindi primo, salvo ribaltone di ultimo minuto, potrebbe essere lui a raccogliere, come dicevo prima, l'eredità di De Giorgio.
1: Sì, guarda, io ti devo dire, mi sembrerebbe una scelta in continuità, perché comunque dice uno di quegli allenatori che si è mostrato valido in questi ultimi anni a Pineta, ha costruito veramente molto, molto bene, quindi mi aspetto che possa farlo anche a Potenza, una realtà diversa, un girone diverso, però ecco, Tisci ha dimostrato veramente di essere un tecnico di valore, peraltro mi sento di aggiungere, chiudo, bellissima persona, anche disponibilissimo nei collegamenti che ha fatto qui a TV Radio. Poi trovo il ponte per il girone B, sempre Luca. Ci sono le prospettive societarie della San Benedettese, qui ancora appare in bilico, non è un segreto che Massi apra, il presidente Massi apra le porte poi a nuovi soci e non solo, tra fondi esteri e altre prospettive bisognerà dire quello che sarà poi il piano societario per la prossima e per le prossime stagioni.
0: Sì, bisogna dare certezza al progetto, altrimenti il presidente, no, io dico sempre, ribadisco il mio mantra è sempre lo stesso, se il presidente non ha voglia di fare calcio, passi la mano perché non gliel'ha ordinato il medico, ok? Bisogna avere amore per questo lavoro, passione, perché in Serie C comunque i soldi bisogna spendere anche tanti, capisco, però adesso il fondo, io tra l'altro in uno dei editoriali ho detto proprio questo, è il periodo adesso dove bisogna mettere un punto fermo, la Covisoc faccia le giuste verifiche perché non ne possiamo più, quindi se un presidente getti domande, precedere, non si capisce se vuole rimanere, è chiaro, facesse chiarezza, perché poi alla fine ci troviamo come lo scorso anno il Rimini, che abbiamo visto alla fine che ha fatto il Rimini, e poi cosa ha fatto la Ternana e poi tutte le altre squadre,
1: sì,
0: che sono comunque. Adesso bisogna mettere un punto, perché siamo stanchi di questi, diciamo, questo faccio, non faccio, oso, non oso, basta, bisogna mettere un punto, perché i tifosi sono una parte lesa di queste incertezze da parte del presidente, perché io se credo che ho intenzione di portare avanti un progetto, e quindi il progetto San Benedettese, che comunque è una società comunque con un blasone storico, comunque un marchio importante, un brand importante, bisogna avere rispetto, quindi nemmeno in cui il presidente non se la sente di continuare, lo facesse oggi. I fondi non lo so, perché il fondo, io difficilmente, questa è la mia considerazione, un fondo investe in una città, in Serie C soprattutto, poi in una città sicuramente importante, una zona sicuramente importante, però ecco, il fondo, diciamo, è più lungimirante, vede più alla grande, cioè per più alla grande, ecco, Catania, adesso Palermo, abbiamo visto in Serie C quando era in C, quindi credo che i fondi investono più in una società dove c'è la possibilità di un ricavo maggiore. In una città piccola come San Benedetto, io mi guarderei bene, questo voglio dire.
1: Beh, sì, va bene.
0: È passato il mio messaggio.
1: No, hai fatto benissimo fare questo chiarimento, secondo me, Luca, perché sono anche realtà differenti, posto che poi i fondi hanno funzionato parzialmente in alcune piazze, in altre anche no. Piazze grandi, anche importanti, per esempio tu citi Piazze del Sud, ma penso che ai presidenti, alle proprietà straniere sono arrivate, Trieste, ecco, le cose non è che siano andate particolarmente bene, quindi non è già una garanzia di per sé. San Benedetto però è anche una realtà molto differente dalle piazze che hai nominato te, proprio per anche baci d'utenza, la passione non manca, nulla da togliere a San Benedetto, del fronte alla San Benedetti.
0: Sarei circospetto, perché nel senso che mi guarderebbe, perché sembra un grosso punto interrogativo.
1: Assolutamente, assolutamente, quindi anche qui attenzione, per poi detto bene, la parte lesa e San Benedetto ha dei grandi usi.
0: Per esempio a Castellammare, ecco, la Vestabbia in Serie B, ai quarti di finale, il fondo ha detto, dall'oggi domani, ha detto me vado. Quindi voglio dire, io ai fondi chiederei, vuoi entrare in carcere? Ok, allora per maggiore garanzia deve essere 50 milioni come garanzia di fiducia, perché non che l'oggi domani puoi scomparire. Ecco, io, ecco perché io sono sempre per i presidenti, dove il presidente se fa male tu hai una figura in carne e ossa, dove puoi contestare, puoi dire la tua, puoi anche sforare. Il fondo è sempre un mistero, è sempre un'incognita, è quel concetto, per cui io si fuori andrei, ci vedo sempre di, sono sempre cauto, sono sempre scettico, la verità. Quindi spero che il presidente possa, diciamo, ripensarci, e se lo fa deve essere una decisione definitiva.
1: Sì, perlomeno serve chiarezza, una scelta netta sin dall'inizio per capire come poter impostare il futuro. E poi differenza tra fondi di Serie S e Serie C, ce ne so, quindi Serie C forse è ancora più complicato portare avanti determinati discorsi.
0: C'è un fondo che investe in Serie C, mi puzza. Il fondo
1: sì, a meno che non riesce a fare grandi risultati nel giro di pochi anni, però non è mai scontato, Luca, non andiamoci in giro, la Serie C non è difficile che una squadra che una squadra schiocchi le dita, un progetto, e si possa arrivare dalla Serie C in Serie A nel giro di pochi anni, può capitare, però è molto complicato, quindi serve veramente fare grossa attenzione. E a proposito anche di Serie C, purtroppo ho vissuto la Serie A e adesso si ritrova anche l'anno prossimo in Serie C, chiudo con la Salernitana, Luca, perché c'è la fiducia ovviamente a Serse Cosmi, si sta cercando di tracciare le linee per il prossimo anno, leggevo già delle indiscrezioni, insomma, per il futuro, si parla di elementi, di ristrutturare un po' l'attacco, magari anche di fare delle valutazioni su Ashik, che è un giocatore che a me piace tanto, ma anche Croce e Delizia, perché purtroppo come giocatori più talentuosi è anche molto discontinuo. Ti chiedo, ecco, che valutazioni si stanno facendo su di lui e sull'attacco della Salernitana per il prossimo anno?
0: Allora, mio, tutte le voci che stanno uscendo adesso sono tutte voci già per scrivere, perché credo che se non sappiamo chi sarà l'allenatore, chi sarà il direttore sportivo, come si fa a tracciare una linea. Ma sì, si va verso questa direzione, Cosmi potrebbe essere, però a distanza ormai sono 20 giorni che dove la Salernitana ha terminato il campionato, quindi ormai sono 3 settimane che dalla semifinale persa contro l'Union Brescia, e da allora tutto tace. Sì, è parlato, abbiamo accusato il nome di Cosmi che potrebbe continuare, ma lo stesso Fano che ha un altro anno di contratto, però ad oggi si nicchia, ancora il presidente non si è espresso, dovrebbe essere la settimana delle ufficialità, perché chiaro siamo adesso oggi 15, dico bene, è la giornata dei riscatti, la Salernitana ha 2 scatti, c'è Bacolini, la riscattata dall'Empoli e poi anche Ferraris dal Pescara, per cui credo che ci sia ancora ad oggi il direttore in pettore è e Fagiani, che ha un anno di contratto, però c'è anche la possibilità unilaterale di, diciamo, rescindere, c'è una clausola proprio recissoria. Per cui voglio dire, è tutto a divenire, vedremo che succederà questa settimana, potrebbe essere la settimana giusta delle conferme. Se sarà così, si inizierà poi a progettare, anche perché rispetto allo scorso anno la Salernitana ha già un zoccolo duro e quindi deve solo corroborare e impiegare bene, questa volta, se si vuole puntare alla Serie.
1: È come giusto che sia, perché Salerno deve meritatamente nutrire delle ambizioni importanti. Luca, io a questo punto ti ringrazio come sempre e ti scuso anche poi per i ritardi, insomma, nelle comunicazioni private. Ti auguro veramente buon lavoro, buon proseguimento di giornata. Grazie ancora.
0: Grazie a te, buon lavoro e buona settimana a tutti.
1: Grazie a Luca Esposito, tutta la redazione di TuttoCinto.com. Finita la finestra introduttiva, dove abbiamo fatto un po' un'infarinatura generale per le notizie, adesso ce ne andiamo in una pausa. Prossimo blocco avremo, come dicevamo, serato, possiamo già anticiparlo, grande protagonista con il Lunezzane, Mattia Rolando. Orlando è stato veramente un perno assoluto della formazione lombarda, che anche quest'anno ascolta grandi soddisfazioni nel GA di Serie C. Noi intanto però andiamo in pausa e rientriamo qui fra pochi.

0: Ben ritrovati di nuovo in diretta su Teo Radio, sempre Lucio Marinucci qui in studio per a tutta C. Proseguiamo con i discorsi inerenti alla terza serie del calcio italiano, perché c'è tanto di cui parlare anche a livello di ricapitolare quello che è stato l'ultimo anno, questa stagione 2025-2026, che ha dato, come dicevamo, anche tante emozioni, tanti colpi di scena, tanto calcio, e ci aspettiamo che il prossimo anno possa dare ancora più spettacolo, come sempre questa categoria sa fare. Ma anche discutevamo prima con Luca Esposito, magari un po' più di stabilità a livello societario, magari riuscire a vedere un campionato quanto più regolare possibile tra il numero di squadre nei vari gironi, e per quanto riguarda le finalizzazioni sarebbe francamente gradito. Il lavoro non è facile, il presidente Maranni si sta impegnando veramente con grande vigoria per dare quello che questo campionato merita, e quindi vedremo se l'anno prossimo riusciremo a vedere dei campionati un po' più regolari anche rispetto a quest'ultimo passato, posto che il grande spettacolo ce lo siamo veramente goduti. La gente, insomma, sta guardando il mondiale di calcio ovviamente in America, negli Stati Uniti, Messico e Canada, ma noi ci concentriamo ancora di più sulla Serie C, perché è vero, il calcio è bello sul palcoscenico planetario globale, ma è altrettanto bello, non lo dico per frasi di fatto, lo dico per convinzione, anche in Serie C, dove peraltro c'è una partecipazione anche differente. Fra poco apriremo, proprio come anticipavo nel blocco precedente, una finestra sulla Lumezzane e su uno dei protagonisti della stagione del Lumezzane, club che continua a confermarsi in gran crescita. Anche quest'anno sono arrivati i playoff, poi tra poco andremo a fare il resoconto completo, una realtà che continua a meritare francamente anche per la professionalità, la competenza e la disponibilità che verifichiamo anche noi, lo posso assicurare in presa diretta, merita, ecco, di rimanere come una delle certezze della Girone A. Ha concluso il proprio campionato al settimo posto, 56 punti, ha saputo anche una volta dribblare le difficoltà di un inizio di stagione che a livello di risultati era stato tutt'altro che felice. Sembrava potesse essere un anno un po' incrinato, invece la Lumezzane con grande qualità, con grande impegno anche per merito della guida tecnica e dei giocatori a disposizione, è riuscita a invertire la rotta, a invertire la tendenza, ancora una volta ad agguantare i playoff. È la seconda volta nelle ultime tre stagioni che Lumezzane riesce a raggiungere gli spareggi per opzione, uscita solamente contro la Cittadella e Lumezzane nel secondo turno dei playoff. A Cittadella sconfitta per 1-0, ma la ricordo la partita a Lumezzane, c'è veramente un grande incontro, di una grande prova del proprio valore. Non avrei meritato la sconfitta, e forse mi sento di dire non avrebbe neanche meritato in toto l'eliminazione, però sta di fatto che comunque l'obiettivo del Lumezzane è sempre quello di mantenere la categoria, ma quest'anno ha potuto puntare anche ben oltre rispetto alla mera salvezza. Lo ha fatto un merito, dicevamo, e fra i protagonisti questo anno veramente ottimo per quanto si è fatto a livello calcistico e non, dicevo, uno dei protagonisti, un senatore di questo Lumezzane, è stato senza ombra di dubbio Mattia Rolando, che oggi abbiamo il piacere di avere in collegamento. Mattia, grazie per aver accettato il nostro invito e ben ritrovato. Mattia, ci senti?
1: Buongiorno a voi, ciao.
0: Ciao Mattia, ben ritrovato, come dicevo. Stavo un

0: una grandissima soddisfazione, perché come dicevi tu, il campionato purtroppo non era parte del migliore dei modi, e invece poi col passare delle giornate ci è piaciuto sempre di più, frutto di un lavoro di tutti, della squadra, dello staff e della società, perché ci ha sempre messo, diciamo, le condizioni migliori per poter lavorare, e abbiamo concluso bene il campionato piazzando al settimo posto. Ci abbiamo creduto e peccato perché ci hanno proprio creduto di andare avanti ancora per qualche turno,
1: avesse meritato, dicevo, anche perché avete giocato con il Cittadella. È stata una gran partita.
0: Esattamente, siamo andati a Cittadella col pensiero di non solo ben figurare, ma di provare a passare il turno, perché come dicevamo, concluso il campionato eravamo in ottima forma, e pure poi siamo usciti, e rimane comunque, diciamo, la soddisfazione di aver fatto un ottimo campionato e di aver concluso comunque bene.
1: Sì, beh, decisamente, considerando, ecco, come dicevamo, quello che è stato l'avvio, e poi oltre ad andare sulla stagione chiedo come ti sei trovato anche in generale a Lunzane, perché io lo dicevo in maniera del tutto convinta, i rapporti che abbiamo avuto noi con la società sono sempre stati positivissimi, veramente grande competenza, grande passione. Ti chiedo come hai ritrovato il girone A, ma soprattutto come hai trovato questa piazza di Lunzane, perché dall'esterno dà sempre un'impressione di una piazza con grande voglia di calcio. Quindi ti chiedo, il responso di questa stagione a Lunzane qual è?
0: No, ma l'impressione è proprio quella che avete da fuori. Io ero sempre stato un, diciamo, avversario, perché avevo venuto il girone A per tanti anni, sono venuto spesso a Lunzane, e l'impressione che avevo da fuori è rimasta quella che ho adesso dall'interno, nel senso che è una società che lavora seriamente, lavora in modo compatto, con degli obiettivi ben precisi, certamente non cerca di non fare il passo più lungo della gamba, ma sicuramente quello che viene a, diciamo, viene visto dall'esterno è tutto quello che è poi da dentro, quindi il lavoro che viene fatto sicuramente poi viene ripagato sul campo, perché se si lavora bene dietro le quinte poi i risultati vengono fuori. Per quello che riguarda il girone A, l'ho ritrovato come l'avevo lasciato, nel senso che è un girone molto molto equilibrato, dove proprio veramente i dettagli e l'organizzazione di squadra fa la differenza. Un campionato molto più equilibrato, ed è facile ritrovarsi a giocare play-out come se si è un po' più organizzati, provare a rimanere tra le prime e agganciare quelli davanti.
1: Eh sì, come avete fatto del resto poi con merito voi, riuscendo a risalire la linea partita dopo partita, e infatti ci sono dei dati che, insomma, lo testimoniano: una delle migliori difese in assoluto. Peraltro, dopo quell'avvio complicato, nelle ultime 29 giornate della regular season avete perso solamente le partite. Ti chiedo, qual è stato il segreto di questa rinascita, e inevitabilmente anche Luise, che cosa ha portato quando è arrivato, riuscito a risollevare veramente alla grande il timone?
0: Luise, il mister, è stato il nostro faro, perché nel momento di difficoltà lui ci ha sempre creduto, ha spronati a credere nelle nostre qualità, e partita dopo partita siamo riusciti ad andare lì dietro e a seguire quello che ci diceva, credendoci sempre di più, e quando vedi che le cose vengono, io credo che quel giocatore riesca a tirare quel qualcosa in più che ci ha portato a fare questa serie di risultati lunghissimi, se non sbaglio un 11 o 12, ora sì, non mi ricordo di più, senza mai perdere, e lì c'era consapevolezza di poter fare qualcosa di grande. Solo quando abbiamo anche affrontato le squadre magari quelle di alta classifica non abbiamo mai perso, e quindi c'era la consapevolezza di dire perché non possiamo stare noi là davanti, e questo ci ha portato ad avere fiducia e consapevolezza, essendo anche una squadra giovane, e c'era bisogno di quello, e l'abbiamo poi portato sul campo e si è visto.
1: Eh sì, decisamente, ecco, quei 13 risultati utili consecutivi proprio dopo l'avvio complicato testimone anche la bravura di Troisi nell'aver trovato le chiavi giuste. Però hai toccato anche un altro tasto molto interessante, Mattia, perché ovviamente tu fai parte del nome un po' dei senatori, dei leader di questa squadra, anche esperienza per bagaglio, tu insieme a Moscati, Paghera, Rocca, insomma, siete tanti, ci metto anche Malotti, Iori, però una rosa terribilmente giovane quella del Lunzane, praticamente una rosa composta oltre a voi quasi esclusivamente da under 23. Quest'anno i giocatori e i giovani che sono cresciuti sono ovviamente tanti. Quindi ti chiedo anche questo ruolo un po' da senatore in un gruppo così giovane, se ti ha responsabilizzato ancora di più, che tipo di sensazioni ti ha lasciato?
0: No, sicuramente

0: sicuramente, come dicevi tu, sono un po' di anni che sono passato dall'altra parte, non sono più un giovince, però ultimamente, soprattutto a parte qualche squadra nella Serie C in generale, sono molte le squadre che lavorano con i giovani, quindi ormai hai, quando sei in una società, trovi questi giovani, sai che devi fare la parte un po' di quello che da chioccia, no? Devo magari sotto giovanile, quello che arriva dalla primavera, il ragazzo che arriva dalla Serie D, per tanti è un po' un salto nel ruolo. E quindi, proprio come dicevi tu, quei 4-5 un po' più grandicelli, devi essere bravo a tenere i ragazzi sul pezzo, perché poi perdi, diciamo, la loro parte, il loro aiuto, essendo così tanti, e perdi gran parte della squadra. Invece devo dire che soprattutto nei momenti di difficoltà siamo riusciti bravi, magari un po' più grandi, a cercare di mantenere il gruppo unito e remare tutti dalla stessa parte, perché poi il giovane va un po' anche spronato, ma deve anche spensierato e libero di esprimersi, perché è giusto che sbagli e che impari per crescere. E quindi credo che l'Umane sia il posto giusto per un giovane poter crescere in tranquillità, perché non c'è la pressione di una grande piazza, ma allo stesso tempo si sa che Lumezzane è una società ambiziosa, e allo stesso tempo per i giovani ottima per poter crescere e sbagliare.
1: Sì, decisamente. Infatti, poi, se guardiamo nelle ultime stagioni, Lumezzane ha sempre prodotto degli ottimi elementi, l'ho fatto veramente con grandissimo merito. Però dicevi, giustamente, non fa più parte della novero dei ragazzini delle squadre. Però ci sono i dati della tua stagione che parlano chiaro: 40 presenze, l'unica partita che è stata l'hai dovuta saltare per forza, per squalifica, per somma d'ammunizioni. Più di 3.000 minuti, 3.217 minuti disputati, mi sento di dire, questo lo aggiungo io, grandissima continuità, grandissimi, altissimi picchi di rendimento. Chiedo comunque, a 30 anni, qual è il segreto di questo rendimento? Perché ti do un dato, non so se lo sapevi, in caso te lo dico io, in Serie C mai avevi raggiunto un numero di minuti così elevato. Quindi qual è il segreto per continuare ad andare così?
0: Ma io credo che la costanza e comunque l'extra campo, si va avanti con l'età, bisogna stare attenti al riposo, all'alimentazione. Io credo molto in questo, e poi me lo riporto anche sul campo, perché sono la controprova che trattando bene il corpo poi i risultati si hanno. Devo fare comunque un ringraziamento ancora a Luise, perché mi sono riscoperto un nuovo ruolo, per caso sono finito lì in mezzo al campo, e da lì non mi sono più mosso. Non pensavo nemmeno io di fare così tanto bene in quel ruolo, non avendolo mai fatto per così tanto tempo, con così tanta continuità. Devo dire che mi sono trovato bene, sono contento della stagione disputata. Sono sempre stato, se devo essere sincero, un giocatore da tante presenze, per fortuna con pochi infortuni. Però col passare del tempo, come dicevo, bisogna sempre più attenti, perché purtroppo gli anni passano e bisogna stare attenti anche a quello. Quindi penso che l'extra campo sia poi la parte fondamentale per rimersi meglio in campo.
1: E certo, anche la prevenzione, più ci si cura, più si deve andare bene. Poi non voglio fare filosofia, ma ben sana in corpo sano io ritengo che sia assolutamente una verità assoluta. E credo che tu abbia tutte e due, perché altrimenti non stai rendendo come stai rendendo ancora in Serie C, veramente ai massimi livelli. Quindi è stato un grande anno dal punto di vista di squadra, dal punto di vista individuale. Ti chiedo che prospettive ci sono però per l'anno prossimo, perché Lumezzane conferma di avere ambizione e visione. Arriva un tecnico comunque ancora giovane come San Marco, che peraltro ha vissuto un'esperienza non da poco in Serie A. C'è l'impressione di dover continuare a sentirsi importanti, di dare fastidio quanto più possibile nel girone A. Quindi chiedo che prospettive vedi per Lumezzane per la prossima stagione.
0: No, io credo che, come hai detto tu, come vale per i giocatori, io penso che valga anche per gli allenatori. L'ambiente Lumezzane è un posto perfetto dal punto di vista del lavoro. Si può lavorare bene, si può lavorare con calma, si può fare le cose fatte per bene, e quindi credo che anche per il mister, ad oggi non ho ancora avuto modo di conoscerlo, ma avrò modo più avanti, e sarà sicuramente il posto perfetto per poter continuare un percorso di crescita anche per lui, e allo stesso tempo per il Lumezzane a continuare a porsi degli obiettivi ambiziosi. Sicuramente io penso che l'obiettivo primario sarà il mantenere la categoria come in tutti gli anni, con occhio di riguardo a cercare di migliorare quello che si è fatto quest'anno, perché no? Sicuramente avremo da lavorare ancora con i giovani, perché diciamo è quello che si prefissa sulla società, ma noi siamo pronti e disponibili a cercare un altro ottimo campionato.
1: Ah sì, io di questo insomma sono convinto, poi ovviamente voi farete tutti gli scongiuri del caso, ma Lumezzane è una di quelle realtà che è una sorta, la definisco, di competitività sostenibile, tant'è che lo ricordo sempre perché poi Lumezzane ci siamo abituati a vederlo quasi sempre playoff negli ultimi anni di Serie C, ma Lumezzane 4 anni fa, 2022, era in eccellenza, vinceva il campionato d'eccellenza, quindi anche il riuscire poi a crescere costantemente mantenendo sempre tutto in ordine, secondo me è un grandissimo infatti, pregio.
0: Bravissimo, io credo che questi risultati poi non siano frutto del caso, no?
1: No, assolutamente no.
0: Cosa dietro la società deve fare di giusto, cioè non può essere sempre solo fortuna, quindi io credo che poi si vedano perché cose vengono fatte per bene, non può essere sempre caso.
1: No.
0: E quindi bravo, intendevo quello.
1: Eh sì, decisamente, infatti, insomma, si può puntare sempre a fare sempre qualcosina in più, ma mantenendo sempre grande ordine, poi ci si può affidare a giocatori come Mattia, le cose diventano decisamente più facili. Io a questo punto ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato in questa mattinata, ti auguro a questo punto anche un po' di meritato riposo e poi buon proseguimento per preparare la prossima stagione. Grazie ancora Mattia.
0: Grazie a voi, grazie mille, buon lavoro.
1: Grazie a Mattia Rolando, stella della Lumezzane, sempre un piacere poi riuscire ad avere rapporti con la società lombarda, veramente un esempio che dovrebbe essere seguito da tutti in Serie C e non solo. Lumezzane, che dicevo nel 2022 vinceva il campionato d'eccellenza, usciva dalle serie regionali e poi nel giro di pochi anni si ritrova ad essere una realtà stabile delle off di Serie C, veramente molto molto bene, che aveva speso poi l'ultima avventura l'anno scorso con l'Altamura, è tornato nel girone A ed effettivamente, come diceva lui, si è distinto anche con un ruolo non propriamente suo. Lui sappiamo che è più un esterno offensivo, un esterno di destra, mentre con Troisi si è ritrovato anche trequartista, l'ho fatto per parecchie settimane consecutive in mezzo al campo e l'ho fatto, mi sento di dire, in maniera del tutto egregia. Abbiamo qualche minuto intanto ancora di stare insieme in questo blocco, poi nel prossimo faremo invece un approfondimento, prima abbiamo già anticipato un po' con Luca Esposito, un approfondimento sulla Cavese, perché ci sono in programma poi anche...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110,

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
7: Giunti. Noi intanto siamo arrivati alla fine anche di questo blocco di A Tutta C, ma non è finita perché fra poco abbiamo un altro collegamento a tema Girone C, come dicevo a tema Cavese, per tracciare un po' il bilancio dell'anno che è stato e iniziare a porre l'occhio sull'anno che sarà. Noi intanto ce ne andiamo però in pausa e torniamo qui fra pochissimo sempre di Radio A Tutta C.

0: di nuovo in diretta qui su Tempo Radio, sempre a tutti, sempre Lucio Marinucci qui in studio, dall'altra parte del vetro nella cabina di regia, oltre al dottor Giorgio Sorani, ora siede anche il grande Andrea Magliocca, ma intanto ballo alle ciance, andiamo subito a presentare il grandissimo ospite di questa ultima finestra di A Tutta C, per parlare un po' di Cavese, uno degli amici di questa trasmissione. Mi fa molto piacere riaverlo in collegamento, Nando Armante. Ciao Nando, ben ritrovato.
1: Buongiorno Lucio, ben ritrovato, buona settimana.
0: Allora Nando, prima di andare poi sulle notizie, perché effettivamente si sta già iniziando a programmare il prossimo anno, anche il progetto generale delle prossime stagioni, noi l'ultima volta ci eravamo sentiti ancora nel bel mezzo della regular season di Serie C, alla fine è arrivata poi la salvezza, è stata mantenuta la categoria anche con discreta tranquillità. Sappiamo che quest'anno il girone C è stato un po' particolare nelle zone basse, questa ha permesso alla Cavese di rimanere quasi sempre a distanza di sicurezza. Ti chiedo quindi, nel complesso, che stagione è stata, che voto si può dare a quest'anno della Cavese?
1: Beh, è stata una stagione che per come la partita e per come si è conclusa sicuramente è stata molto molto positiva per quel che riguarda appunto il traguardo raggiunto, che è stata appunto salvezza, anche 90 minuti di anticipo, una cosa non ho scontata per il motivo di cui si aveva all'inizio, visto che il campionato non era iniziato benissimo e c'era qualche preoccupazione. Come voto, diciamo, potrei associarmi a questo dato da parte della società e anche da Mister Prosperi, che si avvicina intorno a 9. Direi qualcosina, perché secondo me la Cavese per la squadra che aveva a disposizione poteva provare a fare anche qualcosina in più,

0: l'atteggiamento della squadra, insomma, una squadra che dicevi giustamente avere anche delle qualità, ma comunque una squadra che è molto combattiva. Ti chiedo se effettivamente è così anche a livello di piazza o ci sono dei sentimenti differenti.
1: No, è stato sempre apprezzato il lavoro fatto dalla squadra, dall'allenatore, c'è stato un sostegno anche soprattutto verso Mister Sotteri, come se rispetto magari ad altre annate dove non dico se andava a cercare di puntare il dito, però diciamo, quando le cose non andavano bene si chiedeva la testa anche dell'allenatore. In questo caso, nonostante i tanti momenti di difficoltà, soprattutto in questa stagione, si è dimostrata compattezza da parte soprattutto dello Zoccolo Duro nei confronti della tifoseria, nei confronti della squadra e dell'allenatore. Questo sicuramente è stato bene per chi poi ha dovuto gestire la squadra, per i calciatori che comunque si sono sentiti in piena fiducia. Sicuramente quello che un po', diciamo, il rammarico dell'ambiente è quello di non avere all'interno della squadra uno stoccatore di prima fascia che magari ti poteva dare quei 5-6 gol in più, magari, che quest'anno la Cavese ha avuto un vero e proprio bomber. Ha avuto Lando con 10 gol, quella è stata la principale salvezza. Però avere uno stoccatore con da 7-8 gol per una squadra che si deve salvare sicuramente avrebbe fatto patire un pochino meno, soprattutto in determinate partite dove la Cavese ha creato tanto e raccolto poco dal punto di vista offensivo. Sicuramente questo è un aspetto che magari la piazza reclama per quella che sarà la squadra in vista della stagione 26-27.
0: Sì, effettivamente anche questo è un tema, perché poi peraltro Orlando ha dimostrato di essere un giocatore importante, 10 gol non sono pochissimi, ma anche lui non è che sia un bomber implacabile, in tutta la carriera ha sempre avuto discreti numeri, ma addirittura mai raggiunto la doppia cifra, quindi sono d'accordo con te, qualcosina in più non sarebbe male. Però prima parlavi di Prosperi, magari poi tema allenatore ci arriviamo, ma principalmente la notizia un po' di questi ultimi giorni, in realtà servivano esclusivamente le ufficialità, sono state poi i rinnovi, le ufficialità dei rinnovi per De Liguori, per Filippi. Chiaro che la parola che mi sento di utilizzare, Nando, è continuità. La Cavese ha bisogno di continuità anche a livello di organigramma e di apparato dirigenziale. Ecco, ti chiedo questi rinnovi che cosa delineano per il futuro prossimo, ma magari anche per il futuro un po' più remoto.
1: Ma lo hai detto tu, la continuità è l'obiettivo di questa società, del presidente Lambert in primis, soprattutto di portare avanti un progetto che è iniziato e ricominciato a partire dal secondo anno, da quando è stato via dallo giudice ed è stato promosso De Liguori. C'è stata un po' una rifondazione, nel senso che la Cavese ha puntato più su calciatori da avere di proprietà piuttosto che tanti calciatori provenienti da altre squadre che magari restano un anno e poi vanno via. La Cavese ha l'obiettivo di valorizzare questi calciatori e magari ottenere delle plusvalenze. Questo è successo in tempi prematuri con Amerighi, che in 6 mesi è passato dal giocare con il Fossondone a passare alla Cavese per una volta in una squadra professionistica, ad andare all'Inter Under 3. Questo sicuramente ha fatto bene alle casse della Cavese, ma soprattutto certo, anche all'uso del club, perché vuol dire che si è lavorato bene in poco tempo soprattutto. E questo dovrà essere il diktat per le prossime stagioni, lo sarà anche per la prossima. Su questo anche il progetto della continuità è ripartito con fiducia, soprattutto nella parte sportiva, da Vincenzo De Liguori. E l'obiettivo, diciamo, della società non è era quello di è quello di provare a continuare con Prosperi. E qui forse sento anche la domanda
0: apriamo anche allenatore.
1: C'è questo tema che deve essere risolto quanto prima, perché comunque da aprile, dove si è parlato di un momento di riflessione del tecnico, al 15 di giugno c'è stato un incontro che non ha dato l'esito positivo che sperava il presidente Lamberti, anche questo De Liguori, che è stato il promotore dell'arrivo di Prosperi a Cava dei Tirreni. E diciamo un attimo questo momento di stallo, di stand-by, che però, diciamo, conoscendo il presidente Lamberti, non gli farà piacere, perché non è un tipo che non è un presidente che si gli piace attendere, non vuole persone che hanno dei dubbi soprattutto sulla bontà del progetto, magari una richiesta forse economica oltre che di garanzie tecniche, che in questo momento fa dubitare lo stesso Prosperi, però diciamo che i tempi stanno iniziando un pochino a stringere e diciamo dal 1 luglio tra 15 giorni inizierà la nuova stagione. E ancora la se Prosperi sarà ancora lui l'allenatore, ha un contratto nel 2027 oppure no?
0: È chiaro che è da sciogliere importante, perché poi, hai detto bene, bisogna cercare di partire il prima possibile. La chiarezza anche da questo punto di vista è fondamentale. Ti chiedo se ci sono però magari già anche degli altri nomi eventualmente spendibili. Io devo dire, qualcuno l'ho letto, anche se sono profili accostati a tanti club, per esempio De Vismangia, che praticamente è accostato un'enormità di piazze del girone C. Ti chiedo se ci sono altri profili, eventualmente piani B, per non farsi trovare poi del tutto imprigionati in caso di eventuale addio di Prosperi.
1: Ma non ti nascondo che diciamo il lavoro di De Liguori mantiene soprattutto il massimo riservo, e diciamo fa trapelare poco. Ovviamente si è cercato di capire un po' dei profili che per la Cavese possono essere buoni, soprattutto dal punto di vista del progetto, ovvero sviluppare e provare a fare un buon calcio, soprattutto a raggiungere la salvezza. Si è speso il nome di Davis Mangia perché un contatto c'è stato, però alla fine giustamente il tecnico di Cernusco ha preferito andare al campo basso, sì. È stato ufficializzato, probabilmente ovviamente era una questione di tutto differente, il campo basso magari punta ad un playoff per cercare di salire anche in Serie B, e magari può farlo, avesse punta a salvarsi magari in maniera più tranquilla rispetto alle precedenti annate, visto che questo sarà il terzo anno consecutivo in Serie C, e magari si provano a sondare, a spendere dei nomi che possono essere buttati anche lì semplicemente per sussurrarli, però alcuni nomi che sono stati fatti sono quelli di Tisci, che però è accostato anche al Potenza, sì. È stato fatto il nome di Pinal, che comunque ha anche mercato, ha fatto bene nella passata stagione, però non escludo che possa esserci qualcuno che ancora ovviamente adesso non circola, per merito anche dello stesso direttore di Liguori, che è molto bravo a tenere in segreto anche con gli altri a far uscire qualche indiscrezione, questo ne va dato atto, però penso che saranno giorni dove arriverà una decisione, soprattutto sul discorso Prosperi, perché ripeto, ha un contratto fino al 2027, il presidente Lambert potrebbe anche decidere di onerarlo se non si dovesse trovare una quadra sulla sua situazione, perché l'obiettivo era quello di rinnovare fino al 2028, così come lo per De Liguori e per il direttore generale Fitti, ma se non si dovesse trovare un punto di incontro o ci saranno le dimissioni di Prosperi oppure Lamberti, se non riterrà che Prosperi possa essere l'allenatore della Cavese per la prossima stagione, andrà all'esonero e si terrà un doppio allenatore da pagare per una stagione intera.
0: Sono nodi importanti da sciogliere, quindi anche come dicevi giustamente prima bisognerà cercare di farlo nel minor tempo possibile. Stiamo a vedere, Nando. Io intanto ti ringrazio però come sempre per gli aggiornamenti sulla Cavese, quindi non mi resta che augurarti poi un buon proseguimento di giornata. Presto e grazie ancora.
1: Grazie a voi, un saluto, alla prossima.
0: Grazie a Nando Armenante, come sempre precisissimo ed informatissimo per quanto riguarda i temi relativi alla Cavese. Noi intanto però siamo arrivati alla fine di questa puntata di A Tutta C, con A Tutta C l'appuntamento è come sempre domani alle 9.45, alle 10.45, sempre con il sottoscritto qui dalla sede di Roma. Io ringrazio in cabina di regia il dottor Giorgio Strani, anche Andrea Maglioca, fra poco spazio Vincenzo Marangio con l'editoriale prima e poi Rocalcio insieme fino alle 13, poi dalle 13 alle 17 con il direttore Marco Piccheri e tutti i suoi ospiti. Adesso però ricevo spazio a Vincenzo Marangio tra poco, e quindi buon proseguimento su TMV Radio.
2: Il caldo ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale, commenti, approfondimenti e punti vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TV Radio. Interagi con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: E mentre il mondiale va avanti tra sorprese e risultati copiosi come quello della vittoria della Germania che batte il Curaçao 7-1, ma la notizia del gol del Curaçao con il bianconero giovane bianco che riesce a trovare di nuovo il gol del pareggio, poi la valanga della Germania, il pareggio tra Brasile e Marocco, tante altre sorprese come quella del pareggio tra Olanda e Giappone, tante altre ancora che ci saranno e vi racconteremo. Comincia anche l'estate bollente, in realtà già un po', dei club di Serie A con tanti cambiamenti in vista. L'ultimo che abbiamo raccontato in ordine di tempo, l'arrivo di Carnevale al posto di Comolli ai posti di comando come amministratore delegato e direttore generale bianconero. Oggi prima giornata per Comolli, mentre in casa Milan è ancora tutto assolutamente in alto mare. Adesso il nome, dopo che Ragnik ha dato l'addio all'ipotesi di poter andare a Milan, si cerca il direttore sportivo. Croce potrebbe essere il DS dell'Eintracht di Francoforte, un nome buono, ma non è assolutamente semplice da concludere come trattativa, mentre Amorim potrebbe arrivare al Milan dopo l'esonero con la Manchester United, che festeggerebbe perché andrebbe a risparmiare circa 20 milioni liberandosi dell'ingaggio del giocatore, dell'allenatore che era stato esonerato. Tante cose di cui parlo, allora mettetevi comodo, buongiorno in questo lunedì da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina regia, e diamo il buongiorno al direttore Paola. Ciao direttore!
2: Ciao, buongiorno a tutti!
1: Spicciatina al mondiale, detto che poi ieri è stata una grande giornata per quanto riguarda la Ferrari, la prima vittoria con la monoposto rossa di Maranello firmata Hamilton, che insomma fa ben sperare per quanto riguarda la Ferrari dopo anni di buio. Speriamo che magari si possa andare avanti, però insomma nel frattempo c'è un mondiale a cui partecipiamo che ha fatto vedere qualche sorpresa. Una sbirciatina la darei per quanto riguarda Brasile e Marocco. Ti aspettavo un esordio diverso da parte dei nostri italiani, visto che poi la Turchia è stata regolata, sconfitta la Turchia Montella. A partire dal Brasile, ti aspettavi di più?
2: Aspettavo di più certamente dal Brasile, però il Marocco è forte, ragazzi, bisogna dire che giocatori molto forti, organizzati, che giocano appunto nei campionati maggiori, che chiaramente hanno messo in difficoltà anche sul piano tecnico i giocatori brasiliani. Il Brasile è riuscito a riagguantarla proprio per una magia tecnica di un solo giocatore, ma non per una qualità di squadra, ma a questi livelli è così, cioè Ancelotti sa benissimo che ha formidabili giocatori, però non può incappare in altri passi falsi, cioè non può diciamo permettersi pareggio oppure diciamo prove incerte, perché certamente dall'altra parte squadre magari che hanno un'organizzazione maggiore, perché giocano da più tempo insieme, hanno una capacità di coesione maggiore, certamente sono avvantaggiate. Quindi sì, mi aspettavo di più da Brasile, ma resta secondo me il Brasile una delle favorite. Invece attenzione anche per esempio alla Svezia, attenzione alla Norvegia, attenzione a quelle squadre nordiche che in qualche modo, come dire, hanno veramente, se ne fregano un po' di tutto e hanno la capacità di poter come dire, passeggiare su ogni cosa, avendo anche sia la Svezia che è imbottita di giocatori di qualità, sia la Norvegia, di poter fare la figura contro chiunque, anche palleggiatori e Chelsea. Quindi io da queste squadre che mi aspetto qualche sorpresa, sì, sì. Non mi aspettavo ecco, la sorpresa in negativo dell'Olanda, perché insomma il pareggio con il Giappone, cioè non scopriamo adesso il Giappone, perché il Giappone ha dei giocatori veramente formidabili, però ecco il carattere del Giappone è stato nettamente superiore un po' all'indolenza dell'Olanda, che si è sempre chiusa dopo essere passata in vantaggio e ha subito molto l'iniziativa dei giapponesi.
1: È così, tante sorprese, così come l'Australia che batte la Turchia di Montella, anche lì tanti giocatori di qualità che non può tradire le attese, no direttore?
2: Beh sì, tanti giocatori diciamo italiani, giocatori europei, diciamo così, che in qualche modo sono venuti meno, ma questo è diciamo è una forse la sorpresa maggiore di questa prima parte. Non aspettavo sinceramente la Montella, non aspettavo una Turchia più in palla, obiettivamente.
1: Molto di più. Poi chiaramente la prima partita del mondiale lascia sempre qualche sorpresa, poi alla lunga i valori vengono sicuramente fuori. Direttore, non ci eravamo sentiti quando è arrivato questo cambio al vertice molto importante in casa Juventus, allora ti chiedo, visto che oggi comincia ufficialmente l'era di Carnevale alla Juventus, se è l'uomo giusto e cosa ti aspetta lui?
2: Ma guarda, io ho l'opportunità in una trasmissione di avere un colloquio proprio con Carnevale e gli chiesi se per tutto quello di splendido che ha fatto con il Sassuolo aveva ricevuto chiamate da grandi club, e lui quasi ironicamente rispose: lo so, sono bravo, tutti mi vogliono ma nessuno mi cerca. E vorrei pensare che magari quel tipo di discorso che fece proprio a me Carnevali non sia stato ascoltato anche da Gionella, no? Ogni sia stato riportato questa disponibilità da parte di Carnevale è molto ampia, molto aperta, come a dire sì, un'esperienza altrove, al di fuori del Sassuolo farei. Però è stata colta la palla al balzo, cioè poi i fatti hanno verificato questa mia domanda, questa mia ipotesi. Carnevale va benissimo anche perché secondo me ha discusso giustamente su un ruolo più ampio che non fosse quello soltanto del direttore generale, ma anche quello dell'amministratore delegato, che sembra, come dire, un qualche cosa in più, ma che è qualcosa di fondamentale, perché è proprio nella gestione economica che Carnevale deve fare la differenza, nel portare dei giocatori anche sorprese, come ha sempre fatto con il Sassuolo, che si valorizzano alla Juve e che poi, in base appunto alla storia, alla storicità del club, restano per fare le squadre e diciamo per essere puntelli di una formazione vincente degli Juventus per il futuro, oppure si fanno delle plusvalenze. Insomma, credo che mai come adesso il potere degli allenatori, perché mi permette di dire che nasce da qui, sì. Il potere degli allenatori sia diventato devastante, perché solo un allenatore può in qualche modo, come è successo con Spalletti, creare un problema con l'amministratore delegato che lo ha assunto, perché la fotografia che resta indelebile di Spalletti è come lì insieme allo stesso tavolo, e poi è stesso Spalletti che in quel modo fa capire alla società, alla proprietà, che con come non lavora bene, non lo dirà mai apertamente ovviamente, però è così, e che quindi determina l'arrivo di Carnevale. La stessa cosa è successa alla Roma. Massara è uno dei direttori sportivi più gettonati in questo momento, eppure non va bene a Gasperini, che ha voluto l'amico. Perché? Perché purtroppo è cambiata la filosofia. Non siamo più ai tempi di oggi, non siamo più ai tempi in cui un fortissimo direttore generale imponeva una cosa a qualsiasi allenatore. Adesso è il contrario. Non si fanno più le rose per gli allenatori che possono alternarsi, ma si fa la rosa con l'allenatore, deve essere l'allenatore giusto al posto giusto.
1: Sei stupito in senso positivo da questa coraggiosa ammissione di colpevolezza di John Elkann, che per l'ennesima volta cambia, ammettendo diciamo un suo errore, non andando a insistere su una pista che evidentemente non funzionava e avrebbe portato la Juventus contro un muro?
2: Posso dire, se rimango a volte sorpreso da un'esperienza, no? Incapacità, diciamo l'incapacità di poter occuparsi di tanti fronti, però per me una persona intelligente è quella che cambia parere di fronte ai fatti che ti stanno dando torto, non vai avanti. Cioè, mi sembra una dimostrazione di intelligenza. Ecco, possiamo criticare sicuramente per le scelte sbagliate, però se uno si ravvede sul cammino e ammette l'errore, chapeau, insomma, è sulla strada giusta, o perlomeno.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E mentre il mondiale va avanti tra sorprese e risultati copiosi come quella della vittoria della Germania che batte il Curaçao per 7-1, ma la notizia del gol del Curaçao con il bianconero, giovane bianconero che riesce a trovare addirittura il gol del pareggio, poi la valanga della Germania, il pareggio tra Brasile e Marocco e tante altre sorprese come quella per esempio del pareggio tra Olanda e Giappone, tante altre ancora che ci saranno e vi racconteremo. Comincia anche l'estate bollente, in realtà già da un po', dei club di Serie A con tanti cambiamenti in vista. L'ultimo che vi abbiamo raccontato in ordine di tempo è l'arrivo di Carnevale al posto di Comolli ai posti di comando come amministratore delegato e direttore generale dei bianconeri. Oggi prima giornata per Comolli, mentre in casa Milan è ancora tutto assolutamente in alto mare. Adesso il nome, dopo che Ragnik ha dato l'addio all'ipotesi di poter andare al Milan, si cerca il direttore sportivo. Krosche potrebbe essere il DS dell'Eintracht di Francoforte, un nome buono, ma non è assolutamente semplice da concludere come trattativa, mentre Amorim potrebbe arrivare al Milan dopo l'esonero con la Manchester United, che festeggerebbe perché andrebbe a risparmiare circa 20 milioni liberandosi dell'ingaggio del giocatore, dell'allenatore che era stato esonerato. Tante cose di cui parlare, allora mettetevi comodi e buongiorno in questo lunedì da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore!
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Sbirciatina al mondiale, detto che poi ieri è stata una grande giornata per quanto riguarda la Ferrari, la prima vittoria con la monoposto rossa di Maranello firmata Hamilton, che insomma fa ben sperare per quanto riguarda la Ferrari dopo anni di buio. Speriamo che magari si possa andare avanti, però insomma nel frattempo c'è un mondiale a cui non partecipiamo che ha fatto vedere già qualche sorpresa. Io una sbirciatina la darei per quanto riguarda Brasile-Marocco. Ti aspettavi un esordio diverso da parte dei nostri italiani, visto che poi la Turchia anche è stata regolata, sconfitta la Turchia di Montella? Partirei dal Brasile, ti aspettavi di più?
2: No, mi aspettavo di più certamente dal Brasile, però il Marocco è forte, ragazzi, bisogna dire che ha giocatori molto forti, organizzati, che giocano appunto nei campionati maggiori, che chiaramente hanno messo in difficoltà anche sul piano tecnico i giocatori brasiliani. Il Brasile è riuscito a riagguantarla proprio per una magia tecnica di un solo giocatore, ma non per una coralità di squadra. Ma a questi livelli è così, cioè Ancelotti sa benissimo che ha formidabili giocatori, però non può incappare in altri passi falsi, cioè non può diciamo permettersi pareggi oppure diciamo prove incerte, perché certamente dall'altra parte squadre magari che hanno un'organizzazione maggiore perché giocano da più tempo insieme, hanno una capacità di coesione maggiore, certamente sono avvantaggiate. Quindi sì, mi aspettavo di più dal Brasile, ma resta secondo me il Brasile è una delle favorite. Invece attenzione anche per esempio alla Svezia, attenzione poi alla Norvegia, attenzione a quelle squadre nordiche che in qualche modo, come dire, hanno veramente, se ne fregano un po' di tutto e hanno quella capacità di poter, come dire, passeggiare su ogni cosa, avendo anche sia la Svezia che è imbottita di giocatori di qualità, sia la Norvegia, di poter far bella figura contro chiunque, anche palleggiatori eccelsi. Quindi io da queste squadre nordiche mi aspetto qualche sorpresa, sì, sì. Come non mi aspettavo, ecco, la sorpresa in negativo dell'Olanda, perché insomma il pareggio con il Giappone, cioè non scopriamo adesso il Giappone, perché il Giappone ha dei giocatori veramente formidabili, però ecco il carattere del Giappone è stato nettamente superiore un po' all'indolenza dell'Olanda, che si è sempre chiusa dopo essere passata in vantaggio e ha subito molto l'iniziativa dei giapponesi.
1: È così, tante sorprese, così come l'Australia che batte la Turchia di Montella, anche lì tanti giocatori di qualità che hanno un po' tradito le attese, no direttore?
2: Vabbè sì, tanti giocatori diciamo italiani, tanti giocatori europei, ma diciamo così, che in qualche modo sono venuti meno, ma questo è diciamo è una forse la sorpresa maggiore di questa prima parte. Non me l'aspettavo sinceramente la Montella, mi aspettavo una Turchia più in palla obiettivamente.
1: Molto molto di più. Poi chiaramente la prima partita del mondiale lascia sempre qualche sorpresa, poi alla lunga i valori vengono sicuramente fuori. Direttore, non ci eravamo sentiti quando è arrivato questo cambio al vertice molto importante in casa Juventus, allora ti chiedo, visto che oggi comincia ufficialmente l'era di Carnevale alla Juventus, se è l'uomo giusto e cosa ti aspetti da lui?
2: Ma guarda, io ebbi l'opportunità in una trasmissione di avere un colloquio proprio con Carnevale e gli chiesi se per tutto quello di splendido che aveva fatto con il Sassuolo aveva ricevuto chiamate da grandi club, e lui quasi ironicamente rispose: lo so, sono bravo, tutti mi vogliono ma nessuno mi cerca. Non vorrei pensare che magari quel tipo di discorso che fece proprio a me Carnevali non sia stato ascoltato anche da John Elkann, o gli sia stato riportato questa disponibilità da parte di Carnevale molto ampia, molto aperta, come a dire sì, un'esperienza altrove, al di fuori del Sassuolo la farei, però è stata colta la palla al balzo, cioè poi i fatti hanno verificato questa mia domanda, questa mia ipotesi. Carnevale va benissimo anche perché secondo me ha discusso giustamente su un ruolo più ampio, che non fosse quello soltanto del direttore generale, ma anche quello dell'amministratore delegato, che sembra, come dire, un qualche cosa in più, ma che è qualche cosa di fondamentale, perché è proprio nella gestione economica che Carnevale deve fare la differenza, nel portare dei giocatori, anche sorprese, come ha sempre fatto con il Sassuolo, che si valorizzano alla Juve e che poi, in base appunto alla storia, alla storicità del club, o restano per fare squadre e diciamo per essere puntelli di una formazione vincente degli Juventus per il futuro, oppure si fanno delle plusvalenze. Insomma, è questo. Credo che mai come adesso il potere degli allenatori, perché mi permetto di dire che nasce tutto da qui, sì, il potere degli allenatori sia diventato devastante, perché solo un allenatore può in qualche modo, come è successo con Spalletti, creare un problema con l'amministratore delegato che lo ha assunto, perché c'è la fotografia che resta indelebile di Spalletti e come lì insieme allo stesso tavolo, e poi è stesso Spalletti che in qualche modo fa capire alla società, alla proprietà, che con Comolli non lavora bene, non lo dirà mai apertamente ovviamente, però è così, e che quindi determina l'arrivo di Carnevale. La stessa cosa è successa alla Roma, Massara è uno dei direttori sportivi più gettonati di questo momento, eppure non va bene a Gasperini, che ha voluto D'Amico. Perché? Perché purtroppo è cambiata una filosofia, non siamo più ai tempi di Moggi, non siamo più ai tempi in cui un fortissimo direttore generale imponeva una rosa a qualsiasi allenatore, adesso è il contrario, non si fanno più le rose per gli allenatori che possono alternarsi, ma si fa la rosa con l'allenatore, deve essere l'allenatore giusto al posto giusto.
1: Sei stupito in senso positivo da questa coraggiosa ammissione di colpevolezza di John Elkann, che per l'ennesima volta cambia ammettendo diciamo il suo errore, non andando a insistere su una pista che evidentemente non funzionava e avrebbe portato la Juventus contro un muro?
2: Posso dire, se rimango a volte sorpreso dall'inesperienza, no? Dall'incapacità, diciamo pure incapacità di poter occuparsi di tanti fronti, però per me una persona intelligente è quella che cambia parere
1: di fronte, l'errore. Torna indietro,
2: di fronte ai fatti, di fronte ai fatti che ti stanno dando torto, non vai avanti. Cioè, mi sembra una dimostrazione di intelligenza. Ecco, possiamo criticare sicuramente per le scelte sbagliate,

0: però se uno si ravvede sul cammino e ammette l'errore, chapeau, insomma, è sulla strada giusta, o perlomeno è sulla strada positiva di creare qualche cosa di diverso, ammettendo appunto un errore come quello di Comon Lì.
1: Esatto, che non mi sembra una missione di errore da poco. Allora, abbiamo già una nota vocale, però vi diamo anche quest'ultima ora importante, perché Cucurella passa dal Chelsea al Real Madrid, operazione da 60 milioni bonus inclusi. Nessuna sorpresa, nel senso che era una trattativa che era assolutamente in corso e che stava partendo. E peraltro c'è questo caso proprio per quanto riguarda il mondiale, perché Luis de la Fuente ha deciso di espellere proprio Marco Cucurella dalla selezione spagnola per il mondiale, e ad oggi le motivazioni sono ancora sconosciute. Strana questa storia, no? Però intanto il Real Madrid che comincia a fare la squadra che Mourinho gli sta chiedendo di fare.
0: Beh, Cucurella è un giocatore che abbiamo avuto modo di apprezzare sempre all'europeo, ma anche in altre situazioni. È un giocatore che fa la differenza. Adesso non so se siano stati i capelli a determinare certe o il taglio dei capelli a determinare certe decisioni.
1: Pensa Boniperti cosa gli ha detto.
0: Però ecco, volendo buttare su una battuta scherzosa, beh, insomma, ribadisco, sì, adesso la mano di Mourinho è importante, perché quando ti prendono un giocatore spendendo 70 milioni vuol dire che vogliono dare assolutamente fiducia a quello che stai facendo.
1: Sentiamoci questa nota vocale, dai Andrea.
2: Silvio da Napoli.
1: Ciao Silvio.
2: Penso che la formazione del Brasile rispetto a quella del 1970 o a quella del 2002 non ha quei campioni che c'erano allora. La levatura tecnica è modesta, ho visto alcune ultime partite del Brasile, e secondo me avrà difficoltà anche a qualificarsi al primo o al secondo posto nel suo girone. Mi dispiace per Ancelotti, però se dovesse andare male il Brasile non sarà demerito di Ancelotti, ma sarà da una crisi di vocazione calcistica, non dico come quella che c'è in Italia, ma più o meno la carenza di uomini di classe è grossa.
1: Ti chiedo, direttore, se la pensi come il nostro amico, e se fosse così questo potrebbe essere un ulteriore segnale di una qualità che nel calcio mondiale negli anni è cambiata abbassandosi drasticamente, no?
0: Ma guarda, io mi tengo i Neymar, gli Yamal, insomma mi tengo i giocatori che possono fare ancora la differenza e che ci sono, però il ragionamento che fa l'ascoltatore non è sbagliato, perché come dire, certi talenti, per esempio rimango ammirato dagli talenti che ci sono nella Francia, la Francia mi sembra una squadra imbottita di talenti, e credo che resti una delle favorite in assoluto. Sul Brasile c'è una europeizzazione sicuramente dei giocatori, e diciamo tanti giocatori hanno perso quel modo di giocare molto brasiliano, per acquisire una mentalità e anche un tipo di gioco più europeo, che sicuramente ha snaturato le qualità tipiche del gioco brasiliano. Quindi mi sento di dire che vedo ancora un Brasile, diciamo, intriso di qualità. Neymar è solo una delle frecce nel suo arco, però credo che ha ragione nel ragionamento globale, cioè la qualità di questi brasiliani rispetto a quelli dei Pelé, di Carlos Alberto, insomma di quei giocatori che fecero la differenza nel mondiale del 1970 contro l'Italia, beh, insomma, c'è, è evidente.
1: C'è un'altra nota vocale, intanto ce ne andiamo a sentire su questi primi due temi che abbiamo affrontato, vai.
3: Buongiorno Vincenzo e buongiorno direttore De Paola. Direttore De Paola, Marco Moretta, volevo fare una domanda. Adesso con l'arrivo di Carnevali si potrà ragionare anche in un modo diverso, nel senso che il senso positivo dell'arrivo di una persona che sa fare e muoversi nei settori del mercato, ovviamente italiano, europeo, con prospettive diverse, dovrà cambiare pure lui, perché prima si era abituato a ragionare in un certo modo con il Sassuolo, con la Juve, potrà farlo uguale, però adesso deve fare lo step più in là, ed è giusto che lo faccia. È passato direttamente da una piccola alla Juventus, quindi è tutto da vedere. Io spero in questo, che l'unica consolazione che possiamo avere adesso noi tifosi juventini. Ciao, buona giornata.
1: È un po' l'obiezione che hanno fatto in tanti, direttore, dimenticandosi che quando arrivò

0: Marotta viene da Sampdoria, no? Quindi poi se uno ha il talento e la stoffa viene fuori anche nei top club.
1: Beh, non credo che tu abbia citato Marotta a caso.
0: No, direi no.
1: ovviamente quel quel passato di Carnevali proprio con Marotta, che è stato il suo maestro, inciderà tantissimo la formazione, la disciplina di Carnevali, perché mi permetto di dire che si tratta anche di disciplina del lavoro, la qualità, il modo di lavorare che lui ha appreso, e lui lo ha detto proprio, mi sono intriso del lavoro di Marotta per esprimere le mie qualità. Beh, insomma, sicuramente lo hanno formato in una maniera particolare, e questo farà la differenza anche alla Juventus. Poi non credo che, come dire, un esperto di gestione di uomini, di mercato, di organizzazione all'interno di una società, che diciamo sul quale la Mapei di Squinzi ha fatto veramente leva per poter rimanere tanti anni in Serie A, possano comunque essere considerati di secondo livello. Io proprio non credo una cosa del genere, credo anzi che quel tipo di esperienza da parte di Carnevali possa essere molto, ma molto utile per la Juventus, per non andare a cercare solo quei giocatori affermati che è facile, come dire, in qualche modo conseguire perché sei un grande club, ma di andare proprio a cercare quelle sorprese o quei giocatori che possono fare la differenza crescendo nella Juventus. Io mi aspetto questo, non solo dalla rete di osservatori, ma dalle abilità di Carnevali, che credo abbia bisogno di una sua squadra. Non so se rimarranno Modesto e
0: no,
1: quindi ecco,
0: probabilità arriverà Tognozzi con Torino, che con Torino che andrà a guidare la squadra scout.
1: Quindi formerà una sua squadra di persone che hanno una rete di osservatori e che vanno a cercare proprio un tipo di giocatori che manca tantissimo alla Juventus da tanti anni.
0: Già, l'abbiamo ampiamente
1: perché rotto. La politica della Juventus ragazzi, è stata quella di rivolgersi a, mi permetto di dire, cariatidi del passato, sì, che potevano attirare come il nome per dire guardate un nome da Juventus, ma non sono più quegli anni e non c'è più quel tipo di richiesta. La richiesta che adesso si fa è giocatori alla Ildiz che possano rimanere e che possano stabilire una differenza con il passato. Questo è quello che si chiede a Carnevali, ovviamente.
0: Sì, poi chiaramente il periodo di assestamento lo devono attraversare tutti, quindi, però qui c'è la sensazione di poter aprire un ciclo molto più lungo, no, direttore? Quindi questo sicuramente è un aspetto che va evidenziato, cioè si è puntato su un dirigente che mancava alla Juventus di fatto, perché dai tempi di Marotta che non c'era un amministratore delegato originale, dai, chiamiamolo così.
1: Assolutamente, ma è dai tempi di Marotta che ti ricordi aveva poi prima un ruolo semplice, poi un doppio ruolo perché era affiancato diciamo a un altro amministratore delegato, poi ebbe i pieni poteri, però quello di amministratore delegato fu, come dire, un impegno che prese Sant'Albano, come mi confondo col commissario.
0: Su
1: delega proprio di John Elkann, che voleva un uomo di calcio ma che facesse attenzione anche ai conti. Questo è proprio lo stesso profilo di Carnevali, identico.
0: Sì, è così. Tra l'altro, direttore, neanche Montalbano riuscirebbe a, indagando, capire cosa sta succedendo.

0: trovare l'accordo. La panchina Grosche, per quanto riguarda il DS dall'Eintracht, ma chiede l'Eintracht un indennizzo importante. E in tutto questo, sempre Montalbano tiene tutto scritto sull'attacquino, c'è Ibrahimovic che con molta serenità è lì a commentare i mondiali. I tifosi del Milan oggettivamente sono anche giustamente avviliti.
1: Hai scritto tutto tu, guarda, quella del Milan è veramente una situazione pazzesca, nel senso che, come al solito, si è creata la dicotomia fra Ibrahimovic e un altro, che in questo caso prima era Furlani, adesso è Calvelli, però non è che sono in contrapposizione, sono due anime che partecipano allo stesso progetto, però non avendo le competenze, perché sinceramente Ibrahimovic non è un dirigente fatto, è un dirigente che si è improvvisato in questo ruolo. Calvelli ha ammesso proprio per sua ammissione di non capirne e quindi di volersi rivolgere a un direttore generale a sua volta come Ragnik per poter poi gestire un progetto. Ma così non si va da nessuna parte. Allora bisogna riesaminare tutto e prendere un ottimo direttore generale, uno, ecco, in questo caso alla Carnevali, che possa realmente come dire, dare un via a un progetto nuovo, a un progetto. Guarda, diciamo, ci sono pochi nomi sulla piazza, però ecco, in questo momento uno era proprio Carnevali, che poteva dare anche al Milan una grossa mano. Bisogna trovarne un altro tipo Carnevali che possa in questo momento risolvere la situazione. Lo avevano individuato Ragnik, ma troppi tentennamenti hanno spinto Ragnik a proseguire adesso con l'Austria e a finire la sua avventura con l'Austria.
0: Quindi chiaramente la grandissima confusione in casa Milan prosegue e fa preoccupare tanti. Nel frattempo non è più del Milan Massimiliano Allegri, ma è pronto ad arrivare a Napoli, settimana decisiva per la svolta, sempre perché comunque bisogna prima risolvere le pendenze con il Milan e poi poterlo annunciare, ma di fatto l'allenatore del Napoli già sta lavorando al prossimo mercato del Napoli. È l'ultima opportunità per Allegri per risollevarsi, e poi ti immagini, magari non dovesse andare bene, un futuro o da dirigente o lontano dal campo. Intanto si sta cominciando a cercare quelli che potrebbero essere obiettivi di mercato qualora dovessero partire i vari Anghissà, De Bruyne, che sono comunque dei giocatori sui quali ancora bisogna trovare un accordo, mentre Lobotka è stato bloccato appunto da Allegri.
1: Ma guarda, io credo che sia veramente l'ultimo treno per Allegri, lui è spesso accompagnato da una buona fortuna, una buona sorte, però è parte anche in vantaggio in questo momento. Perché? Perché il lavoro fatto da Conte è incredibile per quanto riguarda il lavoro e la disciplina del lavoro a cui accennavo prima, e perché la rosa del Napoli è fortissima, è comunque una rosa fortissima in questo momento, e quindi parte da un lavoro già bene impostato. Ora, il problema è capire quanto, perché lo si è visto in altre realtà che ha affrontato tipo il Milan, quanto il lavoro di Allegri, come successe per esempio alla Juventus quando subentrò a Conte, possa liberare ulteriori risorse in giocatori che in qualche modo queste risorse le hanno quasi perse, perché spremuti, diciamo così, tanto per farsi capire, spremuti molto da Conte. Bisogna capire quanto possa valere questo progetto. Il problema è che oggi, se non hai un calcio organizzato, ben organizzato, non vai da nessuna parte. Il problema è questo.
0: Adesso diciamo, sono un po' cambiate le cose, per cui sicuramente bisogna cambiare insieme ai tempi, altrimenti i tempi ti portano via. Altra nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Buongiorno, io ero sicuro che Ibrahimovic avesse risolto i problemi del Milan nell'anno dello scudetto, invece a quanto vedo comincia a essere lui il problema. Che ne pensate, Stefano Dofè?
0: Molti tifosi del Milan credevano che Ibra, così come salvò il Milan sul campo e lo portò alla vittoria dello scudetto, potesse essere il dirigente giusto per farlo crescere. In realtà compra delle azioni della Redbird, quindi di fatto è più un socio che non un dirigente, ecco perché poi non è stato messo alla porta, però di fatto è lì che incide, come ha inciso in malo modo nella gestione Allegri, il gruppo e quant'altro. E adesso i tifosi del Milan dicono: ma non è che invece di darci una mano questo ci continua a distruggere?
1: Guarda, il ruolo ideale di Ibrahimovic c'era in campo, in campo e nello spogliatoio, perché anche

0: diciamo nell'ultima stagione, quella che poi si è conclusa con la vittoria dello scudetto, beh, è stato determinante non solo nella difesa di Pioli, ma nello spronare, diciamo così, spronare, ma nel tenere sulla corda tutti i suoi compagni. Quando esci da questo ruolo e vuoi fare il boss, però diciamo il boss alla maniera tua, cioè non avendo quell'approfondimento sul campo e quelle capacità di scrivania, proprio di scrivania, di poter studiare le varie situazioni, e non va bene. A Ibra piace girare, ma è liberissimo di farlo, per carità, è un campione che ha vinto tutto, quindi vuole avere questo tipo di libertà. Però ecco, riempirsi la bocca soltanto dicendo sono il boss perché ha una quota importante, una quota importante del Milan, beh, a questo punto o la rileva e prende atto poi di aver bisogno di un direttore generale, di aver bisogno di una squadra di osservatori, di aver bisogno di scelte importanti, o se no non si va da nessuna parte. Questo, diciamo, io credo che su questo sia come dire, certificato e assodato e scontato da parte di tutti questo tipo di ragionamento su Ibrahimovic, che ribadisco ha tutto il diritto, essendo un azionista, di esercitare questo potere, ma a un certo punto deve anche rendersi conto che molti passi che ha fatto negli ultimi tempi, beh, non hanno dato frutti, non hanno dato risultati, anche per un vincente come lui, beh, insomma, qualche domanda va posta, no?
1: Beh, direi di sì. Sentiamoci quest'altra nota vocale, poi ti faccio un'altra domanda. Vai.
2: Buongiorno, sono Giuseppe da Reggio. Io avrei una domanda per il direttore. Eccolo. E per te. Quanto credete che l'Inter possa prendere Palestra?
1: Allora, secondo me, alla fine, se non si inseriscono altre squadre di Premier che fanno lievitare il prezzo, l'Inter si farà forte della volontà del giocatore e lo potrebbe prendere. Direttore, secondo te?
0: La penso alla stessa maniera. A me sembra molto la stessa vicenda che caratterizzò l'arrivo di Frattesi, ve lo ricordate?
1: Sì, sì.
0: Un giocatore che era in qualche modo condiviso da Milan e Inter, ma anche da altre squadre, e alla fine andò all'Inter perché, in parole dello stesso Frattesi, l'Inter fu la squadra che in qualche modo manifestò la volontà più decisa di prenderselo. Credo che da parte dell'Inter ci sia questa volontà, credo che questa sia una cifra importante, però attenzione a quotazioni, diciamo, che poi nel tempo si sviluppano in maniera un po' inadeguata rispetto alle capacità dello stesso giocatore. Noi abbiamo questo giocatore in Italia che sicuramente è ai massimi per quanto riguarda il mercato e per quanto riguarda come dire, le proprie capacità tecniche, però ecco, non vorrei che poi alla fine facesse la stessa trafila di Frattesi. Grandi speranze, grandi capacità iniziale, poi il campo, il confronto con i colleghi ne determinano la fuoriuscita, addirittura l'uscita dalla rosa titolare. Ecco, questo.
1: Ma qual è il prezzo giusto secondo te per Palestra?
0: Ma guarda, a te sembrava 37 milioni, 40 milioni per Frattesi, non erano esagerati. Parlare di 50, sì. 45, 50 milioni per Palestra, lo stesso per me mi sembrano esagerati. Quindi una cifra giusta dovrebbe essere intorno ai 30, 35 al massimo.
1: La sposo, perché se no io oltre onestamente non andrei, perché comunque poi è vero che l'Inter ha da fare poco sul mercato, perché il più è fatto e questo sarebbe un giocatore che andrebbe a dare futuribilità, però poi si deve dare un limite, perché altrimenti si va veramente in difficoltà. A proposito di difficoltà, direttore, che cosa pensi di quello che sta succedendo a Roma Sponda Lazio, con questa querella a distanza continua tra lo Tito e i tifosi che ormai hanno risposto, ormai è tardi?
0: Non so, ma lo Tito che fa un mea culpa, in qualche modo vuole riallacciare un dialogo, ma non si rende conto che è in enorme ritardo? Non si rende conto, ma questa è la cosa, la sua resa. La vera resa è quella di pensare di poter fare a meno dei tifosi, tu società calcistica, non comprendendo che l'anima, o perlomeno proprio l'essenza di un club, si basa sull'entusiasmo dei tifosi. E se non comprendi questo, alla fine rimani solo e sei costretto ad andare via, cioè non puoi fare tutto da solo. Questa mossa, diciamo, è senza precedenti da parte dei tifosi, perché veramente manifesta stanchezza, indifferenza, non è nemmeno una protesta, è una protesta fortissima proprio per l'assenza di rumorosità, e solo con il silenzio, cioè il silenzio.

0: allo stadio, l'assenza allo stadio che si manifesta un dissapore e una distonia rispetto alla società fortissima, e questo lo ha capito Lotito, ma secondo me è troppo tardi per recuperare, troppo tardi.
1: Credo proprio di sì. Allo stesso tempo ti immagini che questo possa essere l'anno giusto per la cessione del Torino, altra squadra che vive questa grande divisione tra tifosi e club?
0: Ma sì, cioè, dall'altra parte c'è un Cairo che ha una, come dire, una duttilità, fa meno sparate, come dire, assolute, assolutiste attorno alla sua figura, fa più riferimenti al passato, era fallito, ha preso una società che, diciamo, non la voleva nessuno, l'ho comunque tenuta, diciamo, in piedi. Ecco, ma il problema è tenere in piedi il Torino che non funziona. Il Torino è una grande squadra che adesso con la gestione Cairo è passata a un ruolo di medio, non va bene.
1: Ultimo nota audio, direttore, c'è un nostro amico, penso che si vuole ritornare su un concetto, e ti saluto.
2: Salve, sono sempre Giuseppe, vi ringrazio della risposta. Vi ho fatto questa domanda perché io penso invece che l'Inter non sborserà mai quella cifra per un calciatore, non se lo posso permettere, e che sia il solito gioco tra Atalanta e Inter per far alzare il prezzo del giocatore, e poi dopo l'Atalanta farà un favore all'Inter acquistando un giocatore, come è successo l'anno scorso.
1: Beh, sarebbe una cosa un po' bizzarra, ovviamente, riferimento a Zelensky del prossimo anno. Non lo so, direttore, ci vedi qualcosa di paragonabile a quella situazione? Direttore?
0: Dale, no.
1: Ti abbiamo perso.
0: Direttore. No, riassumi.
1: Ecco, adesso ti sento. Ah no, dicevo che no. Il nostro amico ha detto, non è che secondo me l'Inter alla fine non lo prende Palestra, però gli ricorda molto il giochino con Lukman in cui si faceva alzare tanto il prezzo e poi l'Atalanta lo vendeva a più soldi altrove, e in compenso poi l'Atalanta si andava a prendere un giocatore dell'Inter strapagandolo, riferimento a Zelensky. In realtà poi però va detto anche che Lukman venne venduto a meno rispetto a quello che aveva offerto l'Inter, quindi sarebbe un paradosso che non credo rappresenti la realtà, non so che ne pensi.
0: E poi non mi è sembrato strapagato Zelensky, sinceramente. Zelensky, tu stai dicendo Zelensky, è vero. No, ma guarda, non mi sembra questo il caso. A me questo sembra più un caso simile a quello di Frattesi. Io credo che Palestra abbia tutta la volontà di andare veramente all'Inter, che poi i procuratori possono avere dei secondi fini, possono avere altri obiettivi, che possano offrire una sorta di bouquet di squadre ai propri assistiti, ci sta, per carità, però poi alla fine mi è sembrata prevalere la volontà del giocatore di voler rimanere non solo in Italia ma in una squadra come l'Inter, quindi non credo in un giochino. Per Lukman sì, ci fu questo giochino, e però non è che portò bene al procuratore.
1: Direi proprio di no. Direttore, come sempre, grazie. Direttore De Paolo, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Ciao. Breve pausa per noi, finisce lo spazio editoriale, comincia l'autocalcio tra pochissimo, e vi dico, volete sapere con chi? Oggi con Ivan Cardia, ho appena avuto l'ufficialità, quindi ci ritroviamo tra pochissimo con Ivan.

Buongiorno e ben ritrovati. Aggiornamento sull'estate 2026. Questo video in pratica non è altro che un aggiornamento sul primo rilascio sull'estate 2026, ma prima di vedere cosa dicono le stagionali sull'estate, diamo un aggiornamento sul fenomeno del Niño, perché il modello europeo mostra in tutte le sue previsioni un segnale molto chiaro e molto netto che il prossimo evento sia forte o anche molto forte. Un Niño quindi paragonabile a quegli eventi piuttosto rari del Super El Niño, ma addirittura alcune previsioni mostrano anche ad un evento più forte di quello di quelli passati. Sarà molto importante capire effettivamente quali impatti avrà questo El Niño, soprattutto in un clima più caldo, che diffonde più caldo, ma come abbiamo spesso detto e volentieri, gli effetti sono maggiori per quanto riguarda le aree dove il fenomeno si sviluppa, quindi lungo la fascia equatoriale, e sono effetti indiretti.

0: alle medie latitudini, perché questo fenomeno poi dovrà scontrarsi con le dinamiche delle medie latitudini, quindi non c'è ogni volta una risposta univoca. Per capire gli effetti diretti e indiretti, facciamo l'esempio del sasso lanciato nello stagno. Laddove questi cerchi tendono praticamente a uscire fuori in maniera molto chiara, là sono effetti diretti, quindi lì in pratica stiamo parlando della zona del Pacifico equatoriale. Cosa vuol dire effetti diretti? Che ogni volta che c'è una causa c'è sempre lo stesso effetto. Al di fuori di questa zona gli effetti indiretti sono indiretti perché vedete come le onde tendono a indebolirsi, a modificarsi e quindi vuol dire che non è detto che ogni volta che c'è questo fenomeno del Niño si verificano sempre le stesse situazioni. È vero che aumenta la probabilità di alcuni scenari. Ma aumentare la probabilità di alcuni scenari non significa una certezza. Questo dipende fortemente dalle condizioni di base che troverà il Niño una volta che si sarà sviluppato. Vediamo intanto le stagionali cosa dicono circa questo fenomeno e notate come l'impronta di questo fenomeno viene visto dal campo delle precipitazioni e per quanto riguarda la fascia equatoriale. Notate come il verde rappresenta proprio la traccia lasciata da El Niño, e così come anche il colore marroncino sta a indicare proprio le zone che generalmente sono secche durante il fenomeno del Niño. Al di fuori di questa zona, come per esempio l'Europa, non abbiamo una certezza che queste precipitazioni siano proprio dovute al Niño, perché come detto, queste possono essere anche la traccia lasciata dalle classiche dinamiche delle medie e latitudini. Del resto non c'è una correlazione forte per quanto riguarda temperature e precipitazioni proprio in Europa. Ovviamente per quanto riguarda il Niño manca ancora l'ufficialità perché non è solamente acqua calda il Niño, ma è anche una modifica della circolazione lungo il Pacifico equatoriale e ancora, diciamo, questo accoppiamento tra oceano e atmosfera manca, ma potrebbe avvenire proprio nel corso delle prossime settimane, quindi diciamo che manca poco per entrare nell'ufficialità del fenomeno di questo evento, particolarmente interessante e che è ben analizzato da tutti gli studiosi del clima, soprattutto per gli impatti che potrebbe avere. Bene, intanto guardiamo le stagionali sull'estate. Le stagionali mostrano effettivamente quello che abbiamo detto nella volta scorsa con delle anomalie di precipitazioni negative per quanto riguarda l'Europa centro-occidentale e positive per quanto riguarda l'area del Mediterraneo. Questo non vuol dire che pioverà sempre, ma vuol dire che c'è la tendenza ad un aumento della possibilità che queste onde calde che possono ancora una volta dominare sull'area del Mediterraneo in Europa, come mostrano effettivamente le anomalie di temperature, queste onde calde possono essere interrotte da passaggi instabili. Questo perché l'Europa dovrebbe avere questo anticiclone più spostato ad ovest, quindi i massimi questa volta non dovrebbero essere proprio ancorati sull'area mediterranea, ma dovrebbero essere più spostati verso l'Europa occidentale. Questa ovviamente è un'interpretazione che lasciano, diciamo che ci viene data appunto da queste ultime indicazioni per quanto riguarda le precipitazioni. Ovviamente noi seguiremo di volta a volta anche perché queste stagionali hanno un grado di attendibilità basso, quindi possono subire delle modifiche nel corso degli eventi, però ovviamente questo attualmente è lo scenario più probabile. Non mi resta che fermarmi qui, invitarvi a iscrivervi al nostro canale e attivate la nostra campanella per rimanere aggiornati con le nostre previsioni o con i nostri approfondimenti. Grazie, arrivederci.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: I Italia Opere.

0: S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: DDR S.p.A. è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
3: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
4: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
1: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale, un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale accademico, tra cui Annalita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio

0: Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistico-monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni, la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi e iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
1: Torna Todi, Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
2: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana, che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, della sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana, e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo, con gli stand delle migliori porchette italiane, e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale, capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
3: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo, che ospita le porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper, con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, e quindi scoprire differenze, affinità in una locale assolutamente fantastica.
4: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16º festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia, e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione, la maggior parte dei viaggiatori

0: Il viaggiatore arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica e quindi le porchetta e insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi. Ecco, siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti ma anche quelli culturali.
1: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione. È presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
2: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
3: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manipolo. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che le verrà percepito nella giusta maniera.
4: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda. Dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
1: Ci trasferiamo in Sicilia, Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazioni, laboratori e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
5: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, artigianali, incontri e attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casiaria, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento.

0: partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri domenica 10 maggio.
1: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo, infatti, il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici, l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
2: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda ora fare di non esperienze visive e sonora che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo e la materia preziosa, simbolo della storia di 1R, fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupi, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale, capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Aderario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo.
3: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa Lerario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
4: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee perché è una persona che si fa voler bene e anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento di tutta la brigata, estremamente efficiente, e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
5: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni in modo come esprimere al meglio il territorio. Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, è un modo diverso semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, ma parlo di tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi, quindi non abbiamo una persona difficile, oddio, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo una persona difficile comunque che ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
3: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un

0: gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
1: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, è acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone, che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività. E quindi diciamo, le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità, ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini, al gusto e al palato degli adulti.
0: Che state
2: Solo l'acqua del
0: preparando?
2: gnocchi alla sorrentina, solo soltanto con le patate, farina, semola e sale.
3: Solo comunque le perdute sulle lampade, sì,
4: buonasera. Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che Rullo di Tamburi, ce lo immaginiamo, quest'anno viene assegnato al maître manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte, forte, forte. So che siete impegnati con le riprese, telefoni e video. E allora, Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
5: È stato un piacere, prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
0: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre. A presto.

0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti, il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024.

0: Via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazione e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E mentre il mondiale va avanti tra sorprese e risultati copiosi come quello della vittoria della Germania che batte il Curaçao per 7-1, ma la notizia del gol del Curaçao con il bianconero, giovane bianconero che riesce a trovare addirittura il gol del pareggio, poi la valanga della Germania, il pareggio tra Brasile e Marocco e tante altre sorprese come quella ad esempio del pareggio tra Olanda e Giappone, tante altre ancora che ci saranno e vi racconteremo. Comincia anche l'estate bollente, in realtà già da un po', dei club di Serie A con tanti cambiamenti in vista. L'ultimo che vi abbiamo raccontato in ordine di tempo è l'arrivo di Carnevale al posto di Comolli ai posti di comando come amministratore delegato e direttore generale di Bianconeri. Oggi prima giornata per Comolli, mentre in casa Milan è ancora tutto assolutamente in alto mare. Adesso il nome, dopo che Ragnik ha dato l'addio all'ipotesi di poter andare al Milan, si cerca il direttore sportivo. Krosche potrebbe essere il DS dell'Eintracht di Francoforte, un nome buono, ma non è assolutamente semplice da concludere come trattativa, mentre Amorim potrebbe arrivare al Milan dopo l'esonero con la Manchester United, che festeggerebbe perché andrebbe a risparmiare circa 20 milioni liberandosi dell'ingaggio del giocatore, dell'allenatore che era stato esonerato. Tante cose di cui parlare, allora mettetevi comodi e buongiorno in questo lunedì da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Sbirciatina al mondiale, detto che poi ieri è stata una grande giornata per quanto riguarda la Ferrari, la prima vittoria con la monoposto rossa di Maranello firmata Hamilton, che insomma fa ben sperare per quanto riguarda la Ferrari dopo anni di buio. Speriamo che magari si possa andare avanti, però insomma nel frattempo c'è un mondiale a cui non partecipiamo che ha fatto vedere già qualche sorpresa. Io una sbirciatina la darei per quanto riguarda Brasile-Marocco. Ti aspettavi un esordio diverso da parte dei nostri italiani, visto che poi la Turchia anche è stata regolata, sconfitta la Turchia di Montella. Partirei dal Brasile, ti aspettavi di più?
2: No, mi aspettavo di più certamente dal Brasile, però il Marocco è forte, ragazzi, bisogna dire che ha giocatori molto forti, organizzati, che giocano appunto nei campionati maggiori, che chiaramente hanno messo in difficoltà anche sul piano tecnico i giocatori brasiliani. Il Brasile è riuscito a riagguantarla proprio per una magia tecnica di un solo giocatore, ma non per una coralità di squadra. Ma a questi livelli è così, cioè Ancelotti sa benissimo che ha formidabili giocatori, però non può incappare in altri passi falsi, cioè non può diciamo permettersi pareggi oppure diciamo prove incerte, perché certamente dall'altra parte squadre magari che hanno un'organizzazione maggiore perché giocano da più tempo insieme, hanno una capacità di coesione maggiore, certamente sono avvantaggiate. Quindi sì, mi aspettavo di più dal Brasile, ma resta secondo me il Brasile è una delle favorite. Invece attenzione anche per esempio alla Svezia, attenzione poi alla Norvegia, attenzione a quelle squadre nordiche che in qualche modo, come dire, hanno veramente, se ne fregano un po' di tutto e hanno quella capacità di poter, come dire, passeggiare su ogni cosa, avendo anche sia la Svezia che è imbottita di giocatori di qualità, sia la Norvegia, di poter far bella figura contro chiunque, anche palleggiatori eccelsi. Quindi io da queste squadre nordiche mi aspetto qualche sorpresa, sì, sì. Come non mi aspettavo, ecco, la sorpresa in negativo dell'Olanda, perché insomma il pareggio con il Giappone, cioè non scopriamo adesso il Giappone, perché il Giappone ha dei giocatori veramente formidabili, però ecco il carattere del Giappone è stato nettamente superiore un po' all'indolenza dell'Olanda, che si è sempre chiusa dopo essere passata in vantaggio e ha subito molto l'iniziativa dei giapponesi.
1: È così, tante sorprese, così come l'Australia che batte la Turchia di Montella, anche lì tanti giocatori di qualità che hanno un po' tradito le attese, no direttore?
2: Vabbè sì, tanti giocatori diciamo italiani, tanti giocatori europei, ma diciamo così, che in qualche modo sono venuti meno, ma questo è diciamo è una forse la sorpresa maggiore di questa prima parte. Non me l'aspettavo sinceramente la Montella, mi aspettavo una Turchia più in palla obiettivamente.
1: Molto molto di più. Poi chiaramente la prima partita del mondiale lascia sempre qualche sorpresa, poi alla lunga i valori vengono sicuramente fuori. Direttore, non ci eravamo sentiti quando è arrivato questo cambio al vertice molto importante in casa Juventus, allora ti chiedo, visto che oggi comincia ufficialmente l'era di Carnevale alla Juventus, se è l'uomo giusto e cosa ti aspetti da lui?
2: Ma guarda, io ebbi l'opportunità in una trasmissione di avere un colloquio proprio con Carnevale e gli chiesi se per tutto quello di splendido che aveva fatto con il Sassuolo aveva ricevuto chiamate da grandi club, e lui quasi ironicamente rispose: lo so, sono bravo, tutti mi vogliono ma nessuno mi cerca. Non vorrei pensare che magari quel tipo di discorso che fece proprio a me Carnevali non sia stato ascoltato anche da John Elkann o gli sia stato riportato questa disponibilità da parte di Carnevale, molto ampia, molto aperta, come a dire sì, un'esperienza altrove, al di fuori del Sassuolo la farei, però è stata colta la palla al balzo, cioè, poi i fatti hanno verificato questa mia domanda, questa mia ipotesi. Carnevale va benissimo anche perché secondo me ha discusso giustamente sul ruolo più ampio, che non fosse quello soltanto del direttore generale ma anche quello dell'amministratore delegato, che sembra, come dire, un qualche cosa in più ma che è qualcosa di fondamentale, perché è proprio nella gestione economica che Carnevale deve fare la differenza, nel portare dei giocatori anche sorprese, come ha sempre fatto con il Sassuolo, che si valorizzano alla Juve e che poi in base appunto alla storia, alla storicità del club, o restano per fare squadre e diciamo per essere puntelli di una formazione vincente degli Juventus per il futuro, oppure si fanno delle plusvalenze. Insomma, è questo. Credo che mai come adesso il potere degli allenatori, perché mi permetto di dire che nasce tutto da qui, il potere degli allenatori sia diventato devastante, perché solo un allenatore può in qualche modo, come è successo con Spalletti, creare un problema con l'amministratore delegato che lo ha assunto, perché c'è la fotografia che resta indelebile di Spalletti e come lì insieme allo stesso tavolo, e poi è stesso Spalletti che in qualche modo fa capire alla società, alla proprietà, che con Comolli non lavora bene, non lo dirà mai apertamente ovviamente, però è così, e che quindi determina l'arrivo di Carnevale. La stessa cosa è successa alla Roma, Massara è uno dei direttori sportivi più gettonati di questo momento, eppure non va bene a Gasperini, che ha voluto D'Amico. Perché? Perché purtroppo è cambiata una filosofia, non siamo più ai tempi di Moggi, non siamo più ai tempi in cui un fortissimo direttore generale imponeva una rosa a qualsiasi allenatore, adesso è il contrario, non si fanno più le rose per gli allenatori che possono alternarsi, ma si fa la rosa con l'allenatore, deve essere l'allenatore giusto

0: al posto giusto.
1: Sei stupito in senso positivo da questa coraggiosa ammissione di colpevolezza di John Elkann, che per l'ennesima volta cambia ammettendo, diciamo, un suo errore, non andando a insistere su una pista che evidentemente non funzionava e avrebbe portato la Juventus contro un muro?
0: Posso dire, cioè, rimango a volte sorpreso dall'inesperienza, no? Dall'incapacità, diciamo pure incapacità di poter occuparsi di tanti fronti, però per me una persona intelligente è quella che cambia parere
1: o che ammette l'errore.
0: Di fronte ai fatti che ti stanno dando torto, non vai avanti. Cioè, mi sembra una dimostrazione di intelligenza. Ecco, possiamo criticare sicuramente per le scelte sbagliate, però se uno si ravvede sul cammino e ammette l'errore, chapeau, insomma, è sulla strada giusta, o perlomeno è sulla strada positiva di creare qualche cosa di diverso, ammettendo appunto un errore come quello di Concomo lì.
1: Esatto, che non mi sembra un'ammissione di errore da poco. Allora, abbiamo già una nota vocale, però vi diamo anche quest'ultima ora importante, perché Cucurella passa dal Chelsea al Real Madrid, operazione da 60 milioni bonus inclusi. Nessuna sorpresa, nel senso che era una trattativa che era assolutamente in corsa e che stava partendo. Peraltro c'è questo caso proprio per quanto riguarda il mondiale, perché Luis de la Fuente ha deciso di espellere proprio Marc Cucurella dalla selezione spagnola per il mondiale, e ad oggi le motivazioni sono ancora sconosciute. Strana questa storia, no? Però intanto il Real Madrid che comincia a fare la squadra che Mourinho gli sta chiedendo di fare.
0: Cucurella è un giocatore che abbiamo avuto modo di apprezzare sempre all'europeo, ma anche in altre situazioni. È un giocatore che fa la differenza. Adesso non so se siano stati i capelli a determinare certe o il taglio dei capelli a determinare certe decisioni.
1: Pensa Boniperti cosa gli ha detto.
0: Però, ecco, volendo a buttare su una battuta scherzosa, ribadisco, sì, adesso la mano di Mourinho è importante, perché quando ti prendono un giocatore spendendo 70 milioni vuol dire che vogliono dare assolutamente fiducia a quello che stai facendo.
1: Sentiamoci questa nota vocale, dai Andrea.
2: Silvio da Napoli.
1: Ciao Silvio.
2: Penso che la formazione del Brasile rispetto a quella del 1970 o a quella del 2002 non ha quei campioni che c'erano allora. La levatura tecnica è modesta, ho visto alcune ultime partite del Brasile, e secondo me avrà difficoltà anche a qualificarsi al primo o al secondo posto nel suo girone. Mi dispiace per Ancelotti, però se dovesse andare male il Brasile non sarà demerito di Ancelotti, ma sarà da una crisi di vocazione calcistica, non dico come quella che c'è in Italia, ma più o meno la carenza di uomini di classe è grossa.
1: Ti chiedo, direttore, se la pensi come il nostro amico, e se fosse così questo potrebbe essere un ulteriore segnale di una qualità che nel calcio mondiale negli anni è cambiata abbastandosi drasticamente, no?
0: Ma guarda, io mi tengo i Neymar, gli Yamal, insomma mi tengo i giocatori che possono fare ancora la differenza e che ci sono, però il ragionamento che fa l'ascoltatore non è sbagliato, perché come dire, certi talenti, ecco, io per esempio rimango ammirato dagli talenti che ci sono nella Francia. La Francia mi sembra una squadra imbottita di talenti, e credo che resti una delle favorite in assoluto. Sul Brasile c'è una europeizzazione sicuramente dei giocatori, e diciamo tanti giocatori hanno perso quel modo di giocare molto brasiliano, per acquisire una mentalità e anche un tipo di gioco più europeo, che sicuramente ha snaturato le qualità tipiche del gioco brasiliano. Quindi mi sento di dire che vedo ancora un Brasile, diciamo, intriso di qualità. Neymar è solo una delle frecce nel suo arco, però credo che ha ragione nel ragionamento globale, cioè la qualità di questi brasiliani rispetto a quelli dei Pelé, di Carlos Alberto, insomma di quei giocatori che fecero la differenza nel mondiale del 1970 contro l'Italia, insomma, c'è, è evidente.
1: C'è un'altra nota vocale, intanto ce l'andiamo a sentire su questi

0: primi due temi che abbiamo affrontato, vai.
1: Buongiorno Vincenzo e buongiorno direttore De Paola. Direttore De Paola, Marco Moretta, volevo fare una domanda. Adesso con l'arrivo di Carnevali si potrà ragionare anche

0: vedere. Io spero in questo, che è l'unica consolazione che possiamo avere adesso noi tifosi juventini. Ciao, buona giornata.
1: È un po' l'obiezione che hanno fatto in tanti, direttore, dimenticandosi che quando arrivò Marotta venne dalla Sampdoria, no? Quindi poi se uno ha il talento e la stoffa viene fuori anche nei top club.
2: Beh, non credo che tu abbia citato Marotta a caso.
1: No, direi di no.
2: ovviamente quel quel passato di Carnevali proprio con Marotta, che è stato il suo maestro, inciderà tantissimo la formazione, la disciplina di Carnevali, perché mi permetto di dire che si tratta anche di disciplina del lavoro, la qualità, il modo di lavorare che lui ha appreso, e lui lo ha detto proprio, mi sono intriso del lavoro di Marotta per esprimere le mie qualità. Beh, insomma, sicuramente lo hanno formato in una maniera particolare, e questo farà la differenza anche alla Juventus. Poi non credo che, come dire, un esperto di gestione di uomini, di mercato, di organizzazione all'interno di una società che diciamo sul quale la Mapei di Squinzi ha fatto veramente leva per poter rimanere tanti anni in Serie A, possano comunque essere considerati di secondo livello. Io proprio non credo una cosa del genere, credo anzi che quel tipo di esperienza da parte di Carnevali possa essere molto, ma molto utile per la Juventus, per non andare a cercare solo quei giocatori affermati che è facile, come dire, in qualche modo conseguire perché sei un grande club, ma di andare proprio a cercare quelle sorprese o quei giocatori che possono fare la differenza crescendo nella Juventus. Io mi aspetto questo, non solo dalla rete di osservatori, ma dalle abilità di Carnevali, che credo abbia bisogno di una sua squadra. Non so se rimarranno Modesto e
1: no,
2: quindi ecco,
1: probabilità arriverà Tognozzi con Torino, che con Torino che andrà a guidare la squadra scout.
2: Quindi formerà una sua squadra di persone che hanno una rete di osservatori e che vanno a cercare proprio un tipo di giocatori che manca tantissimo alla Juventus da tanti anni.
1: Già, l'abbiamo ampiamente
2: perché la politica della Juventus ragazzi, è stata quella di rivolgersi a, mi permetto di dire, cariatidi del passato, sì. Che potevano attirare come il nome per dire guardate un nome da Juventus, ma non sono più quegli anni e non c'è più quel tipo di richiesta. La richiesta che adesso si fa è giocatori alla Ildiz che possano rimanere e che possano stabilire una differenza con il passato. Questo è quello che si chiede a Carnevali, ovviamente.
1: Sì, poi chiaramente il periodo di assestamento lo devono attraversare tutti, quindi però qui c'è la sensazione di poter aprire un ciclo molto più lungo, no, direttore? Quindi questo sicuramente è un aspetto che va evidenziato, cioè si è puntato su un dirigente che mancava alla Juventus di fatto, perché dai tempi di Marotta che non c'era un amministratore delegato originale, dai, chiamiamolo così.
2: Assolutamente, ma è dai tempi di Marotta che ti ricordi aveva poi prima un ruolo semplice, poi un doppio ruolo perché era affiancato diciamo a un altro amministratore delegato, poi ebbe i pieni poteri, però quello di amministratore delegato fu, come dire, un impegno che prese Sant'Albano. Come mi confondo con il commissario.
1: Su
2: delega proprio di John Elkann, che voleva un uomo di calcio ma che facesse attenzione anche ai conti. Questo è proprio lo stesso profilo di Carnevali, identico.
1: Sì, è così. Tra l'altro, direttore, neanche Montalbano riuscirebbe a, indagando, capire cosa sta succedendo per esempio al Milan, no? La società che manda via tutti, che non ha le idee chiare su con chi proseguire, che poi pensa di arrivare a Ragnik che ti dice sì però voglio pieni poteri, in società ci pensano, nel frattempo scelgono un allenatore, Glasner, che però non andrebbe bene eventualmente a Ragnik, il quale poi nel frattempo decide di restare CT dell'Austria, allora si cambia strada e si punta ad Amorim per quanto riguarda eventualmente trovare l'accordo, la panchina, Grosche per quanto riguarda il DS dall'Eintracht, ma chiede l'Eintracht un indennizzo importante, e in tutto questo sempre Montalbano tiene tutto scritto sull'attaccuino, c'è Ibrahimovic che con molta serenità è lì a commentare i mondiali. I tifosi del Milan oggettivamente sono anche giustamente avviliti.
2: Hai scritto tutto tu, guarda, quella del Milan è veramente una situazione pazzesca, Nel senso che, come al solito, si è

0: creare dicotomia fra Ibrahimovic e un altro, dai, diciamo è un altro, che in questo caso prima era Furlani, adesso è Calvelli. Però non è che sono in contrapposizione, sono due anime che partecipano allo stesso progetto, però non avendo le competenze, perché sinceramente Ibrahimovic non è un dirigente fatto, è un dirigente che si è improvvisato in questo ruolo. Calvelli ha ammesso proprio per sua ammissione di non capirne e quindi di volersi rivolgere a un direttore generale a sua volta come Ragnik per poter poi gestire un progetto. Ma così non si va da nessuna parte. Allora bisogna riesaminare tutto e prendere un ottimo direttore generale, uno, ecco, in questo caso la Carnevali, che possa realmente come dire, dare un via a un progetto nuovo, a un progetto. Guarda, diciamo, ci sono pochi nomi sulla piazza, però ecco, in questo momento uno era proprio Carnevali, già, che poteva dare anche al Milan una grossa mano. Bisogna trovare un altro tipo Carnevali che possa in questo momento risolvere la situazione. Lo avevano individuato Ragnik, ma troppi tentennamenti hanno spinto Ragnik a proseguire adesso con l'Austria e a finire la sua avventura con l'Austria.
1: Quindi chiaramente la grandissima confusione in casa Milan prosegue e fa preoccupare tanti. Nel frattempo non è più del Milan Massimiliano Allegri, ma è pronto ad arrivare al Napoli, settimana decisiva per la svolta, sempre perché comunque bisogna prima risolvere le pendenze con il Milan e poi poterlo annunciare, ma di fatto l'allenatore del Napoli già sta lavorando al prossimo mercato del Napoli. È l'ultima opportunità per Allegri per risollevarsi, e poi ti immagini magari non dovesse andare bene un futuro o da dirigente o lontano dal campo, intanto si sta cominciando a cercare quelli che potrebbero essere obiettivi di mercato qualora dovessero partire i vari Anghissà, De Bruyne, che sono comunque dei giocatori sui quali ancora bisogna trovare un accordo, mentre Lobotka è stato bloccato appunto da Allegri.
0: Ma guarda, io credo che sia veramente l'ultimo treno per Allegri, lui è spesso accompagnato da una buona fortuna, una buona sorte, però è parte anche in vantaggio in questo momento. Perché? Perché il lavoro fatto da Conte è incredibile per quanto riguarda il lavoro e la disciplina del lavoro a cui accennavo prima, e perché la rosa del Napoli è fortissima, è comunque una rosa fortissima in questo momento, e quindi parte da un lavoro già bene impostato. Ora, il problema è capire quanto, perché lo si è visto in altre realtà che ha affrontato tipo il Milan, quanto il lavoro di Allegri, come successe per esempio alla Juventus quando subentrò a Conte, possa liberare ulteriori risorse in giocatori che in qualche modo queste risorse le hanno quasi perse, perché spremuti, diciamo così, tanto per farsi capire, spremuti molto da Conte. Bisogna capire quanto possa valere questo progetto. Il problema è che oggi, se non hai un calcio organizzato, ben organizzato, non vai da nessuna parte. Il problema è questo.
1: Adesso diciamo, sono un po' cambiate le cose, per cui sicuramente bisogna cambiare insieme ai tempi, altrimenti i tempi ti portano via. Altra nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Buongiorno, io ero sicuro che Ibrahimovic avesse risolto i problemi del Milan nell'anno dello scudetto, invece a quanto vedo comincia a essere lui il problema. Che ne pensate, Stefano Dofè?
1: Molti tifosi del Milan credevano che Ibra, così come salvò il Milan sul campo e lo portò alla vittoria dello scudetto, potesse essere il dirigente giusto per farlo crescere. In realtà compra delle azioni della Redbird, quindi di fatto è più un socio che non un dirigente, ecco perché poi non è stato messo alla porta, però di fatto è lì che incide, come ha inciso in malo modo nella gestione Allegri, il gruppo e quant'altro, e adesso i tifosi del Milan dicono: ma non è che invece di darci una mano questo ci continua a distruggere?
0: Guarda, il ruolo ideale di Ibrahimovic era in campo e nello spogliatoio, perché anche diciamo nell'ultima stagione, quella che poi si è conclusa con la vittoria dello scudetto, è stato determinante non solo nella difesa di Pioli, ma nello spronare, diciamo così, spronare, ma nel tenere sulla corda tutti i suoi compagni. Quando esci da questo ruolo e vuoi fare il boss, però diciamo il boss alla maniera tua, cioè non avendo quell'approfondimento sul campo e quelle capacità di scrivania, proprio di scrivania, di poter studiare le varie situazioni, e non va bene. A Ibra piace girare, ma

0: è liberissimo di farlo, per carità, è un campione che ha vinto tutto, quindi vuole avere questo tipo di libertà. Però ecco, riempirsi la bocca soltanto dicendo sono il boss perché ha una quota importante, è una quota importante del Milan, beh, a questo punto o la rileva e prende atto poi di aver bisogno di un direttore generale, di aver bisogno di una squadra di osservatori, di aver bisogno di scelte importanti, o se no non si va da nessuna parte. Questo, diciamo, io credo che su questo sia come dire, certificato e assodato e scontato da parte di tutti questo tipo di ragionamento su Ibrahimovic, che ribadisco ha tutto il diritto, essendo un azionista, di esercitare questo potere, ma a un certo punto deve anche rendersi conto che molti passi che ha fatto negli ultimi tempi non hanno dato frutti, non hanno dato risultati, anche per un vincente come lui, insomma, qualche domanda va posta, no?
1: Beh, direi di sì. Sentiamoci quest'altra nota vocale, poi ti faccio un'altra domanda. Vai.
2: Buongiorno, sono Giuseppe da Reggio. Io avrei una domanda per il direttore. Eccolo. E per te. Quanto credete che l'Inter possa prendere Palestra?
1: Allora, secondo me, alla fine, se non si inseriscono altre squadre di Premier che fanno lievitare il prezzo, l'Inter si farà forte della volontà del giocatore e lo potrebbe prendere. Direttore, secondo te?
0: La penso alla stessa maniera. A me sembra molto la stessa vicenda che caratterizzò l'arrivo di Frattesi, ve lo ricordate?
1: Sì, sì.
0: Un giocatore che era in qualche modo condiviso da Milan e Inter, ma anche da altre squadre, e alla fine andò all'Inter perché, in parole dello stesso Frattesi, l'Inter fu la squadra che in qualche modo manifestò la volontà più decisa di prenderselo. Credo che da parte dell'Inter ci sia questa volontà, credo che questa sia una cifra importante, però attenzione a quotazioni, diciamo, che poi nel tempo si sviluppano in maniera un po' inadeguata rispetto alle capacità dello stesso giocatore. Noi abbiamo questo giocatore in Italia che sicuramente è ai massimi per quanto riguarda il mercato e per quanto riguarda le proprie capacità tecniche, però ecco, non vorrei che poi alla fine facesse la stessa trafila di Frattesi. Grandi speranze, grandi capacità iniziale, poi il campo, il confronto con i colleghi ne determinano la fuoriuscita, addirittura l'uscita dalla rosa titolare. Ecco, questo.
1: Ma qual è il prezzo giusto secondo te per Palestra?
0: Ma guarda, a te sembrava 37 milioni, 40 milioni per Frattesi, non erano esagerati, parlare di 50, sì. 45, 50 milioni per Palestra. Lo stesso per me mi sembrano esagerati, quindi una cifra giusta dovrebbe essere intorno ai 30-35 al massimo.
1: La sposo, perché se no io oltre onestamente non andrei, perché comunque poi è vero che l'Inter ha da fare poco sul mercato, perché il più è fatto e questo sarebbe un giocatore che andrebbe a dare futuribilità, però poi si deve dare un limite, perché altrimenti si va veramente in difficoltà. A proposito di difficoltà, direttore, che cosa pensi di quello che sta succedendo a Roma Sponda Lazio, con questa querella a distanza continua tra lo Tito e i tifosi che ormai hanno risposto, ormai è tardi?
0: Lo so, ma lo Tito che fa un mea culpa, in qualche modo vuole riallacciare un dialogo, ma non si rende conto che è in enorme ritardo? Non si rende conto, ma questa è la cosa, la sua resa. La vera resa è quella di pensare di poter fare a meno dei tifosi, tu società calcistica, non comprendendo che l'anima o perlomeno proprio l'essenza di un club si basa sull'entusiasmo dei tifosi. E se non comprendi questo, alla fine rimani solo e sei costretto ad andare via, cioè non puoi fare tutto da solo. Questa mossa, diciamo, è senza precedenti da parte dei tifosi, perché veramente manifesta stanchezza, indifferenza, non è nemmeno una protesta, è una protesta fortissima proprio per l'assenza di rumorosità, e solo con il silenzio, cioè il silenzio allo stadio, l'assenza allo stadio, che si manifesta un dissapore e una distonia rispetto alla società fortissima, e questo lo ha capito lo Tito, ma secondo me è troppo tardi per recuperare, troppo tardi.
1: Credo proprio di sì. Allo stesso tempo ti immagini che questo possa essere l'anno giusto per la cessione del Torino, altra squadra che vive questa grande divisione tra tifosi e club?
0: Ma sì, cioè, dall'altra parte c'è un Cairo che ha una, come dire, una duttilità

0: meno sparate, come dire, assolute, assolutiste attorno alla sua figura, fa più riferimenti al passato, era fallito, ha preso una società che, diciamo, non la voleva nessuno, l'ho comunque tenuta, diciamo, in piedi. Ecco, ma il problema è tenere in piedi il Torino che non funziona. Il Torino è una grande squadra che adesso con la gestione Cario è passata a un ruolo di, diciamo, medio, non va bene.
1: Ultima nota audio, direttore, c'è un nostro amico, penso che ci vuole ritornare su un concetto, e ti saluto.
2: Salve, sono sempre Giuseppe, vi ringrazio della risposta. Vi ho fatto questa domanda perché io penso invece che l'Inter non sborserà mai quella cifra per un calciatore, non se lo posso permettere, e che sia il solito gioco tra Atalanta e Inter per far alzare il prezzo del giocatore, e poi dopo l'Atalanta farà un favore all'Inter acquistando un giocatore, come è successo l'anno scorso.
1: Beh, sarebbe una cosa un po' bizzarra, ovviamente, riferimento a Zelensky del prossimo anno. Non lo so, direttore, ci vedi qualcosa di paragonabile a quella situazione?
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Seye Comment Rabchem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
7: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
8: Tatata acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica.

e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati nel mio spazio, bentornati con una persona che vi fa compagnia, che si racconta un po' di cose, ci raccontiamo un po' di cose e soprattutto oggi vuole raccontarvi quello che ha appena combinato. Io so di essere una persona molto entusiasta, so di essere una persona estremamente positiva e molto impulsiva. Allora io oggi voglio raccontarvi della mia impulsività. Stavo perdendo tempo perché, o prendendo tempo, e finito di fare alcune cose in ufficio, mi sono detta: ma sì, dai, scrollo un attimino il cellulare mentre sto pranzando, sono a casa da sola a pranzo, e quindi ho detto: ma sì, scrollo un attimino il cellulare, mi vedo un attimino cosa succede, perché la televisione non la guardo praticamente mai, se non obbligatoriamente per guardare le notizie, e poi me ne pento sempre sistematicamente. Dopodiché io dico: vabbè, sì, dai, qualche programma TV. Io vi odio tutti, vi odio tutti. Quello su Italia 1 che dura fino alle 10 di sera, quell'altro fino alle 21:30 sul canale Rai. Ma abbiate pietà, abbiate pietà. Era così bello quando eravamo ragazzi noi, quando eravamo piccoli noi, che dalle 8 alle 8 e mezza c'erano i cartoni animati. Ora non ricordo, forse era Rete 4. Ok, quindi c'era quello spazio proprio che teneva buoni i bambini. Dalle 8 e mezza alle 9 ti lavavi, mettevi il pigiama e te ne andavi a dormire. Dopodiché la serata alle 9 cominciava. Per gli adulti, questo dovrebbe essere. Invece, la serata inizia comodamente a 21:45. Ma scusate, ma chi fa il palinsesto? Cioè, non dorme mai? Non ha necessità di dormire? Non ha la necessità di poter dire: oh, mo mi riposo con la mia famiglia, con mia moglie, con i miei figli, con i miei cani? No, evidentemente no. Però mi sono detto: vabbè, guardo un po' il cellulare, mi guardo un po' il cellulare e cosa, e come sempre, spessissimo avviene, faccio una premessa. È qualche giorno, ma qualche giorno, tanti giorni, che mi dico: se dovesse capitare un piccolo cane da adottare, perché in casa c'è Filippo, c'è Agata, c'è il gattino che ormai ha 3 anni, è grosso quanto un bassotto, quindi è grosso quanto Filippo, sono cresciuti insieme, quindi si amano. Sono due migliori amici, non come Re e Toby, sono proprio due migliori amici. Poi c'è Agata, che è la veterana, che è l'anzianotta, che ha 11 anni, sono tutti adottati, i miei figli sono tutti adottati. E lei li guarda proprio, come dire: vabbè, okay, fate tutto, ma statemi lontano. Comincia un po' adesso a interagire con il gatto, probabilmente comincia un po' adesso a capire che fa parte della famiglia, non lo so. Comunque, ho detto: se dovesse capitare, ne vorrei solo. Non compro cani, non compro gatti, nonostante ci siano razze che mi piacciono particolarmente, come il pastore tedesco, piuttosto che i gatti, i Maine Coon, soprattutto rosso, e sarebbe il mio sogno, ma va bene così. Adotto e apro una parentesi, faccio un invito a tutti di adottarvi. Adottate anche voi cani. Agata l'ho adottata al canile di Crema. Filippo è stato un salvataggio, hanno salvato lui, la sua mamma, il suo papà e sua sorella da un cagnaro che era veramente un disgraziato. E mi ha detto: ma sì, tienimi in stallo Filippo, ma no, non, se non lo vuoi adottare non tenerlo, tienilo in stallo. Ho visto questo affare che era tutta orecchie e zampe, e piccolo così, perché era così a 3 mesi, e secondo voi? Cioè, puoi tenere lontano da te un affarino così? Vi giuro, a volte dico: Madonna, l'avessi fatto. E invece no, cuore, cuore, cuore, e ho adottato anche Filippo, dopodiché è arrivato il gattino, che lui si è auto-adottato. Va bene, detto questo, ho detto: ma sì, sai cosa? Se dovesse capitare quello giusto, il cagnolino giusto, io mi offro, mi metto in lista, perché non sono mai stata una prepotente, non dico mai: lo voglio io, lo voglio io, lo voglio io. Io prendo il numero di telefono della volontaria, le scrivo e le dico: mi metto in lista per l'adozione. Ora, i dati di questo animale, di questo cucciolo, di questo di qualsiasi cosa,
Grazie a Valeria Calcavecchia, che io vi invito a seguire sulle sue pagine. Lei è una ragazza di 32 anni, quindi una ragazza molto giovane, una ragazza che ha capito di cosa voler fare nella vita, quindi la volontaria, e anche lei ha il suo lavoro, ma con il suo papà e la sua famiglia hanno un terreno dove tengono cani anziani, dove vanno a portarli via dai lager che sono alcuni canili. Soprattutto nelle zone del sud, li portano via i cani più anziani. Avete presente quelli dimenticati? Ecco, loro vanno a, lei va a prenderli, quelli che sono solo un numero, li ripulisce, li rimette insieme, li cura e poi cerca loro una famiglia. Lei non è una persona di quelle, mi piace molto perché pane pane vino al vino, cioè lei non te la romanza la cosa, ti dice le caratteristiche del cane, ti dice la compatibilità e tutto il resto. Abbiamo provato una volta ad adottare una Yorkshire, ma non era compatibile con i gatti. Casa nostra, cioè, deve entrare un cane o un gatto piccoli di dimensioni e che ci sia della compatibilità. Insomma, io sono giorni e giorni e giorni che dico: Madonna, quanto mi piacerebbe prendere un chihuahua, quanto mi sono simpatici questi affari. Che poi, tra l'altro, un chihuahua puro puro è difficile da trovare, a meno che tu non vada negli super mega allevamenti wow, è difficile perché tendenzialmente quelli che si vedono in giro sono un po' imbastarditi, sempre molto piccoli, ma sono molto imbastarditi perché sono, tu li vedi, è vero che non hanno questo sguardo intelligentissimo, ma quelli belli sì, quelli belli sì, e gli altri invece hanno un occhio che semina e l'altro che raccoglie, e quelli onestamente mi fanno anche un po'. In realtà mi farò molto ridere, però se dovessi capitare adotterei anche uno sbircino, non è un problema, un cane con difficoltà, non è un problema, se è anche un mongoletto, come si dice, non mi importa, non mi importa, l'importante è che ci sia quel vederlo e dire: Amore, vieni a casa con noi. È così stato con Agata, è stato con Filippo, i gatti ovviamente ti adottano, tu non sei tu che adotti loro. E io oggi, in pausa pranzo, ho detto: Ma sì, fammi dare un'occhiata. Intanto mi arrivano solamente, ora sapete com'è l'algoritmo, o mi arrivano quelle persone discutibili che presentano la frutta, come si chiama? La frutta realistica che c'è da 300 anni in Sicilia, ora sembra la moda dell'ultimo momento, tanto di bar e pasticcerie con fuori questa enorme frutta. Ma vi prego, è una botta di zuccheri che non ve la togliete più, né dal fegato, né nelle coronarie, né dalle chiappe, non ve la togliete più. La frutta realistica è una cazzata, è veramente qualcosa di, a parte che è oscena, a meno che non sia un grandissimo maestro pasticcere che fa la frutta realistica proprio con le sfumature, tutta una serie di cose, tutto quello che ho visto è di una pacchianità, che, vi ripeto, in Sicilia fanno la frutta realistica, quella fatta con il marzapane, chi più, chi meno bene, ok, ma la fanno da 300 anni, quindi non è che si scopre nulla, qui magari probabilmente la fanno con dentro le creme, il gelato, col pan di Spagna, quello che volete voi, ma fa cagare. È veramente assurdo. Cioè, ma se il pensiero. Scusate un attimo. Se io volessi veramente mangiare della frutta realistica, ma mi mangio la frutta vera. Mi vado dal gelataio che so che fa il gelato artigianale con la frutta vera e vado da lui. Non vado a intossicarmi l'organismo con dello zucchero. Che vi ricordate che qualche tempo fa avevamo fatto una puntata parlando dello zucchero, di quanto sia complicato i primi giorni, poi torno ai cani, i primi giorni fare una cura disintossicante dallo zucchero, ma dopodiché, perché è come una droga, cioè crea dipendenza, è come quell'estate che l'estate crea dipendenza, perché sarà stato infuso di tè, voi sapete comunque che la teina, cioè, crea, è un eccitante, tutto quello che volete. Per esempio con l'estate io mi sono data una regola, ma una regola ferrea, prima non c'era mese, tutti i mesi, tutto l'anno, non è che faccia benissimo, però comunque, perché comunque c'è l'inciso dei zuccheri, però mi sono resa conto che ero dipendente, che il mio
che io, il mio cervello, aveva bisogno del sapore dell'estate. Quindi bevo estate. Allora ho detto, no, così non può andare avanti, non è sbagliatissimo. Allora mi sono data una regola, l'estate è solo da luglio ad agosto, al limite un bricchetto, cioè mi compro invece di prendermi i 6, mi prendo quelli da 3 e me lo faccio, me ne prendo al limite quando cominciano i caldi, come qui a maggio, adesso comincia molto caldo, al nord facevo da luglio ad agosto, adesso comunque faccio da giugno ad agosto, però sempre in maniera moderata. Ecco. Questo cosa serve? Il fatto che questa cosa possa creare dipendenza a me dà tantissimo fastidio. Lo zucchero è diventi dipendente dallo zucchero. Allora, c'è una ragazza che conosco che mi dice: io l'ho vista l'altro giorno e ho detto: ma no, vero come sei dimagrita? Cioè, come fa? Sì, guarda, sto facendo il fioretto, io ci credo molto a queste cose, e il fioretto che sto facendo è quello di non mangiare zucchero. È stato molto difficile perché fa, dice, io sono golosissima, cioè non è possibile, io nell'arco della giornata introduco comunque zucchero, zucchero sotto forma di zucchero nel caffè, zucchero nel cappuccino, la brioche, piuttosto che il dolcino, dolcetto, quello che volete voi. Quello è lo zucchero, quello pesante, quello industriale, è quello che ci fa peggio. Diversamente, lo zucchero che estraiamo dalla verdura o dalla frutta, quindi la frutta è il fruttosio, è qualcosa invece che è più sano. Io non sono mai per le diete restrittive, non sono per il voler assolutamente togliere tutto, però se uno vuol fare un fioretto e inizia in questo modo, inizia nel modo corretto, perché è vero che il tuo corpo ti tratta come una tossicodipendente, che cerchi, hai bisogno di zucchero, l'ho fatto anch'io, l'ho fatto per 2 settimane e ho notato i miglioramenti, ma miglioramenti anche psicofisici, nel senso che ho avuto i primi giorni, il mio corpo ha detto: oh, ok, sto bene, sì, no, no, no, no, non ne ho bisogno, primi 2 giorni, terzo giorno ho detto, quarto giorno ho cominciato ad essere seriamente irritabile, non va benissimo, soprattutto quando hai una relazione di coppia dove lavori con il tuo compagno, non va benissimo essere un po' nervosi, però io, cioè, lui lo sa che ero a dieta e quindi stavo togliendo tutti gli zuccheri e, conoscendo il mio corpo, sono stata prontamente pronta a dirgli: guarda che oggi sono nervosa perché sto arrivando al picco, è proprio una crisi di dipendenza, cioè, sai, come si chiama? Dunque, in astenia? Com'è che si dice? Aspetta, non mi viene la parola, ma come sempre mi verrà dopo. Quindi, però il nostro cervello e il nostro organismo funziona meglio senza zucchero. Siamo molto più lucidi perché proprio non abbiamo nessun tipo di dipendenza alimentare. Detto questo, io sono, tornando a parlare comunque, perché i miei voli pindari ci sono meravigliosi. Mauro si perde sempre, ma intanto mi perdo anch'io. Comunque, in tutto questo, facendo zapping alla televisione, vedo, scrollando il cellulare, vedo una piccola cagnolina, un affarino nero, un pincher di 2 kg, neanche 3 kg, che cerca la, che la, la, come si chiama, la volontaria dice: non sono io, cioè è possibile che non ci sia, non arrivi una richiesta decente per questa meraviglia? È una cagnolina la quale ha un solo difetto, a quanto pare, e cammina sculettando perché le è arrivato un calcio e le ha, in un certo senso credo che le abbia spostato il bacino. Ora non ho letto, non ricordo bene la parola che ha usato, comunque ha questo problema di deambulazione perché a causa di un calcio dato da una persona che merita l'inferno, questa persona, questa cagnolina cerca adozione. Lei ovviamente ha dei parametri perché dice, ha dei paletti e dice è compatibile con cani di tutti, maschi e femmine, e con i gatti. Come ha detto così? Ho detto vabbè. Ma scusami, è la mia, è piccolina, quindi non è invadente. Gli altri gironzolano per casa, sono comunque piccoli. Filippo ha 6 anni e sarà 6 kg, quell'altra è Agatha, ne ha 11, sarà 8 kg forse, è più pelo che il resto. Il gatto è il più grosso di tutti, ma anche il gatto è abituato con i cani. E se io inserisco una farina del genere, così piccola e
Keita, diciamo, non vado a scombussolare. Vi ricordate che ne parlavamo anche l'altro giorno, quanto sia difficile inserire un nuovo elemento in una famiglia dove c'è un equilibrio perfetto. È molto complicato, però è complicato quando il cane comincia ad avere anche un peso importante. Se è uno scricciolino, è molto diverso. A parte poi che ho il primo cane che ha avuto la mia famiglia, parlo di cani di casa, è stato proprio un pincher, era beige, questa è nera. E quando l'ho vista ho detto, amore, vieni a casa con me, ma vieni a casa con noi. Allora mi sono messa in lista, ho fatto questa cosa proprio troppo di... Sono stata un po'... però non sono pentita per niente, mi sono messa in lista e, in provincia di Napoli, quindi lei dice è molto delicata, quindi non fa staffetta, o me la venite a prendere in treno o me la venite a prendere in macchina. Io mi sono messa in lista, Mauro è d'accordo, nel senso che... Comunque è talmente piccola che se dovesse piovere te la ficchi nel maglione e te ne vai. Cioè, siamo molto pratici per queste cose, non siamo persone che tengono, mettono il cappottino al cane, l'affarino al gatto. No, i nostri cani sono perfettamente curati, cippati, tutto quello che volete, ma sono animali, dormono con noi, per l'amor del cielo, sul divano, sono coccolati, serviti e riveriti. Ma niente cappottine, niente cazzatine. Al limite, quando andiamo al porto, al Marina d'Arechi, gli mettiamo su quel fularino. Avete presente il fularino, quello da marinaio? Ma giusto così per scherzare un po', ma diversamente gli lasciamo molto liberi, molto, molto wild, no? Come si dice. E mi ha molto emozionato il fatto che io abbia scritto anche a questa persona sul suo post che aveva fatto, e Valeria Calcavecchia, che è la ragazza di cui spesso vi parlo, che è quella ragazza che raccatta tutti gli anziani dei vari canili in giro, alla quale tutte le volte che posso non faccio donazione di denaro, attenzione, perché lei non chiede donazione in denaro, lei chiede pappa. Per i suoi vecchietti, e visto che alcuni sono taglia un po' grossa, gli altri sono taglia piccolina, ma comunque mangiano tanto, perché anche se non hanno i dentini, questi mangiano. E tutte le volte che posso faccio l'ordine su Amazon. Se voi la seguite, Valeria Calcavecchia, proprio su Facebook, lei lo dice chiaramente: io vi chiedo una colletta solo quando mi capitano casi disperati, dove hanno bisogno di essere operati e io fisicamente ed economicamente soprattutto non ce la faccio. E poi quando sono volontaria serie, quando sono persone serie, non solo documentano tutte le spese del veterinario, io mi fido ciecamente, perché? Perché è una persona che comunque ha un suo lavoro, è una persona stimata e fa qualcosa che non tutti riuscirebbero a farlo. Io amo tantissimo gli animali, ma non riuscirei mai e poi mai a occuparmi di animali, perché penso a volte di avere veramente una mente infantile, del tipo, vorrei prendermi cura di tutti gli animali possibili, però caspita, prima o poi muoiono e io a questa cosa non sono pronta, perché nella mia vita, sì, i miei animali sono morti più o meno tragicamente, uno soprattutto, gli altri sono tutti morti di vecchiaia, ma non sono pronta. È come se questa cosa non facesse parte del mio mondo, e prima o poi mi ci scontro.

che vabbè, la gatta può vivere anche fino a 20 anni, però prima o poi ti devi scontrare su questa realtà. Filippo, nonostante sia un bassotto puro, te lo sai cosa ti riserva la vita. Loro sono super controllati, ma non lo so. Sicuramente non moriranno soli e sicuramente non moriranno in qualche canile, perché qualsiasi cosa possa succederci, ci sono mamma e papà che possono badare a loro, eh. Però io mi sono davvero mi sono detta: questa è lei. Si chiama Fly, ovviamente non si chiama, dopo se sapete Agatha e Filippo, lei non si può chiamare Fly, non ha senso. Non ho ancora pensato ad un nome, ma sarà un nome veramente molto carino, molto carino, un nome antico, perché sono cose che mi piacciono. Però sì, ho avuto questo colpo di testa e Mauro zitto. Mauro zitto e si piglia pure un altro cane se Dio vuole. E la cosa che mi ha commosso è che Valeria, che evidentemente conosce l'altra ragazza, questa che ha fatto, scusate, quella che ha fatto il post, ha scritto sul suo post, taggandola, ha scritto: garantisco per Simona Monaco. E questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere, perché la stima è reciproca, la stima te la conquisti giorno per giorno, la stima non è solamente quando devi per forza fare cose eclatanti, ma quando sei una brava persona e sei una bella persona, probabilmente ci si riconosce anche tra belle persone. E io non fingo di essere quella che non sono, quando posso, lei lo sa che le faccio arrivare chili di cibo da Amazon, e quando non posso non ci riesco, però sono sempre molto propositiva. Ricordo Valeria Calcavecchia, la trovate su Facebook, lei adotta gli ultimi, lo dice proprio chiaramente, lei adotta gli ultimi, e quindi questa cosa mi commuove molto, mi commuove sempre molto, e merita tutta la visibilità che si può. In questo caso, cambiamo discorso, vi farò sapere, vi terrò aggiornata se la piccoletta, la piccola Pincher, verrà a far parte della nostra famiglia. Stavo guardando, aspetta. Stavo guardando una cosa molto carina, adesso ve lo dico, perché ero interessata, no, questa non è cagata, mi capita mai di salvare dei reel, per dire questo me lo faccio venire in mente dopo, e invece magari ti salvi delle cose che non ti servono, assolutamente. Ah, tra l'altro, mi sto preparando, perché stiamo comunque studiando, che una volta alla settimana, un giorno alla settimana lo dedichiamo all'ecocucina. Ecocucina, come sapete, è il mio modo di aiutarci, tutte noi, di aiutare, aspettate che lo cerco, di aiutare tutte noi, di esservi d'aiuto, perché non tutte siamo super mega super mega imparate, super mega che sanno fare tutto. Ci sono anche persone che non hanno magari tanto idea. Ora, io non sono quella che vi dice: oh, ti insegno io. No, magari io ho delle idee, e anche voi se le avete, ma io adoro avere uno scambio di opinioni, lo adoro tantissimo, cioè non è che la mia è questa, punto e basta. Quindi ci sarà questo mo nostro mio modo nuovo di aiutarci in cucina. Ecocucina nasce dalla mia idea semplice di cucinare bene senza sprechi. Ve lo leggo testualmente, perché questo testo l'ho preparato, è molto sintetico, ma rende perfettamente l'idea. Le nostre amiche, le mie amiche che ci seguono, sanno già di cosa parlo, ma ogni giorno arrivano amici in più, amiche in più, e quindi mi piace darvi questa informazione, questa condivisione di idee. Poi vi dico cosa ho fatto ieri sera. Eco ha un doppio significato: ecologia, perché impariamo a utilizzare ogni ingrediente con attenzione, riducendo sprechi e rifiuti; economia, perché una cucina intelligente fa bene anche al portafoglio. Si compra meglio, si conserva meglio e si trasforma ciò che avanza in qualcosa di nuovo e gustoso. In ecocucina parleremo di piccoli gesti quotidiani che possono fare una grande differenza: recuperare ingredienti dimenticati, valorizzare gli avanzi, scegliere prodotti stagionali e cucinarli in modo consapevole. Non è una cucina di rinuncia, ma una cucina creativa e sostenibile, dove nulla si spreca e tutto può avere una seconda vita.
Allora, il fatto di quando su a Yes We Are facciamo l'almanacco del giorno dopo, la parte, la rubrica di cucina e benessere che fa sempre parte un po', la prima è della natura. Poi se fate caso, dalla natura, da quello che comunque offre maggio e giugno, che sono i mesi secondo me più belli in assoluto, nasce sempre un qualcosa, un riporto alla cucina. Magari non so, abbiamo parlato dell'altro giorno, era se non sbaglio, venerdì o giovedì, non mi ricordo, era il giorno delle api. E dopodiché abbiamo parlato di miele. Io sono una cultrice del miele, io amo il miele. Se trovo un miele che non ho, lo devo comprare e mi informo anche a cosa serve. Perché quest'inverno, per esempio, ho curato un grosso mal di gola di Mauro con miele e propoli. Insieme va mescolato un cucchiaino ed è qualcosa che ti fa star bene proprio, ti libera. Certo non ne puoi abusare perché pam, altrimenti la glicemia ti sfonda, ti fa male. Però secondo me quei 3 giorni, perché è come quando usi la tachipirina o il Brufen, sono, se non lo prendi per 3 giorni di fila è inutile che lo prendi. Sì, ti fa bene una volta, ma poi va curato quello che è l'infiammazione, quello che sono i dolori. E il miele è la stessa cosa. Il fatto di avere anche delle idee molto semplici è la cosa più bella che ci sia. Spesso mi capita di dire non andiamo a far spesa finché non ho finito tutto quello che abbiamo in frigorifero. Ovviamente anche il frigorifero ha una sua strategia. Mi spiego. Quello che già avete in frigorifero, se non so, vi regalano dell'insalata, se vi regalano della verdura, se andate a comprarla perché è un prezzo eccezionale o è bellissima e dite questo lo faccio. Questa è freschissima, ma quella che avete in frigo vi guarda male. Quindi mettete quella nuova dietro e davanti assolutamente quella verdura o quella frutta che sta venendo meno, ok? Perché diversamente l'abbandonerete per sempre, finché non la raccoglierete col cucchiaino perché sarà tutta marcia. Ieri sera mi sono accorta che c'erano avanzate 3 albicocche. Queste 3 albicocche hanno almeno 10 giorni perché sono le prime albicocche, non erano molto dolci, erano ancora molto tenaci, la loro polpa era molto tenace attaccata al nocciolo e non era un granché, onestamente, piccole ma belline esteticamente, ma non erano assolutamente un granché, anzi, a dividere la metà si divideva anche il nocciolo. Non mi piacciono. Allora, aspetta un attimo, poi cosa succede? Ora le lascio lì, mi verrà in mente qualcosa. Poi cosa succede? Faccio il mascarpone, vedete sapere? Vabbè, ve lo dico. Mauro mangia mascarpone tutte le mattine. Era il dolce delle feste per noi a casa mia, ma lo mangia solo lui. Era il dolce delle feste a casa mia e che si mangiava solo a Natale. Non esisteva il panettone col mascarpone, era un must di mamma. Mauro da Natale in poi lo vuole tutti i giorni. Gliene faccio 250 grammi, glielo faccio senza albumi, solo con lo zucchero e i tuorli. Quindi 250 grammi io uso. Due tuorli e un po' di zucchero, che più zuccherato è, più stucchevole è, però state sempre intorno ai 100 grammi, ok? Qualcosa più, qualcosa meno, ma in 100 grammi, insomma. Sappiate che più zucchero mettete, più cremoso e pastoso diventa. Gli faccio tutti i giorni questo mascarpone, glielo faccio domenica mattina e lui mi dice: no, vabbè, ma hai fatto. Sì, ti ho fatto il mascarpone, ma io lunedì non ci sono, né martedì, perché tutte le mattine di questa settimana non c'è, quindi non fa colazione. Va bene, ok, niente panico, tranne lunedì mattina, che ieri che c'era. Allora, cosa facciamo, cosa non facciamo? L'altra mattina, vabbè, comunque, va bene, faccio un dolce. Domenica sera ho creato un dolce. Avete presente la crème brûlée? La crème brûlée si fa con la crema, con i tuorli, con la panna, eccetera. In questo caso non era una vera crème brûlée, ma era qualcosa di diverso. Io ho preso la frutta che ho tagliato, avevo queste 3 infelici albicocche, le ho tagliate a pezzettini. Se sono ancora un po' sode, le mie stavano un po' marcendo, non erano marce, ma erano fin troppo avanti, e nonostante tutto non si toglievano dal nocciolo, le ho tagliate a spicchi. Le ho tagliate a spicchi, ovviamente cercando di non romperle, dopodiché le ho tagliate ancora a metà. Avevo una pera coscia, le pere cosce qui al sud sono quelle piccole perine, sode, meravigliose.

buonissime, che se sono alla giusta maturazione sono forse le pere più buone in assoluto. Avevo questa precoscia, l'ho aperta, l'ho sbucciata e l'ho tagliata a pezzettini. Ho messo un cucchiaio di miele, in questo caso ho messo un cucchiaio di miele d'acacia e un cucchiaio più piccolo di miele di melata, che è un po' più scuro e un pochino più dolce, perché la frutta che io avevo messo dentro non era affatto dolce, era piuttosto, non sapeva niente, insomma, tranne le pere, ma il resto non sapeva di niente. Dopodiché ho zesta di limone, quindi la buccia di limone l'ho grattugiata, ho tagliato un pezzettino di limone, un culettino così, e gliel'ho spremuto e l'ho fatto andare, l'ho fatto caramellare a fuoco medio. Sono sempre stata molto attenta perché non a temperatura troppo alta, altrimenti si caramella troppo velocemente e non avevo bisogno di questo, avevo bisogno che si caramellasse la frutta, che avanzasse del miele, che comunque è diventato più acquoso, l'ho fatto restringere e poi gliel'ho versato sopra, l'ho messo nelle cocottine, sopra ho preso il mascarpone, ho messo del mascarpone, ho messo, scusate, no, un passaggio fondamentale, una volta che avete messo la frutta alla base, e io ho usato le albicocche, ma voi potete usare le pesche, le pere, qualsiasi frutta, qualsiasi, le ho fatte raffreddare, il mascarpone era freddo dalla mattina, le ho fatte raffreddare bene, freddo su freddo, così il mascarpone, la crema di mascarpone non si smonta, ho messo su del mascarpone e poi ho messo dello zucchero, ho preso la fiamma che si chiama cannella, mi pare, quella sorta di accendino che si usa in cucina, e questo è servito per fare la crème brûlée, la parte sopra, quella che schiacci con il cucchiaio. Io ora vi saluto, ho finito i miei minuti, sono anche super in ritardo, ci vediamo domani, un bacio.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Sportiva, per il momento tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se hai letto su tuttometteweb.com, è realtà il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trova tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Copri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Hai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente alla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro conto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una questione,

Di nuovo in diretta tutta C in questa mattinata di martedì 16 giugno 2026 in cabina di regia il dottor Giorgio Sorani, è stato raggiunto dal spiente Andrea Maglioca, qui in studio invece sempre Lucio Marinucci per concludere la puntata di oggi. Abbiamo fatto vari focus oggi principalmente incentrato sul girone C, in realtà sulla Campania. Abbiamo analizzato le vicissitudini di Giuliano e di Salernitana per la programmazione della prossima stagione, ma intanto mi aggrappo al sito e all'app, come dicevo, di tuttoc.com, sempre per rimanere informati su tutte le vicende della terza serie del calcio italiano, e vi porto delle dichiarazioni interessanti a cui poi allargare ovviamente il discorso sul Cittadella, perché ci sono state delle parole rilasciate a Stefano Marchetti. Trovate poi anche l'intervista integrale su tutto il mercato web, tante parole rilasciate. Io riporto solamente un estratto delle sue dichiarazioni, e parla di ambizione giustamente della Cittadella. Al primo anno da retrocessa non è riuscita ad avere grande continuità, bene in alcuni momenti, decisamente meno in altri. Il Cittadella, lo ricordiamo, si è fermato al terzo turno dei playoff di Serie C, però Marchetti promette che il prossimo sarà un campionato importante, dove il Cittadella sicuramente potrà fare di più. Ha detto: dobbiamo tornare a fare il Cittadella con il nostro DNA. Gli è stato anche chiesto se poi sia un po' stato lo scotto della retrocessione ad inficiare sul percorso di quest'anno. Ha detto no, anzi, la retrocessione dovrebbe darti quella rabbia in più. Abbiamo sbagliato all'inizio il progetto che è nato per fare un certo tipo di gioco che non siamo stati capaci di sviluppare. Abbiamo dovuto cambiare, quindi alla fine siamo finiti per rincorrere. Quando rincorri non devi mai sbagliare niente. Siamo usciti dai playoff senza perdere, il resto è vero, contro il Ravenna pareggio andata e pareggio al ritorno, ma durante l'anno non abbiamo messo in campo l'atteggiamento giusto. Insomma, qualcosa da rimproverare c'è. Dicevo, è stato un campionato molto singolare quello del Cittadella, che ha pagato appunto un avvio molto molto stentato, con una serie di risultati negativi, poi molto sinusoidale, mi sento di dire, il campionato della formazione veneta, che poi dopo l'avvio difficile si era riuscito a trovare un po' la quadra, con Misterio in panchina. La squadra aveva iniziato a girare meglio, aveva trovato varie vittorie consecutive, poi sul più bello si è riarrestata la risalita, è ripresa nel finale, ma a quel punto era troppo tardi. La Cittadella ha concluso al sesto posto nel girone A e poi nei playoff, come dicevamo, uscito al terzo turno contro il Ravenna. Comunque i valori di certo non mancano, perché giocatori di livello ce ne sono, alcuni non giovanissimi, chiaramente bisognerà capire che cosa fare. Per esempio quest'anno in attacco abbiamo visto sì l'esperienza, ma Facinelli e Diao sono due giocatori, insomma, che ormai ha detto gran parte di quello che dovevano dire nella loro carriera, e forse il progetto, il programma per il prossimo anno sarà anche quello di fidarsi a degli elementi un po' più giovani per cercare di rinnovare anche il pacchetto offensivo e non solo. Certo, il girone A non sarà un girone facile come sempre, ma il Cittadella ha i valori per emergere, per cercare di puntare alla promozione. Per quanto riguarda invece altre panchine, altre situazioni, riporto anche queste sono notizie delle ultime ore di ieri, con Maiuri che risolve con Cerignola. Diciamo che sono notizie ormai ben note da tempo. Maiuri comunque sia ha condotto un discreto lavoro quando è arrivato a Cerignola, dopo stagione importante è riuscito a dare continuità in alcuni momenti. Alla fine della stagione, mi sento di dire, è stata

positiva, c'è stato un nuovo accesso ai playoff, insomma le soddisfazioni e il Cerignola se le è tolte. Maiuri, un tecnico esperto, ha dimostrato di saper far rendere molto bene

0: modo. Tutto questo per dire che però non si proseguirà con Maiuri, che Maiuri ha atteso in Campania, secondo quanto raccolto la panchina della Sorrento, il tecnico firmerà un contratto fino al 2028, dunque un contratto biennale interessante come scelta per il Sorrento, che comunque è una di quelle piazze che vuole cercare di fare uno step in più nelle ultime stagioni, da quando è tornata in Serie C. La squadra campana ha sempre lottato per mantenere la categoria, c'è sempre riuscita, devo dire anche con merito. L'obiettivo ora è quello di fare uno step in più, magari per cercare finalmente di agguantare i playoff. Non sarà facile, però con Maiuri può magari essere messo nel mirino come obiettivo per il prossimo anno. Per quanto riguarda invece poi le altre piazze con i problemi legati agli stadi, riporto anche le parole di Vito Lecce, il sindaco di Bari. Bari, lo sapete, ha penato a lungo negli scorsi giorni per cercare di capire dove poter disputare le proprie gare interne. Bari non sembrava una possibilità. Quindi si è guardato intorno la squadra del club biancorosso, ha guardato a Monopoli, ha guardato ad Altabura, non c'erano state poi aperture, insomma, da questo punto di vista, e poi invece c'è stata una sorta di riappacificazione sui vari temi e appunto dicevo che Vito Leccese poi ha parlato delle dichiarazioni anche di De Laurentiis, del presidente Luigi De Laurentiis. Pensiamo di aver interpretato i sentimenti della città. Quello che chiedevamo era rispetto da parte della società nei confronti della città, umiliata dalla retrocessione, che si è sentita tradita rispetto alla mancanza di interlocuzione degli ultimi anni. Sabato ha inviato una terza lettera al presidente con cui riepilogavo le tre garanzie. Stamattina sono stato raggiunto dalla risposta e dagli impegni che sono in modo pubblico rispetto ai tre punti. Non abbiamo la certezza che vengano rispettati, ma ci sarà un organo di personalità affidabili che hanno passione per i colori biancorossi. Insomma, si può ricucire un po' lo strappo tra la società e la gestione invece cittadina, nonché poi anche della piazza del tifo in generale, deluso dall'ultimo anno, ma in generale dalle ultime stagioni. Il Bari si augura che possa finalmente tornare a splendere come merita, perché in cadetteria il massimo a cui si è arrivati negli ultimi anni è stato un quasi piazzamento playoff Colongo, francamente troppo poco per una piazza che merita nettamente di più. Una piazza, mi sento di dire, anche una squadra, un club che comunque ricopre un ruolo importante nella storia del calcio italiano degli ultimi decenni e non solo. Noi intanto siamo arrivati però alla fine della puntata di oggi di A Tutta Ci. Io vi ricordo l'appuntamento sarà domani e tutti i prossimi giorni, sempre alle 9:45, alle 9:45, alle 10:45 con i colleghi dalla sede di Firenze. Per il palinsesto di TMV Radio invece adesso ci saranno i podcast di Tutto Mercato Web, poi alle 11 arriva Vincenzo Maranggio con l'editoriale, proseguirà con il Rotocalcio fino alle 13 e poi dalle ore 13 alle ore 17 Maracanà con Marco Piccari, Stefano Impallomeni e tutti i graditissimi ospiti della puntata di oggi. Io ringrazio la cabina di regia, il dottor Giorgio Sorani, Andrea Magliocca, e vi auguro un buon proseguimento di giornata su TMV.
1: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta Ci, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. YouTube in podcast.
2: Io ho preso Carnevale, il nuovo Marotta, titolo ad effetto, utile per vendere giornali, avere accessi sui siti, insomma per guadagnare il più possibile e dare al tutto quel pizzico di sensazionalismo che non guasta mai. Quando c'è di mezzo la vecchia signora è sempre così, figuriamoci se unita al nome dell'ex dirigente, ora presidente dell'Inter. I due hanno lavorato insieme in passato, poi sono diventati amici. Giovanni è stato testimone di nozze di Beppe. Stop! Invece, parte del popolo bianconero pensa a radicali cambiamenti nei rapporti tra Juve e l'Inter, la sua nemica storica sportivamente parlando. C'è chi teme ci possa essere una collaborazione il più estremista. Condizionamento. Se non puoi battere il tuo nemico, unisciti a lui, diceva Giulio Cesare. Non è questo il caso. Con Carnevali, la Juventus finalmente ha un professionista di livello ai vertici societari, conoscitore di calcio.

0: racconti certamente indipendente, seppure in buone i rapporti con colleghi e istruzioni. Il suo modus operandi è noto: acquistare ad una certa cifra, rivendere ad una molto più elevata. Lo ha fatto nel Sassuolo, può replicarlo nella Juve, magari con dinamiche diverse, come lo sono le ambizioni dei due club. In Emilia è riuscito ad incassare oltre 265 milioni di euro da 10 cessioni di un certo livello, seguendo lo stesso parametro, 130 invece milioni che riguardavano le uscite. Insomma, è entrato il doppio rispetto a quanto speso, con giocatori valorizzati, plusvalenze, eccetera, eccetera, Bivatelli. La nuova missione di Carnevali di accontentare Spalletti, insieme a lui riportare la Juve ai livelli di sua competenza. Il contesto in cui ci si potrà muovere è complicato, ma qui si vede la bravura di manager. Buon lavoro.
1: Tutto Juve in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Voce giallorossa in podcast.
3: La storia di Robinho Vazza alla Roma rischia seriamente di assumere una piega paradossale. Il giovanissimo attaccante francese è arrivato nella capitale nella sua finestra invernale di calciomercato, quasi a sorpresa, dato che il suo nome è puntato tra una voce su Joshua Zirkzee e l'altra. Le premesse, tuttavia, erano delle migliori. 4 gol e 2 assist in 19 partite con l'Olympique Marsiglia e un'etichetta d'enfant prodige del calcio d'Oltralpe, testimoniata anche dai 25 milioni che la Roma ha sborsato per portarlo alla corte di Gasperini. Un exploit, però, Vaz non è riuscito a replicare nei suoi primi 6 mesi all'ombra del Colosseo. Certo, lo scarso minutaggio dovuto anche al rendimento di Malen non ha aiutato. Appena 313 minuti in campo, impreziositi nonostante tutto da un gol pesantissimo contro il Lecce che è valso 2 punti. Troppo poco per blindarlo a Trigoria anche nella prossima stagione. La Roma sta infatti riflettendo sul futuro del classe 2007. Tenerlo per farlo crescere in casa alle spalle dei titolari oppure mandarlo in prestito a fare le ossa? Nella prima ipotesi Vazza continuerebbe ad apprendere dai giocatori del calibro di Malen e compagni, mettendosi alla prova tra Serie A e Champions League. Un percorso sicuramente più formativo e stimolante, ma che rischia comunque di limitare il suo minutaggio. Proprio qui entra in gioco la seconda opzione. Bologna e Genoa sono interessati al numero 78 della Roma e potrebbero offrire un prestito, garantendogli più spazio. In questo caso però subentra una nuova questione da analizzare. Perché Vaz, che in patria viene visto come un astro nascente, dovrebbe accettare un prestito per giocare in squadre lontane dall'ambizione di Verge, se non addirittura lotta per la salvezza in Serie A? Forse, a questo punto, un ritorno temporaneo a casa in Milan potrebbe essere la giusta via di mezzo. Quale sarà il futuro di Robinho Vaz? Staremo a vedere. Intanto torna alla mente una notizia trapelata qualche mese fa. Secondo Gasperini, almeno stando a quanto circolato allora, l'Olympique Marsiglia dovrebbe andare ad accumulare esperienza giocando 2 anni in Serie B. Chissà se ciò possa essere almeno un'indicazione su quale sarà la gestione del giovane talento francese. L'appuntamento con il podcast è per domani. Per Voce Giallorossa.it, Marco Canella.
1: Voce Giallorossa in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Mila News in podcast.
4: Amici e amiche di Mila News in podcast, salve a tutti, Antonello Gioia. Buongiorno e buon lunedì mattina. Vi voglio raccontare, voglio parlare di Ruben Amorim, della scelta di Ruben Amorim, che sembrerebbe quella fatta dalla dirigenza rossonera per la panchina del Milan. E una cosa chiara, non esistono soltanto due estremi, però dobbiamo un po' capire, no? Se Amorim è un piccolo allenatore o un grande allenatore. La risposta a questa domanda, chiaramente, ripeto, non sono soltanto due estremi, però dipende dal tempo in cui ci si pone appunto l'interrogativo, perché 2 anni fa Amorim era sulla bocca di tutti, ne è più totale dopo i 2 campionati vinti con Sporting Lisbona nella Liga Portuguesa, e se Milan, che tra l'altro era anche sondato con Geoffrey Kadà, lo avesse preso, sarebbe stato uno dei trasferimenti più acclamati, no, dell'estate, probabilmente mandando in grande entusiasmo tutta la tifoseria. Poi però l'esperienza Manchester United ha cambiato drasticamente i pareri, perché Amorim ha fallito da un punto di vista tecnico-tattico, è esonerato dopo un anno e mezzo con la squadra non in Champions League e con praticamente uno spogliatoio, soprattutto con i senatori, praticamente tutto contrario. Quindi molto bene allo Sporting, molto male a Manchester United. A suo parziale scopo c'è il fatto che United, intanto dopo Ferguson, hanno fatto male, hanno avuto questi tipi di problemi, però non è che almeno una situazione molto diversa. tra Milan è tutto tranne che rose e fiori, e i problemi tra l'altro sono simili, forse anche peggiori, perché all'Udinese comunque c'è una dirigenza importante, ci sono dei soldi molto importanti, a Milan non c'è una dirigenza e non ci sono soldi. Quindi è importante, c'era Mourinho, ma lo sarebbe stato per qualunque altro allenatore ovviamente, e sarebbe stato complicato per qualunque altro allenatore, anche per un Ancelotti, un Guardiola, un Klopp, venire al Milan a fare bene a Milan. L'importante credo che più che il nome Bim, che a me personalmente piace anche, ha idee di calcio interessanti, è un tecnico di potenziale, serve che si sistemi il contesto, cioè una dirigenza che lo sostenga, che ci lavori, che lo protegga, che lo aiuti con il calcio mercato, che sia presente. Che, ecco, per rimanere nella citazione di questo piccolo grande Amorim, non gli rompa i baglioni come è successo con Fonseca e con Seisao, ma gli stia vicino, perché un allenatore non può essere lasciato allo sbaraglio, soprattutto se è straniero nel campionato italiano. Questa è una dirigenza che non esiste, però chi c'è al momento, chi decide, deve tenerlo ben presente, altrimenti Amorim potrà essere un piccolo allenatore, un grande allenatore, interessa poco. Quello che interessa è che nel caso in cui non si facessero le cose per bene nel contesto, il disastro con Amorim o con qualunque altro è annunciato.
1: Milan News in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Caffè Marzio.
6: Nel mercato inizia a ballare sulle punte, dove c'è ancora il signor Landowski a scadenza di contratto. Ci sono due nomi che possono diventare due tormentoni del mercato nostro italiano di Serie A, ovvero Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic. Resto convinto ancora di più questa mattina che la soluzione ideale per entrambi sia quella di rimanere con il Napoli e con la Juventus. Lukaku è un giocatore che ieri ha dimostrato, entrando e contribuendo al gol del pareggio del Belgio, ha dimostrato che se fisicamente al top può ancora essere devastante. Lukaku poi è un vecchio pallino di Massimiliano Allegri, che nei ragionamenti fatti in questi giorni sul Napoli del futuro ancora considera Lukaku giocatore prezioso per lui, come soluzione insieme ad Højlund, o comunque da giocarsi durante la partita o in determinate partite. Ricordatevi che Lukaku è il giocatore bloccato da Allegri e da Manna, quando Manna era direttore sportivo della Juventus, bloccato ai tempi dell'Inter, quando Lukaku si apprestava ad affrontare la parte finale della stagione, poi culminata con la finale di Champions di Istanbul con Manchester City, con quella panchina che poi fu mal digerita. Lo stesso Lukaku poi arrivò allo strappo con l'Inter. Beh, in quella stagione, da aprile in poi, Allegri e Manna si erano concentrati per bloccare Lukaku e farlo arrivare alla Juventus. Poi l'operazione non si fece più, ma Allegri è un grande estimatore di Lukaku. Allora, se è vero che l'input della proprietà Napoli è quello di abbassare il tetto in gaggi, e beh, comunque a livello tecnico sicuramente Allegri vota per Romelu Lukaku, e molto dipenderà da come confermerà e dimostrerà di stare in questo mondiale. Insomma, il futuro di Lukaku dipende da Lukaku stesso, sia per rimanere eventualmente al Napoli, sia per attrarre offerte da altri club. Discorso diverso tra Dusan Vlahovic, che non ha disputato una gran stagione anche per motivazioni fisiche, quindi non solo legate ad un rendimento deficitario, anche perché quando ha giocato Vlahovic è stato determinante per la Juventus. E allora anche per Dusan Vlahovic, come per Lukaku, resto convinto che se in condizioni fisiche adeguate Vlahovic possa ancora essere il centravanti ideale per la Juve, soprattutto per Luciano Spalletti. In questo momento le richieste di Vlahovic, del papà che oggi gestisce il parte professionale del giocatore, quindi le varie trattative, sono state richieste considerate dalla Juventus fuori misura. Pensava Vlahovic con il papà evidentemente di trovare, di attrarre oggi altre squadre anche importanti, i top club a livello mondiale. Per adesso nessuna si è fatta avanti, soprattutto a quelle richieste economiche. E allora Dusan Vlahovic potrebbe anche risiedersi di nuovo al tavolo della Juve, a maggior ragione adesso che l'amministratore delegato è Giovanni Carnevale ed è molto attento anche ai conti. Farà questo gesto Vlahovic? Sarà lui stesso a fare un passo nei confronti della Juve e dire proviamo a stare di nuovo insieme. E sicuramente la Juventus attende un primo passo da parte di Vlahovic, altrimenti continuerà a lavorare per cercare delle soluzioni alternative.

negative, come il tanto trattato Sorloth nei giorni scorsi. Vlahovic e Lukaku, due desisti incrociati, due giocatori che sicuramente stanno al centro del mercato, ma che forse il destino porterà ancora a vestire le maglie attuali, quella della Juventus per Vlahovic e quella del Napoli per Lukaku. E pensare che uno è stato vicino alla Juve, Lukaku, e l'altro potrebbe essere nei sogni del Napoli qualora Lukaku e Luca dovessero andare via, Vlahovic.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. Dopo l'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti e la riapertura di Hormuz e la guerra ucraina, il tema dominante dei dibattiti di oggi al G7 di Evian, alla presenza di Zelensky, che ha avuto questa mattina un bilaterale col presidente francese Macron. Al centro delle trattative del summit nella sessione odierna, la capacità degli alleati europei di convincere Donald Trump, fin qui recalcitrante, a dichiarare un sostegno convinto al presidente ucraino contro Vladimir Putin. Intanto il leader di Kiev, fomentando gli attacchi ucraini della scorsa notte che hanno colpito una raffineria di petrolio a Mosca a una distanza di 500 km, ha detto: questa è una giusta risposta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire.
0: In attesa dello storico faccia a faccia venerdì in Svizzera fra Iran e Stati Uniti, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi avverte: la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Teheran e Washington. Araghchi specifica quindi che la fine della guerra in Iran e Libano è interconnessa e che qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà mai accettato.
1: La cronaca: ai carabinieri del Vomero a Napoli stanno indagando su una violenta aggressione avvenuta poco dopo la mezzanotte a danno del proprietario di una birreria. Secondo quanto emerso finora, l'uomo sarebbe stato raggiunto da un pugno al volto sferrato da uno sconosciuto. In seguito al colpo, il cinquantenne avrebbe perso l'equilibrio e cadendo avrebbe sbattuto la testa su un gradino. I sanitari del 118 l'hanno trasferito in stato di coscienza, ma in codice rosso, presso il pronto soccorso dell'ospedale Cardali, dove è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. Attualmente è ricoverato in pericolo di vita.
0: Diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. Nella fattispecie, 5 persone sono finite in carcere, 2 agli arresti domiciliari. 2 soggetti devono ancora rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, che provocò gravi danni all'infrastruttura per un costo di ripristino pari a 455.000 euro.
1: Tutti assolti perché il fatto non costituisce il reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza, arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa, lo ha deciso la giudice Paola Bragion della settima penale.
0: Il calcio: davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa i suoi esordi mondiali pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Intanto la Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia, sostituisce l'allenatore Sabri Moussi col francese Hervé Renard.
1: E tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home, e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio: TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare, si installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collega su tuttomercatoweb.com.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile,

0: da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo pallone. Se è il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
1: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste. Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
2: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo su Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è a tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
0: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente la tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica il tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci fermo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti approfonditi e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp alla 331-82-00213.
1: Buon martedì a tutti, ben ritrovati. 16 giugno, incetta di pareggi per quanto riguarda il mondiale, il pareggio tra Belgio e Egitto, il pareggio tra Iran e Nuova Zelanda, tra Arabia Saudita e Uruguay, ma soprattutto il pareggio 0-0 tra Spagna e Capo Verde, clamoroso, clamoroso quello che è accaduto al mondiale, che per adesso non brilla dal punto di vista della bellezza, l'unica squadra che è sembrata in salute, ma che comunque con il Curaçao ha trovato anche un momento di difficoltà, e la Germania oggi tocca Francia e Argentina, le due finaliste della parata edizione. Intanto il mercato che va avanti, il Milan che trova il suo allenatore, pian piano si sta strutturando, tra tanto scetticismo, la Juventus che ha aperto l'era a Cannevali e tutto il resto, con trattative che vanno avanti, compresa quella della Roma con Grimbund. Poi adesso apriremo un po' di tutto. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocchi, cabina di regia. Buongiorno a Luca Macchetti, Sky Sport. Ciao Luca.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora Luca, io partirei da questo pareggio tra Spagna e Capo Verde. Che è successo?
2: Io del mondiale fondamentalmente sono i risultati e quello che hai detto tu.
1: Sì, perché c'è tanto

0: lavoro sul mercato. Esatto. E c'è anche tanta frustrazione, Luca, perché non ci siamo noi.
1: Allora, no, quello chiaramente conta un po', ti devo dire la verità, contano anche gli orari che sono poco compatibili con la vita di noi europei.
0: Sì, sì. E
1: poi il lavoro di questi giorni con la Juventus Milan, che si sta completamente ristrutturando, obiettivamente ci porta via un bel po' di risorse.
0: Già.
1: Fermo restando che poi le partite di sottofondo, per carità di Dio, non possono mai mancare, stiamo pur sempre parlando del mondiale, quindi
0: sì,
1: chiaro, punteggia la nostra giornata.
0: Ti posso dire una cosa, mo sarà che non siamo più abituati a vedere la partita del mondiale come protagonisti, però non lo so, a me sembra di assistere a un videogioco quando li guardo, perché sento questo.
1: Però io non so se te lo ricordi, questo ragionamento abbiamo fatto tutte le altre volte che non c'era l'Italia,
0: sì,
1: anche gli anni, le elezioni passate,
0: non
1: anche
0: scala.
1: Quella invernale, soprattutto quella invernale, io mi ricordo proprio questa tua affermazione, evidentemente ti è rimasta scolpita nella memoria, perché si giocava peraltro con una luce completamente diversa da quella che avevamo, e quindi ci sembrava veramente una cosa lontana. La stessa sensazione ce l'hai guardando le partite di notte quando l'hai giorno. E quindi
0: sì,
1: no,
0: sì.
1: Che è una cosa che obiettivamente a me ci riporta anche al passato, no?
0: Sì.
1: A USA 94,
0: sì,
1: sì. Lì c'eravamo, abbiamo recitato un bel ruolo da protagonisti, fino alla fine, e stavolta invece te lo vivi proprio con leggerezza, cercando di andare a vedere il talento, il giocatore che ti è piaciuto di più, le parate del portiere, magari la curiosità di vedere Curaçao, Capoverde che pareggia contro la Spagna, eccetera, eccetera.
0: Sì, sì, oppure che magari dici fammi vedere Carletto Ancelotti come se la cavo col Brasile Bang. E ti
1: benissimo.
0: Benissimo.
1: La Tunisia che suona gli allenatori fuori di
0: Diciamo, ci pensa Montella, Bang.
1: Esatto, bravo. Ecco, quella devo dirti, in questi primi giorni di mondiale, da italiano è stata forse la delusione più importante,
0: sì,
1: perché non mi aspettavo che potesse perdere la Turchia 2-0 con l'Australia. Non ho visto tutta la partita, ti dico la verità, quindi non so se è stato episodico oppure strutturale, però insomma è stata una bella botta, perché poi nel mondiale noi facciamo sempre ragionamenti giustamente su un determinato tipo di progettualità che ci può essere, quindi un risultato non può inficiare sulla bontà di un lavoro. Solo un risultato, però nel mondiale sì, perché nel mondiale hai tre partite,
0: Già.
1: E poi dopo tutte le mie. Il mondiale, secondo me, è il tempio del risultato.
0: Sì, lo so.
1: È la verità, ragazzi. Alle volte anche un episodio può determinare un mondiale.
0: Chiaro che sì. Ricordiamo un mondiale.
1: Nel bene e nel male.
0: Sì.
1: Nel bene e nel male. Un rigore su una traversa ti può cambiare completamente la partita. Completamente.
0: Abbiamo visto finali senza la goal line tecnologica che si era segnati con il pallone non entrato. Esatto.
1: Appunto.
0: Diciamo anche che nel frattempo la tecnologia ha fatto passi da gigante, vediamo arbitri, lo sai.
1: No, ma io parlo anche proprio di episodi fortuiti, no? Episodi che magari uno vede o non vede. Ti ripeto, una traversa nella serie di calci di rigore ti determina la vittoria o meno su un campionato del mondo. C'è successo nel bene e c'è successo nel male.
0: Sì.
1: E quindi figurati se un episodio così piccolo all'interno di 120 minuti,
0: certo.
1: Sono 120, quando dice i rigori, ti può determinare il fatto che tu sia un idolo oppure un fesso. È il tempio del risultato, del risultatismo, il mondiale.
0: È
1: anche il tempio però dello spettacolo, poi alla fine, no? Perché c'è uno spettacolo intorno. Tu hai detto che lo spettacolo non è stato così all'altezza rispetto a quello che potevamo immaginarci, perché ci sono tante stelle.
0: Pareggi, però anche.
1: Sì, ieri ce ne sono stati 4 su 4, credo che non succedeva da non so quando, dagli anni 50, ci dicevano i nostri inviati al mondiale ieri, stanotte. però è comunque affascinante il mondiale, è come le finali di Champions League,
0: sì.
1: È bello, il mondiale è bello a prescindere, viverlo, respirarlo. Quando io vedo le immagini tanti dei tifosi, questo clima, poi abbastanza annacquato in realtà da questo punto di vista, perché è molto dispersivo il mondiale americano, si gioca su tre continenti, però fai attenzione a tanti dettagli. Ci sono, ieri per esempio c'è stata la partita dell'Iran, cioè ci sono anche questioni relative alla geopolitica,
0: modo, certo.
1: No, è per questo è proprio bello il mondiale,
0: sì.
1: Dai, ci racconti dentro tante storie.
0: Poi i tifosi sui generis che si divertono a essere protagonisti sugli spalti, quello è un altro aspetto carino del mondiale,
1: certo.
0: In generale, vabbè, e poi soprattutto la presa in giro, abbiamo incassato da Infantino, che non
1: abbiamo fatto tanto rumore, forse per quasi nulla. L'unica cosa che io dico è vero che era una battuta, era evidente che fosse una battuta, se magari sei il presidente della FIFA devi stare attento anche a fare le battute, fai al bar, non in TV. Però, peccato veniale.
0: Come tanti politici. Peccato veniale. Ma non tocco questo argomento.
1: Vabbè, quello no, quello tocchiamo un altro tasto.
0: Là si deve fare ancora più cautela nelle dichiarazioni. Senti, invece, dal giochismo al risultismo, anzi, dal risultatismo al giochismo, il Milan si toglie l'abito di Allegri e indossa quello di Amorim. Finalmente, almeno si prende una decisione, anche se si parte in questo caso prima dall'allenatore e poi dai dirigenti.
1: Sì, credo che sia l'ultimo dei peccati del Milan, quello di aver scelto prima l'allenatore e poi il direttore, ma anche se il direttore arriverà a breve, il direttore Lenk Francoforte dovrà essere liberato, ci dovrà essere una trattativa, però una scelta fatta il Milan l'ha fatta anche lì. Certo, è strano il processo che il Milan ha condotto, perché rispetto a quello a cui siamo abituati noi, sinceramente, siamo più inclini a tollerare un cambio anche a metà giugno per impostare una stagione che di fatto è già iniziata, quando il cambio è effettivo, vedi Juventus, piuttosto che, è perché poi tutto è successo nello stesso tempo, no? Perché il Milan ha deciso l'allenatore adesso, quindi diciamo che anche la Juve, che ha cambiato direzione, lo ha deciso adesso, però siamo più inclini a essere, come dire, solidali con un determinato tipo di percorso, come quello della Juve, che decide di cambiare, ma cambia quando ha in mano tutto.
0: Esatto.
1: Come Milan, che invece azzera tutto e aspetta in salamoia per 3, 4, 5, 10, 15, 20 giorni per poi arrivare a una conclusione. Alla fine è tutto uguale, nel senso, Juve e Milan si sono riallineate seguendo due strade diverse, difficili però. Secondo me è un po' più rischiosa, molto più rischiosa quella del Milan, anche perché ha cambiato di più.
0: Ha cambiato di più, poi quello che ha fatto arrabbiare i tifosi del Milan, per dire, Ibrahimovic magari al mondiale del commentatore, si sono un po' infastiditi, avrebbero dovuto vedere una società più al lavoro, o magari sì, là, però io nel momento in cui ho mandato via tutti, già il piano B, il piano C già in essere, e poi il resto bisogna semplicemente ricostruire.
1: Questo noi non possiamo saperlo, io posso anche avere il beneficio del dubbio, ti dico la verità.
0: Sì.
1: Nel senso che noi non possiamo sapere quello che sono i cardinali Ibrahimovic e quelli che sono stati coinvolti nella scelta e nella determina del contratto di questi signori che poi arriveranno, quindi Amorim, Francoforte, eccetera eccetera, o quello che era successo con Ragnik, o quello che era successo con Glasner, quello che era successo con Gisler. Io non penso che il Milan non abbia lavorato, dobbiamo cercare secondo me per avere più obiettivi possibile e quindi senza partire, no, con lancia in resta, con le critiche che devono essere fatte, però essendo più ragionevoli possibile, nel senso, allora, noi abbiamo di fronte un momento di crisi, non abbiamo in mano tutti gli elementi e chiaramente giudichiamo in base a quello che vediamo, ok?
0: Certo.
1: E quindi è possibile che abbiamo un'idea parziale. A me va benissimo che il Milan abbia azzerato tutto, va benissimo che si prenda tutto il tempo per cambiare. Io discuto sulla forma, perché la forma secondo me in certi casi si fa sostanza, quindi dico che un grande club non deve mai perdere il controllo del club stesso, quindi come ha fatto la Juventus secondo me è più idoneo a un club importante come il Milan, per cui vai ad andare avanti, chi anche in questo momento non gode della tua fiducia, ma l'ordinaria amministrazione la porta avanti e poi dopo cambi magari centimetro per centimetro, perché oggi arriva Giovanni Carnevale alla Juventus e magari nel corso dei mesi cambierà le persone che secondo lui non sono adatte alla sua visione.
0: Già.
1: No, non si cambia tutto insieme, tutto all'improvviso, perché se tu decidi oggi di cambiare allenatore, cambia allenatore, dici, ah, mio, tu sei amministratore delegato, rimani qua, ma l'allenatore lo decido io, fine.
0: Esatto.
1: E quello che cosa deve fare? Niente.
0: No,
1: il padrone.
0: A quel punto sei tu il padrone.
1: Lasciare tutto senza niente, a me sinceramente non è sembrata la migliore situazioni possibili.
0: Onestamente no. Onestamente
1: poi la scelta di Amorim è una scelta soddisfacente, certamente sì, stiamo parlando di un allenatore giovane che comunque ha fatto una grande esperienza a livello internazionale, ha vinto a casa sua, ha provato un'esperienza al Manchester dove hanno fallito tutti, quindi ha fallito anche lui, non è andato bene, è andato però in finale di una competizione europea, l'ha persa con il Tottenham, Europa League, vero che Mourinho presto ha vinta, ma è comunque una situazione dove si è arrivati, nonostante una stagione difficilissima, nonostante un Manchester che sono anni che non riesce a performare, a giocarsi un titolo, hanno fatto la qualificazione Europa, perché sono concentrati su quello, sì, è vero. Però è un allenatore che è in ascesa, è un allenatore che ha delle idee, è un allenatore che può portare avanti da solo anche, soprattutto in questa prima fase, un progetto tecnico. Cioè un allenatore solido, ok? Non che gli altri non lo sarebbero stati. Ma secondo me, fra tutti quelli che sono stati in considerazione oggi, sinceramente mi sembra il più solido.
0: Sì, sarebbe dovuto essere addirittura forse la prima scelta in realtà.
1: Ma magari lo era e noi non lo sappiamo. Mm. Noi raccontiamo quello che vediamo. Quindi noi abbiamo raccontato di un Glasner come prima scelta del Milan, perché le considerazioni che sono state fatte, e ci sono state molte considerazioni su Glasner, abbiamo raccontato di Ragnit come migliore tecnico, e poi alla fine invece Ragnit ha scelto di andare, di rimanere, scusami, all'Austria, in Austria, con l'Austria, però Amorim io credo che possa essere, non è che hanno chiamato Amorim, sinceramente è vero che
0: sembra un po' di improvvisazione, però dici non a questi
1: però capito, non è che l'abbiamo 3 giorni fa Amorim, no ragazzi,
0: che c'è da fare,
1: esatto. Guarda, oh, scusa, mi sono dimenticato che vuoi venire a cena con me, sembra Carlo Verdone,
0: sì.
1: Sì, Bordalto, che chiamava tutti, la Rossa e Verdone, che chiamava tutti per 15 agosto che doveva andare fuori.
0: Esatto. No, sarebbe una cosa troppo surreale per essere vera. Un po'
1: no,
0: però...
1: quindi, sicuramente c'era, però, e ti dico che rispetto... Anche Glasner, secondo me, sarebbe stata una buonissima scelta, perché era comunque un allenatore che era abituato a determinare anche in tutti i club in cui è andato. È vero anche che però la dimensione del Milan Glasner non l'aveva mai vissuta. Amorim sì.
0: Questo sì.
1: Perché lo Sporting è uno dei migliori club in Portogallo, il Manchester è uno dei migliori club in Premier. Questi dettagli fanno la differenza.
0: Certo che lo fanno.
1: Perché poi nella gestione del gruppo, della stampa, della categoria, è uno che comunque quel tipo di, come posso dirti, di dimensione già l'ha vissuto,
0: sì,
1: e quindi secondo me ha già le spalle larghe per poter affrontare anche situazioni estremamente difficili. Ragazzi, l'esperienza di Amorim al Manchester United è un'esperienza che io non auguro a nessuno.
0: No, veramente, e quindi è estremamente formativa sotto tanti punti di vista, e questo è sicuramente un bagaglio che si porta per vivere questa esperienza al Milan, che sarà altrettanto formativa, perché anche questa è non che arriva in una società strutturata sulla breccia dell'onda, ma è una società da ristrutturare.
1: È un'altra grande sfida, un'altra sfida, perché sì, tu fai in modo che il tuo club sia a tua immagine e somiglianza. Questo è molto stimolante, secondo me, per un allenatore come Amorim. Sarà aiutato sicuramente dai dirigenti, noi li conosciamo bene perché appartengono a un'area geografica che conosciamo meno, quella della Bundesliga, però insomma i successi dell'Eintracht Francoforte e quei successi che prima ha ottenuto adesso non mi ricordo come si chiama, perché mi confondo con le lettere, l'ex, ormai ex, no ancora, però all'Eintracht Francoforte, e prima nei suoi successi, soprattutto perché è stata all'Lipsia, è stato il successore di Ragnic, Krosch, con il Lipsia, bravissimo, mi confondo le due,
0: sì, no, non veniva in mente, lo sono andato a rispiare, ti dico la verità,
1: e quindi ha ereditato il lavoro di Ragnic, è vero, però ha fatto un sacco di plusvalenze e ha ottenuto dei risultati, che è esattamente quello che vuole il Milan. Ho avuto modo di capire con addetti ai lavori che tipo di direttore fosse, e tutti me ne hanno parlato molto bene, quindi c'è un problema adesso, però secondo me oggi al Milan nessuno dei due conosce il sistema Italia, e un po' ci vuole, quindi oggi chiedi ai tifosi del Milan ancora una volta pazienza, passo che invece la Juventus aveva fatto con Como lì, per poi tornare indietro con
0: esatto, e arriviamo a questa marcia indietro, perché in realtà anche qui no, dobbiamo sfatare un tabù, perché uno magari può pensare ho deciso, oggi mi sono svegliato, sono Elkan, ho deciso di non credere più al progetto Como lì, ho chiamato Carnevali a casa. No, evidentemente John Elkan aveva abbastanza
1: già deciso.
0: Aveva contattato prima dell'unione concordata,
1: c'erano dei tempi tecnici della Juventus, esatto, che devono essere presi in considerazione, l'accordo con Carnevali magari sarebbe dovuto arrivare una settimana dopo, era una questione in piedi che fino a che non si è chiusa non è stata ratificata, una volta che è stata ratificata, arrivederci, grazie, siamo lì, adesso vedremo che succederà anche con gli altri,
0: sì,
1: senza fretta, a questo punto sì, perché abbiamo capito che la Juventus cerca di modificare il proprio assetto senza gravi costoni.
0: Sei d'accordo?
1: cosa. Se cambia in maniera strutturale.
0: Sì, esatto.
1: Infatti, come lì ai Carnevali è come passare dalla Francia all'Italia.
0: Esatto, intanto che già non è roba da poco. Però sei d'accordo se ti dico che la cura di Carnevali proprio nella sua pienezza manca la Juve ai tempi di Marotta, che poi alla fine prima c'era il governo tecnico, poi è arrivato giunto di gara, più che altro un direttore sportivo, più che amministratore delegato, non ha la sua esperienza nel suo background. Poi Enrico Molli che è stato presidente, però si è adattato a fare il direttore sportivo anche accentrando un po' tutto. Carnevali, amministratore delegato, fare il direttore generale e arrivare a colmare una casella che la Juve era vuota, tant'è che poi dopo, e qua ti chiedo, c'è ancora da strutturarsi, no? Per adesso Torino c'è, dovrebbe restare, arriverà Gnozzi, qualcun altro, come funzionerà adesso la dirigenza della Juve?
1: Allora, chi verrà non lo sappiamo, io non metto nessuna casella, perché credo che non lo sappia neanche Carnevali, avrà delle idee che ancora deve sviluppare. E la verità è che io non vedo neanche così diversa la scelta che ha fatto la Juve, ti dico la verità. Perché comunque Comolli aveva fatto il direttore sportivo ad arrivare ad essere presidente, quindi aveva una visione a tutto campo ed aveva gli stessi poteri che oggi ha Carnevali. E, mentre invece per quanto riguarda le competenze, io non discuto quelle di Comolli, è sicuramente un modo di comportarsi diverso. Sicuramente Carnevali conosce molto bene il campionato italiano.
0: Beh, assolutamente sì. E soprattutto sa come riuscire ad avere anche una gestione oculata.
1: Perché io questa forse è una cosa che ci siamo già detti, non ricordo, ma sicuramente Comolli aveva le sue competenze, il Lille, tutto quello che vuoi, il Tolosa, tutto quello che vuoi. Ma non è che siccome il Sassuolo è in Italia, il lavoro di Carnevali è meno importante e meno determinante. Anzi, aver portato una squadra dalla Serie C all'Europa, avendo fatto quanti milioni di euro di Bruce Valente, ma lo stesso vale per Atalanta, lo stesso vale per Empoli, per chi è riuscito a fare il Cagliari, certo, no? Certo. Per i dirigenti che sono i presidenti che sono riusciti a fare questo tipo di percorso. Quindi.
0: Ma infatti infatti Luca, molti ci dicono, ci hanno scritto, sarà all'altezza della Juve, e a tutti loro ho ricordato che Marotta alla Juve ci arrivò dalla Sampdoria, quindi
1: era una Juve forse meno grande di questa, perché è diventata ancora più grande proprio grazie al lavoro di Marotta, al lavoro di Paratici, al lavoro di Andrea Agnelli, no? Perché poi ci vuole una condizione generale che permetta al club di crescere, non basta un dirigente solo. Se oggi nel calcio cominciamo a parlare di dirigenti, significa che siamo arrivati alla fine. Non mi spiego perché. Prima parlavamo di giocatori, poi parlavamo di allenatori, adesso parliamo di dirigenti.
0: Sì.
1: Alla fine parleremo dei proprietari.
0: Sì, infatti.
1: E poi finiremo
0: poi
1: di
0: dei marchi, poi parleremo di altro.
1: Capito che ti voglio dire. Quindi sì, ci vuole pazienza in questo caso. Io penso che i giocatori li devi giudicare ogni settimana, gli allenatori ogni sei mesi, un periodo più lungo di una partita. E i dirigenti però andranno
0: e
1: per dare un'impostazione a un'azienda, a un club, non bastano due mesi di mercato,
0: no,
1: non basta una sessione di mercato, non ne bastano neanche due. Comolli ha sbagliato, sì, tanto. Io ti dico, arrivo a dirti che per come la vedo io,
0: sì,
1: non è necessario crocifiggere Comolli solo Comolli per i risultati.
0: No, no.
1: Poi si può decidere di cambiare, per carità di Dio, però attenzione, perché poi dopo la stessa velocità del metro di giudizio bisogna metterla a tutti.
0: Certo, ma poi soprattutto arriverà anche un momento in cui devi dare un carico di responsabilità anche a chi scende in campo, Luca, perché poi...
1: No, ma appunto, è vero che poi dopo 15 anni in campo facevano i giocatori, ma scegli l'allenatore, e quindi qui che arriviamo ai dirigenti, no? Però se no poi dopo diventiamo assolutori nei confronti di tutti, tranne che di chi poi scende in campo, esatto, o li manda in campo.
0: Esatto.
1: È un processo comune, secondo me.
0: Sì.
1: Io penso che Spalletti sia un ottimo allenatore, penso che Carnevale sia un bravissimo dirigente che possa certamente essere all'altezza della Juventus. Penso che i giocatori della Juventus possano essere migliorabili, ma non siano le enormi schiaffe. Hanno fatto una stagione certamente negativa, ma a tanti padri, come la vittoria, a tanti padri, così come la sconfitta. Allora, se vogliamo fare un discorso di analisi, facciamolo per bene, perché poi alla fine se David e Openda hanno segnato in 2-3 gol,
0: sì,
1: per carità, io ho sbagliato gli acquisti, ma non è che è il primo anno che in 2 fanno 3 gol.
0: Sì, no, no, è chiaro. Che dire. No, no, no, l'ho capito perfettamente.
1: La colpa di chi è? Di Tudor, di Palletti, di Comolli che ha presi, del prezzo troppo alto, di Torino che c'ha le maglie bianche. E cavolo, se ha 0 gol in campionato, c'è un motivo.
0: Certo, certo, certo, certo. Soprattutto se poi continui.
1: Tu posso anche aver pagato troppo, ma tu sei arrivato ad essere preso in considerazione la Juventus, perché certe performance le sapevi, se no anche io pago 42 milioni, faccio 0 gol anche a Juventus.
0: Sì, sì, no, se no, vedi, ti chiama un altro emittente per dire, perché te è così bravo, fa mutismo, ragazzi, ho deciso di non parlare più, significa. Chiaramente poi dopo tu il tuo valore che hai espresso altrove devi in qualche modo esprimerlo anche nella squadra dove sei, altrimenti devi prendere le responsabilità di non esserci riuscito.
1: Io sono arrivato ad essere preso in considerazione, ad essere comprato dalla Juventus per 42 milioni, metti anche mi hanno pagato troppo, quanto deve costare, 30?
0: Vabbè.
1: Ma, dire, ma per la Juventus mi hanno dato perché ho fatto diverse stagioni con un determinato valore,
0: certo,
1: e quindi mi sono meritato quella chiamata là.
0: Dopodiché magari ecco quello che cambierà forse in casa Juventus è che quei numeri rappresentavano un valore ai quali si affidava molto Comolli, adesso sotto anche la volontà di Palletti e il background dello stesso Carnevali si va a guardare anche l'aspetto caratteriale del giocatore al di là dei numeri.
1: Ma no, si va a guardare un po' di manualità, quello che si trasmette, allora anche emotivo, perché è importante. Tante volte abbiamo detto che nelle trattative è importante andare a parlare con le persone, il background di un giocatore, la famiglia, gli amici, è importante, perché poi il giocatore che arriva in Italia, oggi abbiamo il 60% degli stranieri, si deve integrare in un tessuto che oggi è multietnico, ma che comunque ha delle connotazioni italiane, con i nostri modi di essere, con la nostra stampa, con la nostra tifoseria, e non è facile, non è sempre facile, è chiaro che si paga tanto e quindi mi fai il favore. Accelleri certo. Questo processo.
0: Esatto, esatto. Senti, ma a proposito di giocatori, eccetera, i nomi trattati sotto Comolli sono stati abbandonati o verranno ripresi tutti quanti da Carnevali?
1: Sono rimasti tutti lì, magari verranno modificate alcune cose, però parliamoci chiaramente, anche qui, sennò sembra che siamo sciocchi.
0: Sì.
1: Ma Comolli va a trattare i giocatori senza averne parlato con Palletti?
0: No, anzi,
1: senza averne parlato con il direttore sportivo.
0: Sono nomi che ricalca molto.
1: E poi ti voglio fare un'altra domanda. Ti alzi domani mattina, ti dicono il portiere della Juventus e Dimmo Martinez. Ti dice, no, mi fa cagare. Non la parola.
0: Sì, sì, no, no, no, certo.
1: Cioè, se rientra nei parametri economici, magari ci rientra, perché non è che la Juventus alza il primo che capita e dice, oh, oggi voglio spendere 10 milioni. No, c'è il reparto finance, c'è il reparto legal, c'è il reparto commercial. E si dicono, devi spendere fino a questo, il margine di trattativa a questo qua, benissimo, che possiamo prendere Tizio, Caio, Semproni, Marancio.
0: Esatto.
1: Allora, Marancio no, che non mi piace, prestiamo Tizio e Semproni, quanto costa Tizio, quanto costa Semproni, eccetera, eccetera.
0: Esatto.
1: Quindi rimangono, magari non si chiudono, ma perché magari non si chiudono a prescindere, o perché magari viene in mente un'idea diversa, perché si cambia modo di ragionare. E quindi invece di prendere il Dibu Martinez, prendiamo Marangio, che fa anche meno forte, ma può permettere di prendere un attaccante più forte,
0: esatto,
1: perché ne ho più bisogno, secondo me, perché parlo con Spalletti, perché cambiano un pochino le situazioni, però al momento rimangono più.
0: E quindi il mercato delle idee, oltre che dei guadagni, il stesso discorso che stai facendo, io farei con colla a Dusan Vlahovic, c'è molti a dire, adesso di nuovo Dusan Vlahovic, e io penso che quello che può offrire la Juventus resta quello, al massimo è Vlahovic che può abbassare le pretese e che nessuno lo ha accontentato.
1: Certo, e ti dirò di più, se Vlahovic torna alla Juve con tutto il bene che possiamo volere a Giovanni Carnevali è perché non ha trovato nient'altro che lo soddisfi a livello economico e quindi rivede le proprie condizioni con la Juve.
0: È certo, non è perché è arrivato uno che gli ha fatto la magia di dire vabbè accetto
1: perché
0: ci sei.
1: Ma voglio dire, quante volte saranno visti Carnevali e Vlahovic?
0: Penso poche.
1: Tra essere così amici.
0: A occhio e croce penso che non è che dici, c'è Carnevali, allora facciamo così, no, ti butto 3 milioni sul tavolo. Senti, ma l'offerta da 8 milioni secondo te è quella comprensiva di bonus, quindi se vai in Champions League e vinci l'Europa League, qualora fosse questa potrebbe essere accettata da Vlahovic o credi che comunque sia, se pure ci dovesse essere un altro incontro, non ci sono le premesse?
1: Bisogna chiedere il premio alla firma quanto vuole, perché alla fine lui oggi tratta da parametro zero.
0: Certo, c'è
1: oggi la Juventus è come se dovesse andare a prendere un parametro zero, quindi deve decidere quando poter investire sul giocatore. E deve fare due conti rispetto a quelle che sono le proprie necessità. Ma pensa che se faccio un investimento da X milioni di euro all'anno su Vlahovic preferisco farlo da X più 1, da X meno 1 su Colomuani o su Sorloth.
0: Esatto.
1: Perché fanno anche queste valutazioni
0: certo,
1: qua.
0: Certo. in base anche a quello che poi sono gli ingaggi che io devo liberare.
1: Esatto. Io ti do soltanto una cifra, perché l'abbiamo letto poco tempo fa su Calcio Finanza.
0: Sì.
1: Vlahovic all'anno la Juventus costava 40 milioni.
0: Sì.
1: Tra ammortamento e ingaggio all'ora.
0: Se ne prendo due.
1: 40 milioni all'anno. E puoi prendere anche tanti giocatori, eh?
0: Esatto, puoi prendere tanti giocatori. Questo
1: è quindi io magari decido che quella stessa cifra non la voglio rinvenire tutta su Vlahovic. Magari mi serve per... Intanto devo risparmiare un po'. Perché non sono in Champions. Intanto ho degli obblighi che arriveranno adesso di quelle finanziarie. E quindi devo rivedere i miei parametri economici.
0: È chiaro, è chiaro. E questo... Non significa che viene fatta una magia. Arriva Carnevali, ma con le stesse
1: non è venuto con la bacchetta magica,
0: no, ma ha le stesse disponibilità che aveva come lì. Assolutamente. Senti Luca, ci sono due club che hanno vissuto una stagione surreale. Uno potrebbe essere in vendita, l'altro non credo ancora. Parlo di Torino e Lazio. Mi racconti un po', secondo te, come vanno a finire queste due storie? Perché diciamo la pace tra Lotito e i tifosi della Lazio mi sembra impossibile quasi da raggiungere. Il Torino magari potrebbe più cedere, però l'offerta giusta mi pare non sia arrivata. Come si dipana la situazione di questi club? Soprattutto Gattuso, quando torna?
1: Ma Gattuso penso non sia in discussione, visto che è già stato a visitare Formello, quindi va bene.
0: Ma c'è la pressione del mercato, no? Lì che
1: va bene, non firmerà. Sì, no, tu puoi fare mercato soltanto a saldo zero. E quindi significa che tanto vendi quanto compri.
0: Sì, compro una e devo vendere a
1: il 30 giugno mette 20 milioni di euro o con un aumento di capitale o con i giocatori per poter fare un mercato fra virgolette normale. Queste sono le due strade che può percorrere la Lazio. Devo dirti la verità, mi ha fatto piacere questo passo avanti che ha fatto Lotito nei confronti della tifoseria. Secondo me non basta, visto che la situazione ovviamente è incancrenita, però è un passo. È un passo avanti,
0: sì.
1: Non è definitivo, però è un modo per cercare di gettare un ponte, no? Per cercare di capire quali possono essere le necessità. La contrapposizione frontale non porta mai a una situazione serena, e la Lazio lo scorso anno ha vissuto un periodo di difficoltà straordinaria. Io posso anche capire quello che ha fatto Lotito. Nel corso degli anni Lotito ha cercato di rendere la Lazio autosufficiente. Lo scorso anno, per essere autosufficiente, la Lazio non doveva fare mercato. Le alternative quali sono? Vendere, ma vendere a chi? E vendere a che cifra?
0: Esatto.
1: E vendere perché? Cioè non è che se vendi migliori, non è detto che vendi migliori, non è che tutti quelli che hanno venduto sono andati meglio. La stessa cosa te la potrei dire per il Torino. Fatte le debite proporzioni, mi sembra un cammino sicuramente in linea con quella che è stata la storia del Torino, non quella gloriosa, chiaramente purtroppo finita con Superga, ma la storia degli ultimi 50 anni racconta di un Torino che ha sempre stato, forse diciamo che la media degli anni di Cairo è più in alto rispetto alla media della storia precedente a Cairo. Sicuramente non c'è stato un Torino spettacolare, sicuramente c'è molta frizione anche qui con la tifoseria, c'è una incompatibilità di fondo, c'è la volontà di dire sì, ma anche qui prezzo giusto, è sempre la stessa domanda, e c'è secondo me un progetto nuovo, secondo me, al Torino, a mio avviso molto interessante, perché Abate con Aquilani sono due allenatori che hanno dimostrato di avere grande coraggio, grande freschezza, buone idee in un campionato di serie molto difficile, con due squadre impronosticabili. Sono arrivati una alla finale, una alla semifinale di playoff. Gli obiettivi erano la salvezza per entrare.
0: Sì, sì, certo, hanno fatto delle cose straordinarie.
1: Hanno una grande capacità empatica, tutti e due, e a tutte e due è stato affidato un progetto medio-alto, medio di serie A, cioè non da salvezza, no?
0: Sì, sì.
1: Speriamo di salvarci, no? Cerchiamo di costruire. Quindi io lo vedo molto interessante il progetto del Torino, così come quello del Sassuolo.
0: Lo
1: era già. È un cambio di tendenza, cioè lo spirito Toro 2.0, mi verrebbe da dirti, perché Abate è uno che ha giocato a Torino, è uno che ha grande carattere, è uno che però ha delle idee moderne, ha 37 anni, è un allenatore giovane, credo che se non sbaglio sia il secondo allenatore più giovane della Serie A, dopo questa credo che venga lui.
0: Sì, credo di sì.
1: Adesso vado a memoria, assolutamente. Un calcio propositivo, ma un calcio comunque di sostanza aggressivo, ma vuole la qualità, e io sono curioso di vedere come va a finire questo progetto, però spero che venga sfruttato almeno nel campo dai tifosi, perché è una volontà precisa del Torino di modernizzarsi, di andare oltre gli stereotipi che c'erano stati negli ultimi anni, no? E poi è chiaro che bisogna farlo nel mercato, perché l'anno scorso il Torino era partito con questo tipo di idea, con Baroni, e poi ci è riuscito, e per salvarsi ha dovuto fare di necessità virtù. Quindi D'Aversa ha lavorato con quello che aveva, ha fatto un ottimo lavoro, per me sarebbe stato meritevole di conferma D'Aversa, no? Per il lavoro
0: secondo me sì, ma ti dico anche Vanoli in realtà nel suo piccolo a Firenze ha fatto un ottimo lavoro.
1: Certo, poi però le società hanno deciso in maniera diversa, le proprietà hanno deciso in maniera diversa, e sinceramente l'idea di Bate a me è un'idea coraggiosa, ti devo dire la verità, coraggiosa, perché è un ragazzo che ha fatto un anno di Serie B e un anno di Serie C, però in questa sua esperienza da allenatore al Milan primavera è arrivato per la prima volta in finale Youth League, l'esperienza che ha fatto la Ternana è stato protagonista di episodi che poi sono
0: purtroppo è durato 24 ore,
1: esatto. E poi è ritornato, ma comunque quella squadra lì poi è arrivata a giocare con Liverani la promozione al finale con il Pescara, e quest'anno è arrivato semifinale, dove è andato, è andato oltre le più rose aspettative, e non ha avuto paura delle pressioni, non ha avuto paura di rimettersi in gioco, non lo farà sicuramente con il Torino, e con la stessa curiosità guarderò anche il Sassuolo, perché mi sembrano due progetti freschi. Aquilani ha dimostrato di avere grandissime qualità, anche qui Aquilani è una scelta coraggiosa,
0: assolutamente,
1: abbiamo
0: sì.
1: Gli occhi il discorso del Catanzaro, che è stata una piacevolissima scoperta,
0: era stato inseguito dalla Fiorentina Aquilani, se non ricordo male, a un certo punto
1: veniva da là, no?
0: Sì,
1: si parlava
0: sì,
1: di lui come possibilità, sì. Poi è andato ad allenare il Pisa, dove non è andato benissimo, perché poi gli allenatori un po' bisogna anche aspettare, anche loro, no? Ha detto che sempre ci sia Grosso, che va alla Fiorentina. Grosso ha vissuto alti e bassi nel corso della sua carriera, secondo me è un allenatore di talento, ha delle idee, e poi magari in alcuni posti riesci a coniugarle, in altri no. Mi auguro che questa puntata, l'altro giorno, ieri sera leggevo su una pagina, cosa non mi ricordo, proprio da Calciatori Brutti, che la metà degli allenatori della Serie A hanno meno di 45 anni, e questo è un bel segnale.
0: Sì, anche perché poi abbiamo visto che anche, diciamo, determinati allenatori più navigati magari con il calcio moderno stanno andando un po' in difficoltà, quindi avere anche delle idee fresche nuove può essere un segnale interessante sicuramente, per far crescere.
1: Poi magari invece di far schiantare
0: certo, c'è il 50% di possibilità
1: però almeno l'idea, io mi auguro sempre la stessa cosa, che sia un allenatore esperto, che sia un allenatore giovane, che sia un allenatore moderno, che sia un allenatore tradizionale, che gli si dia il tempo, che non si creino degli alibi per dire però al dito un po' di tempo,
0: sì,
1: che sbagliano, per carità,
0: esatto,
1: ma
0: però
1: senza pregiudizi,
0: esatto, e responsabilità anche ai calciatori. Luca, come sempre, grazie, un grandissimo abbraccio,
1: ciao.
0: Un grande abbraccio a Luca Marchetti Sport. Finisce qui l'editoriale, torniamo tra poco con Rotocalcio, poi oggi è martedì, quindi 12.05 l'amico Jacopo Galvani e l'ultima mezz'ora. Il nostro spazio mondiale con Ale Manneghi, Fabio Urbisaglio, vi aspetto.

Buongiorno dalla redazione sportiva e dalle campanarie. Esordio da ricordare, Mondiali 2026 per Capoverde, che ferma i campioni d'Europa in carica della Spagna sullo 0-0. È la prima grande sorpresa del torneo, con le furie rosse che non riescono a superare il muro dei debuttanti. Esordio non proprio felice anche per il Belgio, che fa 1-1 contro l'Egitto. Dopo le tensioni legate alla geopolitica, l'Iran inizia il suo mondiale ed è ancora un pareggio 2-2 contro la Nuova Zelanda. L'ultimo pareggio delle gare giocate ieri lo ha messo a referto Uruguay, Arabia Saudita. Il Milan ha scelto il nuovo allenatore, il portoghese Ruben Amorim, che arriverà a Milano nelle prossime ore. Il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un contratto triennale. L'allenatore percepirà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione. Ora si proverà a chiudere anche per il direttore sportivo, che dovrebbe essere Marcus Kroos, che è dell'Eintracht Frankfurt. Il tennis è già finito, l'ATP 500 di Halle per Flavio Cobolli, al ritorno in campo 8 giorni dopo la finale del Roland Garros. Il romano ha perso all'esordio sui prati tedeschi contro Francis Tiafoe, numero 26 ATP, col punteggio di 6-2-7-6 in poco meno di un'ora e mezza di gioco.

Yannick Sinner si avvicina invece alla missione Wimbledon, il numero uno al mondo è atteso giovedì a Londra per ritrovare confidenza con i campi dei Championship. Tra un periodo di avvicinamento fatto di

0: ribadito lo strapotere in gara 2 portandosi così sul 2-0 nella serie. È a disposizione il primo match point per conquistare nuovamente il tricolore e salire sul tetto d'Italia a 2 anni di distanza dall'ultimo successo datato 2024. Tutto pronto per un nuovo appuntamento di grande atletica Ostrava in occasione del Golden Spike 2026, ottava tappa gold stagionale del World Continental Tour. Il prestigioso meeting ceco accoglierà nel complesso sette azzurri dopo la rinuncia di un Gianmarco Tamber inizialmente iscritto. L'Italia potrà recitare un ruolo da protagonista nel getto del peso maschile con Leonardo Fabbri, fresco vincitore del Golden Gala e capace di collezionare già 2 gare sopra i 22 metri inizio giugno. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMU Radio.
2: TMU Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMU Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su install ed in pochi secondi TMU Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, due squadre papabili vincitrici dei mondiali protagonisti di questa puntata del pronostico. Partiamo da Argentina contro Algeria. L'albiceleste è favorita al 68% sul appena 12% concesso all'Algeria, mentre è data al 21% nell'altra partita. Inghilterra favorita sulla Croazia al 55%, Croazia al 20%, mentre X è data al 26%. Ed è tutto per noi, ci ritroviamo in appuntamento il pronostico di Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità, resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TM Radio, in storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TM Radio non perdere Storie di Calcio.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra di cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni dei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Maranzo. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMU Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del telefono il nostro contatto 331-82-00213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per rispondere.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca.
2: Ah, chi è?
1: Ah, è partito. In cabina di regia, andiamo però subito nella redazione di Tutto Mercato Web da Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno, ben ritrovato.
3: Ciao Enzo, buongiorno a te.
1: Insomma Ivan, ieri incetta di pareggi, partite spettacolari al Monte.

0: Proprio.
1: Ti devo dare una notizia però immediata.
0: Poi vai, subito, morimo.
1: Breaking, esatto, ci ha dato tanto nella gioia.
0: Comunicato?
1: Morima, Ruben Amorim, no, non ci ha comunicato, però ha appena firmato il contratto con il Milan, è un biennale, 3,2 milioni d'euro a stagione, più bonus con opzione sul terzo anno. Amorim non è a Milano, ha firmato in via telematica, però possiamo dire che in attesa del comunicato stampa ufficiale, ovviamente, Ruben Amorim è a tutti gli effetti il nuovo allenatore del Milan.
0: Benissimo, benissimo. Adesso manca tutto il resto, diciamo. Come si sta orientando il Milan?
1: Ma sta aspettando di capire se Marcus Kösch e Timo Hardung avranno il via libera del proprio club. Ha individuato in questi due dirigenti i nomi giusti su cui puntare per partire. Un tassello l'ha messo. Diciamo che non è proprio il primo tassello in ordine logico che uno si aspetta che metta, però rispetto a non aver nessuno è quantomeno un passo in avanti, no?
0: No, no, no, sicuramente rispetto a quel che era un po' questa situazione surreale che pian piano si sta sistemando. Amorim, ricordiamolo, uno che come tipo di allenatore, Ivan, va a invertire un po' la rotta rispetto ad Allegri, è un Allegri un po' più risultatista, come abbiamo sempre detto, attento al risultato, alla quadratura. Amorim è quello un po' più esteticamente predisposto all'attacco, diciamo così, con le sue esperienze a Sporting Lisbona, soprattutto poi quella clamorosa in una stagione veramente complicata al Manchester United, di cui poi dopo da cui è stato esonerato, tant'è che il Manchester credo vada a risparmiare una ventina di milioni tra ingaggio e tutto, sì, con questa, diciamo, firma al Milan. E adesso come te lo aspetti il mercato del Milan, e soprattutto ti aspetti magari un dietrofront da parte di Leao, o Leao in partenza e basta?
1: Dovranno sicuramente parlarsi, facilitati dalla lingua e da un signore che si chiama Jorge Mendes, quindi insomma ovviamente ora Leao è impegnato ai mondiali, però dipende anche da quello, perché poi sappiamo che i mondiali possono essere una vetrina. Al momento non c'è la fila per Rafael Leao, sicuramente
0: per Vlahovic, cioè, che hanno alzato il tiro ma che poi sono trovati,
1: esatto,
0: in mano,
1: esattamente. Poi siamo ancora a metà giugno, quindi in realtà se dovesse permanere una situazione legata all'addio, così come se Vlahovic dovesse rimanere libero a zero, speranno, perché non è che gli ultimi scappati di casa, sono comunque relativamente giovani e che delle qualità le hanno. Però se Leao si aspettava che ci fossero 3-4 club pronti a fare di tutto per lui alla prima notizia del suo possibile addio al Milan, beh, quella cosa non c'è, questo va detto. Si parleranno, può essere che sia il preludio a un percorso diverso per Leao. Milan, sì, è vero che cambia un po', poi su alcuni aspetti ha una sua continuità volendo, perché penso che Amorim terrà la difesa 3, per esempio. È un allenatore, scusami, sicuramente più votato al gioco di Allegri,
0: sì.
1: Non è il giochista esasperato, cioè comunque uno che va un po', va abbastanza in verticale, non è un super cultore del possesso palla, cioè non è Guardiola, ecco, per intenderci,
0: no.
1: Però è sicuramente un profilo un po', è anche più giovane di Allegri, sicuramente un profilo diverso, anche in cerca di rilancio, perché poi non possiamo ridurre la sua anche breve carriera al Manchester United, però in Inghilterra non è andata bene.
0: Senti, intanto poi l'effetto domino panchino oramai si sta sistemando, no? Con la firma di Sarri arriverà, immagino, la firma di Gattuso, a meno che non ti ripensi, con Grosso alla Fiorentina, con Aquilani al Sassuolo, con Abate al Torino, Spalletti che resta alla Juventus, con l'arrivo di Allegri a questo punto che può essere ufficializzato, immagino, al Napoli dopo l'ufficialità,
1: sì,
0: di
1: finalmente. Ma sì, in realtà Allegri deve ancora avere qualcuno con cui firmare la risoluzione del contratto, però
0: in teoria sì, però diciamo tecnicamente
1: Giorgio Costacolo, però insomma il Milan non l'ha trovato, a breve troverà anche i dirigenti, poi insomma Aurelio Della Reina finalmente annunciare Allegri.
0: Esatto, quindi diciamo con Gasperini che resta naturalmente dopo l'esperienza positiva alla Roma. Altre panchina che devono, che stanno riflettendo.

0: sentendo quali potrebbero essere questo.
1: Ma di fatto ne manca soltanto una, perché il Monza ha scelto Ivan Juric, è fatta, quindi sarà lui il nuovo allenatore del Monza, con Paolo Bianco che andrà a Pisa, e cioè che rilancio, diciamo, la nuova occasione dopo che a Roma, a Bergamo, in Inghilterra non è andata bene, però ha trovato, diciamo, una nuova sfida. Ma anche Lecce, fondamentalmente, che deve ancora capire se rimarrà di Francesco o se secondo me è possibile, perché comunque non c'è un'altra panchina a chiamarlo. Alla fine, con Trinchera promosso, c'è una sostanziale continuità, quindi secondo me alla fine deve andare di Francesco, però insomma, diciamo che è quella che ancora deve sciogliere gli ultimi dubbi. Poi avremo il quadro completo al netto delle ufficialità mancanti di cui hai parlato anche tu, delle panchine della prossima Serie A.
0: Esatto, però più o meno i vari tasselli stanno andando piano piano in ordine. Io ho sempre pensato che quello che poi sarebbe successo al Real Madrid si sarebbe un po' riverbato, cioè sarebbe un po' ricaduto effetto domino su tutto quanto il mercato, cioè l'elezione di Florentino Perez, la voglia di cambiare tanto al Real Madrid, quindi tanti obiettivi, tante uscite, e qualcosa potrebbe accadere per esempio con l'ultima ufficialità, quella di Cucurella al Real Madrid, che ha scosso l'ambiente Spagna. Non penso che sia questo alla base del pareggio 0-0 contro... Insomma, però è stato sicuramente un pareggio particolare. Cucurella quindi a Real Madrid, significa che il Chelsea può rompere nel mercato italiano e puntare Cambiaso o Palestra, quindi allontanando eventualmente Palestra dall'Inter, che se alza la posta l'Inter non può seguire, o allontanando Cambiaso dalla Juventus?
1: Sicuramente significa che il Chelsea ha ancora più soldi per poter...
0: È
1: necessità di sostituire Cucurella. I due nomi che hai fatto sono entrambi spendibili. Forse Cambiaso è un profilo che ha un po' più di spazio, sicuramente un profilo che ha un po' più di esperienza, per un grande che anche Palestra può interessare tanto. Il prezzo dell'Atalanta è comunque alto anche per il mercato, cioè che nel mercato inglese li spendono un po' più volentieri, però avendo salutato comunque un giocatore con tanta esperienza, con dei titoli internazionali come Cucurella, poi non so quanto il Chelsea abbia voglia di reinvestire praticamente la stessa cifra, perché più o meno la cifra è la stessa per un ragazzo molto giovane e che comunque sia una grande salto. Può darsi, credo che Cambiaso sia anche un più propenso se lasciasse la Juventus ad un'avventura all'estero, piuttosto che, cioè non penso che Cambiaso se nasce da Juve voglia andare per forza in Serie A. Palestra in questo momento ha sicuramente una preferenza invece per rimanere in Serie A rispetto ad altre soluzioni estere, però poi è ovvio che dipenderà su chi si orienterà, e sicuramente anche dai club, giustamente, cioè Chelsea ha ottime motivazioni economiche per convincere sia eventualmente la Juve sia l'Atalanta, e anche per superare la concorrenza di altri club. È ovvio, Palestra lo sappiamo tutti, interessa da un po' di tempo all'Inter, che può contare su quella volontà del giocatore di cui ti parlavo prima, però credo che abbia più difficoltà del Chelsea ad arrivare a, diciamo, a sondare il numero di 50 milioni di euro, che è un po' quello che vuole l'Atalanta.
0: C'è una nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora, su Rumer Amorim, onestamente io seguo la Premier, quindi ho avuto modo di vedere le sue squadre giocare per la stagione e mezza, quello che è stato, e vi posso dire che è stato probabilmente uno dei peggiori allenatori che ho visto a Manchester United. Aveva cominciato abbastanza bene, però specialmente la seconda stagione, il problema di Amorim è che e non vuole cambiare, cioè lui è fissato sul suo modo di giocare, e da lì si schioda, e l'ha detto apertamente alla stampa inglese, e nulla, e dopo poi diversi risultati veramente negativi, dopo che aveva rotto con un sacco di giocatori, alla fine è andato tutto a cacciare.
0: Visione un po' pessimistica del nostro amico. Qual è la tua invece su Amorim?

0: visto che allora, si va verso l'ufficialità.
1: Sì, io non mi sposterei su quello che ha fatto Manchester United, perché alla comprensibile obiezione dell'ascoltatore rispondo: ma prendi gli allenatori, un allenato dello United da quando è andato via Ferguson, trovamene uno che ha fatto bene. Cioè è un ambiente dove evidentemente ci sono altri problemi, non sono tutti scarsi quelli, alcuni sì, ma non tutti su quelli che sono passati da Manchester United sono scarsi, quindi la prenderei un po' con le pinze questa esperienza. Poi diciamo la seconda parte invece è un po' quello che preoccupa anche a me, per quanto ovviamente sia interessato alle sorti del Milan, però l'ambiente del Manchester United, se dici l'ambiente del Manchester United non funziona, devi dire che anche quello del Milan non funziona,
0: quindi hanno entrambe, un altro, diciamo.
1: Esatto, hanno entrambe lo stesso problema, e soprattutto secondo me il fatto di non voler allora io non è che apprezzi troppo i tecnici che non vogliono cambiare modulo, però per me è una cosa rispettabile. Il vero problema è che a Marimonto è un allenatore che comunque non gli dai un progetto, cioè Allegri lo prendi, la qualsiasi squadra gli dai, poi magari non te la fa giocare bene, negli ultimi anni ha avuto delle difficoltà, però non è che sta lì a dire: no, io c'ho il modulo, voglio i miei giocatori. Quello che gli dai lo usa con un rendimento che poi può essere buono come meno buono. Amorim è quello che ha fatto vedere finora, ha una certa idea di calcio, vuole determinati giocatori e ha bisogno che la dirigenza sia d'accordo, cioè che il progetto sia coerente con quello che lui propone, il calcio che vuole proporre. Per come si sta costruendo il nuovo Milan, il dubbio è se ci sia questa coerenza, se questi dirigenti, che non credo abbiano scelto l'allenatore, ma al massimo abbiano detto a Cardinale Ibrahimovic: sì, va bene, ci piace, possiamo lavorarci insieme, gli compreranno i giocatori che servono, cederanno quelli che non sono disponibili al progetto, lo difenderanno alle eventuali difficoltà che ci possono essere. Tutte le squadre hanno delle difficoltà nel corso della stagione, cioè sono questi secondo me i dubbi. Poi che sia andato male a Manchester United non è un'onta, insomma, perché sono andati male veramente tanti allenatori a Manchester United negli ultimi anni.
0: Sì, quindi chiaramente non fa scuola, o comunque ti lascia qualche indicazione particolare, che lì è stato un po' una sorta di buco nero da anni, da quando è andato via Ferguson, con solo Mourinho che ha vinto l'Europa League. L'ultima domanda che ti faccio è su De Bruyne, perché si è un po' diffusa questa notizia che ci fosse un ammiccamento con la Juventus. In realtà poi credo non sia così, no? Immagino, ma ti chiedo: resta al Napoli o dopo il Mondiale si vedrà?
1: Dopo il Mondiale si vedrà, la cosa giusta a prescindere, perché poi devi vedere, il Mondiale comunque catalizza le energie dei giocatori, le attenzioni degli operatori di mercato.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
7: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
8: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
9: Dei programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
10: Si è all'ascolto di TMV Radio.
11: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattive del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un occhio alla banalità, resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
12: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio non perdere Storie di Calcio.
13: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
14: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45, alle 17, il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è Alta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.05.
15: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quel che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
16: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: martedì andiamo in casa Milan, peraltro con l'ufficialità di Amorim, prossimo allenatore del Milan, biennale firmato per lui, e quindi il Milan almeno per adesso ha l'allenatore, poi pian piano costruirà tutto quanto il resto, ma insomma almeno si ha un nome. A breve ci sarà anche la controfirma del club, ricordiamo che la firma è arrivata via telematica, e poi ci sarà naturalmente l'annuncio. Jacopo, buongiorno!
1: Buongiorno a tutti voi!
0: Sei contento?
1: No!
0: No!
1: No, nel senso che...
0: Puoi immaginare.
1: È normale che... cioè, questa domanda qui me l'hanno fatta in più persone, dicendo, ma come? Adesso c'è l'allenatore, ho capito, ma se questo doveva essere l'allenatore che scaldava il cuore di tutta la piazza, credo che non ci siamo. Se fosse arrivato senza il passaggio allo United, allora forse ci sarebbero state le speranze.
0: Vabbè, dai, ma lo United non fa testo.
1: No, fa testo perché lui comunque è stato il peggior allenatore della storia come media punti, quindi credo che un po' testo lo possa fare.
0: Perché è un buco nero, è difficile.
1: Quindi sì, magari... ci sarà anche un buco nero, ma sempre il peggiore è stato.
0: Sì.
1: Il discorso è quello. Io capisco il buco nero, capisco che è una piazza difficile, è una piazza che stanno fallendo un po' tutti come è oggi in Milan, ma comunque il peggiore lo è stato, e quindi questa cosa qua non la si può non prendere in considerazione. Poi credo che ho capito per l'ennesima volta ieri che il pubblico, il popolo, non ha senso né dell'ironia per niente, perché ho fatto un video dicendo, a parte che ho fatto un video con la grafica di chi vuole essere milionario con Jerry Totti, chi sarà il prossimo allenatore del Milan, con le quattro opzioni. Ma poi ho fatto un video dicendo, finché non c'è annuncio ufficiale, con questa società il condizionale è d'obbligo.
0: Sempre.
1: E uno mi ha risposto, non è Zecchi uno dal 1920. Cioè, quindi non hai neanche capito l'ironia, no. Perché dico che il condizionale è d'obbligo.
0: Esatto.
1: Doveva essere fatta per 200 prospetti, 200 sono saltati, il condizionale rimane d'obbligo. Anche adesso che voi avete dato l'ufficialità, io finché non vedo il comunicato del Milan, continuo a dire il condizionale è d'obbligo, perché in questo momento direi che la società rossonera è un pochettino questa cosa qui.
0: Quale società, non è... tra l'altro? Perché chi è che fa?
1: Appunto, bravo. Quale società? Allora, se siamo di fronte a una cosa del tipo quale società, come fate a non avere il dubbio del condizionale d'obbligo?
0: Certo.
1: Cioè, è questo che io divento matto, impazzisco. Perché poi sembra che io sia quello matto. Perché poi questo qui, a parte questo qua, l'avevo bloccato sul mio profilo, ma beccato sulla pagina del mio sito, e continua a dirne una cattiveria, una dietro l'altra.
0: Tifoso del Milan,
1: Sì, sì, è tifoso del Milan.
0: Ma con te.
1: Sì, ma ce l'ha su con me, perché è uno di quei tifosi che il classico che vorrebbe sentire.

0: si dire che è solo tutto bello, tutto perfetto.
1: Sì,
0: Nel
1: sì.
0: momento che becchi uno come me che espone anche le problematiche, si offendono, no? E allora ti insulta. Poi, settimana scorsa ho parlato anche con una persona del Milan, mi ha detto: ma bisogna avere fiducia nei nuovi che arriveranno. Io, ma chi arriverà? Quando arriveranno? La risposta è stata boh. Quindi
1: quindi
0: è un
1: la
0: po' dura avere fiducia.
1: Esatto, è un po' difficile.
0: Poi non lo so, io nella mia ignoranza pensavo che la soluzione, anche se non sono un fan, Ragnic, ma avrebbe messo un po' più in tranquillità, perché dico, c'è un progetto che possa condividere o no, ma c'è uno che
1: Ma lui
0: arriva
1: non
0: e
1: è arrivato perché non ha
0: porta una.
1: avuto pieni poteri?
0: Esatto. A me questa cosa qua mi fa paura. Mi fa paura perché, a prescindere da Morin, bravo non bravo, giochista non giochista, difesa 3, difesa 4, ma chi arriva ha pieni poteri? O ci ritroviamo in una situazione dove Ibra vuol fare il bello e cattivo tempo e se va male sparisce e se ne va a Los Angeles? Cioè, io il problema ce l'ho qui. Il dubbio viene perché anche l'anno scorso, quando era stato annunciato Tare, tutti noi, e dobbiamo essere onesti in questa considerazione, diciamo: oh, finalmente uno che arriva si fa rispettare, si farà come dice lui.
1: E poi
0: E
1: in realtà
0: invece è stato tutto il contrario. Quindi, come vogliamo metterla giù? Siamo contenti, siamo felici? Questa è una bella domanda, eh.
1: però è un allenatore che sicuramente rompe un po' con il recente passato, perché rispetto ad Allegri è uno un po' più propositivo. Questo ti fa sorridere un po' di più, ti porta a pensare che per esempio il Leao di turno, che magari non avrà tante offerte come non le ha avuto Vlahovic, possa decidere di fare un retrofront e quindi magari essere valorizzato così come il reparto offensivo da costruire, immagino, in grande parte del Milan, con un allenatore che magari quantomeno cerca di essere più alto come baricentro.
0: Allora, che possa essere più alto, sicuramente se dovesse rimanere Jimenez, prendiamo la rosa attuale, verrebbe valorizzato. Il problema è che mi guardavo un pochettino le cose, lui è un talebano di questo
1: Me ne parlava
0: tre-quattro.
1: l'ascoltatore poco.
0: È un talebano di questo 3-4-2-1 dove Leao non avrebbe ruolo completamente. Sarebbe un altro anno che si deve adattare a giocare in una posizione sua. Ho letto che a volte ha giocato anche col 3-4-3, quindi già se si pensasse all'esterno, Leao avrebbe un ruolo e potrebbe diventare un giocatore, tornare a essere un giocatore importante. Io sinceramente già quando parte lo schema con il 3 io inizio a rabbrividire, perché proprio come mentalità non mi piace. Per me è l'unico che può giocare con la difesa 3, ma perché gioca con una difesa 3 tutta molto particolare, è Loco Bielsa. Tutti gli altri per me possono andare, guarda, non fatemi essere volgare, cioè, per me se, non può essere un caso se tutte le squadre principali europee giocano con la difesa 4 e siamo rimasti noi italiani a giocare con la difesa 3 e il signor Amorenca ha fallito allo
1: United.
0: United a giocare con la difesa 3. Cioè, io sinceramente una domanda me la farei. Poi magari verrà qua, ci smentirà, ci farà divertire e scopriremo un calcio tutto nuovo e esageratamente bello. Il dubbio posso averlo? Me lo concedete di
1: Beh,
0: avere il
1: il
0: dubbio?
1: dubbio lo dobbiamo avere tutti.
0: Mi concedete non avere fiducia in questa società
1: Su
0: per come si
1: Roche,
0: sta muovendo?
1: come possibile.
0: Allora, Croce, io proprio in questo periodo sto facendo una rubrica con l'amico Marcello Chirico, così si
1: Oh,
0: presentano i
1: salutate
0: mondiali.
1: Marcello.
0: Esatto, lo vedo tra poco a pranzo.
1: Ah, bello.
0: Dove si presentano i mondiali. Facendo questa rubrica con Marcello, io segnalo i giocatori insieme a lui e vai a vedere tanti sono dell'Eintracht Francoforte. Io non sapevo che c'era dietro Croce all'Eintracht Francoforte, ammetto la mia ignoranza. Però vedendo i giocatori che ci sono, ti dico, è uno molto bravo e lavora molto bene. Il discorso poi rimane sempre il solito, lo lasceranno lavorare bene come vuole lui, secondo la sua metodologia, punto di domanda, la risposta, lasceremo i posteri. Ho detto io a chi vuole essere milionario, l'accendiamo, vuoi chiedere l'aiuto da casa? Cioè, perché questo qui è il tema. Il vero tema non è chi si avvicina, il vero tema è se lasceranno o no lavorare. A prescindere che tu puoi sposare o no l'idea di gioco, a parte che Kroos è uno che

0: sposa l'idea di Cardinale, cioè prende giocatori a poco, li valorizza e li rivendiamo. Quindi anche su questo può essere una parentesi su cui aprire, che io sono anche in parte d'accordo, perché secondo me è giusto che ci sia il calcio sostenibile in Serie A, visto che non siano più i capitali di un tempo. Sì. E purtroppo il nostro calcio è un calcio di transizione, e per un calciatore diventa quello di passaggio per lanciarsi, per andare in Premier o per andare in squadre molto più ricche. Quindi è inutile che ci facciamo questo crucio, questo rimane. Però il discorso che faccio io è: lo lasceranno lavorare? Perché anche Tare poteva essere la soluzione giusta, ma non l'hanno lasciato lavorare. Allegri, che io non amo, non stimo come allenatore, ma non l'hanno lasciato lavorare, perché comunque gli hanno messo i bastoni fra le ruote. Fonseca, che secondo me non è l'allenatore ignobile che abbiamo visto e ci hanno raccontato, non l'hanno lasciato lavorare. Idem con Sessão, non l'hanno lasciato lavorare. Pioli, nel momento in cui è andato via Maldini, non l'hanno lasciato lavorare. Cioè, queste cose qui, ragazzi, dobbiamo parlarne, dobbiamo affrontarle. Il vero problema rimane in questo momento la società. Io continuo a non essere d'accordo con chi dice che questo qua sarà l'unico primo anno di Jerry Cardinale. Io non sono d'accordo, però a prescindere da quello, se questo sarà il suo primo anno da Jerry Cardinale, vediamo un po' come andrà a finire. Perché poi, continuo a dire, non so se l'avevo detto anche qua settimana scorsa, ho visto una serie su Netflix che si chiama Running Point, sì, sì, che parla, è la stessa roba, loro fanno sti casting, queste cose qua. Ragazzi, non è un sistema che è adatto alla mentalità dello sport europeo, in particolare italiano latino. Quindi mi dispiace, lui viene qua a insegnarci come si fa lo sport con fallimenti uno dietro ovunque. Io parlo a livello sportivo, non economico, perché anche il Tolosa mi sembra che insegna che non ci sia stato questo grandissimo successo da parte di Jerry Cardinale nella gestione. Quindi io non lo so, io ho paura che in questo momento si rischi brutto, cioè nel senso, con un tifoso, perché la contestazione che ha fatto adesso la curva, tra l'altro sposata da quasi tutti i tifosi del Milan, vuol dire creare una situazione molto di astio. Anche perché l'altro giorno si parlava del famoso fare o no l'abbonamento. Un collega ha sollevato una giusta osservazione. Non fare gli abbonamenti è un pericolo, perché nell'eventualità del nuovo stadio, che non si sapranno le cose, si perde anche la prelazione per il nuovo stadio. Quindi magari uno lo fa lo stesso l'abbonamento, perché vuole comunque esserci nel nuovo stadio, con magari fatto una nuova proprietà. Questa cosa qua effettivamente io non ci avevo mai pensato, però la soluzione è: cosa facciamo, l'abbonamento, e gli lasciamo lo stadio vuoto?
1: Tra l'altro c'è un amico, Rosolino da Fossano, che ogni tanto ci riscrive, lo ringrazio e lo saluto. Dice: io se ascolto sempre posso scrivere come prima. Mi dice a Jacopo che mi dia un motivo per rinnovare l'abbonamento a DAZN.
0: Allora, io quello dell'abbonamento a DAZN non so cosa dirvi. Sinceramente, io capisco la posizione. Vabbè, io e Vincenzo, che ci lavoriamo, sì, con il calcio, l'abbonamento lo dobbiamo avere.
1: Certo.
0: È palese. Certo, sì. Però io capisco la posizione di dire: faccio l'abbonamento a DAZN. Anche se non so poi quanto il danno sia alla società o quanto lo fai a DAZN e basta, perché tanto Milan, Juventus, Inter, tutte le società, i soldi credo che DAZN abbiano già presi.
1: In generale, rinnovare, credo che sia una domanda quasi provocatoria, come a dire: siamo un po' avviliti, cioè prima di fare un abbonamento a qualsiasi cosa.
0: Tutti, ma ragazzi, io la cosa che trovo peggiore oggi nel tifoso del Milan, che non è nemmeno più arrabbiato. Almeno una volta si parlava di rabbia, quindi tu eri cazzato come una iena, scusate il termine, ed è pronto a combattere. Oggi il tifoso del Milan, quando mi ferma per strada, allora la prima cosa mi dice: speriamo di non andare in Serie B. Questa è la prima cosa, che è veramente disfattista in una maniera incredibile. E la seconda domanda è: ma quando se ne vanno? Perché questo che è la cosa peggiore di tutti, perché c'è una situazione che è drammatica. drammatica a livello, perché di rassegnazione, non c'è neanche più la voglia di combattere. E quando è la cosa che io vivo peggiore di tutti, quando ti ferma il tifoso dell'Inter ti dice poverini, cioè lì diventi matto, perché dici ma poverini, cioè, ancora peggio, ti faccio addirittura pena. E questa cosa qui, ragazzi, non è accettabile, non è accettabile. E quindi come facciamo a uscirne? Io questo lo so, perché per me quella dei manifesti è stata una bella iniziativa, ma tanto chi li ha letti questi manifesti se loro sono negli Stati Uniti a farsi foto col presidente Trump? Chi li ha letti?
1: Tra l'altro...
0: poi chi se ne frega dei manifesti se esce che è tra le persone più influenti nel mondo dello sport è Jerry Cardinale.
1: Esatto. Senti, intanto c'è una domanda che faccio al nostro amico fuori dal contesto, ma che rientra sempre nel contesto. Dice: per far tornare la Serie A bella, cosa bisogna fare? Elenca tre punti.
0: Questa è una domanda molto molto bella e non basta il tempo. Allora, secondo me, prima di tutto cambiare la mentalità. Cambiare la mentalità dei tifosi in primis, perché è giusto metterci dentro anche noi nel calderone,
1: certo.
0: E dei piani alti, perché prima cosa deve cambiare la mentalità? Uno, credere nel giovane, perché quando io adesso guardo che Gilberto Mora, ad esempio, e me ne vanto, visto che l'avevo segnalato, la gente sotto che rideva, Godo, che adesso sta facendo il mondiale, sì, Godo, come dico sempre, uno sporcaccione, perché passo sempre da Pirla quando li segnalo io, poi quando arrivano tutti, ma si sapeva, va bene, però un 17enne bisogna avere il coraggio di dargli la maglia titolare, ma dove deve crescere il tifoso italiano, che non che al primo passaggio che sbaglia, ne minga bon che schi, no, lo facciamo giocare, lo facciamo crescere. Poi deve cambiare nel fatto che le seconde squadre devono servire per portare talenti alla prima e non per finanziare la prima squadra, anche questo è un punto cruciale. Deve cambiare il fatto che nelle giovanili si deve predilire la tecnica e non la tattica, la tecnica e non la fisicità. Per me queste sono le cose che devono cambiare principalmente. E poi avere allenatore anche di nuova generazione, Fabregas insegna. Cioè, io sono stufo di vedere gente, con tutto rispetto, con tutto di si può voler bene, parlare ancora di Conte, di Allegri, di gente che ha superato i 60 anni. Basta.
1: Se ci pensi, intanto sono arrivati tanti allenatori interessanti, a Bari, a Torino, Aquilani, alla Sassuolo, quindi Grosso che comunque sta facendo il suo percorso in Italia, alla Fiorentina.
0: Alt. Sono arrivati. Ma bisogna vedere se arrivano al panettone, perché noi siamo il calcio che se sbagli tre partite hai la piazza che ti contesta e ti cacciano, così non costruirai mai niente. E allora ha ragione Conte e Allegri che ti dicono: io voglio i giocatori sicuri, non voglio giocatori da creare, tu mi devi dare i giocatori sicuri e vinco. E allora così però non usciamo più da questa mediocrità che ha il calcio italiano. Perché voi guardate anche la squadra che vince lo scudetto, adesso vi diranno, tu basta che domini l'Inter, ma non ha messo dentro una scommessa, perché giustamente per vincere in Italia e per essere schermato da critiche continue devi mettere giocatori certi, sicuri, che hanno l'esperienza. D'altronde noi siamo quella società che continua a dire che un giocatore di 24 anni giovane, quando all'estero magari sono già capitani della propria nazionale, siamo quella società che io faccio 48 anni, sono considerato un giovane giornalista, ma di che cosa stiamo parlando? Siamo la società che continua a chiamare i vecchi. Voi guardate, adesso io non voglio citare sempre, perché poi sembra che abbia il dente avvelenato, ma lo sapete che io non ho il dente avvelenato con nessuno, ma se voi accendete la televisione, guardate, non dico le TV locali che comunque hanno lo stesso problema, ma le principali TV a livello nazionale chiamano ancora gente che ha 60, 70 anni, che si sta avvicinando agli 80, per non dire quelli che arrivano ai 90. Cioè, ragazzi, c'è anche bisogno di dare un colpo di spugna. Cioè, a volte bisogna anche dire, sì, figliolo mio, sei andato in pensione, ciao! Non che c'è sempre quella stessa gente, sempre le stesse persone, e questo fa parte del cambiamento che deve ricevere il calcio italiano, perché se anche il calcio italiano

0: anni, seguito sempre dalle solite persone che hanno mentalità vetusta, perché, ma non è colpa loro, se questi hanno visto il calcio dagli anni 60 oggi, ma che mi frega a me che mi citi ancora Gianni Rivera o Mazzola? Cioè, il calcio è cambiato, per quanto io possa avere un debole per Pelé, ma non posso citare Pelé, Garrincha o Zico, devo citare i giocatori di oggi, più o meno un passato più o meno recente, e invece continuiamo a fidarci a questi nomi che sono stati, basta, quando ne hai messo uno basta e avanza. Cioè, dai, perdonatemi, che no, poi no, diventa anche la bestia sotto questo aspetto.
1: Sfogo che ci sta. Senti, Jacopo, invece ti voglio chiedere anche un po' cosa ti sta piacendo e non piacendo di questo mondiale, e soprattutto cosa pensi dell'esordio del tuo Brasile in mano ad Ancelotti.
0: Allora, cosa mi sta piacendo di questo mondiale? Le sorprese, perché non sono mancate nel primo turno ci sono state le sorprese, che è che io avevo pronosticato la Spagna tanto a poco, invece 0-0 devo dire che ha stupito tutti, almeno a me ha stupito. E del mio Brasile cosa ti devo dire? Del mio Brasile, allora, sicuramente era una partita difficile, perché Marocco-Brasile era forse una delle partite più difficili del primo turno. Mi ha stupito di Ancelotti, che se voi andate a vedere Brasile 94, anzi partiamo addirittura dal primo Brasile che vince il mondiale, che convoca Pelé 15enne, poi e vincono il mondiale. Brasile del 94 convoca Ronaldo il fenomeno con la maglietta con scritto Ronaldinho, che aveva 16 anni. Il Brasile del 2002 convoca ad esempio Kakà. Cioè il Brasile in generale, un ragazzino che considerato un talento se l'è sempre portato dietro al mondiale. Questo Brasile in realtà ha convocato più giocatori anziani e nessun ragazzino, perché se consideriamo Hendrik e Ryan due ragazzini, andiamo un po' fuori fase, cioè sono due ragazzini per anagrafici, ma già uno gioca in Premier e quell'altro nel Real Madrid addirittura. Quindi non me la sento di definirli due sorprese che non dovevano andare al mondiale e le hanno portati per fargli vivere l'esperienza. Questa è una cosa che ad esempio a me ha colpito, come mi ha colpito il fatto che ha lasciato a casa gente giovane per dare spazio ai soliti vetusti calciatori. Questa cosa qua devo dire che mi ha colpito non poco, quindi non lo so, o Ancelotti sta cercando di capire qual è la situazione usando questo mondiale per lanciarsi,
1: talento anche secondo te?
0: Esatto, non lo so, questa cosa qua mi risulta un po' incomprensibile, perché è anche vero che Ancelotti non è un brasiliano e ragiona da europeo, da italiano, quindi avrà fatto i suoi conti. Però conoscendo la mentalità brasiliana, per me ci sono delle cose che fanno un po' pugni con quello che è di solito il Brasile. E poi uno mi può dire sì, ma non è più il Brasile, non hai Ronaldo il fenomeno da portare. Sarà anche vero, a parte che hanno dei giocatori molto interessanti sui 16-17 anni, che per me uno di questi poteva essere portato, però questo è un altro discorso. Diciamo che non ha fatto una sorpresa, non c'è stata la sorpresa, questo... si è affidato un po' al certo. Io ad esempio a centrocampo, che è un giocatore di 23 anni, non sto parlando di un 16-17 anni, avrei portato Bindon de Vrijes, che è un giocatore, un centrocampista molto forte, molto dinamico, l'avrei portato, tra l'altro anche passaporto italiano, e quindi potrebbe essere anche convocato alla nazionale italiana, cioè buttiamola lì che magari qualcuno ci pensa. Ci sono giocatori interessati, bisognava avere anche un po' il coraggio di fare questa cosa qui. Probabilmente Ancelotti non se l'è sentita, c'è o una... non voleva.
1: C'è una nota andare contro. Sentiamo sul tema. Vai.
2: Buongiorno a tutti. Volevo fare una domanda al signor Calvani. Mi può spiegare che cosa c'entra Ancelotti con il Brasile? Secondo me sono totalmente due mondi diversi. Ciao, buona giornata.
1: Che ne pensi?
0: Allora, sono parzialmente d'accordo, ma allo stesso tempo in disaccordo, perché Ancelotti cosa c'entra col Brasile? Credo che Ancelotti abbia allenato e valorizzato i migliori giocatori del Brasile degli ultimi 20 anni, penso a Vinicius Junior, penso a Kakà, penso comunque

0: Ronaldinho che arriva a fine carriera, comunque lui lo un fine, poi non era fine carriera, semplicemente arriva Ronaldinho che ha voglia di divertirsi, comunque lui lo gestisce bene. E si è trovato un Rivaldo a fine carriera che comunque porta a vincere la Champions, valorizza Serginho, valorizza a Real Madrid, guardate tutti i brasiliani che vengono valorizzati, Rodrigo, Vinicius, Casemiro, ne ha valorizzati tanti, quindi secondo me il ragionamento è stato anche quello, è uno che conosce il calcio brasiliano, è uno che ha vinto tutto a livello di club. Perché non affidargli la panchina del Brasile che negli ultimi mondiali ha sempre fallito, ricordiamo anche questo, comprese le Coppe Americhe. Quindi aveva una logica nel prendere Ancelotti. Poi che Ancelotti porti europeismo nel calcio brasiliano, questo è un dato di fatto. E io ricordo che il Brasile, nel momento in cui ha cercato di fare l'europeo, ha sempre fallito. Ha vinto quando ha smesso di fare l'europeo e ma di fare il calcio brasiliano, perché questa è la loro natura. Secondo me uno dei problemi più grossi che ha oggi il calcio brasiliano è il fatto che vengono tutti a giocare in Europa e tutti si cercano di europeizzarsi, perché ormai il calcio europeo sta diventando sempre più schematico e sempre meno parola alla fantasia e all'istinto. Gli argentini si adattano perché sono calciatori che fanno, come ci hanno insegnato, della garra la loro arma principale, il brasiliano fa il divertimento, il calcio europeo è sempre meno divertente. E questa cosa qua va sottolineata.
1: Assolutamente. Jacopo, grazie come sempre, un grande
0: Grazie
1: abbraccio.
0: a
1: Jacopo
0: voi,
1: Galvani.
0: aspetto la puntata.
1: Arriva,
0: Ciao a
1: arriva.
0: tutti.
1: Grazie a Jacopo Galvani, ci fermiamo, è l'ultima mezz'ora dedicata al mondiale, vi aspetto.

0: ritrovati la redazione sportiva di Daniele Campanari. Dopo le tensioni legate alla geopolitica, l'Iran inizia il suo mondiale con un pari per 2-2 contro la Nuova Zelanda. Due volte in vantaggio, la nazionale iraniana è stata due volte ripresa da un grande protagonista, il 36enne Reza Yan, che prima segna, poi serve a Moebi l'assist per il 2-2 definitivo. Nel gruppo G tutte le gare si sono chiuse in parità. Il pareggio sorpresa della Spagna contro Capo Verde è clamorosa, la storia del portiere Vosinha, che a 40 anni stoppa le furie rosse con 7 parate, diventando un idolo anche sui social, passando dai 50.000 follower prima della gara con la Spagna a superare i 5 milioni dopo i 90 minuti. In Serie A la panchina del Monza, neopromosso, sta per passare nelle mani di Ivan Juric dopo l'addio di Paolo Bianco. Juric e il Monza hanno raggiunto un accordo e per la firma è questione di giorni o forse di ore. In Brianza l'ex tecnico dell'Atalanta può trovare l'ambiente giusto per tentare il rilancio dopo la serie di esperienze negative che hanno frenato una carriera che fino a Torino sembrava in grande ascesa. Per Jannik Sinner si avvicina alla missione Wimbledon, terzo slam della stagione. Per la precisione, l'avventura del numero uno al mondo inizierà il prossimo giovedì, quando il campione altoatesino arriverà a Londra. Dovrà 10 giorni all'inizio del torneo per ritrovare confidenza con i campi del Championship. C'è un periodo di avvicinamento fatto di allenamenti e col torneo di esibizione da giocare. Prima di Wimbledon, Jannik non ha partecipato a tornei veri e propri e si sta preparando sul cemento a Monte Carlo, dove nelle ultime ore si è allenato con Holger Rune. Primo appuntamento con la storia per l'Olimpia Milano di Pepe Poeta, che stasera con un successo può vincere il suo 32esimo scudetto di basket. Avanti 2-0 nella serie, dopo i primi due successi a Milano, Sean Scheitz e compagni vogliono chiudere i conti per suggellare una cavalcata playoff, in cui hanno perso solo una volta a fronte di 8 vittorie. La Reyer Venezia però non vuole uscire senza combattere, con la spinta del Palattaliercio conta di vincere per accorciare la serie e portare tutti a gara 4 da disputare sempre sul campo Venezia. Ciclismo, tutto pronto per l'89esima edizione del Giro di Svizzera. Sarà un'edizione storica perché per la prima volta la partenza sarà dall'Italia. L'uomo più atteso è ovviamente Tadej Pogacar, il campione sloveno ha scelto il Giro di Svizzera come ultimo grande test. Vista del Tour de France e punta a conquistare una delle poche corse a tappe che ancora mancano nel suo palmarès. Tra le stelle al via ci sarà anche Mathieu van der Poel. Il campione olandese non punta alla generale ma cercherà di testare la gamba in vista del Tour de France. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto?

0: TMV Radio.
1: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio. Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio non perdere Storie di calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Sala nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora direi poco, poco spettacolo nelle gare di ieri del mondiale, tutti pareggi. Allora intanto andiamo a raccontarli con il nostro format con Alain Valnegri. Alain, ci sei?
1: Ciao, ciao, buongiorno.
0: Perfetto, Alain, c'è in postazione dall'altra parte, direttamente da Bahia, Brasile, Fabio Bisaglia. Fabio!
2: Buongia, buongia.
0: Buongia a te, Fabio. Comincerei subito con Spagna, che insomma è stata una gara che veramente ci ha lasciato un po' di stucco col capoverde, finisce 0-0 e qua è difficile, cioè nel senso la domanda è facile, la risposta credo anche. L'MVP, Alain, della partita?
1: Beh, Vozinha, penso che comunque ieri
0: si giovane Vozinha
1: alla fine, beh, in un mondiale a 40 squadre comunque ci sono sempre delle sorprese. La Spagna, se analizziamo comunque il contenuto, ha controllato la gara. Sappiamo che la Spagna soffre quel tipo di squadre, soprattutto senza Nico e senza Yamal. Non aveva i due giocatori che fanno differenza. Perché, ecco, tutto rispetto, Ferran Torres e Gaviston sono ben distanti sulla verticalità e sulla fantasia rispetto.
0: Però col capoverde alla... ti dovevano bastare, dai.
1: Eh?
0: Col capoverde ti dovevano bastare.
1: Vabbè, però tiri 27 volte in porta, sì, dunque ci sono delle giornate storte
0: molto imprecisi.
1: Guarda che la Spagna, quando ha vinto il mondiale nel 2010, perse con la Svizzera la prima partita e poi vinse il mondiale, dunque penso che sia un incidente. Poi ce lo dirà la seconda sfida, però penso che sia un incidente. Grande Vozinha, che ha avuto qui il suo giorno di gloria e abbia guadagnato 800.000 followers.
0: Sì, probabile. Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto della partita?
1: Beh, allora, cosa mi è piaciuto è stata la resilienza del Capoverde. Alla fine aspettavamo una squadra materazzo, tra parentesi, alla fin fine abbiamo visto che sulla densità ha fatto la partita che dà fastidio alla Spagna, ha fatto la partita che fece il Marocco nel 2022, la Russia nel 2018, altissima percentuale di possesso palla per gli spagnoli, però poche conclusioni dentro l'area, e lì proprio

0: I 40 anni di Vozzigna, a 40 anni vivere una giornata così, forse tra un paio d'anni, quando compierai i 40 anni, Enzo, forse ti vedremo
1: Sì,
0: in una nazionale
1: buongiorno,
0: esotica
1: come
0: come
1: no?
0: portiere. E niente, festeggerai i tuoi 40 anni
1: Festeggiare,
0: come Vozzigna
1: magari,
0: ieri, ma tu eri l'attuale portiere.
1: magari, io sono più da Godzilla quando ero piccolo e farti capire quanti anni c'ho. Allora, invece, Fabio da Bahia ci racconta però, invece, Arabia Saudita Uruguay, anche qui un pareggio, anche qui per 1-1 con il vantaggio dell'Arabia Saudita, poi il pareggio di Araujo che trova l'1-1 10 minuti dal termine. Allora, Fabio, intanto la MVP di questa partita.
2: Sì, l'MVP dico Valverde, che era anche l'uomo più atteso, giocatore che rappresenta l'Uruguay in tutto e per tutto, anche proprio come interpretazione, no? Il suo calcio è un calcio fatto di duttilità, è un calcio fatto di fatica, di garra, e quindi dico lui perché ieri poi il suo spostamento in una zona più centrale, in particolare nel secondo tempo, ha permesso, diciamo, all'Uruguay di sbloccarsi all'interno della partita, perché il primo tempo era stato un primo tempo molto complicato, per cui dico Valverde perché Bielsa sa benissimo che con un giocatore con questo livello di intelligenza, di adattabilità, c'è possibilità all'interno stesso della partita, spostandone la posizione o richiedendogli delle funzioni rispetto che altre, di poter completamente venire fuori da situazioni districate, ed è esattamente quello che è successo con Valverde ieri.
1: Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto invece di questa partita?
2: Allora, mi è piaciuto il modo in cui Bielsa comunque all'intervallo ha riaggiustato la squadra, uno spento e grigio Darwin Núñez, la cui esperienza probabilmente nel calcio arabo non ha giovato moltissimo, è stato sostituito da un giocatore che qui conosciamo molto bene, che è Canobbio, che gioca nell'Atletico Paranaense, il quale ha, secondo me, dato una marcia in più all'attacco uruguaiano con molta vivacità, e quindi anche l'intuizione Vinas, anche Federico Vinas ha dato un briglio diverso, e peraltro è risultato anche decisivo poi nel gol. E lato Arabia Saudita mi è piaciuto molto il portiere, devo dire banalmente, Alois, che ha tenuto secondo me in piedi la squadra. Quello che non mi è piaciuto, parlando di portiere, è stato Muslera, che sul gol non mi è sembrato proprio impeccabile.
1: Eh no, eh
2: Un
1: no.
2: portiere la cui parabola secondo me è un po' in discesa da diverso tempo, ma che è un po' la fotografia di un Uruguay che non sta attraversando a livello storico un periodo, ecco, degno della propria storia, per quanto sia sempre una rosa rispettosissima e siano giocatori importanti, però ecco, se pensiamo sicuramente alla generazione Suarez, questa lascia qualcosina.
1: Così la lascia il dato
2: E di Darwin
1: significativo.
2: Núñez ho già parlato. Sì, un dato significativo sono i 22 tiri totali verso la porta effettuati dall'Uruguay, soprattutto concentrati nella seconda parte di gara, mentre sono stati soltanto quattro quelli dell'Arabia Saudita. Questo spiega chiaramente che poi, in particolare nel secondo tempo, insomma, l'Uruguay ci abbia provato e come.
1: Da un pareggio all'altro, Alain, Belgio-Egitto, entra a un certo punto Lukaku. Neanche 20 secondi, 27 secondi, e procura l'autorete del vantaggio per il riguardo del Belgio. Però che partita è stata, soprattutto chi è l'MVP di questa partita? È mica lui proprio? Proprio lui?
0: L'MVP è l'allenatore dell'Iraq, Osama Sannex, l'ex bomber della storica nazionale Piramidi. E ieri abbiamo visto un Egitto a livello collettivo molto messo in campo, soprattutto interpretando benissimo la partita e facendo male al Belgio, dove il Belgio soffre. Ma alla fine, avesse vinto l'Egitto, non sarebbe proprio stato un furto.
1: No.
0: È vero che il Belgio ha avuto forse qualcosa in più a livello territoriale, ma comunque, in quanto a pericolosità, l'Egitto ha avuto occasioni molto più chiare. L'MVP per me è Osama Hassan, per come ha impostato la squadra, visto una squadra molto compatta che non ha sofferto la dipendenza di Salah, e questo penso che sia un dato molto significativo.
1: Più per Salah o più per chi l'ha trattenuto? Che Salah pure mi è sembrato un po' chiaramente sul
0: Ah, vabbè, ma
1: finale.
0: voi lui.

0: Lui è
1: Mancala.
0: leader, lì gioca con,
1: Certo.
0: comunque con la maggior parte, Salah è sempre stato il loro idolo, dunque Salah lo devi sempre mettere in campo, questo non ci sono dubbi, poi la posizione comunque non è il solito Salah, ma più una leadership, è più un leader carismatico che è un giocatore che farà la differenza a livello calcistico, però al di là di quello comunque ha fatto l'assist sul gol di Ashura.
1: Questo è vero. Il bello e il brutto di questa partita? Quello che è piaciuto un po' meno.
0: Il bello è l'Egitto come secondo me ha attaccato il Belgio con la velocità con la quale ha attaccato, ho visto molta pulizia tecnica, una squadra molto, molto precisa che ha saputo anche fare gli sforzi necessari perché nel secondo tempo comunque ha sofferto un po', ha abbassato il blocco e lì comunque abbiamo visto una squadra che sa anche soffrire e con un portiere Chauvel che ha fatto degli interventi comunque chiave nei momenti molto delicati della sfida.
1: È il dato invece che ti senti di
0: Il
1: evidenziare.
0: dato è il 2008, anno di nascita di Hamza Abdelkarim che ha sostituito proprio Salah, per me è simbolico, che sostituisca Salah, giovane bomber del Barça, ha fatto benissimo nel mondiale Under 17 con l'Egitto, si è guadagnato la chiamata del Barcellona e da quando è arrivato qua a Barcellona. Ha giocato nel filiale, nella seconda squadra con giocatori professionisti e ha fatto 6 gol. E sono tanti per un giocatore che è arrivato, si è adattato ieri, abbiamo visto che quando è entrato gli ha dato energia, ha dato un impulso che probabilmente sarà molto utile all'Egitto in questo mondiale.
1: Allora, è stata tutta una giornata incentrata sui pareggi, quindi l'ultimo pareggio che andiamo ad analizzare con Fabio è quello ricco di gol, però 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda. MVP della partita, Fabio.
2: Sì, l'MVP direi sicuramente Elijah Just della Nuova Zelanda, che praticamente riesce a fare la storia con una doppietta, addirittura la prima per la Nuova Zelanda in un mondiale, e dimostrando anche un feeling particolare con Chris Wood, il centravanti tutto fisico e centimetri della Nuova Zelanda, che permette poi alla nazionale oceanica di praticare questo gioco di estrema verticalità, di pallata lunga, e lui è bravissimo a usare il corpo, ad aprire il famoso alettone, permettendo poi l'inserimento dei vari centrocampisti esterni e mezze punte. In questo Just è riuscito ieri addirittura a trovare due realizzazioni come risultato di questa dinamica.
1: Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto di questa sfida?
2: Dunque, mi è piaciuto sicuramente anche la prova di Wood, legata a doppio filo con la doppietta di Just, e mi è piaciuto Taremi, anche se devo dire, in alcune situazioni è stato un po' egoista, ha avuto un paio di opportunità in cui magari servendo qualche compagno avrebbero potuto concretizzare meglio, ha colpito anche un palo, non è stato fortunatissimo, però secondo me in generale la sua prova è stata la prova di un leader tecnico, carismatico, e sappiamo insomma quello che Taremi rappresenta per la sua
1: Eh già,
2: nazionale, per cui
1: eh già.
2: mi viene di menzionarlo.
1: Il dato da evidenziare invece di questa partita.
2: Il dato è il 100%, che è la precisione realizzativa della Nuova Zelanda, che
1: Pensa.
2: tira due volte verso lo specchio della
1: E
2: porta,
1: segna
2: trova due
1: due.
2: gol alla faccia dei giochisti, ma conoscevamo insomma le caratteristiche della nazionale, che devo dire si è avuto soltanto un limite, è stato quello di farsi venire un po' il braccetto due volte, ogni qualvolta insomma è andata in vantaggio.
1: Ragazzi, oggi invece scendono in campo le finaliste della passata edizione, Francia-Senegal, e questa notte alle 3. Fabio, che ora sarà da te? Alle 3 di notte in Italia, a te che ore saranno invece a Bahia?
2: Io riuscirò a vederla come sono riuscito a vedere ieri l'Iran, perché qua siamo 5 ore indietro, quindi mi comincia verso le 10 di sera, riesco diciamo
1: Perfetto.
2: a tenere gli occhi
1: Argentina-Algeria.
2: aperti fino al triplice fischio.
1: Vado prima da Alain. Francia-Senegal, Argentina-Algeria. Se dovesse uscire una sorpresa, dove te l'aspetti? E soprattutto ti aspetti sorprese o davanti a un esordio non sempre positivo da parte delle grandi in questo mondiale, può esserci una sorpresa anche qui?
0: Ma potrebbero uscire dalle due partite, penso, perché comunque prima l'Argentina L'Algeria secondo me può dar molto fastidio all'Argentina, no? Una squadra che difensivamente è molto aggressiva, sa giocare con un blocco basso e ha comunque dei giovani che sono velocissimi in transizione. Ho tanti dubbi sulla velocità in transizione difensiva dell'Argentina quest'anno. I vari Otamendi, Romero non è in gran forma, i terzi comunque, secondo me Scaloni anche lì ha preso dei rischi per chi ha chiamato, mi manca qualcosa. E poi d'altra parte Francia-Senegal è un derby. A Dakar stanno già chiedendo come un galletto può mangiare un leone. Speriamo che questa sera il Senegal ripeta l'esordio nel 2002 quando fu capace di battere la Francia. Il Senegal è molto difficile da muovere, la Francia sappiamo che soffre i blocchi bassi, il Senegal è una squadra che pratica un calcio direttissimo con dei calciatori che prima di tutto conoscono bene il calcio francese, sanno come affrontare queste partite e soprattutto saranno motivatissimi. Speriamo che ci sia soprattutto in quella sfida una sorpresa questa sera e capiremo anche il valore del Senegal questa sera contro la Francia.
1: Fabio, invece stanotte ti aspetti sorprese particolari?
2: Guarda, se aspettano, meglio ci sperano i brasiliani, perché dopo l'esordio non proprio convincente, è chiaro che l'andamento parallelo dell'Argentina qui rappresenta sempre un motivo di discussione. Guarda, l'Argentina ha fatto un girone di qualificazione quasi impeccabile, è arrivato al mondiale dominando il gruppo, qui diciamo quello che è stato fatto presente a più riprese è di non aver affrontato grandi nazionali, ecco, in questa fase preparativa, per cui c'è qualche dubbio eventualmente su come arriveranno a livello mentale. Credo che la partita con l'Algeria non sia una partita facile, sappiamo quanto l'esordio rappresenti sempre una partita ostica, a maggior ragione per chi arriva con il titolo diciamo in carica. E l'Algeria è una squadra ostica perché fa delle ottime transizioni difensive, una squadra organizzata che ha anche talento. Pensiamo a Rez, che è un giocatore che tutti conosciamo, ci sono anche giocatori come Belgali che militano in Serie A, Zidane che è un ottimo portiere. Quindi sarà una partita difficile, l'Argentina dovrà avere pazienza sicuramente, le ultime danno Messi titolare, quindi non solo disponibile ma anche titolare, vedremo se sarà così. Per il resto molto dipenderà dal blocco atletico, di cui ho parlato anche in sede di presentazione, e da come, ripeto, l'Argentina avrà la pazienza di provare a scardinare una squadra molto molto organizzata e ostica come l'Algeria.
1: Allora vi saluto con una domanda di un nostro amico che chiede: il Marocco è così più forte dell'Egitto, Alain?
0: Sì, secondo me ha molta più qualità offensiva, sa cambiare registro. Marocco, Regragui ha preparato una squadra molto, molto forte difensiva, con molto sacrificio, ha creato uno spirito. Adesso col nuovo CT la squadra si è sciolta, si è liberata, secondo me il Marocco è da tenere in considerazione, vedo il Marocco minimo in quarti di finale. L'Egitto secondo me è più il Belgio, che non ha giocato benissimo, non ha interpretato bene la sfida, però secondo me non c'è storia tra tutte e due.
1: Fabio, secondo te?
2: Sì, sono d'accordo, il Marocco è sicuramente una nazionale più evoluta, a parte viene anche poi da un mondiale under 20 vinto, quindi a dimostrazione di avere anche una generazione baciata dalla natura, per cui sì, un modello più europeo di calcio, delle individualità superiori, per quanto l'Egitto proponga poi un calcio anche diverso, più cinico, un blocco più granitico, e di sicuro in questo momento, non soltanto a livello africano, insomma, il Marocco rappresenta una delle nazionali secondo me più importanti del panorama mondiale.
1: Grazie a Fabio Urbisaglia da Bahia, ciao Fabio!
2: Molto obrigado, buongiorno a voi.
1: E grazie anche all'ottimo Alain Valnegri, come sempre, ciao Alain!
0: Ciao ragazzi, ciao.
1: Ci ritroviamo domani, ragazzi, per commentare le finaliste della passata stagione del mondiale di 4 anni fa, quando io avevo i capelli, ma la nostra nazionale continuava a non accedere al mondiale. Ciao ragazzi, ci ritroviamo domani. Detto questo, siamo ai saluti. Sta per partire Maracanà, Marco Piccari, Lucio Marinucci, Stefano Impallomeno. Lucio oggi non c'è. C'è Tringali, c'è Francesco Tringali, l'otto Francesco Tringali, poi arriverà Stefano Parlomeni, Andrea Maiocca invece alla console come sempre.

0: lo saluto e lo ringrazio.
1: Greenwood.
0: Perché lui sta aspettando Greenwood. E soprattutto vi do appuntamento domani. Stesso posto, stessa ora. Ciao a tutti.
2: Trovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Dopo 3 giorni di ricerche ininterrotte, questa mattina i vigili del fuoco hanno trovato e recuperato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa a Sanstino di Livenza, Venezia, dal nipote 17enne. Il giovane che aveva confessato l'omicidio l'aveva gettata nel canale Malghera che attraversa la cittadina. La corrente aveva trascinato il corpo ben oltre il canale, come si era supposto. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto infatti già nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da una biosuperficie.
2: Il Tribunale di Milano ha assolto tutti gli 8 imputati nel processo di primo grado su Torre Milano di Via Stresa, accusati a vario titolo di lottizzazione abusiva e abuso edilizio. La giudice ha stabilito che non sussistono i reati contestati e che gli indagati hanno agito in buona fede e rispettando le regole allora in vigore. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha espresso soddisfazione per l'esito della prima sentenza, ma ha criticato aspramente l'operato della Procura di Milano. Da parte dei PM c'è stata una violenza verbale nel sostenere le accuse.
3: Gli esteri entra nel vivo il G7 di Evian in Francia, prima dell'inizio della sessione dedicata all'Ucraina. Il presidente francese Macron, quello statunitense Trump e quello ucraino Zelensky hanno avuto un incontro trilaterale. Si tratta del primo confronto faccia a faccia tra Zelensky e Trump in quasi 4 mesi, mentre Kiev cerca di rilanciare i colloqui di pace in stallo con Mosca. La Russia deve fare un accordo, fra tutto ciò che è in mio potere, ha detto il leader della Casa Bianca a margine del trilaterale.
2: I lavori del G7 si concentreranno ora sul dossier Medio Oriente. A tal proposito, in un incontro bilaterale con l'emir del Qatar Al Thani, invitato al G7 di Evian, Donald Trump ha affermato che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare e se operasse per ottenerla si porrebbe a conseguenze inimmaginabili. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi avverte: la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran e che qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà mai accettato.
3: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani e per i lavoratori e le famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026 di Caritas italiana, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza. Nel 2025 sono state sostenute oltre 282.000 persone, il dato più alto mai registrato, con più di 4,8 milioni di interventi su tutto il territorio nazionale.
2: Calcio, l'alba di una nuova era. Ruben Amorim sarà nuovo allenatore del Milan per le prossime 2 stagioni. Il tecnico portoghese ha firmato in via telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2028 con opzione per un terzo anno a 3 milioni e mezzo di euro più bonus. Ex centrocampista della nazionale, 2 mondiali alle spalle, Amorim appena 41 anni ma già vinto in panchina. Nel 2021 riportò lo Sporting a conquistare il titolo portoghese dopo 19 anni, trionfo bissato poi l'anno successivo. Lasciata Lisbona nel novembre 2024 per Manchester, non ha saputo ripetersi in Inghilterra. Adesso però va a caccia di riscatto al Milan.
3: È tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio, vera passione sportiva.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.

0: La vita, le vicende personali e personali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
1: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Ingali, tutti i venerdì alle 19.35.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Carnevale è arrivato ieri sera, in tarda serata a Torino, ha dormito al G-Hotel, ha fatto anche colazione all'hotel della Juventus, ha iniziato a conoscere il personale che si occuperà di lui e della squadra per la prossima stagione.
2: Difende la Juventus chi può e chi vuole andare a prendere, e di conseguenza poi ridiventa buono Vlahovic. Da quello che si legge è stato offerto a altri club e non c'è stato riscontro, quindi secondo me la Juventus può anche prendersela un attimo con calma, vedere le alternative, sapendo che Vlahovic è un giocatore su cui fare affidamento.
3: Ascoltami, la Juve secondo il mio punto di vista, con gli uomini che in questo momento con la quale sta costruendo lo staff dirigenziale, a mio modo di vedere ha tutte poi le possibilità di prendere un altro giocatore.
4: Mi sembra, non lo so, a occhio, poi sentiremo Lorenzo che ne sa, per magari sapere su così retroscena di come mai il Milan poi si è caduto,
5: abbirato
4: su questa scelta, visto il grande rifiuto di Ragnik che ha rinnovato con l'Austria.
6: Allora, mi piacerebbe innanzitutto sapere chi ha ingaggiato Amorim, perché Jerry Cardinale e Ibrahimovic hanno impegnati nel compleanno di Donald Trump alla Casa Bianca ieri, quindi non ho capito chi l'abbia ingaggiato, visto che non c'è un direttore sportivo.
7: A me lui non dispiace, è vero che ha fatto benissimo allo Sporting Lisbona, ma è vero che c'aveva un attaccante che ha fatto tipo 100 gol in 100 partite, quindi aveva un punto di riferimento là davanti importantissimo.
2: Guarda, io torno a dedicargli al povero arbitro somalo rispedito a casa senza tanti complimenti, che il mondiale lo sta vedendo a casa propria, seduto sul divano.
5: Maracanà, eccola qua, ci siamo anche noi, Marco Piccari
8: e Francesco Tringali. Ciao Marco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti.
5: Buon pomeriggio, benvenuti. Naturalmente, nuovo appuntamento. Siamo al 16 di giugno. Procediamo in questa, diciamo così, in questo avvio del mondiale. Abbiamo visto altre partite, poi ne parleremo tra poco. Insomma, abbiamo visto pure una serie di pareggi, caro mio.
8: Sì, certo, abbiamo in questo un sacco di X, ma soprattutto stiamo vedendo delle grandi selezioni africane che ci stanno

0: davvero sorprendendo con un bel calcio, delle belle individualità e con
1: qualche botta di fortuna.
0: Fortuna, alcuni catenà, però insomma ci sono delle situazioni, cioè l'Africa in questo momento sta prendendo un po'. Ieri ce lo diceva Luca Calamaino che sempre nelle prime fasi loro crescono e poi tendono sempre un po' a calare, però devo dire che sono, cioè, in questo momento è un mondiale non per le europee.
1: Vabbè,
0: Vediamo
1: siamo
0: che succede,
1: all'inizio, dai.
0: vediamo che succede con la
1: Quando
0: Francia,
1: fanno certe squadre,
0: però
1: dai.
0: diciamo che anche ieri, per esempio, Belgio-Egitto è stata una bella partita, ma l'Egitto ha meritato, meritava di vincere almeno fino all'ingresso di Lukaku. L'Egitto ha fatto una buonissima
1: Poi è entrato
0: partita.
1: Lukaku.
0: È entrato Lukaku e ha sparagliato un po'
1: Subito, ha
0: tutto.
1: colpito subito, e qui magari potrebbe cambiare anche le vicende di mercato di Lukaku per quest'anno. Non lo sappiamo, ne parleremo. E poi, insomma, Amorim ha firmato, Hai capito? Ha firmato per via telematica. E
0: Sì.
1: quindi adesso ne parliamo. Sarà l'allenatore del Milan il prossimo anno. E poi c'è Sarri che ieri è arrivato all'Atalanta. Insomma, si cominciano a piazzare un po' tutti. E poi procedono le manovre di mercato, caro Francesco. Io andrei ai titoli. Salutiamo Andrea Magliocca in cabina di regia, tutti coloro che ci hanno preceduto nel corso di questa mattinata, e quindi andiamo ai titoli e poi cominciamo. Amorim nell'inferno rossonero, perché ancora non si capisce la struttura di questa squadra, di questo club. C'è l'allenatore, ma con chi parlerà, da chi verrà presentato, dove saranno tutti i dirigenti, gli alti dirigenti del Milan. Mamma mia, che storia! Sarri, missione rilancio alla dea per ritrovare il sarrismo? Abbiamo messo Spagna, Uruguay, Belgio incagliate, si sono incagliate con tre pareggi, tre squadre che comunque hanno della qualità nelle loro rose. Napoli tra Gila e Lukaku, perché c'è la pressione del Napoli per ottenere Gila, il difensore della Lazio, e poi Lukaku a questo punto, c'è da capire, il suo contratto scade appunto nel giugno del 2027, c'è un futuro da scrivere, intanto lui dice: sapete che faccio? Segno il gol del pareggio al Belgio e poi vediamo.
0: Mamma mia.
1: Ancora
0: Mamma mia.
1: Juric, sarà lui a guidare il Monza, ragazzi, c'è poco da fare, mamma mia, caro Francesco, questa è la news, sarà lui, lo danno per fatta, mi sembra, no?
0: Mamma mia.
1: Vabbè, dai. Sente il procuratore, sai, che telefona subito. Due giocatori, Vergara e Sulè, talento in bilico, c'è da capire quale potrebbe essere il loro futuro. Due giocatori, ripeto, il cui talento è indiscutibile, ma potrebbero non trovare più spazio nelle squadre attualmente, quindi Napoli e Roma. Siamo per questa lunga giornata, sì, Emanuele dice ieri non ha segnato Lukaku, no, Dore, sì, ho capito, però c'era
0: Ah,
1: Lukaku, mamma
0: tra
1: mia.
0: 30 secondi dopo ha attaccato la porta e ha innescato la gol
1: Perché dovete essere
0: del
1: così
0: giocatore
1: fiscali subito?
0: egiziano.
1: È chiaro che non è che, voglio dire, l'azione l'ha propiziata lui, è entrato, ha cambiato comunque subito la partita perché lui c'era lì, è stato anche di forza lì, si è andato a mettere in mezzo i due difensori. Adesso il fatto che c'è stata l'autorete, cosa cambia? Che non dobbiamo dire che è stato comunque Lukaku a dare un'impronta lì alla partita, lui c'è andato lì. E poi c'è stata quella situazione così e c'è stata la deviazione. Quindi Lukaku non conta, quindi Lukaku non dobbiamo parlare di Lukaku. Oggi mi ci trovate, lo dico subito che ci sono quelle giornate strane. Allora,
0: Da dove ripartiamo? Ripartiamo da
1: sì.
0: dove vuoi partire?
1: Ma
0: Dimmi.
1: intanto
0: Traccio
1: io,
0: la strada.
1: no, la voglio tracciare subito sui pareggi di ieri, perché ieri io ho visto,

0: Questa cosa che mi fa veramente molte volte girare un po'. Allora, ieri c'è stato il grande elogio a Capoverde. Hai visto, no?
1: Sì, certo.
0: Io non ho twittato perché mi rifiuto di twittare. Ultimamente non voglio twittare, soprattutto sulle partite, perché sono troppe, non ci capisco niente, è difficile pure vederle, eccetera. Però, ieri tutti a fare l'elogio al Capoverde, ho visto anche dei pezzi. Aspetta che te ne devo prendere uno che è di un amico e c'è un pezzo sul Corriere dello Sport che mi ha colpito perché. Quando ho letto le prime righe, caro mio, ho detto: ma com'è possibile? E allora dico: ieri su Twitter tutti gli elogi e a dire adesso coloro che inneggiano al calcio, alla manovra, che dicono? Come che dicono? Allora, poi aspetta, poi dopo leggo un pezzo sul Corriere dello Sport. La storia siamo noi di Capoverde, finalmente una boccata di calcio in
1: Mamma
0: questo
1: mia,
0: mondial market, un
1: mamma
0: calcio
1: mia,
0: antico, diciamo pure paleolitico, ma calcio. Io dico,
1: mamma mia.
0: sono io fuori dal mondo. E allora oggi ho detto voglio condividere questa cosa sia con Francesco, poi con tutti gli altri. Ma perché dobbiamo elogiare Capoverde oggi? Perché ha pareggiato con la Spagna? Dobbiamo fare la critica alla Spagna perché non ha battuto il Capoverde? Va bene, ma che dobbiamo elogiare Capoverde? Che quel portiere lì, che c'ha una storia bellissima, ha parato pure le mosche ieri. La traversa ha impedito la palla ad andare dentro. Hanno fatto un tiro in porta in 90 minuti, che dobbiamo elogiare perché ha vinto il catenaccio. Cioè,
1: No,
0: noi italiani allora
1: no.
0: dobbiamo essere contenti perché c'è la riscoperta del calcio tradizionale col Capoverde, quindi dobbiamo appellarci al calcio del Capoverde perché io veramente,
1: E tra l'altro,
0: aiutatemi,
1: soltanto
0: aiutatemi, aiutatemi.
1: ieri mattina la Gazzetta dello Sport, ispirandosi ai 7 gol incassati da Curaçao contro la Germania, aveva scritto in prima pagina: Curaçao ne prende 7 dalla Germania e l'Italia non c'è. Quasi a volersi giustificare prima, no? Del fatto che Curaçao, come se non avesse, diciamo, legittimato la sua presenza al mondiale, e quindi si riprende sempre il tema dell'Italia. Stavolta invece con Capoverde che ferma sullo 0-0 una Spagna che fondamentalmente si sta esaltando la figura del portiere, però non mi sembra che abbia fatto anche tutti questi grandissimi miracoli. Cioè, la Spagna ha
0: Sì,
1: cioè,
0: vabbè, ma manco
1: di
0: devo
1: tante
0: esaltare
1: situazioni.
0: il
1: No, e poi
0: catenaccio
1: ci
0: del
1: arrivo,
0: Capoverde,
1: e poi ci
0: dai,
1: arrivo.
0: su.
1: E esaltare la bella storia del Capoverde soltanto perché si è portato a casa un punto, per carità, un
0: Ma questo è
1: punto
0: il male del calcio italiano,
1: insperato,
0: io lo voglio dire
1: però
0: oggi.
1: è.
0: Questo è il male del calcio italiano, cioè questa narrazione che vogliamo, cioè io mi sono anche stufato di leggere e sentire queste cose, questa narrazione che vuole per forza attaccare chi propone un calcio da chi invece che lo distruggono, no? E quindi bisogna esaltare coloro che fanno basta, insomma, io credo che onestamente non sia questa la medicina per far risalire il calcio nostro. Cioè, non è che dobbiamo adesso facciamo una cosa, diciamo a tutti: giocate tutti davanti alla porta, così riusciremo ad ottenere dei risultati. Ah, che ne so, imitiamo il Capoverde. Dai, su, ragazzi, ma a me mi sembra veramente. Ma anche noi dobbiamo fare uno step un po' in avanti con la testa, con la mentalità, se no siamo sempre qui. Ieri ho visto veramente. Adesso che dicono gli amanti del calcio? Ma come che dicono? Ma che fai a tweet del genere? Ma poi ripeto, colleghi, ma non le fate, ma non scrivete ste minchiate, mi viene da dire questo, cioè non le scrivete. Allora è meglio dire il Capoverde, una piccola realtà, ha fatto di tutto, si è messa lì, si è difesa per portare a casa un punto, ma non è che questa è una boccata d'ossigeno. Ma quale boccata d'ossigeno? Ma per carità, dai. Voglio dire, se non siamo riusciti a mettere sotto la Bosnia e vediamo delle squadre in questo mondiale, ma com'è possibile che non ci siamo noi? Non ci siamo andati perché abbiamo fatto il catenaccio? Cioè, dobbiamo fare il catenaccio con la Bosnia? Dai,
1: No,
0: ragazzi, cioè, io veramente non mi rifiuto, cioè, così veramente non andiamo da nessuna parte perché è colpa anche di tutti noi che raccontiamo questo sport, eh? Quindi pure noi abbiamo delle grosse responsabilità, Francesco.
1: Sì, è vero, però rimane questo. Non l'ho capito perché. Cioè, allora, se vogliamo esaltare la storia di una squadra piccolissima, il paese, se non sbaglio, tra l'altro più piccolo di questo mondiale, che va a fermare una delle favorite, se non la favorita, come la Spagna, ci sta. Però esaltarne il modo in cui lo ha fatto,
0: Dai.

0: e lo trovo,
1: cioè, allora io ti ripeto, oggi è giusto dire questa squadra qui senza storia, senza qualità, senza niente è riuscita a strappare un punto alla Spagna con un calcio vecchia maniera, ma io non lo esalto assolutamente un calcio di questo tipo, ma perché preferisco 100.000 volte la Spagna, ma 100.000 volte la Spagna. Cioè, noi dalla Spagna dovremmo cominciare a scrivere i pezzi allora per capire come mai loro sono andati in questa direzione, quello che hanno fatto in questi anni. Ma me ne frego del calcio del Capoverde. Cioè, capito che ti voglio dire? Bella storia, sì, questi qui che sono arrivati hanno fatto sto catenaccione e si sono portati
0: non
1: via.
0: Non avevano altro modo.
1: Vabbè, ma che cosa una cosa del genere? Devo dire, guarda, bravi, hanno resistito. Oppure poi posso andare anche oltre e dire, certo, sta Spagna poteva fare qualcosa di più, è mancato magari un gioco sulle corsie, ma io non mi metto lì a sbandierare e adesso che dicono e adesso che fanno, ma come adesso che fanno, ma dove va il Capoverde, scusate, ma dove va il Capoverde nel calcio, cosa conta il Capoverde nel calcio, non voglio essere cattivo, ma è la realtà delle cose.
0: Mi sbaglio? No, sono d'accordo, infatti secondo me si sta più esaltando questo discutibile modo di giocare di Capoverde rispetto a tutti i limiti che ha avuto ieri la Spagna in zona gol, perché io ripeto, la partita l'ho vista e non ho visto queste grandissime occasioni tali da dire che la Spagna non ha vinto grazie al portiere avversario. La Spagna non ha vinto perché ovviamente si è mangiato due gol clamorosi, ma tutte le altre occasioni che ha avuto, vi invito ad andare a rivedere gli highlights per i quali non hanno potuto vedere la partita, non sono state occasioni così nitide, cioè dalla Spagna ti aspetti certamente di più. Una Spagna con Yamal a rendimento parziale, senza Nico Williams, con una situazione però anche senza questi fenomeni avresti dovuto farne 7 a Capoverde, così come è stata, però così come ha fatto la Germania con
1: però
0: Curaçao.
1: Però questo ci deve anche dire, insegnare, che questa è la bellezza del calcio. Cioè, viva Dio che ci sono queste partite dove squadre nettamente inferiori ti imbavagliano una squadra. Anche l'Uruguay, voglio dire, doveva vincere e fino all'80esimo stava rischiando di perdere,
0: sì,
1: contro l'Arabia Saudita,
0: esatto.
1: Capisci? Anche lì possiamo dire viva Dio che ci sono queste situazioni di calcio dove le squadre quotate, con più tecnica, con più qualità, con più storia, si incagliano praticamente. Questo rende, e poi guardate che questi risultati qui, chi ha un po' di memoria e va indietro, ci sono stati in tutti i mondiali nelle prime partite. Nelle prime partite ci sono queste situazioni un po' particolari, se non erro anche l'Argentina a Italia 90, vado un po' a memoria, prima partita in cui poi un risultato non positivo contro una squadra africana, adesso vado a memoria, non mi ricordo bene.
0: Ma già nel mondiale del 2022,
1: esatto,
0: Argentina-Arabia Saudita 2-1 in rimonta.
1: 2-1 in rimonta, quindi per dire, ci sono queste partite agli esordi del mondiale, voglio dire, noi che stiamo sempre qui a citare il 1982, andatevi a vedere le nostre prime 3 partite, e all'epoca non è che Camerun e Perù erano delle nazionali così, diciamo, quotate. Il Camerun forse lo abbiamo imparato a conoscere proprio nell'82,
0: sì,
1: come storia calcistica. Quindi, ok, bella tutto, però l'esaltazione dell'idea di calcio, no. L'esaltazione dell'idea di calcio, no, per cortesia. Cioè, esaltiamo la storia, va benissimo, che è molto bella, però insomma, usare il Capoverde, l'idea di calcio, come diciamo mezzo per dire ecco questa poteva essere, no grazie, questo è quello che mi sento di dire oggi. 331 8200 213, vedo che sono arrivati già un po' di audio, un po' di messaggi, magari ne facciamo sentire qualcuno. Alberto ci scrive che questo mondiale allargato è un successo con molte partite equilibrate e non scontate. Noi che lo criticavamo siamo solo dei boomer. Alberto, no, a me non mi sembra un mondiale in questo momento, diciamo così, di successo. Perché poi se oggi facciamo un conteggio delle partite proprio belle, so due sì e no. Quelle proprio che tu dici hanno dato qualcosa dal punto di vista tecnico e tattico. Quindi no, non mi faccio impressionare né dal pareggio del Cabo

0: Verde, qual è l'altra che possiamo citare?
1: No, c'è stato nel caso di le ultime gare, c'è stato l'1-1 dell'Arabia Saudita con l'Uruguay,
0: Vabbè,
1: c'è
0: né
1: stato il
0: dell'Arabia
1: 2.
0: Saudita, perché poi penso che alla fine, ripeto, nei mondiali questi risultati qui li abbiamo già visti. Intanto c'è una bellissima intervista che sto vedendo dentro il museo di Agostini da parte di Meda, stupenda su Sky, va bene. Ah, è che volevo sentire qualche audio, poi leggiamo qualcosa, volevo
1: Sì,
0: sentire qualche audio, dai,
1: assolutamente,
0: vai.
1: sentiamo qualche audio.
2: Ciao Marco, Antonio Saminato. Questo mondiale fino ad ora non ci ha regalato granché, forse le più belle sono state Olanda, Giappone, Brasile e Marocco, dove qualche critica di troppo se ne è per il Brasile è stata fatta perché il Marocco secondo me viene un po' sottovalutato, mentre secondo me il Marocco è una squadra vera. Però tipo il pareggio della Spagna ci dimostra che le partite ormai non sono più come 20-30 anni fa dove c'erano quelle 10-12 squadre più forti e quelle altre facevano solo comparsa. Ora c'è il rischio veramente che tu possa perdere con chiunque, ma perché oltre ad essere preparate tatticamente, le squadre sono atleticamente
0: Perché
2: preparate,
0: Capo
2: non
0: Verde c'ha
2: calcio
0: la
2: poi.
0: preparazione tattica ieri, scusate, dai, per cortesia. Io sono più d'accordo con quello che ha detto Tardelli. Hanno preso sotto gamba la partita, o comunque non sono arrivati in grandissima
1: Ma io poi volevo
0: condizione.
1: contestare anche a chi,
0: Dai, su,
1: diciamo,
0: dai.
1: lamenta, questo mondiale brutto perché non sta vedendo delle partite interessanti, perché giustamente vede Spagna Capoverde, vede Germania Curaçao, però siamo soltanto nella prima tornata. È un classico, cioè se torniamo anche al mondiale del 2006, quindi di 20 anni indietro, quando c'era la formula classica e non ultra nuova come quella portata da Infantino, nel girone ci sono sempre state squadre molto forti contro squadre un pochino più deboli. Pensiamo ad esempio a Italia-Ghana come fu nel 2006. Quindi diciamo che ci vuole pazienza perché nel mondiale, soprattutto le prime partite, sono sempre state
0: Ma
1: così.
0: sì,
1: Quindi non
0: dai.
1: è con tante sorprese, perché io ho citato
0: Ma sì, dai.
1: Argentina-Arabia Saudita 1-2 all'esordio dell'Argentina nell'ultimo mondiale, e quindi io credo che tutti si dovranno un po' stabilizzare. Ieri per esempio De La Fuente ha giustificato questo 0-0, sì, come inaccettabile, però come con una sorta di ambientamento
0: Dai.
1: da parte della Spagna a questo
0: Dai,
1: mondiale.
0: sentiamo qualche altro audio, poi chiedo in regia se possono verificare un messaggio di un nostro amico. Esatto, perfetto, perfetto. Allora rispediamo al mittente. Perfetto, vai.
3: Fatto di Curaçao.
4: Il problema non è Capoverde, Capoverde per il suo calcio ha fatto una grande cosa, ha fermato la Spagna. Una Spagna non al massimo, una Spagna che ha sbagliato tanto davanti, ma a Capoverde gli si può anche dare un bravo. Quello che non si può assolutamente dare un bravo è a chi con arroganza pensa di essere ancora tra i migliori al mondo e non si qualifica per la terza volta ai mondiali e ripeto, soprattutto che con arroganza pensa di essere il migliore.
0: Ma io non lo so se c'è questa arroganza da parte dell'Italia in questo momento, eh? Quindi non lo so. Dice saltare Capoverde? No, ma se non abbiamo la qualità in Italia per giocare come Guardiola, ma chi è che gioca in Italia con Guardiola? Ma io veramente, boh, non dovremmo vergognarci di giocare in modo difensivo. Ci stiamo costringendo a giocare in un modo che non si addice alle nostre. Ma chi è che gioca come Guardiola? Lorenzo, mi fai un elenco di chi gioca in Italia come Guardiola? Non diciamo cose che non corrispondono alla realtà, eh. Perché con la Bosnia non è che dobbiamo fare il catenaccio noi, eh. Con la Bosnia noi dovevamo vincere la partita. Con la Bosnia ci siamo inventati una difesa, abbiamo messo fuori ruolo un difensore, abbiamo fatto giocare un difensore che stava con le stampelle fino a pochi giorni prima. Non è un discorso di difensivismo. Con la Bosnia si doveva vincere, non difendersi. Non diciamo cose che non appartengono alla realtà. La partita l'avevi vista. Parliamo di quella partita lì, che potevamo vincere e che l'Italia poteva andare a questi mondiali, che non vedo questa, veramente vedendo certe partite ci potrà stare

0: pure l'Italia, anche con l'Under 21, guarda che vi dico, pure con l'Under 21 di Baldini. Quindi non inneggiamo adesso al difensivismo, ecco, è qui l'errore, non prendiamo l'esempio del Capoverde per portare avanti il discorso del difensivismo del calcio. Non lasciamo perdere Guardiola, perché io qui non ho mai visto nessuno giocare come Guardiola. Tu hai visto giocare qualcuno come Guardiola? Lo stesso Fabregas mica gioca come Guardiola.
1: Assolutamente.
0: Quindi non diciamo cose che non sono vere. Non, per cortesia, non, diciamo altro. Diciamo altro. C'è un altro audio? Così lo prendiamo al volo, vai.
2: Ciao Marco, sì, un Mambic, Italia 90, sì.
0: Esatto.
2: Che bravo, tocca praticamente il mausoleo di Milano. 1-0. 1-0, 1-1, mi pare.
0: Adesso mi ricordo, andiamo a via. Mambic, ma
2: 82, sì, perché facciamo tre pareggi. 1-1 di Ciccio Graziani. Fratello mio, siamo fare vecchi, comunque che calcio lo preferisco a quello di oggi. Con via la Juve prendere il portiere degli Emirati Arabi, che ne dici?
0: Vabbè, dai, fermiamoci qua, ci fermiamo un attimo, perché poi arriva anche Marco Palma e andiamo a via, ci propone anche altri giovani. Allora, break per noi, torniamo tra pochissimo.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo le tensioni legate alla geopolitica, l'Iran inizia il suo mondiale con un pari per 2-2 contro la Nuova Zelanda. Due volte in vantaggio, la nazionale iraniana è stata due volte ripresa da un grande protagonista, il 36enne Reza Yan, che prima segna, poi serve a Moebi l'assist per il 2-2 definitivo. Nel gruppo G tutte le gare si sono chiuse in parità. Nel pareggio a sorpresa della Spagna contro Capoverde, clamorosa la storia del portiere Vosigna, che a 40 anni stoppa le furie rosse con 7 parate, diventando un idolo anche sui social, passando dai 50.000 follower prima della gara con la Spagna a superare i 5 milioni dopo i 90 minuti. In Serie A la panchina del Monza neopromosso sta per passare nelle mani di Ivan Juric dopo l'addio di Paolo Bianco. Juric e il Monza hanno raggiunto un accordo e per la firma è questione di giorni o forse di ore. In Brianza l'ex tecnico dell'Atalanta può trovare l'ambiente giusto per tentare il rilancio dopo la serie di esperienze negative che hanno frenato una carriera che fino al Torino sembrava in grande ascesa. Per Jannik Sinner si avvicina la missione Wimbledon, terzo slam della stagione. Per la precisione, l'avventura numero uno al mondo inizierà il prossimo giovedì, quando il campione altoatesino arriverà a Londra. Lo farà a 10 giorni dall'inizio del torneo per ritrovare confidenza con i campi dei Championship. Sarà un periodo di avvicinamento fatto di allenamenti e col torneo di esibizione da giocare. Mentre Wimbledon, Jannik non ha partecipato a tornei veri e propri e si sta preparando sul cemento a Monte Carlo, dove nelle ultime ore si è allenato con Holger Rune. Primo appuntamento con la storia per l'Olimpia Milano di Pepe Poeta, che stasera con un successo può vincere il suo 32esimo scudetto di basket. Avanti 2-0 nella serie, dopo i primi due successi a Milano, Shimon Scheitz e compagni vogliono chiudere i conti per suggellare una cavalcata playoff in cui hanno perso solo una volta a fronte di 8 vittorie. La Reyer Venezia però non vuole uscire senza combattere e con la spinta del Palatagliergio conta di vincere per accorciare la serie e portare tutti a gara 4 da disputare sempre sul campo di Venezia. Ciclismo pronto per l'89esima edizione del Giro di Svizzera e sarà un'edizione storica perché per la prima volta la partenza sarà dall'Italia. L'uomo più atteso è ovviamente Tadej Pogacar, il campione sloveno ha scelto il Giro di Svizzera come ultimo grande test in vista del Tour de France e punta a conquistare una delle poche corse a tappe che ancora mancano nel suo palmarès. Tra le stelle al via ci sarà anche Mathieu van der Poel. Il campione olandese non punta alla generale ma cercherà di testare la gamba in vista del Tour de France. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste.

0: Viste, news e anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TNV Radio.
2: Ogni mattina la firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TNV Radio.
3: Puoi ascoltare TNV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn. Chiedendo al tuo smart speaker, ascolta TNV Radio. TNV Radio. È sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
2: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TNV Radio. Per interagire con TNV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-82-00213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche.
5: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
6: Buonasera. Buonasera. Che bel pubblico questa sera al Festival dello Sport. Allora, avete visto questo filmato? Con noi questa sera c'è un campione straordinario. Il titolo del Festival dello Sport è Nati per vincere, io direi che lui è nato per nuotare. Gregorio Paltrinieri. Un entusiasmo incredibile.
7: Eh? Buonasera, buonasera. Grazie.
6: Il primo campione italiano a vincere tre medaglie in tre Olimpiadi diverse. Gregorio, accomodiamoci.
7: Grazie.
6: Allora, beh, insomma, un entusiasmo, non so se te lo aspettavi, penso di sì, perché...
7: Sì e no, devo dire, poi dopo dentro un teatro è sempre, sempre particolare. Ero venuto qua qualche anno fa a vedere un'intervista, ero lì in platea, in prima fila, e c'era, mi ricordo ancora, Baron Davis, il giocatore di basket, esatto, NBA, e mi era piaciuto, pensavo chissà se un giorno ci sarò io.
6: Senti, beh, quest'anno c'è Andrei Iguodala, che è un altro grande campione.
7: Allora guardo pure lui.
6: Senti, cominciamo insomma dal tema poi importante, che sono le Olimpiadi, no? Straordinaria Olimpiade la tua, straordinarie le Olimpiadi precedenti, ma insomma per un atleta sono veramente il paese delle meraviglie i giochi olimpici.
7: Guarda, cioè le Olimpiadi sono qualcosa di totalmente diverso da tutto il resto. Perché tu, diciamo, nel corso della tua carriera ti abitui a un determinato tipo di gara, che possono essere magari gli europei o i mondiali, dove hai a che fare con la tua cerchia ristretta di persone, perché

0: sono o tutti nuotatori nel mio caso, comunque gli altri sport vedi solo loro. Arrivare all'Olimpiade e stare veramente con i più forti sportivi di questo periodo storico ti dà quel senso in più. Cioè io vado, uno dei ricordi più nitidi che ho è Londra 2012, avevo mangiato con Usain Bolt davanti e quindi sai, io avevo 17 anni, certo. Ero lì che mangiavo e c'avevo Bolt tipo me e te ed è stata un'emozione incredibile. E ogni volta, insomma, andare a una competizione del genere ti senti parte di qualcosa di grosso e quindi è veramente il paese dei balocchi.
1: Beh, devo dire che a Parigi ci sarà stato un ragazzo più giovane che si sarà seduto di fronte a te e aveva detto ho mangiato con Paltrinieri.
0: È sicuro, sicuro, bene.
1: Vabbè, passano gli anni.
0: Passano gli anni, sì, passano gli anni, però ti devo dire che ogni Olimpiade è poi molto diversa. Cioè io mi affaccio ad ogni Olimpiade che sono cresciuto, sono cambiato e quindi anche il mio atteggiamento rispetto a quell'Olimpiade, a quella gara è diverso. Quindi è come se fosse ogni volta la prima. Ho fatto Londra ed ero una persona, ero già contentissimo di stare in un contesto del genere. Ho fatto Rio, che erano, penso, 3 anni che non perdevo una gara. Cioè, i 3 anni prima di Rio non avevo mai perso un 1500. Quindi atteggiamento diverso rispetto a quella finale che nella mia testa dovevo vincere. Poi c'è stato Tokyo, con tutto il casino del periodo di Tokyo. E poi c'è stata finalmente questa, che avevo ormai 30 anni, li ho compiuti la settimana dopo. Quindi una persona e una situazione molto diversa rispetto alla prima, che avevo 17 anni. E quindi devi cambiare anche, capito, modo di certo. Pensare, perché sei diverso.
1: Certo. Senti, tu avrai fatto, non dico dopo questa Olimpiade, ma nella tua carriera centinaia di interviste. Per cui, quando abbiamo detto arriva Gregorio Paltrinieri, ci siamo domandati ma che tipo di intervista gli possiamo fare? E allora ci è venuto in mente che tu, al contrario devo dire di tanti ragazzi, sei un appassionato di libri, leggi molti libri, infatti questa mini libreria si spiega per questo.
0: Infatti mi chiedevo cosa ci facessero.
1: E allora abbiamo detto ma vediamo se riusciamo a legare ai libri questa intervista. E allora sì, ci proviamo. Allora io ti invito,
0: curiosa,
1: sì, è curiosa,
0: sono molto
1: la cosa.
0: Interessato,
1: io ti invito a prendere mano a mano un libro. All'interno di ogni libro ci sarà, come vedi, c'è un segnalibro, una citazione e da lì parte la nostra intervista. Allora, vediamo che libro.
0: Vabbè,
1: è.
0: Iniziamo da Harry Potter stasera.
1: Harry Potter, allora io vado.
0: Harry Potter è la pietra filosofale, che se non sbaglio è il primo?
1: Sì, è il primo della serie, esattamente.
0: Esatto, questo non l'ho letto però.
1: Non l'hai letto, ma poi te lo diamo. Allora, all'interno del libro c'è una citazione. Apri il libro.
0: Allora, questa citazione dice,
1: vediamo,
0: non fa bene, parte pesantissima, è una cosa densa di significati, dice non fa bene soffermarsi sui sogni e dimenticare di vivere.
1: Esatto. E allora mi viene questa domanda, ci è venuta in mente questa domanda, quando sei andato per la prima volta ai mondiali, no? Shanghai 2011, e sei diventato più famoso per il taglio dei capelli che per il risultato in vasca.
0: Vabbè, non voluto, cioè, ci tengo a sottolineare che non era voluto, eh. È la nostra tradizione che ai nuovi arrivati gli si fa un taglio di capelli. Io credo di aver vinto il premio del più brutto nella storia, perché avevo un taglio, e non avete il dietro, perché anche il dietro era interessante, però.
1: Ah, per cui diciamo era una sorta di cameratismo, cioè ti hanno
0: esatto, esatto.
1: Chi fu a costringerti a questo?
0: È stato, mi ricordo ancora, è stato Lorenzo Benatti, un ragazzo tra l'altro di Carpi, che era in nazionale con noi in quel periodo, era la mia prima nazionale, io di Carpi, lui di Carpi, e quindi mi ha fatto il battesimo.
1: E quando sei andato in piscina, che ti hanno visto così?
0: Quando sono andato in piscina, devo dire che quella è stata la mia prima nazionale, quindi potevano farmi di tutto. Io avevo 16 anni qua, e era un sogno per me, quello era veramente un sogno. Ero entrato nel mondo dei grandi, e quindi il taglio di capelli era l'ultima cosa che mi passava per la testa. Per me era importante era stare lì, poi effettivamente è stata una gara fatta molto male quella, ero piccolo, ero inesperto, secondo me la tensione del momento mi ha fatto un po' di perdere di vista l'obiettivo, però è stata un'esperienza.
1: Senti, rispetto a questo libro ci viene in mente un'altra cosa, no? Per i sacrifici pensiamo anche alla maturazione, quindi ai cambi di allenatore, di tattica, di abitudini, come il fatto di gestirsi in maniera diversa in gara. Il Greg maturo, intendiamo quello del 2022, del 14, 32 e 80 nei 1005 mondiali, quello è il Greg più maturo?
0: No, non credo. Non sempre,

0: Altre volte posso partire con più dubbi, posso essere più indeciso su che strategia fare così e tirare fuori un garone. Quindi non è per forza strettamente correlato tutte le volte che stai molto bene mentalmente e riesci a performare al meglio. Sicuramente quella di Budapest era stata una gara incredibile, per me la più bella forse della mia carriera. Però credo da lì di essere cresciuto ancora. In questi anni mi sono approcciato meglio e ho gareggiato meglio.
1: Ma quando nuoti, diciamo durante una gara importante, il tuo corpo capisce che stai facendo un tempo importante, lo capisci oppure è una cosa che diciamo realizzi al traguardo quando vedi il cronometro?
0: No, lo capisci, devo dire che mentre stai nuotando siamo così abituati a sentirci a nostro agio in acqua che ogni sensazione te la fai tua ed è ben... diciamo è ben impressa nella tua testa, quindi quando sei in acqua io riesco a capire se sto facendo bene, se i miei movimenti sono in sincro con quello che penso, e tante volte la difficoltà è capire di stare male e dover correggere qualcosa, e lì devi essere veramente molto sveglio, molto attento, molto pronto a recepire dei segnali e dover cambiare tutto anche nel giro di pochi secondi. Diciamo le mie gare, gli 800 durano 8 minuti più o meno, un quarto d'ora, poco meno, i 1500, 2 ore la 10 km, quindi dipende dalla gara che hai, e, insomma le strategie possono variare molto, ma devi essere bravo a poter cambiare da un secondo all'altro.
1: Tu fai in piscina le gare più dure e poi ti sei reinventato anche nel nuoto libero, no? Queste distanze molto importanti. E questo come si traduce in tempo di allenamento? Cioè fare il fondo, no? Avere la capacità di avere il fondo ma non il fondo nuotando così, nuotando con tempi importanti. Cosa vuol dire l'allenamento per Greg? Quanto vuol dire?
0: Allora, l'allenamento vuol dire tutto. È la parte più importante che ti costruisce la base per arrivare in gara e poter performare al meglio. Devo dire che la mia scelta di cambiare gara a un certo punto è stata dettata anche dal fatto che sentivo mi servivano stimoli nuovi. E l'allenamento mi ha portato a fare anche cose nuove, allenamenti nuovi, una preparazione un po' diversa, e una condizione del corpo diversa. Quindi per me era come veramente reinventarmi a un certo punto della carriera. Avevo vinto le Olimpiadi di Rio 2016 e da lì volevo testare qualcosa di nuovo. Quindi per me quello è stato veramente chiudere un capitolo, aprirne un altro. E devo dire che dal provare qualcosa di nuovo, da... quella voglia, capito? Quella miccia che si era accesa in quel momento, sono migliorato di nuovo sia in piscina che nel nuoto di fondo, quindi è stato fondamentale per me.
1: Andiamo col secondo libro, vediamo. Vai. Cosa peschiamo. Sembra come la pesca, sai, quando
0: peschiamo questo che è un mattone, infatti è il Conte di Montecristo.
1: Aspetta, no. Che andiamo a pigliarlo.
0: Andiamo a vedere cosa ci dice.
1: Vediamo.
0: Allora, il Conte di Montecristo dice: l'odio è cieco, la collera sorda, e colui che vi mesce la vendetta corre pericolo di bere una bevanda amara. Ancora più difficile di prima.
1: Sì, mi verrebbe. Però la domanda, devo dirti, è abbastanza semplice, sì. Perché tu non appari come un vendicativo, cioè non vivi la rivalità in maniera, diciamo, difficile, ma però ti sarai preso qualche rivincita o qualche vendetta in piscina contro qualcuno?
0: Allora, devo dire che non sono per niente vendicativo, perché affronto lo sport come una sfida. Mi verrebbe da dire che è un gioco. Noi facciamo tutto questo perché ci piace, ci mettiamo in gioco. Ogni volta è una sfida con se stessi, una sfida con gli avversari. Quindi per me andare in vasca e vedere quello che faranno gli altri, prendere le contromisure, dover combattere con loro, è uno stimolo incredibile che vivo sempre bene. E sono tante, e comunque devi dare per scontato che ci saranno dei momenti in cui vincerai e dei momenti in cui fallirai, e tutto questo servirà. Alla fine della mia carriera sportiva, tutte queste gare singolarmente, secondo me non me le ricorderò neanche bene nello specifico una a una, ricorderò il viaggio che è stato, tutto quello che è stato. Quindi per tornare alla gara c'è poco di personale, diciamo, tra me e gli altri. Se loro mi battono, io, diciamo, cercherò di correggere i miei errori, sono pure contento per loro, tanto so che tutto gira e quello mi dà uno stimolo incredibile per continuare.

0: Diciamo che quando abbiamo scelto questo corposo volume abbiamo pensato anche a Piombino, no? Che è una delle tue basi per il nuoto in mare, e l'isola di Montecristo, insomma, esatto. Protagonista del libro di Dumas è poco distante. Allora, Phelps aveva i suoi nemici attaccati all'armadietto, ogni giorno in qualche modo li sfidava. Tu hai mai avuto qualcosa di simile? Cioè un personaggio che comunque quello dovevi battere, quello dovevi arrivare a battere?
1: Allora sì, io ci ho avuto, allora devo dire che gran parte della competizione io ce l'ho avuta in casa, cioè in Italia ci sono stati nuotatori fortissimi che m'hanno tenuto sempre molto sveglio e dovevo stare sul pezzo per non perdere da loro, e soprattutto tanti atleti molto forti si sono allenati con me per tantissimo tempo, quindi anche il confronto quotidiano è qualcosa di importantissimo che mi ha stimolato tanto. Devo dire che quando sono entrato in nazionale dal 2011, il taglio di capelli, in quel momento c'era un nuotatore cinese, Sun Yang, che era fortissimo, stava vincendo tutto, aveva fatto il record del mondo, quindi lui è stato il mio primo vero competitor, quello che volevo raggiungere per battere.
0: La faccia nell'armadietto, non
1: è? Esatto, esatto. Io l'ho visto tante volte, devo dire i primi anni ho sempre perso da lui, ma a un certo punto ho iniziato a batterlo e per me quella è stata insomma,
0: un primo punto d'arrivo, sì, importante.
1: Esatto, un primo vero riconoscimento perché lui lo identificavo come il nuotatore più forte che ci fosse in quel periodo. Da lì in poi ne sono spuntati tantissimi. Cioè da lì, quando io sono passato insomma a vincere i 1500, a giocarmela sugli 800, da lì sono usciti tantissimi ragazzi, quindi la competizione è sbocciata. Ce n'avevo una gara, ce n'avevo uno, una gara ce n'avevo un altro. L'Europa è diventata fortissima da quel momento nelle gare di mezzo fondo, quindi per tanti anni ho avuto tanti atleti europei che beccavo ai campionati europei, che beccavo ai mondiali, che beccavo alle Olimpiadi, quindi devo dire ho attraversato secondo me varie generazioni di nuotatori che facevano i 1500 e che mi hanno dato filo da torcere.
0: Senti, poi questo passaggio al mare è davvero interessante, no? Perché comunque insomma, chi fa piscina è impostato, fa piscina, il mare è meno noioso della piscina?
1: Il mare sì. Secondo me in questo momento mi dà una libertà di pensiero, io posso buttarmi in acqua, in mare ed essere libero di esprimermi al 100%, cosa che in piscina secondo me è un po' più difficile da fare. E, devo dire, è molto difficile scegliere per me, cioè io sono venuto dalla piscina, sono cresciuto in piscina, quindi è un ambiente molto familiare che conosco ancora meglio, per quanto sono un po' di anni che faccio il nuoto di fondo. Però mi sento sempre, diciamo, più pronto a fare le gare di piscina perché ci sono cresciuto. Però il mare in questo momento è molto stimolante, è stato molto stimolante in questi anni ed è una sensazione diversa. Io credo che chi abbia nuotato in piscina e in mare si rende conto che sono due sport molto simili, ma succedono cose diverse.
0: Anche perché lì sotto non vedi sempre quell'azzurro e quella riga blu.
1: Esatto, anche. No? Vedi pesci, vedi meduse, prendi botte mentre gareggi. Quindi ci sono tante situazioni che vanno gestite in modo diverso. Però è proprio quello il bello, è più uno sport di situazione. In piscina delle volte mi trovo un po' costretto, diciamo, a partire forte e arrivare forte, perché quello puoi fare. Sì. Perché tanto ormai le gare sono diventate velocissime. In mare c'è molta più strategia, la prendi come... sembra una gara di Formula 1, una gara, capito, di ciclismo, dove succedono tantissime cose, c'è qualcuno che parte, poi tu devi, diciamo, leggere la situazione, stargli dietro, quindi c'è tanta tattica.
0: Ci sono molte più variabili, no?
1: Tantissime, molte più variabili.
0: Però te il mare fin da piccolo è piaciuto, insomma, abbiamo l'esempio di Federica Pellegrini che invece con il mare non ha un grandissimo rapporto, no?
1: Sì, sì, secondo me in effetti per queste cose un po' ci nasci, nel senso, se hai avuto a che fare con il mare fin da piccolo allora sei più incline anche a non aver paura del fondale. Tante volte, vabbè, ma senza andare troppo indietro, due mesi fa ero a Parigi, ho nuotato nella Senna.
0: E lì volevo arrivare. Lì però era una situazione...
1: Lì c'avevo paura anch'io.
0: Esatto.
1: però voglio dire... Per esempio, quella è stata una gara molto difficile. È stato molto difficile approcciarsi ad una gara dove non si vedeva niente. Cioè tu devi pensare che io mi sono buttato... Tra l'altro erano le 7 di mattina, stava
0: albeggiando
1: esatto, scenografia bella. Poi ti butti in acqua e l'acqua era completamente nera, cioè tu nuotavi come se avessi gli occhi chiusi.
0: E non sapevi cosa c'era lì in mezzo.
1: No, non lo volevi neanche sapere, però tu nuotavi ed eri completamente al buio. E per esempio quella è una situazione che ti mette molto in difficoltà, il fatto di non aver mai provato a nuotare in un fiume in quella situazione ma danneggiato, per esempio. Però diciamo il bello delle gare in acque libere è questo, che una volta ti può capitare il fiume, una volta ti può capitare il lago, il mare, l'oceano, le onde, non onde, quindi devi essere bravo ad adattarti.
0: A gestire.
1: Speriamo basta fiume, però devi essere bravo ad adattarti.
0: Andiamo col terzo libro, vediamo cosa peschiamo. Allora, questo cos'è?
1: Qua andiamo con Kobe. Questo ce l'ho anche di libro.
0: L'hai letto?
1: Certo. Vabbè, Kobe è stato una grande fonte di ispirazione per me.
0: Perché?
1: Beh, perché devo dire che è stato uno sportivo con tanto talento, ma che ha lavorato tantissimo per mantenerlo e per stare al vertice. E io credo che in quello che facciamo il talento conti veramente poco in una percentuale. Il talento può contare, ma tu devi pensare che gli 8 finalisti di una finale olimpica hanno tutti talento, tanto talento, e quello che li divide è veramente poco, quindi ci deve essere qualcos'altro che diciamo ti differenzia dagli altri. Kobe secondo me è stato un ottimo esempio in questo, ha lavorato sempre tantissimo, non si vergognava di far vedere al mondo che magari andava in palestra alle 4 del mattino a lavorare, quando avrebbe potuto benissimo non farlo, ma lo faceva, quindi questa dedizione la sentivo anche mia.
0: Vediamo la citazione.
1: La citazione dice: provavo una fame bruciante, una smania inestinguibile di migliorare e primeggiare. Non ho mai avuto bisogno di cercare la motivazione al di fuori di me. Vabbè, la sposo al 100%, ma perché, cioè, per me è stato uguale. Io credo che se tu mi avessi chiesto a 8 anni cosa avrei voluto fare, ti avrei detto questo. Non ero sicuramente... Certo, non puoi essere sicuro di farcela, ma non avevo bisogno di nient'altro per caricare quel fuoco che stava bruciando dentro di me. Cioè, io volevo farlo e avrei provato di tutto per farlo. Quindi è per questo che ti dico che il duro lavoro poi ti porta veramente da qualche parte.
0: A me piace molto questa cosa, perché comunque, soprattutto di quei giovani, di farne tesoro, no? Cioè, alla fine... Il talento conta, ma uno va coltivato, due va alimentato con il duro lavoro. Bisogna lavorare per primeggiare, non basta avere solo talento. Delle volte ci si butta via pensando che il talento sia sufficiente. La pallacanestro, anzi il basket, è la tua grande passione. Forse ti sarebbe piaciuto diventare un giocatore di basket.
1: Sì, mi sarebbe piaciuto. Mi sarebbe piaciuto fare tanti sport, però il basket è... Sarà anche che nella mia zona, in Emilia, si parla tanto di basket. Io da giovane sono cresciuto vedendo basket, appassionandomi al basket più del calcio, per esempio, perché era uno sport che sentivo molto più mio. E poi crescendo lo impari a conoscere così. È uno sport di squadra, è molto diverso da quello che faccio io. Cioè, sono due mondi diversi. Conoscendo anche giocatori di sport di squadra, ti rendi conto che... È un altro mondo, però è veramente molto interessante e quindi, sai, mi sarebbe piaciuto anche esplorare questa parte.
0: Io, se non sbaglio, nel 2018, che è stata la prima edizione del Festival dello Sport, tu eri nascosto in platea a vedere Steve Nash. Vero?
1: Ah, vero, anche. Eh? È vero, mi ero dimenticato anche di Steve Nash, è vero. Ma perché loro comunque sono atleti che fanno una vita da atleti molto diversa dalla mia, sono molto più visibili, diciamo, quindi condividono anche, si sa tanto di loro. E questa possibilità di sapere tanto dell'atleta che segui, secondo me è un più. Cioè, io quando avevo 10 anni, 12 anni, guardavo la TV e vedevo come questi giocatori di basket, soprattutto dell'NBA, si comportavano prima delle gare, ma io stavo attento a tutto, che tipo di stretching facevano, cosa mangiavano a bordo campo, seguivo le interviste, quello che dicevano, ed era un mondo completamente affascinante, perché quando vedi qualcuno che dedica tutto se stesso ad inseguire un sogno, per me è bello da sentire, soprattutto mi dà motivazione nel seguire le mie strade, quindi con i giocatori di basket è stato così.
0: Come hai detto, tu fai uno sport totalmente individuale, ecco, ma per il carattere che hai, la formazione che ti sei dato, che hai avuto, ti vedresti bene all'interno di una squadra a fare gruppo?
1: È tosta, io credo che dovrei esercitarmi. Tante volte, a parte diciamo il nuoto, è uno sport cioè individuale, ma la squadra è fondamentale. Per me tutto quello che ho fatto, soprattutto avere una squadra che mi seguisse in tutto e per tutto, nella preparazione ad un evento, certo, ad una gara, è fondamentale. Quindi so fare di squadra, so giocare di squadra. È vero che in partita entrano in gioco altre situazioni, che chi si prende il tiro decisivo, come gestiamo una situazione di difficoltà, di pericolo.
0: Ma anche mettersi al servizio dell'altro, no? Perché
1: esatto.
0: C'è sempre un leader e ci sono sempre i gregari.
1: Ma lo sai, quando sei da solo ti prendi tutte le responsabilità e può essere bello e brutto. Per me è sempre stato bello, non dover dipendere da situazioni esterne a me mi faceva stare tranquillo, perché tanto decidevo io, quindi poi mi sarei arrabbiato con me stesso se fosse andata male, diciamo, ma non c'erano problemi di gestione. Invece in una situazione di squadra è molto diverso, quindi mi piacerebbe, sicuramente mi sarebbe piaciuto anche provare questa.
0: Chissà mai.
1: Non lo so.
0: A proposito, Tamberi ogni tanto lo vedo sui parquet dell'NBA, insomma, lo invidi un po' su questo.
1: Invidio, lui super, super atletico, quindi lui viene dal basket. Io l'ho visto giocare a basket, per me poteva giocare benissimo, non lo so, nella Serie A italiana. Comunque,
0: insomma, avvantaggiato anche dal salto.
1: Che non è poco, esatto. No. Però no, siamo andati a vedere varie partite, lui super appassionato, anche lui siamo andati a vedere varie partite insieme, è una passione che condividiamo.
0: Allora, andiamo avanti con la nostra libreria, vediamo cosa riusciamo a pescare adesso. Vediamo.
1: Attenzione, non l'avevo visto. Questo è il mio libro. Vediamo che ho scritto.
0: Che libro è? Ah, il tuo libro.
1: È il mio libro, il mio libro.
0: Beh, questo insomma, giochi in casa.
1: Esatto.
0: Aspetta che vado a prenderlo.
1: Ho detto, sembra tutto così incredibile. È come se invece di aver preso qualcosa mi fossi tolto qualcosa, un peso. Beh, so a cosa mi riferisco.
0: Sì.
1: Se vuoi aspetto.
0: Vuoi farti l'autodomanda?
1: No, qual è la tua lettura? Però so.
0: No, ti riferivi alla vittoria di Rio?
1: Sì, mi riferivo alla vittoria di Rio. E sempre per lo stesso motivo che quando uno sta bene non è per forza detto che si ripercuota sui risultati, anche lato opposto, diciamo, un risultato buono delle volte non ti lascia quello che avevi sperato, perlomeno. Sicuramente non mi lascia male, sicuramente aver vinto l'Olimpiade è stato un traguardo incredibile. Però il problema sono spesso le aspettative, cioè quello che, come io, diciamo, idealizzo vincere l'oro olimpico. Nella mia testa io ho lavorato per 21 anni, lì avevo 21 anni, avevo lavorato per 21 anni per vincere l'oro olimpico e pensavo che da quel momento tutto si sarebbe semplificato, perché ormai ero arrivato, cioè avevo fatto quello che volevo fare e non ci sarebbero più stati problemi di qualsiasi cosa, di gestione degli allenamenti, del nuoto, sarei stato appagato. E invece ti rendi conto, ma te lo giuro, la mia sensazione è stata 2 minuti dopo, che questo senso non è realmente così e sembrava una gara come un'altra. Io nel libro la definivo, mi ricordavo quando da piccolo vincevo le gare con mio padre al mare, facciamo, non so, da qui alla barca, e vincevo ed ero contento allo stesso modo di aver vinto le Olimpiadi, non cambiava niente, perché alla fine una vittoria è una vittoria, anche se gioco a briscola sono contento, non ti dico allo stesso modo, ma la sensazione è che sono competitivo, mi diverto a gareggiare, che vinco una cosa o vinco l'altra non cambia. E quindi idealizzare l'Olimpiade come mi avrebbe cambiato la vita, diciamo, me l'avrebbe semplificata, non è stato così. E soprattutto arrivavo a quell'Olimpiade con un peso incredibile. Quindi era anche questo il senso. Che io erano veramente 3 anni che non perdevo una gara. Quindi quella è stata un'Olimpiade gestita male, che se avessi avuto, diciamo, la condizione mentale di adesso, che sono cresciuto e magari mi riesco ad approcciare meglio, appunto l'avrei gestita in un altro modo.
0: Ma però cosa succede quando si vince un oro olimpico? No, tu dici a pagamento, ma quanto dura? Pochissimo.
1: Dura pochissimo, dura veramente poco, perché almeno nel mio caso è durato veramente poco, perché non mi sono mai sentito realmente appagato da nessuna gara che ho fatto. forse anche per essere così meticoloso e perfezionista, vorrei sempre fare di più. Lì ho, fa- ho

0: vinto l'Olimpiade, ma non avevo fatto il record del mondo. E lì ti vai a scontrare anche con le aspettative tue, le aspettative delle persone. Per tutti io avrei dovuto vincere e fare il record del mondo, e mi ero convinto che quel giorno avrei vinto e fatto il record del mondo. E quando ho vinto, ho toccato, avevo solo vinto e non avevo fatto il record del mondo. L'avevo sbagliato di 2 secondi e pochissimo su 1500 metri, ma non avevo fatto il record del mondo, e quindi sono uscito quasi un po'...
1: Contrariato,
0: perché non ero riuscito a fare quello che volevo fare. Quindi il problema sono secondo me sempre le aspettative che uno si mette addosso e comunque... Pensare l'overthinking di una gara non è mai troppo produttivo, cioè nel senso dovrei semplicemente prepararmi, dovrei semplicemente allenarmi, poi dopo quando siamo in gara penserò a cosa fare, a qual è il mio limite, ma non devo neanche pensarlo, qual è il mio limite, devo solo gareggiare, quindi si riduce sempre più all'osso ogni volta che ci penso e vado avanti, credo che sia molto più semplice di quello che noi la facciamo.
1: Senti, ci si prepara alle sconfitte o no? Quando soprattutto nel periodo d'oro, quando vincevi sempre, poi inevitabilmente è arrivata una sconfitta,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Come la si vive una sconfitta quando si è all'apice?
0: Ma allora, come ti ho detto prima, credo di essere molto sportivo in questo, nel senso che non ne faccio una questione personale, diciamo che bisogna impararlo, bisogna arrivarci. Sicuramente da piccolo in quel periodo vincevo tutto, a un certo punto ho iniziato a non vincere più i 1500 che erano la gara mia, che sentivo mia, e a quel punto lì devi metterti in discussione, devi rimettere in discussione tutto, ed è questa la cosa difficile, che io è dal 2012 che magari vinco medaglie, e ogni volta che vinco una medaglia, che divento campione olimpico, vinco i mondiali, così potrei dire, ma c'è chi me lo fa fare di tornare domani in piscina e riazzerare tutto, perché dal giorno dopo siamo di nuovo tutti uguali, io potrei fare una gara e perderla subito.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per galleria.

0: cancellerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
2: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
3: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
0: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Andrò, anche questa l'ho conosciuta un po' a caso, però me la sono sentita subito mia, quindi se potevo andare a vedere, a scoprire, sono molto curioso rispetto al mare, quindi vedere come si fa mi interessa.
5: Quando tornerai ci racconterai.
4: Ti racconterò, esatto.
5: Allora, andiamo avanti, vediamo quale volume peschiamo adesso. Questo è?
4: Questa è la fabbrica di cioccolato.
5: Chissà perché abbiamo scelto questo libro, eh?
4: Esatto. Questo dice, Willy Wonka chiede, cosa ti fa sentire meglio quando ti senti a pezzi? E Charlie dice, la mia famiglia.
5: E tu potresti dire il cioccolato, perché so che sei abbastanza goloso di cioccolato.
4: Sono abbastanza goloso di, insomma, i dolci, forse sono la mia priorità, però il cioccolato mi piace un sacco. È la mia famiglia,
5: infatti.
4: È il mio punto di sfogo.
5: Beh, insomma, la famiglia è anche quella che ti ha aiutato e che ti ha lasciato tranquillo dopo il terremoto, no? Quando eri, se non sbaglio, a Debrecen a vincere le tue prime medaglie.
4: Sì, sì. Vabbè, i miei genitori m'hanno seguito in tutto. In qualsiasi cosa volessi fare nella mia vita m'hanno supportato, m'hanno consigliato, quindi sono stati importantissimi. Il caso a cui ti riferisci, sì, c'è stato il terremoto in Emilia-Romagna dove noi... Tra l'altro avevamo anche perso la casa, nel senso che eravamo usciti di casa. Io in quel periodo non c'ero. E, ero all'estero a gareggiare, loro erano a casa, io non sapevo bene come stessero. Sì, certo, ci sentivamo, però sai, però, magari cercano, diciamo, sempre di...
5: Di attenuare.
4: Esatto, di attenuare. Quindi sì, sono stati momenti difficili quelli, però niente, no, i miei genitori mi hanno sempre seguito in tutto e sono molto grato di questo. Non è scontato, quindi...
5: Questo è vero. Senti, ma mi domando, il tuo carattere è stato anche formato in qualche modo, no? dal nuoto, dall'essere in piscina costantemente, ti ha aiutato lo sport, come ti ha aiutato nella vita?

0: di tutti i giorni.
1: Mi ha aiutato tantissimo. Io penso allo sport come, cioè, come scuola, veramente. Cioè, io andavo a scuola la mattina e andavo a nuoto al pomeriggio e imparavo quasi allo stesso modo. Imparavo materie diverse, però imparavo lo stesso. La mattina studiavo e il pomeriggio imparavo a stare con le persone, imparavo a stare con i miei amici, ma mi ha formato, insomma, nello stare in gruppo, mi ha insegnato la disciplina di dover andare ogni giorno ad allenarmi se volevo raggiungere qualcosa, la costanza. E mi ha insegnato a stare sotto a qualcuno che mi desse degli ordini, diciamo, esatto. Non è forse la parola giusta, però l'allenatore è comunque una figura di spicco, soprattutto da piccolo, capito, lo vedi così, ed è una persona che ti indirizza. Non sempre sei d'accordo, ma devi imparare appunto a gestire anche i momenti di disaccordo. Quindi è stata veramente una scuola, cioè, importantissima per me, e ho imparato tantissimo. Se non avessi fatto sport sicuramente sarei una persona molto diversa, cioè, credo peggio, nel senso, perché poi ho viaggiato tantissimo, sono stato ovunque, mi ha dato anche tante possibilità che non sono neanche quelle scontate.
0: Per cui, diciamo, consigli vivamente, no, ai ragazzi di fare sport.
1: Ah, per mille ragioni, adesso ne abbiamo dette.
0: Al di là delle ragioni fisiche, diciamo.
1: No, esatto, al di là delle ragioni fisiche, io penso più comportamentali e di, insomma, stare in gruppo. A me quello è stata anche la cosa più bella, perché io andavo anche a nuotare, mi piaceva stare in acqua, è vero, mi piaceva gareggiare, mi piaceva anche stare sotto le docce con i miei amici un'ora e mezza, finito l'allenamento, a
0: cazzeggiare un po'.
1: Esatto, esatto, quindi ci sono tutti questi aspetti.
0: Come ti è venuta la passione anche per leggere, no? Che è una passione che purtroppo non è poi così diffusa.
1: Forse anche dal... diciamo, anche a scuola le materie così umanistiche così erano quelle che mi interessavano di più. Poi anche il tempo libero che ogni tanto mi ricavo e trovo tra un allenamento e l'altro, nei viaggi, in aereo, quando sono in collegiale, quindi comunque posso uscire meno con i miei amici o, insomma, con la mia ragazza, così ho più tempo per me, e allora in quei momenti lì qualcosa devi fare. E leggere, a dir la verità, anche quello è una scuola, è come se viaggiassi, se fossi in continuo viaggio, perché vedi mondi diversi, persone diverse, ambientazioni diverse, e quindi mi fa anche un po' svagare.

0: Io credo nella teoria dell'unico proiettile. Ci si può innamorare molte volte, ma c'è un unico proiettile con inciso un nome. E se sei abbastanza fortunato da venire colpito da quell'unico proiettile, puoi star certo che la ferita non guarirà più. Vero, vero rispetto a mille cose della vita. Cioè, nel senso che dalla più banale... cioè, secondo me siamo anche fortunati se riusciamo a trovare il nostro indirizzo. Neanche quello è scontato. Io sono stato colpito dal proiettile del nuoto e ho trovato la mia passione in quello, per esempio, e l'ho dovuta coltivare. Ci sono stato moltissimo dietro per alimentare questa passione. Però diciamo sono strade che ti si presentano un po' così, anche da piccolo, che non sai qua. Io volevo fare basket, volevo fare tennis, volevo fare altri sport, per esempio. Però poi è nata questa situazione e forse lì anche sono stato bravo a capire che tra tutte le cose era quella che mi faceva sentire più appagato. Il buttarmi in acqua, nuotare, cercare di sentirmi sempre meglio in acqua giorno dopo giorno, era la sensazione migliore, quindi mi ci sono aggrappato.
1: Te la leggo io una citazione adesso, vediamo se indovini il libro. Alla sua età non è per niente scontato che continui a vincere e che abbia questa voglia di essere il migliore, vuole sempre essere perfetto.
0: Difficile, eh?
1: No, facile.
0: Facile?
1: Sei persona molto vicina a te.
0: Persona molto vicina a me.
1: Sì.
0: Dammi qualche indizio, aiuto.
1: Chi è la persona che è più vicina a te?
0: Rossella. L'ha detto lei?
1: Sì, l'ha che detto. Credo sia qui in sala o sbaglio?
0: Sì, qua.
1: Eccola lì. Beh, devo dire che capita poche volte, no? Di vincere in contemporanea un'Olimpiade, di avere un successo, sì, all'Olimpiade, straordinario, no?
0: Sì,
1: lei vince questo oro straordinario con le ragazze, sì, nella scherma e tu vinci in piscina.
0: Sì, devo dire che la sera prima ci eravamo trovati e dicevamo ma chissà domani sera come saremo, cioè perché comunque avevamo la gara nello stesso momento e c'è il rischio che uno possa far bene, l'altro male, quindi sai...
1: Com'è dopo?
0: Torni, ma... Sai bene come gestire, oppure che tutti e due siamo andati male, cioè che siamo delusi dalle nostre prestazioni da 4 anni di lavoro, oppure che tutti e due siamo andati bene e quindi sarebbe stata una gioia incredibile.
1: Beh, così è stato.
0: Così è stato, però diciamo, c'è una possibilità neanche così troppo grossa che succeda. E quindi la sera prima ci pensavamo, eravamo seduti giù a cena, neanche a cena, dopo cena, e dicevamo ma chissà domani sera, sai, può cambiare la vita perché... Vinci una medaglia d'oro o vinci una medaglia anche inaspettata per quanto mi riguarda, cioè sono belle emozioni, e piuttosto che magari insomma fare una brutta gara, quindi era tutto in divenire. Io di questa storia mi ricordo soprattutto la sera prima, perché era tutto in divenire e lì non sai veramente cosa aspettarti dal futuro, sai che tutto dipende da te, sei responsabile di quello che succederà. E quindi è stato bello, insomma, condividerlo con lei.
1: Sì, io vorrei fare anche un applauso a Rossella Fiammingo. Che si alza in piedi. Medaglia d'oro a Parigi. È stata protagonista di un talk al festival poche ore fa. Complimenti ancora. Beh, visto che ci siamo, allora, insomma... Chi ha chiamato per primo quel giorno lì?
0: Io. Io ho chiamato per primo, ma tipo per 2 ore e mezza non mi rispondeva, dicevo chissà, dopo ci siamo rivisti, però io ricordo di essere uscito dall'acqua e il mio unico pensiero, ero contento per me sicuramente, ma di nuovo, un'altra volta me ne fregava e non me ne fregava, volevo sapere quanto avesse fatto lei, tra l'altro sapevo che quella ormai era la finale per l'oro o l'argento. E fa una bella differenza.
1: Eh sì.
0: E quindi sapevo che lei stava tirando e avevo troppa voglia di sapere come stava andando.
1: Tra l'altro una finale thrilling, incredibile,
0: sì,
1: no?
0: Sì, una bella finale. L'ho vista dopo, però una bella finale.
1: Eh sì. Beh,
0: viene... cioè, sono state bravissime.
1: Bravissime, bravissime. Bravissime perché... Ma bravissime... con una soddisfazione doppia, perché vincere l'oro olimpico con le francesi in esatto. Francia, per cui cioè il massimo che si poteva ottenere.
0: Esatto, esatto.
1: Permettimi, ma voglio dire, non posso non chiederti adesso se c'è qualche progetto importante.
0: Andiamo in vacanza adesso.
1: Questo non è un progetto importante.
0: Ma è abbastanza importante per noi adesso. No, no, ci stiamo vivendo ancora così, giorno per giorno. Non ci sono progetti ancora in vista.
1: Va bene.
0: Però allora, ce la godiamo.
1: Ok. Allora noi andiamo avanti con i nostri libri, vediamo cosa rimane qui nella
0: nostra
1: libreria.
0: Forse l'ultimo.
1: Fammi vedere cos'è.
0: Forse l'ultimo, il libro...
1: È il penultimo, eh.
0: Ah, il penultimo.
1: Sì, vedi che ce n'è uno lì ancora.
0: Ah, bene, bene.
1: Sì, sì.
0: È il libro di Basquiat, un artista che mi piace molto. Mi piace molto, vediamo cosa dice Basquiat. Non penso all'arte mentre lavoro, cerco solo di pensare alla vita.
1: Tu sei, diciamo, a te piace l'arte, no? La
0: sì,
1: fotografia,
0: mi piace l'arte.
1: Che tipo di rapporto hai? Come la coltivi questa passione?
0: Un po' come la lettura, cioè nel senso che tu vedi qualcosa che ti rimane impresso. Mi piacciono le belle cose da vedere, mi piacciono i bei libri da leggere che ti lasciano qualcosa, mi piacciono le opere così visive, mi piace fare fotografie, quindi è un mondo che mi interessa. Basquiat è un grande artista con una personalità molto forte, diciamo, anche fuori dagli schemi, e quello che dice è vero, io lo ritrovo anche, diciamo, in quello che faccio. Se mi voglio preparare ad una gara e penso intensamente a quella gara, che la voglio fare bene, che voglio vincere, mi convinco di qualsiasi cosa, sono sicuro che sbaglierò e che sto sbagliando, e sono sicuro che non riuscirò a tirar fuori il 100% delle mie possibilità quel giorno. Se mi approccio ad una gara semplicemente godendomi il momento, ma veramente, lo dico, cioè veramente, godendomi quello che sto facendo, godendo il percorso, non pensando a quello che diranno i giornali dopo, non pensando a quello che mi verrà detto, insomma, di a posteriori, solo godendomi il momento e godendomi la vita, c'è molta più possibilità che quella gara riesca a farla spensierato, perché ti toglie tante responsabilità di torno e semplicemente appunto ti godi proprio quel momento, stai nel momento. Quindi anch'io nel corso degli anni ho capito che pensare così intensamente a quello che stavo, riempirmi di ansia il giorno prima della gara, oddio, oggi non lo so, magari chissà cosa devo mangiare, devo andare a letto alle 7:30 di sera, perché non mi fa quella differenza rispetto a stare, diciamo, positivo e tranquillo con la testa, semplicemente prendere quello che viene e cercare di farne il massimo.
1: Senti, c'è l'ultimo libro. Piccolino lì, eccolo lì sotto.
0: No, questo lo fa. Ah,
1: sì,
0: c'è
1: sì.
0: Questo.
1: No, vedi che c'è ancora.
0: Questo?
1: Sì, c'è, vedi?
0: Harry Potter questo.
1: È un altro però. No?
0: No.
1: L'avevamo già preso?
0: No, ma che li ho preso.
1: Hai lasciato il fogliettino dentro allora.
0: Ah, se vuoi ti rifaccio Harry Potter,
1: no,
0: diamo una lettura diversa a Harry Potter.
1: No. Allora, il libro lo prendo io questo.
0: No, vedo che c'è un pacchetto.
1: Esatto, è il libro che ti invito a scartare.
0: Ah, va bene. Vediamo, è un regalo.
1: Se vuoi, sì, diciamo.
0: Me lo sono fatto regalo.
1: Un regalo e forse un auspicio.
0: Ho già capito. è una guida turistica per chi è di Los Angeles.
1: Beh, allora. Los Angeles è la sede delle prossime Olimpiadi.
0: Guardiamo la cartina per capire dove.
1: No, ma io ti chiedo solo di leggerla, ecco. E poi deciderai e ci farai sapere.
0: Vabbè, io sto andando a fare un sopralluogo già a Los Angeles, perché dopo Tahiti, dopo la cosa dei coralli.
1: Allora, guarda bene
0: a Los Angeles. Grazie, perché senza saperlo mi hai regalato qualcosa.
1: C'è qualcosa di utile.
0: C'è già qualcosa di utile,
1: esatto.
0: però approfondirò. Per
1: e noi in cuor nostro, tutti noi, speriamo di vederti fra 4 anni ai blocchi di partenza oppure nelle acque di Los Angeles.
0: Peggio di Parigi non può essere,
1: non può
0: l'acqua
1: essere.
0: Del mare, quindi
1: esatto.
0: Già questo mi farebbe dire, vabbè.
1: Ma io direi che questa sera diciamo, quando sei entrato tutti conoscevamo il Gregorio Paltrinieri in piscina o nelle acque libere, e alla fine di questa chiacchierata probabilmente conosciamo cosa c'è dentro Gregorio Paltrinieri, per cui ti ringrazio molto, spero che la gente si sia divertita e vi faccio davvero tanti auguri. Grazie.
0: Grazie.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711.

oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.

0: Carissime telespettatrici, cari telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia, che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo subito con il primo servizio, una giornata per scoprire il valore del gioco del tempo condiviso in famiglia. A Milano, in Piazza Città di Lombardia, la prima edizione della giornata internazionale del gioco ha trasformato il cuore della regione in un grande spazio dedicato a bambini, genitori e nonni, tra laboratori, giochi e attività all'aria aperta. Vediamo.
1: Per un giorno nel cuore di Milano, bambini, genitori e nonni hanno messo da parte smartphone e tablet per tornare a giocare insieme. In piazza Città di Lombardia si è svolta la prima edizione della Giornata Internazionale del Gioco, trasformando la sede della regione in un grande spazio dedicato al divertimento, alla creatività e alla condivisione. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Assogiocattoli, ha richiamato centinaia di famiglie che hanno potuto partecipare gratuitamente a laboratori, attività ludiche e dimostrazioni pensate per tutte le età, tra costruzioni, piste per automobiline, trenini, giochini da tavolo e case delle bambole. I più piccoli hanno avuto la possibilità di sperimentare giochi tradizionali e nuove proposte, riscoprendo il piacere di giocare all'aria aperta insieme ai propri familiari. Particolarmente apprezzata la gara di mini trattori elettrici, che ha coinvolto tanti bambini in una simpatica sfida lungo un circuito allestito per l'occasione. Grande partecipazione anche per i laboratori creativi dedicati al disegno e alla pittura, dove fantasia e immaginazione sono state protagoniste assolute. La manifestazione ha voluto lanciare anche un messaggio educativo e sociale: recuperare il valore del tempo condiviso tra adulti e bambini in un'epoca sempre più dominata dalla tecnologia e dagli schemi digitali. Presente all'evento anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha incontrato famiglie ed espositori, sottolineando l'importanza di iniziative capaci di favorire relazioni autentiche tra genitori e figli.
2: Sta avendo un grande successo, pienissimo di bambini, di mamme e di papà. Speriamo che anche le famiglie imparino a ricominciare a far giocare i bambini.
3: A me di solito piace utilizzare Lego, giochi di costruzione, macchine e così. Però vabbè, oggi, ora volevo provare un gioco di società perché non ci gioco spesso e questo mi sta piacendo, devo dire che è bello.
4: Sto facendo un gioco che non ho mai fatto, Funny Bunny. Quindi sto imparando per la prima volta. Molto bello.
5: Qual è il pezzo che ti piace di più o che ti stimola più la fantasia?
6: Questo. Perché posso costruire tutto, posso costruire una barca a vela, un gommone, un motoscafo, un aliante. Tante cose.
7: Io abitavo in una cascina in un paese piccolissimo, perciò non era una città. Giocavamo molto all'aperto, con gli animali naturalmente, perché gli spazi erano ampi, non eravamo in appartamento, eravamo molto più liberi di adesso. Cioè, adesso un bambino viene accompagnato ovunque. Noi eravamo nel paese, perciò potevamo girare alla sua età. Io andavo a prendere il pane. Andavo all'oratorio da sola, cioè ero molto più libera a livello di gioco.
5: Quanto tempo si riesce a dedicare al gioco, dei bambini?
8: Noi poco, perché sono molte le cose che abbiamo da fare, perché ci sono 3 figli e insomma tante cose. Però mi rendo conto che dovremmo utilizzarla più frequentemente come modalità, qualcosa che vada, diciamo, al di là degli impegni, delle cose da fare in casa, perché comunque è un modo per recuperare, diciamo, anche la relazione, il tempo.
9: È più mio marito che era solito fare questi giochi qui e dunque ha voluto continuare questa tradizione qui di fare questi giochi con loro. Loro si divertono, sono lontani da tablet e robe varie, perciò vinciamo tutti.
10: I giochi oggi sono totalmente diversi da quelli che facevamo noi una volta, però è sempre bello giocare con i propri figli. Il tempo da dedicare purtroppo è sempre poco. Io, per dedicarne un po' di più, ho chiesto un bel part-time quando è nato mio figlio, quindi io mi dedico molto a mio figlio, fortunatamente. Però è molto bello, il gioco fa tanto per i figli, no? E farlo con i propri genitori, che sia il papà o che sia la mamma, costruisce poi il bambino del futuro.
0: E parliamo di ambiente in occasione della giornata mondiale delle tartarughe marine, riflettori puntati sulla caretta sempre più minacciata dai cambiamenti climatici, dall'illuminazione artificiale, delle spiagge e dalle attività umane lungo i litorali. Ad Acciaroli, nel Cilento, un evento speciale richiamerà l'attenzione sulla tutela di una delle specie simbolo del Mediterraneo.
11: Il cambiamento climatico sta modificando profondamente il futuro delle tartarughe marine nel Mediterraneo. Lanciare l'allarme Legambiente, che evidenzia come l'aumento delle temperature e l'innalzamento del livello del mare stiano influenzando in modo sempre più evidente la sopravvivenza e la riproduzione della caretta, la specie più diffusa nelle acque italiane. Negli ultimi anni il Mediterraneo è diventato uno dei bacini che si stanno riscaldando più rapidamente al mondo, un fenomeno che interessa non solo il mare, ma anche le spiagge dove le tartarughe depongono le uova. Per questa specie la temperatura della sabbia è un fattore decisivo, determina infatti il sesso dei piccoli durante l'incubazione. Temperature più elevate favoriscono la nascita di femmine, mentre quelle più basse portano alla nascita di maschi, uno squilibrio che nel lungo periodo potrebbe alterare la struttura delle popolazioni e mettere a rischio la sopravvivenza della specie. A preoccupare gli esperti anche l'erosione delle coste e l'innalzamento del livello del mare. Molte spiagge utilizzate da decenni per la nidificazione rischiano infatti di scomparire o diventare inadatte alla deposizione delle uova. Nonostante queste criticità, emergono però anche segnali incoraggianti. In Italia il numero dei nidi censiti continua a crescere: dai circa 443 del 2023 si è infatti passati ad oltre 600 nel 2024, fino a superare quota 700 nel 2025, il dato più alto mai registrato nel nostro paese. Le regioni maggiormente interessate restano Sicilia, Calabria, Campania e Puglia, ma sempre più nidi vengono individuati anche lungo le coste del centro e del nord Italia, segno di una progressiva espansione dell'areale riproduttivo verso nuove zone rese favorevoli dall'aumento delle temperature. Questa espansione porta però le tartarughe a confrontarsi con nuove minacce. Tra le più pericolose ci sono la pulizia meccanica delle spiagge effettuata con mezzi pesanti e l'inquinamento luminoso delle aree costiere, che può disorientare sia le femmine durante la deposizione sia i piccoli appena nati nel percorso verso il mare. Per affrontare queste sfide è nato il progetto europeo Life Tartarness, coordinato da Legambiente, dedicato alla tutela dei nidi di caretta in Italia, Francia e Spagna. Il programma prevede monitoraggi costanti, attività di ricerca scientifica, protezione dei siti di nidificazione e campagne di sensibilizzazione rivolte a cittadini, amministratori e operatori turistici. Tra le iniziative in programma anche il Tarta Beach Tour 2026, una campagna itinerante che prenderà il via il 16 giugno da Acciaroli nel Cilento, con eventi, laboratori e attività dedicate alla conoscenza e alla salvaguardia delle tartarughe marine. Per gli esperti la crescita delle nidificazioni rappresenta un segnale positivo, ma la sfida resta aperta. Proteggere ogni nido significa contribuire concretamente alla sopravvivenza di una delle specie simbolo del Mediterraneo.
0: Art Verona si prepara alla sua 21ª edizione, in programma dal 9 all'11 ottobre a Verona Fiere. Al centro della manifestazione il tema, tra parentesi, un invito a riflettere sulle relazioni che animano il sistema dell'arte contemporanea tra gallerie, artisti, collezionisti e pubblico.
12: Art Verona guarda al futuro dell'arte contemporanea puntando sul dialogo e sulle relazioni. È stata infatti presentata a Milano la 21ª edizione della manifestazione, in programma dal 9 all'11 ottobre prossimi nei padiglioni 11 e 12 di Verona Fiere, appuntamento ormai consolidato nel panorama artistico nazionale. La rassegna torna sotto la direzione artistica di Laura Lamonea al secondo anno del suo mandato, confermando la storica partnership con l'Associazione Nazionale Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea. Il tema scelto per l'edizione 2026 è, tra parentesi, un concetto che sviluppa il percorso avviato lo scorso anno e che pone al centro il valore della conversazione tra tutti i protagonisti del sistema dell'arte: galleristi, artisti, collezionisti, curatori e pubblico. Se l'edizione precedente era stata dedicata alla costruzione di connessioni tra questi soggetti, il nuovo progetto punta a esplorare la qualità e la profondità delle relazioni che si instaurano all'interno del mondo dell'arte contemporanea. Alla base della riflessione c'è il concetto di intermedia, elaborato negli anni 70 dall'artista e teorico Dick Higgins, figura di riferimento del movimento Fluxus, una visione che supera i confini tradizionali delle discipline artistiche e valorizza le contaminazioni tra linguaggi, esperienze e forme espressive differenti. Questa impostazione trova espressione anche nella nuova identità visiva della fiera, realizzata dal visual designer Alessio Dell'Ena, che accompagnerà la comunità

0: Comunicazione dell'evento. La presentazione ufficiale si è svolta alla Biblioteca Braidense di Milano, alla presenza dei rappresentanti di Verona Fiere, della direzione artistica, di curatori, artisti e operatori del settore. Con questa nuova edizione Art Verona conferma la propria vocazione di piattaforma dedicata alla promozione dell'arte contemporanea italiana, capace di favorire il confronto tra mercato, ricerca artistica e nuove prospettive culturali. L'appuntamento è dunque fissato per il prossimo ottobre, quando Verona tornerà ad accogliere gallerie, collezionisti e appassionati da tutta Italia per 3 giorni dedicati alla creatività e al dialogo tra le diverse anime dell'arte contemporanea.
1: Bene, quest'anno prosegue la spinta che è stata inaugurata lo scorso anno, che vuole mettere in relazione tutte le parti del sistema dell'arte. Lo scorso anno abbiamo inaugurato con una tematica, quella della conversazione, quest'anno continuiamo con una parte di questa conversazione, ci siamo concentrati sulle parentesi come spazio che nel discorso scritto e parlato è come se fossero marginali, ma in realtà raccolgono poi il cuore di un progetto. Ecco, questo perché vogliamo evidenziare tutto quello che tra parentesi, tutte le relazioni che possono esserci e in un momento anche così complesso come quello che stiamo vivendo, non possiamo negare che non lo sia, emerge ancora di più la forza delle gallerie che sono in grado di cambiare i loro formati e di attivare delle nuove collaborazioni. Quest'anno ancora una volta abbiamo questa contaminazione tra i padiglioni, non c'è più una distinzione tra moderno e contemporaneo, abbiamo delle gallerie che vengono da sempre ad Art Verona accanto a gallerie che muovono i loro primi passi e abbiamo delle grandi novità internazionali, perché abbiamo una sezione interamente dedicata all'arte e all'espressività coreana a cura di A-Wave, che è una piattaforma culturale che collabora con il governo della Corea. Abbiamo gallerie dalla Cina, gallerie dall'India, e questo anche per poter mescolare, appunto, essere anche noi quella spinta a far nascere delle nuove collaborazioni. Abbiamo anche una nuova sezione, Still, a cura di Giovanna Manzotti, una sezione dedicata alla fotografia che è stata anche tanto richiesta, perché poi per una fiera come la nostra è davvero importante avere un ascolto nei confronti del territorio, nei confronti del mondo dell'arte e dunque essere sempre un po' in connessione. Si confermano inoltre la sezione dedicata alla pittura, Pittura Ora, a cura di Leonardo Regano, e la sezione Effetto Sauna, che quest'anno è a cura di Thomas Ba. Scegliere Art Verona perché è una fiera all'interno della quale è possibile davvero incontrare le nuove proposte, perché appunto è una fiera che accoglie queste gallerie nei loro primi momenti, perché quest'anno c'è tanta internazionalità, però allo stesso tempo c'è anche una forte tradizione. E poi Art Verona, cioè le fiere nascono in connessione anche con la città. Art Verona è a Verona, Verona è una città che propone tantissimo e ovviamente la fiera e anche tutte le istituzioni lavorano per creare un programma anche fuori fiera che sia ricco e che sia di scoperta.
2: Musica, tradizioni e culture da tutto il mondo tornano protagoniste a Roma con la nuova edizione dei Giardini della Filarmonica. Dal 18 giugno al 2 luglio il Festival Estivo dell'Accademia Filarmonica Romana proporrà concerti, incontri e spettacoli ispirati sul tema delle radici in un viaggio tra identità, dialogo e contaminazioni culturali.
3: Dal 18 giugno al 2 luglio tornano a Roma i Giardini della Filarmonica, il festival estivo dell'Accademia Filarmonica Romana, che trasformerà gli spazi di Via Flaminia in un punto d'incontro tra culture, tradizioni e linguaggi artistici provenienti da tutto il mondo. L'edizione 2026, intitolata Radici, è curata dal direttore artistico Domenico Turi, propone oltre 2 settimane di concerti, spettacoli e performance tra Sala Casella e gli storici Giardini della Filarmonica. Il tema scelto invita il pubblico a riscoprire le proprie origini culturali con un viaggio che attraversa continenti e tradizioni diverse, dal Giappone all'Argentina, dall'Indonesia all'Iran, passando per la Spagna, la Francia, la Polonia e il Mediterraneo. In programma musica classica, jazz, world music, elettronica, danza e teatro, con artisti internazionali e progetti originali che mettono in dialogo passato e presente, memoria e innovazione. Tra gli appuntamenti più attesi, il ritorno dei tamburi giapponesi, Teiko dei Munedaiko, la serata dedicata alla cultura persiana, la notte del tango con musica e danza argentina, il concerto dell'Atom String Quartet della Polonia e la partecipazione dell'orchestra di gamelan indonesiana. Spazio anche agli artisti amatoriali con i progetti Musica Amata e Danza Amata, che valorizzano il talento e la passione di chi vive la musica e la danza come espressione culturale e sociale. Non mancheranno prime esecuzioni assolute, omaggi a Ennio Morricone e Hans Werner Henze, spettacoli teatrali, incontri tra musica, letteratura e arti visive.
4: La prossima edizione del Festival

Io dell'Accademia Filarmonica Romana per titolo Radici, sicuramente ispirati a questi nostri magnifici giardini, ma anche perché le radici sono parte importante della nostra cultura.

0: Shopping, intrattenimento e nuove esperienze per il tempo libero. A Nola, in provincia di Napoli, il Vulcano Buono ha presentato la sua nuova identità con un evento esclusivo che ha raccontato l'evoluzione di uno dei principali poli commerciali del Mezzogiorno. Il servizio è del nostro Carmine Bonanni.
1: Non un semplice centro commerciale, ma una vera smart city. È questo il nuovo volto del Vulcano Buono presentato in un evento a Napoli. All'interno della struttura di Nola, un business center da 1500 metri quadrati, un'area entertainment dedicata alle famiglie, un centro benessere e un albergo da 143 camere.
2: Vulcano Buono ormai è arrivato a una fase della sua evoluzione che non è più un centro commerciale, è una vera smart city dove all'interno, con un business center, con un entertainment dedicato alle famiglie di oltre 5.000 metri quadrati, entro ottobre arriveremo a 7.000 metri quadrati, un unico family destination dell'intero sud Italia, un business center da 1.500 metri quadrati, una spa da 2.000 metri quadrati, un albergo da 143 camere di insegna Voco, rappresentano un modello per l'intera regione e per l'intera città di Napoli. Oggi stasera siamo qui a rappresentare questa evoluzione e a brindare al successo di Vulcano.
3: Le iniziative non solo sono tante, ma sono anche a 360 gradi su tutti quelli che sono gli interessi delle famiglie. Partiamo col dire che Vulcano Buono oggi è una città, nella quale tu puoi trovare un cinema a 9 sale, un albergo, una palestra, una spa tra le più grandi della campagna perché è 1800 metri quadrati, abbiamo aperto 2500 metri di piste da bowling in realtà virtuale ed è solo l'inizio di un progetto che vede l'intrattenimento al centro della famiglia, perché ci siamo resi conto che tutti i centri commerciali oggi sono sostanzialmente l'uno la fotocopia dell'altro e volevamo dare qualcosa di significativamente diverso. Per fare questo abbiamo guardato poi a quello che oggi è realmente il cliente del centro commerciale della famiglia e abbiamo sia un'area di 2500 metri al centro della piazza gratuita di giostre, giochi e attività per i bambini. È un progetto di 7.000 metri quadrati di intrattenimento, che è il primo in assoluto in Italia, non esiste nessun centro commerciale che ha queste dimensioni, che ha già aperto il primo step con piste da bowling in realtà virtuale. Entro fine giugno ci sarà un secondo step con tappeti elastici e percorso avventura, quindi chi è mai stato in realtà come Zero Gravity o Hyperspace non dovrà più andare né a Roma né a Milano, ma potrà venire a Nola, al Vulcano Buono, e trovarli all'interno. E completeremo con la fine dell'anno con ulteriori 3.000 metri di scivoli a trazione per i bambini.
0: E anche per oggi il nostro viaggio tra storie, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. E se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto.

0: private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Canzone, in questo caso canzone storica, rivista, rifatta da Gianni Morandi, da Lorenzo Cherubini, a Jovanotti, da suo figlio, da un sacco di altri cantanti, da Tommaso Paradiso, l'Amoroso, Noemi, tutti c'erano a fare questa canzone che è sempre bella, ragazzi, ammettiamola, è una delle canzoni che le prime canzoni che abbiamo iniziato ad ascoltare e a suonare con la chitarra, perché ridendo e scherzando, quando vai a prendere le prime lezioni di chitarra, inizia a suonare Battisti, inizia a suonare questa di Morandi, e facile da suonare, c'è, cioè, ne so, Adriano Celentano, quelle che trovavamo, non so se vi ricordate, voi che suonate la chitarra, spero che ci sia ancora qualcuno che suoni la chitarra, e c'era quel libro, c'era un libro bianco, c'erano mille, ci si chiamava o mille note, o se no c'era un libro bianco che trovavi in alcuni negozi di musica, devo capire se ce l'ho ancora a casa, dove c'erano tutti i testi con tutti gli accordi, diciamo, facilitati, cioè non è che c'erano le note, cioè proprio, sai, il pentagramma con tutta la struttura musicale, ma c'era la la la la la la la la mi mi mi mi mi mi mi mi mi si bemolle, si bemolle, si bemolle e la la la, cioè questo era, c'erano gli accordi proprio che tu andavi a fare con la chitarra, avendo imparato poi a suonare gli accordi, quindi il do, il re, il mi. Sì, se vedete, io suono la chitarra al contrario. Questa è una delle cose strane della mia mente. Non mi chiedete perché, questo dovevano capirlo già i miei da piccolo, probabilmente, ma anche se sono destro, io la chitarra la suono da mancino, con le corde al contrario. E questo andate a fare, andate a capire che cosa significa, perché il mio cervello è così. Non lo so, ti ho detto. Da piccolo ho preso la chitarra al contrario, non mi piaceva, ho girato le corde, quindi la suono allo specchio. Va bene, che devo dire, amici miei? Questo è. Detto, iniziamo la seconda parte di Yes We Are, sono da solo oggi, poi dopo ci sarà Simona, dopo per l'almanacco, ma come fanno i bravi presentatori? Signore e signori, benvenuti, per voi sigla!

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel di Teleroma 56 con Yes We Are. Allora, oggi andremo a parlare di questa seconda parte di un argomento che potrebbe essere interessante. L'avevo letto e quindi ho cercato di approfondirlo un po', ma vediamolo, lo analizziamo assieme. E negli Stati Uniti, leggo l'articolo, entro il 2027 ogni nuova auto dovrà essere dotata per legge di tecnologie che monitorano il conducente. Telecamere a infrarossi, sensori di respiro, intelligenza artificiale che decide se sei idoneo alla guida. Andiamo a vedere cosa significa realmente questa cosa. Allora, già questa cosa che è stata detta, questa, diciamo, chiamiamola proposta in qualche modo, direi che potrebbe essere anche interessante e valutata in maniera positiva. Ma andiamo a leggere bene. L'intelligenza artificiale non è più solo un chatbot, quindi non serve più solo per creare la vostra immagine di fighi o fighe, modificando, facendo vedere super belli, perché spesso la cosa, non dico assurda, però un po' particolare, è che voi utilizza la possibilità di avere un'intelligenza artificiale che ti potrebbe aiutare in mille cose per farsi i selfini. Stavo leggendo, a proposito di intelligenza artificiale, ho visto del video di quel ragazzo cinese che si è laureato, era negli Stati Uniti, si è laureato e il giorno della laurea è andato a vedere una partita, è stato inquadrato dalle telecamere e ha fatto vedere il computer con tutti i prompt dati all'intelligenza artificiale per superare l'esame, facendolo sbrone, guarda, ha fatto questo, bene. L'università è andata, ha trovato le cose, ha visto il video virale, è andata a capire bene cosa fosse e gli ha tolto, gli ha revocato la laurea. Genio! Penso, vedi, per fare, cioè, uno fa le cose, sei bravo anche a copiare, ma tienitelo per te. Cioè, noi copiavamo da piccoli, ce li tenevamo per noi, non è che andavo a dire ho copiato, dice caspita, hai preso 9, sei stato bravissimo. Certo, ma hai copiato? No, ma non perché non vuoi, perché di far capire, far vedere tu avevi copiato qualche cosa era perché non avevi studiato, invece tu dovevi prendere 9 facendo finta di aver anche studiato, non solo per il professore ma anche per i tuoi amici, perché dovevi un attimino atteggiartelo, capito? Quello era il concetto. Invece no, questo qui guardate, ho fregato il sistema, e il sistema ti ha fregato che non sei stupido. In questo caso, appunto, l'intelligenza artificiale non è più solo più un chatbot, ma una legge federale, la sezione 24220, impone l'installazione di sistemi, impone l'installazione di sistemi di monitoraggio basati sull'intelligenza artificiale in ogni nuova auto. Cosa significa? Che nel gennaio 2026 il Congresso ha avuto l'opportunità di tagliare i fondi a questa legge, ma il deputato Thomas Massie ha forzato la votazione, quindi la proposta è stata respinta con 164 voti favorevoli, 268 contrari, quindi l'obbligo rimane in questione, quindi entro la fine del 2027 ci dovranno essere queste cose. Come funziona in vera e propria? Cosa traccerà l'intelligenza artificiale? Avrà telecamere a infrarossi per leggere i tuoi occhi e la dilatazione delle pupille, sensori passivi per l'auto che stimano automaticamente il tuo tasso alcolemico, analisi in tempo reale del comportamento di sterzata, frenata e mantenimento della corsia. Ora voi immaginatevi di avere in macchina un oggetto del genere. Quanto potrebbe essere utile, e soprattutto voi accettereste di averlo o no? Questo pensateci, poi dopo lo commenteremo tra un poco. Se la AI ti segnala come guidatore alterato,
può bloccare l'accensione o limitare la velocità. Nessuna possibilità di intervento, nessun secondo parere, perché giustamente è, cioè, se tu la puoi modificare, che cacchio la tieni a fare? Cioè, tanto, ma no, vabbè, dai, sto bene, e cambi, no, niente. Parametri stabiliti, quei parametri vedono che tu stai camminando, ma sei giriamo per la macchinina, per il paesino, no, ferma, stai andando, blocca. I critici la definiscono un interruttore di sicurezza governativo, sempre la devono buttare sempre così. I sostenitori la considerano la nuova cintura di sicurezza e potrebbe essere interessante come cosa. Le prove, ci sono delle prove che sostengono questa tesi. Nel 2024 11.900 persone sono morte a causa della guida in stato di ebbrezza, il 30% dei decessi stradali, pensate un po'. Una persona muore ogni 40 minuti. Se questa intelligenza artificiale riuscisse a fermare, ma si può, magari, anche solo la metà di questi incidenti, si tratterebbero di circa 6.000 vite salvate l'anno. Ora, qui entra in gioco un meccanismo chiamato libero arbitrio. Cioè, se tu bevi, sei cosciente che stai in qualche modo mettendo a rischio la tua vita. Già la tua vita è a rischio sempre e comunque ogni giorno. Se poi decidi di bere, a maggior ragione, certe cose è normale che il problema non è se muori tu. Il problema è se tu, con il tuo stato di ebbrezza o tu, il tuo stato perché sei fatto, che ti sei fumato un cannone, hai pippato nell'infinito, uccidi qualcun altro. Quello è il problema, quella è la parte che indica e ti fa pensare, ti fa dire guardate che non va bene, perché se tu vai a fare del male a qualcuno è quello il problema, se lo fai a te stesso, uno potrebbe anche dire sai che c'è, chi se ne va

bene, tutto buono, a posto così, no? Questo è il discorso. Comunque, 6.000 vite l'anno salvate non sono male su questa cosa. Quindi le argomentazioni contrarie invece da parte degli americani sono che il 99,9% effettuano miliardi di viaggi l'anno. Questo tasso è di errore dell'1,1%, significa che decine di milioni di automobilisti sobri non possono mettersi in viaggio. Ogni anno l'NHTSA, l'agenzia che regola la sicurezza dei veicoli, ha ammesso nel 2026 che la tecnologia presenta ancora troppi fallimenti durante l'installazione. Ecco, questo è il, magari è un caso in cui bisognerebbe andare un attimino ad analizzarlo, perché certo tu me lo metti, ma se scompare un errore e dice che siccome mi sono messo il collirio, oppure non lo so, ho preso una medicina o qualsiasi cosa che mi dà un errore con l'intelligenza artificiale e giudica che io non posso muovermi, rischio che anche se sono sobrio mi ritrovo a non poter usare la macchina e quindi ad avere un gran blocco di tutto. Quindi il vero dibattito non riguarda le telecamere, riguarda i dati. Nessuna legge federale stabilisce a chi appartengono i dati biometrici raccolti da questa intelligenza artificiale. Le scansioni dell'iride, le misurazioni del respiro, la tua posizione sempre e comunque viene monitorata. Nessuna regola su a chi vengano venduti questi dati. Qui entra in gioco l'altra cosa, perché in realtà è vero, tu l'intelligenza artificiale, a parte che ce la facciamo, l'abbiamo già, quindi noi già abbiamo il nostro volto che ogni volta che vogliamo attivare un telefono viene attivato con il volto, l'impronta digitale, cioè, hanno già tutto. Quindi avere anche in questo caso la macchina, la possibilità di avere il nostro respiro, la possibilità di incamerare dati, i dati poi vengono venduti a qualcuno, c'è il rischio, o comunque vai a capire come vengono utilizzati. Già ci sono le teorie del complotto che dicono ma forse, ma chi è quell'altro, vengono utilizzati. Stasera abbiamo visto un film, un altro film con Jason Statham che Simone ama tantissimo, e lui è un ex militare che ha fatto parte dei servizi segreti dell'MI6 britannico, che ha disobbedito un ordine, quindi è scappato tramite un amico e hanno cambiato identità, lui è riuscito a dileguarsi per salvare una ragazzina, viene ribeccato perché c'è un servizio dell'MI6 segretissimo che solo pochi sanno, che monitora i volti di tutti gli esseri umani in tutto il mondo a tempo reale, trova e dice ah, lui è un terrorista, lui è un assassino, lui è un killer, manda una squadra della SAS e uccide. E giustamente uno dice ma caspita, io è vero per la sicurezza, ma quanto la sicurezza poi invade il nostro mondo? Questo è quello che ci chiediamo e questo è quello di cui stiamo parlando, e infatti quella è un po' il mood di questo periodo. Ascoltiamoci una canzone e poi torniamo in studio. Prego, regia.

Ornella Vanoni, Elodie, Dito nella piaga, ti voglio, questa versione un po' più dense della storica canzone di Ornella Vanoni. Bentornati cari amici, sono Mauro Caputi, questa è Yes We Are. Stiamo parlando oggi di una proposta, o meglio di una legge che c'è già in America, adesso vediamo se arriverà come al solito anche qua in Italia, che praticamente obbliga i venditori di auto e gli automobilisti ad avere in macchina installato un aggeggino delle telecamere che con l'ausilio dell'intelligenza artificiale riconoscono se tu sei ubriaco, se sei in grado di guidare o meno, e di conseguenza poi vanno a bloccare, a rallentare o a fermare automaticamente la macchina per evitare morti. A quanto pare ce ne sono tantissimi, lo sapete, anche in Italia ce ne sono tanti, quindi questa legge che è stata in qualche modo votata permetterebbe l'utilizzo e obbligherebbe all'utilizzo di questi aggeggi. Il problema nasce dal fatto che questi aggeggi, come l'intelligenza artificiale, raccolgono dati dei tuoi occhi, della tua pupilla, quello che dici in macchina, cioè non è solo c'è quello finalizzato a quello, ci sono altri mille aspetti che ovviamente preoccupano i consumatori o preoccupano le persone, che dici: io sono in macchina, sto parlando con mia moglie, magari si altera la situazione e magari qualcuno poi mi arresta, oppure sto parlando con mia moglie, sento è alterata, o mia moglie, magari io non ho bevuto ma lei si è bevuto il bicchiere di vino perché io devo guidare, l'aria sente che c'è del vino e mi blocca la macchina e non posso più camminare. Quindi inizia adesso una limitazione, quella della libertà di ognuno, e soprattutto tutti i miei dati, a chi vengono venduti, dove arrivano. E infatti nella Federal Trade Commission nel 2025, appunto, la Federal Trade Commission ha scoperto che la General Motors vendeva i dati dei conducenti ad assicuratori e intermediari di dati senza un vero consenso. Milioni di veicoli sono stati appunto dotati di questa cosa e i dati di ogni acquirente venivano venduti. La GM è stata sanzionata con un divieto di 5 anni, tutte le altre case automobilistiche invece continuano a raccogliere i dati. Per esempio la LexisNexis possiede già i dati di guida di oltre 10 milioni di automobilisti, l'86% delle nuove polizze auto utilizza i suoi dati. Voi sapete benissimo quanto sia fastidioso avere a che fare con le assicurazioni, che è un altro... Assicurazioni e banche sono praticamente l'altro mondo dello strozzinaggio, cioè

legami, obblighi le persone ad assicurarsi. Vedi qua in Italia da noi con la RC auto, sì, certo, è obbligatoria, vero, però capite che non può arrivare a costare questo patrimonio, perché poi dopo dice non comprano più macchine, grazie tante. Se a Napoli comprare una macchina, un motorino, ci vogliono 2-3 mila euro di assicurazione, è normale che la gente poi trova il modo per girare la cosa e fare le targhe polacche, cioè, non è, cioè vanno, si va sempre a toccare il debole. Questa è la cosa fastidiosa, cioè tu vai a toccare sempre quello lì che deve pagare l'assicurazione. Non tocchi quello delle assicurazioni e dici no, impostiamo che il tetto di assicurazione per tutti deve essere di 200 euro l'anno, faccio un esempio, in modo tale che è tutto liscio per tutti. Comunque, vabbè, di questo ne avremo modo di parlare, ditemi cosa ne pensate, speriamo che non arrivi anche in Italia, o almeno già c'è stata una mezza cosa, la scatola nera, no? Che in base a come guidi e ai chilometri che fai riduce un po' il prezzo dell'assicurazione. Detto questo, devo chiudere, signore e signori, arrivederci, ci vediamo dopo con l'almanacco del giorno dopo, anche con Simona, e da Mauro è tutto, sigla! No, ti prego.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.
2: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis & Friend, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
3: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis & Friends Salute Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per 3 giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 gli screening effettuati nei 15 anni di attività, il progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina

0: preventiva del Policlinico Gemelli di Roma, un modello che unisce sport, benessere e prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana, cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato il lungomare Caracciolo e i campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciatori del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa a Neri Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronix a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis & Friend. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis & Friend sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del Tour Nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis & Friend proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
1: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi, per continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
2: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
3: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Bedna ed è stato ideato dagli studenti del plesso Salomone Marino di Borgetto nel palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio e del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968, la presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore sulle superfici dell'opera di Burri, un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione emotiva.
4: Nasce con l'attenzione all'ascolto del nostro cuore, perché di questi tempi dove si la nostra comunicazione è mediata spesso da dispositivi, cellulari, computer, ci esprimiamo più con emoji e con messaggini piuttosto che di persona. Tornare a ciò che sia la nostra essenza, che è il battito del cuore, suono a cui noi siamo abituati a sentire intimamente, invece permettere di ascoltarlo in cuffia o renderlo pubblico facendolo ascoltare in un luogo come il Cretto di Burri o comunque nelle scuole, perché abbiamo lavorato in laboratori con i bambini dall'infanzia alle scuole medie di Gibellina, è molto formativo e molto emozionante, perché ti fa tornare alle vere emozioni, alla pancia.
2: Grandissima partecipazione in Umbria Todi per Porchettiamo, il festival che ha trasformato il centro storico in una festa tra street food, musica e cultura gastronomica.
5: Grande partecipazione dallo scorso fine settimana a Todi per la 16ª edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d'Italia, che per 3 giorni ha trasformato il centro storico umbro in una grande festa dedicata allo street food, alla cultura gastronomica e alla convivialità. La prima edizione, ospitata a Todi, ha subito richiamato migliaia di visitatori tra Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, diventati il cuore della manifestazione tra degustazioni, musica dal vivo, show cooking e prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli appuntamenti più seguiti, lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal grande pubblico come Chef Hiro, insieme alle degustazioni dedicate ai vini del territorio e agli eventi musicali che hanno animato la cosiddetta Piazza delle Porchette, cuore gastronomico del festival. Stand gastronomici, street food, aperitivi al tramonto e musica hanno accompagnato per tutto il weekend l'esperienza dei visitatori, confermando il successo di un format che unisce enogastronomia e valorizzazione dei centri storici. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di coniugare turismo culturale ed eccellenze gastronomiche. Positivo anche il bilancio degli organizzatori guidati da Anna Sette Poste, che hanno evidenziato la forte partecipazione del pubblico arrivato da tutta Italia e il successo delle iniziative collaterali, molte delle quali andate sold out. L'evento, organizzato in collaborazione con il comune di Todi, si conferma così uno degli appuntamenti gastronomici più riconoscibili del panorama nazionale, capace di trasformare la tradizione della porchetta in un'esperienza diffusa tra sapori, spettacolo e promozione del territorio umbro.
6: È un'edizione che ci sta dando soddisfazione, soprattutto la città ha risposto, risponde benissimo, c'è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, del pubblico, e questa è la cosa che ci riempie più di gioia in questa prima edizione Tuderte. Sono due le location principali, la Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, e siamo molto contenti anche di tutte le iniziative collaterali, gli show cooking, le degustazioni, che sono andate tutte sold out, anche qui con una grande risposta di pubblico, sia umbro che tanti di fuori regione.
7: Effettivamente è così, io devo ringraziare gli organizzatori, che sono persone speciali, professionali, e hanno fatto una scommessa che secondo me avrà tutte le caratteristiche per essere vinta, che è quella non soltanto di fornire un servizio che è quello del mangiare e bere bene, e su quello siamo tutti d'accordo, poi assaggeremo in questi giorni, ma anche quello di costruire un futuro in cui si possa combinare enogastronomia con la visita delle città d'arte, che è un format che per noi è fondamentale. Devo dire che abbiamo preso le misure in maniera sbagliata, perché quando abbiamo chiesto, diciamo, di organizzare questo tipo di manifestazione, loro sono stati bravissimi, hanno organizzato delle visite guidate, ma è tutto pieno, è tutto sold out, quindi tra domani e dopodomani avremo tanta gente e dovremo fare anche dei ragionamenti. Già siamo in proiezione futura, perché evidentemente è una formula che funziona, e quindi siamo tutti molto contenti.
2: Laboratori aperti, mostre e dimostrazioni dal vivo. Torna a Buongiorno Ceramica la manifestazione che celebra in tutta Italia l'arte della ceramica tra tradizione e creatività contemporanea.
3: Laboratori aperti, dimostrazioni dal vivo, mostre e incontri con gli artisti. Lo scorso fine settimana è tornata in tutta Italia Buongiorno Ceramica, la grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica che ha trasformato atelier, musei e centri storici in spazi aperti al pubblico tra arte, artigianato e creatività. Per 2 giorni decine di città della ceramica hanno ospitato eventi gratuiti, laboratori esperienziali e visite guidate, intercettando anche il crescente interesse verso il fare a mano e la lavorazione dell'argilla come esperienza creativa e di benessere. Tra gli appuntamenti più seguiti, quelli di Vietri sul Mare, dove il centro storico ha ospitato dimostrazioni dal vivo con maestri ceramisti impegnati in modellazione al tornio e decorazione. Grande attenzione anche per le celebrazioni dedicate ai 100 anni dell'iconico asinello vietrese, simbolo della tradizione ceramica locale, con una mostra collettiva e il talk Asino, una storia testarda. A Napoli, la ceramista Clara Garesio ha aperto eccezionalmente il proprio studio d'arte al pubblico, accompagnando i visitatori in un percorso tra opere
8: ricerca artistica sviluppata nell'arco di una vita. A Cerreto Sannita spazio invece alla mostra Sacro e Profano dell'artista Domizio Cassella, progetto che rilegge in chiave contemporanea la quasantiera, trasformandola in strumento di riflessione sui temi della società contemporanea. Buongiorno Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
9: Buongiorno Ceramica è il festival diffuso della ceramica che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. Attraverso più di 500 eventi tra laboratori, performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio.
2: Parliamo ora di musica perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco archeologico. Tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
0: L'anfiteatro degli scavi di Pompei si prepara a tornare uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate italiana con la terza edizione di Beats of Pompei, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Saranno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati: Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Capossera, Claudio Baglioni, Charlie Puth, Marilio nel Savatage, insieme ad eventi speciali come il doppio concerto di Nino D'Angelo e l'omaggio a Ennio Morricone diretto da Andrea Morricone. Ma la rassegna non sarà soltanto musica. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà accedere anche ad una parte del parco archeologico di Pompei in orario serale, con visite alla nuova esposizione permanente dedicata all'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e ai celebri calchi delle vittime allestiti nella palestra grande degli scavi. Previsti inoltre percorsi guidati tra archeologia e storia del vino, visite agli antichi vigneti pompeiani e degustazioni curate da Feudi di San Gregorio, insieme ad evarativi e cene negli spazi interni del sito archeologico. Per il direttore del parco, Gabriele Zuck-Triegel, l'obiettivo è rendere la cultura sempre più inclusiva e accessibile, unendo discipline diverse come archeologia, musica e spettacolo in un'esperienza condivisa. Grande attenzione anche alla mobilità e all'accoglienza. Regione Campania ed EAV hanno annunciato un potenziamento dei collegamenti serali e un servizio navetta dedicato al rientro degli spettatori verso Napoli al termine dei concerti. Beats of Pompei si conferma così uno degli eventi culturali più internazionali dell'estate italiana, capace di unire patrimonio storico, musica contemporanea e turismo esperienziale in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale.
2: E siamo quasi in chiusura. Per la rubrica sul buon cibo campano firmata dal nostro Carmine Bonanni, un incontro a Napoli dedicato all'evoluzione del metodo classico e la filosofia del lungo affinamento promosso dall'azienda vinicola 2020.
10: Investire sul fattore tempo per esaltare l'anima più profonda di vitigni come il sorbara e il pignoletto, questo è l'obiettivo dell'azienda 2020 della famiglia Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali accanto a varietà internazionali.
11: Partiamo con nuova cantina, nuova generazione, tante novità. Noi siamo a Cantina 2020, è una realtà che nasce nel 2014, nel 2020 presentiamo le prime bottiglie sul mercato, di conseguenza ci sono tante novità, tra le quali anche il cercare di valorizzare i vitigni locali, i vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina, e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti per cercare di donare eleganza e cremosità, non con addizioni ma con l'attesa. Sicuramente ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare il metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat e un ancestrale, partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il Pinoletto, il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco Salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea era proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi sia menù partenopeo, cucina asian, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
2: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa nel frattempo potete ritrovarci come sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto!

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: Amiche ed amici sportivi, eccoci arrivati a giugno, il mese in cui esplode l'attività sportiva del Centro Sportivo Italiano. Si assegnano infatti vari titoli, aumenta il calore, la passione in questo gran finale di stagione nei campionati nazionali. Sono due quelli appena conclusi, il nuoto e il karate. Non poteva mancare Stadium TV per raccontarceli dal vivo. Iniziamo allora con stile e con tutti gli stili protagonisti in piscina a Lignano Sabbia d'Oro.
1: Con le tifatissime staffette 4x50 stile libero domenicali si è concluso a Lignano Sabbia d'Oro il campionato nazionale di nuoto CSI, che ha laureato nei 4 giorni tricolore oltre 200 campioni nazionali del nuoto CSino. Nella piscina olimpionica del Bella Italia EFA Village sono state assegnate più di 500 medaglie in un campionato che ha mostrato in vasca, in ciascuna delle 9 discipline proposte, un ottimo livello tecnico. Oltre 600 batterie tra qualificazioni e finali, nella giuria il 50% dei membri tutti del CSI. Applauditissimi gli oltre 40 atleti special presenti in corsia. Circa 1356 finalisti in acqua, di cui la maggioranza femminile, con cuffie, appartenenti a 72 società sportive di 28 comitati CSI di 10 regioni italiane. In totale oltre 3000 atleti gara, considerato che da regolamento ogni finalista poteva prendere parte ad un massimo di 3 prove oltre ad una staffetta. Risultati alla mano, si conferma società leader dell'acqua arancio-blu la Sport Indoor All in One di Bergamo, vice campione nazionale il Forum Sport Center Roma grazie ai tanti piazzamenti nelle finali. Chiavenna Nuoto Sondrio terza nella speciale classifica per società, a soli 5 punti avanti alle due bergamasche Swim Fit Sfera e Acqua 13.
0: E proseguiamo con altri podi e medaglie, dagli stili alle forme, passiamo subito ai kata e ai kumite di Lecco.
2: Dal 5 al 7 giugno il Palataurus a Lecco ha ospitato il campionato nazionale di karate, organizzato con il contributo di Regione Lombardia e con il patrocinio della provincia di Lecco. La manifestazione clou dell'arte marziale nella stagione arancio-blu ha visto impegnati 477 karateka finalisti, tra cui 205 donne, pronti a sfidarsi sui kata e sui kumite. Ad arbitrare a bordo tatami 50 tra giudice e presidente di giuria del CSI, con uno staff di 15 volontari del CSI Lecco, per coordinare al meglio l'evento agonistico, tra i più attesi del territorio lecchese. Nella mattinata di domenica la visita del presidente nazionale Bosio ad applaudire tutti i finalisti, dai più piccoli under 6 e under 8, impegnati nel percorso psicomotorio gioco tecnico, palloncino, fino agli under 10 e under 12, impegnati nei kata, formi e nei classici kumite, con tecniche di pugno, gambe e proiezioni. Quindi via via gli esordient, i cadetti, juniores, senior fino ai master, sempre suddivisi in gara per cintura e peso. Bene in fatto di risultati si sono comportate le palestre del CSI Bergamo, Mantova, Lecco e Milano. Anche Verona torna a casa con diverse medaglie. Nella classifica di società svetta in testa Teikyoku Karate Shotokan Bergamo con 248 punti totali, 8 in più del Karate Mantova. Il terzo gradino del podio va all'Orobica Karate Shotokan Kurno, con un solo punto in più delle cugine del CSI Bergamasco Tiraboschi Karate Team e Scuola Karate Do Ponte San Pietro.
3: Un qualitativo molto alto, ma quello che più ci interessa è l'atteggiamento degli atleti, l'atteggiamento degli arbitri, che è principalmente volto al fair play e allo spirito di fair play che è rappresentato e di amicizia che è rappresentato da tutto il CSI nazionale.
0: Sport di vertice e sport di base sempre più vicini. Nei giorni scorsi, storico accordo nazionale tra CSI e Federvolley. Vediamo meglio di cosa si tratta nel prossimo servizio.
4: Si è scritta il 28 maggio a Roma una pagina significativa e strategica per il futuro dello sport in Italia. La Federazione Italiana Pallavolo ed il Centro Sportivo Italiano hanno siglato una importante convenzione, un patto che intende collegare l'eccellenza tecnica della federazione, che attualmente detiene il titolo di campione del mondo con entrambe le nazionali azzurre, maschile e femminile, con la capillarità educativa dell'ente sportivo di riferimento del mondo cattolico. Tale accordo, oltre la forma, rappresenta il coronamento di un'intensa fase di dialogo e progettualità condivisa. Si tratta di un accordo volto a favorire e incrementare l'attività sportiva e formativa che interessa il mondo della pallavolo nelle realtà parrocchiali e territoriali italiane. È infatti una sintesi strategica che trasforma l'intesa in una alleanza viva, capace di integrare la qualità del modello Italia con l'anima sociale di oratori e parrocchie.
5: Anche i campioni sono partiti dalla base, tutti sono partiti dal campetto all'oratorio, dalla strada, dalla palestra, credo che siano partiti tutti da lì e siamo orgogliosi naturalmente che qualcuno dei nostri arrivi a quei livelli, però credo che per noi è fondamentale diffondere lo sport della pallavolo alla base, nei nostri campetti di periferia, per quelli che non diventeranno mai campioni ma che alla fine sono i nostri gioielli, perché sono quelli che giocano per divertirsi e per vivere una vita migliore.
6: Questa convenzione che abbiamo firmato oggi con il Centro Sportivo Italiano corona degli anni di lavoro sostanzialmente fatti anche insieme. Siamo due realtà che lavorano sul territorio, sapete benissimo che la Federazione di Pallavolo, al di là dei risultati delle proprie nazionali, è molto molto permeata nel territorio, abbiamo 3.900 società, quindi soprattutto società di base, stiamo cercando di mettere insieme delle progettazioni.

0: E penso che sia una cosa gigante a dire, perché ho giocato tanta pallavolo, mi sono tolto tanto, perché ho imparato dei bei valori, anche il mio avvicinamento allo sport. Poi ho avuto la fortuna di arrivare alle Olimpiadi, e ci sta, le Olimpiadi al sogno, e sono diventate l'esperienza più incredibile che ho fatto nella vita.
1: E a proposito di nazionali e di mondiali, siamo al momento clou per le grandi stelle del calcio. In vista del mondiale FIFA 2026, pensate, a Roma le ambasciate in Italia di Canada, Messico e Stati Uniti, ossia i paesi organizzatori della Coppa del Mondo, hanno promosso un torneo calcistico davvero speciale.
2: Si è concluso in un clima di entusiasmo, tra bandiere e sorrisi, partite combattute, momenti di incontro, condivisione e fair play, il torneo delle nazioni, il progetto didattico sportivo promosso dalle ambasciate di Canada, Messico, Stati Uniti in Italia, insieme alla CSI Comitato di Roma, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nato per accompagnare i giovani verso la Coppa del Mondo 2026. Attraverso i valori dello sport e del dialogo internazionale. Il successo finale è andato alla Germania, rappresentata dall'Istituto Vincenzo Pacifici, ma a vincere sono stati tutti i ragazzi dei 12 istituti selezionati, scesi in campo, tutte le ambasciate partecipanti, lo sport e l'amicizia tra popoli e culture diverse. Per una settimana il torneo ha trasformato i campi di gioco in un'autentica festa internazionale dello sport giovanile, coinvolgendo 144 studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado in una esperienza capace di promuovere partecipazione, fair play e scoperta reciproca. Le 12 squadre partecipanti, abbinate alle nazionali rappresentate dalle ambasciate aderenti, si sono affrontate in 30 gare di calcio a 5, indossando i colori dei paesi rappresentati, regalando ai ragazzi la possibilità di sentirsi protagonisti di un piccolo mondiale vissuto all'insegna dello sport e della scoperta culturale.
1: Ed a proposito di clima mondiale, per il CSI la novità dell'estate si chiama Mundial Games, un libro per le società sportive. Una bella proposta educativa nello stile del CSI. Ed oggi con noi in studio è venuto a trovarci per presentarcelo meglio l'assistente ecclesiastico nazionale del CSI, Don Luca Meacci. Ciao Don Luca, benvenuto. Spiegaci in sintesi di che si tratta.
3: Bentrovati. Allora, questo è il frutto di un lavoro di squadra, non poteva essere diversamente, un lavoro di squadra dove abbiamo messo insieme passione, esperienza, competenza sulla storia del calcio, e qui abbiamo messo insieme tutta la storia dei mondiali del calcio, individuando delle parole chiave sulle quali abbiamo costruito un percorso educativo con alcuni valori, alcuni riferimenti al Vangelo, e poi una raccolta di preghiere, 20 preghiere su 20 parole tecniche del calcio.
1: Responsabilità, quindi, equilibrio, umiltà, rispetto, insomma,
3: inizio,
1: i valori dello sport.
3: Sì, i valori dello sport, i valori che poi si riscontrano nella vita.
1: E chi sono i destinatari? Perché penso in periodo estivo, i centri estivi, il Grest.
3: I destinatari sono parrocchie, oratori, società sportive che promuovono attività estiva come i Grest o altre esperienze, e quale migliore occasione nell'anno dei mondiali, anche se noi saremo più spettatori che protagonisti.
1: Non ci sarà l'Italia ai mondiali, ma ci saranno gli oratori, le parrocchie, i Grest, quindi attivatevi, e per trovarlo scrivete al Centro Sportivo Italiano, perché ce ne sono a disposizione per una nuova estate insieme. Un viaggio tra gioco, squadra e amicizia.
3: Certamente non poteva essere che così, perché quando ci si trova insieme per giocare, per divertirsi, si cresce, si aumenta l'amicizia.
1: Un paragrafo dedicato al Vangelo in gioco, ecco l'importanza anche del calcio come linguaggio universale.
3: Sì, allora, questo libro non è un prodotto finito, come lo definisco io, ma esige che gli educatori, il prete di riferimento, si trovino insieme per lavorare.

0: e su quelle parole, su quel percorso educativo ci sono indicati alcuni episodi evangelici, quindi il Vangelo entra in campo e diventa un po' l'anima di tutta la proposta educativa di Mundial Games.
1: Con i colori dell'estate, allora ricordiamolo, Mundial Games, ovviamente scrivete al CSI per averlo, e nel ringraziare e salutare Don Luca Meace andiamo di corsa nella sua Toscana.
2: Siamo al campionato regionale di atletica leggera Pisa, sabato 23 maggio al campo scuola Cini. Siamo alla seconda giornata di gare, cui hanno partecipato circa 200 atleti, 170 del settore giovanile, per un totale di 400 atleti gara coinvolti nelle 5-6 pedane di lanci e salti. La gara era valida anche come quarta giornata del Grand Prix Next Gen CSI 2026, con 150 atleti nella categoria esordienti presenti. In gara anche le giovanissime atlete della UPV Buggiano del Comitato di Pistoia, finaliste del campionato di pallavolo, oggi in pista per unire la loro passione per il volley al percorso polisportivo Sport and Go. Immancabile quando si parla di atletica in Toscana, Marco Raffanelli della Direzione Tecnica Regionale, presente inoltre il presidente del CSI Pisa Alfonso Nardella ed il consigliere regionale Marcello Tognoni. Oltre 180 gli atleti premiati. La terza tappa del campionato regionale si è corsa il 7 giugno a Montevarchi, con anche qui decine di società iscritte. Pistoia, Firenze, Massa Carrara e Siena i comitati più premiati.
1: E si è corso e tanto anche in Veneto. Siamo andati sulle Dolomiti, traguardo finale per il Criterium Cadorino.
2: Ancora una volta è stata l'atletica Cortina a salire sul gradino più alto del podio al Criterium Cadorino, lo storico circuito primaverile proposto dal CSI Belluno e dalle società affiliate. 5 prove, Vallesella, Borca, Pelos, ancora Vallesella e San Vito tra pista, montagna, campestre e strada. Domenica 31 maggio, per la quinta e ultima prova dell'edizione 2026, si è corso sullo spettacolare tracciato ricavato attorno al largo di Mosigo, a San Vito, a cura della polisportiva Caprioli. Poco meno di 300 i partecipanti, con le società di casa a vincere. Dopo 4 secondi posti, la graduatoria giovanile di giornata davanti all'atletica Cortina e quest'ultima a confermarsi padrona della classifica complessiva davanti ai Caprioli e alla S Pozzale.
1: Restiamo in quota per un attimo, andiamo in Val d'Aosta per vedere come volano le eliche dei droni CSI.
3: Sabato 6 e domenica 7 giugno si è svolta in Val d'Aosta, al campo volo di Saint Vincent, la seconda gara del campionato di droni FPV del Centro Sportivo Italiano. Due splendide giornate su un altopiano che sovrasta la vallata della Dorea Baltea, a quasi 800 metri di altezza. Per la categoria Open i piloti si sono subito ambientati ad una pista molto tecnica, cioè con cambi di direzione e traiettorie molto complesse, ottenendo tempi di qualifica incredibili. La prima posizione l'ha ottenuta il giovane francese Matteo Alborghetti, sfruttando l'assenza del suo rivale italiano Jack Sciamanna e di uno sfortunato GoPro Master Bonazzi, che è caduto proprio nelle semifinali. Per la categoria 3 pollici, senza il rivale di sempre, campione uscente, Oscar Nova Ponsetti, si aggiudica la finale il velocissimo Joe FPV Quellnan, aggiudicandosi la prima posizione dopo una dura lotta con Fiorix Fiorillo II. Il terzo posto è stato preso da Big Garage Brugnolo, compagno di squadra di Joe FPV. Il prossimo appuntamento sarà il 27 e 28 giugno a Città di Castello, prima della finale del 18 e 19 luglio nelle Marche, nei pressi di Fano, al DRF Valcesano.
1: E adesso atterriamo a Genova, dove tra fine maggio ed inizio giugno il CSI Ligure è stato davvero attivo. Dal 22 al 24 maggio la 22esima edizione della Festa dello Sport di Genova ha battuto ogni record di presenze. Per 3 giorni infatti oltre 150.000 persone nell'area del Portico Antico, prevalentemente bambini e ragazzi, ma non solo, hanno avuto la possibilità di provare gratuitamente 135 discipline sportive. Per il CSI un doppio spazio con la proposta di attività multisportiva, calcio,

0: K-pop, Quidditch, il gioco di Harry Potter e Silver Fit, il progetto di ginnastica ed educazione motoria per gli over 65. Mercoledì 27 e giovedì 28 maggio sui campi dell'Opera Salesiana Don Bosco e San Pier d'Arena una cinquantina di squadre hanno partecipato invece all'undicesima edizione del trofeo FIDAE, Federazione Italiana Scuola dell'Attività Educativa, organizzata dal Comitato Territoriale di Genova. La parte del Leone l'ha fatta l'Istituto Santa Maria ad Nives di Pegli, che ha vinto 3 tornei, terza e quarta elementare maschile e prima media, 2 i successi per i padroni di casa dell'Istituto Don Bosco. Partenza sprint anche per il 6° circuito di mountain bike genovese, la prima tappa domenica 31 maggio a Torrazza, frazione di Sant'Olcese, sulle immediate alture del capoluogo ligure. Erano in 87 i partecipanti in una fascia di età compresa fra i 5 e i 16 anni. Infine, sul versante ligure, la pallavolo, il 2 giugno, festa della Repubblica, lo sport del CSI non si è fermato. Nella palestra del Pala Auxilium a Genova era in programma infatti il Volley Day, una intensa giornata nella quale si sono disputate davanti a un pubblico numeroso le finali dei play-off dei campionati Under 13, Under 14, Under 16 ed Under 18. Ed ecco che si scaldano le squadre del CSI in vista delle volate scudetto. Il CSI Umbria ha eletto le sue prime regine in terra marchigiana.
1: Dal 22 al 24 maggio Civitanova Marche, in provincia di Macerata, si è riempita dei colori e del calore della CSI Umbria per le finali regionali 2026. L'evento sulla sponda adriatica ha assegnato i titoli regionali di calcio a 5, calcio a 7 della pallavolo open misto, oltre a quelli, ed eravamo alla prima assoluta, del beach volley. A Civitanova la delegazione umbra ha contato 300 persone tra atleti, tecnici, arbitri e volontari dei vari comitati. Sui campi del Villa Conti il calcio a 7 ha premiato i ternani del Torre Orsina, mentre nel calcio a 5 Foligno con i ragazzi della FC Arges, che ha staccato il pass per le finali nazionali. Al palazzetto di Santa Maria Apparente il volley open misto ha premiato la pallavolo media Umbria di Marsciano in un derby di finale tutto perugino, vinto sul Cus Perugia. Al CSI Gubbio è andato invece il titolo misto del beach volley con il femminile a Perugia ed il maschile a Foligno.
0: Il CSI, lo ricordo per chi ci segue da poco, è un ente di promozione sportiva attivo in tutta Italia, oltre 130 comitati in tante città, isole comprese. Eccoci allora in Sardegna, dove nelle immagini che scorrono sul terreno di gioco del comunale di Usini rivive una delle pagine più significative della stagione di calcio amatoriale targato CSI Sassari. Venerdì 16 maggio, davanti a una cornice di pubblico straordinaria con oltre 500 spettatori presenti sugli spalti, c'è stata la finale playoff del campionato CSI Open di calcio a 11, che ha visto affrontarsi la 100% Super Depor e IT Ricalcio in una sfida intensa, combattuta e ricca di agonismo. La vittoria per 2-0 della 100% Super Depor ha chiuso così una stagione intensa, aprendo ora la strada all'appuntamento più prestigioso dell'anno, ossia la finale nazionale di Asti, dove i campioni territoriali proveranno a portare in alto i colori del CSI Sassari. In Sicilia si è invece concluso il progetto Sport e Inclusione 2026 promosso dal CSI Sicilia con il Lions International Distretto 180, YB Sicilia e giunto alla sua seconda edizione. Se il 18 maggio a Catania per la Sicilia orientale il Palabramo si è trasformato in un villaggio dello sport dove i ragazzi hanno avuto la possibilità di cimentarsi in diverse discipline sportive quali l'hockey, il badminton, karate e volley, il 27 maggio si è chiuso il sipario anche per gli istituti della Sicilia occidentale. A Palermo, come attività sportive, calcio a 5 e volley e un convegno presso l'Istituto Salesiano Gesù Adolescente. Coinvolti oltre 40 istituti scolastici secondari di primo e secondo grado provenienti da Marsala, Modica, Dalicata, Barcellona, Pozzo di Gotto, Caltagirone, confermandosi un'importante esperienza all'insegna dello sport inclusivo. E come sempre sul finale della puntata, immancabili sono gli appuntamenti del mese. Vediamoli insieme.
2: 317 body in finale, 11 giornate di gara, 150 società presenti, oltre un migliaio di medaglie in palio. Sono numeri eccezionali quelli del campionato nazionale di ginnastica artistica del CSI, dall'8 al 18 giugno in programma a Lignano Sabbiadoro. Il Palasport Bella Italia vedrà oltre 10.000 esercizi in base alle 6 fasce di livello e alle 7 categorie per fasce di età, 40 i giudici presenti. Oltre 800 finalisti di 84 squadre attese dal 10 al 14 giugno in Basilicata per le finali del progetto polisportivo Sport & Go. Protagonisti fra Nova Siria e Policoro, giovanissimi Under 8, Under 10 e Under 12, che oltre alla disciplina di squadra mini volley, mini basket e calcio a 5 a 7, nella giornata di venerdì 12 giugno disputeranno le prove polisportive. Tra queste, vela e altre attività acquatiche, orienteering nella splendida pineta del Bosco Pantano, la staffetta di salto in lungo sulla spiaggia, beach biathlon e la obstacle course race. Il 21 giugno 2026 a Salice e Salentino si terrà il campionato nazionale di cronometro individuale e coppia, primo trofeo Speed Pass. L'organizzazione è a cura della ASD Sport Bike Lecce. Il percorso previsto è di 10 km per il singolo e 14 per la coppia.
0: L'ultimo appuntamento ovviamente lo do io sempre, quello con la prossima puntata, metà giugno, vi aspettiamo numerosi, non mancate, ciao!

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Welfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Benvenuti a Guelfi e Ghibellini, tutte le domeniche dalle 11 alle 13 e come tutte le domeniche il mio compagno di viaggi Riccardo Proietti. Ciao Riccardo.
2: Ciao Susanna, buongiorno a tutti radioascoltatori e radiotelespettatori.
1: Allora chiediamo subito, allora sì, il canale 403, ma la nostra app, soprattutto la nostra app TMV Radio, scaricatela perché visto questo è il periodo di mare, ci potete portare anche sotto l'ombrellone, anzi diteci al numero 331-8200213 dove state, quanto fa caldo, perché noi qui dentro abbiamo l'aria condizionata, però fuori fa caldo,
2: qui ci sta bene,
1: fuori fa caldo. Sì, insomma è arrivata l'estate, anche se effettivamente entra il domenica prossima, il 21 giugno, però qui è già arrivata. Ormai, come si dice spesso, non ci sono più le mezze stagioni.
2: No, non esistono
1: proprio.
2: Siamo
1: passati dal cappotto al costume in un attimo, ragazzi. Allora, Quali notizie ci sono? Beh, il Napoli ha a disposizione per il mercato, cioè Manna a disposizione per il mercato, 70-80 milioni. Oh, la Lazio invece ha a disposizione zero, perché insomma se è saputo,
2: ci sono
1: notizia di ieri, no non gli abbonamenti, ma notizia di ieri che il mercato della Lazio ha saldo zero, quindi non potrà fare mercato nemmeno a giugno, quindi saranno felici i laziali. Invece la Roma naviga acque tranquille. Il Milan, boh, chissà, che lo chiediamo.
2: Anche lì, appunto,

0: interrogativo pure
1: anche
0: lì,
1: Milan e Juve sono due punti interrogativi, ma guarda, non altro che per le certezze che ci hanno sempre dato.
0: Ah, beh,
1: cioè,
0: certo.
1: Juve e Milan sono due colossi.
0: Beh, sono due pezzi di storia del calcio italiano.
1: Vederli
0: sì,
1: così
0: sì.
1: Ci fa un po' strano. Lo voglio chiedere a Fabrizio Tomasello. Fabri.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao Fabri.
1: Allora, ho detto, il Napoli ha a disposizione 70-80 milioni. La Juventus, così così, la Roma tranquilla, la Lazio non farà mercato nemmeno a giugno, a meno che c'è un punto interrogativo, a meno che Lotito metta soldi nelle casse, che però non ha mai fatto, quindi io non lo so se qualcuno pensa.
0: Può darsi obbligato, magari.
1: Sorprenderà
0: tutti se
1: questo non lo so, rimarremo sorpresi, però io voglio capire invece il Milan. Sul Milan sta cambiando qualcosa, Fabrizio? Qualcosa in positivo?
2: Ma non so su che basi tu possa avere queste sensazioni positive. Io francamente di positivo in questo momento, pensando al Milan, non ho nulla. Sì, qualcosa si sta muovendo, ma sempre con queste movenze pachidermiche, tutto molto molto lento, molto appesantito da 35.000 colloqui, call, incontri, trust di cervelli, che poi bisogna capire quanto cervello ci sia realmente in questi trust di cervelli, e come al solito tante discussioni, indecisione alla base di tutto, e alla fine il tempo passa, ormai sono passati 20 giorni da quando Cardinale ha fatto piazza pulita e ancora non si vede la luce. Qualche segnale comincia a arrivare, però vedi, mentre fino alla scorsa settimana, fino a qualche giorno fa addirittura, sembrava tutto fatto per Glasner in panchina e Ragnik alla direzione tecnica, adesso niente, clamoroso ribaltone, Ragnik si è stufato di aspettare, sì, come è giusto che sia.
1: Ce l'ha detto ieri anche Massimo Morales, che sono molto amici.
2: Ma sì, ma anche perché lui ha detto: io ci sono disposto a venire al Milan a determinate condizioni. Al Milan hanno traccheggiato, la verità è che comunque sia Ibrahimovic non era disposto a concedere a Ragnik tutto questo potere, probabilmente nemmeno Cardinale, a me sembrava strano fin dall'inizio, perché Cardinale, che accusava Maldini di essere un one man show, con quale criterio logico poteva affidare le chiavi della squadra ad un direttore tecnico che avrebbe voluto lo stesso potere che voleva Maldini? Cioè, certo. Se non andava bene Maldini,
1: almeno lì giocavi in casa, insomma, per dire,
2: almeno lì giocavi in casa, ecco. Quindi Ragnik è saltato, adesso sembra che ci sia nella testa di Cardinale questo Krejci, che questo direttore sportivo, che peraltro è impegnato con l'Eintracht di Francoforte con un contratto fino al 2028, per cui bisogna capire se e come si libererà e a che prezzo. E però questa nuova visione della direzione tecnica ha cambiato anche le decisioni della panchina, perché se mentre per Glasner sembrava tutto fatto, adesso questo Krejci, che non avrebbe avuto rapporti positivi recenti con Glasner, avrebbe così orientato la decisione su Amorim, che è un altro nome caldo. Devo dire, a me lui non dispiace nemmeno come tecnico, perché lo Sporting Lisbona ha fatto grandissime cose, viene da una brutta esperienza al Manchester United. A me l'unica cosa che mi inquieta è che sarebbe il terzo allenatore portoghese dopo Fonseca e Conceição negli ultimi due anni, e visto l'andazzo con i due precedenti qualche timore ce l'avrei. Però ribadisco, lui come allenatore non mi dispiacerebbe, ed è uno di quelli su cui effettivamente si potrebbe costruire il progetto, il famoso progetto di cui si parla tanto. Staremo a vedere, io credo che ormai effettivamente non ci siano più margini per continuare a traccheggiare, per cui voglio sperare che una decisione in un verso o in un altro venga presa in fretta.
1: Sì, anche perché siamo a metà giugno, quindi insomma
0: Il tempo scorre, devono cominciare. Ma io Susanna, posso fare una proposta? Come la vedresti Fabrizio Palladino al Milan?
2: Non lo so, Palladino secondo me è un buon allenatore, però non so quanto possa essere pronto per un certo tipo di palcoscenico. Io avevo dubbi anche su Italiano, ve lo confesso, quando si parlava di Italiano. Io credo che il Milan abbia bisogno di un allenatore. Abbiamo detto peste e corna di lui nelle ultime settimane, però un allenatore come Allegri è stato l'unico capace di cementare attorno a lui un gruppo squadra che poi si è sfaldato grazie alle picconate esterne di qualcuno di cui sappiamo nome e cognome, ma che non faremo. Però insomma, ecco, diciamo che qualcosa è successo, ma Allegri era riuscito nell'intento di rendere un manipolo di giocatori senza arte né parte, quello reduce dalla passata stagione, a una squadra. Quindi per quello dico che probabilmente al Milan servirebbe un allenatore di peso, di polso, di spessore. E bisognerà capire se lo sarà Amorim, però ecco, insomma, voglio dire, ormai tanto di scelte sbagliate questa attuale proprietà ha fatto talmente tante, per cui magari per la legge dei grandi numeri forse potrebbe anche azzeccarne una adesso, no? È quello che si augurano i tifosi del Milan.
1: Senti, ma invece tornando su Ibrahimovic, a proposito di picconate, no? L'ultima sì. Follia del Milan.
2: Perché hai capito che si parlava di lui?
1: Sì,
0: no, non avevamo capito.
2: Così. Così, vabbè.
1: L'ultima follia del Milan è quella di avere Ibrahimovic come commentatore.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
7: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
8: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractor@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

0: Commentrav CEM opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
1: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Ripensare a quello che ha fatto Berlusconi nei suoi anni di Milan e vedere quello che sta succedendo adesso fa effettivamente
4: fa tristezza.
5: Io credo che Cardinale non ha nemmeno l'unghietta di Basilio Berlusconi, che è stato uno dei presidenti più vincenti d'Italia, non solo del Milan. Ha vinto 29 volte su 30 anni della sua presidenza. Quindi c'è solo chapeau, altro che ricordarlo. Ce n'avessimo di presidenti di quel livello che ha portato fior di giocatori a Milano, tra Gullit e Van Basten, Rijkaard, Donadoni, Tassotti, io venivo Ancelotti quando c'era in panchina. Cioè io credo che un Milan così stellare era bello solo vederlo in campo, e c'erano delle partite brillo. Mi ricordo quella a Madrid che hanno pure vinto 5-0, 4-0, ma non mi ricordo il risultato definitivo, però hanno vinto anche lì. Quindi Cardinale penso che dovrebbe non solo ricordarlo, ma dovrebbe prendere un po' di esempio, un po' più di rispetto per chi ha fatto il Milan grande. Questo dovrebbero pensare alla dirigenza del Milan.
3: Sì, soprattutto pensare di non avere la verità in tasca, ma pensare anche di guardarsi attorno, di prendere appunti, di prendere spunto da quello che hanno fatto gli altri, e pensare di non essere i più bravi del mondo, soprattutto quando poi è dimostrato che così bravi evidentemente non sono.
4: Sai cosa? C'era un giornalista che mi diceva, un direttore che mi diceva sempre: siccome di geni ne nascono pochi e noi non siamo dei geni, dice, allora prendiamo esempio da chi ce l'ha fatta, copiamo, perché copiare va bene.
5: Però Berlusconi era anche coadiuvato non solo da Gagliani. C'era il mio amico Incocciati, c'erano Baresi, c'erano Maldini, c'erano fior di giocatori.
4: Ma Fabrizio prima, circondati di gente che il calcio lo sa fare.
5: Esatto, perché basta con questi signori che vengono da manager che fanno aziende. Il calcio non è un'azienda, il calcio è uno sport che devi conoscerlo, devi farlo, devi capirlo e soprattutto puntare sui mondi giovanili.
3: Susanna, tu prima per esempio hai fatto accenno paragonandole a Milan e Juventus. La Juventus però in questo momento di difficoltà ha dimostrato di avere tutt'altra attenzione al problema, perché ha deciso di risolvere con Cobolli un'altra cosa, dopo 24 ore c'era già il nuovo amministratore delegato, che tra l'altro era uno che era in orbita
4: Milan. Ha parlato Rangnick. ha detto: tre settimane fa c'è stato un primo contatto e si sono tenuti dei colloqui. Ho chiarito fin dall'inizio che volevo avere chiarezza prima dell'inizio del mondiale, per me, per la squadra e per il paese, per la federazione austriaca e per... mi hanno levato il comunicato. Vabbè, insomma, il tenore è quello. Non mi hanno fatto sapere nulla e quindi...
3: Lui voleva avere una risposta entro l'inizio del mondiale, giustamente, voleva decidere che cosa fare e comunicarlo alla federazione austriaca, che gli aveva sempre dimostrato tutta la volontà di continuare con lui. Il Milan ha traccheggiato e questi sono i risultati. Per quello facevo l'esempio con la Juventus, perché poi voglio dire, il tempismo, l'attenzione, la cura dei particolari, anche questa. Il Milan ha fatto tabula rasa, Cardinale, ha fatto tabula rasa ormai 20 giorni fa. 20 giorni fa.
4: Sì, sì.
3: Cioè, tu puoi permetterti di licenziare il capo se poi hai già qualcuno con cui sostituirlo. Non che, che cancelli poi in un momento così delicato e importante della stagione. Questo è il momento in cui si costruiscono le squadre.
5: Ma guarda, poi
3: quando, cioè, poi vuoi mi insegnare, quando arrivi a fare il mercato a luglio, ma ti restano solo o gli scarti o comunque sia le non occasioni, cioè sei costretto a prendere giocatori a prezzi magari triplicati o quelli che sono rimasti,
4: certo, all'ultimo minuto è così,
3: cioè,
4: certo,
3: capito?
4: Certo,
3: non funziona, non si può fare.
5: Guarda, poi la Juventus, per il dottor Carnevali, c'è stato a Sassuolo, è una persona non solo seria ma pure competente, quindi già si sta a mettere all'opera, è uno che punta pure sui mondi giovanili, è una persona che finalmente c'è competenza di calcio. Io credo che la Juventus farà molto bene, perché quando arrivano queste persone, come a Sassuolo arriva Alberto Aquilani, quindi cioè, cominciamo a vedere delle persone che capiscono di calcio, così almeno vediamo questo Made in Italy che dovrebbe uscire fuori, perché io sento ancora parlare pure sugli allenatori stranieri, sempre stranieri, non sappiamo più che pesci prendere in Italia.
3: A proposito di allenatori giovani, perché tu hai nominato Aquilani, sì, grandissimo personaggio, contentissimo che sia arrivato al Sassuolo, il Torino però ha preso Abate.
5: Sì.
3: Ricordiamo il percorso di Abate. Abate è stato, sempre grazie a Ibrahimovic, cacciato in malo modo dal Milan anni fa, dopo aver portato la squadra in finale di Youth League, cioè la Champions League dei giovani.
5: Dei giovani, sì, sì.
3: È stato cacciato perché pare non avessi utilizzato a dovere il figlio.
5: Sì,
4: mamma mia,
5: cioè,
4: vabbè.
5: Siamo
3: il Milan
5: veramente...
3: futuro è precipitato negli abissi grazie a Chiroschi, l'amico del cuore di Ibrahimovic, che è stato, esatto, messo là per fare solo danni, e Abate, tempo due anni, è arrivato in Serie A, perché si capiva che era bravo, era evidente che fosse,
4: certo,
3: bravo. Ed ecco qui i risultati.
4: E questo, signori e signori, è il calcio italiano.
5: Sì.
4: Fabrizio, grazie.
3: Grazie a voi, ragazzi.
4: Grazie.
3: Un abbraccio.
5: Ciao, Fabrizio.
4: Allora, prima,
5: ciao,
4: di andare in pubblicità, io vi voglio far vedere, perché Riccardo, noi abbiamo parlato, io ho parlato nelle scorse settimane di una moda che dopo i Cesaroni si è, insomma, è diventata virale a Garbatella. Allora, Riccardo è andato a trovare il nostro amico, vediamo se dall'altra parte della regia ci aiutano, ci supportano, perché volevo mandare proprio il video che ha fatto, sì, Riccardo, però io dall'altra parte non vedo nessuno, quindi ti chiedo, adesso ritornerà, ti chiedo, leggo sul Corriere dello Sport, Roma all'olandese, sembra che Somerville voglia giocare in tandem con Malen, come li vedi?
5: Ma io, guarda, intanto diciamo che i franchi stanno cominciando a costruire una Roma insieme a Gasperini, hanno preso un DS molto molto buono che è D'Amico. Poi hanno cominciato a fare anche delle plusvalenze, perché nessuno lo sa, ma anche Edo Bove ha partecipato, perché con l'assicurazione a Roma riprende dai 10 ai 15 milioni di entrate nelle casse, 6 milioni li recupera da Calafiori, 9,5 da Baldanzi del Genova. Quindi credo che si sta cominciando a completare una buona squadra. E poi ci sono i 40 milioni che a Roma ha detto su Solè. Quindi adesso si vedrà quello che poi svilupperanno. Però questi due, tanto adesso li vediamo al Mondiale, perché giocano insieme. Malem non è una certezza, ormai vediamo quest'altro sulla destra che corre, dice si conoscono, staremo a vedere quali saranno poi gli sviluppi, però io credo che la Roma sta cominciando passo dopo passo, c'è una presidenza e una dirigenza competente, stanno investendo, e anche perché la Champions, come ti dicevo sempre, è molto competitiva, quindi devi essere competitivo, e vedremo questo esame come, come sarà, vedemolo sul, sul... Vabbè, però giocare ai mondiali mercato, e poi mercato, giocare il mercato adesso è in azione, in attività, no, adesso inizia, staremo a vedere
4: a fine mese. Però beh, voglio chiedere a Gabriele di mandare, perché ho detto, ah, ve lo faccio vedere, che Riccardo è passato a Garbatella dove ormai è virale il caffè ormai Gasperini. Abbiamo un video e poi ci colleghiamo proprio con Marco.
5: Non ci posso più andare.

0: qualcosa.
1: Amico mio, col caffè di Gasperini non perde la Roma, meglio di così, dai.
0: Che spettacolo.
2: Allora, era, se non l'avete riconosciuto, era Enzo Salvi.
3: Sì, quello lui,
2: era Enzo Salvi che ha fatto la battuta che a me piace tanto. E poi dice perché diventa virale, perché poi ci sono questi personaggi che passano a trovare,
3: sì,
2: a trovare Marco. Dice: con il caffè Gasperini la Roma non perde. Mannaggia la miseria. Comunque gli artisti hanno quel qui in più. Sicuramente Enzo Salvi è uno. È uno di questi. T'abbiamo visto con la maglietta della Roma. Era quella nuova, tra l'altro. Sì. Bravo, non ce la porti
3: c'è,
2: qui.
3: C'è stata un'idea di una grafica di una persona, allora, carinissima. Molto.
2: Allora, io voglio sapere da Marco Albani. Ciao Marco.
4: Buongiorno e buongiorno a tutti i radio telespettatori.
2: Abbassa il volume della televisione, così se ti sentiamo meglio.
4: Eccomi. Buongiorno a tutti i telespettatori.
2: Volevo capire, abbiamo visto il video, è passato a trovarti Riccardo, è passato a trovarti
4: lo saluto Riccardo Proietti, il guerriero, e un saluto speciale a Enzo Salvi.
2: Ciao Marco. Com'è questa cosa? Dici, sta diventando virale,
3: è virale ormai.
4: È più che virale, siamo oramai in un trampolino di lancio e stiamo soltanto aspettando il mister qui. La Garbatella lo sta aspettando di grande cuore, con un grande abbraccio, grande brindisi.
2: Sicuramente prima o poi arriverà.
3: Guarda, intanto... ho mandato già un messaggio giù pure dei miei ex colleghi. Gli ho detto: guardate, già
2: non
3: c'è l'apoteosi. C'è l'apoteosi, alla che siamo andati solo un 3-4.
2: Allora, però figuriamoci. Che Marco sarà con noi anche sabato prossimo a Fiano Romano, dove presenteremo il libro sui 40 anni, perché io dico sempre, no?
3: Il libro.
2: Le altre, noi abbiamo parlato del Milan, abbiamo parlato della Juve, quelli vincono gli scudetti, festeggiano due giorni e stanno bene così. Noi ancora stiamo a festeggiare quello dell'82-83. Insomma, il cuore giallorosso è un'altra cosa. No,
4: però io credo, Susanna, che quest'anno sia un anno particolare, quello che viene della prossima serie. E non solo, abbiamo il cinquantenario del grande Cux. Lo dobbiamo dire tutti quanti.
2: Insomma,
4: anche Riccardo,
2: sì, è
4: sarà
2: storia.
4: Con noi, sarai con noi anche te, Susanna, sì. È la grande storia, è un'atmosfera magica qui, oramai si è ricreata, è ritornata un'atmosfera magica tutti i giorni e quindi siamo in fermento.
3: Però allora, sei bravo anche te lì con tutti i tifosi a Garbatella. Siete una famiglia unita.
4: Siamo una grande famiglia. E come ti ho detto anche a te, Riccardo, tu fai parte di questa grande famiglia, anche Susanna.
2: Allora, Marco, intanto noi ti lasciamo al caffè Gasperini. Salutaci tutti i ragazzi che sono lì con te. E l'appuntamento è per sabato prossimo insieme a noi a Fiano Romano.
4: Esatto, con un grande cuore. Purtroppo non posso portare questa macchinetta magica, verrò io a portare questo spirito, questa atmosfera magica in questo bellissimo evento che tu hai portato e stai facendo con Massimo Paravani e i tuoi ospiti. Ci sarà anche Enrico Minozzi, quindi siamo tutti
2: un
4: lì.
2: Un pezzo di storia.
3: Marco, porta una maglietta con la macchinetta dei Gasperini, una maglietta.
2: Grazie a Marco Albani. Grazie Marco, buon caffè.
4: Buona giornata e vi saluta tutta la Garbatella, un abbraccio.
3: Grazie, un abbraccio a voi.
2: Noi ci fermiamo e ritorniamo qui fra due minuti.

0: diretta, oggi siamo puntualissimi.
1: Sei preciso.
0: Voglio i complimenti. Allora, andiamo sul versante Lazio. Io qua leggo ufficiale il mercato a saldo zero. Mannaggia la miseria. Andiamo a capire che cosa si può fare e andiamo a capirlo insieme al direttore Alessandro Cerreoni. Ciao Ale.
2: Ciao, buongiorno Susanna, buongiorno Riccardo.
1: Ciao Ale.
2: Buona domenica.
0: Al nostro amico giornalista content creator Francesco Vitale.
3: Buongiorno a te Susanna, a tutti coloro che ci stanno seguendo e a tutto il tuo parterre. Io volevo distrarmi con i mondiali, invece a quanto pare la Lazio incombe sempre.
0: Eh sì. E invece con il mio prof del cuore, Pino Capua.
4: Tu del cuore Susanna, tu del cuore, buongiorno a tutti, ciao a tutti voi, ciao.
0: Dove ti trovi Pino? Perché io ogni tanto vado a sbirciare sull'Instagram di Pino, di Vincenzo.
4: Vicino Roma in Abruzzo, mi sto godendo un po' di freschetto perché comincia a diventare pesante. Oggi,
0: quindi la domenica oggi non si gioca più?
1: No, fa caldo.
4: Giochiamo il venerdì sera.
0: Perché fa caldo adesso la domenica.
4: Esatto, la mattina purtroppo già dalle 9 comincia a essere troppo caldo.
0: Allora, ieri il Corriere dello Sport titolava Lotito fatti aiutare, così non si può più andare avanti. Ufficiale il mercato a saldo zero. Cioè c'è una soluzione al mercato a saldo zero, nel senso che se Lotito mettesse dei soldi in cassa si potrebbe fare qualcosa, però nella storia di Lotito non è mai successo. Voi credete, e ve lo chiedo a tutte e tre, a qualcosa di nuovo che bolle in pentola? Pino, vengo prima da te.
4: Ma allora, se ci fosse qualcosa che bolle in pentola dovrebbe essere tirata fuori subito, perché la situazione secondo me sta precipitando. Siamo passati dal mercato bloccato dello scorso anno a un mercato a saldo zero, che significa che se io vendo uno posso prendere un altro, se non vendo nessuno non prendo nessuno, e quindi diventa complicato, anche perché il contesto è, facciamo due pagine diverse, la pagina calcio e la pagina società. La pagina calcio, c'è un allenatore nuovo che ovviamente vorrebbe cominciare a creare una squadra che possa dare dei risultati, e che in questo momento non ha la possibilità di farlo, o comunque significa che gli unici giocatori che possono essere avvicinati al mercato sono quelli buoni, e c'è poco da fare. Quelli buoni sono, senza fare torto a nessuno, sono Rovella, Isaksen, Gila, questi tanto per dirne tre. Se li vendi tutti e tre devi offrire la squadra, a meno che non compri tre giocatori dello stesso livello, cosa che credo che sia praticamente impossibile. Pagina società. Ragazzi, si è rivoltato tutto il mondo, finalmente. Noi vediamo articoli che partono dal Tempo, arrivano al Corriere dello Sport, sul Messaggero preferisco non pronunciarmi perché diventerebbe poi antipatico, però voglio dire, finalmente si sono svegliati tutti. Ormai la gestione societaria del presidente Lotito deve essere, diciamo così, in maniera affettuosa, rivista. Il mio amico Bisignani è una persona straordinaria sotto tutti i punti di vista, ha fatto sia articoli sul Tempo sia una bellissima intervista sul Corriere dello Sport di ieri. Apro e chiudo parentesi, Ivan dice lode, Ivan Zazzaroni dice lode veramente, e Bisignani ha detto fatti aiutare. Se non te ne vuoi andare, sostanzialmente, ci sono delle persone valide, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista organizzativo, che ti possono cominciare a dare una mano. Susanna, mi sono dilungato un po'. Se questo non succede, la Lazio va a morire.
1: No, speriamo di no.
0: Purtroppo io la penso come Pino. Spero di no. Alessandro?
2: Ma sai Susanna, allora, quello che dice il professor Capua è sacrosanto, e siamo tutti allineati su quella lunghezza d'onda. Ecco, ormai il tempo di Lotito è scaduto, cioè la situazione sta precipitando di giorno in giorno. La Lazio ha le idee confuse sul mercato a saldo zero dopo il mercato bloccato lo scorso anno. A gennaio, in fin dei conti, all'atto pratico è stato un mercato zero, perché venduti Guendouzi e Castellanos per 60 milioni complessivamente entrambi. Alla fine la Lazio ha speso meno della metà per Ratkov e Taylor, ecco, quindi anche lì comunque è stato di fatto, seppur sbandierato, un mercato libero, perché Lazio fece tanto di comunicato, poi alla fine l'atto pratico è stato un mercato neanche a zero, proprio a saldo zero, a saldo meno, a saldo sotto zero, però per dire, ecco, la situazione è completamente diciamo in caduta libera, ecco, però non si vedono segnali, al di là delle parole, delle chiacchiere di Lotito, no? Della lettera pubblicata dal Messaggero, sul quale anch'io da collega preferisco non esprimermi, perché quello significa chiaramente poi andare un po' contro quella che è la linea editoriale, quelle che sono le scelte giornalistiche di quella testata lì. Però ecco, al di là delle parole di Lotito, i fatti pochi, che a noi, diciamo, per carità, nessuno vuole mettere la pistola in testa a Lotito e obbligarlo a vendere, ma che perlomeno dia segnali di voler far cambiare le cose, no? Magari, non so, un aumento di capitale, mettere dentro la società direttori sportivi capaci, capaci, cioè la Roma ha preso Toni D'Amico, che è un signor direttore sportivo, anche la Lazio dovrebbe fare altrettanto, affidare a un dirigente competente la ricostruzione della Lazio, poi migliorare il management. Cioè, io vedo le altre società comunque crescono, ma vedo anche a livello dilettantistico, l'altro ieri il Guidonia ha presentato un nuovo tecnico, Guidonia che fa la Serie C, ha presentato un nuovo tecnico, ma un'organizzazione impeccabile, che la Lazio se la sogna, stiamo parlando di Serie C, cioè, e non voglio neanche parlare di amici miei che giocano in eccellenza, società di eccellenza, ma che hanno un'organizzazione veramente pazzesca, pazzesca, che la Lazio si sogna, e mi dispiace dire queste cose, perché la Lazio, così come è gestita, così come è organizzata, è una società di dilettanti, che noi troviamo in qualsiasi categoria, promozione, prima categoria, eccellenza, e siamo in Serie A, signori, dai, cioè bisogna veramente che venga data una sterzata,
1: sì.
2: E son felice che adesso anche altri si stanno ravvenendo, prima tra tutti Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport.
1: Sì, ma infatti quello che dici io condivido tutto, cioè ci vuole un cambio di passo, cambio di dirigenza, gente che capisca di calcio, e ce ne sta tanta pure della Lazio. Io ti posso fare un nome, anche Marronaro.
0: Però scusate, Marronaro però, potrebbe morsi bene. Non è il problema, non è i nomi, Francesco, il problema è che Lotito non la... Ma no, il problema è che Lotito non la vuole vendere, potete fare tutti i nomi del mondo.
1: Credo.
2: Susanna, non la vuoi vendere?
3: Da un presupposto, prendi Susanna, che siamo arrivati
2: come si deve, prendi un direttore sportivo come si deve.
0: Cioè, Francesco?
3: No, stavo dicendo, dobbiamo partire dal presupposto che adesso sono passati anche 22 anni e mezzo, quindi di conseguenza siamo arrivati a un punto di non ritorno dove praticamente non è solamente una curva che si è messa contro di lui, è un popolo intero e anche la situazione in senso generale, perché qui a me sembra tutto francamente drammatico e irrisolvibile, perché fare un mercato a saldo zero è altamente problematico, può accadere una volta, ci siamo già passati la scorsa stagione con le problematiche che abbiamo avuto la scorsa estate. Però ripetersi di certe dinamiche e farle diventare normalità non è tanto normale in una società come la Lazio, partendo poi dal presupposto che i giocatori se ne vogliono tutti andare, perché anche le società che ti vengono a fare un'offerta, sapendo ad esempio che Ghila è in scadenza nel 2027, ma il Napoli non è stupido che ti dà 30 milioni, approfitta di questa situazione drammatica della Lazio e quindi di conseguenza giocano al ribasso. Con le dovute proporzioni, un po' quando all'ultimo giorno di mercato nell'estate del 2002 vendemmo Nesta e Crespo, tutti giocavano a ribasso, figuriamoci in una situazione drammatica, perché qua è 100 volte più drammatica. Poi c'è anche il fatto che per esempio Romagnoli andrà via, questo si è capito, andrà all'Al-Sadd in Qatar, e i giocatori che entreranno con cui vai a rimpiazzarli sono inferiori, quindi c'è un indebolimento proprio del parco giocatori, e poi economicamente parlando è una situazione senza precedenti, perché poi ricordiamoci che negli anni passati Lotito sbandierava proprio i 420, la sua supergestione economica e quant'altro, ma invece qui poi si è palesato tutto quello che non è stato fatto in 22 anni, perché poi io te lo dicevo anche ieri, questa è una società che, a differenza magari del Napoli, che ha un imprenditore serio come De Laurentiis, che sono partiti dalla Serie C, il Napoli ha saputo fare player training, e ti dico anche l'Atletico Madrid negli ultimi 15 anni, perché stavano messi peggio della Lazio economicamente, almeno l'Atletico. Quindi ci troviamo in una situazione dove il presidente ormai è stato messo con le spalle al muro e l'unica soluzione è lasciare, perché non c'è proprio punto di non ritorno, non c'è logica a rimanere. E oltretutto il calcio che vuole fare lui non è più un calcio sostenibile economicamente parlando. Sono finiti gli anni dove tu vai a prelevare Luis Alberto a 5 milioni.
0: Aspetta un attimo, perché voglio fare una domanda, mi stava venendo adesso, voglio chiedere una cosa a Pino, perché a differenza nostra Pino è certo. Tutto l'anno che segue le partite e quindi parla con gli addetti ai lavori, no Pino? Volevo chiederti, noi parliamo sempre dei tifosi, no? Dell'amore, di quello che hanno deciso i tifosi. Adesso quest'anno non faranno neanche gli abbonamenti, andranno solo nei due derby, da quanto ho capito, e in trasferta. Ma che aria si respira invece all'interno, non all'interno della Lazio, perché anche se lo sapessi non te la farei mai questa domanda, ma con le persone che magari fanno parte del mondo del calcio con cui parli? Perché noi diciamo, i giornalisti se ne sono resi conto, no? il Corriere dello Sport, la Gazzetta, Tutto Sport, eccetera eccetera, il Messaggero, ma le persone che sono all'interno del mondo calcio, Pino, che ne pensano di questa situazione? Come la commentano? Guarda, non direttamente quelli della Lazio, insomma, dico in generale.
5: No, quelli della Lazio non ne posso parlare. Parliamo di tutti quelli che ci stanno intorno. Sono tutti attoniti. Attoniti vuol dire che succederà dopo, perché questo è un percorso che piano piano si sta andando allo sfacelo. Non so se mi spiego. Cioè, vedere una squadra con la curva vuota, lo stadio vuoto per credo 7-8 partite ormai quest'anno, significa praticamente
0: il derby anche.
5: Ma al derby soprattutto, anche se era fuori casa, ma insomma significa che tutto quello che è il mondo calcio, cioè passione, tifosi, stadio pieno, entusiasmo, tutto questo si sta disfacendo. Quindi tutte le persone che sono al di fuori dal mondo Lazio, attenzione. Fuori dal raccordo anulare, questa situazione è uscita fuori da poco, perché prima ancora si diceva, lo Tito vi ha salvato, perché c'è gente che non è del mestiere, come dice Checco Zalone, non sapeva che cosa in questi 22 anni è stato fatto. Adesso finalmente, siccome sono uscite finalmente fuori le voci autorevoli e importanti di questo mondo, finalmente tutta questa storia viene all'orecchio di tutti. Ma il problema vero è che ci si trova di fronte a un muro, perché il muro è quello che ha creato il presidente Lotito. Davanti a questo muro nessuno sa che cosa può essere la partita di domani. Io posso dire in più che Luigi Bisignani ieri ha consigliato, facendo anche dei nomi, una struttura tra virgolette di personaggi preparati e comunque competenti che possono in qualche modo cercare una strada, perché il problema vero, al di là del fatto che i tifosi l'hanno abbandonato, è che l'hanno abbandonato pure i soldi. Cioè, io credo che tutta questa situazione, che sembrava un paio d'anni fa rosea e fantastica a detta del presidente Lotito, non era vero. La Lazio adesso ha problemi economici gravi, al di là di tutto, e questo significa che se non fai o un aumento di capitale o una struttura collaterale che ti possa aiutare, come ho detto prima, la Lazio rischia davvero uno sprofondo anche dal punto di vista economico. E quindi tutto quello, rispondo alla tua domanda Susanna, tutto quello che è successo in questi 22 anni è venuto fuori tutto insieme, e tanta gente competente, brava e soprattutto di buona volontà si potrebbe mettere a disposizione per cercare di dare una mano a una persona che però evidentemente non ha ancora capito dove sta andando.
2: Ma Susanna, ma infatti, cioè, dopo la decisione appunto del tifo organizzato di non entrare proprio nella seconda parte della stagione, ecco, io mi sarei aspettato un Lotito che dava comunque prova concreta di voler cambiare le cose. Primo, aumento di capitale. Secondo, scegliere un direttore sportivo alla Sartori per ricostruire veramente un progetto. Direi trovare un direttore generale, un manager importante, no? Cioè, io ho sempre ad esempio apprezzato Carnevali del Sassuolo, che adesso è finita alla Juventus. Figure di questo genere davi sicuramente un segnale, ma questo non è accaduto. È arrivata semplicemente una letterina.
3: Però, Ale, E allora poi giornale, se vogliamo, se andiamo a vedere, no, non è neanche accaduto nei suoi 22 anni e mezzo, perché se andiamo a vedere le figure dirigenziali che si sono preposte nella sua

0: possibile, perché ognuno deve stare al suo ruolo.
1: E certo, ma che poi tra l'altro, Francesco, che poi tra l'altro ad oggi, 14 giugno, la Lazio non ha neanche uno staff sanitario, cioè non c'ha neanche, cioè, capito come, cioè, stiamo veramente navigando proprio nel buio più totale.
2: Non ne parliamo, di questo non ne parliamo, preferisco spendere un velo pietoso.
1: No, ma infatti ne parlo io, prof, perché così almeno ti sollevo da qualsiasi imbarazzo, visto che magari comunque parliamo di un ambito dove chiaramente,
2: esatto.
1: Ecco, tu ne fai parte, però, cioè, ma veramente, ma queste cose, cioè, cioè il Tivoli, signori, il Tivoli 1919, che fa l'eccellenza, io vivo a Tivoli, l'altro giorno ha presentato le maglie in comune, ha presentato l'organigramma della società della prossima stagione, hanno 3 medici, hanno 3 dirigenti, hanno allenatore, preparatore, team manager. Cioè, ma stiamo parlando
3: del hanno la struttura di una squadra di calcio, ragazzi, hanno la struttura di una squadra di calcio.
1: Parliamo di eccellenza, che io ero lì, no, perché comunque sono tutti amici, mi dicevo tra me, ma pensa se la Lazio avesse una struttura del genere, cosa potrebbe fare? Ma ti rendi conto, dobbiamo invitare e dobbiamo invidiare anche un club di eccellenza, siamo arrivati a questo punto. Io veramente non ho parole.
4: Guarda che tanto non scopriamo l'acqua calda. Qui tanto la Lazio, se vuole risorgere, deve fare proprio un cambio di passo con gente di alto livello, cominciando dalle strutture sanitarie e staff tecnico. Quindi non solo coi nomi, con gente competente che porti poi aria nuova, calcio nuovo. E allora forse qualche calciatore comincia a pensare di restare perché vede un progetto nuovo. Adesso non c'è progetto, non ci sono soldi, non c'è nulla. Io da ex calciatore ti dico che non verrei alla Lazio nemmeno, ma non per qualcosa. Se non c'è un progetto, non c'è nulla, cioè, perdi solo tempo. Allora o lì lo dito fa l'uomo serio e dice basta, dopo 22 anni ho fallito, fine, avanti un altro. Però bisogna vedere chi sono gli altri e se ci sono, perché io sento solo voci ma non vedo niente di concreto al momento.
0: Però è anche vero, Riccardo, che è impensabile che non ci sia nessuno, perché qua
4: certo,
0: è chiaro che poi il tifoso sognando si aspetta sempre lo sceicco, però io mi rifiuto di pensare a priori, senza soluzioni così drastiche e fantastiche, che non ci sia proprio nessuno, perché comunque stiamo parlando del sesto bacino di utenza in Italia, della prima squadra della capitale e di una squadra che negli ultimi 20 anni ha vinto anche svariati trofei. Se poi imprenditori stranieri li hanno trovati, anche il Como, il Venezia, non vedo un motivo per il quale non possa provarlo anche la Lazio, che comunque volente o nolente una pille ce l'ha.
4: Sì, ma bisogna anche vedere chi sono questi imprenditori, perché a Como, quando è entrato quell'imprenditore, le strade erano un po' diverse, perché c'erano dei bacini d'utenza diverse, c'erano degli sviluppi diversi.
3: Il fatto non è,
2: bisogna un attimo.
3: Sì,
2: mi inserisco un attimo. Allora, è uscito fuori, prima era una voce segreta che io conoscevo, io avevo accennato a Susanna in qualche collegamento fa, è uscito fuori che una di quelle persone che si erano avvicinate qualche anno fa era Commisso, ragazzi.
1: Ecco.
2: Commisso ha fatto aver visitato il centro sportivo di
0: Fiorentina.
4: Pino, è stato fatto da Gio Baroni. Io sono stato con la Fiorentina fino adesso, fino a che abbiamo vinto lo scudetto,
3: sì,
4: primavera. Quindi
3: faceva il preparatore,
4: ho conosciuto.
3: Di là.
4: Stai parlando di due persone straordinarie.
2: In un contesto dove parliamo di Roma. Allora, perché alla Roma si sono avvicinati i Preklin? Perché? Perché evidentemente c'è stato un meccanismo, un percorso che ha dovuto portare all'interno della Roma una struttura gigantesca come quella della Toyota, perché è gigantesca. Loro sono stati capaci di fare per anni un marketing straordinario, hanno lo stadio pieno sempre, perché così è, e sanno, quell'esempio ce l'abbiamo a un passo, l'esempio
3: sì,
2: di quello che dicevamo
3: Tevere,
2: prima.
3: Certo.
2: E perché la Lazio no? Perché evidentemente qualcuno glielo ha impedito.
3: Certo,
2: e perché Roma è una città che adesso ha un appeal dal punto di vista turistico, dal punto di vista storico,
3: grandissimo.
2: Probabilmente lo sa, c'è un appeal nel mondo verso Roma, che è pazzesco. Se voi girate il centro di Roma non ci si gira più, perché è pieno di turisti.
3: Sì.
2: Bisogna sfruttare questa situazione, però evidentemente il pulcino nero evidentemente è rimasto a Formello, c'è poco da fare.
3: Sì.
4: diciamo che vogliono uscire più del baricentro di Formello.
1: Ma non c'è un negozio nel centro di Roma, non ci sono negozi. La Roma apre negozi store tutto spiano, cioè ce n'era uno della Lazio a Fiumicino.

0: Era una fetta che vendeva due sciarpe e due magliette, basta, cioè, ma dai, il resto qualche centro commerciale, un paio di centri
1: Vabbè, ma
0: commerciali
1: poi
0: e
1: Ale, indipendentemente da quello,
0: non
1: vogliamo
0: altro.
1: anche parlare della qualità dei prodotti. Forse, cioè, non mi voglio prendere dalla Mizuno, ma per come eravamo abituati a maglie della Lazio, sì, io anche se sono tifoso non me la comprerei mai una maglia del genere, perché comunque non mi piace proprio a livello qualitativo.
2: No, ma
0: Ma
2: poi
0: sì,
2: a Roma
0: anche
2: di
0: quello.
2: diverso c'è
1: No,
2: anche
1: mi
2: un
1: sembra di capire che è tutto
2: marketing.
1: da rifondare.
2: Sì,
1: Mi
2: ma c'è un
1: sembra di
2: marketing a Roma che è
1: capire che,
2: diverso,
1: tutto
2: ci
1: da
2: sono,
1: rifondare.
2: c'è ognuno nel proprio
1: No,
2: settore, hanno
1: ma
2: portato
1: Pino diceva una cosa giusta,
2: sponsor.
1: anche
2: Sì,
1: perché facendo
2: come
1: anche complimenti a una certa, a una certa, come posso dire, senza entrare in politica, no?
2: no?
1: Però
2: No,
1: Roma con
2: certo.
1: i grandi eventi è salita tanto, no, Pino? Cioè, è il centro del mondo, è diventata. Quindi
2: È
1: erano.
2: diventato il centro del mondo, hai detto bene. È diventato, se io mi capita di girare per motivi di lavoro intorno a Roma, in Europa, c'è un'attrazione straordinaria. Cioè, ci vedono come dei fenomeni noi che viviamo a Roma. Non so se mi spiego.
1: Sì, sì,
2: Perché
1: sì, sì.
2: tutti
1: No, ma io
2: quanti
1: guarda,
2: sono
1: ti posso
2: attratti,
1: confermare
2: è una
1: questo perché
2: calamita
1: me ne
2: ormai.
1: rendo conto, perché avendo vissuto all'estero, Pino, fortunatamente ho vissuto anche in America e Spagna, quando dicevo alle persone con cui parlavo che ero di Roma, gli brillavano gli occhi, quindi c'è una percezione, ma
2: Esattamente.
1: questo poi non lo scopriamo di certo noi, di Roma all'estero, stratosferica come stai dicendo te.
3: E purtroppo da versante Lazio non è stato capito, non è
2: No.
3: voluto, non si è voluto capire, non si è voluta cavalcare
2: Ma
3: l'onda.
2: ormai siamo alla resa dei conti, eh. O si sviluppa un discorso
3: Comunque siete
2: diverso.
3: tutte e tre d'accordo che dovrà succedere qualcosa, Pino, deve succedere qualcosa, insomma,
2: Per forza.
3: perché non può, cioè, non può sparire una società così.
2: No.
3: Se questo è
2: Non credo,
3: l'andazzo,
2: spero che non si arrivi a questo punto,
3: no,
2: insomma.
3: no. Pino,
2: Spero.
3: grazie.
0: Grazie a voi,
3: Buon
0: saluto a tutti,
3: fresco.
0: grazie, buona
3: Buon
0: domenica.
3: fresco.
0: Ciao Frosti, ciao. Ciao Susanna,
2: Ciao.
0: anch'io devo salutare.
3: Ciao Ale.
2: Ciao Ale.
0: Ciao, buona domenica a tutti, Riccardo, Francesco, Susanna. Vi
2: Ciao.
3: Grazie, grazie. Poi parleremo anche con Alessandro dello Roma sotto al Tevere, perché lui ha
2: Ah,
3: cominciato giovedì e
2: pure.
3: poi ne parleremo. Francesco, invece noi non riusciamo a fare questa cosa dei mondiali, la faremo domenica prossima.
1: Non c'è problema, anche se poi, guarda, avrei da dire diverse cose sul Brasile che ieri ha giocato una partita imbarazzante, ma non per prendermi l'onere di merito, io l'avevo preannunciato solo leggendo la formazione e avendo visto il loro cammino nelle qualificazioni sudamericane. I Verdeoro sono comunque riusciti a pareggiare la partita con il Marocco, però insomma per parlare della rassegna iridata che si sta giocando in Canada, America e Messico ne avremo tempo, anche perché poi c'è più di un mese e mezzo a disposizione. Ma io ti dico e chiudo che fino adesso questo mondiale non mi sta entusiasmando, probabilmente mi inizierà a entusiasmare quando cominceranno le partite a eliminazione diretta.
3: Eh sì, probabilmente. Probabilmente. Vabbè, l'appuntamento è qui con uno speciale sul mondiale per domenica prossima con Francesco Vitale. Grazie, Fra. E
1: Grazie a voi, buon proseguimento di
3: voi mi
1: trasmissione. Ciao.
3: raccomando,
2: Ciao.
3: seguitelo su Facebook perché ogni giorno ci dà delle chicche, delle perle di saggezza sul calcio e non solo. Noi ci fermiamo un attimo perché poi andiamo un attimo a Fiano Romano dal sindaco.
2: Ah, però, così mi candido.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri

0: di Croceristi e il Parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Marco.
1: Eccoci.
0: Scusi.
1: Sei indisciplinato. Io voglio vedere se andate a Rai, Sky, se fate queste cose.
0: Peggio.
1: Siete indisciplinati. Allora, stavi dicendo il Cobra. Il Cobra io l'ho invitato, non Luca. Stiamo parlando di Sandro Tovaglielli. L'ho invitato per quest'altro sabato. Vediamo se ci degna della sua presenza. Ha detto: se trovo qualcuno che mi porta, vengo. Non so, gli serve autista. Non lo so io. Si ex calciatori, tutti così, vabbè. Allora, ragazzi, invece io vi voglio far vedere un video importante. Ve lo faccio vedere e poi ve lo spiego in attesa di collegamenti. Guardalo anche tu, perché okay. È una cosa bellissima.
0: Vediamo.
2: Sto partendo per un viaggio incredibile in tutta Italia, alla ricerca di persone con disabilità. Ma nella loro disabilità sono abilissime e abbiamo capito che per dimostrare il loro talento hanno bisogno di spazio.
3: Lo spazio dei talenti con Fabrizio Braconeri, sabato alle 17.05 e domenica alle 15.40 Rai 2.
1: Allora, io Fabrizio è un amico, Fabrizio, non so, quelli dell'età nostra se lo ricordano con i ragazzi della terza C, no? Ve lo ricordate? Ecco. Fabrizio non ha mai fatto, non ha mai nascosto di avere un figlio disabile, questo è dovuto, si è trasferito in Sicilia perché c'era questo centro che poteva aiutarli. Adesso sta facendo questa trasmissione sulla Rai che si chiama Lo Spazio, perché io ho parlato con Fabrizio e ha detto: in giro per l'Italia ci sono tanti ragazzi disabili che hanno delle potenzialità,
0: però se nessuno
1: va e le scopre, rimangono chiusi nelle loro case. E quindi Fabrizio farà questo viaggio in giro per l'Italia dove potete vedere questi talenti sia il sabato che la domenica su Rai 1, e quindi un plauso a lui perché veramente fa una cosa bellissima.
0: Ha sempre fatto questa battaglia poi, da tanti anni.
1: E invece noi stiamo organizzando un'altra cosa bellissima di cui adesso vedremo anche la locandina in televisione. Siamo sul canale 403, eccola qua, l'anno magico, stiamo parlando dell'82-83.
0: Begli anni.
1: Questo è un evento che andrà, insomma, lo faremo a Fiano Romano sabato prossimo alle 17.30, grazie a diverse persone. Due ce le ho collegate, no, ce n'è solo una per il momento, che è Davide Sant'Anastaso, sindaco di Fiano Romano. Benvenuto Davide.
4: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Allora, io innanzitutto, Davide, noi la prima volta che ci sentiamo ti volevo ringraziare perché ci ospiti in questa bellissima location. Io ho visto anche un video che mi ha mandato Rinaldo Renzi, bellissima. Ma poi sta iniziando o è iniziata anche l'estate fianese?
4: Sì, abbiamo iniziato il 3 giugno con una festa dedicata, insomma, delle medie per la fine della scuola. Abbiamo fatto ieri sera uno spettacolo su Bellezza Orsini, che è la storia, insomma, di un reale successo di una strega nata a Fiano e processata e morta a Fiano, e poi abbiamo un palinsesto veramente molto importante con la festa dei giovani, il Borgo Festival, insomma tantissime iniziative fino a fine luglio, per poi ricominciare a settembre.
1: Insomma, tante belle cose a Fiano, e tra queste ci saremo anche noi.
4: Assolutamente sì.
1: Vogliamo dire dove? Perché io l'ho visto soltanto
4: allora,
1: nel video.
4: Il luogo è il Castello Ducale Orsini, ecco. Nella sala conferenza del Castello Ducale Orsini, che è appunto questo castello costruito tra il 1200 e il 1600, che è il cuore pulsante del paese, e si trova nel centro storico del paese.
1: Bellissimo. E noi presenteremo il libro che ricorda poi quest'anno più di tanti altri lo scudetto dell'82-83. Noi l'abbiamo chiamato l'anno magico perché veramente per i romanisti è stato un anno, no, in cui
0: io ho indossato quella maglia,
1: ecco,
0: con
1: tu l'hai indossata e quindi me lo potrai raccontare. Sì. In questo evento
4: io era appena nato.
1: Ecco, ti sta dicendo che tu sei vecchio.
0: Sindaco, io sono giovane, comunque ancora c'ho 30 minuti nelle gambe.
1: Allora, cosa succederà sabato? Allora, sabato ci sarà con noi Federica Flitto, che sarà un po' la moderatrice, voi la conoscete, una giornalista. Sarà la moderatrice di questo evento. Ci sarà con noi un pezzo di storia Enrico Minozzi, insomma, era colui che aveva uno dei giornalisti che aveva più bel rapporto con il Nils Liedholm, sì, sì. Insomma, lo accompagnava a casa. Ci sarà Max Leggeri, ci saranno anche due attori teatrali che leggeranno delle parti di questo libro. Ci sarà Riccardo, ci saranno i ragazzi del Roma Club Fiano Romano, che oggi dovevamo avere con noi Alfio Spacagno, che è proprio il presidente, ma in questo momento sta lavorando e quindi l'abbiamo disturbato in un momento non consono. Ci sarà il sindaco con noi, Davide, ci sarai anche tu con noi?
4: Sì, sì, assolutamente. Io non solo sono sindaco, non so se te l'ha detto Rinaldo, ma immagino di sì, ma sono anche iscritto storico a Roma Club, quindi
1: ecco,
4: insomma,
1: quindi,
4: in doppia veste.
0: Quindi vengo e gioco in casa io, allora.
1: Sì, sì, beh, tu sì.
0: Io gioco in casa.
4: Assolutamente sì.
1: E quindi sarà una... Speriamo, insomma, che sia una bella iniziativa. Noi porteremo, lo dico qui, anche non l'abbiamo mai detto ancora, porteremo anche dei gadget ufficiali della S Roma che regaleremo.
0: Questa è una
1: quindi,
0: bella
1: insomma,
0: cosa.
1: Ci faceva piacere omaggiare anche tutti quelli che ci verranno a trovare. Sindaco, io ti ringrazio, sindaco e poi facente parte anche del Roma Club.
4: Sì, insomma, doppia veste. Tra l'altro io pure fatemeli ringraziare, insomma, il Roma Club di Fiano, sia il presidente, la vicepresidente, che hanno, insomma, ripreso in mano il Roma Club, gli hanno dato un impulso importante, quindi anche tutte queste iniziative, anche grazie a Rinaldo e ad altri, insomma, sono merito loro. Stiamo anche organizzando come Roma Club il torneo in onore di Cristian Losito, quindi, che purtroppo è prematuramente scomparso, quindi è un'attività veramente attiva ed importante sul territorio.
1: Beh, allora noi qui i microfoni sono sempre aperti per Fiano, a cui mi lega, posso dirlo, anche insomma io ho tanti parenti a Fiano.
0: Sì, sì, lo sappiamo.
1: E quindi è anche
0: ah,
1: un...
0: Lo sappiamo, lo sappiamo.
1: Sì, sì, io ne ho tanti e quindi è anche un affetto particolare quello che io ho per Fiano Romano, quindi mi fa piacere essere in doppia veste da scrittrice e giornalista, ma anche da amica di questo paese che a me piace tanto.
0: Si mangia pure bene, te lo posso garantire.
1: Sì, no, lo so.
4: Lo confermo, questo lo confermo.
1: È vero,
4: anch'io.
1: È vero.

0: Io ne so qualcosa, ero venuto lì con un mio ex compagno di squadra, mi ha portato lì un ristorantino, adesso non ricordo.
1: Si mangia nome, ma si beve anche bene.
0: No, insomma, io bevo poco, però insomma, mangiare.
2: Non manca nulla.
1: Bravo, bravo, bravo, hai detto, hai
0: non
1: detto
0: vi
1: bene.
0: Fate mancare nulla, è vero.
1: Hai detto bene,
2: giusto il mare, se manca giusto il mare, per il resto c'è tutto.
1: Beh, ma il mare si prende la macchina e ci si va, insomma, non si può non avere lontano. Tutto dalla vita. Allora, Davide, noi ci vediamo sabato prossimo.
2: Assolutamente
1: puntuali alle 17:30, ma anche perché io vi dico una cosa, a prescindere dal libro, da tutto, no? Ma venire, se non ci siete mai stati, venire a vedere Fiano Romano, venire a vedere il castello al centro di Fiano Romano è una bella esperienza. Quindi, se volete venire per noi, venite, se volete venire per vedere delle cose nuove, venite.
2: Tra l'altro, le prime domeniche di ogni mese facciamo anche le visite guidate gratuite dentro il castello, quindi
1: ecco,
2: la lancio come informazione.
1: Bene, bene, questo
0: vedi,
1: ci fa,
0: i sindaci giallorossi sono attivissimi, attivissimi, e certo, devo fare i complimenti.
2: C'è una marcia in più.
0: Non lo voglio dire.
1: E ricordiamo che in tutto questo ci sarà anche Massimo Paravani, che è ovviamente anche l'autore del libro, ma porterà delle opere, che esporrà, e devo dire, io non so se hai avuto modo, Davide, di vederle, ma sono delle cose bellissime.
2: Ancora no, ecco. Ancora no, ma so che Rinaldo, insomma, me le deve far vedere.
1: Sono
2: tutte
1: delle opere bellissime, veramente piaceranno. Lui porterà quelle che, insomma, saranno in tema, credo, con la Roma. E io lo lancio qua, ma se porta anche altre cose, perché sono veramente belle. Davide, grazie.
2: Grazie a voi e vi aspetto, insomma, per la presentazione del libro.
1: Grazie, grazie mille, grazie della disponibilità, ma anche grazie ai ragazzi del Roma Club Fiano Romano, e grazie a tutti quelli che si sono, insomma, che si sono un po' dati da fare per organizzare, per organizzare il tutto. E, rivediamo la locandina anche a favore di Camera, eccola qui, che è anche bella, questa locandina l'ha fatta Massimo Paravani,
0: bravissimo. Bravo Massimo, molto bravo.
1: Massimo è bravissimo, è un artista a 360 gradi, perché sa scrivere, sa fare le grafiche, sa parlare, è un opinionista, insomma, ha tante qualità. Poi, se vi capita, andate sul sito di Massimo, che è massimoparavani.it, dove potete vedere tutte le opere che Massimo sta facendo. In questo momento è molto indaffarato, oddio, perché so che sta anche collaborando con un premio di bellezza, quindi sta facendo dei ritratti a delle ragazze molto belli, quindi però andate e vedete, perché io dico sempre, soprattutto per chi ha magari un pub, chi ha una birreria, sono certo delle cose ad hoc che lui fa e sono bellissime. Allora, invece adesso io voglio parlare di un'iniziativa. Noi saremo a Fiano Romano e spero che lui sarà con noi, che ci verrà a trovare sabato prossimo. Però domani va in scena un appuntamento importante che vede due nostri ospiti che abbiamo oggi qui, no? Li vede tutti e due, Alberto Dionisi e Alessandra Broglia. Ci siete?
3: Io ci sono. Ecco. Bene.
1: Allora, parto da Alberto. Aspettami un attimo lì, perché è giusto dare priorità a chi ha scritto il libro Gli sport di Greg, che lo presenta domani. Alberto, ci ricordi tutto?
4: Sì, allora, innanzitutto buongiorno a tutti, a te, Alessandra, che sarà della... siamo in tema, sarà della partita.
1: Della partita.
4: Esatto, alle 18 libreria Mondadori e Mondadori Piazza Cola di Rienzo. Alessandra sarà tra coloro che leggeranno le poesie, e ci tengo a dire che Gli sport di Greg, Quando lo sport è poesia, che è un libro dedicato alle ragazze adolescenti anoressiche che lottano contro questa grande, grave malattia, e purtroppo è una malattia veramente importante, che può portare anche alla morte, e tutto il ricavato dalla vendita di questo libro verrà devoluto all'associazione donnadonnaonlus.org, e per cui, ecco, io aspetto che la gente venga più che veramente, più che per me, e più che per il libro, per essere partecipi di questo, che è un male di questi anni, no? per cui vi aspetto.
1: Tra l'altro ci sono due amici

0: con te, che sono Alvaro Moretti e Luigi Ferraiolo, insomma.
1: Ma guarda, Alvaro Moretti speriamo che riesca a venire, perché da qualche giorno che è stato, ha avuto qualche problema di salute. Luigi
0: spiace.
1: Viene sicuramente, Ferraiolo, e verrà anche Alessio Maldini di del GR1 Sport, e probabilmente anche Giorgio Germanò, sempre della Rai 1 Sport, verranno a farmi compagnia.
0: Ci sarà Alessandra,
1: ci saranno anche altri, insomma.
0: Beh, io spero di, io stacco e vengo anch'io.
1: Non so se io ti aspetto anche perché se non vieni non vengo a Fiano, per cui.
0: Ah, vabbè, stiamo facendo ricattatori.
2: Ti ha fatto ricatto. Giusto.
0: No, io stacco e vengo.
3: Posso fare una battuta?
0: Sì, arrivo anche da te.
3: Tra i due litiganti il terzo gode. Ecco, il terzo mette pace, mettiamo così, ecco. E
0: no, soprattutto... ma io non litigo mai con Alberto.
1: Scherzo, no. Io ho fatto una battuta per ricordare Fiano.
0: Grazie.
3: Certo. Io voglio dire, come si faceva a non partecipare a un invito così importante di Alberto? Sono onoratissima, anche perché il nobile intento già ha deciso da solo e parla da solo. Quindi vi aspettiamo tutti, perché la poesia, appunto, insieme allo sport, una bella novità che Alberto ci ha saputo veramente deliziare, perché come gli ascoltatori che ricorderanno, era stato un grande piacere averti ospite anche ad allenamenti letterari, quindi
0: a
3: essere insieme con voi domani sarò veramente lieta.
1: Grazie Alessandra.
0: Assolutamente importante, ricordiamolo, alle 18, Piazza Colla di Rienzo.
1: Libreria Mondadori.
3: Ore 18.
1: E presentiamo questo libro, e l'intero ricavato andrà a questa associazione che collabora col Sistema Sanitario Nazionale per la cura di questa malattia.
0: L'anoressia. E mille volte grazie, perché giusto ieri ne parlavamo, io ho avuto in diretta Giorgio Perinetti che ha perso una figlia per questa malattia. E c'è tanto da fare, lui sta girando tutte le scuole d'Italia per portare la testimonianza della figlia, che purtroppo quando ha capito quello che aveva era troppo tardi.
1: Era anche Giorgio, ci tengo a dirlo,
3: bene,
1: problemi, perché lui lavora nel campo del mercato.
0: Adesso sono giornate un po' particolari per lui. Sì.
1: E lui mi ha detto farà di tutto per esserci.
0: Sì, perché è un tema che lo tocca molto da vicino, quindi sono certa che sarà anche lui, ma l'importante è che ci sia gente che viene, gente, ragazzi, genitori, perché questo è un argomento che tocca a 360 gradi tutti, nessuno esente, perché oggi può succedere a me, domani può succedere a un'altra persona, e quindi avere qualcuno che ti spiega anche, no? Attraverso un libro così, quali sono i segnali, oppure semplicemente con una poesia che ti fa riflettere, insomma, è una cosa importante, no Alberto?
3: E una speranza anche
1: sì.
3: In più.
1: Ma voglio dirvi una cosa, all'inizio quando è nata l'idea del libro, gli sport di Greg si chiama Greta, solo che, come già ho detto altre volte, nel percorso di cura, si spera di guarigione, queste ragazze molto giovani, ma anche da tanti anni, in alcuni casi come purtroppo la figlia di Giorgio Perinetti, lottano contro questa malattia e vogliono assumere un nome maschile, proprio perché odiano a tal punto il loro corpo, che dà loro tanti problemi, no? Che vorrebbero essere dei maschi, anche perché gli uomini vengono colpiti, i ragazzi vengono colpiti assolutamente in minimissima parte, se mi è consentito il superlativo, e nel momento in cui superano però questa fase dove vorrebbero addirittura chiamarsi col nome di un uomo, ritornano ad essere quello che sono sempre stati, cioè delle adolescenti spensierate che finalmente hanno sconfitto la loro bestia, tra virgolette, ritornano a chiamarsi in questo caso Greta. La mamma di Greta, che a un certo punto si voleva far chiamare Greg, è da qualche settimana che vuole farsi richiamare Greta, questo per dare
0: quindi
1: speranza.
0: è una vittoria.
1: Esatto.
0: È una vittoria.
1: Per dare una speranza a chi veramente lotta contro questo male, diciamo il paragone che io ho voluto fare, in una gara, nello sport tutti si allenano, c'è un inizio, un durante la gara, un inizio se vogliamo l'allenamento, ma anche l'inizio della gara, e c'è una fine, anche il traguardo. anche questa delle anoressie.

0: è una battaglia, solo certo. che ed è anche una gara, se fra virgolette, quasi sportiva, ma loro lottano per vincere non una medaglia, ma vincere la vita. Per cui è questa, è questo il paragone, ed è questo il motivo che questo libro è Gli sport di Greg, quando lo sport diventa poesia.
1: Allora, l'appuntamento per domani, lunedì 15 giugno, una bella giornata, alle ore 18 alla libreria Mondadori, vi aspetta Alberto Dionisi con tanti amici, con Alessandra, ci saremo anche noi, Riccardo, ci andiamo.
2: Anche perché fa piacere che rincontro il mio direttore sportivo della Roma, Perinetti, ecco. Che so quello che ha passato la moglie e la figlia.
1: E poi vi dico una cosa, scusami. Perché solitamente non lo dicono gli autori, no? Però no. Siccome io ne ho scritti 5 di libri, sì. Mi posso permettere di dirlo, andate e comprate il libro. Perché comprate il libro, ragazzi? Perché innanzitutto, come ha detto Alberto, tutto il ricavato andrà devoluto, ma perché dobbiamo rimparare a leggere i libri. Perché l'editoria sta morendo, quindi io dico sempre, noi con Alessandra lo diciamo sempre in allenamenti letterari,
3: è vero.
1: Leggete, l'importante è leggere, però in questo caso è importante doppiamente, perché il libro è per una giusta causa.
2: Si parla poi ai giovani, io questo in mezzo ai giovani, parliamone di tutte queste cose, vi faccio i miei complimenti, anche perché così ragazze che hanno queste cose devono pensare che la vita non ha prezzo, è una cosa bellissima, e fare sport è ancora più bello, ti aiuta a non pensare e a essere ancora, dire sono utile, posso divertirmi, posso ancora alzarmi e sorridere alla vita, perché la vita è la cosa più bella che esiste.
1: E se anche ci fosse una Greta che vuole essere chiamata greca e ritorna a essere chiamata greca.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Guarda, proprio quell'anno di un pastore tedesco che prese Sergio Biglio al polpaccio, quindi magari ci potrà essere utile per raccontarlo.
3: Va bene.
1: Quindi ci metteremo tutto insieme, dai. Grazie ad Alessandra, grazie Ale.
3: Grazie a voi, allora, e un saluto a tutti i radiotelespettatori.
1: Allora Riccardo, io invece adesso nel salutarti e nel salutarci voglio riproporre una bellissima intervista che ho fatto ieri a Daniele Vignali. Daniele Vignali, con il quale abbiamo parlato di sport e di filosofia, pensa.
2: Un po'.
1: E mi ha ricordato molto Mario Sconcerti. Perché il senso dello sport è un senso più grande di quello che noi gli diamo, no? Certo. Che non è soltanto l'allenamento, non è soltanto ho vinto o perso.
2: No, no.
1: Perché pensa dietro a quanti grandi campioni che vincono arriva una depressione, che tu dici ma quello c'ha tutto, ma quello ha vinto e quello vuole lasciare.
2: Non è così,
1: e non è così scontato. E abbiamo parlato proprio di questo. Guarda, con

0: Daniele
1: Vignali ha preso una cosa che mi hai dato un fiaco. Io infatti non ho dormito, perché io avevo detto a mia moglie che mollavo, ma non è vero, non ci si riesce.
0: Non ci riesce.
1: Non ci si riesce.
0: E quindi non molli, non molli.
1: No, no,
0: e vabbè, quando potrai ci dirai tutto.
1: Poi vi dirò.
0: Poi ha firmato qualcosa, poi
1: sì,
0: ci dirà.
1: Poi vi dirò ancora
0: okay.
1: niente.
0: Allora, noi ci salutiamo, ci vediamo qui sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 13. Intanto vi lascio con l'intervista a Daniele Vignali.
1: Buona domenica.
2: TM Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.

0: Robic JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis & Friends, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
4: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis & Friends Salute Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per 3 giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli e lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 gli screening effettuati nei 15 anni di attività del progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva del Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere e prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana, cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato lungomare Caracciolo e campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciatori del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa a Neri Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronix a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis & Friend. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis & Friend sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del tour nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis & Friend proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
5: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi, per continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
3: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
6: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Bedna ed è stato ideato dagli studenti del plesso Salomone Marino di Borgetto nel palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio e del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968, la presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore sulle superfici dell'opera di Burri. Un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione emotiva.
7: Nasce con l'attenzione all'ascolto del nostro cuore, perché di questi tempi dove la nostra comunicazione è mediata spesso da dispositivi, cellulari, computer, ci esprimiamo più con emoji e con messaggini piuttosto che di persona, tornare a ciò che sia la nostra essenza, che è il battito del cuore, suono a cui noi siamo abituati a sentire intimamente, invece permettere di ascoltarlo in cuffia o renderlo pubblico facendolo ascoltare in un luogo come il Cretto di Burri o comunque nelle scuole, perché abbiamo lavorato in laboratori con i bambini dall'infanzia alle scuole medie di Gibellina, è molto formativo e molto emozionante, perché ti fa tornare alle vere emozioni, alla pancia.
3: Grandissima partecipazione in Umbria Todi per Porchettiamo, il festival che ha trasformato il centro storico

0: Una festa tra street food, musica e cultura gastronomica.
1: Grande partecipazione dallo scorso fine settimana a Todi per la 16ª edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d'Italia, che per 3 giorni ha trasformato il centro storico Umbro in una grande festa dedicata allo street food, alla cultura gastronomica e alla convivialità. La prima edizione, ospitata a Todi, ha subito richiamato migliaia di visitatori tra Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, diventati il cuore della manifestazione tra degustazioni, musica dal vivo, show cooking e prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli appuntamenti più seguiti, lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal grande pubblico come Chef Hiro, insieme alle degustazioni dedicate ai vini del territorio e agli eventi musicali che hanno animato la cosiddetta Piazza delle Porchette, cuore gastronomico del festival. Stand gastronomici, street food, aperitivi al tramonto e musica hanno accompagnato per tutto il weekend l'esperienza dei visitatori, confermando il successo di un format che unisce enogastronomia e valorizzazione dei centri storici. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di coniugare turismo culturale ed eccellenze gastronomiche. Positivo anche il bilancio degli organizzatori guidati da Anna Setteposte, che hanno evidenziato la forte partecipazione del pubblico arrivato da tutta Italia e il successo delle iniziative collaterali, molte delle quali andate sold out. L'evento, organizzato in collaborazione con il comune di Todi, si conferma così uno degli appuntamenti gastronomici più riconoscibili del panorama nazionale, capace di trasformare la tradizione della porchetta in un'esperienza diffusa tra sapori, spettacolo e promozione del territorio umbro.
2: È un'edizione che ci sta dando soddisfazione, soprattutto la città ha risposto, risponde benissimo, c'è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, del pubblico, e questa è la cosa che ci riempie più di gioia in questa prima edizione Tuderte. Sono due le location principali, la Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, e siamo molto contenti anche di tutte le iniziative collaterali, gli show cooking, le degustazioni, che sono andate tutte sold out, anche qui con una grande risposta di pubblico, sia umbro che tanti di fuori regione.
3: Effettivamente è così, io devo ringraziare gli organizzatori, sono persone speciali, professionali, e hanno fatto una scommessa che secondo me avrà tutte le caratteristiche per essere vinta, che è quella non soltanto di fornire un servizio che è quello del mangiare e bere bene, e su quello siamo tutti d'accordo, poi assaggeremo in questi giorni, ma anche quello di costruire un futuro in cui si possa combinare enogastronomia con la visita delle città d'arte, che è un format che per noi è fondamentale. Devo dire che abbiamo preso le misure in maniera sbagliata, perché quando abbiamo chiesto, diciamo, di organizzare questo tipo di manifestazione, loro sono stati bravissimi, hanno organizzato delle visite guidate, ma è tutto pieno, è tutto sold out, quindi tra domani e dopodomani avremo tanta gente e dovremo fare anche dei ragionamenti. Già siamo in proiezione futura, perché evidentemente è una formula che funziona, e quindi siamo tutti molto contenti.
0: Laboratori aperti, mostre e dimostrazioni dal vivo. Torna a Buongiorno Ceramica la manifestazione che celebra in tutta Italia l'arte della ceramica tra tradizione e creatività contemporanea.
4: Laboratori aperti, dimostrazioni dal vivo, mostre e incontri con gli artisti. Lo scorso fine settimana è tornata in tutta Italia Buongiorno Ceramica, la grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica, che ha trasformato atelier, musei e centri storici in spazi aperti al pubblico tra arte, artigianato e creatività. Per 2 giorni decine di città della ceramica hanno ospitato eventi gratuiti, laboratori esperienziali, visite guidate, intercettando anche il crescente interesse verso il fare a mano e la lavorazione dell'argilla come esperienza creativa e di benessere. Tra gli appuntamenti più seguiti, quelli di Vietri sul Mare, dove il centro storico ha ospitato dimostrazioni dal vivo con maestri ceramisti impegnati in modellazione al tornio e decorazione. Grande attenzione anche per le celebrazioni dedicate ai 100 anni dell'iconico asinello vietrese, simbolo della tradizione ceramica locale, con una mostra collettiva e il talk Asino, una storia testarda. A Napoli, la ceramista Clara Garesio ha aperto eccezionalmente il proprio studio d'arte al pubblico, accompagnando i visitatori in un percorso tra opere e ricerca artistica sviluppata nell'arco di una vita. A Cerreto Sannita, spazio invece alla mostra Sacro e Profano dell'artista Domizio Cassella, progetto che rilegge in chiave contemporanea l'acqua santiera, trasformandola in strumento di riflessione sui temi della società contemporanea. Buongiorno Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
5: Buongiorno Ceramica, è il Festival Diffuso della Ceramica

0: che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. Attraverso più di 500 eventi tra laboratori, performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio.
1: Parliamo ora di musica, perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco archeologico. Tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
2: L'anfiteatro degli scavi di Pompei si prepara a tornare uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate italiana con la terza edizione di Beats of Pompei, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Saranno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone, per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati: Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Capossera, Claudio Baglioni, Charlie Puth, Marillion El Savatage, insieme ad eventi speciali come il doppio concerto di Nino D'Angelo e l'omaggio a Ennio Morricone diretto da Andrea Morricone. Ma la rassegna non sarà soltanto musica. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà accedere anche ad una parte del parco archeologico di Pompei in orario serale, con visite alla nuova esposizione permanente dedicata all'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e ai celebri calchi delle vittime allestiti nella palestra grande degli scavi. Previsti inoltre percorsi guidati tra archeologia e storia del vino, visite agli antichi vigneti pompeiani e degustazioni curate da feudi di San Gregorio, insieme ad aperitivi e cene negli spazi interni del sito archeologico. Per il direttore del parco, Gabriella Zuck-Triegel, l'obiettivo è rendere la cultura sempre più inclusiva e accessibile, unendo discipline diverse come archeologia, musica e spettacolo in un'esperienza condivisa. Grande attenzione anche alla mobilità e all'accoglienza. Regione Campania ed EAV hanno annunciato un potenziamento dei collegamenti serali e un servizio navetta dedicato al rientro degli spettatori verso Napoli al termine dei concerti. Beats of Pompei si conferma così uno degli eventi culturali più internazionali dell'estate italiana, capace di unire patrimonio storico, musica contemporanea e turismo esperienziale in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale.
1: E siamo quasi in chiusura. Per la rubrica sul buon cibo campano firmata dal nostro Carmine Bonanni, un incontro a Napoli dedicato all'evoluzione del metodo classico e la filosofia del lungo affinamento promosso dall'azienda vinicola 2020.
3: Investire sul fattore tempo per esaltare l'anima più profonda di vitigni come il Sorbara e il Pignoletto. Questo è l'obiettivo dell'azienda 2020 della famiglia Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, Charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali accanto a varietà internazionali.
4: Partiamo con nuova cantina, nuova generazione, tante novità. Noi siamo a Cantina 2020. È una realtà che nasce nel 2014, nel 2020 presentiamo le prime bottiglie sul mercato, di conseguenza ci sono tante novità, tra le quali anche il cercare di valorizzare i vitigni locali, i vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti per cercare di donare eleganza e cremosità, non con addizioni ma con l'attesa. Sicuramente ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare il metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat e un ancestrale, partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il Pinoletto, il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco Salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea era proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi siamo in un partenopeo, cucina asian, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa nel frattempo potete ritrovarci come sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E mentre il mondiale va avanti tra sorprese e risultati copiosi come quella della vittoria della Germania che batte il Curaçao per 7-1, ma la notizia del gol del Curaçao con il bianconero, giovane bianconero che riesce a trovare addirittura il gol del pareggio, poi la valanga della Germania, il pareggio tra Brasile e Marocco e tante altre sorprese come quella ad esempio del pareggio tra Olanda e Giappone, tante altre ancora che ci saranno e vi racconteremo. Comincia anche l'estate bollente, in realtà già da un po', dei club di Serie A con tanti cambiamenti in vista. L'ultimo che vi abbiamo raccontato in ordine di tempo è l'arrivo di Carnevale al posto di Comolli ai posti di comando come amministratore delegato e direttore generale di Bianconeri. Oggi prima giornata per Comolli, mentre in casa Milan è ancora tutto assolutamente in alto mare. Adesso il nome, dopo che Ragnik ha dato l'addio all'ipotesi di poter andare al Milan, si cerca il direttore sportivo. Krosche potrebbe essere il DS dell'Eintracht di Francoforte, un nome buono, ma non è assolutamente semplice da concludere come trattativa, mentre Amorim potrebbe arrivare al Milan dopo l'esonero con la Manchester United, che festeggerebbe perché andrebbe a risparmiare circa 20 milioni liberandosi dell'ingaggio del giocatore, dell'allenatore che era stato esonerato. Tante cose di cui parlare, allora mettetevi comodi e buongiorno in questo lunedì da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore!
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Sbirciatina al mondiale, detto che poi ieri è stata una grande giornata per quanto riguarda la Ferrari, la prima vittoria con la monoposto rossa di Maranello firmata Hamilton, che insomma fa ben sperare per quanto riguarda la Ferrari dopo anni di buio. Speriamo che magari si possa andare avanti, però insomma nel frattempo c'è un mondiale a cui non partecipiamo che ha fatto vedere già qualche sorpresa. Io una sbirciatina la darei per quanto riguarda Brasile e Marocco. Ti aspettavi un esordio diverso da parte dei nostri italiani, visto che poi la Turchia è anche stata regolata, sconfitta la Turchia di Montella? Partirei dal Brasile, ti aspettavi di più?
2: No, mi aspettavo di più certamente dal Brasile, però il Marocco è forte, ragazzi, bisogna dire che ha giocatori molto forti, organizzati, che giocano appunto nei campionati maggiori, che chiaramente hanno messo in difficoltà anche sul piano tecnico i giocatori brasiliani. Il Brasile è riuscito a riagguantarla proprio per una magia tecnica di un solo giocatore, ma non per una coralità di squadra. Ma a questi livelli è così, cioè Ancelotti sa benissimo che ha formidabili giocatori, però non può incappare in altri passi falsi, cioè non può diciamo permettersi pareggi oppure diciamo prove incerte, perché certamente dall'altra parte squadre magari che hanno un'organizzazione maggiore perché giocano da più tempo insieme, hanno una capacità di coesione maggiore, certamente sono avvantaggiate. Quindi sì, mi aspettavo di più dal Brasile, ma resta secondo me il Brasile è una delle favorite. Invece attenzione anche per esempio alla Svezia, attenzione poi alla Norvegia, attenzione a quelle squadre nordiche che in qualche modo, come dire, hanno veramente, se ne fregano un po' di tutto e hanno quella capacità di poter, come dire, passeggiare su ogni cosa, avendo anche sia la Svezia che è imbottita di giocatori di qualità, sia la Norvegia, di poter far bella figura contro chiunque.

0: Guido molto l'iniziativa dei giapponesi.
1: È così, tante sorprese, così come l'Australia che batte la Turchia di Montella, anche lì tanti giocatori di qualità che hanno un po' tradito le attese, no, direttore?
0: Tanti giocatori, diciamo, italiani, tanti giocatori europei, ma diciamo così, che in qualche modo sono venuti meno, ma questo è, diciamo, è una forse la sorpresa maggiore di questa prima parte. Non me l'aspettavo sinceramente a Montella, mi aspettavo una Turchia più in palla obiettivamente.
1: Molto molto di più, poi chiaramente la prima partita del mondiale lascia sempre qualche sorpresa, poi alla lunga i valori vengono sicuramente fuori. Direttore, non ci eravamo sentiti quando è arrivato questo cambio al vertice molto importante in casa Juventus, e allora ti chiedo, visto che oggi comincia ufficialmente l'era di Carnevale alla Juventus, se è l'uomo giusto e cosa ti aspetti da lui?
0: Ma guarda, io avevo l'opportunità in una trasmissione di avere un colloquio proprio con Carnevali e gli chiesi se, diciamo, per tutto quello di splendido che aveva fatto con il Sassuolo, aveva ricevuto chiamate da grandi club. E lui quasi veramente rispose: lo so, sono tutti i vogliono, ma succede. Non vorrei pensare che magari quel tipo di discorso che fece proprio a me Carnevali non sia stato ascoltato anche da John Elkann o gli sia stato riportato questa disponibilità da parte di Carnevali, molto ampia, molto aperta, come a dire sì, un'esperienza al di fuori della solo la farei, però è stata colta la palla al balzo, cioè, poi i fatti hanno verificato questa mia domanda, questa mia ipotesi. Carnevali va benissimo anche perché secondo me ha discusso giustamente su un ruolo più ampio che non fosse quello soltanto del direttore generale ma anche quello dell'amministratore delegato, che sembra, come dire, un qualche cosa in più, ma che è qualche cosa di fondamentale, perché è proprio nella gestione economica che Carnevali deve fare la differenza. Nel portare dei giocatori anche sorprese, come ha sempre fatto con il Sassuolo, che si valorizzano alla Juve e che poi in base appunto alla storia, alla storicità del club, o restano per fare squadre e diciamo per essere puntelli di una formazione vincente degli Juventus per il futuro, oppure si fanno delle plusvalenze. Insomma, è questo. Credo che mai come adesso il potere degli allenatori, perché mi permetto di dire che nasce tutto da qui, il potere degli allenatori sia diventato devastante, perché solo un allenatore può in qualche modo, come è successo con Spalletti, creare un problema con l'amministratore delegato che lo ha assunto, perché c'è la fotografia che resta indelebile di Spalletti e come lì insieme allo stesso tavolo, e poi è stesso Spalletti che in qualche modo fa capire alla società, alla proprietà, che con Comolli non lavora bene, non lo dirà mai apertamente ovviamente, però è così, e che quindi determina l'arrivo di Carnevali. La stessa cosa è successa alla Roma, Massara è uno dei direttori sportivi più gettonati di questo momento, eppure non va bene a Gasperini, che ha voluto D'Amico. Perché? Perché purtroppo è cambiata una filosofia, non siamo più ai tempi di Moggi, non siamo più ai tempi in cui un fortissimo direttore generale imponeva una rosa a qualsiasi allenatore. Adesso è il contrario, non si fanno più le rose per gli allenatori che possono alternarsi, ma si fa la rosa con l'allenatore, deve essere l'allenatore giusto al posto giusto.
1: Sei stupito in senso positivo da questa coraggiosa ammissione di colpevolezza di John Elkann, che per l'ennesima volta cambia, ammettendo, diciamo, un suo errore, non andando a insistere su una pista che evidentemente non funzionava e avrebbe portato la Juventus contro un muro?
0: Dall'inesperienza, no? Dall'incapacità, diciamo pure incapacità di poter occuparsi di tanti fronti, però per me una persona intelligente è quella che cambia parere
1: o che ammette l'errore, torna indietro.
0: Di fronte ai fatti che ti stanno dando torto, non vai avanti, cioè mi sembra una dimostrazione di intelligenza, ecco. Possiamo criticare sicuramente per le scelte sbagliate, però se uno si ravvede sul cammino e ammette l'errore, chapeau, insomma, è sulla strada giusta, o perlomeno è sulla strada positiva di

0: creare qualche cosa di diverso, ammettendo appunto un errore come quello di Comon lì.
1: Esatto, che non mi sembra un'ammissione di errore da poco. Allora, abbiamo già una nota vocale, però vi diamo anche quest'ultima ora importante, perché Cucurella passa dal Chelsea al Real Madrid, operazione da 60 milioni bonus inclusi. Nessuna sorpresa, nel senso che era una trattativa che era assolutamente in corso e che stava partendo. E peraltro c'è questo caso proprio per quanto riguarda il mondiale, perché Luis de la Fuente ha deciso di espellere proprio Marco Cucurella dalla selezione spagnola per il mondiale, e ad oggi le motivazioni sono ancora sconosciute. Strana questa storia, no? Però intanto il Real Madrid che comincia a fare la squadra che Mourinho gli sta chiedendo di fare.
0: Eh beh sì, beh, Cucurella è un giocatore che abbiamo avuto modo di apprezzare sempre all'europeo, ma anche in altre situazioni. È un giocatore che fa la differenza. Adesso non so se siano stati i capelli a determinare certe o il taglio dei capelli a determinare certe decisioni.
1: Pensa Boni Perti cosa gli ha detto.
0: Però ecco, volendo a buttare su una battuta scherzosa, beh, insomma, ribadisco, sì, adesso la mano di Mourinho è importante, perché quando ti prendono un giocatore spendendo 70 milioni vuol dire che vogliono dare assolutamente fiducia a quello che stai facendo.
1: Sentiamoci questa nota vocale, dai Andrea.
2: Silvio da Napoli.
1: Ciao Silvio.
2: Penso che la formazione del Brasile rispetto a quella del 1970 o a quella del 2002 non ha quei campioni che c'erano allora. La levatura tecnica è modesta, ho visto alcune ultime partite del Brasile, e secondo me avrà difficoltà anche a qualificarsi al primo o al secondo posto nel suo girone. Mi dispiace per Ancelotti, però se dovesse andare male il Brasile non sarà demerito di Ancelotti, ma sarà da una crisi di vocazione calcistica, non dico come quella che c'è in Italia, ma più o meno la carenza di uomini di classe è grossa.
1: Ti chiedo, direttore, se la pensi come il nostro amico, e se fosse così questo potrebbe essere un ulteriore segnale di una qualità che nel calcio mondiale negli anni è cambiata abbassandosi drasticamente, no?
0: Ma guarda, io mi tengo i Neymar, gli Yamal, insomma mi tengo i giocatori che possono fare ancora la differenza e che ci sono, però il ragionamento che fa l'ascoltatore non è sbagliato, perché come dire, certi talenti, per esempio rimango ammirato dagli talenti che ci sono nella Francia. La Francia mi sembra una squadra imbottita di talenti, e credo che resti una delle favorite in assoluto. Sul Brasile c'è una europeizzazione sicuramente dei giocatori, e diciamo tanti giocatori hanno perso quel modo di giocare molto brasiliano, per acquisire una mentalità e anche un tipo di gioco più europeo, che sicuramente ha snaturato le qualità tipiche del gioco brasiliano. Quindi mi sento di dire che vedo ancora un Brasile, diciamo, intriso di qualità. Neymar è solo una delle frecce nel suo arco, però credo che ha ragione nel ragionamento globale, cioè la qualità di questi brasiliani rispetto a quelli dei Pelé, di Carlos Alberto, insomma di quei giocatori che fecero la differenza nel mondiale del 1970 contro l'Italia, insomma c'è, è evidente.
1: C'è un'altra nota vocale, intanto ce ne andiamo a sentire su questi primi due temi che abbiamo affrontato, vai.
3: Buongiorno Vincenzo e buongiorno direttore De Paola. Direttore De Paola, Marco Moretta, volevo fare una domanda. Adesso con l'arrivo di Carnevali si potrà ragionare anche in un modo diverso, nel senso che il senso positivo dell'arrivo di una persona che sa fare e muoversi nei settori del mercato, ovviamente italiano, europeo, con prospettive diverse, dovrà cambiare pure lui, perché prima si era abituato a ragionare in un certo modo con il Sassuolo, con la Juve, potrà farlo uguale, però adesso deve fare lo step più in là, ed è giusto che lo faccia. È passato direttamente da una piccola alla Juventus, quindi è tutto da vedere. Io spero in questo, che è l'unica consolazione che possiamo avere adesso noi tifosi juventini. Ciao, buona giornata.
1: È un po' l'obiezione che hanno fatto in tanti, direttore, dimenticandosi che quando arrivò Marotta venne dalla Sampdoria, no? Quindi poi se uno ha il talento e la stoffa viene fuori anche nei top club.
0: Beh, non credo che tu abbia citato Marotta a caso.
1: No, direi di no.

0: ovviamente quel passato di Carnevali proprio con Marotta, che è stato il suo maestro, inciderà tantissimo la formazione, la disciplina di Carnevali, perché mi permetto di dire che si tratta anche di disciplina del lavoro, la qualità, il modo di lavorare che lui ha appreso, e lui lo ha detto proprio, mi sono intriso del lavoro di Marotta per esprimere le mie qualità. Beh, insomma, sicuramente lo hanno formato in una maniera particolare, e questo farà la differenza anche alla Juventus. Poi non credo che, come dire, un esperto di gestione di uomini, di mercato, di organizzazione all'interno di una società, che diciamo sul quale la Mapedis Quincy ha fatto veramente leva per poter rimanere tanti anni in Serie A, possano comunque essere considerati di secondo livello. Io proprio non credo una cosa del genere, credo anzi che quel tipo di esperienza da parte di Carnevali possa essere molto, ma molto utile per la Juventus, per non andare a cercare solo quei giocatori affermati che è facile, come dire, in qualche modo conseguire perché sei un grande club, ma di andare proprio a cercare quelle sorprese o quei giocatori che possono fare la differenza crescendo nella Juventus. Io mi aspetto questo, non solo dalla rete di osservatori, ma dalle abilità di Carnevali, che credo abbia bisogno di una sua squadra. Non so se rimarranno Modesto e
1: no, quindi ecco, la probabilità arriverà Tognozzi con Torino che andrà a guidare la squadra scout.
0: Quindi formerà una sua squadra di persone che hanno una rete di osservatori e che vanno a cercare proprio un tipo di giocatori che manca tantissimo alla Juventus da tanti anni.
1: Già, l'abbiamo ampiamente
0: perché la politica della Juventus è stata quella di rivolgersi a, mi permetto di dire, cariatidi del passato, sì, che potevano attirare come il nome per dire: guardate, abbiamo preso un nome da Juventus, ma non sono più quegli anni e non c'è più quel tipo di richiesta. La richiesta che adesso si fa è giocatori alla Ildiz che possano rimanere e che possano stabilire una differenza con il passato. Questo è quello che si chiede a Carnevali, ovviamente.
1: Sì, poi chiaramente il periodo di assestamento lo devono attraversare tutti, quindi, però qui c'è la sensazione di poter aprire un ciclo molto più lungo, no, direttore? Quindi questo è sicuramente un aspetto che va evidenziato, cioè si è puntato su un dirigente che mancava alla Juventus di fatto, perché dai tempi di Marotta che non c'era un amministratore delegato originale, dai, chiamiamolo così.
0: Assolutamente, ma è dai tempi di Marotta che, ti ricordi, aveva poi prima un ruolo semplice, poi un doppio ruolo, perché era affiancato, diciamo, a un altro amministratore delegato, poi ebbe i pieni poteri, però quello di amministratore delegato fu, come dire, un impegno che prese Sant'Albano. Come mi confondo con commissario. Su delega proprio di John Elkann, che voleva un uomo di calcio ma che facesse attenzione anche ai conti. Beh, questo è proprio lo stesso profilo di Carnevali, identico.
1: Sì, è così. Tra l'altro, direttore, neanche Montalbano riuscirebbe a, indagando, capire cosa sta succedendo per esempio al Milan, no? La società che manda via tutti, che non ha le idee chiare su con chi proseguire, che poi pensa di arrivare a Ragnica che ti dice sì, però voglio pieni poteri. In società ci pensano, nel frattempo scelgono un allenatore, Glasner, che però non andrebbe bene eventualmente a Ragnica, il quale poi nel frattempo decide di restare CT dell'Austria. Allora si cambia strada e si punta ad Amorim per quanto riguarda eventualmente trovare l'accordo, la panchina, Grosche per quanto riguarda il DS dall'Eintracht, ma chiede l'Eintracht un indennizzo importante. E in tutto questo sempre Montalbano tiene tutto scritto sull'attaccuino. C'è Ibrahimovic che con molta serenità è lì a commentare i mondiali. I tifosi del Milan oggettivamente sono anche giustamente avviliti.
0: Hai descritto tutto tu, guarda, quella del Milan è veramente una situazione pazzesca, nel senso che, come al solito, si è creata l'icotomia fra Ibrahimovic e un altro, che in questo caso prima era Furlani, adesso è Calvelli. Però non è che sono in contrapposizione, sono due anime che partecipano allo stesso progetto,

0: però non avendo le competenze, perché sinceramente Ibrahimovic non è un dirigente fatto, è un dirigente che si è improvvisato in questo ruolo. E Calvelli ha ammesso proprio per sua ammissione di non capirne e quindi di volersi rivolgere a un direttore generale a sua volta come Ragnik per poter poi gestire un progetto. Ma così non si va da nessuna parte. Allora bisogna riesaminare tutto e prendere un ottimo direttore generale, uno, ecco, in questo caso alla Carnevali, che possa realmente come dire, dare un via a un progetto nuovo, a un progetto. Guarda, diciamo, ci sono pochi nomi sulla piazza, però ecco, in questo momento uno era proprio Carnevali, che poteva dare anche al Milan una grossa mano. Bisogna trovare un altro tipo Carnevali che possa in questo momento risolvere la situazione. Lo avevano individuato Ragnik, ma troppi tentennamenti hanno spinto Ragnik a proseguire adesso con l'Austria e a finire la sua avventura con l'Austria.
1: Quindi chiaramente la grandissima confusione in casa Milan prosegue e fa preoccupare tanti. Nel frattempo non è più del Milan Massimiliano Allegri, ma è pronto ad arrivare a Napoli, settimana decisiva per la svolta, sempre perché comunque bisogna prima risolvere le pendenze con il Milan e poi poterlo annunciare, ma di fatto è l'allenatore del Napoli e già sta lavorando al prossimo mercato del Napoli. È l'ultima opportunità per Allegri per risollevarsi e poi ti immagini magari non dovesse andare bene un futuro o da dirigente o lontano dal campo. Intanto si sta cominciando a cercare quelli che potrebbero essere obiettivi di mercato qualora dovessero partire i vari Anguissa, De Bruyne, che sono comunque dei giocatori sui quali ancora bisogna trovare un accordo, mentre Lobotka è stato bloccato appunto da Allegri.
0: Ma guarda, io credo sia veramente l'ultimo treno per Allegri, eh. Lui è spesso accompagnato da una buona fortuna, buona sorte, però è parte anche in vantaggio in questo momento. Perché? Perché il lavoro fatto da Conte è incredibile per quanto riguarda il lavoro e la disciplina del lavoro a cui accennavo prima, e perché la rosa del Napoli è fortissima, è comunque una rosa fortissima in questo momento, e quindi parte da un lavoro già bene impostato. Ora il problema è capire quanto, perché lo si è visto in altre realtà che ha affrontato tipo il Milan, quanto il lavoro di Allegri, come successe per esempio alla Juventus quando subentrò a Conte, possa liberare ulteriori risorse in giocatori che in qualche modo queste risorse le hanno quasi perse, perché spremuti, diciamo così, tanto per farsi capire, spremuti molto da Conte. Bisogna capire quanto possa valere questo progetto. Il problema è che oggi, se non hai un calcio organizzato, ben organizzato, non vai da nessuna parte. Il problema è questo.
1: Adesso diciamo, sono un po' cambiate le cose, per cui sicuramente bisogna cambiare insieme ai tempi, altrimenti i tempi ti portano via. Altra nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Buongiorno, io ero sicuro che Ibrahimovic avesse risolto i problemi del Milan nell'anno dello scudetto, invece a quanto vedo comincia a essere lui il problema. Che ne pensate, Stefano Dofè?
1: Molti tifosi del Milan credevano che Ibra, così come salvò il Milan sul campo e lo portò alla vittoria dello scudetto, potesse essere il dirigente giusto per farlo crescere. In realtà compra delle azioni della Redbird, quindi di fatto è più un socio che non un dirigente, ecco perché poi non è stato messo alla porta, però di fatto è lì che incide, come ha inciso in malo modo nella gestione Allegri, il gruppo e quant'altro, e adesso i tifosi del Milan dicono ma non è che invece di darci una mano questo ci continua a distruggere.
0: Guarda, il ruolo ideale di Ibrahimovic era in campo e nello spogliatoio, perché anche diciamo nell'ultima stagione, quella che poi si è conclusa con la vittoria dello scudetto, è stato determinante non solo nella difesa di Pioli, ma nello spronare, ma nel tenere sulla corda tutti i suoi compagni. Quando esci da questo ruolo e vuoi fare il boss, però diciamo il boss alla maniera tua, cioè non avendo quell'approfondimento sul campo e quelle capacità di scrivania, proprio di scrivania, di poter studiare le varie situazioni, e non va bene. A Ibra piace girare, ma è liberissimo di farlo, per carità. È un campione che ha vinto tutto, quindi vuole avere questo tipo di libertà, però ecco, riempirsi la bocca soltanto dicendo sono il boss perché ha una quota importante, del Milan, a questo punto o la rileva e prende atto poi di aver bisogno di un direttore generale, di aver bisogno di una

0: squadra di osservatori, di aver bisogno di scelte importanti, o se no non si va da nessuna parte. Questo, diciamo, io credo che su questo sia come dire certificato e assodato e scontato da parte di tutti questo tipo di ragionamento su Ibrahimovic, che ribadisco ha tutto il diritto, essendo un azionista, di esercitare questo potere, ma a un certo punto deve anche rendersi conto che molti passi che ha fatto negli ultimi tempi non hanno dato frutti, non hanno dato risultati, e anche per un vincente come lui, insomma, qualche domanda va posta, no?
1: Direi di sì. Sentiamoci quest'altra nota vocale, poi ti faccio un'altra domanda. Vai.
2: Buongiorno, sono Giuseppe da Reggio. Io avrei una domanda per il direttore. Eccolo. E per te. Quanto credete che l'Inter possa prendere Palestra?
1: Allora, secondo me, alla fine, se non si inseriscono altre squadre di Premier che fanno lievitare il prezzo, l'Inter si farà forte della volontà del giocatore e lo potrebbe prendere. Direttore, secondo te?
0: La penso alla stessa maniera. A me sembra molto la stessa vicenda che caratterizzò l'arrivo di Frattesi. Ve lo ricordate?
1: Sì, sì.
0: Un giocatore che era in qualche modo condiviso da Milan e Inter, ma anche da altre squadre, e alla fine andò all'Inter perché, in parole dello stesso Frattesi, l'Inter fu la squadra che in qualche modo manifestò la volontà più decisa di prenderselo. Credo che da parte dell'Inter ci sia questa volontà, credo che questa sia una cifra importante, però attenzione a quotazioni, diciamo, che poi nel tempo si sviluppano in maniera un po' inadeguata rispetto alle capacità dello stesso giocatore. Noi abbiamo questo giocatore in Italia che sicuramente è ai massimi per quanto riguarda il mercato e per quanto riguarda come dire, le proprie capacità tecniche, però ecco, non vorrei che poi alla fine facesse la stessa trafila di Frattesi. Grandi speranze, grandi capacità iniziale, poi il campo, il confronto con i colleghi ne determinano la fuoriuscita, addirittura l'uscita dalla rosa titolare. Ecco, questo.
1: Ma qual è il prezzo giusto secondo te per Palestra?
0: Ma guarda, a te sembrava 37 milioni, 40 milioni per Frattesi, non erano esagerati. Parlare di sì, 50, sì. 45, 50 milioni per Palestra, lo stesso per me mi sembrano esagerati. Quindi una cifra giusta dovrebbe essere intorno ai 30, 35 al massimo.
1: La sposo, perché se no io oltre onestamente non andrei, perché comunque poi è vero che l'Inter ha da fare poco sul mercato, perché il più è fatto e questo sarebbe un giocatore che andrebbe a dare futuribilità, però poi si deve dare un limite, perché altrimenti si va veramente in difficoltà. A proposito di difficoltà, direttore, che cosa pensi di quello che sta succedendo a Roma Sponda Lazio, con questa querella a distanza continua tra lo Tito e i tifosi che ormai hanno risposto, ormai è tardi?
0: Lo so, ma lo Tito che fa un mea culpa, in qualche modo vuole riallacciare un dialogo, ma non si rende conto che è in enorme ritardo. Non si rende conto, ma questa è la cosa, la sua resa. La vera resa è quella di pensare di poter fare a meno dei tifosi, tu società calcistica, non comprendendo che l'anima, o perlomeno proprio l'essenza di un club, si basa sull'entusiasmo dei tifosi. E se non comprendi questo, alla fine rimani solo e sei costretto ad andare via, cioè non puoi fare tutto da solo. Questa mossa, diciamo, è senza precedenti da parte dei tifosi, perché veramente manifesta stanchezza, indifferenza, non è nemmeno una protesta, è una protesta fortissima proprio per l'assenza di rumorosità, e solo con il silenzio, l'assenza allo stadio, che si manifesta un dissapore e una distonia rispetto alla società fortissima. E questo lo ha capito lo Tito, ma secondo me è troppo tardi per recuperare.
1: Sì, allo stesso tempo ti immagini che questo possa essere l'anno giusto per la cessione del Torino, altra squadra che vive questa grande divisione tra tifosi e club?
0: Ma sì, cioè, dall'altra parte c'è un Cairo che ha una, come dire, una duttilità, fa meno sparate, come dire, assolute, assolutiste attorno alla sua figura, fa più riferimenti al passato, era fallito, ha preso una società che, diciamo, non la voleva nessuno, l'ho comunque tenuta, diciamo, in piedi. Ecco, ma il problema è tenere in piedi il Torino che non funziona.

0: Il Torino è una grande squadra che adesso con la gestione Caio è passata a un ruolo di medio, non va bene.
1: Ultimo nota audio, direttore, c'è un nostro amico, penso che ci vuole ritornare su un concetto e ti saluto.
2: Salve, sono sempre Giuseppe, vi ringrazio della risposta. Vi ho fatto questa domanda perché io penso invece che l'Inter non sborserà mai quella cifra per un calciatore, non se lo posso mettere, e che sia il solito gioco tra Atalanta e Inter per far alzare il prezzo del giocatore e poi dopo l'Atalanta farà un favore all'Inter acquistando un giocatore, come è successo l'anno scorso.
1: Beh, sarebbe una cosa un po' bizzarra, ovviamente riferimento a Zelensky del prossimo anno. Non lo so, direttore, ci vedi qualcosa paragonabile a quella situazione? Direttore? Ti abbiamo perso,
0: direttore. Riassumi.
1: Ecco, adesso risento. Ah no, dicevo che no. Il nostro amico ha detto non è che secondo me l'Inter alla fine non lo prende l'estra, però gli ricorda molto il giochino con Lukman in cui si faceva alzare tanto il prezzo e poi l'Atalanta lo vendeva a più soldi altrove e in compenso poi l'Atalanta si andava a prendere un giocatore dell'Inter strapagandolo riferimento a Zelensky. In realtà poi però va detto anche che Lukman venne venduto a meno rispetto a quello che aveva offerto l'Inter, quindi sarebbe un po' rappresenti la realtà, non so che ne pensi.
0: Non mi è sembrato strapagato Zelensky, sinceramente. Tu stai dicendo Zelensky, è vero. No, ma, guarda, non mi sembra questo il caso. A me questo sembra più un caso simile a quello di Fratesi. Io credo che Palestra abbia tutta la volontà di andare veramente all'Inter, che poi i procuratori possono avere dei secondi fini, possono avere altri obiettivi, che possano offrire una sorta di bouquet di squadre ai propri assistiti, ci sta, per carità, però poi alla fine mi è sembrata prevalere la volontà del giocatore di voler rimanere non solo in Italia ma in una squadra come l'Inter, quindi non credo in un giochino. Per Lukman sì, ci fu questo giochino, che però non è che portò bene al procuratore.
1: Direi proprio di no. Direttore, come sempre, grazie. Direttore De Paolo, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Da. Breve pausa per noi, finisce lo spazio editoriale, comincia l'autocalcio tra pochissimo e vi dico, volete sapere con chi? Oggi con Ivan Cardia, ho appena avuto l'ufficialità, quindi ci ritroviamo tra pochissimo con Ivan.

0: Carissime telespettatrici, cari telespettatori, bentrovati con il TG d'Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia, che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo subito con il primo servizio, una giornata per scoprire il valore del gioco del tempo condiviso in famiglia. A Milano, in Piazza Città di Lombardia, la prima edizione della giornata internazionale del gioco ha trasformato il cuore della regione in un grande spazio dedicato a bambini, genitori e nonni, tra laboratori, giochi e attività all'aria aperta. Vediamo.
1: Per un giorno nel cuore di Milano, bambini, genitori e nonni hanno messo da parte smartphone e tablet per tornare a giocare insieme. In piazza Città di Lombardia si è svolta la prima edizione della giornata internazionale del gioco, trasformando la sede della regione in un grande spazio dedicato al divertimento, alla creatività e alla condivisione. L'iniziativa realizzata in collaborazione con Assogiocattoli ha richiamato centinaia di famiglie che hanno potuto partecipare gratuitamente a laboratori, attività ludiche e dimostrazioni pensate per tutte le età, tra costruzioni, piste per automobiline, trenini, giochini da tavolo e case delle bambole. I più piccoli hanno avuto la possibilità di sperimentare giochi tradizionali e nuove proposte, riscoprendo il piacere di giocare all'aria aperta insieme ai propri familiari. Particolarmente apprezzata la gara di mini trattori elettrici che ha coinvolto tanti bambini in una simpatica sfida lungo un circuito allestito per l'occasione. Grande partecipazione anche per i laboratori creativi dedicati al disegno e alla pittura, dove fantasia e immaginazione sono state protagoniste assolute. La manifestazione ha voluto lanciare anche un messaggio educativo e sociale, recuperare il valore del tempo condiviso tra adulti e bambini in un'epoca sempre più dominata dalla tecnologia e dagli schemi digitali. Presente all'evento anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

0: Fontana, che ha incontrato famiglie ed espositori sottolineando l'importanza di iniziative capaci di favorire relazioni autentiche tra genitori e figli.
1: Sta avendo un grande successo, pienissimo di bambini, di mamme e di papà. Speriamo che anche le famiglie imparino a ricominciare a far giocare i bambini.
2: A me di solito piace utilizzare Lego, giochi di costruzione, macchine e così. Però vabbè, oggi, ora volevo provare un gioco di società, perché non ci gioco spesso e questo mi sta piacendo, devo dire che è bello.
3: Sto facendo un gioco che non ho mai fatto, Funny Bunny, quindi sto imparando per la prima volta. E molto bello.
4: Qual è il pezzo che ti piace di più o che ti stimola più la fantasia?
5: Questo. Perché mi posso costruire tutto, posso costruire una barca a vela, un gommone, un motoscafo, un aliante. Tante cose.
6: Io abitavo in una cascina in un paese piccolissimo, perciò non era una città. Giocavamo molto all'aperto, con gli animali naturalmente, perché gli spazi erano ampi, non eravamo in appartamento, eravamo molto più liberi di adesso. Cioè adesso un bambino viene accompagnato ovunque, noi eravamo nel paese, perciò potevamo girare alla sua età, io andavo a prendere il pane, andavo all'oratorio da sola, cioè ero molto più libera a livello di gioco.
4: Quanto tempo si riesce a dedicare al gioco dei bambini?
7: Noi poco, perché sono molte le cose che abbiamo da fare, perché ci sono 3 figli e insomma tante cose. Però mi rendo conto che dovremmo utilizzarla più frequentemente come modalità. Qualcosa che vada, diciamo, al di là degli impegni, delle cose da fare in casa, perché comunque è un modo per recuperare, diciamo, anche la relazione, il tempo.
8: È più mio marito che era solito fare questi giochi qui e dunque ha voluto continuare questa tradizione qui di fare questi giochi con loro. Loro si divertono, sono lontani da tablet e robe varie, perciò vinciamo tutti.
9: I giochi oggi sono totalmente diversi da quelli che facevamo noi una volta, però è sempre bello giocare con i propri figli. Il tempo da dedicare purtroppo è sempre poco. Io, per dedicarne un po' di più, ho chiesto un bel part time quando è nato mio figlio, quindi io mi dedico molto a mio figlio, fortunatamente. Però è molto bello, il gioco fa tanto per i figli, no? E farlo con i propri genitori, che sia il papà o che sia la mamma, costruisce poi il bambino del futuro.
10: E parliamo di ambiente. In occasione della giornata mondiale delle tartarughe marine, i riflettori puntati sulla caretta sempre più minacciata dai cambiamenti climatici, dall'illuminazione artificiale delle spiagge e dalle attività umane lungo i litorali. Ad Acciaroli, nel Cilento, un evento speciale richiamerà l'attenzione sulla tutela di una delle spiagge.
11: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
12: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
13: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
14: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una

0: condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
1: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Prepara la sua 21ª edizione in programma dal 9 all'11 ottobre a Verona Fiere. Al centro della manifestazione il tema, tra parentesi, un invito a riflettere sulle relazioni che animano il sistema dell'arte contemporanea tra gallerie, artisti, collezionisti e pubblico.
3: Art Verona guarda al futuro dell'arte contemporanea puntando sul dialogo e sulle relazioni. È stata infatti presentata a Milano la 21ª edizione della manifestazione in programma dal 9 all'11 ottobre prossimi nei padiglioni 11 e 12 di Verona Fiere, appuntamento ormai consolidato nel panorama artistico nazionale. La rassegna torna sotto la direzione artistica di Laura Lamonea al secondo anno del suo mandato, confermando la storica partnership con l'Associazione Nazionale Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea. Il tema scelto per l'edizione 2026 è, tra parentesi, un concetto che sviluppa il percorso avviato lo scorso anno e che pone al centro il valore della conversazione tra tutti i protagonisti del sistema dell'arte, galleristi, artisti, collezionisti, curatori e pubblico. Se l'edizione precedente era stata dedicata alla costruzione di connessioni tra questi soggetti, il nuovo progetto punta a esplorare la qualità e la profondità delle relazioni che si instaurano all'interno del mondo dell'arte contemporanea. Alla base della riflessione c'è il concetto di intermedia, elaborato negli anni 70 dall'artista e teorico Dick Higgins, figura di riferimento del movimento Fluxus, una visione che supera i confini tradizionali delle discipline artistiche e valorizza le contaminazioni tra linguaggi, esperienze e forme espressive differenti. Questa impostazione trova espressione anche nella nuova identità visiva della fiera, realizzata dal visual designer Alessio Dell'Ena, che accompagnerà la comunicazione dell'evento. La presentazione ufficiale si è svolta alla Biblioteca Braidense di Milano, alla presenza dei rappresentanti di Verona Fiere, della direzione artistica, di curatori, artisti e operatori del settore. Con questa nuova edizione Art Verona conferma la propria vocazione di piattaforma dedicata alla promozione dell'arte contemporanea italiana, capace di favorire il confronto tra mercato, ricerca artistica e nuove prospettive culturali. L'appuntamento è dunque fissato per il prossimo ottobre, quando Verona tornerà ad accogliere gallerie, collezionisti e appassionati da tutta Italia per 3 giorni dedicati alla creatività e al dialogo tra le diverse anime dell'arte contemporanea.
4: Bene, quest'anno prosegue la spinta che è stata inaugurata lo scorso anno, che vuole mettere in relazione tutte le parti del sistema dell'arte. Lo scorso anno abbiamo inaugurato con una tematica, quella della conversazione, quest'anno continuiamo con una parte di questa conversazione, ci siamo concentrati sulle parentesi come spazio che nel discorso scritto e parlato è come se fossero marginali, ma in realtà raccolgono poi il cuore di un progetto. Ecco, questo perché vogliamo evidenziare tutto quello che tra parentesi, tutte le relazioni che possono esserci e in un momento anche così complesso come quello che stiamo vivendo, non possiamo negare che non lo sia, emerge ancora di più la forza delle gallerie che sono in grado di cambiare i loro formati e di attivare delle nuove collaborazioni. Quest'anno ancora una volta abbiamo questa contaminazione tra i padiglioni, non c'è più una distinzione tra moderno e contemporaneo, abbiamo delle gallerie che vengono da sempre ad Art Verona accanto a gallerie che muovono i loro primi passi e abbiamo delle grandi novità internazionali, perché abbiamo una sezione interamente dedicata all'arte e all'espressività coreana a cura di A-Wave, che è una piattaforma culturale che collabora con il governo della Corea. Abbiamo gallerie dalla Cina, gallerie dall'India, e questo anche per poter mescolare, appunto essere anche noi quella spinta a far nascere delle nuove collaborazioni. Abbiamo anche una nuova sezione, Still, a cura di Giovanna Manzotti, una sezione dedicata alla fotografia che è stata anche tanto richiesta, perché poi per una fiera come la nostra è davvero importante avere un ascolto nei confronti del territorio, nei confronti del mondo dell'arte e dunque essere sempre un po' in connessione. Si confermano inoltre

0: la sezione dedicata alla pittura, Pittura Ora, a cura di Leonardo Regano, e la sezione Effetto Sauna, che quest'anno è a cura di Thomas Bach. Scegliere Art Verona perché è una fiera all'interno della quale è possibile davvero incontrare le nuove proposte, perché appunto è una fiera che accoglie queste gallerie nei loro primi momenti, perché quest'anno c'è tanta internazionalità, però allo stesso tempo c'è anche una forte tradizione. E poi Art Verona, cioè le fiere nascono in connessione anche con la città. Art Verona è a Verona, Verona è una città che propone tantissimo e ovviamente la fiera e anche tutte le istituzioni lavorano per creare un programma anche fuori fiera che sia ricco e che sia di scoperta.
1: Musica, tradizioni e culture da tutto il mondo tornano protagoniste a Roma con la nuova edizione dei Giardini della Filarmonica. Dal 18 giugno al 2 luglio il Festival estivo dell'Accademia Filarmonica Romana proporrà concerti, incontri e spettacoli ispirati sul tema delle radici in un viaggio tra identità, dialogo e contaminazioni culturali.
2: Dal 18 giugno al 2 luglio tornano a Roma i Giardini della Filarmonica, il festival estivo dell'Accademia Filarmonica Romana che trasformerà gli spazi di Via Flaminia in un punto d'incontro tra culture, tradizioni e linguaggi artistici provenienti da tutto il mondo. L'edizione 2026, intitolata Radici e curata dal direttore artistico Domenico Turi, propone oltre 2 settimane di concerti, spettacoli e performance tra Sala Casella e gli storici Giardini della Filarmonica. Il tema scelto invita il pubblico a riscoprire le proprie origini culturali con un viaggio che attraversa continenti e tradizioni diverse, dal Giappone all'Argentina, dall'Indonesia all'Iran, passando per la Spagna, la Francia, la Polonia e il Mediterraneo, in programma musica classica, jazz, world music, elettronica, danza e teatro, con artisti internazionali e progetti originali che mettono in dialogo passato e presente, memoria e innovazione. Tra gli appuntamenti più attesi, il ritorno dei tamburi giapponesi, Teiko dei Mune Daiko, la serata dedicata alla cultura persiana, la notte del tango con musica e danza argentina, il concerto dell'Atom String Quartet della Polonia e la partecipazione dell'orchestra di gamelan indonesiana. Spazio anche agli artisti amatoriali con i progetti Musica Amata e Danza Amata che valorizzano il talento e la passione di chi vive la musica e la danza come espressione culturale e sociale. Non mancheranno prime esecuzioni assolute, omaggi a Ennio Morricone e Hans Werner Henze, spettacoli teatrali, incontri tra musica, letteratura e arti visive.
3: La prossima edizione del Festival estivo dell'Accademia Filarmonica Romana ha per titolo Radici, sicuramente ispirati a questi nostri magnifici giardini, ma anche perché le radici sono parte importante della nostra cultura, cioè ogni cultura ha le proprie radici e senza questa tradizione orale, scritta, non ci sarebbe il presente, non ci sarebbe il futuro.
4: Festival che si tiene dal 18 giugno al 2 luglio nei Giardini della Filarmonica. È un appuntamento ineludibile per la sua gioiosità, per la sua freschezza, per il senso di amicizia che ispira tutti coloro che vi partecipano.
1: Shopping, intrattenimento e nuove esperienze per il tempo libero. A Nola, in provincia di Napoli, il Vulcano Buono ha presentato la sua nuova identità con un evento esclusivo che ha raccontato l'evoluzione di uno dei principali poli commerciali del Mezzogiorno. Il servizio è del nostro Carmine Bonanni.
5: Non un semplice centro commerciale, ma una vera smart city. È questo il nuovo volto del Vulcano Buono presentato in un evento a Napoli. All'interno della struttura di Nola, un business center da 1500 metri quadrati, un'area entertainment dedicata alle famiglie, un centro benessere e un albergo da 143 camere.
6: Vulcano Buono ormai è arrivato a una fase della sua evoluzione che non è più un centro commerciale, è una vera smart city dove all'interno con un business center, con un entertainment dedicato alle famiglie di oltre 5.000 metri quadrati e entro ottobre arriveremo a 7.000 metri quadrati, un'unica family destination dell'intero sud Italia, un business center da 1.500 metri quadrati, una spa da 2.000 metri quadrati, un albergo da 143 camere di insegna Voco rappresentano un modello per l'intera regione e per l'intera città di Napoli. Oggi stasera siamo qui a rappresentare questa evoluzione e al successo a brindare al successo di Vulcano.
7: Le iniziative non solo sono tante, ma sono anche a 360 gradi su tutti quelli che sono gli interessi delle famiglie. Partiamo col dire che Vulcano Buono oggi è una città nella quale tu puoi trovare un cinema a 9 sale, un albergo, una palestra, una spa tra le più grandi della campagna perché è 1800 metri quadrati. Abbiamo aperto 2500 metri di piste da bowling in realtà virtuale. ed è solo l'inizio di un progetto che vede l'intrattenimento al centro della famiglia, perché ci siamo resi conto che tutti i centri commerciali oggi sono sostanzialmente l'uno la fotocopia dell'altro, e volevamo dare qualcosa di significativamente diverso. Per fare questo abbiamo guardato poi a quello che oggi è realmente il cliente del centro commerciale della famiglia, e abbiamo sia un'area di 2500 metri al centro della piazza gratuita di giostre, giochi e attività per i bambini, è un progetto di 7000 metri quadrati di intrattenimento, che è il primo in assoluto in Italia, non esiste nessun centro commerciale che ha queste dimensioni, che ha già aperto il primo step con piste da bowling e realtà virtuale. Entro fine giugno ci sarà un secondo step con tappeti elastici e percorso avventura, quindi chi è mai stato in realtà come Zero Gravity o Hyperspace non dovrà più andare né a Roma né a Milano, ma potrà venire a Nola, al Vulcano Buono, e trovarli all'interno, e completeremo con la fine dell'anno con ulteriori 3000 metri di scivoli e attrazione per i bambini.
1: E anche per oggi il nostro viaggio tra storie, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. E se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E mentre il mondiale va avanti tra sorprese e risultati copiosi come quella della vittoria della Germania che batte il Curaçao per 7-1, ma la notizia del gol del Curaçao con il bianconero, giovane bianconero che riesce a trovare addirittura il gol del pareggio, poi la valanga della Germania, il pareggio tra Brasile e Marocco e tante altre sorprese come quella ad esempio del pareggio tra Olanda e Giappone, tante altre ancora che ci saranno e vi racconteremo. Comincia anche l'estate bollente, in realtà già da un po', dei club di Serie A con tanti cambiamenti in vista. L'ultimo che vi abbiamo raccontato in ordine di tempo è l'arrivo di Carnevale al posto di Comolli ai posti di comando come amministratore delegato e direttore generale dei bianconeri. Oggi prima giornata per Comolli, mentre in casa Milan è ancora tutto assolutamente in alto mare. Adesso il nome, dopo che Ragnik ha dato l'addio all'ipotesi di poter andare al Milan, si cerca il direttore sportivo. Krosche potrebbe essere il DS dell'Eintracht di Francoforte, un nome buono, ma non è assolutamente semplice da concludere come trattativa, mentre Amorim potrebbe arrivare al Milan dopo l'esonero con la Manchester United, che festeggerebbe perché andrebbe a risparmiare circa 20 milioni liberandosi dell'ingaggio del giocatore, dell'allenatore che era stato esonerato. Tante cose di cui parlare, allora mettetevi comodi e buongiorno questo lunedì da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore!
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Sbirciatina al mondiale, detto che poi ieri è stata una grande giornata per quanto riguarda la Ferrari, la prima vittoria con la monoposto rossa di Maranello firmata Hamilton, che insomma fa ben sperare per quanto riguarda la Ferrari dopo anni di buio. Speriamo che magari si possa andare avanti, però insomma nel frattempo c'è un mondiale a cui non partecipiamo che ha fatto vedere già qualche sorpresa. Io una sbirciatina la darei per quanto riguarda Brasile-Marocco. Ti aspettavi un esordio diverso da parte dei nostri italiani, visto che poi la Turchia anche è stata regolata, sconfitta la Turchia di Montella? Partirei dal Brasile, ti aspettavi di più?
2: No, mi aspettavo di più certamente dal Brasile, però il Marocco è forte, ragazzi, bisogna dire che ha giocatori molto forti, organizzati, che giocano appunto nei campionati maggiori, che chiaramente hanno messo in difficoltà anche sul piano tecnico i giocatori brasiliani. Il Brasile è riuscito a riagguantarla proprio per una magia tecnica di un solo giocatore, ma non per una coralità di squadra. Ma a questi livelli è così, cioè Ancelotti sa benissimo che ha formidabili giocatori,

0: però non può incappare in altri passi falsi, cioè non può diciamo permettersi pareggi oppure diciamo prove incerte, perché certamente dall'altra parte squadre magari che hanno un'organizzazione maggiore perché giocano da più tempo insieme, hanno una capacità di coesione maggiore, beh, certamente sono avvantaggiate. Quindi sì, mi aspettavo di più dal Brasile, ma resta secondo me il Brasile è una delle favorite. Invece attenzione anche per esempio alla Svezia, attenzione poi alla Norvegia, attenzione a quelle squadre nordiche che in qualche modo, come dire, hanno veramente, se ne fregano un po' di tutto e hanno quella capacità di poter come dire, passeggiare su ogni cosa, avendo anche sia la Svezia che è imbottita di giocatori di qualità, sia la Norvegia, di poter far bella figura contro chiunque, anche palleggiatori eccelsi. Quindi io da queste squadre nordiche mi aspetto qualche sorpresa, sì, sì. Come non mi aspettavo, ecco, la sorpresa in negativo dell'Olanda, perché insomma il pareggio con il Giappone, cioè non scopriamo adesso il Giappone, perché il Giappone ha dei giocatori veramente formidabili, però ecco il carattere del Giappone è stato nettamente superiore un po' all'indolenza dell'Olanda, che si è sempre chiusa dopo essere passata in vantaggio e ha subito molto l'iniziativa dei giapponesi.
1: È così, tante sorprese, così come l'Australia che batte la Turchia di Montella, anche lì tanti giocatori di qualità che hanno un po' tradito le attese, no direttore?
0: Vabbè sì, tanti giocatori diciamo italiani, tanti giocatori europei, ma diciamo così, che in qualche modo sono venuti meno, ma questo è diciamo è una forse la sorpresa maggiore di questa prima parte. Non me l'aspettavo sinceramente la Montella, mi aspettavo una Turchia più in palla obiettivamente.
1: Molto molto di più, poi chiaramente la prima partita del mondiale lascia sempre qualche sorpresa, poi alla lunga i valori vengono sicuramente fuori. Direttore, non ci eravamo sentiti quando è arrivato questo cambio al vertice molto importante in casa Juventus, allora ti chiedo, visto che oggi comincia ufficialmente l'era di Carnevale alla Juventus, se è l'uomo giusto e cosa ti aspetti da lui?
0: Ma guarda, io ebbi l'opportunità in una trasmissione di avere un colloquio proprio con Carnevali e gli chiesi se diciamo per tutto quello di splendido che aveva fatto con il Sassuolo aveva ricevuto chiamate da grandi club, e lui quasi ironicamente rispose lo so, sono bravo, tutti mi vogliono ma nessuno mi cerca. Non vorrei pensare che magari quel tipo di discorso che fece proprio a me Carnevali non sia stato ascoltato anche da John Elkann, no? O gli sia stato riportato questa disponibilità da parte di Carnevali molto ampia, molto aperta, come a dire sì, un'esperienza altrove, al di fuori del Sassuolo la farei, però è stata colta la palla al balzo, cioè poi i fatti hanno verificato questa mia domanda, questa mia ipotesi. Carnevali va benissimo anche perché secondo me ha discusso giustamente sul ruolo più ampio, che non fosse quello soltanto del direttore generale ma anche quello dell'amministratore delegato, che sembra, come dire, un qualche cosa in più ma che è qualche cosa di fondamentale, perché è proprio nella gestione economica che Carnevali deve fare la differenza. Nel portare dei giocatori anche sorprese, come ha sempre fatto con il Sassuolo, che si valorizzano alla Juve e che poi in base appunto alla storia, alla storicità del club, o restano per fare squadre e diciamo per essere puntelli di una formazione vincente degli Juventus per il futuro, oppure si fanno delle plusvalenze, insomma è questo. Credo che mai come adesso il potere degli allenatori, perché mi permetto di dire che nasce tutto da qui, sì, il potere degli allenatori sia diventato devastante, perché solo un allenatore può in qualche modo, come è successo con Spalletti, creare un problema con l'amministratore delegato che lo ha assunto, perché c'è la fotografia che resta indelebile di Spalletti e come lì insieme allo stesso tavolo, e poi è stesso Spalletti che in qualche modo fa capire alla società, alla proprietà, che con Comolli non lavora bene, non lo dirà mai apertamente ovviamente, però è così, e che quindi determina l'arrivo di Carnevali. La stessa cosa è successa alla Roma, Massara è uno dei direttori sportivi più gettonati di questo momento.

0: eppure non va bene a Gasperini, che ha voluto D'Amico. Perché? Perché purtroppo è cambiata una filosofia. Non siamo più ai tempi di Moggi, non siamo più ai tempi in cui un fortissimo direttore generale imponeva una rosa a qualsiasi allenatore. Adesso è il contrario. Non si fanno più le rose per gli allenatori che possono alternarsi, ma si fa la rosa con l'allenatore, deve essere l'allenatore giusto al posto giusto.
1: Sei stupito in senso positivo da questa coraggiosa ammissione di colpevolezza di John Elkann, che per l'ennesima volta cambia ammettendo, diciamo, un suo errore, non andando a insistere su una pista che evidentemente non funzionava e avrebbe portato la Juventus contro un muro?
0: Posso dire, cioè, rimango a volte sorpreso dall'inesperienza, no? Dall'incapacità, diciamo pure incapacità di poter occuparsi di tanti fronti, però per me una persona intelligente è quella che cambia, parere,
1: o che ammette di fronte, l'errore.
0: Di fronte ai fatti che ti stanno dando torto, non vai avanti. Cioè, mi sembra una dimostrazione di intelligenza. Ecco, possiamo criticare sicuramente per le scelte sbagliate, però se uno si ravvede sul cammino e ammette l'errore, chapeau, insomma, è sulla strada giusta, o perlomeno è sulla strada positiva di creare qualche cosa di diverso, ammettendo appunto un errore come quello di Comolli.
1: Esatto, che non mi sembra una ammissione di errore da poco. Allora, abbiamo già una nota vocale, però vi diamo anche quest'ultima ora importante, perché Cucurella passa dal Chelsea al Real Madrid, operazione da 60 milioni bonus inclusi. Nessuna sorpresa, nel senso che era una trattativa che era assolutamente in corso e che stava partendo. Peraltro c'è questo caso proprio per quanto riguarda il mondiale, perché Luis de la Fuente ha deciso di espellere proprio Marco Cucurella dalla selezione spagnola per il mondiale, e ad oggi le motivazioni sono ancora sconosciute. Strana questa storia, no? Però intanto il Real Madrid che comincia a fare la squadra che Mourinho gli sta chiedendo di fare.
0: Cucurella è un giocatore che abbiamo avuto modo di apprezzare sempre all'europeo, ma anche in altre situazioni. È un giocatore che fa la differenza. Adesso non so se siano stati i capelli a determinare certe o il taglio dei capelli a determinare certe decisioni.
1: Pensa Boniperti cosa gli ha detto.
0: Però ecco, volendo a buttare su una battuta scherzosa, ribadisco, sì, adesso la mano di Mourinho è importante, perché quando ti prendono un giocatore spendendo 70 milioni vuol dire che vogliono dare assolutamente fiducia a quello che stai facendo.
1: Sentiamoci questa nota vocale, dai Andrea.
2: Silvio da Napoli.
1: Ciao Silvio.
2: Penso che la formazione del Brasile rispetto a quella del 1970 o a quella del 2002 non ha quei campioni che c'erano allora. La levatura tecnica è modesta, ho visto alcune ultime partite del Brasile, e secondo me avrà difficoltà anche a qualificarsi al primo o al secondo posto nel suo girone. Mi dispiace per Ancelotti, però se dovesse andare male il Brasile, non sarà demerito di Ancelotti, ma sarà da una crisi di vocazione calcistica, non dico come quella che c'è in Italia, ma più o meno la carenza di uomini di classe è grossa.
1: Ti chiedo, direttore, se la pensi come il nostro amico, e se fosse così questo potrebbe essere un ulteriore segnale di una qualità che nel calcio mondiale negli anni è cambiata abbassandosi drasticamente, no?
0: Ma guarda, io mi tengo i Neymar, gli Yamal, insomma mi tengo i giocatori che possono fare ancora la differenza e che ci sono, però il ragionamento che fa l'ascoltatore non è sbagliato, perché come dire, certi talenti, per esempio rimango ammirato dai talenti che ci sono nella Francia, la Francia mi sembra una squadra imbottita di talenti, e credo che resti una delle favorite in assoluto. Sul Brasile c'è una europeizzazione sicuramente dei giocatori, e diciamo tanti giocatori hanno perso quel modo di giocare molto brasiliano, per acquisire una mentalità e anche un tipo di gioco più europeo, che sicuramente ha snaturato le qualità tipiche del gioco brasiliano. Quindi mi sento di dire che vedo ancora un Brasile, diciamo, intriso di qualità. Neymar è solo una delle delle frecce nel suo arco, però credo che ha ragione nel ragionamento globale, cioè la qualità di questi brasiliani rispetto a

0: si potrà ragionare anche in un modo diverso, nel senso che il senso positivo dell'arrivo di una persona che sa fare e muoversi in prospettive diverse, dovrà cambiare pure lui, perché prima si era abituato a ragionare in un certo modo con il Sassuolo, con la Juve, potrà farlo uguale, però adesso deve fare lo step più in là ed è giusto che lo faccia. È passato direttamente da una piccola alla Juventus, quindi è tutto da vedere. Io spero in questo, che è l'unica consolazione che possiamo avere adesso noi tifosi juventini. Ciao, buona giornata.
1: È un po' l'obiezione che hanno fatto in tanti, direttore, dimenticandosi che quando arrivò Marotta viene dalla Sampdoria, no? Quindi poi se uno ha il talento e la stoffa viene fuori anche nei top club.
2: Beh, non credo che tu abbia citato Marotta a caso.
1: No, direi di no.
2: ovviamente quel passato di Carnevali proprio con Marotta, che è stato il suo maestro, inciderà tantissimo la formazione, la disciplina di Carnevali, perché mi permetto di dire che si tratta anche di disciplina del lavoro, la qualità, il modo di lavorare che lui ha appreso, e lui lo ha detto proprio, mi sono intriso del lavoro di Marotta per esprimere le mie qualità. Beh, insomma, sicuramente lo hanno formato in una maniera particolare, e questo farà la differenza anche alla Juventus. Poi non credo che, come dire, un esperto di gestione di uomini, di mercato, di organizzazione all'interno di una società che sul quale la Mapei di Squinzi ha fatto veramente leva per poter rimanere tanti anni in Serie A, possano comunque essere considerati di secondo livello. Io proprio non credo una cosa del genere, credo anzi che quel tipo di esperienza da parte di Carnevali possa essere molto, ma molto utile per la Juventus, per non andare a cercare solo quei giocatori affermati che è facile, come dire, in qualche modo conseguire perché sei un grande club, ma di andare proprio a cercare quelle sorprese o quei giocatori che possono fare la differenza crescendo nella Juventus. Io mi aspetto questo, non solo dalla rete di osservatori, ma dalle abilità di Carnevali, che credo abbia bisogno di una sua squadra. Non so se rimarranno Modesto e
1: no,
2: quindi
1: con ogni probabilità arriverà Tognozzi con Torino che andrà a guidare la squadra scout.
2: Quindi formerà una sua squadra di persone che hanno una rete di osservatori e che vanno a cercare proprio un tipo di giocatori che manca tantissimo alla Juventus da tanti anni.
1: L'abbiamo ampiamente
2: perché la politica della Juventus è stata quella di rivolgersi a, mi permetto di dire, cariatidi del passato, sì, che potevano attirare come il nome per dire guardate abbiamo preso un nome da Juventus, ma non sono più quegli anni e non c'è più quel tipo di richiesta. La richiesta che adesso si fa è giocatori alla Ildiz che possano rimanere e che possano stabilire una differenza con il passato. Questo è quello che si chiede a Carnevali, ovviamente.
1: Sì, poi chiaramente il periodo di assestamento lo devono attraversare tutti, quindi, però qui c'è la sensazione di poter aprire un ciclo molto più lungo, no, direttore? Quindi questo è sicuramente un aspetto che va evidenziato, cioè si è puntato su un dirigente che mancava alla Juventus di fatto, perché dai tempi di Marotta che non c'era un amministratore delegato originale, dai, chiamiamolo così.
2: Assolutamente, ma è dai tempi di Marotta che, ti ricordi, aveva poi prima un ruolo semplice, poi un doppio ruolo, perché era affiancato, diciamo, a un altro amministratore delegato, poi ebbe i pieni poteri, però quello di amministratore delegato fu, come dire, un impegno che prese Sant'Albano. Come mi confondo con commissario su delega proprio di John Elkann, che voleva un uomo di calcio ma che facesse attenzione anche ai conti. Ebbene, questo è proprio lo stesso profilo di Carnevali, identico.
1: Sì, è così. Tra l'altro, direttore, neanche Montalbano riuscirebbe a, indagando, capire cosa sta succedendo per esempio al Milan, no? La società che manda via tutti, che non ha le idee chiare su con chi proseguire, che poi pensa di arrivare a Ragnik che ti dice sì però voglio pieni poteri. In società ci pensano, nel frattempo scelgono un allenatore, Glasner, che però non andrebbe bene eventualmente a Ragnik, il quale poi nel frattempo decide di restare città dell'Austria. Allora si cambia strada e si punta ad Amorim per quanto riguarda eventualmente

0: trovare l'accordo. La panchina, Grosche, per quanto riguarda il DS dall'Eintracht, ma chiede l'Eintracht un indennizzo importante. E in tutto questo, sempre Montalbano tiene tutto scritto sull'attaccuino, c'è Ibrahimovic che con molta serenità è lì a commentare i mondiali. I tifosi del Milan oggettivamente sono anche giustamente avviliti.
1: Hai scritto tutto tu, guarda, quella del Milan è veramente una situazione pazzesca, nel senso che, come al solito, si è creata la dicotomia fra Ibrahimovic e un altro, che in questo caso prima era Furlani, adesso è Calvelli, però non è che sono in contrapposizione, sono due anime che partecipano allo stesso progetto, però non avendo le competenze, perché sinceramente Ibrahimovic non è un dirigente fatto, è un dirigente che si è improvvisato in questo ruolo. Calvelli ha ammesso, proprio per sua ammissione, di non capirne e quindi di volersi rivolgere a un direttore generale a sua volta come Ragnik per poter poi gestire un progetto. Ma così non si va da nessuna parte. Allora bisogna riesaminare tutto e prendere un ottimo direttore generale, uno, ecco, in questo caso alla Carnevali, che possa realmente come dire, dare un via a un progetto nuovo, a un progetto. Guarda, diciamo, ci sono pochi nomi sulla piazza, però ecco, in questo momento uno era proprio Carnevali, che poteva dare anche al Milan una grossa mano. Bisogna trovarne un altro tipo Carnevali che possa in questo momento risolvere la situazione. Lo avevano individuato Ragnik, ma troppi tentennamenti hanno spinto Ragnik a proseguire adesso con l'Austria e a finire la sua avventura con l'Austria.
0: Quindi chiaramente la grandissima confusione in casa Milan prosegue e fa preoccupare tanti. Nel frattempo non è più del Milan Massimiliano Allegri, ma è pronto ad arrivare a Napoli, settimana decisiva per la svolta, sempre perché comunque bisogna prima risolvere le pendenze con il Milan e poi poterlo annunciare, ma di fatto l'allenatore del Napoli già sta lavorando al prossimo mercato del Napoli. È l'ultima opportunità per Allegri per risollevarsi, e poi ti immagini, magari non dovesse andare bene, un futuro o da dirigente lontano dal campo. Intanto si sta cominciando a cercare quelli che potrebbero essere obiettivi di mercato qualora dovessero partire i vari Anguissa, De Bruyne, che sono comunque dei giocatori sui quali ancora bisogna trovare un accordo, mentre Lobotka è stato bloccato appunto da Allegri.
1: Ma guarda, io credo che sia veramente l'ultimo treno per Allegri. Lui è spesso accompagnato da una buona fortuna, una buona sorte, però è parte anche in vantaggio in questo momento. Perché? Perché il lavoro fatto da Conte è incredibile per quanto riguarda il lavoro e la disciplina del lavoro a cui accennavo prima, e perché la rosa del Napoli è fortissima, è comunque una rosa fortissima in questo momento, e quindi parte da un lavoro già bene impostato. Ora, il problema è capire quanto, perché lo si è visto in altre realtà che ha affrontato, tipo il Milan, quanto il lavoro di Allegri, come successe per esempio alla Juventus quando subentrò a Conte, possa liberare ulteriori risorse in giocatori che in qualche modo queste risorse le hanno quasi perse, perché spremuti, diciamo così, tanto per farsi capire, spremuti molto da Conte. Bisogna capire quanto possa valere questo progetto. Il problema è che oggi, se non hai un calcio organizzato, ben organizzato, non vai da nessuna parte. Il problema è questo.
0: Adesso diciamo, sono un po' cambiate le cose, per cui sicuramente bisogna cambiare insieme ai tempi, altrimenti i tempi ti portano via. Altra nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Buongiorno, io ero sicuro che Ibrahimovic avesse risolto i problemi del Milan nell'anno dello scudetto, invece a quanto vedo comincia a essere lui il problema. Che ne pensate, Stefano da Fermo?
0: Molti tifosi del Milan credevano che Ibra, così come salvò il Milan sul campo e lo portò alla vittoria dello scudetto, potesse essere il dirigente giusto per farlo crescere. In realtà compra delle azioni della Redbird, quindi di fatto è più un socio che non un dirigente, ecco perché poi non è stato messo alla porta, però di fatto è lì che incide, come ha inciso in malo modo nella gestione Allegri, il gruppo e quant'altro. E adesso i tifosi del Milan dicono: ma non è che invece di darci una mano questo ci continua a distruggere?
1: Guarda, il ruolo ideale di Ibrahimovic era in campo, in campo e nello spogliatoio, perché anche

0: anche diciamo nell'ultima stagione, quella che poi si è conclusa con la vittoria dello scudetto, è stato determinante non solo nella difesa di Pioli, ma nello spronare, ma nel tenere sulla corda tutti i suoi compagni. Quando esci da questo ruolo e vuoi fare il boss, però diciamo il boss alla maniera tua, cioè non avendo quell'approfondimento sul campo e quelle capacità di scrivania, proprio di scrivania, di poter studiare le varie situazioni, e non va bene. A Ibra piace girare, ma è liberissimo di farlo, per carità, è un campione che ha vinto tutto, quindi vuole avere questo tipo di libertà. Però ecco, riempirsi la bocca soltanto dicendo sono il boss perché ha una quota importante, del Milan, a questo punto o la rileva e prende atto poi di aver bisogno di un direttore generale, di aver bisogno di una squadra di osservatori, di aver bisogno di scelte importanti, o se no non si va da nessuna parte. Questo, diciamo, io credo che su questo sia come dire certificato e assodato e scontato da parte di tutti questo tipo di ragionamento su Ibrahimovic, che ribadisco ha tutto il diritto, essendo un azionista, di esercitare questo potere, ma a un certo punto deve anche rendersi conto che molti passi che ha fatto negli ultimi tempi non hanno dato frutti, non hanno dato risultati, e anche per un vincente come lui, insomma, qualche domanda va posta, no?
1: Direi di sì. Sentiamoci quest'altra nota vocale, poi ti faccio un'altra domanda. Vai.
2: Buongiorno, sono Giuseppe da Reggio. Io avrei una domanda per il direttore. Eccolo. E per te. Quanto credete che l'Inter possa prendere Palestra?
1: Allora, secondo me, alla fine, se non si inseriscono altre squadre di Premier che fanno lievitare il prezzo, l'Inter si farà forte della volontà del giocatore e lo potrebbe prendere. Direttore, secondo te?
0: La penso alla stessa maniera. A me sembra molto la stessa vicenda che caratterizzò l'arrivo di Frattesi, ve lo ricordate?
1: Sì.
0: Un giocatore che era in qualche modo condiviso da Milan e Inter, ma anche da altre squadre, e alla fine andò all'Inter perché, in parole dello stesso Frattesi, l'Inter fu la squadra che in qualche modo manifestò la volontà più decisa di prenderselo. Credo che da parte dell'Inter ci sia questa volontà, credo che questa sia una cifra importante, però attenzione a quotazioni, diciamo, che poi nel tempo si sviluppano in maniera un po' inadeguata rispetto alle capacità dello stesso giocatore. Noi abbiamo questo giocatore in Italia che sicuramente è ai massimi per quanto riguarda il mercato e per quanto riguarda le proprie capacità tecniche, però ecco, non vorrei che poi alla fine facesse la stessa trafila di Frattesi. Grandi speranze, grandi capacità iniziale, poi il campo, il confronto con i colleghi ne determinano la fuoriuscita, addirittura l'uscita dalla rosa titolare. Ecco, questo.
1: Ma qual è il prezzo giusto secondo te per Palestra?
0: Ma guarda, a te sembrava 37 milioni, 40 milioni per Frattesi, non erano esagerati. Parlare di 50, sì. 45, 50 milioni per Palestra, lo stesso per me mi sembrano esagerati. Quindi una cifra giusta dovrebbe essere intorno ai 30, 35 al massimo.
1: La sposo, perché se no io oltre onestamente non andrei, perché comunque poi è vero che l'Inter ha da fare poco sul mercato, perché il più è fatto e questo sarebbe un giocatore che andrebbe a dare futuribilità, però poi si deve dare un limite, perché altrimenti si va veramente in difficoltà. A proposito di difficoltà, direttore, che cosa pensi di quello che sta succedendo a Roma Sponda Lazio, con questa querella a distanza continua tra lo Tito e i tifosi che ormai hanno risposto, ormai è tardi?
0: Non so, ma lo Tito che fa un mea culpa, in qualche modo vuole riallacciare un dialogo, ma non si rende conto che è in enorme ritardo? Non si rende conto, ma questa è la cosa, la sua resa. La vera resa è quella di pensare di poter fare a meno dei tifosi, tu società calcistica, non comprendendo che l'anima, o perlomeno proprio l'essenza di un club, si basa sull'entusiasmo dei tifosi. E se non comprendi questo, alla fine rimani solo e sei costretto ad andare via, cioè non puoi fare tutto da solo. Questa mossa, diciamo, è senza precedenti da parte dei tifosi, perché veramente manifesta stanchezza, indifferenza, non è nemmeno una protesta, è una protesta fortissima proprio per l'assenza di rumorosità. È solo con il silenzio, cioè il silenzio allo stadio, l'assenza allo stadio, che si manifesta un dissapore e una distonia rispetto alla società fortissima. E questo lo ha capito Lotito, ma secondo me è troppo tardi per recuperare, troppo tardi.
1: Credo proprio di sì. Allo stesso tempo ti immagini che questo possa essere l'anno giusto per la cessione del Torino, altra squadra che vive questa grande divisione tra tifosi e club?
0: Ma sì, cioè, dall'altra parte c'è un Cairo che ha una, come dire, una duttilità, fa meno sparate, come dire, assolute, assolutiste attorno alla sua figura, fa più riferimenti al passato, era fallito, ha preso una società che, diciamo, non la voleva nessuno, l'ho comunque tenuta, diciamo, in piedi. Ecco, ma il problema è tenere in piedi il Torino che non funziona. Il Torino è una grande squadra che adesso con la gestione Cairo è passata a un ruolo di medio, non va bene.
1: Ultima nota audio, direttore, c'è un nostro amico, penso che si vuole ritornare su un concetto, e ti saluto.
2: Salve, sono sempre Giuseppe, vi ringrazio della risposta. Vi ho fatto questa domanda perché io penso invece che l'Inter non sborserà mai quella cifra per un calciatore, non se lo posso permettere, e che sia il solito gioco tra Atalanta e Inter per far alzare il prezzo del giocatore, e poi dopo l'Atalanta farà un favore all'Inter acquistando un giocatore, come è successo l'anno scorso.
1: Beh, sarebbe una cosa un po' bizzarra, ovviamente riferimento a Zelensky del prossimo anno. Non lo so, direttore, ci vedi qualcosa di paragonabile a quella situazione? Direttore?
0: Magari no.
1: Ti abbiamo perso.
0: Direttore. Non la riassumi.
1: Ecco, adesso risento. Ah no, dicevo che no. Il nostro amico ha detto non è che secondo me l'Inter alla fine non lo prende Palestra, però gli ricorda molto il giochino con Lukman in cui si faceva alzare tanto il prezzo e poi l'Atalanta lo vendeva a più soldi diciamo altrove, e in compenso poi l'Atalanta si andava a prendere un giocatore dell'Inter strapagandolo, riferimento a Zelensky. In realtà poi però va detto anche che Lukman venne venduto a meno rispetto a quello che aveva offerto l'Inter, quindi sarebbe un paradosso che non credo rappresenti la realtà, non so che ne pensi.
0: E poi non mi è sembrato strapagato Zelensky, sinceramente. Tu stai dicendo Zelensky?
1: Zelensky,
0: è vero. No, ma guarda, non mi sembra questo il caso. A me questo sembra più un caso simile a quello di Frattesi. Io credo che Palestra abbia tutta la volontà di andare veramente all'Inter, che poi i procuratori possono avere dei secondi fini, possono avere altri obiettivi, che possano offrire una sorta di bouquet di squadre ai propri assistiti, ci sta, per carità, però poi alla fine mi è sembrata prevalere la volontà del giocatore di voler rimanere non solo in Italia ma in una squadra come l'Inter, quindi diciamo non credo in un giochino. Per Lukman sì, ci fu questo giochino, che però non è che portò bene al procuratore.
1: Direi proprio di no. Direttore, come sempre, grazie. Direttore De Paolo, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Da. Breve pausa per noi, finisce lo spazio editoriale, comincia l'autocalcio tra pochissimo, e vi dico, volete sapere con chi? Oggi con Ivan Cardia, ho appena avuto l'ufficialità, quindi ci ritroviamo tra pochissimo con Ivan.

0: Buonasera. Buonasera. Che bel pubblico questa sera al Festival dello Sport. Allora, avete visto questo filmato? Con noi questa sera c'è un campione straordinario. Il titolo del Festival dello Sport è Nati per vincere. Io direi che lui è nato per nuotare. Gregorio Paltrinieri. Un entusiasmo incredibile.
1: Eh? Buonasera, buonasera. Grazie.
0: Il primo campione italiano a vincere tre medaglie in tre Olimpiadi diverse. Gregorio, accomodiamoci.
1: Grazie.
0: Allora, beh, insomma, un entusiasmo, non so se te lo aspettavi, penso di sì, perché...
1: Sì e no, devo dire, poi dopo dentro un teatro è sempre particolare. Ero venuto qua qualche anno fa e

0: a vedere un'intervista, ero lì in platea in prima fila e c'era, mi ricordo ancora, Baron Davis, il giocatore di basket NBA, e mi era piaciuto, pensavo chissà se un giorno ci sarò io.
1: Senti, ma quest'anno c'è André Iguodala, che è un altro grande campione.
0: Allora guardo pure lui.
1: Senti, cominciamo insomma dal tema poi importante, che sono le Olimpiadi, no? Straordinaria Olimpiade la tua, straordinarie le Olimpiadi precedenti, ma insomma per un atleta sono veramente il paese delle meraviglie i giochi olimpici.
0: Guarda, cioè le Olimpiadi sono qualcosa di totalmente diverso da tutto il resto, perché tu, diciamo, nel corso della tua carriera ti abitui a un determinato tipo di gara, che possono essere magari gli europei o i mondiali, dove hai a che fare con la tua cerchia ristretta di persone, perché sono o tutti nuotatori nel mio caso, comunque gli altri sport vedi solo loro. Arrivare all'Olimpiade e stare veramente con i più forti sportivi di questo periodo storico ti dà quel senso in più. Cioè io vado, uno dei ricordi più nitidi che ho è Londra 2012, avevo mangiato con Usain Bolt davanti, e quindi sai, io avevo 17 anni, certo, ero lì che mangiavo e c'avevo Bolt tipo me e te, ed è stata un'emozione incredibile. E ogni volta, insomma, andare a una competizione del genere ti senti parte di qualcosa di grosso, e quindi è veramente il paese dei balocchi.
1: Beh, devo dire che a Parigi ci sarà stato un ragazzo più giovane che si sarà seduto di fronte a te e aveva detto: ho mangiato con Paltrinieri.
0: È sicuro, sicuro, bene.
1: Vabbè, passano gli anni.
0: Passano gli anni, sì, passano gli anni, però ti devo dire che ogni Olimpiade è poi molto diversa, eh. Cioè io mi affaccio ad ogni Olimpiade che sono cresciuto, sono cambiato, e quindi anche il mio atteggiamento rispetto a quell'Olimpiade, a quella gara, è diverso. Quindi è come se fosse ogni volta la prima. Ho fatto Londra ed ero una persona, ero già contentissimo di stare in un contesto del genere. Ho fatto Rio, che erano, penso, 3 anni che non perdevo una gara. Cioè, i 3 anni prima di Rio non avevo mai perso un 1500. Quindi atteggiamento diverso rispetto a quella finale che nella mia testa dovevo vincere. Poi c'è stato Tokyo, con tutto il casino del periodo di Tokyo. E poi c'è stata finalmente questa, che avevo ormai 30 anni, li ho compiuti la settimana dopo. Quindi una persona e una situazione molto diversa rispetto alla prima, che avevo 17 anni. E quindi devi cambiare anche, capito, modo di certo, pensare, perché sei diverso.
1: Certo. Senti, tu avrai fatto, non dico dopo questa Olimpiade, ma nella tua carriera centinaia di interviste, per cui quando abbiamo detto arriva Gregorio Paltrinieri ci siamo domandati: ma che tipo di intervista gli possiamo fare? E allora ci è venuto in mente che tu, al contrario devo dire di tanti ragazzi, sei un appassionato di libri, leggi molti libri, infatti questa mini libreria si spiega per questo.
0: Infatti mi chiedevo cosa ci facessero.
1: E allora abbiamo detto: ma vediamo se riusciamo a legare ai libri questa intervista. E allora sì, ci proviamo. Allora io ti invito,
0: curiosa,
1: sì, è curiosa,
0: sono molto interessato,
1: io ti invito a prendere mano a mano un libro. All'interno di ogni libro ci sarà, come vedi, c'è un segnalibro, una citazione, e da lì parte la nostra intervista. Allora vediamo che libro.
0: Vabbè,
1: è
0: iniziamo da Harry Potter stasera.
1: Harry Potter, allora io vado.
0: Harry Potter è la pietra filosofale, che se non sbaglio è il primo.
1: Sì, è il primo della serie, esattamente.
0: Esatto, questo non l'ho letto però.
1: Non l'hai letto, ma poi te lo diamo, eh. Allora, all'interno del libro c'è una citazione. Apri il libro.
0: Allora, questa citazione dice:
1: vediamo.
0: Non fa bene, parte pesantissima, è una cosa densa di significati. Dice: non fa bene soffermarsi sui sogni e dimenticare di vivere.
1: Esatto. E allora mi viene questa domanda, ci è venuta in mente questa domanda. Quando sei andato per la prima volta ai mondiali, no? Shanghai 2011, e sei diventato più famoso per il taglio dei capelli che per il risultato in vasca.
0: Vabbè, non voluto, cioè, ci tengo a sottolineare che non era voluto, È la nostra tradizione che ai nuovi arrivati gli si fa un taglio di capelli. Io credo di aver vinto il premio del più brutto nella storia, perché avevo un taglio, e non avete il dietro, perché anche il dietro era interessante però.
1: Ah, per cui diciamo era una sorta di cameratismo, cioè ti hanno
0: esatto, esatto.
1: Chi fu a costringerti a questo?
0: È stato, mi ricordo ancora, è stato Lorenzo Benatti, un ragazzo tra l'altro di Carpi, che era in nazionale con noi in quel periodo, era la mia prima nazionale, io di Carpi, lui di Carpi, e quindi mi ha fatto il battesimo.
1: E quando sei andato

0: in piscina che ti hanno visto così?
1: Quando sono andato in piscina, devo dire che quella è stata la mia prima nazionale, quindi potevano farmi di tutto. Io avevo 16 anni qua e era un sogno per me, quello era veramente un sogno. Ero entrato nel mondo dei grandi e quindi il taglio di capelli era l'ultima cosa che mi passava per la testa. Per me era importante era stare lì. Poi effettivamente è stata una gara fatta molto male quella, ero piccolo, ero inesperto, secondo me la tensione del momento mi ha fatto un po' di perdere di vista l'obiettivo, però è stata un'esperienza.
0: Senti, rispetto a questo libro ci viene in mente un'altra cosa, no? Per i sacrifici pensiamo anche alla maturazione, quindi ai cambi di allenatore, di tattica, di abitudini, come il fatto di gestirsi in maniera diversa in gara. Il Greg maturo, intendiamo quello del 2022, del 14, 32 e 80 nei 1500 mondiali, quello è il Greg più maturo?
1: No, non credo. Non sempre una prestazione fatta benissimo significa che in quel momento sei il più maturo di sempre. Secondo me bisogna scindere, diciamo, il momento psicologico che stai vivendo, in che condizione sei a livello mentale a quella gara, ma non sempre si riflette poi in un grande risultato. Io posso stare benissimo, sentirmi molto confident di me stesso e comunque fare una brutta gara, perché magari ho sbagliato qualcosa. Altre volte posso partire con più dubbi, posso essere più indeciso su che strategia fare così e tirare fuori un garone. Quindi non è per forza strettamente correlato tutte le volte che stai molto bene mentalmente e riesci a performare al meglio. Sicuramente quella di Budapest era stata una gara incredibile, per me la più bella forse della mia carriera. Però credo da lì di essere cresciuto ancora. In questi anni mi sono approcciato meglio e ho gareggiato meglio.
0: Ma quando nuoti, diciamo, durante una gara importante, il tuo corpo capisce che stai facendo un tempo importante? Lo capisci oppure è una cosa che, diciamo, realizzi al traguardo quando vedi il cronometro?
1: No, lo capisci. Lo capisci, devo dire che mentre stai nuotando siamo così abituati a sentirci a nostro agio in acqua che ogni sensazione te la fai tua ed è ben, diciamo, è ben impressa nella tua testa. Quindi quando sei in acqua io riesco a capire se sto facendo bene, se i miei movimenti sono in sincro con quello che penso, e tante volte la difficoltà è capire di stare male e dover correggere qualcosa. E lì devi essere veramente molto sveglio, molto attento, molto pronto a recepire dei segnali e dover cambiare tutto anche nel giro di pochi secondi. Diciamo, le mie gare, gli 800, durano 8 minuti più o meno, un quarto d'ora, poco meno, i 1500, 2 ore la 10 km. Quindi dipende dalla gara che hai, e, insomma, le strategie possono variare molto, ma devi essere bravo a poter cambiare da un secondo all'altro.
0: Tu fai in piscina le gare più dure e poi ti sei reinventato anche nel nuoto libero, no? Queste distanze molto importanti. E questo come si traduce in tempo di allenamento? Cioè fare il fondo, no? Avere la capacità di avere il fondo, ma non il fondo nuotando così, nuotando con tempi importanti. Cosa vuol dire l'allenamento per Greg? Quanto vuol dire?
1: Allora, l'allenamento vuol dire tutto. È la parte più importante che ti costruisce la base per arrivare in gara e poter performare al meglio. Devo dire che la mia scelta di cambiare gara a un certo punto è stata dettata anche dal fatto che sentivo mi servivano stimoli nuovi. E l'allenamento mi ha portato a fare anche cose nuove, allenamenti nuovi, una preparazione un po' diversa, e una condizione del corpo diversa. Quindi per me era come veramente reinventarmi a un certo punto della carriera. Avevo vinto le Olimpiadi di Rio 2016 e da lì volevo testare qualcosa di nuovo. E quindi per me quello è stato veramente chiudere un capitolo, aprirne un altro. E devo dire che dal provare qualcosa di nuovo, quella voglia, capito, quella miccia che si era accesa in quel momento, sono migliorato di nuovo sia in piscina che nel nuoto di fondo, quindi è stato fondamentale per me.
0: Andiamo col secondo libro, vediamo. Vai. Cosa peschiamo? Mi sembra come la pesca, sai, quando
1: peschiamo questo che è un mattone, infatti è il Conte di Montecristo.
0: Aspetta che andiamo a pigliarlo.
1: Andiamo a vedere cosa ci dice.
0: Vediamo.
1: Allora, il Conte di Montecristo dice: l'odio è cieco, la collera sorda e colui che vi mesce la vendetta corre pericolo di bere una bevanda amara. Ancora più difficile di prima.
0: Sì. Mi verrebbe però la domanda, devo dirti, è abbastanza semplice. Domanda, sì. Perché tu non appari come un vendicativo, cioè non vivi non la rivalità in maniera, diciamo, difficile, ma però ti sarai preso qualche rivincita o qualche vendetta in piscina contro qualcuno?
1: Allora, devo dire che non sono per niente vendicativo, perché affronto lo sport come una sfida. Mi verrebbe da dire che è un gioco. Noi facciamo tutto questo perché ci piace, ci mettiamo in gioco. Ogni volta è una sfida con se stessi, una sfida con gli avversari. Quindi per me andare in vasca e vedere quello che faranno gli altri, prendere le contromisure, dover combattere con loro, è uno stimolo incredibile che vivo sempre bene. E sono tante, e comunque devi dare per scontato che ci saranno dei momenti in cui vincerai e dei momenti in cui fallirai, e tutto questo servirà. Alla fine della mia carriera sportiva, tutte queste gare singolarmente, secondo me non me le ricorderò neanche bene nello specifico una a una, ricorderò il viaggio che è stato, tutto quello che è stato. Quindi per tornare alla gara, c'è poco di personale, diciamo, tra me e gli altri. Se loro mi battono, io, diciamo, cercherò di correggere i miei errori, sono pure contento per loro, tanto so che tutto gira e quello mi dà uno stimolo incredibile per continuare.
0: Diciamo che quando abbiamo scelto questo corposo volume abbiamo pensato anche a Piombino, no? Che è una delle tue basi per il nuoto in mare, e l'isola di Montecristo, insomma, esatto. Protagonista del libro di Dumas è poco distante. Allora, Phelps aveva i suoi nemici attaccati all'armadietto, ogni giorno in qualche modo li sfidava. Tu hai mai avuto qualcosa di simile? Cioè un personaggio che comunque quello dovevi battere, quello dovevi arrivare a battere?
1: Allora sì, io ci ho avuto, allora devo dire che gran parte della competizione io ce l'ho avuta in casa, cioè in Italia ci sono stati nuotatori fortissimi che m'hanno tenuto sempre molto sveglio e dovevo stare sul pezzo per non perdere da loro, e soprattutto tanti atleti molto forti si sono allenati con me per tantissimo tempo, quindi anche il confronto quotidiano è qualcosa di importantissimo che mi ha stimolato tanto. Devo dire che quando sono entrato in nazionale dal 2011, il taglio di capelli, in quel momento c'era un nuotatore cinese, Sun Yang, che era fortissimo, stava vincendo tutto, aveva fatto il record del mondo, quindi lui è stato il mio primo vero competitor, quello che volevo raggiungere per battere.
0: La faccia nell'armadietto, no?
1: Esatto, esatto. Io l'ho visto tante volte, devo dire i primi anni ho sempre perso da lui, ma a un certo punto ho iniziato a batterlo e per me quella è stata
0: un primo punto d'arrivo, sì, importante.
1: Esatto, un primo vero riconoscimento perché lui lo identificavo come il nuotatore più forte che ci fosse in quel periodo. Da lì in poi ne sono spuntati tantissimi. Cioè da lì, quando io sono passato, insomma, a vincere i 1500, a giocarmela sugli 800, da lì sono usciti tantissimi ragazzi, quindi la competizione è sbocciata. Ce n'avevo una gara, ce n'avevo uno, una gara ce n'avevo un altro. L'Europa è diventata fortissima da quel momento nelle gare di mezzo fondo, quindi per tanti anni ho avuto tanti atleti europei che beccavo ai campionati europei, che beccavo ai mondiali, che beccavo alle Olimpiadi, quindi devo dire ho attraversato, secondo me, varie generazioni di nuotatori che facevano i 1500 e che mi hanno dato filo da torcere.
0: Senti, poi questo passaggio al mare è davvero interessante, no? Perché comunque chi fa piscina è impostato, fa piscina, il mare è meno noioso della piscina?
1: Il mare, sì. Secondo me in questo momento mi dà una libertà di pensiero, io posso buttarmi in acqua, in mare ed essere libero di esprimermi al 100%, cosa che in piscina secondo me è un po' più difficile da fare. E devo dire, è molto difficile scegliere per me, cioè io sono venuto dalla piscina, sono cresciuto in piscina, quindi è un ambiente molto familiare che conosco ancora meglio, per quanto sono un po' di anni che faccio il nuoto di fondo. Però mi sento sempre, diciamo, più pronto a fare le gare di piscina perché ci sono cresciuto. Però il mare in questo momento è molto stimolante, è stato molto stimolante in questi anni ed è una sensazione diversa. Io credo che chi abbia nuotato in piscina e in mare si rende conto che sono due sport molto simili, ma succedono cose diverse.
0: Anche perché lì sotto non vedi sempre quell'azzurro e quella riga blu.
1: Esatto, anche. No? Vedi pesci, vedi meduse, prendi botte mentre gareggi. Quindi ci sono tante situazioni.

0: Situazioni che vanno gestite in modo diverso, però è proprio quello il bello, è più uno sport di situazione. In piscina delle volte mi trovo un po' costretto, diciamo, a partire forte e arrivare forte, perché quello puoi fare, sì. Perché tanto ormai le gare sono diventate velocissime. In mare c'è molta più strategia, la prendi come...
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Vabbè, non lo volevi neanche sapere, però tu nuotavi ed eri completamente al buio. E per esempio quella è una situazione che ti mette molto in difficoltà, il fatto di non aver mai provato a nuotare in un fiume in quella situazione m'ha danneggiato, per esempio. Però diciamo il bello delle gare in acque libere è questo, che una volta ti può capitare il fiume, una volta ti può capitare il lago, il mare, l'oceano, le onde, non onde. Quindi devi essere bravo ad adattarti.
3: A gestire.
0: Speriamo basta fiume, però devi essere bravo ad adattarti.
3: Andiamo col terzo libro, vediamo cosa peschiamo. Allora, questo
0: qua.
3: Cos'è?
0: Qua andiamo con Kobe. Questo ce l'ho anche di libro.
3: L'hai letto?
0: Certo. Vabbè, Kobe è stato una grande fonte di ispirazione per me.
3: Perché?
0: Beh, perché devo dire che è stato uno sportivo con tanto talento, ma che ha lavorato tantissimo per mantenerlo e per stare al vertice. E io credo che in quello che facciamo il talento conti veramente poco in una percentuale. Il talento può contare, ma tu devi pensare che gli 8 finalisti di una finale olimpica hanno tutti talento, tanto talento, e quello che li divide è veramente poco, quindi ci deve essere qualcos'altro che, diciamo, ti differenzia dagli altri. Kobe, secondo me, è stato un ottimo esempio in questo. Ha lavorato sempre tantissimo, non si vergognava di far vedere al mondo che magari andava in palestra alle 4 del mattino a lavorare, quando avrebbe potuto benissimo non farlo, ma lo faceva. Quindi questa dedizione la sentivo anche mia.
3: Vediamo la citazione.
0: La citazione dice: provavo una fame bruciante, una smania inestinguibile di migliorare e primeggiare. Non ho mai avuto bisogno di cercare la motivazione al di fuori di me. Vabbè, la sposo al 100%, ma perché, cioè, per me è stato uguale. Io credo che se tu mi avessi chiesto a 8 anni cosa avrei voluto fare, ti avrei detto questo. Non ero sicuramente, certo, non puoi essere sicuro di farcela. Ma non avevo bisogno di nient'altro per caricare quel fuoco che stava bruciando dentro di me. Cioè, io volevo farlo e avrei provato di tutto per farlo. Quindi è per questo che ti dico che il duro lavoro poi ti porta veramente da qualche parte.
3: A me piace molto questa cosa, perché comunque, soprattutto dico ai giovani di farne tesoro, no? Cioè, alla fine il talento conta, ma uno va coltivato, due va alimentato con il duro lavoro. Bisogna lavorare per primeggiare, non basta avere solo talento. Delle volte ci si butta via pensando che il talento sia sufficiente. La pallacanestro, anzi il basket, è la tua grande passione. Forse ti sarebbe piaciuto diventare un giocatore di basket.
0: Sì, mi sarebbe piaciuto. Mi sarebbe piaciuto fare tanti sport, però il basket sarà anche che nella mia zona, in Emilia, si parla tanto di basket. Io da giovane sono cresciuto vedendo basket, appassionandomi al basket più del calcio, per esempio, perché era uno sport che sentivo molto più mio.

0: Poi crescendo lo impari a conoscere così, è uno sport di squadra, è molto diverso da quello che faccio io, cioè sono due mondi diversi, conoscendo anche giocatori di sport di squadra ti rendi conto che è un altro mondo, però è veramente molto interessante e quindi sai, mi sarebbe piaciuto anche esplorare questa parte.
1: Io, se non sbaglio, nel 2018, che è stata la prima edizione del Festival dello Sport, tu eri nascosto in platea a vedere Steve Nash.
0: Ah, vero, anche, eh? È vero, mi ero dimenticato, anche di Steve Nash, è vero. Ma perché loro comunque sono atleti che fanno una vita da atleti molto diversa dalla mia, sono molto più visibili, diciamo, quindi condividono anche, si sa tanto di loro. E questa possibilità di sapere tanto dell'atleta che segui, secondo me è un più. Cioè io quando avevo 10 anni, 12 anni, guardavo la TV e vedevo come questi giocatori di basket, soprattutto della NBA, si comportavano prima delle gare, ma io stavo attento a tutto, che tipo di stretching facevano, cosa mangiavano a bordo campo, seguivo le interviste, quello che dicevano, ed era un mondo completamente affascinante, perché quando vedi qualcuno che dedica tutto se stesso ad inseguire un sogno, per me è bello da sentire, soprattutto mi dà motivazione nel seguire le mie strade. Quindi con i giocatori di basket è stato così.
1: Come hai detto, tu fai uno sport totalmente individuale, ecco, ma per il carattere che hai, la formazione che ti sei dato, che hai avuto, ti vedresti bene all'interno di una squadra a fare gruppo?
0: È tosta, io credo che dovrei esercitarmi. Tante volte, a parte diciamo il nuoto, è uno sport cioè individuale, ma la squadra è fondamentale. Per me tutto quello che ho fatto, soprattutto avere una squadra che mi seguisse in tutto e per tutto, nella preparazione ad un evento, ad una gara, è fondamentale. Quindi so fare di squadra, so giocare di squadra. È vero che in partita decisivo, come gestiamo una situazione di difficoltà, di pericolo.
1: Ma anche mettersi al servizio dell'altro, no? Perché
0: esatto.
1: C'è sempre un leader e ci sono sempre i gregari.
0: Ma lo sai, quando sei da solo ti prendi tutte le responsabilità e può essere bello e brutto. Per me è sempre stato bello non dover dipendere da situazioni esterne a me, mi faceva stare tranquillo, perché tanto decidevo io, quindi poi mi sarei arrabbiato con me stesso se fosse andata male, diciamo, ma non c'erano problemi di gestione. Invece in una situazione di squadra è molto diverso, quindi mi piacerebbe, sicuramente mi sarebbe piaciuto anche provare questa.
1: Chissà mai.
0: Beh, non lo so.
1: A proposito, Tamberi ogni tanto lo vedo sui parquet dell'NBA, insomma, lo invidio un po' su questo.
0: Invidio, beh, lui super, super atletico, quindi lui viene dal basket. Io l'ho visto giocare a basket, per me poteva giocare benissimo, non lo so, nella Serie A italiana. Comunque,
1: insomma, avvantaggiato anche dal salto, ecco.
0: Che non è poco, esatto. No. Però, no, siamo andati a vedere varie partite, lui super appassionato, anche lui siamo andati a vedere varie partite insieme, è una passione che condividiamo.
1: Allora, andiamo avanti con la nostra libreria, vediamo cosa riusciamo a pescare adesso. Vediamo.
0: Attenzione, non l'avevo visto. Questo è il mio libro, vediamo che ho scritto.
1: Che libro è? Ah, il tuo libro.
0: È il mio libro, il mio libro.
1: Beh, questo insomma, giochi in casa.
0: Esatto.
1: Aspetta che vado a prenderlo.
0: Ho detto, sembra tutto così incredibile. È come se invece di aver preso qualcosa mi fossi tolto qualcosa, un peso. Beh, so a cosa mi riferisco.
1: Sì.
0: Se vuoi aspetto.
1: Vuoi farti l'autodomanda?
0: No, qual è la tua lettura? Però so.
1: No, ti riferivi alla vittoria di Rio?
0: Sì, mi riferivo alla vittoria di Rio. E sempre per lo stesso motivo che quando uno sta bene non è per forza detto che si ripercuota sui risultati, anche lato opposto, diciamo, un risultato buono delle volte non ti lascia quello che avevi sperato, perlomeno. Sicuramente non mi lascia male, sicuramente aver vinto l'Olimpiade è stato un traguardo incredibile. Però il problema sono spesso le aspettative, cioè quello che, come io, diciamo, idealizzo vincere l'oro olimpico. Nella mia testa io ho lavorato per 21 anni, lì avevo 21 anni, avevo lavorato per 21 anni per vincere l'oro olimpico e pensavo che da quel momento tutto si sarebbe semplificato, perché perché ormai ero arrivato, cioè avevo fatto quello che volevo fare e non ci sarebbero più stati problemi di qualsiasi cosa, di gestione degli allenamenti, del nuoto, sarei stato appagato. E invece ti rendi conto, ma te lo giuro, la mia sensazione è stata 2 minuti dopo, che questo senso non è realmente così e sembrava una gara come un'altra. Io nel libro la definivo, mi ricordavo quando da piccolo vincevo le gare con mio padre al mare, facciamo, non so, da qui alla barca, e vincevo ed ero contento allo stesso modo di aver vinto le Olimpiadi, non cambiava niente, perché alla fine una vittoria è una vittoria, anche se gioco a briscola sono contento, non ti dico allo stesso modo, ma la sensazione è che sono competitivo, mi diverto a gareggiare, che vinco una cosa o vinco l'altra non cambia, e quindi idealizzare l'Olimpiade come mi avrebbe cambiato la vita, diciamo me l'avrebbe semplificata, non è stato così, e soprattutto arrivavo a quell'Olimpiade con un peso incredibile. Quindi era anche questo il senso, che io erano veramente 3 anni che non perdevo una gara, quindi quella è stata un'Olimpiada gestita male, che se avessi avuto, diciamo, la condizione mentale di adesso, che sono cresciuto e magari mi riesco ad approcciare meglio, appunto l'avrei gestita in un altro modo.
1: Ma però cosa succede quando si vince un oro olimpico? No, tu dici a pagamento, ma quanto dura? Pochissimo.
0: Dura pochissimo, dura veramente poco, perché almeno nel mio caso è durato veramente poco, perché non mi sono mai sentito realmente appagato da nessuna gara che ho fatto. Forse anche per essere così meticoloso e perfezionista vorrei sempre fare di più. Lì ho vinto l'Olimpiade, ma non avevo fatto il record del mondo. E lì ti vai a scontrare anche con le aspettative tue, le aspettative delle persone. Per tutti io avrei dovuto vincere e fare il record del mondo, e mi ero convinto che quel giorno avrei vinto e fatto il record del mondo. E quando ho vinto, ho toccato, avevo solo vinto e non avevo fatto il record del mondo. L'avevo sbagliato di 2 secondi e pochissimo su 1500 metri, ma non avevo fatto il record del mondo, e quindi sono uscito quasi un po'...
1: Contrariato,
0: perché non ero riuscito a fare quello che volevo fare. Quindi... il problema sono secondo me sempre le aspettative che uno si mette addosso e comunque pensare l'overthinking di una gara non è mai troppo produttivo, cioè nel senso dovrei semplicemente prepararmi, dovrei semplicemente allenarmi, poi dopo quando siamo in gara penserò a cosa fare, a qual è il mio limite, ma non devo neanche pensarlo, qual è il mio limite, devo solo gareggiare, quindi... si riduce sempre più all'osso ogni volta che ci penso e vado avanti, credo che sia molto più semplice di quello che noi la facciamo.
1: Senti, ci si prepara alle sconfitte o no? Quando soprattutto nel periodo d'oro, quando vincevi sempre, poi inevitabilmente è arrivata una sconfitta,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Come la si vive una sconfitta quando si è all'apice?
0: Ma allora, come ti ho detto prima, credo di essere molto sportivo in questo, nel senso che non ne faccio una questione personale. Diciamo che bisogna impararlo, bisogna arrivarci. Sicuramente da piccolo, in quel periodo, vincevo tutto. A un certo punto ho iniziato a non vincere più i 1500, che erano la gara mia, che sentivo mia. E a quel punto lì devi metterti in discussione, devi rimettere in discussione tutto. Ed è questa la cosa difficile, che io è dal 2012 che magari vinco medaglie, e ogni volta che vinco una medaglia, che divento campione olimpico, vinco i mondiali, così, potrei dire, ma c'è chi me lo fa fare di tornare domani in piscina e riazzerare tutto, perché dal giorno dopo siamo di nuovo tutti uguali, io potrei fare una gara e perderla subito, e quindi ho perso quella priorità, quello status che avevo. Quindi dal 2012 vinci, dici che faccio? Lo faccio? Continuo o no? E continuo. 13, continuo o no? 14, 15, 16, siamo arrivati al 2024 così. Però dico che è difficile ogni volta accettare che tu ti possa buttare e perdere quello che hai acquisito nelle gare precedenti. Quindi il rimettersi in gioco è la parte più difficile, secondo me, di questo percorso.
1: E allora te la faccio la domanda, continui o no?
0: Questo...
1: o meglio, ti vedremo solo al mare, nelle acque libere o comunque nei fiumi o anche in piscina?
0: Allora, devo dire che essermi spaccato il gomito dopo l'Olimpiade mi ha dato quegli extra mesi per poterci pensare. Io mi sarei voluto fermare in questo periodo per ripulirmi un po', cioè per ripulire la mente, per essere tranquillo, perché è stato una stagione molto. E quindi

0: Mi serviva questo stacco. Io credo che sono sicuro che gareggiare mi piaccia e tiri fuori quella parte di me che, insomma, che voglio far venire fuori, quindi vorrei farlo. D'altro canto non è così lineare come uno dice: voglio gareggiare, voglio vincere, quindi lo farò. Quindi devi metterti in gioco veramente tanto. Quindi ci sto pensando, ma mi piacerebbe.
1: Va bene, allora anche a noi piacerebbe che tu continuassi. Allora, vediamo un altro libro. Oh.
0: Prendiamo.
1: Beh, sempre il mare, eh? Ritorna al mare.
0: Anche questo l'ho letto. Allora, il vecchio e il mare dice: pensava sempre al mare come a la mar, come lo chiamano in spagnolo quando lo amano. A volte coloro che l'amano ne parlano male, ma sempre come se parlassero di una donna. È vero anche questo?
1: Beh sì, insomma, il mare si ama o il mare si odia, si dice, no?
0: Esatto, e soprattutto se anche ne parli male non è per forza detto che lo odi.
1: Certo.
0: Io penso, non lo so, 6 giorni su 7 odio buttarmi in acqua la mattina alle 7 del mattino con l'acqua ghiacciata.
1: Immagino.
0: E dover fare tutte queste cose, lo odio veramente, è una sensazione istintiva che non controllo, cioè che mi devo svegliare presto, andare lì, farlo. È difficile ogni giorno fare la stessa cosa, soprattutto sapendo che sarà difficile, che avrai sempre più, magari sempre più difficoltà. Detto questo, continuo ad amare il fatto di nuotare e soprattutto di gareggiare. Quindi anche queste emozioni miste, giorni di odio, giorni di amore, secondo me fanno bene al rapporto.
1: Beh, tu poi, diciamo, al di là del nuotare sul mare, hai fatto e stai facendo anche qualcosa, no, di concreto. C'hai un tuo progetto che è Dominate the Water, che è a metà tra il fare qualcosa per sensibilizzare, no, il tema ecologico del mare e diciamo il circuito di gare.
0: Sì.
1: Questa è una cosa bella, cioè fare qualche cosa di concreto.
0: Sì, sì, l'importante è fare qualcosa. Poi si possono fare tantissime cose in ogni contesto. Noi, io e altri ragazzi, volevamo innanzitutto far conoscere il nuoto di fondo a tante persone, quindi stiamo facendo gare in tutta Italia, dalla Sicilia alla Toscana, all'Emilia Romagna, al Lazio, un po' ovunque, e sempre più persone si stanno un po' avvicinando al mare, quindi questo è bello. E in più, nelle gare che proponiamo, stiamo attenti all'inquinamento, non c'è plastica, stiamo attenti soprattutto alle barche a motore, che di solito nelle nostre competizioni sono infinite, per garantire la sicurezza. Si può fare, si può gestire diversamente, quindi, perché sai, perché io mi accorgo che quando vado a nuotare in mare delle volte vedo situazioni brutte che non mi piacciono, quindi mi sento parte di questo mondo e vorrei, diciamo, dare una giusta via, una giusta lettura a noi che usiamo il mare, ma non dobbiamo sporcarlo e diciamo distruggerlo.
1: Sì, va tutelato il mare, vanno tutelate anche le persone. Io ho degli amici che si mettono la piccola boa, cominciano, vanno a nuotare, si fanno dei chilometri, poi tornano indietro, e però magari delle volte appunto ci sono problemi, le imbarcazioni, piuttosto che, no? C'è una cultura in Italia,
0: no,
1: in generale, diciamo.
0: Sì, non c'è una cultura, e in effetti all'estero ci sono alcuni paesi, l'Australia mi viene da pensare, paesi del genere dove la cultura per il mare è anche più sviluppata di noi, ma noi siamo comunque una penisola, siamo circondati dal mare, quindi è giusto che, insomma, che ci entriamo sempre più in contatto, e però, insomma, facendolo bene, non inquinando.
1: A chi del pubblico non ha letto l'intervista di pochi giorni fa sulla Gazzetta non sa che adesso, insomma, la tua passione sono diventati anche i coralli, no? Se non sbaglio, vai in vacanza, vai a Tahiti e vai a fare cosa?
0: Sto partendo per la Polinesia francese, andrò a piantare coralli, è un gruppo di ragazzi, una società che col surriscaldamento globale i coralli stanno morendo, quindi loro semplicemente, adesso non so ancora come facciano, andrò là la settimana prossima, lo scoprirò, credo taglino i coralli, li rivitalizzino e poi dopo li ripiantano, insomma, sott'acqua, quindi è una bella attività, andrò e... Anche questa, l'ho conosciuta un po' a caso, però me la sono sentita subito mia, quindi se potevo andare a vedere, a scoprire, sono molto curioso rispetto al mare, quindi vedere come si fa mi interessa.
1: Quando tornerai ci racconterai.
0: Ti racconterò, esatto.
1: Allora, andiamo avanti, vediamo quale volume peschiamo adesso. Questo è?
0: Questa è la fabbrica di cioccolato.
1: Chissà perché abbiamo scelto questo libro.
0: Esatto. Questo dice... Willy Wonka chiede

0: Cosa ti fa sentire meglio quando ti senti a pezzi? E Charlie dice la mia famiglia.
1: E tu potresti dire il cioccolato, perché so che sei abbastanza goloso di cioccolato.
0: Sono abbastanza goloso di, insomma, i dolci forse sono la mia priorità, però il cioccolato mi piace un sacco. È la mia famiglia,
1: infatti.
0: È il mio punto di sfogo.
1: Beh, insomma, la famiglia è anche quella che ti ha aiutato e che ti ha lasciato tranquillo dopo il terremoto, no? Quando eri, se non sbaglio, a Debrecen a vincere le tue prime medaglie.
0: Sì, sì. Vabbè, i miei genitori mi hanno seguito in tutto, in qualsiasi cosa volessi fare nella mia vita, mi hanno supportato, mi hanno consigliato, quindi sono stati importantissimi. Il caso a cui ti riferisci, sì, c'è stato il terremoto in Emilia-Romagna dove noi, tra l'altro, avevamo anche perso la casa, nel senso che eravamo usciti di casa. Io in quel periodo non c'ero, e ero all'estero a gareggiare, loro erano a casa, io non sapevo bene come stessero. Sì, certo, ci sentivamo, però sai, però, magari cercano,
1: diciamo,
0: sempre di...
1: Di attenuare.
0: Esatto, di attenuare. Quindi, sì, sono stati momenti difficili quelli, però niente, no, i miei genitori mi hanno sempre seguito in tutto e sono molto grato di questo. Non è scontato, quindi...
1: Questo è vero. Senti, ma mi domando, il tuo carattere è stato anche formato in qualche modo, no? dal nuoto, dall'essere in piscina costantemente. Ti ha aiutato lo sport? Come ti ha aiutato nella vita di tutti i giorni?
0: Mi ha aiutato tantissimo. Io penso allo sport come, cioè, come scuola, veramente. Cioè, io andavo a scuola la mattina e andavo a nuoto al pomeriggio e imparavo quasi allo stesso modo, imparavo materie diverse, però imparavo lo stesso. La mattina studiavo e il pomeriggio imparavo a stare con le persone, imparavo a stare con i miei amici, ma ha formato, insomma, nello stare in gruppo, mi ha insegnato la disciplina di dover andare ogni giorno ad allenarmi se volevo raggiungere qualcosa, la costanza. E mi ha insegnato a stare sotto a qualcuno che mi desse degli ordini, diciamo, esatto. Non è forse la parola giusta, però l'allenatore è comunque una figura di spicco, soprattutto da piccolo, capito, lo vedi così, ed è una persona che ti indirizza. Non sempre sei d'accordo, ma devi imparare appunto a gestire anche momenti di disaccordo. Quindi è stata veramente una scuola, cioè, importantissima per me. E ho imparato tantissimo. Se non avessi fatto sport, sicuramente sarei una persona molto diversa. Cioè, credo peggio, nel senso, perché poi ho viaggiato tantissimo, sono stato ovunque. Mi ha dato anche tante possibilità che non sono neanche quelle scontate.
1: Per cui, diciamo, consigli vivamente, no, ai ragazzi di fare sport.
0: Ma per mille ragioni, adesso ne abbiamo dette...
1: Al di là delle ragioni fisiche, diciamo.
0: No, esatto, al di là delle ragioni fisiche, io penso più comportamentali e di, insomma, stare in gruppo. A me quello è stata anche la cosa più bella, perché io andavo anche a nuotare, mi piaceva stare in acqua, è vero, mi piaceva gareggiare, mi piaceva anche stare sotto le docce con i miei amici un'ora e mezza, finito l'allenamento, a...
1: Cazzeggiare un
0: esatto,
1: po'.
0: Esatto, quindi ci sono tutti questi aspetti.
1: Ma poi, come ti è venuta la passione anche per leggere, no? Che è una passione che purtroppo non è poi così diffusa.
0: Forse anche dal... vabbè, diciamo, anche a scuola le materie così umanistiche così erano quelle che mi interessavano di più. Poi anche il tempo libero, che ogni tanto mi ricavo e trovo tra un allenamento e l'altro, nei viaggi, in aereo, quando sono in collegiale, quindi comunque... posso uscire meno con i miei amici, io, insomma, con la mia ragazza, così ho più tempo per me. E allora in quei momenti lì qualcosa devi fare. E leggere, a dire la verità, anche quello è una scuola, è come se viaggiassi, se fossi in continuo viaggio, perché vedi mondi diversi, persone diverse, ambientazioni diverse. E quindi mi fa anche un po' svagare, mi fa svagare dal momento in cui sono. I miei preferiti in generale sono i romanzi, capito, i gialli, quelli lì li leggo veloci, tanto per leggere qualcosa non mi piacciono, però ho letto anche, insomma, libri più profondi che mi hanno segnato.
1: Andiamo avanti, vediamo che i libri rimasti, mi pare due
0: libri.
1: Due o tre, adesso vediamo.
0: Vabbè, Michael Connelly, un grande autore di cui ho letto tanto, infatti abbiamo detto di gialli,
1: esatto.
0: E ci siamo arrivati, e lui dice: io credo nella teoria dell'unico proiettile. Ci si può innamorare molte volte, ma c'è un unico proiettile con inciso un nome. E se sei abbastanza fortunato da venire colpito da quell'unico proiettile, puoi star certo che la ferita non guarirà più. Vero, vero rispetto a mille cose della vita, cioè, nel senso che

0: po' così anche da piccolo, che non sai qua. Io volevo fare basket, volevo fare tennis, volevo fare altri sport, per esempio, però poi è nata questa situazione e forse lì anche sono stato bravo a capire che tra tutte le cose era quella che mi faceva sentire più appagato, il buttarmi in acqua, nuotare, cercare di sentirmi sempre meglio in acqua giorno dopo giorno, era la sensazione migliore, quindi mi ci sono aggrappato.
1: Te la leggo io una citazione adesso, vediamo se indovini il libro. Alla sua età non è per niente scontato che continui a vincere e che abbia questa voglia di essere il migliore, vuole sempre essere perfetto.
0: Difficile, eh?
1: No, facile.
0: Facile?
1: Sei persona molto vicina a te.
0: Persona molto vicina a me?
1: Sì.
0: Dammi qualche indizio, aiuto.
1: Chi è la persona che è più vicina a te?
0: Rossella. L'ha detto lei?
1: Sì,
0: l'ha
1: che credo detto? Sia qui in sala o sbaglio?
0: Sì, qua.
1: Eccola lì. Beh, devo dire che capita poche volte, no? Di vincere in contemporanea un'Olimpiade. Di avere un successo sì. All'Olimpiade, straordinario, no?
0: Sì,
1: lei vince questo oro straordinario con le ragazze, sì. Nella scherma e tu vinci in piscina.
0: Sì, devo dire che la sera prima ci eravamo trovati e dicevamo, ma chissà domani sera come saremo? Cioè, perché comunque avevamo la gara nello stesso momento e c'è il rischio che uno possa far bene, l'altro male, quindi sai...
1: Com'è dopo?
0: Torni, ma... sai bene come gestire, oppure che tutti e due siamo andati male, cioè che siamo delusi dalle nostre prestazioni da 4 anni di lavoro, oppure che tutti e due siamo andati bene e quindi sarebbe stata una gioia incredibile.
1: Beh, così è stato, in
0: così
1: fondo.
0: È stato, però diciamo, c'è una possibilità neanche così troppo grossa che succeda, e quindi la sera prima ci pensavamo, eravamo seduti giù a cena, neanche a cena, dopo cena, e dicevamo ma chissà domani sera, sai, può cambiare la vita, perché vinci una medaglia d'oro o vinci una medaglia anche inaspettata per quanto mi riguarda, cioè sono belle emozioni, e piuttosto che magari insomma fare una brutta gara, quindi era tutto in divenire, io di questa storia mi ricordo soprattutto la sera prima, perché era tutto in divenire e lì non sai veramente cosa aspettarti dal futuro, sai che tutto dipende da te, sei responsabile di quello che succederà. E quindi è stato bello, insomma, condividerlo con lei.
1: Sì, io vorrei fare anche un applauso a Rossella Fiammingo. Che si alza in piedi. Medaglia d'oro a Parigi. È stata protagonista di un talk al festival poche ore fa. Complimenti ancora. Beh, visto che ci siamo, allora, insomma... Chi ha chiamato per primo quel giorno lì?
0: Io. Io ho chiamato per primo, ma tipo per 2 ore e mezza non mi rispondeva, dicevo chissà. Dopo ci siamo rivisti, però io ricordo di essere uscito dall'acqua e il mio unico pensiero, ero contento per me sicuramente, ma di nuovo, un'altra volta me ne fregava e non me ne fregava, volevo sapere quanto avesse fatto lei, tra l'altro sapevo che quella ormai era la finale per l'oro o l'argento. E fa una bella differenza.
1: Sì.
0: E quindi sapevo che lei stava tirando e avevo troppa voglia di sapere come stava andando.
1: Tra l'altro una finale thrilling, incredibile,
0: sì,
1: no?
0: Sì, una bella finale. L'ho vista dopo, però una bella finale.
1: Eh sì. Beh,
0: viene... cioè, sono state bravissime.
1: Bravissime, tutte. Bravissime. Bravissime perché... Ma bravissime... con una soddisfazione doppia, perché vincere l'oro olimpico con le francesi in esatto. Francia, per cui cioè il massimo che si poteva ottenere.
0: Esatto, esatto.
1: Permettimi, ma voglio dire, non posso non chiederti adesso se c'è qualche progetto importante.
0: Andiamo in vacanza adesso.
1: Questo non è un progetto importante.
0: Ma è abbastanza importante per noi adesso, no, ci stiamo vivendo ancora così giorno per giorno, non ci sono progetti ancora in vista,
1: va bene,
0: però
1: allora...
0: ce la godiamo.
1: Ok, allora noi andiamo avanti con i nostri libri, vediamo cosa rimane qui nella
0: forse
1: nostra libreria.
0: L'ultimo.
1: Fammi vedere cos'è.
0: Forse l'ultimo, il libro...
1: è il penultimo, eh.
0: Ah, il penultimo.
1: Sì, vedi che ce n'è uno lì ancora.
0: Ah, bene.
1: Sì, sì.
0: È il libro di Basquiat. Un artista che mi piace molto.

0: Mi piace molto, vediamo cosa dice Basquiat. Non penso all'arte mentre lavoro, cerco solo di pensare alla vita.
1: Tu sei, diciamo, a te piace l'arte, no? La
0: sì,
1: fotografia,
0: mi piace l'arte.
1: Che tipo di rapporto hai? Come la coltivi questa passione?
0: Un po' come la lettura, cioè nel senso che tu vedi qualcosa che ti rimane impresso. Mi piacciono le belle cose da vedere, mi piacciono i bei libri da leggere che ti lasciano qualcosa, mi piacciono le opere così visive, mi piace fare fotografie, quindi è un mondo che mi interessa. Basquiat è un grande artista con una personalità molto forte, diciamo, anche fuori dagli schemi, e quello che dice è vero, io lo ritrovo anche, diciamo, in quello che faccio. Se mi voglio preparare ad una gara e penso intensamente a quella gara, che la voglio fare bene, che voglio vincere, mi convinco di qualsiasi cosa, sono sicuro che sbaglierò e che sto sbagliando, e sono sicuro che non riuscirò a tirar fuori il 100% delle mie possibilità quel giorno. Se mi approccio ad una gara semplicemente godendomi il momento, ma veramente, lo dico, cioè veramente, godendomi quello che sto facendo, godendo il percorso, non pensando a quello che diranno i giornali dopo, non pensando a quello che mi verrà detto, insomma, di a posteriori, solo godendomi il momento e godendomi la vita, c'è molta più possibilità che quella gara riesca a farla spensierato, perché ti toglie tante responsabilità di torno e semplicemente appunto ti godi proprio quel momento, stai nel momento. Quindi anch'io nel corso degli anni ho capito che pensare così intensamente a quello che stavo, riempirmi di ansia il giorno prima della gara, oddio, oggi non lo so, magari chissà cosa devo mangiare, devo andare a letto alle 7:30 di sera, perché non mi fa quella differenza rispetto a stare, diciamo, positivo e tranquillo con la testa e semplicemente prendere quello che viene e cercare di farne il massimo.
1: Senti, c'è l'ultimo libro. Piccolino lì, eccolo lì sotto.
0: No, questo lo fa. Ah, sì, c'è questo.
1: Sì. No, vedi che c'è ancora
0: questo.
1: Sì, c'è, vedi?
0: Harry Potter questo.
1: È un altro però. No?
0: No.
1: L'avevamo già preso?
0: No, mi sa che li ho preso.
1: Hai lasciato il fogliettino dentro allora.
0: Ah, se vuoi ti rifaccio Harry Potter,
1: no,
0: diamo una lettura diversa a Harry Potter.
1: No. Allora, il libro lo prendo io questo.
0: No, vedo che c'è un pacchetto, non so.
1: Esatto, è il libro che ti invito a scartare.
0: Ah, va bene. Vediamo, è un regalo.
1: Se vuoi, sì, diciamo.
0: Me lo sono fatto regalo.
1: Un regalo e forse un auspicio.
0: Ho già capito. è una guida turistica per chi è di Los Angeles.
1: Beh, allora. Los Angeles è la sede delle prossime Olimpiadi.
0: Guardiamo la cartina per capire dove.
1: No, ma io ti chiedo solo di leggerla, ecco. E poi deciderai e ci farai sapere.
0: Vabbè, io sto andando a fare un sopralluogo già a Los Angeles, perché dopo Tahiti, dopo la cosa dei coralli.
1: Allora, guarda bene
0: a Los Angeles. Grazie, perché senza saperlo mi hai regalato qualcosa.
1: C'è qualcosa di utile.
0: C'è già qualcosa di utile,
1: esatto.
0: però approfondirò. Per
1: e noi in cuor nostro, tutti noi, speriamo di vederti fra 4 anni ai blocchi di partenza oppure nelle acque di Los Angeles.
0: Peggio di Parigi non può essere,
1: non può
0: l'acqua
1: essere
0: del mare, quindi
1: esatto.
0: Già questo mi farebbe dire, vabbè.
1: Ma io direi che questa sera, diciamo, quando sei entrato tutti conoscevamo il Gregorio Paltrinieri in piscina o nelle acque libere, e alla fine di questa chiacchierata probabilmente conosciamo cosa c'è dentro Gregorio Paltrinieri, per cui ti ringrazio molto, spero che la gente si sia divertita e vi faccio davvero tanti auguri. Grazie.
0: Grazie.
1: Grazie.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buon martedì a tutti, ben ritrovati. 16 giugno, incetta di pareggi per quanto riguarda il mondiale, il pareggio tra Belgio e Egitto, il pareggio tra Iran e Nuova Zelanda, tra Arabia Saudita e Uruguay, ma soprattutto il pareggio 0-0 tra Spagna e Capo Verde. Clamoroso, clamoroso quello che è accaduto al mondiale, un mondiale che per adesso non brilla dal punto di vista della bellezza, l'unica squadra che è sembrata in salute, ma che comunque con il Curaçao ha trovato anche un momento di difficoltà, la Germania. Oggi tocca Francia e Argentina, le due finaliste della passata edizione. Intanto il mercato che va avanti, il Milan che trova il suo allenatore, pian piano si sta strutturando tra tanto scetticismo, la Juventus che ha aperto l'era Carnevali e tutto il resto, con trattative che vanno avanti, compresa quella della Roma con Gribund. Ma noi adesso parleremo un po' di tutto. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocchi in cabina di regia, buongiorno a Luca Marchetti Sky Sport. Ciao Luca.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora Luca, io partirei un attimo da questo pareggio tra Spagna e Capo Verde. Che è successo?
2: Ma io del mondiale fondamentalmente so i risultati e quello che hai detto tu.
1: Sì, vabbè, perché c'è tanto lavoro sul mercato. Esatto, e poi c'è anche tanta frustrazione, Luca, perché ci siamo noi.
2: Allora, no, quello chiaramente conta un po', ti devo dire la verità, contano anche gli orari che sono poco compatibili con la vita di noi europei.
1: Sì, sì. Gli occhi a terra,
2: e poi il lavoro di questi giorni con la Juventus e il Milan che si stanno completamente ristrutturando. Già. Obiettivamente ci porta via un bel po' di risorse. Già. Fermo restando che poi le partite di sottofondo, per carità di Dio, non possono mai mancare, stiamo pur sempre parlando del mondiale, quindi sì, chiaro che punteggia la nostra giornata.
1: Ti posso dire una cosa, mo sarà che non siamo più abituati a vedere una partita del mondiale come protagonisti, però non lo so, a me sembra di assistere a un videogioco quando li guardo, perché sento queste...
2: Però io non so se te lo ricordi, questo ragionamento l'abbiamo fatto tutte le altre volte che non c'era l'Italia, sì. Anche nelle edizioni passate,
1: non ci
2: anche
1: scalda.
2: Quella invernale, soprattutto quella invernale, io mi ricordo proprio questa tua affermazione,
1: esatto.
2: Evidentemente ti è rimasta scolpita,
1: sì,
2: nella memoria,
1: sì.
2: Perché si giocava peraltro con una luce completamente diversa da quella che avevamo, e quindi ci sembrava proprio veramente una cosa lontana. La stessa sensazione ce l'hai guardando le partite di notte quando l'hai giorno.
1: E quindi sì,
2: no,
1: sì.
2: Che è una cosa che obiettivamente a me e a te ci riporta anche al passato, no?
1: Sì.
2: A USA 94,
1: sì,
2: che lì c'eravamo, l'abbiamo recitato un bel ruolo da protagonisti.
1: Beh, sì, amore, due campioncini, niente male. Diciamo.
2: Fino alla fine. E stavolta invece te lo vivi proprio con leggerezza, cercando,
1: sì,
2: di andare a vedere il talento, il giocatore che ti è piaciuto di più, le parate
1: però
2: del portiere, magari la curiosità di vedere Curaçao, Capoverde che pareggia contro la Spagna, eccetera,
1: sì,
2: eccetera.
1: Sì, sì. Oppure che magari dici, fammi vedere Carletto Ancelotti come se la cavo col Brasile, bang.
2: E non, ti benissimo.
1: Non benissimo.
2: La Tunisia che suona gli allenatori, fuori di casa,
1: ci pensa Montella, bang.
2: Esatto, bravo. Ecco, quella devo dirti, in questi primi giorni di mondiale, da italiano è stata forse la delusione più importante,
1: sì,
2: perché non mi aspettavo che potesse perdere la Turchia 2-0 con l'Australia. Non ho visto tutta la partita, ti dico la verità, quindi non so se è stato episodico oppure strutturale, però insomma è stata una bella botta, anche perché poi nel mondiale noi facciamo sempre ragionamenti giustamente su un determinato tipo di progettualità che ci può essere, quindi un risultato non può inficiare sulla bontà di un lavoro. Solo un risultato, però nel mondiale sì, perché nel mondiale hai tre partite,
1: già.
2: Poi dopo tutte le eliminazioni dirette. Il mondiale secondo me è il tempio del risultato.
1: Sì, lo so.
2: È la verità, ragazzi, alle volte anche un episodio può determinare un mondiale.
1: Chiaro che sì. Ricordiamo un mondiale che
2: noi, nel bene e nel male,
1: sì.
2: Nel bene e nel male, un rigore su una traversa ti può cambiare completamente la partita, completamente.
1: Abbiamo visto finali senza la goal line technology essere assegnati con il pallone non entrato. Esatto.
2: Appunto.
1: Diciamo anche che nel frattempo la tecnologia ha fatto passi da gigante, vediamo arbitri tipo Cyborg.
2: No, ma io parlo anche proprio di episodi fortuiti, no?
1: Sì,
2: oppure
1: sì,
2: episodi,
1: certo,
2: che magari uno vede o non vede.
1: Sì.
2: Ti ripeto, ecco, una traversa nella serie di calci di rigore ti determina la vittoria o meno su un campionato del mondo. C'è,
1: sì,
2: successo nel bene, c'è successo nel male.
1: Sì, sì.
2: E quindi figurati se un episodio così piccolo all'interno di 120 minuti,
1: certo,
2: perché poi sono 120 quando finisce i rigori, ti può determinare il fatto che tu sia un idolo oppure un fesso è il tempio del risultato, del risultatismo, il mondiale è esatto. Anche il tempio però dello spettacolo poi alla fine, no? Perché sì, c'è uno spettacolo intorno. Tu hai detto che lo spettacolo non è stato così all'altezza rispetto a quello che potevamo immaginarci, perché ci sono tante stelle,
1: tanti pareggi, però anche
2: sì, ieri ce ne sono stati 4 su 4, credo che non succedeva da non so quando, dagli anni 50 ci dicevano i nostri inviati al mondiale ieri, e anzi stanotte. Però è comunque affascinante il mondiale, come le finali di Champions League,
1: sì,
2: è bello, il mondiale è bello a prescindere, viverlo, respirarlo. Quando io vedo le immagini testanti dei tifosi, questo clima, poi è abbastanza annacquato in realtà da questo punto di vista, perché è molto dispersivo il mondiale americano, si gioca su 3 continenti, però fai attenzione a tanti dettagli, ci sono, ieri per esempio c'è stata la partita dell'Iran, cioè ci sono anche questioni relative a
1: politica,
2: la geopolitica,
1: modo, certo.
2: No, è, questo è proprio bello il mondiale, sì. Dai, ci racconti tante storie.
1: Poi i tifosi sui generis che si divertono a essere protagonisti sugli spalti, quello è un altro aspetto carino del mondiale,
2: certo,
1: in generale, vabbè, e poi soprattutto la presa in giro che abbiamo incassato da Infantino, che non...
2: abbiamo fatto tanto rumore forse per quasi nulla, l'unica cosa che io dico è vero che era una battuta, era evidente che fosse una battuta, se magari sei il presidente della FIFA devi stare attento anche a fare le battute, stai al bar, non in TV,
1: sì.
2: Però peccato veniale,
1: come tanti politici,
2: peccato veniale.
1: Ma non tocchiamo questo argomento,
2: vabbè, quello no, quello tocchiamo un altro tasto.
1: Là si deve fare ancora più cautela nelle dichiarazioni. Senti, invece, dal giochismo al risultatismo, anzi dal risultatismo al giochismo, il Milan si toglie l'abito di Allegri e indossa quello di Amorim, finalmente almeno si prende una decisione, anche se si parte anche in questo caso prima dall'allenatore e poi dai dirigenti.
2: Sì, credo che sia l'ultimo dei peccati del Milan, quello di aver scelto prima l'allenatore e poi il direttore, ma anche se il direttore arriverà a breve, il direttore dell'Eintracht Francoforte dovrà essere liberato, ci dovrà essere una trattativa, però una scelta forte il Milan l'ha fatta anche lì. Certo, è strano il processo che il Milan ha condotto, perché rispetto a quello a cui siamo abituati noi, sinceramente... siamo più inclini a tollerare un cambio anche a metà giugno per impostare una stagione che di fatto è già iniziata, quando il cambio è effettivo, vedi il Juventus,
1: sì, sì,
2: piuttosto che, e perché poi tutto è successo nello stesso tempo, no?
1: Sì.
2: Perché il Milan ha deciso l'allenatore adesso, quindi diciamo che anche la Juve che ha cambiato direzione lo ha deciso adesso,
1: sì.
2: Però siamo più inclini a essere, come dire, solidali con un determinato tipo di percorso come quello della Juve, che decide di cambiare, ma cambia quando ha in mano tutto.
1: Esatto.
2: Che come il Milan, che invece
1: improvvisa,
2: azzera tutto e aspetta in salamoglia per 3, 4, 5, 10, 15, 20 giorni per poi arrivare a una conclusione. Alla fine è tutto uguale, nel senso, Juve e Milan si sono riallineate seguendo due strade diverse, difficili però, secondo me un po' più rischiosa, molto più rischiosa quella del Milan, anche perché ha cambiato di più.
1: Ha cambiato di più, poi quello che ha fatto arrabbiare i tifosi del Milan è vedere Ibrahimovic magari al mondiale fare il commentatore, si sono un po' infastiditi, certo, avrebbero voluto vedere una società più al lavoro, o magari sì, vai là, però io nel momento in cui ho mandato via tutti già ho il piano.

0: il piano C già in essere, e poi il resto bisogna semplicemente ricostruire.
1: Allora, questo noi non possiamo saperlo, io posso anche avere il beneficio del dubbio, ti dico la verità.
0: Sì.
1: Nel senso che noi non possiamo sapere quello che si sono detti Cardinale, Ibrahimovic e quelli che sono stati coinvolti nella scelta e nella determina del contratto di questi signori che poi arriveranno, quindi Amorim, è entrato Francoforte, eccetera, eccetera. O quello che era successo con Ragnik, o quello che era successo con Glasner, quello che era successo con Gasle, io non penso che il Milan non abbia lavorato. Dobbiamo cercare, secondo me, per essere più obiettivi possibile, e quindi senza partire, no, con lance in resta, con le critiche che devono essere fatte, però essendo il più ragionevoli possibile, nel senso, allora, noi abbiamo di fronte un momento di crisi.
0: Sì.
1: Non sappiamo, non abbiamo in mano tutti gli elementi e chiaramente giudichiamo in base a quello che vediamo, ok?
0: Certo.
1: Quindi è possibile che abbiamo un'idea parziale. A me va benissimo che il Milan abbia azzerato tutto, va benissimo che si prenda tutto il tempo per cambiare. Io discuto sulla forma, perché la forma secondo me in certi casi fa la sostanza, quindi io dico che un grande club non deve mai perdere il controllo del club stesso. Quindi, come ha fatto la Juventus, secondo me è più idoneo a un club importante come il Milan, per cui fai andare avanti, chi anche in questo momento non gode della tua fiducia, ma l'ordinaria amministrazione la porta avanti. E poi dopo cambi, magari centimetro per centimetro, perché oggi arriva Giovanni Carnevale alla Juventus e magari nel corso dei mesi cambierà le persone che secondo lui non sono adatte alla sua visione.
0: Già.
1: No, non si cambia tutto insieme, tutto all'improvviso. Perché se tu decidi che oggi devi cambiare allenatore, cambia allenatore e dici: amico mio, tu fai l'amministratore delegato, rimani qua, ma l'allenatore lo decido io. Fine.
0: Esatto.
1: E quello che cosa deve fare? Niente.
0: No,
1: sei
0: no,
1: tu il padrone.
0: A quel punto sei tu il padrone.
1: Cioè, lasciare tutto senza niente a me, sinceramente, non è sembrata la migliore
0: delle
1: situazioni possibili.
0: Onestamente no. Onestamente
1: poi
0: no.
1: La scelta di Amorim è una scelta soddisfacente, certamente sì. Stiamo parlando di un allenatore giovane che comunque ha fatto una grande esperienza a livello internazionale, ha vinto a casa sua, ha provato un'esperienza al Manchester dove hanno fallito tutti, quindi ha fallito anche lui,
0: sì.
1: Non è andato bene, è andato però in finale di una competizione europea, l'ha persa con il Tottenham, l'Europa League,
0: sì.
1: È vero che Mourinho per esempio l'ha vinta, ma è comunque una situazione dove si è arrivati nonostante una stagione difficilissima, nonostante un Manchester che sono anni che non riesce a performare, a giocarsi un titolo. Ha mancato la qualificazione Europa, si sono concentrati su quello, sì, è vero. Però è un allenatore che è in ascesa, è un allenatore che ha delle idee, è un allenatore che può portare avanti da solo anche, soprattutto in questa prima fase, un progetto tecnico. C'è un allenatore solido, ok? Non che gli altri non lo sarebbero stati, ma secondo me fra tutti quelli che sono stati presi in considerazione oggi dal Milan, sinceramente mi sembra il più solido.
0: Sì, sarebbe dovuto essere addirittura forse la prima scelta in realtà.
1: Ma magari lo era e noi non lo sappiamo, però noi raccontiamo quello che vediamo. Quindi noi abbiamo raccontato di un Glasner come prima scelta del Milan, perché le considerazioni che sono state fatte, e ci sono state molte considerazioni su Glasner, abbiamo raccontato di Ragnik come direttore tecnico, e poi alla fine invece Ragnik ha scelto di andare, di rimanere, scusami, in Austria, con l'Austria, però Amorim io credo che possa essere, non è che hanno chiamato Amorim, adesso sinceramente è vero che
0: Sembra un po' di improvvisazione, però dici non a questi
1: però
0: livelli.
1: Capito, non è che l'hanno chiamato 3 giorni fa Amorim, no ragazzi,
0: Toma, che c'è da fare?
1: Esatto. Guarda, oh, scusa, mi sono dimenticato che dico, vuoi venire a cena con me? Sembra Carlo Verdone,
0: sì.
1: Sul Bordalto, che chiamava tutti, via Croce e Verdone, che chiamava tutti per 15 agosto che doveva andare fuori.
0: Esatto. No, sarebbe una cosa troppo surreale per essere vera. Un po'
1: no,
0: però.
1: Quindi, sicuramente c'era, però, e ti dico che rispetto anche Glasner, secondo me, sarebbe stata una buonissima scelta, perché era comunque un allenatore che era abituato a determinare anche in tutti i club in cui è andato. È vero anche che però la dimensione del Milan Glasner non l'aveva mai vissuta. Amorim sì.
0: Questo sì.
1: Perché lo Sporting è uno dei migliori club in Portogallo, il Manchester è uno dei migliori club in Premier. Questi dettagli fanno la differenza,
0: certo che lo fanno.
1: Perché poi nella gestione del gruppo, della stampa, della categoria, è uno che comunque quel tipo di, come posso dirti, di dimensione già l'ha vissuto,
0: sì,
1: e quindi secondo me ha già le spalle larghe per poter affrontare anche situazioni estremamente difficili. Ragazzi, l'esperienza di Amorim al Manchester.

0: per United è un'esperienza che io non auguro a nessuno.
1: No, no, veramente, veramente, veramente. E quindi è estremamente formativa sotto tanti punti di vista, e questo sicuramente è un bagaglio che si porta per vivere questa esperienza al Milan, che sarà altrettanto formativa, perché anche questa è, non è che arriva in una società strutturata sulla breccia dell'onda, ma è una società da ristrutturare e da riportare alla
0: vittoria. Questa è un'altra grande sfida, un'altra sfida nella sfida, perché tu fai in modo che il tuo club sia a tua immagine e somiglianza. Questo è molto stimolante, secondo me, per un allenatore come Amorim. Sarà aiutato sicuramente dai dirigenti, noi li conosciamo bene perché appartengono a un'area geografica che conosciamo meno, quella della Bundesliga, però insomma i successi dell'Eintracht Francoforte e quei successi che prima ha ottenuto adesso non mi ricordo come si chiama perché mi confondo con le lettere, però all'Eintracht Francoforte e prima nei suoi successi, soprattutto perché è stata all'Lipsia, è stato il successore di Ragnik con il Lips Roche, bravissimo. Mi confondo le due.
1: No, pure a me, non veniva in mente. Lo sono andato a rispiare, ti dico la verità.
0: E quindi ha ereditato il lavoro di Ragnik, è vero, però ha fatto un sacco di plusvalenze e ha ottenuto dei risultati, che è esattamente quello che vuole il Milan. Ho avuto modo di capire con addetti ai lavori che tipo di direttore fosse, e tutti me ne hanno parlato molto bene. Quindi c'è un problema adesso, però, secondo me, oggi al Milan nessuno dei due conosce il sistema Italia e un po' ci vuole. Quindi oggi chiedi ai tifosi del Milan ancora una volta pazienza. Passo che invece la Juventus aveva fatto con Comolli per poi tornare indietro con
1: esatto. E arriviamo a questa marcia indietro, perché in realtà anche qui, no, dobbiamo sfatare un tabù, perché uno magari può pensare ho deciso oggi, mi sono svegliato, sono Elkan, ho deciso di non credere più nel progetto Comolli, ho chiamato Carnevali a casa. No, evidentemente John Elkan aveva già deciso, aveva contattato intanto Carnevali, il quale doveva liberarsi dal Sassuolo, chiudere la trattativa per portare Aquilani al Sassuolo dal Catanzaro e poi magari dire ok, sono libero, ci sono. E poi a quel punto io, prima della riunione concordata del
0: c'erano
1: CDA,
0: dei tempi tecnici della Juventus che devono essere presi in considerazione, l'accordo con Carnevali magari sarebbe potuto arrivare una settimana dopo, era una questione in piedi che fino a che non si è chiusa non è stata ratificata. Una volta che è stata ratificata, arrivederci, grazie, come lì. Adesso vedremo che succederà anche con gli altri, senza fretta. A questo punto sì, perché abbiamo capito che la Juventus cerca di modificare il proprio assetto senza gravi scossoni.
1: Sei d'accordo?
0: Anche se lo cambia in maniera strutturale,
1: Sì, perché esatto. Infatti,
0: come lì ai Carnevali è come passare dalla Francia all'Italia.
1: Esatto, intanto che già non è roba da poco. Però sei d'accordo se ti dico che la figura di Carnevali, proprio nella sua pienezza, manca la Juve dai tempi di Marotta? Perché poi alla fine prima c'è stato il governo tecnico, poi è arrivato Giuntoli, che era più che altro un direttore sportivo più che amministratore delegato nella sua esperienza nel suo background, poi è arrivato Comolli, che è stato presidente, che però si è adattato a fare il direttore sportivo anche accentrando un po' tutto. Carnevali, amministratore delegato, può fare il direttore generale, è arrivato a colmare una casella che la Juve era vuota, tant'è che poi dopo, e qua ti chiedo, c'è ancora da strutturarsi, no? Per adesso Torini c'è, dovrebbe restare, arriverà Tognozzi, qualcun altro, come funzionerà adesso la dirigenza della Juve, come si ristrutturerà?
0: Allora, chi verrà non lo sappiamo, io non metto nessuna casella, perché credo che non lo sappia neanche Carnevali, avrà delle idee che ancora deve sviluppare. E la verità è che io non vedo neanche così diversa la scelta che ha fatto la Juve, ti dico la verità. Perché comunque Comolli aveva fatto il direttore sportivo fino ad arrivare ad essere presidente, quindi aveva una visione a tutto campo ed aveva gli stessi poteri che oggi ha Carnevali. E mentre invece, per quanto riguarda le competenze, io non discuto quelle di Comolli, è sicuramente un modo di comportarsi diverso. Sicuramente Carnevali conosce molto bene il campionato italiano.
1: Beh, assolutamente sì. E soprattutto sa come riuscire ad avere anche una gestione oculata.
0: Perché io questa forse è una cosa che ci siamo già detti, non ricordo, ma sicuramente Comolli aveva le sue competenze, il Lille, tutto quello che vuoi, il Tolosa, tutto quello che vuoi. Ma non è che, siccome il Sassuolo è in Italia, il lavoro di Carnevali è meno importante e meno determinante. Anzi, aver portato una squadra dalla Serie C all'Europa avendo fatto quanti milioni di

0: euro di plusvalenze, ma lo stesso vale per l'Atalanta, lo stesso vale per l'Empoli, per chi è riuscito a fare il Cagliari, certo, no? Certo. Per i dirigenti che sono, o presidenti che sono riusciti a fare questo tipo di percorso. Quindi.
1: Ma infatti, infatti Luca, molti ci dicono, ci hanno scritto, sarà all'altezza della Juve, e a tutti coloro ho ricordato che Marotta alla Juve ci arrivò dalla Sampdoria, quindi
0: sì, sì, quel cammino è quello. Ma era una Juve forse meno grande di questa, perché è diventata ancora più grande proprio grazie al lavoro di Marotta, al lavoro di Paratici, al esatto, lavoro di Andrea Agnelli, no?
1: Esatto.
0: Perché
1: esatto,
0: poi ci vuole una condizione generale che permetta al club di crescere, non basta un dirigente solo. Se oggi nel calcio cominciamo a parlare di dirigenti, significa che siamo arrivati alla fine. Ma mi spiego perché: prima parlavamo di giocatori, poi parlavamo di allenatori, adesso parliamo di dirigenti.
1: Sì.
0: Alla fine parleremo dei proprietari,
1: sì, infatti,
0: e, poi, e poi finiremo
1: poi
0: di parlare
1: dei marchi, poi parleremo di altro.
0: Capito che ti voglio dire? Quindi sì, ci vuole pazienza in questo caso. Io penso che i giocatori li devi giudicare ogni settimana, gli allenatori ogni sei mesi, in un periodo più lungo di una partita, e i dirigenti però anno per anno.
1: Certo.
0: E quindi e per dare un'impostazione a un'azienda, a un club, non bastano due mesi di mercato.
1: No,
0: non basta una sessione di mercato, non ne bastano neanche due. Come lì ha sbagliato, sì, tanto. Io ti dico, arrivo a dirti che per come la vedo io,
1: sì,
0: non è necessario crocifiggere Comolli per i risultati sportivi.
1: No.
0: Poi si può decidere di cambiare, per carità di Dio, però attenzione, perché poi dopo la stessa velocità del metro di giudizio bisogna metterla a tutti.
1: Certo, ma poi soprattutto arriverà anche un momento in cui devi dare un carico di responsabilità anche a chi scende in campo, Luca, perché poi...
0: È vero che poi dopo ti dice, in campo però ci vanno i giocatori, sì, ma scegli l'allenatore, e quindi qui che arriviamo ai dirigenti, no? Però esatto, se no poi dopo diventiamo assolutori nei confronti di tutti, esatto, tranne che di chi poi scende in campo, esatto, o li manda in campo.
1: Esatto.
0: È un processo comune, secondo me.
1: Sì.
0: Io penso che Spalletti sia un ottimo allenatore, penso che Carnevale sia un bravissimo dirigente che possa certamente essere all'altezza della Juventus. Penso che i giocatori della Juventus possano essere migliorabili, ma non siano delle enormi schiaffe. Hanno fatto una stagione certamente negativa, ma a tanti padri, come la vittoria, a tanti padri, così come la sconfitta. Allora, se vogliamo fare un discorso di analisi, facciamolo per bene, perché poi alla fine, se Davide e Openda hanno segnato in 2-3 gol,
1: sì,
0: per carità, io ho sbagliato gli acquisti, ma non è il primo anno che in 2 fanno 3 gol.
1: Sì, no,
0: capito, che voglio dire?
1: No, l'ho capito perfettamente.
0: La colpa di chi è? Di Tudor, di Spalletti, di Comolli che l'ha presi, del prezzo troppo alto, di Torino che c'ha le maglie bianche e nere? Cavolo, se hai fatto 0 gol in campionato, ci sarà un motivo.
1: Certo. Soprattutto se poi continui
0: a... Io ti posso anche aver pagato troppo, ma tu sei arrivato ad essere preso in considerazione la Juventus, perché certe performance le sapevi, se no anche io valgo 42 milioni, faccio 0 gol anch'io alla Juventus.
1: Sì, no, se no, vedi, ti chiama un altro emittente per dire, Luca Marchetti è così bravo e fa mutismo, ragazzi, ho deciso di non parlare più, che significa? Chiaramente poi dopo tu il tuo valore che hai espresso altrove devi in qualche modo esprimerlo anche nella squadra dove sei, altrimenti devi prendere le responsabilità di non esserci riuscito.
0: Io sono arrivato ad essere preso in considerazione, ad essere comprato dalla Juventus per 42 milioni, metti anche che mi hanno pagato troppo, quanto potevo costare? 30? Ma perché la Juventus mi hanno dato? Perché ho fatto diverse stagioni con un determinato valore,
1: certo,
0: e quindi mi sono meritato quella chiamata là.
1: Dopodiché magari, ecco, quello che cambierà forse in casa Juventus è che quei numeri rappresentavano un valore ai quali si affidava molto Comolli. Adesso, sotto anche la volontà di Spalletti e il background dello stesso Carnevali, si va a guardare anche l'aspetto caratteriale del giocatore al di là dei numeri.
0: Un po' di manualità, quello che ti trasmette a livello anche emotivo, perché è importante.
1: Esatto.
0: Quante volte abbiamo detto che nelle trattative è importante andare a parlare con le persone. Il background di un giocatore, la famiglia, gli amici, è importante, perché poi il giocatore che arriva in Italia, oggi abbiamo il 60% degli stranieri, si deve integrare in un tessuto che oggi è multietnico, ma che comunque ha delle connotazioni italiane, quindi con i nostri modi di essere, con la nostra stampa, con la nostra tifoseria, e non è facile, non è sempre facile. Chiaro che ti pago tanto e quindi mi fai il favore, acceleri questo processo.
1: Esatto. Senti, ma a proposito

0: Di giocatori, eccetera, i nomi trattati sotto Comolli lì sono stati abbandonati o verranno ripresi tutti quanti da Carnevali?
1: Sono rimasti tutti lì, magari verranno modificate alcune cose, però parliamoci chiaramente, anche qui, sennò sembra che siamo sciocchi.
0: Sì.
1: Ma Comolli va a trattare i giocatori senza averne parlato con Spalletti?
0: No, anzi,
1: senza averne parlato con il direttore sportivo.
0: Sono nomi che ricalcano molto.
1: E poi ti voglio fare un'altra domanda. Ti domani mattina ti dicono il portiere della Juventus e Dimmo Martina. Ti dice: ah, no, mi fa cagare.
0: No.
1: Usa la parola.
0: Sì. No, certo.
1: Cioè, se rientra nei parametri economici, ma ci rientra, perché non è che la Juventus alza il primo che capita e dice: oh, oggi voglio spendere 10 milioni. No, c'è il reparto finance, c'è il reparto legal, c'è il reparto commercial. E si dicono: devi spendere fino a questo, la tua margine di trattativa è questo qua, benissimo, che possiamo prendere Tizio, Caio, Semproni e Marangio.
0: Esatto.
1: Allora Marangio no, che non mi piace, prestiamo Tizio e Semproni, quanto costa Tizio, quanto costa Semproni, eccetera eccetera.
0: Esatto.
1: Quindi rimangono, poi magari non si chiudono, ma perché magari non si chiudono a prescindere, o perché magari viene in mente un'idea diversa, perché si cambia modo di ragionare, e quindi dice: invece di prendere il Dibu Martinez prendiamo Marangio, che sarà anche meno forte, ma mi può permettere di prendere un attaccante più forte.
0: Esatto.
1: Perché ne ho più bisogno, secondo me, perché parlo con Spalletti, perché cambiamo un pochino le situazioni, cioè, però al momento rimangono tutti.
0: E quindi il mercato delle idee oltre che dei guadagni, stesso discorso che stai facendo, io farei copia e incolla a Dusan Vlahovic, molti a dire adesso di nuovo Dusan Vlahovic, e io penso che quello che può offrire la Juventus resta quello, al massimo è Vlahovic, che può abbassare le pretese, che nessuno lo ha accontentato.
1: Certo, e ti dirò di più, se Vlahovic torna alla Juve, con tutto il bene che possiamo volere a Giovanni Carnevali, è perché non ha trovato nient'altro che lo soddisfi a livello economico, e quindi rivede le proprie condizioni con la Juve.
0: È certo, non è perché è arrivato uno che gli ha fatto la magia di dire: vabbè, accetto perché ci sei.
1: Ma io voglio dire, quante volte saranno visti Carnevali e Vlahovic?
0: Penso poche.
1: Così amici.
0: A occhio e croce penso che non è che dici: c'è Carnevali, allora facciamo così, no, ti butto 3 milioni sul tavolo. Senti, ma l'offerta da 8 milioni secondo te, quella comprensiva di bonus, quindi se vai in Champions League e vinci l'Europa League, qualora fosse questa, potrebbe essere accettata da Vlahovic, o credi che comunque sia, seppure ci dovesse essere un altro incontro, non ci sono le premesse?
1: Bisogna chiedere il premio alla firma quanto vuole, perché alla fine lui oggi si tratta da parametro zero.
0: Certo, c'è
1: oggi la Juventus è come se dovesse andare a prendere un parametro zero, quindi deve decidere quando poter investire sul giocatore. E deve fare due conti rispetto a quelle che sono le proprie necessità. Magari pensa che se faccio un investimento da X milioni di euro all'anno su Vlahovic, preferisco farlo da X più 1, da X meno 1 su Colomuani o su Sorloth.
0: Esatto.
1: Perché si fanno anche queste valutazioni,
0: certo,
1: qua.
0: Certo, in base anche a quello che poi sono gli ingaggi che io devo liberare,
1: esatto,
0: il tetto massimo,
1: esatto,
0: che posso avere.
1: Esatto, io ti dico soltanto una cifra perché l'abbiamo letta poco tempo fa su Calcio Finanza.
0: Sì.
1: Vlahovic all'anno la Juventus costava 40 milioni.
0: Sì.
1: Tra ammortamento e ingaggio all'orno.
0: Se ne prendo due.
1: 40 milioni all'anno. E puoi prendere anche tanti giocatori, eh?
0: Esatto, che puoi prendere tanti giocatori, per questo c'è un
1: ragionamento. E quindi io magari decido che quella stessa cifra non la voglio di investire tutta su Vlahovic. Magari mi serve per... Intanto devo risparmiare un po', perché non sono in Champions. Intanto ho degli obblighi che arriveranno adesso di fair play finanziario. E quindi devo rivedere i miei parametri economici.
0: È chiaro. Questo non significa che poi viene fatta una magia. Arriva Carnevali, ma con le stesse disponibilità.
1: Non è venuta con la bacchetta magica.
0: No, ha le stesse disponibilità che aveva come lì. Assolutamente. Senti Luca, ci sono due club che hanno vissuto una stagione surreale. Uno potrebbe essere in vendita, l'altro non credo ancora. Parlo di Torino e Lazio. Mi racconti un po', secondo te, come vanno a finire queste due storie? Perché diciamo, la pace tra Lotito e i tifosi della Lazio mi sembra impossibile quasi da raggiungere. Il Torino magari potrebbe più cedere, però l'offerta giusta pare non sia arrivata. Come si dipana la situazione di questi due club? E soprattutto Gattuso, quando finisce?
1: Ma Gattuso penso non sia in discussione, visto che è già stato a visitare Formello, quindi voglio dire, non è.
0: Però c'è la questione del mercato, no? Lì che
1: va bene, ma firmerà. Sì, no, tu puoi fare mercato soltanto a saldo zero. E quindi significa che tanto vendi quanto compri.
0: Sì, compro uno a 20, devo vendere a 20.
1: Il 30 giugno mette 20 milioni di euro, o con un aumento di capitale, o con la vendita a giocatori, per poter fare un mercato fra virgolette normale. Queste sono le due strade che può percorrere Lazio. Devo dirti la verità. Mi ha fatto piacere questo passo avanti che ha fatto Lotito nei confronti della tifoseria, secondo me non basta, visto che la situazione ovviamente si è incancrenita, però è un passo avanti,
0: sì.
1: Non è definitivo, però è un modo per cercare di gettare un ponte, no? per cercare di capire quali possono essere le necessità.

0: la contrapposizione frontale non porta mai a una situazione serena. E la Lazio lo scorso anno ha vissuto un periodo di difficoltà straordinaria. Io posso anche capire quello che ha fatto Lotito. Nel corso degli anni Lotito ha cercato di rendere la Lazio autosufficiente. Lo scorso anno, per essere autosufficiente, la Lazio non doveva fare mercato. Le alternative quali sono? Vendere, ma vendere a chi? E vendere a che cifra?
1: Esatto.
0: E vendere perché? Cioè non è che se vendi migliori, non è detto che se vendi migliori, non è che tutti quelli che hanno venduto sono andati meglio. La stessa cosa te la potrei dire per il Torino. Fatte le debite proporzioni, mi sembra un cammino sicuramente in linea con quella che è stata la storia del Torino, non quella gloriosa, chiaramente purtroppo finita con Superga, ma la storia degli ultimi 50 anni racconta di un Torino che ha sempre stato, forse diciamo che la media degli anni di Cairo è più in alto rispetto alla media della storia precedente a Cairo. Sicuramente non c'è stato un Torino spettacolare, sicuramente c'è molta frizione anche qui con la tifoseria, c'è una incompatibilità di fondo, c'è la volontà di cedere sì, ma anche qui al prezzo giusto e sempre con la stessa domanda, e c'è secondo me un progetto nuovo, secondo me, al Torino, a mio avviso molto interessante, perché Abate con Aquilani sono due allenatori che hanno dimostrato di avere grande coraggio, grande freschezza, buone idee in un campionato di Serie B molto difficile, con due squadre impronosticabili. Sono arrivati una alla finale e una alla semifinale di playoff. Gli obiettivi erano la salvezza per entrambi.
1: Sì, sì, certo, hanno fatto delle cose straordinarie.
0: Hanno una grande capacità empatica, tutti e due, e a tutte e due è stato affidato un progetto medio-alto, medio di Serie A, cioè non da salvezza. No? Speriamo di salvarci, no? Cerchiamo di costruire. Quindi io lo vedo molto interessante il progetto del Torino, così come quello del Sassuolo.
1: Interessante,
0: però lo era già. È un cambio di tendenza, cioè lo spirito Toro 2.0, mi verrebbe da dirti, perché Abate è uno che ha giocato a Torino, è uno che ha grande carattere, è uno che però ha delle idee moderne, ha 37 anni, è un allenatore giovane, credo che se non sbaglio sia il secondo allenatore più giovane della Serie A, dopo questa credo che venga lui.
1: Sì, credo di sì.
0: Adesso vado a memoria assolutamente. E fa un calcio propositivo, fa un calcio comunque di sostanza aggressivo, ma vuole la qualità, e io sono curioso di vedere come va a finire questo progetto, però spero che venga supportato almeno nel campo dai tifosi, perché è una volontà precisa del Torino di modernizzarsi, di andare oltre gli stereotipi che c'erano stati negli ultimi anni, no? E poi è chiaro che bisogna farlo con il mercato, perché l'anno scorso il Torino era partito con questo tipo di idea con Baroni e poi non c'è riuscito, e per salvarsi ha dovuto fare di necessità virtù, quindi D'Aversa ha lavorato con quello che aveva, ha fatto un ottimo lavoro, per me sarebbe stato meritevole di conferma D'Aversa, no? Per il lavoro
1: secondo me sì, ma ti dico anche Vanoli in realtà nel suo piccolo a Firenze ha fatto un ottimo lavoro,
0: certo. Poi però le società hanno deciso in maniera diversa, le proprietà hanno deciso in maniera diversa, e sinceramente l'idea di Abate a me è un'idea coraggiosa, ti devo dire la verità, coraggiosa, perché è un ragazzo che ha fatto un anno di Serie B e un anno di Serie C, però in questa sua esperienza da allenatore al Milan a primavera è arrivato per la prima volta in finale Youth League, l'esperienza che ha fatto alla Ternana è stato protagonista di episodi che poi sono andati
1: purtroppo le abbiamo
0: 24 ore,
1: esatto.
0: E poi è ritornato, ma comunque quella squadra lì poi è arrivata a giocarsi con Liverani la promozione alla finale con il Pescara, e quest'anno è arrivato a semifinale playoff, cioè dove è andato? È andato oltre le più rosee aspettative, e non ha avuto paura delle pressioni, non ha avuto paura di rimettersi in gioco, non lo farà sicuramente con il Torino, e con la stessa curiosità guarderò anche il Sassuolo, perché mi sembrano due progetti freschi. Aquilani ha dimostrato di avere grandissime qualità, anche qui Aquilani è una scelta coraggiosa,
1: assolutamente,
0: abbiamo negli occhi il discorso del Catanzaro, che è stata una piacevolissima scoperta,
1: era stato inseguito anche dalla Fiorentina Aquilani, se non ricordo male, a un certo punto
0: poi veniva da là, no?
1: Sì,
0: si parlava di lui come possibilità,
1: sì.
0: Poi è andato ad allenare il Pisa, dove non è andato benissimo, perché poi gli allenatori un po' bisogna anche aspettare anche loro, no? Ha detto che sempre ci sia Grosso, che oggi va alla Fiorentina. Grosso ha vissuto alti e bassi nel corso della sua carriera, perché secondo me è un allenatore di talento, ha delle idee, poi magari in alcuni posti riesci a coniugarle e in altri no. Mi auguro che questa ventata, l'altro giorno, ieri sera leggevo su una pagina social, non mi ricordo, forse era Calciatori Brutti,

0: che la metà degli allenatori della Serie A hanno meno di 45 anni, e questo è un bel segnale.
1: Beh sì, sì, sì, anche perché poi abbiamo visto che anche, diciamo, determinati allenatori più navigati magari con il calcio moderno stanno andando un po' in difficoltà, quindi avere anche delle idee fresche e nuove può essere un segnale interessante sicuramente,
0: per far crescere. Poi magari invece ti vai a schiantare,
1: certo, certo, beh, c'è il 50% di possibilità,
0: però almeno l'idea, io mi auguro sempre la stessa cosa, che sia un allenatore esperto, che sia un allenatore giovane, che sia un allenatore moderno, che sia un allenatore tradizionale, che gli si dia il tempo, che non si creino degli alibi per dire però alzo il dito, però un po' di tempo,
1: sì.
0: Poi se sbagliano, per carità,
1: esatto,
0: ma però, senza pregiudizi,
1: esatto, e responsabilità anche ai calciatori. Luca, come sempre, grazie, un grandissimo abbraccio.
0: Ciao,
1: Marchetti Sky Sport, un grande abbraccio a Luca Marchetti Sky Sport. Finisce qui l'editoriale, torniamo tra poco con Rotocalcio, poi oggi è martedì, quindi 12.05 l'amico Jacopo Galvani. E l'ultima mezz'ora è il nostro spazio mondiale con Alen Valneghi, Fabio Urbisaglia. Vi aspetto.

Notte di sorprese, verdetti speculari alla Coppa del Mondo 2026 con i gironi G e H bloccati in perfetto equilibrio. Nel gruppo H l'Uruguay di Bielsa frena Miami contro l'Arabia Saudita. Al-Amri sblocca il 41esimo per i sauditi, mentre la Celeste agguanta l'1-1 solo all'80esimo con Maximiliano Arruio, dopo un assedio record a 22 tiri nella ripresa, neutralizzato da un super all'Always. Nel gruppo G finisce 1-1 tra Belgio ed Egitto a Seattle, con i faraoni avanti grazie ad Al-Ashour, assist di Salah, e ripresi da un autogol di Annie propiziato da Lukaku. Spettacolo a Los Angeles nel 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda, marchiato dalla doppietta oceanica di Just e dalle repliche iraniane di Razen e Moebi. Il match del team Melli è però diventato un rovente caso geopolitico. Dopo i fischi all'inno e la massiccia presenza di bandiere pre-rivoluzionarie sugli spalti del SoFi Stadium, nel post-gara è esploso il caos doganale. Il CT Galenui ha duramente attaccato l'organizzazione, ha detto siamo la squadra più maltrattata del mondiale, denunciando controlli estenuanti alla frontiera americana e il divieto di pernottamento a Los Angeles, con l'obbligo di rientrare subito nel quartiere generale in Messico. Il capitano Taremi e la Lawi sono stati trattenuti a lungo in aeroporto. Torabi è rimasto appiedato per la scadenza del visto d'ingresso singolo. Negli spogliatoi è intervenuto anche il presidente della FIFA, Gianni Infantino, per rassicurare il gruppo. Ha detto: siete più forti di tutto, state unendo il mondo. Il Milan volta ufficialmente pagina, Ruben Amorim è il nuovo allenatore dei rossoneri. Tecnico portoghese, 41enne, ha firmato per via telematica un contratto biennale fino al 2028 con opzione per una terza stagione, a fronte di un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro più bonus. Dopo i trionfi allo Sporting Lisbona e la parentesi opaca al Manchester United, il tecnico cerca riscatto a San Siro. Amorim porterà una rivoluzione tattica basata sul 3-4-2-1 o 3-4-3, prediligendo intensità, verticalità e recupero palle immediato nella metà campo avversaria, impostazione opposta rispetto al suo predecessore Allegri. In ottica mercato, la sua filosofia potrebbe esaltare Pavlovic nella difesa a 3 e Selemakers come esterno a tutta fascia, mentre sulla tre quarti si punta a valorizzare la coppia Pulisic-Nunku. Maurizio Sarri riparte da Bergamo, l'Atalanta ha ufficializzato l'ingaggio del tecnico toscano 67enne, reduce dall'esperienza la Lazio con cui ha conquistato una finale di Coppa Italia e un secondo posto in campionato. La famiglia Percassi e la proprietà Pagliuca hanno scelto l'ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus per aprire un nuovo ciclo basato su una precisa identità di gioco e una forte impronta tattica, caratteristiche che hanno contraddistinto la sua mirabile scalata dalle categorie minori fino al tetto d'Europa. Giovanni Carnevali è entrato subito nel vivo delle trattative alla Continassa per dare un volto alla nuova Juventus di Luciano Spalletti. Il neo amministratore delegato e direttore generale sta portando avanti il lavoro impostato dal suo predecessore Comolli per l'attaccante Alexander Sorlu. Il norvegese ha già un accordo di massima per un quadriennale da 4 milioni netti a stagione, ma l'Atletico Madrid chiede 30 milioni di euro. Carnevali punta a abbassare la cifra inserendo nell'affare Nico Gonzalez, gradito a Simeone, per la porta, oltre a monitorare Emiliano

0: Martinez, i bianconeri stanno valutando con attenzione la suggestiva pista che porta a Jan Oblak. In attesa di ufficializzare Massimiliano Allegri, il Napoli si muove con decisione sul mercato per un primo innesto difensivo. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha lavorato sotto traccia e raggiunto un accordo di massima con l'entourage di Mario Gila. Il difensore spagnolo della Lazio ha già dato suo totale gradimento al progetto azzurro. Per lui è pronto un robusto adeguamento economico con un contratto quinquennale fino al 2031 a circa 2,6 milioni di euro netti a stagione. L'Inter pianifica le grandi manovre a centrocampo sulle corsie laterali. Con Denzel Dumfries ormai destinato Real Madrid, l'obiettivo prioritario per la fascia destra è Marco Palestra, classe 2005 dell'Atalanta. Beppe Marotta ha messo sul piatto 40 milioni di euro più 5 di bonus, ma la Dea ne chiede 50 fissi. Sul talento italiano si sono mossi anche Manchester City e Chelsea, ma il giocatore vuole restare in Italia e vuole fermamente l'Inter. A centrocampo Christian Kivu spinge per Curtis Jones del Liverpool. I nerazzurri sono fermi all'offerta di 20 milioni di euro presentata a maggio, mentre i Reds chiedono 35 milioni di euro. Dopo un fine settimana di meritato riposo, i protagonisti del motomondiale sono pronti a riaccendere i motori. Dal 19 al 21 giugno la carovana delle due ruote farà tappa sul circuito di Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, appuntamento cruciale per le sorti del campionato mondiale.
1: La marcia d'avvicinamento a Wimbledon 2026 entra nella fase caldissima tra rigidi protocolli e annunci leggendari. Il numero uno del mondo Jannik Sinner sta affilando le armi sul cemento di Monte Carlo in compagnia di Holger Rune, ma è pronto a sbarcare a Londra con 10 giorni d'anticipo per disputare un torneo di esibizione e ritrovare il feeling con i prati dei Championships. Da campione in carica l'altatesino avrà il prestigioso onore di inaugurare il campo centrale nella giornata d'apertura del 29 giugno, destino opposto per Lorenzo Musetti che, pur salendo virtualmente al 14° posto nel ranking ATP, vede la sua partecipazione sospesa a causa di un recente infortunio, anche se un eventuale forfait gli costerebbe appena i 10 punti della passata stagione. A far saltare il banco della rassegna londinese però l'ufficialità delle wild card diramate dagli organizzatori, che sanciscono il clamoroso ritorno in doppio di Serena e Venus Williams, le leggendarie sorelle statunitensi capaci di conquistare 14 slam in coppia e ben 6 trofei nell'erba di Church Road, record assoluto dell'era Open, calcheranno nuovamente il palcoscenico più importante del tennis mondiale. Venus, classe 1980, mai ritiratasi, riabbraccia così la sorella minore Serena, classe 1981, tornata in attività al Queens dopo quasi 4 anni di inattività e pronta a testare la condizione questa settimana nel prestigioso torneo WTA 500 di Berlino, prima del grande ballo londinese.
2: Un nuovo video sul mio canale con il piacere di essere qui, giornata caratterizzata sempre da movimenti uno dietro l'altro, situazioni di panchine da aggiornare per Marco Baroni, visto che poi tutte le panchine sono importanti dalla Serie A per me alla Serie Z. Marco Baroni, vi avevo già anticipato il 1° giugno a sorpresa un candidato come Baroni e vi confermo che Baroni e il Verona sono sempre più vicini, bisogna però aspettare qualche giorno dal punto di vista della risoluzione del contratto con il Torino, gli accordi che dovrà prendere, farà poi 2 anni di contratto più uno e tutte queste situazioni che vedremo. C'è molta fiducia, come ho fatto notare a sorpresa in un video dell'11 giugno per Nico Paz il Como, per Nico Paz ancora il Como, ma questo è un argomento che tratterò in un altro momento perché voglio toccare un argomento molto molto delicato che secondo me vale più di 10 notizie importanti di mercato e che secondo me è la vita, il presente e il futuro, i conti a posto, quel famoso coefficiente da non superare 0,7 che è la linea di demarcazione tra costi e ricavi. Se vai oltre quella linea il tuo mercato è bloccato, o comunque c'è il mercato, non è corretto dire bloccato, è un mercato a saldo zero perché non ti puoi muovere se non facendo una cessione in proporzione all'acquisto, tutto sul bilancino del farmacista, non puoi fare così, devi fare così. Ed è una cosa che sicuramente condiziona le società perché non ti rendono libero. Vi do una notizia esclusiva di oggi, c'erano tre società che dovevano mettere a posto questa situazione per essere libere di fare mercato: il Como, il Monza, il Sassuolo più la Lazio. Tre società hanno messo a posto, vi posso dare anche dei dettagli. Per esempio, il Como doveva mettere una novantina di milioni perché ha fatto un mercato molto importante e quindi c'era una proporzione da ristabilire. Pensate, si sono arrabbiati e ne ha messi 110. Questo per dire che il Como, Nico Pazzo, non Nico Pazzo, è una società capace di fare qualsiasi cosa, ha una proprietà ricchissima e non devo essere qui io a specificarlo perché sapete bene come funzionano determinate cose. E il Como potrà fare, sta acquistando due terzini e da quattro giorni su Nico Paz farà sicuramente altre operazioni. Il Como è a posto. Anche Monza e Sassuolo, che dovevano ripristinare una situazione di normalità, vi ricordo entro il 30 giugno, che è una data di fondamentale importanza da tenere a mente, perché poi non riesci più, hai quindi due settimane di tempo, ormai siamo tra il 15 e il 16 più o meno, e hai due settimane di tempo per poterti mettere a posto. Monza e Sassuolo sono ok, tutto regolare, non vi do dei dettagli perché il dettaglio eclatante è quello che riguarda il Como. Sono a posto, non ci sono problemi, potranno fare mercato senza condizionamenti, un mercato libero e possibilmente bello, perché comunque la Serie A appartiene a tutti e tutti quelli che hanno la Serie A se la vorrebbero tenere stretta. La Lazio invece non è presente, la Lazio è assente, nel senso che la Lazio c'ha un buco per tornare a fare il mercato non a saldo zero di circa 20 milioni, qualche soldino in cassa entra, le percentuali di Murici, se vendi Provedel, ma non sono soldi che ti permettono di arrivare a 20, quindi ci sono due strade: o fai un aumento di capitale, e sarebbe un evento quasi epocale dal punto di vista proprio delle situazioni che noi conosciamo, perché solitamente Lotito queste cose non le ha fatte, ha detto se ci sono problemi io metto i soldi, ma poi fondamentalmente tra dirlo e farlo non l'ha fatto, oppure deve provvedere a una cessione pesante. La cessione pesante, vi ho raccontato in più video il pressing del Napoli per Ghila, soprattutto l'orientamento da parte di Ghila di voler andare, perché è normale che non voglia continuare con un tipo di discorso che non ha una profondità, perché si sente out dal punto di vista della sua esperienza alla Lazio. Vedremo da qui a fine giugno se la Lazio metterà a posto. Sarebbe anche giusto mettere a posto, semplicemente perché hai già fatto quello che hai fatto con Sarri, adesso c'è un allenatore Gattuso che in qualche modo dovresti tutelare, mettiti a posto e poi fai il mercato. Dice, ma devi dare il 40%, faccio un esempio, al Real Madrid per Ghila, e tieni il 60%, meglio il 60% che zero. Lungi da me dare dei consigli, ma è una strada molto delicata, molto particolare. Per questo motivo io ho preferito fare un video su queste cose che toccano tutte le società, perché non c'è soltanto il fair play finanziario, non c'è soltanto i paletti, non ci sono soltanto i paletti dell'UEFA, ci sono anche i paletti della FIGC e li devi rispettare. Quindi vivremo un paio di settimane sotto questo punto di vista importanti per i motivi che ho cercato di citare. La Juventus non ha chiaramente di questi problemi, ma un passaggio di un paio di minuti abbondanti la Juventus lo merita, perché oggi si è insediato Carnevali, ha salutato i collaboratori, si è occupato di altre situazioni che io sappia non di discorsi prettamente tecnici, e se ne riparlerà tra qualche giorno, ma sotto la lente di ingrandimento ci sono i conti. I conti della Juve sono conti pesanti, i conti della Juventus pesa sui quei conti cosa? A maggior ragione il disastro dell'ultimo anno, quello che ha fatto con Molli, dal primo all'ultimo minuto, anzi, recupero compreso. Aveva la possibilità di giocare 5 minuti di recupero, ha fatto altri danni. È inutile che vi elenchi le operazioni, le situazioni che hanno comportato questo bilancio in sofferenza, perché ci sono i luminari di queste cose che ne sanno più di me, e quindi non mi permetterei di entrare a pie pari su un argomento che io non conosco bene e non conosco neanche al 30%. Però questo tipo di perlustrazione che dovrei fare, questo check che dovrai fare, ti porterà comunque a prendere delle decisioni con grande cautela, con precauzione nel rinnovare contratti.

che costano una tombola e che già hai pagato a caro prezzo, o nel fare delle operazioni su, faccio un esempio, mi piace quell'ultra trentenne, non è un'operazione compatibile. Poi,

Parliamo sempre prima perché dopo sono bravi tutti. Consentire alla Juve un percorso virtuoso, fatto di conti a posto, magari qualche italiano in più e possibilmente poi dei risultati, magari con quella pazienza che un tifoso medio della Juve non vuole avere perché ce l'ha dal 2020. Però preparatevi perché è una lente di ingrandimento che se qualcuno paga anche il 20% meno della clausola per Bremer non è intoccabile. Cambiaso non è intoccabile da tempo, e Thuram in Turchia non vuole andare, e Cambiaso aveva il Barcellona, il Chelsea, l'Inter, tutte situazioni che dovremmo monitorare, perché un conto è metterti a posto per fare un mercato libero e non a saldo zero, e deve pensarci soltanto la Lazio. Un altro paio di maniche e non mandare ancora di più in sofferenza il discorso legato al mercato. Sulla base di quanto è accaduto finora, guardate operazione operazione da luglio 2025 a maggio 2026. Lasciate perdere Boga, che non è una notizia, cioè è un affare. Hai speso 4 milioni, 7, 8, 9 per un esterno, non ti va lì a pesare, è tutto il resto. E quindi l'occhio e la lente di ingrandimento sono due situazioni che noi dovremo tenere in considerazione quando parleremo del mercato della Juventus. Ditemi cosa ne pensate, vi auguro un buon proseguimento e vi ringrazio sempre. Ciao!

0: Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Oggi, prima di guardare la mappa delle precipitazioni, come sempre guardiamo prima il satellite, poi mappa delle precipitazioni, guardiamo le temperature, perché queste mappe saranno protagoniste delle prossime giornate. Occhi puntati proprio ai valori termici attesi nelle prossime giornate fino a fine mese, perché su tutto il comparto centro-occidentale vecchio continente avremo a che fare con l'anticiclone subtropicale, ma giungeranno masse di aria molto calde dal Nord Africa, dal deserto del Sahara verso la Spagna, la Francia, ma poi si estenderanno anche all'Europa centrale fino alla Germania, l'Inghilterra e l'Italia, con temperature, come notate, tra il 15 e il 22 giugno sensibilmente superiori alle medie, anche di 7-8 gradi. Andiamo a vedere la successiva immagine, è una proiezione per fine mese e notate come probabilmente concluderemo questo mese di giugno con ancora temperature eccezionalmente elevate su tutta l'Europa centro-meridionale, focus del grande caldo soprattutto la Spagna e la Francia, dove raggiungeremo anche i 40 gradi, ma anche l'Italia, specie l'Italia centro-settentrionale, con punte di 38-39 gradi. Di nuovo un'estate quindi che vedrà temperature abbondantemente superiori alla media stagionale, e lo possiamo notare con questa cartina. Già da mercoledì valori di 33-34 gradi al nord, punte di 36 gradi in Emilia Romagna, attesa per il centro sud, ma notate come la giornata successiva di giovedì già sulle regioni centrali vedrà un balzo verso l'alto, verso i 35 gradi, come a Firenze per esempio, 34 gradi però anche a Roma. Per quanto riguarda il nord, 35-36 gradi diffusi in pianura padana. E via via l'aumento termico nel weekend però si farà sentire anche sulle regioni meridionali. Insomma, sarà una seconda parte di giugno con il caldo africano da nord a sud su tutte le nostre regioni. La mappa del satellite, eccola qui, con questi fronti che ancora dalle isole britanniche continuano a interessare l'Europa centrale, ma è pronta l'alta pressione subtropicale tra Portogallo e Spagna. Non notiamo qui nuvolosità, è l'anticiclone che nelle prossime ore si gonfierà come una palla, nelle prossime giornate interesserà tutta l'Europa centrale. Andiamo a vedere quindi la situazione per mercoledì. La mappa delle precipitazioni ci mostra mattinata soleggiata, stabile ovunque, durante il pomeriggio qualche temporale di calore possibile sull'arco alpino e sull'Appennino centro-meridionale. Sono fenomeni però brevi e non rinfrescanti. In pianura e sulle zone di mare sole, con temperature, come dicevamo, nei prossimi giorni in aumento, picco del grande caldo proprio nel fine settimana, in avvio della prossima settimana, con valori anche di 38-39 gradi al centro-nord. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo oppure visitando il nostro sito web.
1: Buon pomeriggio a tutti. Vi racconto una storia, ma poi ce la racconterà molto meglio il protagonista che ci raggiungerà sul palco fra poco. Marcos Evangelista de Moraes, per tutti Cafu, è uno di quei

0: calciatori che gli dei dello sport mandano qua giù poche volte nella vita, se tutto va bene una sola. Noi siamo fortunati perché c'eravamo, noi siamo fortunati perché l'abbiamo visto. Che fosse speciale in Brasile l'avevano capito al volo. Lui è nato il 7 giugno del 1970 a San Paolo. Quello era il giorno di Brasile e Inghilterra. E che fosse speciale anche noi italiani lo abbiamo capito subito. Lo chiamavano pendolino, come un treno ad alta velocità. Lui arrivava sempre in orario alla fine della sua corsa, cosa che in questo paese anche allora capitava molto di rado. Lui, Marcos Evangelista de Moraes, detto Cafu, era diverso, era molto diverso. Correva sulla fascia destra, volava, regalava emozioni da grandissimo attaccante, eppure era un difensore, terzino, si diceva ai tempi. Nel calcio delle figurine lui è stato la colla, nel calcio dei grandi nomi lui è stato quello delle quattro lettere scritte tutte in carattere maiuscolo. Nel calcio moderno è stata un'antica bellezza, nel calcio antico invece è stato 10 passi avanti rispetto a tutti gli altri. E non solo perché andava più veloce, più semplicemente lui lo sapeva già, stava rincorrendo il futuro. Nel calcio comandava il Brasile era comandato proprio da lui, il capitano, ha alzato 2 volte la Coppa del Mondo e altrettante la Coppa America. In Brasile giocava, in nazionale lo allenava un carioca de Roma, Paulo Roberto Falcao, che un giorno chiamò Nils Liedholm e disse: caro barone, questo diventerà un grandissimo giocatore. È successo. E siccome Falcao era la Roma e Liedholm era la Roma, per la proprietà transitiva del cuore, anche Cafu è diventato la Roma e nella Roma ha giocato per 6 stagioni. Al Milan, quello vincente di Silvio Berlusconi, ne ha trascorse altre 5. Sarebbe inutile fare l'elenco delle sue vittorie con i club, basti dire che lui ha vinto tutto quello che c'era da vincere, si è sempre trovato al posto giusto, nel momento giusto. Eppure tutti noi, noi fortunati che l'abbiamo visto giocare, lo amiamo anche per un altro motivo, perché lui sorride, sorride sempre, ti mette di buon umore, prende la vita con leggerezza, sa cosa sia l'allegria, e da questo punto di vista è molto contagioso. Signore e signori, il re del sorriso, Marcos Cafu. Marcos, intanto, insomma, grazie per aver accettato il nostro invito, per essere qui al Festival di Trento. È sempre un privilegio poter parlare con te ed è sempre un privilegio guardare questo sorriso da così vicino, perché l'abbiamo appena raccontato, tu hai vinto tutto, ma sei entrato nel cuore di tutti noi proprio per questo sorriso. E da questo sorriso partirei. Cioè, ti chiedo cosa sia, cos'è e cosa deve essere un sorriso per un brasiliano.
1: Grazie, grazie. È sempre un piacere tornare in Italia. In questo momento qui a Trento, essere riconosciuto tutto quello che ha fatto bene allo sport in generale. Questo sorriso per un brasiliano è tutto, perché a noi piacciono ride, piace scherzare, siamo un popolo, abbiamo dei problemi come c'è tutto il mondo, per i nostri problemi alla fine riusciamo a sistemarlo con un semplice sorriso. Lo sorriso stampato sempre in faccia. E poi facciamo quello che piace a noi. A me il calcio è tutto. Una volta che riesce a trasferire questo sorriso alla gente, la gente proprio cambia in semblante, cambia proprio la faccia di una volta all'altra. Perciò è sempre un onore tornare e stare qui con voi.
0: Ti sei mai chiesto chi... Qua hanno lanciato un cappellino. Lo raccogliamo, lo raccolgo. Facciamo...
1: Lo prendo io.
0: Vediamo cos'è.
1: Sono più veloce.
0: Vede, va bene, sì.
1: Bello, eh? Eccolo!
0: È della Roma. È un cappellino della Roma.
1: C'è un romanista lì.
0: Sì, secondo me più di uno, è così a occhio, guardando. Comunque potevi anche non sottolineare che tu sia più veloce di me, perché era abbastanza, mi è venuto anche abbastanza male alla schiena cercando di alzarmi. Però detto questo, resterei proprio su questa allegria. Cioè, tu ti sei mai chiesto cosa sarebbe stato il calcio brasiliano? E tu hai vissuto quello vincente, quello dei mondiali, quello del dominio assoluto su tutto il mondo. Dicevo, cosa sarebbe stato senza questa allegria?
1: È impossibile stare senza questa allegria nel calcio. Noi

0: abbiamo vissuto dei momenti bellissimi con i Brasili. Cinque mondiali che abbiamo vinto, abbiamo fatto vedere la gente il vero calcio, come si giocava a calcio, come si divertiva con calcio. Il Brasile c'era la responsabilità del calcio, sappiamo quella responsabilità che ce l'abbiamo, per lo stesso momento facevamo di una maniera molto leggera, tranquilla, di una maniera che la gente capiva che il calcio si può essere giocato con tranquillità, senza fare male a nessuno, senza scherzare con nessuno, giocare per essere felice, perché noi brasiliani veramente abbiamo il calcio nel sangue. Noi appena esci, appena nasci, tu papà, tua mamma ti dà un pallone. Quando non ti dà un pallone, tu riesci a fare un pallone con gli stracci, con fogli, roba da genere per giocare sulla strada. Perciò questo è il bello del calcio brasiliano. Era un calcio felice, il calcio in generale, che si giocava per divertire. Sappiamo della responsabilità, ma allo stesso tempo si divertiva giocando a calcio.
1: E sai un'altra cosa che mi ha sempre colpito del tuo sorriso, della tua allegria, della tua felicità? È il fatto che comunque la tua infanzia non sia stata un'infanzia così facile, no? È stata un'infanzia con alcuni problemi, difficile. Sei cresciuto nella favela di Hardimirene, non so se la pronuncia è giusta. Ecco, ci racconti proprio quell'inizio non facile, perché poi da lì è partito tutto. Io credo che sia giusto raccontare anche gli inizi per poi capire quanto sia stata grande la carriera successiva.
0: È vero, l'inizio di un giocatore brasiliano da calcio non è facile. È un inizio molto difficile, non avevamo proprio le condizioni di prendere un autobus, di prendere un taxi, di avere condizioni di andare a giocare. Però una cosa è molto importante, anche se tu vivi in una situazione, in un quartiere dove l'educazione è scarsa, culturale è scarsa, sociale è scarsa, io avevo con me una cosa: io vorrei essere un calciatore. Punto. L'ho messo quello in testa, l'ho fissato quello. Sarei un calciatore. Lo so di tutte le difficoltà che affronterò per essere un calciatore. Però in nessun momento niente mi ha fatto a desistere di quello che volevo io. Perché quando ho cominciato a giocare a calcio, no, la gente diceva a me che io mai giocherei a calcio, che io era troppo basso, era troppo magro, che non aveva proprio condizione di essere un calciatore,
2: che non correvo veloce,
0: che non aveva la tattica, che non aveva la tecnica. Io ho detto, ma come mai che questo qua può decidere quello che voglio essere io? No, mai! In quel momento, tutte le volte che loro mi avevano detto, no, non sarà mai un calciatore. Io mettevo in testa, sì, sarò un calciatore. Perché il no non può essere più forte di quello che voglio io, di un sì. È diverso di questo giovane di oggi, per il ragazzino di oggi. Se tu dici a questo ragazzino no, questo si mette a piangere, non sirvo più, la vita non è bella. No, ogni volta che loro mi dicevano di no, io dicevo sì, voglio correre dentro di un sì. Perché è quello che voglio io. Perché non posso lasciare nella mano di un'altra persona il mio futuro, quello che volevo io. Perciò, per tutte quelle difficoltà di tutta la gente che mi diceva di no, io dicevo di sì, di sì, di sì, e un giorno questo sì è arrivato. Lì che è il problema. Stai pronto per quando arrivare questo sì? Perché noi chiediamo tanto un'opportunità, no? Io voglio un'opportunità di essere un calciatore, un giornalista, un medico, un allenatore, però tu non si prepara per questo. E quando arriva, non sa che cosa fare. Então, tutte quelle volte che loro mi dicevano di no, io mi preparavo per quando arrivava questo sì, prendere quell'opportunità e non lasciare più perdere. Perciò, quando è arrivato questo sì, dopo di quello, mi sono diventato il Cafu.
1: Marco, quanto è stato difficile comunque ascoltare quella voce dentro di te, perché se tu ti dicevi sì, io ce la farò, però c'era un mondo che ti diceva no, non è vero. Quanto è stato difficile?
0: Ale, due persone è stato molto importante per questo: mio padre e mia madre. Perché mio padre, ogni volta che io arrivavo a casa, testa bassa, triste, perché la gente mi diceva di no, mio padre mi guardava in faccia e mi diceva, corri dentro di tu, sì. Io, va bene. Andava un'altra volta, tornava a casa, andava a fare provino con delle squadre, niente. Tornava a casa, testa bassa, mio padre, cosa fatto? Mi ha detto che non sarò mai un cacciatore. Meu padre diceva, corre dentro de tu, sim, porque questo é tuo sonho, não sonho de loro. Mai lasciare que qualcuno sonha e tu sonho. Tu deve sonhar per te. Em quel momento, Ale, eu l'ho detto, guarda, com uma simples parola, meu padre e minha madre ha cambiado a minha vida. Perciò ragazzi, con una semplice parola voi potete cambiare la vita di qualcuno. Puoi, ce la fai, facciamo insieme, riusciamo. Perché se io arrivassi a casa, testa bassa, e mio padre diceva, ah, non sarà mai un cacciatore, io avevo smesso. Vedi quanto è importante una parola nella vita di una persona, una parola buona? Tu riesci a alzare una persona. E questa parola è stata mio padre e mia madre che non ho mai fatto con cui io lasciassi mano di quello che era il mio sogno di essere un calciatore.
1: Marcos, mi sembra di capire che gli applausi saranno tanti. Se vai avanti così nel corso di questa ora, forse ora abbondante, perché ci saranno tante, tante cose da raccontare. E proprio il primo incontro con il pallone a Jardim Irene, come è avvenuto?
0: Il primo incontro no Jardim Irene è stato molto bello, anzi perché io sono nato in 1970. Brasile giocava contro l'Inghilterra, ha vinto 1-0, gol di Jairzinho. Mio papà mi raccontava che lui aveva parlato con tutti i ragazzi che lavoravano in ospedale. Oh, guarda, mi raccomando, faccio venire subito questa ragazza al mondo perché io devo vedere la partita. E di lì sono nato, già avevo già nel sangue il DNA di un calciatore. Nato proprio in quello periodo, nel periodo di 1970, in pleno mondiale di 70 che Brasile ha vinto. Lì mio padre mi ha detto, guarda, forse nasce un campione. Alla fine non lo sapeva che mi diventava in questo campione che aveva detto mio papà, lì nel Jardim Irene. Il Jardim Irene è stato molto, molto particolare perché è un quartiere povero. Da qualsiasi parte ci sono dei quartieri poveri, ma una cosa era molto importante, il rispetto che i ragazzi avevano per me, il rispetto che io avevo per quello quartiere, che è il quartiere che mi ha dato tutto. Sono nato, sono cresciuto lì, ho vissuto con tanta, tanta gente buona che alla fine non ero riuscito a andare più lontano, però loro, ogni volta che io tornavo nel Jardim Irene, la gente mi abbracciava, mi amava, faceva tutto per cui io mi sentivo molto bene, perciò tutto quello che ho, io sempre cerco di tornare al Jardim Irene e fare vedere a questi ragazzi che il lavoro ancora si paga un bel futuro.
1: Ti ricordi chi era Cafuringa? Te lo ricordi per forza.
0: Cafuringa è un ex giocatore del Brasile, giocava nel Fluminense, era... Prima si giocava con delle punte, no? Era bravissimo. E quando sono arrivato nell'Itaquaquecetuba, tutti quanti avevano un appellido. Io sono arrivato per ultimo, giocavo sulla punta e quello allenatore mi ha guardato e ha detto, guarda, tu simili Cafuringa. Io ho detto, Cafuringa? Ma chi è Cafuringa? Sono arrivato a casa, chiesto a mio padre, padre, ma quello allenatore, papà, quello allenatore mi ha detto che io... Gioco più o meno come Cafuringa, mio padre. Magari giocassi come Cafuringa. Ho detto, ma chi è Cafuringa? È stato un punto che ha giocato nel Fluminense, impressionante. Sono andato a fare una pesquisa, un giorno dopo sono andato in allenamento, ho chiamato il mio allenatore, João Lemão, ho detto, mister, per favore, tu mi dici che io gioco più o meno come quello lì? Ma sei matto, quello lì è un fenomeno, quello è da Dio, gioca pazzesco. Ho detto, no. Tu un giorno giocherai più di quello lì, con le caratteristiche che io vedo in te. E lui mi aveva detto che mi ha dato l'appellido di Cafuringa. Con il tempo hanno lasciato Ringa, è rimasto solo Cafu. Ma Cafuringa, Cafu, viene di Cafuringa.
1: E il tuo idolo invece? Chi era?
0: Meu ídolo davvero é meu padre. Meu ídolo é meu padre, porque está do meu padre que me ha dado tudo sem saber condizione financiera, senza avere niente. Lui mi ha dato l'educazione, quello che bisognava in quel momento. Lui mi ha detto di seguire la strada giusta in quel momento, perché bastava un stralo per io andare la strada sbagliata. Lui che mi aveva detto che io dovevo andare a scuola e rispettare la gente. E lui che mi aveva detto, se tu vuoi essere un calciatore, solo tu puoi essere un calciatore. Noi non possiamo essere per te. Perciò tu metti in testa quello che vuoi essere e quello che vuoi fare. Perciò mio maggior idolo è mio padre.
1: E quanta gente, quanti tuoi amici, quanti coetanei hai visto invece che non ce l'hanno fatta?
0: Ale, tantissima. Ho visto tanta gente buona, tanta gente che giocava più di me. Esempio, mio fratello, Maurizio, era molto più forte di me, era un sinistro pazzesco. Però in una famiglia con 6 fratelli, qualcuno doveva lavorare per aiutare a casa. E mio fratello Maurizio ha detto, quando mio padre ha fatto una riunione tra di noi, mio padre ha detto, guarda, uno di voi deve andare a lavorare. Mio fratello Maurizio ha detto, papà vado io. Io ho detto, no, ma sei matto, sei meglio di tutti. Lui, mio fratello, ha detto, sì, posso essere meglio di tutti voi, ma tu sei più appassionato per il calcio. Tu parla di calcio, discuti, litiga con la gente, capisci, allena. Io per allenarmi devo mi svegliare 3 ore prima per arrivare presto all'allenamento. Tu no, dici che devi allenare se tu sei il primo a arrivare. Perciò secondo me tu avrai più voglia di me, io lascio perdere e tu vai a giocare e noi lavoriamo per te. Perciò quanto è importante la famiglia. Per questo faccio tutto quello che posso per i miei fratelli, perché in quel momento lui ha lasciato mano di essere un calciatore per dare l'opportunità a me.
1: Tu hai parlato poco fa dei provini che facevi e ti dicevano no, ma tu insomma fai tutto tranne il calciatore. Me ne sono segnato qualcuno, dimmi se me ne sono dimenticati. Mi sono segnato il Corinthians, l'Atletico Mineiro, il Palmeiras. Ce n'è uno che ti ha fatto più male degli altri? Me ne sono dimenticati altri?
0: Ci sono tanti. Ma io, guarda, dopo un tempo, non che... del São Paulo, sono cominciato a giocare a calcio nel São Paulo. Io sono andato a fare provino nel São Paulo 4 volte. Per 4 volte loro mi hanno calciato via. Eccola, São Paulo, la maglia di São Paulo. Per 4 volte loro avevano detto che io mai sarebbe un calciatore professionista perché non avevo proprio condizioni.
1: E tu tornavi?
0: Io tornavo perché per me, quando lui mi diceva che io non potevo essere un calciatore, io dicevo, sì, io posso essere un calciatore. Torno a ripetere quello che avevo detto, ma come cavolo fai questo qua a sapere che io non posso essere un calciatore? Sì, sarò un calciatore. Tornava, mi allenava e tornava a fare provino e lui mi cacciava via. Andava a casa, mi allenava e tornava a fare un provino in posizione diversa. Una volta in centrocampo, una volta sul terzino destro, una volta su punta, una volta centravanti, per magari vedere se quell'allenatore non ricordava di me. E ogni volta che andava a fare provino, l'allenatore mi guardava e diceva, forse io ti conosco. Io, no, non mi conosci. E era sempre lui. Però il destino dopo mi ha fatto a fare un amichevole con Itacoaxetuba contro il São Paulo, contro il team di questo allenatore che mi aveva mandato calciato via per 4 volte. Lì l'ho detto, è questa l'opportunità che mi serve? Adesso se io gioco contro la squadra di lui, per forza lui deve vedermi. È lì che io l'avevo detto prima, state preparati per l'opportunità? Io mi sono allenato per fare quella partita amichevole contro quell'allenatore, per far solo per lui mi vedere a giocare mezz'ora di calcio. È bastato quello. Dopo mezz'ora lui ha chiamato il nostro allenatore e ha detto, guarda, a me mi piace questo ragazzino, lui può stare qui un mese per fare un provino? Il mio allenatore ha detto, sì. Dopo 15 giorni il mister, questo allenatore mi chiama e dice, guarda, passa lì sull'ufficio, perché tu sarai tesserato domani per il São Paulo. Mi è bastato 15 giorni per allenarmi, per farti vedere che potevo essere un giocatore. Dopo di quello, la mia carriera è fatta così. diventato un calciatore.
1: Anche perché col San

0: Paolo, poi hai vinto sostanzialmente tutto, due volte la Coppa Intercontinentale, cioè sei diventato due volte campione del mondo per club, due volte la Coppa Libertadores, che insomma è il massimo per chi gioca in Brasile, e poi da lì la carriera è partita.
1: Eh sì, con São Paulo abbiamo vinto due campionati brasiliani, due Libertadores, due mondiali di club, due Supercopa Sul-Americana, e di lì mia carriera veramente. Dopo sono andato già in nazionale, e poi in nazionale abbiamo vinto un po' tutto. Poi il primo scudetto, primo titolo mondiale è stato proprio contro il Milan, quello Milan che era pazzesco, perché noi da bambino sognavamo in venire in Italia a giocare nel calcio italiano, perché c'era un presentatore in Brasile che parlava del calcio italiano. E guarda, la voce di questo commentatore, no? Fissava in noi calciatori, per calcio bello, calcio italiano è bello. E veramente noi abbiamo visto il calcio dal 90, 86 fino a 90, che era pazzesco, che aveva i migliori giocatori al mondo in queste squadre. E tutti quanti i ragazzini dicevano: tu dove vuoi giocare? Nel calcio. Tu dove vuoi giocare? In Italia. E noi abbiamo cresciuto vedendo queste squadre giocare. E poi, prima o poi, io mi vedo giocando contro il Milan. Io miravo i giocatori del Milan e dicevo: mamma mia, che squadra.
0: Esistono.
1: Esistono davvero, esistono davvero. E noi guardavamo veramente loro, perché il Milan in quel periodo era il top, era la squadra da vedere tutto il mondo. E poi riusciamo a vincere queste squadre. È stato bello.
0: E invece a un certo punto, no, intanto un dubbio, poi andiamo avanti con la carriera, ma correre ti piaceva? Correre ti piaceva? Visto, correre,
1: Sì.
0: visto quanto correvi?
1: Sì. Perché io ho avuto un allenatore atletico, un preparatore fisici, numa scuola calcio che si chiamava Crack. E questo preparatore fisico un giorno mi ha chiamato e ha detto: guarda, andiamo a fare un po' più la parte fisica per te. E io ho detto: ma perché? Perché tu c'hai un potenziale pazzesco. Io vedo quando tu corri, tu non fa fatica a correre. Ho detto: mi piace. Lui: infatti, andiamo a toccare nel punto preciso per te. Quando i ragazzi davano 10 volte sul campo, lui mi faceva fare 20 volte. 20, ho detto: ma perché devo fare 20 volte? Dare 20 giri? Lui mi ha detto: un giorno tu capirai. Infatti, quando stava per finire la partita, al 40° più o meno, che loro era già un po' stanco, io avevo fuoco per correre ancora altri 20 minuti. E lui mi ha detto: vedi, proprio per questo, il momento che loro vanno giù, tu stai salendo giù, sta salendo su. E lui mi ha fatto da piccolo correre, correre, mi ha fatto fare maratona. No, maratona. Sì, tu hai il potenziale per arrivare, il numero, tu hai capacità per
0: La maratona
1: arrivare.
0: vera?
1: No, era una dei 20 più 20, 20 più 20 più o meno di chilometri,
0: Sì,
1: km, ma
0: mancavano
1: mancavano
0: 295 metri,
1: due.
0: non è che sì,
1: Ha detto: no,
0: una
1: ma
0: maratona.
1: come quello lì, no, non posso fare. Sì, vai. E lui mi faceva fare non per vincere, ma per arrivare nel punto che voleva lui. E alla fine veramente ho visto che lui aveva ragione.
0: Mi sembra di capire però che tu sia stato circondato fin da subito da persone che hanno visto in te qualcosa.
1: Sì, quello è stato molto importante, perché sia mio padre, sia nella scuola calcio, sia nella squadra dei quartieri, i ragazzi mi dicevano: guarda, tu c'è un potenziale impressionante. E io dicevo: ragazza, ma io vado a fare provino, loro mi dicono che io non sarò mai un calciatore. E loro dicevano pure loro: no, no, sì, tu sarai un calciatore, devi appena seguire quello che ti dice tuo padre, tuo allenatore, le persone che ti vogliono bene. Então, tutte le persone che sapevano che io avevo un potenziale, lui mi dava sempre una spinta positiva: vai, vai, vai, che vedrai che tu diventerà un calciatore. E quello è stato molto importante per me, perché tutta la gente che mi cercava era gente buona, era gente che sapeva, era consapevole della mia capacità.
0: Cito qualche squadra, Real Saragozza, Juventud, il Palmeiras, E poi è arrivato il calcio italiano, anzi, come lo diceva quel commentatore? Il calcio italiano.
1: Il calcio italiano, mamma mia, bisogna vedere come parlava lui. Il calcio arrivava domenica mattina alle 8 di mattina, mentre tutti quanti dormivano, io ero davanti a TV per vedere, veramente, andavo a vedere il Napoli. Mamma mia, andavo a vedere il Napoli.
0: Era, scusa, era. Qualcuno della platea ha urlato traditore.
1: Ma io da piccolo mai potevo immaginare che un giorno andavo a giocare nel Milan a Roma, però arrivava la mattina, tu via Cerezo, Alemão, Careca, Maradona, tu diceva mamma mia quanto è bello questa squadra, e poi Maradona, Maradona, dopo Pelé è stato Maradona, e noi alla mattina andavamo a vedere il Napoli a giocare contro tutte queste squadre, era pazzesco.
0: Tu guardavi il Napoli e invece è arrivato questo pezzo enorme della tua vita alla Roma. Perché la scelta è caduta proprio lì?
1: Na realtà mi ha scelto il Zema, Zedek Zema. Io dovevo andare al Parma con Capello. Capello mi aveva detto, guarda, perché il Parma ce l'aveva lo stesso sponsor del Palmeiras, Parmalat, in quel periodo. E Capello aveva chiamato il nostro manager e gli ha detto, guarda, a me mi serve tre giocatori del Parma, che era Djalminha, Rivaldo e io. Guarda, il tre del Palmeiras. E poi ha avuto dei problemi con la Parmalat, Rivaldo è andato alla Coruña, Djalminha è andato alla Coruña e io sono andato alla Roma alla fine. Zema ha visto lì un paio di partite del São Paulo e mi ha detto, guarda, questo ragazzo mi piace che corre, perché la squadra di Zema corre, eh. Questo ragazzo mi piace, corre. E poi mi sono, dopo il Palmeiras, mi sono trasferito alla Roma in 97.
0: E poi hai vinto uno scudetto.
1: Sì, dopo 18 anni noi abbiamo avuto la felicità e l'opportunità di vincere lo scudetto con la Roma, che è stato bellissimo. Perché noi siamo arrivati a Roma. C'era un ragazzino che ha giocato nella Roma che si chiama Falcão, che era impressionante, ha fatto storia nella Roma. E noi brasiliani stiamo arrivando in una squadra che un brasiliano ha fatto storia, noi dovevamo fare solo cercare di seguire quello che aveva fatto Falcão. Infatti dopo 18 anni noi abbiamo avuto l'opportunità di vincere un scudetto qua a Roma, che ti dico, è stata una roba bellissima, io non ho mai visto roba da genere, dopo 18 anni fino ad oggi loro riconosce quello che abbiamo fatto per quella squadra. Ma vincere lo scudetto a Roma, veramente ragazzi, è diverso. Il romano è appassionato, è innamorato, il romano litiga per i club, guarda, veramente di cuore, è stato veramente un piacere fare parte di questa squadra vincente della Roma.
0: Arriviamo.
1: Fortissimo.
0: Ci siamo, è in programma, è in scaletta, giuro. No, anche perché raccontare tutta la storia della Roma dovremmo stare qui fino al Festival dello Sport 2030-2031, però allora la raccontiamo appunto attraverso alcuni giocatori, alcune persone che hanno fatto grande quella Roma e che hanno fatto grande la tua Roma. Ne ho scelte tre o quattro, raccontiamo un aneddoto per ciascuno, e il primo non può che essere appunto il capitano, Francesco Totti.
1: Totti, quando siamo arrivati a Roma, possiamo dire che era ancora un ragazzino, che aveva un potenziale incredibile, aveva un potenziale veramente, ragazzi, molto, molto, molto forte, però bisognava avere delle persone giuste del suo fianco, perché se tu metti un calciatore da solo per giocare, non farà mai niente, ti dico proprio Neymar, quando vai in nazionale, per un periodo era da solo. E Totti, quando siamo arrivati, era un ragazzino che aveva un potenziale molto grande, era il numero uno in quella società, però il contesto generale della squadra lo ha fatto crescere tantissimo, perché la capacità e il potenziale di questo ragazzo era incredibile. Noi parlavamo tra di noi, guarda, questo ragazzo ha un potenziale che è impressionante, giochiamo per lui. Andiamo a giocare per lui, noi giocavamo per lui perché sapevamo e quanto lui poteva essere buono e produttivo per noi. E poi è diventato il Totti numero uno al mondo quasi.
0: Senza mai vincere il pallone d'oro.
1: Infatti, quando si parla di pallone d'oro, È strano perché forse non si riesce a capire il concetto.

0: di chi vota nel pallone d'oro, perché non è giusto che vince il pallone d'oro solo quello che segna, o solo quello il centrocampista o quello attaccante. Perché se tu vai a vedere, e ti faccio un esempio, no? Se tu vai a vedere il numero di Haaland, ti faccio un esempio, lui fa 3 gol alla partita, 3 assist di De Bruyne. Vuoi dire che De Bruyne è tão importante quanto Haaland? È questo il concetto che loro devono cercare di capire anche. Perché una punta segna se a palla arriva. A palla può arrivare sul terzino destro, prima arrivava sul terzino sinistro, adesso non arrivano più. E poi lui sta lì per fare il tuo lavoro. Per cui quando si parla di pallone d'oro, ma Totti è venuto in un periodo che aveva del calciatore che era impressionante. È quello il periodo di Totti, aveva del calciatore, Iniesta, Xavi, Kaká, Totti, Rui Costa, Redondo, Rivaldo, Pirlo. Possiamo parlare anche di tantissimi bravi giocatori. Forse per questo non ha mai vinto il pallone d'oro.
1: Se parli di Roma devi parlare di Totti, e se parli di Totti allora parli anche di De Rossi, perché poi insomma la linea è stata quella. C'è un aneddoto particolare che racconta chi sia Daniele De Rossi?
0: Guarda, quando ho visto sul giornale che De Rossi diventava il mister, ho detto, caspita, devo chiamare De Rossi di mister. Questo ragazzino giocava qui sulla leva con lui. Io sono stato molto felice, perché a me mi piace vedere tutti quei ragazzi che ha giocato con noi, che fa carriera, che fa una carriera brillante, che diventa allenatore, che diventa manager, che diventa mister, che diventa presentatore, reporter. Io sono molto felice di vedere che loro sono cresciuti. Quando ho visto De Rossi, il mister della Roma, ho detto, caspita, che bello. Speriamo che lui possa fare un grande lavoro in questa società, in questa città, che è dura fare allenatore nella Roma. Bisogna vincere sempre. È una piazza che non ti permette di sbagliare. E lui da piccolo già aveva una personalità diversa dell'altro, perché lui quando parlava di tattica, lui discuteva con noi, e come mai, ma perché, se fa così. Lui aveva una personalità forte, ha detto, guarda, magari un giorno questo ragazzo andrà bene. Quando l'ho visto annunciare come allenatore della Roma, sono stato molto molto felice per lui.
1: Oggi è una Roma senza Totti, senza De Rossi di nuovo, poi questo magari è un argomento che affronteremo un'altra volta. Ti cito anche il presidente, però, che era un personaggio straordinario.
0: È vero, Sensi è stato molto importante per tutti noi, perché era appassionato del calcio, lui era innamorato della Roma, lui aveva i tuoi negozi, i tuoi uffici, ma lui... Quando parlava da Roma, gli occhi, sai che brillava gli occhi, le mani tremava. Quando lui arrivava lì a Trigoria, che parlava con tutti i giocatori, che salutava, che diceva bocca al lupo, stiamo insieme. Veramente era molto bello per noi vedere che una persona tão importante come presidente ti arriva lì a mattina e ti dice bocca al lupo e non ti dice più niente. Guarda, siamo qui, siamo alla Roma, siamo innamorati di voi, e voi sapete la importanza che voi avete per questa piazza, per questa società. Per questo la Roma è stata bellissima e molto grande quando è stato lui. Io sono molto grato a Sensi.
1: C'è un aneddoto, questo applauso è giusto. C'è un aneddoto particolare, lui era un personaggio incredibile, cioè anche quando parlava faceva anche delle cose che altri presidenti non facevano. C'è una in particolare che ti è rimasta impressa?
0: Di lui?
1: Sì, un aneddoto.
0: No.
1: Va bene.
0: Non posso dire.
1: Ok, c'è ma non si può dire, adesso sei più credibile in questa risposta. E poi in quella Roma c'era un altro artefice della scalata, uno senza il quale probabilmente la Roma lo scudetto non l'avrebbe vinto, ed è una persona che ha detto delle cose di te, ascoltiamolo.
2: Cafu l'avevo visto giocare quando non allenavo la Roma, poi ho avuto la fortuna di allenarlo. Pendolino, perché andava su e giù, però il pendolino con qualità, quando arrivava vicino all'area di rigore riusciva ancora a fare il passaggio giusto, perché sono quelli che corrono sulla fascia su e giù, ma poi quando

0: No, arrivano vicino al rigore, gli si chiudono gli occhi e non vedono più niente. Lui era uno di quelli che vedeva. E poi è sempre stato un grande professionista, uno che ha dato tutto per la squadra. Veramente un atleta, un uomo, qualche cosa di più anche, visto che ha vinto tutto, per cui per vincere tutto bisogna essere extraterrestri. E lui è un extraterrestre.
1: Fabio Capello ti definisce extraterrestre, una definizione impegnativa e meravigliosa.
2: È meravigliosa, venendo da lui, è stato un extracampione, da dove è andato. Noi abbiamo, io sempre ho avuto un buon rapporto con tutti gli allenatori. Con lui, primo anno alla Roma, dopo 18 anni abbiamo vinto il scudetto, ma il rapporto tra uomini, quello che era molto importante, perché noi eravamo molto sinceri tra uno e l'altro. E poi con Capello tutti quanto dicevano, no, ma non si può discutere, non si può parlare. Io ho detto, no, io discutevo spesso con lui. Perché io sono appassionato, sono innamorato del calcio, anche lui. E a me mi piace discutere la tattica. Una volta che lui mi dice, no, tu non puoi andare di lì. Ho detto, mister, ma perché non posso andare? Se magari noi facciamo così, io posso andare. Dipende da come siamo messi qui dentro. E poi discutevamo di roba buona, lui mi diceva, una volta detto, forse hai ragione, per non dire che aveva ragione, forse hai ragione, mi piace mister, perché forse ho ragione, perché io quando parlavo con un allenatore di tattica, non è che parlo per confrontare lui, per dire che lui sta sbagliando, no, per carità, è perché io vedo che di quella maniera noi possiamo vincere una partita, noi possiamo arrivare dove volevamo noi, perché io non voglio fare una tattica per perdere, non manco lui vuole fare una tattica per perdere, ma in quel momento una cosa che io sempre dico ai ragazzi, allenatore ti dà una posizione tattica in campo, poi la decisione è nostra. Io dico, mister, il potere di decidere in campo è mio, se io sbaglio la responsabilità è mia, non è tua, ma uno non mi può dire, tu invece di crociare con la destra devi crociare con la sinistra. No, lo so io come devo crociare. E era questa la responsabilità che insieme, io e lui insieme compravamo dai ragazzini. Diciamo, mister, parla con questo ragazzo che vedrai. Então, lui mi ha dato questa libertà di parlare con lui di tattica, ma senza offesa, senza mettere in dubbio il potere di lui. Perché io sempre rispettato e più grande di me. Io ho sempre rispettato le decisioni dell'allenatore, ho detto sì, mister, lei è allenatore, però sempre diceva, magari possiamo fare di questa maniera, non ho mai detto in faccia, no, dobbiamo fare così, mai, perché io lo so dove lui vuole arrivare, io lo so dove devo arrivare, noi insieme volevamo arrivare da un punto, vincere lo scudetto. E quello era bello, questa discussione tra allenatori. Per questo abbiamo fatto un'amicizia, che è una roba veramente pazzesca, che dura fino ad oggi, quando trovo Capello per tutto il mondo, ogni evento che vado con FIFA, con UEFA, trovo sempre mister, a moglie di mister, siamo stati molto, molto bene. È sempre buono ascoltare quello che ha detto lui.
1: E il secondo capitolo clamoroso della tua storia italiana è stato il capitolo ovviamente che riguarda il Milan. La cosa ancora più clamorosa è che ha rischiato di non iniziare mai quel capitolo, perché tu avevi firmato per una squadra giapponese.
2: Olha, è vero. Questa è stata bella, ragazza, è bella da raccontare. Io mi diverto quando conto questo, perché io avevo firmato un contratto con il Giappone, con Yokohama. Un mese prima di Leonardo e Braida, un mese dopo Leonardo e Braida mi chiama. Pendolino, sì Leo, ciao, Braida, come stai? Tutto bene, dobbiamo parlare. Braida e Leonardo parlare con me? Va bene, sì. Quando? Domani. Ho detto, domani, perfetto, sono a Roma. Loro sono venuti a Roma. Ho detto, guarda, il mister Ancelotti ha detto che ti vuoi nel Milan. Ho detto, io? Con 33 anni? Ma sei sicuro? Sì. Il mister ha detto che ti vuoi nel Milan. Ho detto, guarda ragazzi, è vero. Io credevo che era scherzo. No, è vero. Io ho appena firmato un pre-contratto con Yokohama. Sto andando in Giappone il prossimo mese. Loro, no, io sì, sto andando in Giappone. E allora ho guardato Braida e Leonardo e ho detto, ragazzi, è vero quello che sta mi dicendo? Perché io non credevo.
1: Pensavi fosse uno scherzo.
2: Pensavo che fosse scherzo. Lui ha detto, no, è vero, ti voglio un mister per la prossima stagione. Ha detto che ti vuoi, va bene. Ho chiamato il Giappone. Ho detto, ragazzi, lo so che avevo già, mi avevano già pagato. E il Giappone mi aveva già depositato i soldi in conto, nel conto. Ho chiamato con il traduttore. Guarda, ho un piccolo problema. Loro, sì, parla. Il Milan mi ha detto che mi vuoi per la prossima stagione. E il ragazzo dice, no, non è possibile, c'hai un precontratto, l'abbiamo già depositato tutti i soldi. Loro mi hanno depositato tutti i soldi del contratto. Ho detto sì, va bene. Punto uno, mi dai il numero del conto che sto rimandando tutto quello che voi avete depositato fino adesso, non ho appena toccato. Loro, va bene. Però dobbiamo parlare con i tifosi che abbiamo già annunciato che magari tu poteva venire. Potevo. Ragazzi, non vado. Vado al Milan. Loro si sono un po' arrabbiati con me.
1: Strano.
2: È strano, non lo so perché. L'ho preso i soldi, l'ho mandato giù nuovamente in Giappone, l'ho fatta la carta di rescissione del contratto con i soldi che mi hanno depositato e mandato tutta la volta. Il Milan non mi pagava quello che mi pagava Giappone. No, mi ha detto, caspitarola, è il Milan, il mister mi vuole con 32 anni, Milan ha appena vinto la Champions League, poi c'è Supercoppa, c'è il prossimo anno, vabbè, vado, ho fatto la rescissione del contratto, tutto a posto, tutto bello, sono arrivato a Milano per fare esami medici, provini, mi arriva Galliani e mi dice, guarda, mister, volevo il tuo acquisto per giocare il minimo 12 partite all'anno. Ho detto, ho fatto conto, settimana 12. Ha detto, no, io non vorrei giocare solo 12 partite all'anno. Io voglio giocare tutte le partite che posso. Se sto bene, voglio giocare. Dile a mister. Non voglio essere qui per giocare 12 partite. Arriva mister. Ciao Marcos, benvenuto. Ciao mister, tutto a posto, tutto bene? Ho detto, grazie mister, mi ha acquistato per giocare 12 partite all'anno? Sì, va bene mister, poi vediamo. Ho cominciato a fare la preparazione. Il primo anno ho giocato tutte le partite, il secondo anno ho giocato tutte le partite, il terzo anno ho giocato tutta la partita, il quarto anno ho giocato tutta la partita. Il quinto anno il mister mi lasciava un po' in banchina. Ho detto, mister, ma perché non mi fai giocare? No, ma già c'hai 38 anni. Ho detto, allora, se sto bene, voglio giocare. E poi lui mi portava in partita e mi mandava sulla tribuna. Io mi cavolavo con lui. E perché io vado in tribuna, mister? No, perché bisogna riposare. No, se dovevo riposare, rimaneva a Milanello. Se non dovevo, voglio giocare. Alla fine, ho giocato tutte le partite nel Milan e abbiamo vinto tutto quello che voi potete capire, campionato, Supercoppa, Coppa del Campione, Mondiale.
1: E cosa c'era di speciale in quei corridoi di Milanello, in quelle stanze?
2: Guarda, la preparazione, perché noi abbiamo avuto un preparatore che allenava ogni calciatore da maniera che doveva essere allenati. Ognuno aveva una caratteristica diversa e lui faceva fare lavoro tutto diverso. E poi fare lavorare uno che piace lavorare è più facile, perché io sapevo che con 35 anni io dovevo lavorare più di un ragazzino di 25. Io ero consapevole di quello. Se il ragazzino di 25 anni fa 10 volte al campo, io devo fare 20, perché devo stare sempre pronto ad giocare. E poi la parte tattica, tecnica, questo non era tanto importante, perché io sapevo del mio potenziale, ma il più importante era il mio condizionamento fisico, perché io lavoravo proprio su di quello, per stare bene. Una volta che sto bene dentro campo, ti penso io.
1: E la cosa più incredibile che ti sia successa in quelle stagioni al Milan, perché come dicevi tu hai vinto tutto.
2: Guarda, una cosa più incredibile, mi emoziono quando falo, quando parlo di questo, perché in quel periodo Ancelotti è stato veramente un padre, un uomo, un allenatore e un amico per me. Quando ho saputo che mio padre ha avuto un problema di cancro, che non stava molto bene, e appena loro... non mi va tanto di parlare perché veramente non riesco mai, però ho detto a mister, devo andare in Brasile. Mister mi ha chiamato, ha detto perché? Mio padre non sta bene. Lui mi ha detto, guarda, tra una settimana ce l'abbiamo a partita di qualificazione per la Champions League a Milano. Ho detto, mister, io vado di mattina, vedo mio padre e torno a sera. Ho detto, ma tu vai in Brasile, 12 ore, vedi tuo padre e torni a sera? E deve giocare dopo due giorni? Ho detto, sì. Se lei mi dà permesso, io vado. Lei mi aveva detto, io non parlo niente con nessuno, con dirigente, tu vai, vedi tuo padre e torni. Poi, se riesci a giocare, va bene, se no, ti penso io. Sono andato, ho visto mio padre, l'abbiamo messo in ospedale, sono tornato direttamente a Milanello, abbiamo fatto allenamento mattina e sera, abbiamo giocato. Ho giocato bene, abbiamo vinto 1-0 e il passaggio è stato mio. E lì... E lì veramente, dopo di quello che mi diceva mister, io facevo perché lui è stato veramente non solo un allenatore, è stato un padre, un amico, un fratello. Lui poteva fare qualsiasi cosa perché avevamo una partita molto, molto importante, era partita di qualificazione. E lui semplicemente mi ha detto, vattene qui, ti penso io. È stato molto, molto particolare, sono molto grato a lui.
1: Tanto grazie a te per aver condiviso questo ricordo, perché immagino non sia neanche così facile parlarne. E questo è un messaggio per la regia, stravolgo un attimo la scaletta, perché Carlo Ancelotti ti ha mandato un messaggio, ha voluto registrare un saluto proprio per te, e allora ascoltiamo cosa ti vuole dire.
3: Per parlare di Marco Scafu non è difficile, un grande giocatore, un grande campione, un grande professionista, e abbiamo passato tanti momenti belli insieme. Gli mando un abbraccio affettuoso e tutto il meglio per il futuro. Un abbraccio Marcos, ti vogliamo bene.
1: Io conosco te da tanti anni e lui anche, credo che in quel ti vogliamo bene finale ci sia tutto.
2: È vero. Quello vogliamo bene a finale è tutto. Io ho sempre avuto un buon rapporto con tutti gli allenatori che ho lavorato con loro. Ma mister è un po' particolare. Prima che è così, non paga un caffè a nessuno. Siamo andati a Parma a fare una visita a lui, mamma mia. Siamo andati a pranzo... Dai, mister, siamo a Parma, a casa vostra, no? No, ragazzi, pensate voi. Va bene. Guarda.
1: Tirchio si dice.
2: Eccolo, è questa parola. Tirchio. Veramente, il rapporto con tra calciatori e allenatori è sempre molto difficile. Perché uno dice, no, ma quello piace più a te, piace più a quell'altro, non mi fai giocare perché è più amici di uno o dell'altro. Lui no. Lui era molto sincero, anche se lui ti portava dentro casa, se non dovevi giocare, non ti faceva giocare. Se non stava bene, non giocava. Noi siamo andati a Parma a vedere come si faceva il parmigiano, lui ha portato tutti gli uffici, tutti i negozi, abbiamo andato a casa di lui. È stato veramente bello, è stato un periodo in cui

0: Tanto tempo fa, allenatore poteva uscire con calciatore, calciatore poteva bere con allenatore. Aveva un rapporto familiare bello, anche al di là di quello che è successo in campo, ma un rapporto di rispetto. Avevo rispetto tra calciatore e allenatore, tra allenatore e calciatore, tra allenatore e famiglia, tra famiglia e giornalista. Adesso si vede che c'è un po' di meno questo rapporto, perché il calcio è diventato, non lo so, più pesante di prima. E questo dobbiamo tornare come era prima, tornare a fare con che il calcio fa ridere la gente e delle persone.
1: Per quanto riguarda il Milan, il tuo Milan, quel Milan, ti vorrei citare altre due persone, anche qui ti chiedo un racconto, un aneddoto, un ricordo. La prima, e adesso io mi metto comodo, Silvio Berlusconi.
0: Guarda, lui è impressionante, perché lui aveva in testa una tattica. Ogni giorno che arrivava allo spogliatoio diceva, chiamava, Maldini, vieni qui. Nesta, Cafu, Stan, Serginho, Calasi e Ambrosini. Ma se noi attacchiamo una bola quando ce l'abbiamo calcio d'ango a favore, di fuori aria e entriamo tutti quanto di corsa, non è più facile fare gol?
1: Sul calcio d'angolo.
0: Sul calcio d'angolo. E Maldini, molto simpatico. Sì, mister. Possiamo fare, dobbiamo allenarsi. Ecco, perché non si alleni così? Perché non fai questo? Con questo potenziale, di questo che ho detto adesso, ma loro sono troppo forti di testa. Io voglio vedere un giorno che voi facciate un gol, fa un gol con questa tattica, sarà l'uomo più felice al mondo. E poi, quando lui girava, dicevamo tra di noi, caspitarola Maldini, magari un giorno facciamo un gol così, dai, per fare felice il nostro presidente, dai, proviamo un giorno. E lui diceva lo stesso, contro. Allora, contro, se voi fare la marcatura fuori area piccola, non sarebbe meglio? Non è che così mette in difficoltà l'altro avversario? E Maldini, sempre simpatico, presidente, sì, possiamo fare, provare l'allenamento. Lui girava, Maldini, no, non proviamo niente, marcamo su zona qui tutto quanto. Ma lui era, lui come sensi, veramente era troppo innamorato del Milan. Lui viveva il calcio, viveva il Milan, aveva tu. E l'altro lavoro era il primo ministro, ma quando si parla di calcio, si parlava del Milan, mamma mia, lui diventava veramente un ragazzino. E era impressionante o quanto lui rispettava tutti i giocatori. Perché lui arrivava sul tavolo, prendeva la mano di tutti. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Non è un che arrivava e diceva, ragazzi, buongiorno. No, era un piacere per lui arrivare, buongiorno. Sempre con una battuta, certo. Buongiorno, cuore di pivo. Buongiorno, possiamo fare così. Ma tu vedeva.
1: Alcune irripetibili.
0: Infatti, quelli metteva pressione. Esatto. Ma vedeva la educazione e il rispetto di un presidente di una società con i giocatori. E questo trasmetteva ai giocatori. I giocatori facevano lo stesso a lui. Veramente, sono stato, guarda, il periodo che ho stato qui in Italia per 11 anni, un periodo che mi ha fatto crescere tantissimo. Ho imparato tantissimo con voi italiani. L'Italia mi ha dato una cultura diversa, un idioma diverso, un rispetto diverso, delle persone importanti, mi ha fatto crescere molto. Io non ho proprio vergogna di dire che veramente ho imparato tantissimo con voi italiani, sia l'idioma, sia la tattica, sia il rispetto. E per me che mi piace imparare ogni giorno una parola e algo diverso è stato veramente molto piacere questi 11 anni.
1: Obrigado. Di nada. E se ti dico Adriano Galliani? Adriano Galliani?
0: Io lo chiamo di dottore. Eccolo dottore, buongiorno. A lui piaceva una canzone brasiliana che era pazzesca. Ogni volta che vedeva il brasiliano diceva, adesso dobbiamo cantare. Ah, dottore, dai.
1: Qual era? Dai, un pezzettino.
0: Aquarela brasileira se chamava. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Se um pinguinho de tinta cair num pedacinho azul do papel. E eu imagino uma linda gaivota voar no céu. Malu era enamorado dessa canção. Quando guardava Serginho da Lontano. Sérgio! Anima a cantar, Serginho. Não, mister, por favor.

0: per una squadra che lui sapeva il potenziale che aveva.
1: E poi c'è una persona per bene, dimmi se sei d'accordo, la persona per bene per eccellenza che si chiama Paolo Maldini.
0: Guarda, per me è il miglior difensore al mondo, questo non si discute. Paolo Maldini, un lord, un signore, un padre di famiglia, un amico, un calciatore fantastico. Quando dico a voi che voi mi avete insegnato tanto, lui mi ha insegnato tantissimo anche. Tu non vedeva lui che strillava? Con nessuno, lui sempre parlava di quello che lui sapeva che noi potevamo fare. Anche quando sbagliavamo noi, no? Lui mai alzava il braccio in centrocampo per fare vedere la gente che tu hai sbagliato. No, lui ti chiamava e diceva, guarda ragazzi, mi raccomando, non possiamo fare così, abbiamo già sbagliato una volta, non possiamo sbagliare due. Lui è un vero capitano. Per me, Paolo, oggi, è la fascia del Milan. È lo scudetto si dice del Milan. Il timbro, quando si dice il Milan, la prima persona che ti viene in mente deve essere Paolo Maldini.
1: Che però, in questo momento non è il Milan.
0: In questo momento non è il Milan. Non lo so perché, ma doveva essere il Milan. Perché lui ha fatto tanto per il Milan, lui ha dato la vita per il Milan, lui ha fatto il Milan essere grande, ha fatto il Milan essere visto per tutto il mondo, perché noi quando andavamo a giocare contro il Milan dicevamo, no, c'è Maldini, mamma mia, c'è Maldini, oggi è dura, ma diceva il nostro centravanti, guarda che c'è Maldini davanti, Lui veramente è il simbolo del calcio italiano, è il simbolo di una squadra che si chiama il Milan, secondo me. E lui litigava per il Milan, mi ha fatto, guarda, io ho avuto, ragazzi, veramente, l'opportunità e la felicità di giocare con i più forti calciatori al mondo. E lui è uno di questi, uno dei più forti calciatori al mondo.
1: Marcos, tutti loro non vedono quello schermo, esattamente alla nostra sinistra, c'è un countdown, in questo momento stai dicendo 10, 9, 8 sono i secondi che mancherebbero alla fine di questa chiacchierata, però chiediamo a loro, volete che Marcos risponda ancora a qualche domanda? Ce lo prendiamo qualche minuto in più? Va bene, mi sembra un... non tanti perché sennò chi è in regia non la prende benissimo, però insomma ancora qualche curiosità qua e là. Detto, ti chiedo, quando arriva il momento di smettere? Come si decide? Tu come hai deciso?
0: Questa è una bella domanda.
1: Anche le altre, dai.
0: Serve per tutti i calciatori. Io mi sono preparato 2 anni prima di tornare in Brasile. Sono tornato in Brasile nel 2008. Nel 2006 ho chiamato Galeani e Leonardo. Ho detto, guarda, nel 2008 io me ne vado perché voglio stare di fianco a mio padre e a mia madre. C'ho 2 anni ancora nel Milan. 2008 me ne vado. Succede quello che pare. Vado via. E mi sono già preparato per andare via. Ho cominciato a sistemare tutto in Brasile, ho cominciato a sistemare scuola per i ragazzi, ho cominciato a fare tutti 2 anni prima. Perché volevo tornare in Brasile e smettere. È facile? Non è facile, è difficile. Ma io ho sempre fatto così, l'ho messo quello in testa, vado fino in fondo. 2006 è passato, 2007 è passato, e sta per finire questa stagione 2008. 2 mesi prima mi chiama Galeani e Leonardo. Vai in ufficio. Va bene. Sono andato in ufficio, eccolo qui. Ce l'abbiamo ancora un altro anno di contratto per te. Ho detto, mister, sono molto, che onore mister, molto molto piacere, grazie mille, un altro anno, però me ne vado. Come? Con 28 anni? Con 28 anni il Milan voleva ancora fare contratto con me. Ho detto, 38, ho detto grazie, sono molto felice di questo, però me ne vado a casa. Io credo che il mio vincolo con il Milan dopo 5 anni è arrivata alla fine, dobbiamo lasciare spazio ai ragazzi che stanno arrivando, io devo tornare a casa per vivere con i miei, e mi sono andato via.

0: Poi vorrei chiederti chi è in questo momento il calciatore brasiliano che ti piace di più in assoluto.
1: Brasiliano ancora Neymar?
0: Brasiliano, sì, Neymar.
1: Neymar. Neymar è per me un fenomeno. È un ragazzo che è venuto in una generazione che era peccato che era solo. Una generazione che non ha avuto la capacità di seguire lui. Perché quando Kaká, faccio esempio, è arrivato nel calcio, c'era Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos, Lúcio, Juan. Aveva dei giocatori
0: incredibili
1: che potevano supportare questo ragazzino. È quello che è mancato solo a Neymar, perché per me Neymar è un fenomeno.
0: C'è un altro brasiliano che è Vinicius Junior, che gioca nel Real Madrid, che insomma potrebbe anche vincere il prossimo Pallone d'Oro. Di lui si parla però spesso per quello che gli succede in ogni stadio in Spagna, in ogni stadio della Liga. Cioè il razzismo si vede, si sente, e con lui se la prende in maniera particolare. Cioè lui è sempre vittima di episodi di razzismo. Ti sei fatto un'idea su questo e come se ne esce secondo te? Perché ne parla anche Ancelotti spesso, è fastidiosissimo quello che succede a Vinicius in ogni stadio, in ogni partita.
1: Sì, Vinicius può vincere sì il prossimo Pallone d'Oro, meritato, perché ha fatto una stagione pazzesca. Il numero di Vinicius nella stagione scorsa è stato veramente da Pallone d'Oro. Secondo me merita il Pallone d'Oro e merita il Pallone d'Oro per quello che ha fatto fino adesso fuori campo, di farti vedere la gente che dobbiamo vivere in un mondo uguale, che non siamo diversi da nessuno, che questo problema... Questo problema esiste? Sì, esiste in tutto il mondo. Non esiste solo in Spagna, esiste in Italia, in Brasile, in Francia, in Germania, da tutte le parti esiste questo problema. Ma noi, che ce l'abbiamo l'opportunità di farti vedere la gente, di capire che noi siamo tutti uguali, dobbiamo farlo. Perché noi abbiamo voce per fare questo. E noi dobbiamo usare il calcio esattamente per fare questo. E il calcio è un dei... il più grande fattore per fare capire socialmente la gente come vive. È una ferramenta di inclusione sociale e dobbiamo usare il calcio per socializzare dentro di questa società maluca che noi stiamo vivendo. Però è un problema? È un problema mondiale? È. Ma noi dobbiamo combattere con sorriso e facendo vedere la gente che questo tipo di manifestazione non può essere più grande di noi. Noi dobbiamo essere più grandi di questo.
0: Grazie, grazie Marcos, perché davvero in ogni tua risposta c'è un insegnamento positivo, un insegnamento bello. Io voglio chiudere così, so che insomma negli ultimi tempi hai sofferto molto come persona e non voglio scendere nello specifico perché sono episodi talmente intimi che è giusto non parlarne. Ti chiedo però cosa vedi guardando avanti.
1: Guardando avanti non è che io vedo quello che volevo io, che vorrei io, un mondo in pace. Un mondo migliore, che la gente vive con la confraternizzazione, che la gente vive felice, che smettesse la guerra, che la gente potesse vivere, che i nostri bimbi potevano crescere in un mondo dove non aveva razzismo, non aveva discriminazione, in un mondo dove avesse pace. È quello che io vedo davanti, io vedo sempre il mondo migliore.
0: E allora, proprio... per tutto quello che hai detto, per tutto quello che hai fatto, per come sei, per la bella persona che sei, gli organizzatori del Festival di Trento hanno deciso di assegnarti il premio Leggenda Festival dello Sport.
1: Maria, sobe qui.
0: Che adesso...
1: Io vorrei che mia ragazza venisse qui, per favore.
0: Che adesso io ho il privilegio e l'onore e il piacere di consegnarti. Marcos Cafu, leggenda del Festival dello Sport.
1: Grazie, grazie mille. Grazie ragazzi. Vieni, vieni, lascia. Mia moglie, volevo condividere con te

0: questo premio. Ale, ci conosciamo da tanto, no? È sempre un piacere, tutto quello che abbiamo detto qui è la pura verità. È sempre un piacere tornare in Italia, è sempre un piacere stare con voi, è sempre un piacere vedere tantissimi ragazzini qui oggi. Complimenti a Gazzetta dello Sport per questo festival dove vanno premiato tutti gli sportisti al mondo e quello che hanno fatto storia, ognuno nel tuo ruolo. Grazie, grazie mille, siamo molto felici di essere qui.
1: Signore e signori, Marcos Cafu.
0: Vincenzo e Vincenza, nostri amici di Roma, grazie mille. Grazie a lei.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti interventi oggi per analizzare il campionato che verrà. Naturalmente per adesso ci si concentra sulle panchine, ci sono tanti nomi che vengono accostati alle varie squadre, quindi tanto mercato nel corso della nostra trasmissione. Iniziamo subito con la serie dei collegamenti, salutando Franco Peccenini, ex calciatore della Roma tra le altre. Ciao Franco, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno.
0: Parliamo subito della Roma, si riparte da D'Amico, direttore sportivo, ti convince? In questi anni ha lavorato bene al Verona e all'Atalanta.
1: Ha lavorato bene all'Atalanta perché aveva una società che era esperta di calcio, perché non ci dimentichiamo che Cassi prima ha fatto il giocatore, poi ha fatto il dirigente, poi sta facendo il presidente, il figlio ha fatto la stessa strada del padre, quindi sono due persone che sicuramente si intendono molto di calcio, quindi D'Amico ha avuto alle spalle una società che era dentro il calcio al 110%.
0: C'è da rinforzare l'attacco, va trovato un alter ego di Malen, un'alternativa a Malen, c'è in particolare, non solo quella naturalmente.
1: C'è da rinforzare l'attacco, c'è da rinforzare il centrocampo, c'è da rinforzare la difesa, perché la Champions League non la puoi affrontare con questa squadra, quindi questa squadra va rinforzata e neanche poco. Dovranno, secondo me serviranno come minimo 4-5 elementi, ma no, non per riempire le caselle, sarebbero 4-5 titolari.
0: Ecco, si parla molto di Greenwood che sembra essere in pole position per il rinforzo dell'attacco, il Marsiglia lo valuta parecchio, 50 milioni, secondo te è un'operazione alla fine possibile?
1: Ma io ti devo dire la verità, con gli inglesi non è che ci ho avuto sempre un grande feeling, no? E quindi però nulla costa che sia un grande giocatore, mi sembra che 50 milioni sia un'esagerazione. Però vedo che sta insistendo molto Gasperini, che vuole Greenwood, e quindi va bene così. Bisogna vedere se la Roma è in condizioni di impegnare questo quantitativo economico.
0: Sempre per quanto riguarda gli esterni, si parla molto anche di Fofana, esterno offensivo del Lione, anche in questo caso prezzo elevato, 30 milioni di euro. Cosa ne pensi?
1: E fanno 80. Quindi dato che credo che abbia anche dei problemi con la Svizzera, la Roma, quindi 80 milioni prima di cedere qualcuno dei pezzi pregiati, credo che siano soltanto parole nel vento, parole da spiaggia. Bisogna aspettare comunque che prenda servizio D'Amico per rendersi conto di quello che può fare e che non può fare la Roma. Certamente i nomi sono tutti nomi importanti, chi li discute? Bisogna vedere se ci sono le potenzialità sufficienti per poter portare a casa questi giocatori senza dover vendere per forza qualcuno dei prestiti mercati, che credo che sia un po' questo il problema che adesso sta affliggendo la Roma.
0: Ecco, Sulè sembra essere in uscita, è giusto secondo te farlo partire?
1: Beh, considerando la giovane età, considerando le qualità di Sulè, non è giusto far partire Sulè, non è giusto far partire Ndicka, non è giusto far partire Koné. È quello che ti dicevo prima, se per rinforzare la squadra si comincia con indebolirla, non mi sembra la strategia più opportuna, però io non sono sicuramente al corrente delle strategie della Roma, ma se la Roma pensa di cedere qualcuno dei pezzi pregiati per poter comunque affrontare un mercato che possa essere all'altezza degli impegni che avrà il prossimo anno, va bene così. Ma vedete poi, perché adesso le chiacchiere se ne fanno tante, ogni giorno è uno dei giocatori o il nome dei giocatori importanti e meno importanti, bisognerebbe comunque aspettare un po'.
0: E allora Franco, grazie per questa chiacchierata, alla prossima, buona giornata.
1: Grazie Lorenzo.
0: Andiamo adesso a salutare il direttore di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini, buonasera, ben ritrovato.
2: Buonasera a voi, buonasera a tutti, ciao Lorenzo, ben trovati, ciao.
0: Parliamo del Milan che ha deciso di puntare come tecnico su Amorim, un allenatore che ha certamente ottenuto ottimi risultati in Portogallo, più deludente la sua esperienza in Inghilterra allo United.
2: Ma io devo dirti la verità, non l'ho capita la strategia del Milan, sinceramente mi sembra che questa società abbia deciso di prendere una strada che all'inizio mi aveva convinto ed era quella di mandare via tutti, nel senso che se non si è arrivati a un risultato sportivo soddisfacente è chiaro che a quel punto la proprietà può decidere di cambiare totalmente. È andato via Furlan, è andato via Tare, è andato via Moncada, è andato via Allegri, e io mi aspettavo però una risposta immediata, no, sul campo, nel giro di 2-3 giorni, di avere quantomeno il direttore sportivo e l'allenatore, perché poi sono le basi, no, per poter costruire la prossima stagione e la stagione che sta per venire, quella 2026-2027. Invece hanno preso molto tempo e sono arrivate alla decisione di Amorim, dopo essere passati anche da Glasner, voglio dire, no, dal fatto stesso che non si sapeva nemmeno se Rangnick poteva diventare il direttore sportivo. Ecco, io credo che qui francamente un po' di preoccupazione ci sia, perché come tu hai detto giustamente, gli hanno fatto un contratto biennale, un contratto anche mi sembra intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione compresi bonus, per un allenatore che, come giustamente si sottolineava proprio adesso, non è che abbia avuto alle spalle una grandissima carriera recente, soprattutto al Manchester United. Evidentemente poi quando arriva a un certo punto e non ci sono grandi alternative, Lorenzo ti rende un po' accontentare di quello che può passare in quel momento lì di buon livello. Ecco, io credo che Amorim abbia dimostrato in passato tante cose buone, ultimamente no, e il Milan si deve rilanciare, non può rischiare l'anno prossimo di non stare in Champions League. Si passa comunque da un allenatore molto importante come Max Allegri a lui, e io francamente ho tante perplessità su questa scelta. Poi voglio vedere se il direttore sportivo sarà Kroos oppure se ne verrà fuori un altro ancora. Ecco, ma perché impostare una linea totalmente straniera in una squadra che ha sempre fatto, voglio dire, del suo fattore di italianità, se possiamo usare questo termine, una delle sue grandi forze? Basta pensare al Milan di Berlusconi, no? Perché dobbiamo per forza di cose andare a cercare all'estero qualcosa che magari potremmo trovare in Italia? Allora mi faccio anche questa domanda: non sarebbe stato forse il caso di chiamare o di richiamare Maldini? Perché comunque Maldini rappresenta, sicuramente l'ha dimostrato nell'esperienza precedente al Milan quando era con Ricky Massara, dava identità alla società e soprattutto anche una grande competenza. Ecco, io capisco poco queste scelte di queste proprietà che comunque vanno avanti per la loro strada, e mi auguro per i tifosi del Milan che le scelte siano giuste e che il Milan possa tornare a un certo livello. Francamente ancora io ho tanti dubbi.
0: In effetti anche Capello in un'intervista alla Gazzetta dello Sport oggi sottolinea tutte le sue perplessità, ha detto Amorim non conosce la Serie A, è un azzardo.
2: Lorenzo, sì, è un azzardo, anche perché questo è il campionato probabilmente più difficile al mondo, non il più bello, perché chiaramente a livello qualitativo ci sono sicuramente delle competizioni internazionali migliori, penso alla Liga, penso alla Premier, penso alla Bundesliga, anche il campionato francese, non è che sia tanto peggio ormai del nostro campionato, per cui dal punto di vista spettacolare sicuramente ci sono dei campionati dove uno si può veramente divertire a vedere le partite, però quando si parla poi di difficoltà, la Serie A non è una cosa normale, eh. La Serie A, quando vieni qua, devi naturalmente cominciare a misurarti con realtà che possono sembrarti semplici e poi in realtà diventano difficilissime. Nessuna partita è mai scontata, l'aspetto difensivo è fondamentale, non ti danno tante possibilità nemmeno di trovare grandi occasioni da gol, perché le squadre difendono bene, e quindi a maggior ragione puoi calarsi nella mentalità e soprattutto nella pressione, perché poi quando ti alleni il Milan non puoi dire io vengo ad allenare il Milan, vediamo che succede. Te oggi come minimo devi lottare per un posto in Champions League, non è che puoi stare lì a girare intorno e dire ma vediamo, se tante volte poi le cose poi dovessero andare male.

0: pazienza, non te lo puoi permettere, il Milan non se lo può permettere. Io francamente questa scelta è un azzardo, condivido quello che ha detto Fabio Capello, è estremamente rischiosa, è una scelta che comunque sia va nella direzione di qualcosa che purtroppo non conosciamo, purtroppo noi in generale, ma probabilmente non lo sa nessuno in questo momento se Amorim è l'allenatore giusto nel posto giusto, e quindi bisogna aspettare e vedere. Ecco, l'unica preoccupazione che possono avere oggi i tifosi del Milan è che non sia un altro anno zero, cioè che non sia un altro anno di ripartenza, perché mi sembra che negli ultimi 2-3 anni di situazioni paradossali si siano viste, no? Insomma, il Milan ha cambiato diversi allenatori, è andato via Allegri, oggi arriva Amorim, come è strutturata la società? Ci sono tanti punti di domanda, troppi punti di domanda per una società che ha un blasone, una storia, una tradizione che è tra le migliori al mondo.
1: Chi invece fa della programmazione una delle sue caratteristiche ormai da anni è l'Atalanta, parte la nuova era Sarri per quanto riguarda i bergamaschi, cosa ne pensi?
0: Ma penso bene, io quando ho visto Sarri con Giuntoli nella foto mi ha fatto pensare a quello che avevano fatto a Napoli. Si ritrova questo binomio, anche se è molto importante la figura di Luca Percassi, ovviamente di Antonio Percassi, la proprietà è basilare nel cammino dell'Atalanta e soprattutto nel suo percorso che ha fatto fin qua, per cui quello che ti posso dire è che credo che Sarri abbia voglia di far bene, di rilanciarsi. Non è stato un anno facile alla Lazio e secondo me ha fatto anche tantissimo rispetto a quello che naturalmente ha trovato, perché all'inizio doveva fare il mercato, poi il mercato non c'è stato, il mercato di gennaio non è stato quello che lui probabilmente voleva, il fatto che non c'erano poi anche tifosi allo stadio, giocare all'Olimpico semi vuoto non è certo il massimo per un allenatore. Hanno deciso di dividersi perché è chiaro che il rapporto con Lotito non poteva più continuare e conseguentemente ha scelto questa strada, ha scelto una strada bella perché comunque l'Atalanta ha un percorso di tanti anni fatti bene con Gasperini, quest'anno è stato un anno di transizione tra Juric e Palladino, ritrova giunto un direttore sportivo che lo difenderà contro tutto e contro tutti e lui si sente molto appoggiato, la squadra è già forte, ha molta qualità, è vero ha perso Ederson, perderà Palestra, però sicuramente prenderanno magari Yashari o qualcun altro e troveranno un livello assolutamente alto, e quindi io penso che questo binomio sia un binomio molto importante, due toscani a Bergamo, due persone che si conoscono benissimo, e poi però c'è il campo che parla sempre per ultimo, ma io credo che questa sia una bella avventura e forse, chi lo sa, magari questa avventura per Maurizio Sarri gli potrà dare grandi soddisfazioni e il suo sogno di un giorno di allenare la Fiorentina progressivamente si allontana, perché gli anni passano per tutti e quindi non lo so se questo potrà mai accadere.
1: Juric invece riparte dal Monza, sorpreso, viste anche le ultime negative esperienze di questo allenatore?
0: Sai, questa è una ripartenza dal basso, no? Per usare un termine molto diffuso oggi quando si parla di calcio, ripartenza dal basso, perché Juric ha avuto anche delle belle occasioni, penso a quella della Roma, penso a quella in Inghilterra, penso all'Atalanta stessa, no? Quando ha ricominciato la stagione, oggi il Monza si deve salvare e quindi Juric ritorna un po' alle origini, no? Quando era al Verona e comunque aveva fatto vedere buone cose anche al Torino, quindi secondo me, ecco, io credo che un allenatore quando magari vede che le cose non vanno bene e comunque accetta di ripartire anche da una situazione di una squadra che lotta per la salvezza, va sempre apprezzato, perché è segno di umiltà, è segno di mettersi in discussione, è segno di aver voglia di allenare in base naturalmente a quella che è la sua idea di calcio e non guarda a quello che può essere il progetto sportivo, perché chiaramente siamo su livelli diversi rispetto a quelli del recente passato. Però se lui ha accettato la sfida di Monza e se il Monza quando l'ha cercato ha avuto una risposta positiva, vuol dire che lui è pronto e si vuole rilanciare, e questo, ribadisco, per me è un segnale estremamente positivo, anche perché gli esoneri ti segnano inevitabilmente e se hai una occasione dopo gli esoneri la devi sfruttare al massimo per poterti rilanciare e poi vedere se magari puoi ritornare al livello che tu speravi di essere già prima che ti succedessero tutti questi incidenti di percorso, per cui sicuramente può essere una bella ripartenza per Ivan Juric.
1: E allora grazie al direttore di tuttomercatoweb.com Nicolò Ceccarini, buona serata.
0: Grazie a voi, buona serata a tutti, ciao Lorenzo, buona trasmissione.
1: E adesso ci ha raggiunto in studio Tommaso Borghini, il collega Tommaso Borghini.
2: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te.
1: Parliamo anche del Napoli, abbiamo preso in esame varie squadre fino a questo momento, volevo sentire il tuo parere a proposito del Napoli di Allegri, un Allegri che dovrà cercare di essere competitivo anche per lo scudetto con i partenopei.
2: Sì, allora è chiaro che la scelta è stata quella di un allenatore di grande esperienza, un allenatore che è abituato a vincere al di là delle sue ultime esperienze, ma nel suo storico c'è sicuramente la vittoria, soprattutto.

0: a livello nazionale, quindi dello scudetto, e quindi si è scelto un allenatore che a dispetto, tra virgolette, del gioco possa ottenere risultati, no? Questo è il marchio di fabbrica di Allegri. Secondo me è fuorviante pensare esclusivamente alla sua stagione, l'ultima stagione col Milan, perché lì ci sono stati, soprattutto nella seconda parte della stagione, dei problemi societari dovuti probabilmente alla fragilità, chiamiamola così, societaria del Milan, che hanno influito anche sul rendimento della squadra, sui rapporti interni, eccetera. Quindi per me rimane sempre una scelta solida quella di puntare su Allegri. Magari non sarà la scelta spettacolare, visto che insomma sembrava dovesse arrivare altri tipi di allenatori, no? Più giochisti certamente rispetto a lui, ma credo che dal punto di vista del gioco si sia, scusami, dei risultati si sia, diciamo, in una cassaforte. Poi vedremo quello che riuscirà a fare con il Napoli.
1: Ecco, una parentesi anche sull'Inter, perché ne parlavamo anche ieri. La squadra nerazzurra sembra voler andare avanti nel segno della continuità, affidandosi a quei giocatori che sono stati dei punti di riferimento in questi anni. Mi riferisco a Bastoni, a Barella, a Di Marco, a Chivu, è chiamato adesso chiaramente a rendere la sua squadra più competitiva, soprattutto in Champions.
0: Sì, è chiaro che lo scalino da fare è certamente quello, anche se insomma l'Inter con giocatori simili nella gestione tecnica precedente era arrivata molto vicina anche, no, a vincere anche quel trofeo lì, insomma arrivando in finale, anche se poi la finale oggettivamente non ha avuto molto storia, però credo che anche qui insomma la scelta conservativa, come dar torto, cioè l'Inter al di là di quello che è il percorso europeo ha vinto abbastanza tranquillamente la Serie A dell'anno scorso, no? Con un ampio margine.
1: Sì.
0: Quindi, adesso, ovviamente, spostando l'obiettivo, immagino più sull'Europa, si può lavorare nel segno della continuità con un allenatore che conosce perfettamente l'ambiente, conosce i suoi giocatori. Qualche innesto immagino che ci sarà e anche di rilievo, perché insomma l'ha sempre fatto l'Inter. Però si è scelto questa strada e secondo me non necessariamente cambiare la strada vuol dire andare meglio, no? A volte lasciare la vecchia per la nuova via, può essere qualcosa di sbagliato. Quindi vedremo. Io credo che questa scelta conservativa porterà certamente ottimi risultati.
1: Parliamo anche della Juventus, c'è la novità rappresentata da Giovanni Carnevali come direttore generale, un dirigente di grande serietà, di grande esperienza, di grande competenza anche.
0: Grande competenza, grande serietà, hai detto benissimo. C'è però anche una grande incognita, insomma, perché l'obiettivo della Juventus è vincere. La società Juventus non vince per i loro parametri ormai da troppo tempo. Quindi Carnevali, che è bravissimo ed è sempre stato bravo in una realtà, ovviamente la conosciamo, sostanzialmente era lui il Sassuolo, adesso dovrà immediatamente, senza, perché lì non ti aspetta nessuno, riciclarsi ed andare ad aggredire, diciamo, giocatori diversi, a co cambiare completamente la sua politica. Io sono convinto che lui sarà in grado di farlo, bisognerà vedere se la società lo seguirà pienamente in quelle che sono le sue direttive e se avrà, quindi lì tempo non ce n'è, ripeto, avrà il sostegno che è necessario per fare insomma qualcosa di straordinario, perché oggettivamente la Juventus vorrà vincere e viene da una stagione conclusasi malissimo, nella quale non è riuscita neppure a qualificarsi per la Champions League.
1: Juventus che potrebbe decidere di affrontare nuovamente il caso Vlahovic, sembrava questo giocatore ormai lontano dalla Juventus, sembrava aver dato praticamente l'addio ai bianconeri, in realtà con l'arrivo di Carnevali si potrebbe tornare a discutere di questo affare.
0: Sì, a me onestamente pare un po' un'ipotesi suggestiva questa, nel senso che mi pare che insomma, il rapporto si sia logorato al di là di quello che è, diciamo, il rappresentante che ha condotto la trattativa, però mai dire mai, nel calcio ne abbiamo viste di tutte, quindi potrebbe anche succedere questo, l'arrivo di un dirigente nuovo, e ecco che Vlahovic però dovrebbe, ecco, secondo me, un po' cambiare, ecco, il suo modo di interloquirsi con la società. Ho letto, se sono vere, ho sentito alcune situazioni relative anche allo stipendio, eccetera, eccetera, che dovrebbero essere un po' modificate, altrimenti puoi cambiare quanti dirigenti vuoi, ma poi, insomma, alla fine è difficile ricucire e ritornare ad andare d'amore e d'accordo. Insomma, fare un matrimonio così oneroso, così importante nei confronti di un giocatore che sì, è importante, che però secondo me non ha mai convinto in pieno e non è mai stato poi quello che la Juventus ha acquistato dalla Fiorentina ormai alcune stagioni or sono.
1: Restiamo a Torino, il nuovo allenatore dei Granata è Abate, ce ne parla il nostro corrispondente Emanuele.

0: Pastorella.
1: Il Torino ha deciso ancora di cambiare allenatore, la terza estate consecutiva durante la quale i Granata partono con un nuovo tecnico in panchina. Era successo 2 anni fa con Vanoli, si è ripetuto l'anno scorso con Baroni, adesso è il turno di Ignazio Abate. Lui, l'uomo scelto dal presidente Cairo e dal direttore sportivo Petracchi per provare a ricostruire un Toro che possa avere ambizioni decisamente più alte rispetto all'ultima tormentata stagione. Abate ha già avuto un passato in Granata, ha vestito la maglia del Torino nella stagione 2008-2009, una stagione particolarmente negativa perché si concluse con la retrocessione in Serie B della squadra e tra le altre cose Abate viene anche ricordato per l'espulsione proprio in quella che sarebbe stata la sua ultima apparizione in Granata, la penultima giornata, quel celeberrimo Toro Genoa 2-3 finito in rissa con lo stesso Abate che venne espulso per un duro intervento, caso del destino proprio a Juric che era uno degli altri candidati alla panchina del Toro. Abate inizierà l'avventura il prossimo 10 luglio, giorno del raduno al Philadelphia, poi 3 giorni dopo la squadra salirà a Pinzolo per 2 settimane di ritiro. Alla truppa granata si è aggiunta un'altra vecchia conoscenza, Alessandro Gazzi, che da ex giocatore dal 2012 al 2016 torna in Granata, questa volta in veste da team manager. Sul fronte mercato ovviamente c'è tanto da fare perché è un Toro che fino a febbraio inoltrato ha rischiato la retrocessione, quindi è una squadra che ha bisogno di essere rifondata anche dalle basi. In porta già ci saranno i primi movimenti perché Israel è stato bocciato già diverso tempo fa, Paleari probabilmente resterà ma da secondo, ora c'è da capire quale sarà il profilo cui affidare la porta del Torino. Si parla tanto di Monti Po del Verona e poi c'è anche un'operazione in prospettiva, invece decisamente più vicina alla chiusura, che riguarda il giovane Mascardi, classe 2006, che potrebbe appunto approdare al Torino.
0: Tornando ad Abate, possiamo definire il nuovo che avanza, ha fatto molto bene con la Ternana e con la Juve Stabia, adesso il salto in Serie A per lui.
2: Salto notevole, è chiaro che stiamo parlando dell'allenatore, quindi che dovrà guidare quindi una società che insomma, ultimamente ha avuto diversi problemi, anche di rapporti, no? con la propria tifoseria, quindi deve avere una corazza bella spessa, ecco, mettersela subito questa corazza, perché il salto è notevole, però insomma vedremo quello che riuscirà a fare. Io penso che non avrà, diciamo, un terreno così facile da calpestare, dovrà essere molto pronto subito a una situazione particolarmente delicata.
0: Grazie a Tommaso Borghini.
2: Grazie a te, alla prossima.
0: E grazie naturalmente a tutti coloro che ci hanno seguito. Buon proseguimento di serata.

Bentornati cari amici di Gossip, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati in questa estate quasi, non è ancora estate perché il 21, esattamente il 21 di giugno si apre l'estate, ma fa già troppo caldo anche per i miei canoni. Oggi prima vi stavo venendo in studio e dicevo, quando il sole mi tocca la pelle, mi viene la pelle d'oca, non ha freddo Mi viene, è una reazione che ha la mia pelle, infatti dopo un po' che io sto al sole mi viene il mal di testa. Sono proprio una nordica, sono proprio brutta, una brutta persona, sono proprio nordica, è una cosa terrificante questa cosa. Comunque, come è andato lunedì? Abbiamo sfangato lunedì, ce lo siamo levati benissimo. Oggi è un bellissimo martedì dove non c'è un sole pieno, c'è un po' nascosto delle nuvolaglie. E ieri, rendendomi conto della mia faccia terribile che avevo, perché... sto un po' meno al sole, ma non perché non mi piaccia, in realtà sì, non mi piace stare al sole, ma mi piace l'idea di potermi un pochino abbronzare facendo le solite cose, non so, anche solo

una passeggiata, pulendo la barca. Non mi piace, non sono un animale da lettino da spiaggia, non ci sono mai riuscita, probabilmente perché forse riesco solo se posso leggere e dormire. Ecco, per me l'ideale è questo, ma posso farlo ovunque, per quale motivo dovrei andare in mezzo alla gente? No, no, non è una cosa che amo tantissimo. Tra l'altro c'era la sagra settimana scorsa del paese dove, di Salerno, però noi viviamo in una frazione e c'era questa sagra di paese per il santo e non ci sono andata praticamente mai se non domenica sera e io e Mauro decidiamo di fare una scappata, prendere delle frittelle, le graffe vengono chiamate, delle graffe e un altro tipo di cibo tipico di qui che non lo so pronunciare, quindi è inutile che vi. Però viene fatto con tagliato sottile sottile della carne con sale e limone, una cosa che non mangerei mai e poi mai, però piace e quindi vabbè, Mauro è contentissimo perché ricorda la sua infanzia, ma non è questo quello che volevo dire, era che la calca, la halha, come dice, la calca, la gente, i bambini, i ragazzotti che corrono e come gli anziani io mi sento in preda al panico perché ho paura che nella loro effervescenza naturale possano urtarmi e io finire per terra perché non sono più una ragazza piena di energie come prima che potevo, se da una spallata rispondevo con un'altra spallata, se lo facessi adesso mi slogherei tutta, anche un gomito probabilmente. Quindi sono sempre molto attenta, mi dà molto fastidio stare in mezzo alla gente. Tra l'altro è una cosa che ho capito nel tempo, infatti sono stata invitata al concerto di Achille Lauro, ciao Achille, ma non ce la posso fare, allo stadio Maradona, se non l'anno prossimo, Prato. Non ce la posso fare, non tanto perché è Prato e attenzione, ma perché la gente, la calca, ti può capitare di avere di fianco persone fantastiche come avere a fianco delle persone che ti tirano fuori tutta la violenza che hai nel corpo, come è stato nel 2018 quando andai a vedere Lenny Kravitz a Verona. Di fianco a me c'erano delle ragazze, due idiote. Che se la raccontavano, cacciarone, proprio delle cafonacce maledette, la loro birra messa ai piedi, sapete com'è fatta, no? L'Arena di Verona, sono tutti gradini messi così, non c'erano, non mi ricordo, non c'erano le sedie. Vabbè, comunque ci fossero, noi eravamo sugli spalti, io e questa mia amica. E ovviamente hanno fatto cadere la birra, e ovviamente la birra è caduta tutta su di me, mi ha inondato e bagnata tutta la violenza, proprio mi si è chiuso la vena, però ho mantenuto la calma, ma perché di fianco a me la mia amica si prendeva delle gocce perché la folla la mette in agitazione. Allora io gli ho detto, ma senti tesoro, mi devi spiegare per quale dannatissimo satanico motivo siamo venuti a vedere Lenny Kravitz, che tu che ti pigli le gocce per sta calma perché la gente intorno a te urla e schiamazza e non ti piace e io odio andare ai concerti. E mi fa, ma l'hai fatto per me? Ecco, è vero. Ecco perché sono qui, perché l'ho fatto per accompagnare lei. Ma no, mai più. Sono stata a vedere Renato Zero, che ero ancora più giovane, ma ero seduta sul mio seggiolino, non ricordo esattamente dove fossi, ero troppo giovane, però devo dire che finché sto su un seggiolino e la gente sta a debita distanza, posso tollerarlo. Diversamente non sono più andata a un concerto, so che non sono fatta per queste cose, non sono fatta per la gente che suda e puzza. Scusate, scusate, e non ce la faccio, non ci riesco. Quindi, sapendo di questi miei limiti, avanti, avanti, si va tranquillamente, tranquilli e sereni. Non devo dire di sì quando invece non mi va. È un'età magica questa, insomma, superati i 40, veramente diventa un'età magica. Di più, l'età più magica in assoluto è quando arrivi, se ci arrivi, intorno agli 80 anni. Io mi ricordo mia nonna, intorno agli 80-84 anni, era veramente, cioè, in grazia di Dio, nel senso che non aveva più freni inibitori, no? Cioè non filtrava più niente, senza filtri, lei diceva tutto quello che le passava per la testa. Già era una donna con una lingua molto, molto, molto, molto tagliente. Così faceva delle gran vittime, però era una nonna, tu ci ridevi sopra.
Comunque, detto questo, perché lunedì avevo una faccia un po' così, una faccia da lunedì, proprio una classica faccia da lunedì, per non dire altro. Oggi invece, avete visto questa ero carina? Mi sono truccata un po', magari male, che non riesco a vedermi nello schermo piccolo, magari male, però ho gli occhi pitturati. Vabbè, solo martedì, arrivare a venerdì sarò ancora una ragazza distrutta, però è carino, perché l'altro giorno mi sembra di essere proprio dell'uvetta passa, invece così ho detto mi do un attimo di decoro, perché è vero sì che io vi dico sempre che sono una di voi, che ho proprio, mi piace l'idea di entrare nelle vostre case dove voi siete in pigiama e non siete sicuramente in abito da sera. Mi ricordo anche però, e sono molto d'accordo con lui, il grande Raimondo Vianello che disse che dal momento in cui si entra nelle case degli italiani, devi essere elegante, perché loro aprono le porte di casa tua. Io lo capisco, amo molto questo pensiero, sicuramente di un'educazione antica, di un'educazione molto apprezzabile, un po' diversa ormai dal giorno d'oggi, perché i vecchi presentatori, presentatori di un'altra epoca, diciamo, erano anche, usavano un lessico talmente garbato, talmente, se vuoi anche, garbato è il minimo. A volte erano veramente personaggi che questo linguaggio forbito, ma che non metteva a disagio anche le persone di estrazione sociale più semplice. Questa cosa mi è sempre piaciuta moltissimo. Ringrazierò sempre mia madre e mio padre che mi facevano vedere questi programmi che erano talvolta in bianco e nero, poi ma spezzoni, vi faccio un esempio, d'estate e non so quando parte, tra l'altro, forse è proprio o tutto agosto, ma devo vedere sul palinsesto, c'è cioè, teche teche te, questa cosa di questo programma che dura 20 minuti, sono tutti spezzoni e ogni puntata ha un filo conduttore dove ovviamente la Rai gioca i suoi assi migliori, cioè tira fuori dal suo archivio cose che nessuno, cioè che le nuove generazioni non conoscono se non da parte di nonni, oppure qualcosa che mamma e papà magari conoscono, si ricordano. E secondo me vedere in questo programma alle nuove generazioni, vederlo con i propri genitori, potrebbe essere di grande, grande, grande ispirazione. Perché? Perché tu nella vita sei così giovane, magari pensi di fare il vulcanologo, in realtà poi diventerai il futuro super mega presentatore. Però se non impari dai grandi, non arriverai mai da nessuna parte. E i grandi purtroppo non sono quelli di adesso, ma sono quelli di un'educazione che secondo me se dovesse veramente tornare, ecco, in un certo senso Mauro mi ricorda molto loro perché ha un'educazione un po' arcaica, ha un'educazione molto signorile, dovuta sicuramente non solo dagli studi, ma dai suoi genitori. Su questo io ci metto la mano sul fuoco. Quindi abbiamo questa sensazione di non doverci perdere il passato. Questo è un passato che può insegnare qualcosa. Lo stesso Michael Jackson disse che imparava dai grandi per diventare ancora più grande, perché le basi da dove arrivano? Le basi arrivano da lì, da un passato di una classe incredibile. Chi snobba quelli che sono i presentatori, i modi di fare di un passato che fa parte comunque della nostra cultura, ha già sbagliato tutto. Perché credo fermamente che ogni lavoro che si comincia, ogni progetto che si espone debba essere fatto con umiltà. Ogni lavoro che si inizia, se tu pensi di iniziare qualcosa, magari conosci le tue capacità, ma finché non cominci veramente a elaborare un piano, a metterlo concretamente, non sai veramente di quali cose meravigliose tu sia capace di fare o di quanto questa cosa non sia fatta per te. Devi iniziarla, devi cominciarla. E concettualmente è tutto molto più semplice. A livello di progettazione mentale, puoi veramente fare i draghi. Ma poi quando viene fatto a livello proprio di fisico, allora lì le cose un po' cambiano, sai se dove cambiare, sai se va per te. E l'idea di imparare dai più bravi,

Questa cosa mi piace sempre tantissimo. E ricordate che c'è una cosa, forse anche finta, non fa niente. L'umiltà è quella carta che al giorno d'oggi è diventata un passepartout. Attenzione, l'umiltà non è essere proni. Non è quello. L'umiltà è essere gentili ed essere garbati, avere il concetto che chiunque possa essere miglior di noi, perché effettivamente può essere veramente così, anche se magari dentro di noi ribolliamo dal desiderio, dal forte desiderio di emergere. Ma si deve fare gavetta, lo dovete fare. Cioè, le persone che non fanno gavetta, perché magari sono figli di persone che arrivate, di persone molto ricche, che magari loro stessi sbagliando pensano di fare un favore ai figli, mandandoli subito in una posizione di comando. Ora, o tuo figlio è veramente un genio, ma se è una scarpa, quello rimane. E una scarpa al comando di qualsiasi reparto, di qualsiasi persona, rimarrà sempre una persona che si rende conto dei suoi grandi limiti, dei suoi grandi buchi. E farà lavorare gli altri al posto suo e gli altri sono sottopagati. Quindi c'è tutto un giro di cose. Siate umili, anche se sapete di valere 100, arriverà quel momento che non c'è bisogno di dire io valgo 100, voglio essere pagato 100. Se ne devono accorgere gli altri e se ne accorgeranno. È un consiglio che vi do da zia e da sorella maggiore. Abbiate sempre fiducia in voi, non fatevi sfruttare, ma abbiate quella gioia di dire: ok, devo imparare a fare questa cosa, come quelli che vogliono fare i cantanti. Pare facile fare il cantante, ma non è facile. Una bella voce ce l'hanno tutti, chi più chi meno, io non ce l'ho, chi più chi meno. Però se la tua ambizione è quella di fare il cantante, ecco, allora io ti dico. D'accordo, ma non è che inizi a fare il cantante e poi buttati subito a Sanremo o subito a follia superstar. Non esiste questo. Non esiste. A meno che di un contratto fatto dal gatto e la volpe, che hanno visto in te veramente una voce melodiosa e soave che non si sentiva da generazioni, e allora lì stai attento perché un attimo. Ma parlando di questo, abbiamo parlato di persone di talento. Ieri abbiamo parlato di questo Alberto che ha commentato un post di una persona che scrive a parer mio molto bene, che sintetizza o analizza quelli che sono i vari personaggi. E questo Alberto, ma non faccio cognome perché non serve, ha espresso in un lungo messaggio, in un lungo commento, ha espresso chiaramente il suo dissenso sul far passare Ilaria Blasi come una persona, un artista. E io ho semplicemente detto che sia la scrittrice che Ilaria Blasi non si sono mai definite artiste, lei non lo ha definito e lei neanche di se stessa lo ha definito. Ma la rabbia di questo nostro commentatore, che è stata una rabbia educata, ed è quello che vi dico sempre anch'io, se dovete fare un commento perché qualcosa vi dà fastidio, non vi piace, fatelo. A volte fa anche bene lamentarsi o esprimere dissenso, ma abbiate innanzitutto l'idea di farlo in un italiano corretto, perché altrimenti veramente è chiaro che vi si piglia in giro poi a voi. Diversamente, se fate un commento come questa persona, che ha fatto un commento che non definirei negativo, ma un commento piuttosto argomentato, che ve lo faccio in breve, lui praticamente diceva che non è giusto che questa persona, e lei come tante altre, sia in televisione e non ha nessun merito se non essere stata la moglie di, e quindi, comunque non era ancora la moglie di, ma era già la valletta di Gerry Scotti, in passaparola, quindi non è giusto perché una persona, secondo questo Alberto, questa persona senza talento, una persona non merita di andare in televisione, non merita di prendere tanti soldi, non merita tutto queste lustrine e paillettes e oro, ecco, diciamo. Allora, io lo capisco, un artista è colui o colei che ha delle doti, che ha qualcosa che brilla dentro di sé, una capacità, un talento, per cui viene riconosciuto come tale, perché gli artisti

artisti, i veri artisti. Allora, se vogliamo parlare d'arte, è come la bellezza oggettiva e soggettiva. D'accordo? Ci sono artisti che esprimono quello che hanno dentro in maniera bellissima e assolutamente soggettiva. Quindi a me può non piacere assolutamente, ce ne sono tantissimi, e quelli che invece esprimono la bellezza o il tormento che hanno dentro, ed è oggettivo che è bellissimo quel quadro, quell'opera d'arte. E ci sono tante persone invece, probabilmente molte, moltissime persone, che sono più scaltre che geniali. Però che vogliamo fare? Cioè, tutto gira intorno all'individuo normale, come posso essere io, che decide che questo va bene e questo non va bene. Poi ci sono persone, ovviamente, al di sopra, ma molto al di sopra di me, che dicono: no, Simo, sai cosa che non è vero? A me questo piace e voglio comprare le sue opere d'arte, pure voglio dargli uno spazio. Per l'amor del cielo. Cioè, io so di avere buon gusto, so che ho tante belle qualità, però, per esempio, se dovessi ascoltare delle canzoni, io molto onestamente, molto umanamente, dico bel testo, ma se non mi fa venire la pelle d'oca, non mi è arrivata. Capite? Cioè, indifferentemente da come possa essere bello o brutto il cantante, a me una canzone arriva se mi fa venire la pelle d'oca, diversamente non ce la faccio. Non, e forse probabilmente, sicuramente non ho il classico orecchio, che come il naso e come il gusto, anche lui deve prendere delle lezioni. Però noi diciamo, abbiamo voluto parlare di questa cosa perché? Perché ieri avevo detto che vi avrei parlato anche di un'altra, la collega, nonché poi erano care amiche, che è Silvia Toffanin. Sappiamo tutti chi è Silvia Toffanin, è questa splendida donna, nonché compagna di Pier Silvio Berlusconi, ormai penso da 20 anni, e lui ha trovato forse la sua. La persona ideale, perché è una persona che non fa clamore, è una persona riservata, è una persona mite, è una persona che non dà scandalo. Infatti sono al di fuori del programma, che è verissimo, è una persona decisamente una vera signora. Probabilmente questa cosa gli fa onore, perché non è, almeno per quello che noi vediamo, non è della stessa pasta del padre. Un uomo piuttosto monogamo. Quindi io sono andata a cercare, ho trovato e vi leggo cosa dice. Silvia, ogni tanto bisogna fare una cosa rivoluzionaria, dire che qualcuno non ci entusiasma senza trasformarlo automaticamente nel male assoluto. E quindi sì, oggi parliamo di Silvia Toffanin. Perché dopo il post su Ilari Blasi, in molti mi avete chiesto se sarebbe arrivato anche il suo turno, perché è una persona veramente enigmatica. Quanti possono dire? Cioè, anche in passaparola era molto riservata, cioè non era una di quelle appariscenti, diversamente da Ilari, che amava i riflettori. Perché probabilmente sperando in una stroncatura memorabile, in una dissezione spietata, in un'esecuzione pubblica con uso appropriato della punteggiatura. Mi dispiace deludervi, perché il problema in questo caso non è Silvia Toffanin, il problema è verissimo. Oh, tutti noi sappiamo cos'è verissimo. Tra l'altro, una volta era il sabato pomeriggio, può essere, adesso è la domenica perché vogliono fare concorrenza a Domenica In, queste cose dei palinsesti, vabbè, ma credo, non seguo né l'uno né l'altro, la domenica, grazie di Dio, ho altro da fare. Che non è una trasmissione, è uno stato d'animo. Per chi si fosse appena collegato da casa, ragazze, avete tolto il reggiseno, siete con il minimo indispensabile, con il caldo feroce che fa in questi giorni. Benissimo, stiamo parlando di Silvia Toffanin. Ieri abbiamo parlato di Ilari Blasi e oggi parliamo di Silvia Toffanin. Nel caso io non riuscissi a finire, riprendiamo comunque brevemente domani, però anche domani ci potrebbe essere qualcos'altro di molto interessante. Allora dice: è uno stato d'animo, un universo parallelo dove tutti hanno imparato qualcosa di importante. Gli ospiti, in questo caso parla degli ospiti di Verissimo.
Tutti sono più forti di prima, tutti hanno affrontato un dolore che li ha cambiati profondamente

tutti, immancabilmente, ringraziano per aver avuto la possibilità di condividere questo percorso. È una dimensione televisiva costruita su un'alternanza precisa di sorrisi comprensivi, di lei, commozione programmata e musica che suggerisce allo spettatore esattamente quanto e quando sentirsi coinvolto. È una specie di SPA emotiva, di spa, scusate, sono un po' di spa emotiva. Eppure, dentro questo meccanismo oliato di sentimenti confezionati, Silvia Toffanin svolge il proprio compito con una qualità sempre più rara in televisione. Conosce i propri limiti, e lo sottolineerei. Non urla per sembrare autorevole, non interrompe continuamente gli ospiti per ricordarci che anche lei una volta ha provato qualcosa di simile. Vi suona che c'è qualcuno invece che non lo fa, che fa esattamente il contrario? Sì, dai, ne abbiamo parlato la volta scorsa, le vado un breve accenno, però l'abbiamo provato la volta scorsa. Non interpreta il ruolo della confidente universale, della zia invadente o della grande sacerdotessa dell'empatia da salotto. E adesso qui non vi posso dire tutto, cioè è chiaro di quale paragone stia facendo, quale allusione è. Zia. E poi la grande sacerdotessa dell'empatia del salotto è meraviglioso, meraviglioso. Dovrebbero fare una targhetta, la grande sacerdotessa dell'empatia da salotto, meravigliosa. Ascolta, domanda, si commuove, talvolta forse anche troppo. Ma questo non è da noi però, scusate, nel senso, non è che una decide a comando se allora questa storia mi deve toccare meno, questa storia mi deve toccare di più. Probabilmente, ovviamente, si prepara le domande da fare, conosce più o meno la storia, ma è diverso quando non solo viene raccontata dall'ospite, ma se c'è anche della musica tutto attorno, è normale che se anche siamo un po' emotivi, tutto salta fuori molto di più. E anche quel periodo del mese, se lei sta ovulando e c'è quel tipo di... magari il giorno prima no, il giorno dopo sì, è ovvio che si commuove di più. Dai, lo sappiamo tutti. Che pesantezza a volte. Ha anche una predisposizione alle lacrime che farebbe sembrare stoico persino un personaggio di una telenovela messicana. Se un ospite raccontasse di aver perso il pesciolino rosso all'elementare, probabilmente la vedremmo già cercare un fazzoletto. Ma non è questo il punto. Il punto è che Silvia Toffanin non ha mai cercato disperatamente di convincerci di essere altro da ciò che è. Non si atteggia a grande intervistatrice del nostro tempo, non si propone, e qui anche un'altra allusione, non si propone come intellettuale prestata all'intrattenimento, e anche qui c'è un'altra che si chiama, se non sbaglio, Mirtilla, la Mirta, ma qualcosa del genere, non si propone come intellettuale che non recita la parte della donna che sola regge le sorti della televisione italiana. E anche qui un'allusione proprio delicatissima, cioè in un minimissimo contesto, vabbè, l'abbiamo capito tutti, fa televisione popolare e lo sa. Anzi, forse la sua qualità più sottovalutata è proprio questa, una discreta assenza di vanità professionale. Pur essendo da anni la compagna di uno degli uomini più potenti di Mediaset, non si è mai lanciata in esperimenti improbabili, prime serate costruite su misura e o operazioni di autocelebrazione televisiva. Non lo ha mai fatto, mai, mai. È sempre stata nel suo. E quello che diceva questo articolo all'inizio è che conosce i suoi limiti. È bellissima questa cosa. Non ha cercato di diventare ciò che non era. È in un ambiente in cui chiunque sembra convinto di dover essere contemporaneamente giornalista, psicologo, guida spirituale, divulgatore, giudice morale e coscienza critica del paese, questa moderazione finisce quasi per apparire una forma di eleganza. È quello che dicevamo prima, e io trovo che lei sia molto elegante. Ma Silvia Toffanin, tutto sommato, non è il problema, come diceva prima. In una televisione piena di persone che si prendono terribilmente sul serio, lei ha almeno il buon gusto di non fingersi indispensabile. Poi, certo, potrete dirmi che non ha bisogno di fare altro, che può permetterselo, e avete ragione.
Ma potrebbe permettersi anche il contrario. Potrebbe piantare i piedi ogni 6 mesi, pretendendo una prima serata costruita su misura. Potrebbe reclamare format più prestigiosi, imporre la propria presenza ovunque, trasformare il cognome che frequenta

0: soprattutto evita quella sindrome molto diffusa nel mondo dello spettacolo, per cui ogni piccolo successo viene interpretato come la prova definitiva del proprio genio universale. E già questa, credetemi, è una qualità molto più rara di quanto sembri. Esattamente, è probabilmente la migliore sintesi che si possa fare di questa persona. Ma partendo già dall'inizio di questo meraviglioso articolo, dove dice che lei conosce i suoi limiti, probabilmente sa che non sarà mai pronta per fare qualcosa di diverso, non perché probabilmente non le interessa neanche, probabilmente non conosciamo neanche il suo cachet, ma se è un cachet standard, ora diciamo, ha comunque dei privilegi essendo la compagna di, e non si sa perché non l'abbia ancora sposato, comunque vabbè, la compagna di, ad avere tutto comunque quello che altri che hanno il suo stesso cachet non si potrebbero permettere, perché il cachet è quello e quindi ha voglia di lavorare. E quindi probabilmente lei sta anche bene così nel suo, probabilmente è anche un ruolo che le si addice molto, probabilmente è l'uomo più importante di Mediaset, sa perfettamente, la conosce, sa che non è disposta a rubare il posto ad altri, non le interessa primeggiare, essere la prima donna, non le interessa questo genere, e lui ama questo, probabilmente ama questo suo modo di essere comunque molto semplice ed elegante, per quello che ovviamente a noi è concesso di. Se vogliamo leggere qualche commento, possiamo dire, c'è questo Lorenzo che dice: se dico che non ho visto manco una puntata, una intervista per intero, un 5 minuti poi cambio, passo per Radical Chic d'Esteoca, oppure così, per fortuna non è zia Mara o col cuore illuminato a festa, se trasmissioni fatte con i tristi ricordi di un tempo che fu, con il niente di nuovo sotto questo cielo, con il niente condito dal nulla, con il circo non mi interessa proprio. Benissimo Lorenzo, ora che ci hai detto che non te ne frega niente, a noi non frega niente del fatto che tu non guardi la televisione, ragazzi, c'è pieno di piattaforme meravigliose dove non puoi anche, perché devi guardare qualcosa che non ti interessa e dirci quanto non ti interessa assolutamente quello che c'è in televisione. Questi sono i generi di commenti, che non è stato volgare, non è stato troppo cattivo, è stato proprio un commento che potrebbe, ma chi se ne frega, ha portato a qualcosa di dire, ah però sì, però sai che forse questo no. Quindi Lorenzo, dai, su, il tuo pensiero banale, lasciatelo, pensalo tu, dillo ad alta voce, poi esci, fai una corsetta e date una garmata, perché proprio è un commento inutile, non serve a nessuno, né nel bene né nel male. Allora, poi c'è una che io per la Toffanin c'ho solo stima, è bella, insipida come un caramello senza zucchero, lacrimosa come la Madonna dei Trevignano, ed è comunque riuscita nell'impresa di figliare con uno dei più ricchi e bellocci d'Italia. Chiamatela scema se ci riuscite. Allora, io a questa le rispondo domani, perché il nostro tempo è finito, però domani torniamo con i commenti e inizierò subito leggendo la cosa, perché alcuni di voi so che se lo sono persi. Leggiamo subito l'intervista, il pezzo dedicato, e poi parleremo d'altro e anche i commenti. Vi mando un grande bacio, ci vediamo domani e buonanotte.
1: Buon martedì e grazie sempre per la vostra preziosa e massiccia partecipazione. Abbiamo tante cose da riepilogare. Io partirei un po' dalla fine della monarchia. No, ragazzi, non è che stiamo facendo storia o altre cose. La fine della monarchia significa anche il giorno della liberazione da parte della Juve. Quello che è emerso in questi primi giorni, in queste prime ore, è che si respira completamente un'area nuova in cui prevale all'interno di questo discorso il concetto di gruppo, non il concetto di monarchico, dice decido io e basta, ho deciso di fare così e basta, mi confronto con poche persone e basta, non mi confronto e vado direttamente io. Era quanto è accaduto.

la Juve in un anno. Adesso c'è la scelta degli uomini, la ricerca delle condizioni, delle situazioni, l'allargamento anche del management possibile, vi ho raccontato ieri, e niente più follie. Niente più follie, intendo dire il discorso Vlahovic, che per tanti è ancora aperto semplicemente perché il discorso collegato a Carnevali potrebbe essere diverso rispetto al discorso collegato a Comolli. Io invece penso che dovrebbe succedere qualcosa di straordinario. Io non escludo qualcosa di straordinario o situazioni che possano in qualche modo cambiare, ma nello stesso tempo mi sembra abbastanza complicato che ciò accada, perché già i soldi offerti erano tanti e perché questa nuova area impone una maggiore e migliore organizzazione. Quindi tutto quello che è stato fatto in passato va resettato, ma sugli atteggiamenti, sul modo di pensare diverso, sull'essere squadra, sul fare un gruppo, sul non decidere in base io sono io e tu chi sei, senza aggiungere altre parole, perché alla fine devo essere io a decidere a prescindere. Carnevali non lavora così, è un dirigente, un grande dirigente, ha lo stesso tipo di atteggiamento nel fare gruppo, nel fare squadra, in qualsiasi tipo di situazione, dal Sassuolo, che è una stata ed è una rispettabilissima realtà, alla Juventus, dalla Juventus al Real Madrid. Se hai un modo di lavorare, è un modo di lavorare che tu vuoi che attecchisca ovunque, perché è un modo di lavorare vincente. Ci vorrà sicuramente un po' di tempo, ma da quanti anni si dice ci vorrà un po' di tempo? Da una vita si dice ci vorrà un po' di tempo, e sono trascorsi 5 anni dall'ultimo scudetto ed è trascorsa una vita dal punto di vista del lottare per lo scudetto. Non lotti più per lo scudetto, il quarto posto è l'unico obiettivo possibile, e questo significa che dentro la stanza dei bottoni le cose non sono state fatte nel migliore dei modi. Credo che questi primi passaggi, entrando poi nel discorso legato all'area sportiva e dopo avervi detto quanto vi ho detto su Vlahovic, possano comportare un'area nuova. Un'area nuova che potrebbe trovare per esempio Tonali, ma io di questo parlerò eventualmente in un altro video. I rapporti su eccellenti con De Zerbi possono comportare il fatto che il Tottenham abbia le possibilità, credo che abbia le possibilità di scavalcare la concorrenza se metterà sul tavolo quei famosi 100 milioni. Si è parlato tanto di Manchester United, si parla giustamente di Arsenal, di Manchester City, lo United ha preso Ederson, che probabilmente verrà ufficializzato più avanti, ha fatto le visite. Tonali, il rapporto, il nome di Brescia con un allenatore che lui stima, attenzione, questa cosa qui può fare la differenza. Adesso sono anche tutti finiti sul carro di Mario Ghila, perché insomma stanno parlando di Ghila ogni 10 minuti. Io vi confermo quello che vi sto raccontando da fine maggio come priorità, come esigenza del Napoli di aggiungere un difensore. Non è un primo obiettivo da 2 o 3 giorni, e questi sono un po' dei rimorchi di cose già avvenute per quello che è stato il ragionamento del Napoli, che ha anche raggiunto un accordo di massima con Ghila da 3 milioni, forse anche superiore ai 3 milioni di ingaggio a stagione, forse anche più vicino ai 3,5 che ai 3 milioni, più bonus. Pensate che Mario Ghila, dopo tutte le stagioni che ha fatto, dopo tutto il rendimento in crescita, pensate, lui guadagna attualmente 1 milione lordo, che sono poco più di 500 mila euro netti. 1 milione lordo è una cosa che non sta né in cielo né in terra, è un modo di non trasmettere motivazione a un calciatore, sono sincero, significa risparmiare su qualsiasi cosa. L'eterno dilemma di Lotito, che deve risparmiare su qualsiasi cosa, che qualsiasi cosa deve essere un problema, e che poi si trova nella situazione in cui si sta trovando, cioè quale? Quella di essere, tra virgolette, nei guai dal punto di vista dei rapporti con la gente e dal punto di vista del mercato, che al momento è ancora un mercato a saldo zero. Dipende da lui se mette i soldi tramite una cessione, ve l'ho raccontato ieri sera, o tramite un aumento di capitale, ma è avvenuto, le situazioni sicuramente possono cambiare. Ma Mario Ghila, e per Mario Ghila il Napoli vuole aspettare, aspetterà. Il problema non è del Napoli, il problema è della Lazio, e sarebbe un problema della Lazio anche nel momento in cui
decidesse

0: di resistere, perché ogni giorno che passa guadagni 0 euro, quindi non è una priorità, non c'è niente da raccontare, da svelare negli ultimi 3 giorni, è una rincorsa ormai da 20 giorni del Napoli e vedremo, esattamente come l'Atalanta vuole prendere un regista e lo ha individuato. Il primo della lista oggi è Gianluca Gaetano. Perché il primo della lista? Perché ha dei margini di miglioramento rispetto a un rendimento già eccellente, perché viene ritenuto perfetto per il ruolo di play in un 4-3-3 di una squadra di Sarri, perché il Cagliari chiede oggi una cifra vicina ai 20 milioni e l'Atalanta magari parte da una base di 12-13 per arrivare a 15, ma ci sono i margini per arrivare a una situazione di accordo. 4-3-3 perché cambi tutti i centrocampisti, o meglio, ne devi prendere almeno 3. Hai provato per D'Acugna in tempi non sospetti e il Como giustamente l'ha blindato. Ti sei informato su Atta e per Atta, valutazione molto alta. Yashari piace molto, ma dopo un anno di Milan non è semplice convincere un ragazzo a dire vai da un'altra parte. Vi avevo già parlato di Yashari. Teniamo Samuele Ricci, teniamo Mandela Keita, che è un altro grande perfetto interprete del ruolo, ma teniamo soprattutto Gianluca Gaetano, che tra tutti questi profili lui il play lo può fare, le altre situazioni hanno dei ruoli un po' diversi. Ultimi due argomenti rapidi. Vi ricordate che ieri vi ho raccontato di Somerville? Adesso per la Roma non è mai stata una priorità, attenzione, perché la valutazione va alle stelle. Infatti dall'Inghilterra poco fa è arrivata una conferma, 50 milioni credo anche di sterline è quanto il Manchester United ha programmato per Somerville. Pensate, un buonissimo esterno, retrocesso con il West Ham, è bastato un gol ai mondiali, all'esordio mondiale, per avere questa impennata. E vi parlavo ieri di impennata e la conferma c'è stata sulla valutazione. A quelle cifre chiaramente difficilmente si può competere, ma la Roma, a prescindere dalle cifre, lo aveva messo in secondo o terza fila, esattamente come Pulisic, perché la luce green, mi riferisco a Greenwood, si accende soltanto nel momento in cui tu fai una cessione, l'indiziate sulle, come vi sto raccontando da tempo, e poi eventualmente fare in tempo per aumentare la proposta al Marsiglia. Lui è il primo nome, vedete che adesso vi parlano tutti di Greenwood, ma va preso, è il primo nome da tanto tempo, abbiamo fatto 5-6 video su Greenwood, va preso, e fino a quel momento bisognerà stare un po' allertati, defilati, aspettando la cessione. Quel famoso Greenwood che aveva preso o voleva prendere Lotito, che come al solito è stato un inseguimento che poi non si è concretizzato e c'è stato un testa coda. Lo stesso Lotito, che è sul punto di rilevare con il suo gruppo la regina, e proprio per questo motivo il patron della regina Ballarino ha fatto saltare la trattativa in corso col gruppo Rizzetta, una trattativa che comunque da questa trattativa bisognava prendere le distanze, come io ho fatto da almeno 2 giorni, perché la gestione è stata una gestione sbagliata. Io mi chiedo e vi chiedo, ma con tutti i problemi che ha la Lazio, indipendentemente dal mio legame nei riguardi della regina, indipendentemente dal fatto che poi contano non le parole ma tutto il resto, ma con tutti i problemi che ha la Lazio, quando Lotito riuscirà a fare una mossa che possa davvero essere la mossa di chi sta pensando di risolvere il problema piuttosto che peggiorare le cose? Perché vedete, nella vita si può sbagliare sicuramente, ma quando si continua a sbagliare nella strategia, nei modi di fare, nei modi di pensare, diventi indifendibile e ti mettono questa etichetta, indifendibile. Ci riaggiorniamo molto presto e vi mando un caloroso abbraccio. Ciao!
1: Con Fabio Galante, con l'intervista classica a Pitti, quella dell'estate.
2: Appuntamento immancabile, bravo, al Pitti immancabile come sempre, ogni anno.
1: Come sempre, per tante considerazioni sulle squadre che verranno, a partire dall'Inter, che comunque ha deciso di proseguire nel solco della continuità, dando spazio ai punti fermi, Barella, Di Marco, Bastoni, naturalmente ci saranno degli innesti poi.
2: Hai detto bene, ripartire dalla continuità credo che sia la cosa più importante, perché poi alla fine l'Inter ha una base strutturata, forte, l'ha già dimostrato in questi anni, quindi ripartire con questi calciatori è punto di garanzia, dico io, quindi veramente secondo me basta poco, che è già difficile rinforzare una squadra già molto forte, quindi basta poco per alzare ancora un po' il livello, ecco.
1: Palestra alla fine arriverà secondo te, a sensazione?
2: Ma io me lo auguro come se lo augura penso tutto il popolo nerazzurro, ma credo anche gli stessi calciatori dell'Inter, i dirigenti, il presidente, perché poi Palestra è, al di là della valutazione che lì si va in un altro campo, io credo che è un profilo di un calciatore molto molto importante, molto forte, che ce ne sono pochi, quindi è in nazionale. Quindi sarebbe un profilo che sicuramente andrebbe a migliorare tantissimo l'Inter.
1: Ecco, per quanto riguarda il centrocampo, cosa ti aspetti?
2: Ma mi aspetto, come si è già detto, che non vada via nessuno, quindi vari Çalhanoğlu, Barella, Zielinski, Mkhitaryan possono rimanere, Susic. Poi sicuramente si parla non solo l'anno scorso, da diversi anni, che uno fisico, uno di struttura ci vorrebbe, chiaramente. Penso se si dovesse andare su quella direzione, ecco, di un centrocampista di quantità, ecco.
1: Si parla tra gli altri di Jonas del Liverpool.
2: Questi sono profili come Koné della Roma, no? Sono profili che sicuramente non sbagli perché andrebbero a migliorare una squadra, come ho detto prima, già forte.
1: E ripartirà con i favori del pronostico l'Inter per quanto riguarda lo scudetto?
2: Ma io quello ho sempre detto, che quando una squadra vince lo scudetto l'anno dopo riparte da favorita, perché è giusto che sia così. E bisogna vedere anche cosa faranno le altre. Io credo che la Juventus di Spalletti, che il Napoli di Allegri, la Roma di Gasperini potrebbero essere al momento, a fine insomma di questi periodi, potrebbero essere al momento le squadre che potrebbero dare più fastidio all'Inter.
1: Ecco, la Juventus con Carnevali, direttore generale, torna ad assumere a livello societario una posizione importante, ecco, comunque si affida ad un dirigente di grande competenza, di grande esperienza.
2: Dirigente di grande competenza, di grande esperienza, e direi che la Juventus non poteva scegliere di meglio. Secondo me con Spalletti hanno adesso veramente due grandi personaggi veramente forti, bravi, di esperienza, quindi io credo che con Giovanni sicuramente la Juventus andrà a migliorarsi, e come ho detto prima potrebbe essere una delle squadre che potrebbero dare fastidio all'Inter.
1: Ecco, il Milan invece come lo vedi in questo momento con la scelta che ha fatto per quanto riguarda l'allenatore, la scelta di affidarsi ad Amorim?
2: Non lo so, sicuramente chi ha scelto questo allenatore avrà valutato che è l'allenatore giusto per tornare o comunque per fare una stagione importante. Secondo me, non lo so, i profili potrebbero essere diversi sicuramente, però io come te siamo qua belli seduti, è giusto che chi le sceglie avrà fatto le sue valutazioni. Faccio un passo indietro, mi dispiace però sicuramente che sia Allegri che Tare siano andati via così, perché quando vuoi costruire qualcosa di importante un po' di tempo agli allenatori, ai direttori sportivi va dato.
1: Comunque diceva Capello in un'intervista alla Gazzetta dello Sport che puntare su Amorim è un azzardo, perché comunque non conosce la Serie A e ha agito in maniera un po' confusa il Milan.
2: Guarda, non ho letto l'intervista di Don Fabio, ma era un po' quello che volevo dire io. Quando tu mi dici la scelta giusta, sicuramente potevano essere presi come profili, come garanzie di un allenatore che comunque ha esperienza in Italia, qualcosa di meglio a livello diciamo di esperienza italiana c'era da prendere, non è sicuramente Amorim.
1: Allegri al Napoli te l'aspettavi?
2: Ma sai, Massimiliano è un profilo di un allenatore che al di là di quello che gli dicano è comunque un allenatore forte, preparato, che gestisce bene le squadre. Poi quest'anno gli è mancato veramente poco, a metà campionato si parlava che il Milan potesse vincere il campionato. È successo sicuramente qualcosa che poi forse scopriremo, però quando parli di Massimiliano Allegri parli di un allenatore che è allenatore, ha allenato la Juventus più volte, ha allenato il Milan, e quindi io credo che come profilo il Napoli ha fatto una scelta giusta.
1: Senti, parlando di allenatori, Grosso alla Fiorentina, come lo vedi?
2: Lo vedo che ha fatto la sua gavetta, può essere pronto, perché poi Firenze non ci scordiamo che ha vissuto un anno difficile, che comunque Vanoli ha fatto il suo ottimo lavoro, sicuramente tutto l'ambiente si aspetta il prossimo anno di fare un salto di qualità. Io mi auguro per Fabio, che comunque ha avuto le sue esperienze a Sassuolo, a Frosinone, a Bari, anche un paio di esperienze all'estero, spero anche per Firenze che sia la piazza giusta anche per lui, per dimostrare il suo valore.
1: E Sarri all'Atalanta?
2: Mi intriga, Sarri all'Atalanta mi intriga, perché sicuramente Sarri non lo scopro io, lo scopre la sua storia, un allenatore che fa giocare molto bene le squadre, ha fatto bene dovunque è stato, quindi sicuramente l'Atalanta prende un allenatore che fa giocare bene le squadre. L'Atalanta ha già diversi giocatori di profili interessanti, giovani, bravi, quindi io credo che Sarri si può divertire e farà divertire.
1: Però ecco, da difensore secondo te come sarà il passaggio dalla difesa 3 alla difesa 4?
2: Ma guarda, io ho fatto il contrario, no? Ho giocato prima un po' a 4, poi è arrivata la difesa 3. Io penso e credo, non so chi poi dei miei ex calciatori, compagni dirà la sua, però io credo che quando un calciatore è bravo non ha difficoltà a giocare a zona o a 3. Io penso ai vari Cannavaro, Nesta, Maldini, che se le giocavano a 3 o 4 hanno dimostrato che giocano sempre bene in qualunque maniera. Quindi se l'Atalanta ha i giocatori forti con Sarri che gli insegna i movimenti, non ha problemi.
1: E Gattuso alla Lazio come lo vedi? Perché comunque dovrà fronteggiare una serie di problemi.
2: Gattuso alla Lazio lo vedo con i problemi che ha avuto Sarri, con questi problemi purtroppo di mercato, di ambiente. È una bella, come si dice, patata bollente che si prende Rino Gattuso dopo, diciamo, le avventure azzurre. Però insomma, se di Gattuso si può dire qualcosa, sicuramente che il carattere e la grinta non gli manca, quindi sicuramente farà valere tutta la sua esperienza da allenatore, perché insomma è già diversi anni che allena e sicuramente porterà la sua grinta come lo era da calciatore.
1: De Rossi è reduce da un ottimo lavoro svolto al Genoa, ti aspettavi che potesse anche andare su una panchina più importante?
2: Guarda, era un profilo che comunque se l'avessero preso secondo me non facevano male, perché Daniele verrà un grande allenatore, io credo che il Genoa ha fatto un'ottima scelta a tenerlo, e lui comunque ha modo ancora più di crescere, quindi non mi sarei, diciamo così, sorpreso se l'avessimo visto in una grande squadra, ma non mi sono neanche sorpreso che sia rimasto a Genoa, anzi forse anche uno step per poi prossimo anno, tra qualche anno, arrivare in un club importante.
1: Sei sorpreso invece della scelta del Monza, che decide di puntare su Juric nonostante le ultime negative esperienze?
2: Sai, lì come per quanto riguarda il Milan con Amorim, chi l'ha scelto ritiene Juric un allenatore malgrado gli ultimi anni e diverse panchine non andate bene, ritiene Juric adatto per il Monza. Questa è l'unica risposta che ti posso dare. Chiaro che come è successo per Di Francesco, cioè sono dei allenatori dove hanno passato dei momenti difficili. Di Francesco quest'anno si è salvato con Lecce, sicuramente Juric deve dimostrare che le ultime 3 o 4 panchine che ha avuto insomma sono state sfortunate, ma il valore dell'allenatore non cambia.
1: Sono da poco iniziati i mondiali, chiudiamo questa intervista con la tua previsione sulla vincitrice del campionato del mondo.
2: Allora, se mi puoi dare due squadre, ti dico una sudamericana, Argentina, è un'Europea, ti dico, malgrado non è partita benissimo.

0: No, dico, volevo dire la Spagna, ma dico la Francia. Così, Francia.
1: O Argentina o Francia.
0: Andiamo così, vediamo se poi ci. In estate con la prossima al mare, vediamo se l'ha indovinata. Argentina, Francia.

Allora, quando si vuol parlare di real American, dei veri americani, ecco, guardate queste ultime scene, no? Cioè, quando si parla di America, l'America degli anni 80, ecco, l'America degli anni 90, quella, l'America forte, è lui, Bruce Springsteen, ed è quello che appunto riesce a regalarci con la sua musica. Ben trovati, cari amici, ben ritrovati, sono Mauro Caputi, una nuova puntata di Yes We Are, e iniziamo subito quello che è il nostro mondo di televisivo con la prima parte. Lo sapete come funziona, la prima parte sono da solo, poi mi arriva la Simona e con lei ce la chiacchieriamo e ce la parliamo oggi. Eccezionalmente avremo comunque la nostra coach, quindi vi regaliamo anche in questo caso le sue opinioni, e poi con lei parleremo e avremo modo di discutere anche su quello. Ma facciamo come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56. Intanto io devo ringraziare e voglio ringraziare tutti gli ascoltatori e tutti i telespettatori che ci seguono ormai in maniera così affezionata e affettuosa, perché sì, ci sono arrivati degli ascolti e io vi ringrazio veramente di cuore, perché ci avete regalato, ci state regalando delle emozioni grandissime. Sì, perché per noi comunque è emozionante e sapere che c'è un pubblico che ci segue, ci vuole bene, ci adora, ci ama. Grazie, grazie di cuore. Ma non indugo troppo, non voglio andare troppo avanti, perché passo la linea direttamente alla nostra dottoressa Giordana Talamona. Prego, dottoressa.
1: Grazie Mauro e ben ritrovati come sempre nel nostro appuntamento settimanale. C'è un tema che vorrei affrontare, che spesso ritrovo trasversalmente in molte situazioni, che è il tema del fallimento. Ci sono persone che nel momento in cui commettono degli errori mettono in dubbio completamente se stessi. Quindi il fallimento non viene vissuto come un errore di percorso: ho sbagliato qualcosa, ho sbagliato una scelta lavorativa, ho sbagliato un compito che mi è stato dato all'interno del mondo del lavoro, ho sbagliato una scelta relazionale. Ossia, queste persone non sentono di aver sbagliato qualcosa, una parte di quella che può essere una performance oppure una scelta di vita, ma si sentono sbagliate nella loro interezza. Significa che non è il fallimento di qualcosa che non è andato bene, bensì il fallimento di me stessa, cioè mi sento una fallita da ogni punto di vista. Questo è un tema molto importante, spesso lo ritrovo nei percorsi di coaching

0: Oggi che ci vuole sempre molto performanti, che ci vuole sempre ad altissimi livelli. Ecco che la mia persona corrisponde in toto al lavoro, per esempio, che ho scelto, piuttosto a quella performance che avrei dovuto raggiungere secondo gli standard che mi sono dato. In questo senso, credo che possa essere interessante distinguere tra perfezione ed eccellenza. La perfezione non è di questo mondo. Eppure noi chiediamo noi stessi di tendere a quella perfezione mai raggiungibile. Altra cosa è il concetto invece di eccellenza, che nel coaching è un concetto secondo me molto interessante, cioè l'errore non è visto come un fallimento dell'intera persona, ma come un fallimento di una scelta, di una parte, diciamo di un'autoefficacia. Tendere all'eccellenza e non tendere alla perfezione ha una differenza fondamentale, perché l'eccellenza, questa tensione verso quindi la trascendenza, verso questo superamento di me stesso, mi dà l'occasione di vedere il fallimento di quell'attività o di quella scelta come un'opportunità di crescita. Quindi non è il fallimento della persona in toto, ma è la possibilità di andare oltre quell'errore. Significa che attraverso un'idea di eccellenza e non di perfezione, io posso continuare a crescere, esattamente come in un allenamento. C'è chi cerca di migliorare se stesso andando oltre se stesso e quindi tendendo ad un'eccellenza che non è paragonabile a la perfezione, ma che mi dà l'occasione di migliorarmi passettino dopo passettino, senza per forza puntare a qualcosa di irrealizzabile, tentando proprio esattamente come un allenamento. Immaginiamo chi va in palestra e vuole avere degli addominali scolpiti, di fare un passo per volta, un allenamento che mi permetta di carico dopo carico, di poter crescere e di potermi migliorare. Il concetto quindi di eccellenza mi dà l'occasione di trascendere me stesso, cioè di andare avanti, di continuare a crescere, di non vivere quello che può essere un errore come un fallimento in toto della persona, ma come l'occasione per comprendere che cosa non è andato bene in quel processo, analizzarlo e andare oltre. Ecco che quindi il concetto di eccellenza, di puntare all'eccellenza, di trascendere se stessi, di migliorarsi continuamente, ci dà l'occasione, di poter crescere e di poter sviluppare il nostro potenziale umano fin quando vogliamo, per tutta la nostra vita. Bene Mauro, abbiamo finito qui, ci vediamo settimana prossima, come sempre se volete potete scrivermi o alla redazione, a Mauro e a Simona direttamente, oppure a me, info@giordanatalamona.it e andare a curiosare sul mio sito www.giordanatalamona.it. Ci vediamo settimana prossima, ciao!
1: Grazie, grazie Giordana. Allora, hai toccato un argomento meraviglioso, un argomento che con cui parlavo l'altro giorno con un amico. Sapete le chat di gruppo, no? Avete presente quelle chat che si fanno tra amici di infanzia, in cui uno chiede all'altro un consiglio, si parla anche alcune volte di cretinate, assolutamente sensate alle volte appunto meno, e si parlava proprio di questo, perché abbiamo un amico in comune, io, Simona, o comunque tutto quel gruppo di ragazzi che ci conosciamo da quando eravamo bambini. Nasce tutto da un video che questo amico Plinio mi manda, manda nella chat, dove si vede la spiaggia dove siamo cresciuti noi da bambini. E giustamente in chat rispondiamo: "Ah, che invidia, che bello, che bello, che invidia", eccetera, eccetera. E lui risponde: "Non invidiatemi, ci siete anche voi, le nostre voci riecheggiano nell'eternità in certi luoghi." Bene, allora giustamente uno chiede: "Ah, perché invidia, eccetera, eccetera", e un altro ragazzo in chat si confida e ci dice che giustamente ha iniziato un nuovo lavoro, un lavoro che, a dire la verità, e lo entusiasmava perché come idea era entusiasmante, poi in realtà si ritrova a non essere del tutto felice, di alzarsi la mattina in maniera poco contenta, poco motivata dal dire ok, come, che faccio, come affronto, lo continuo, non lo continuo, e ha chiesto consigli ovviamente a noi amici. Io consigli non è che ne posso dare, nel senso che posso dire ovviamente essere molto più spiccio e terreno, ma il consiglio, ed è qui che mi collego a quello che ha detto la nostra coach, il consiglio l'ha dato in realtà Plinio, e quindi mi permetto di condividere il messaggio vocale che Plinio ha mandato in chat proprio perché

che mentre sentivo la coach Giordana mi è venuto in mente quello che diceva lui proprio sul fattore del lavorativo, dove magari una persona non si sente proprio a proprio agio. Ma aspettate lì, ve lo faccio ascoltare dopo questa canzone.

0: Era Calcutta con la canzone Cosa mi manchi a fare. Non dico che c'entra con l'argomento, ma l'abbiamo messa con il testo ovviamente per farvela leggere. Cari amici, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403, su Teleroma 56. Saluto tutti quanti gli amici che si sono magari appena collegati a questa prima parte del primo programma diffuso in tutta Italia che vi accompagna in queste tre tranche di programma. Abbiamo parlato con la coach che ci stava giustamente dicendo, affrontando l'argomento di quelle che potevano essere delle delusioni non solo lavorative, ma magari delle delusioni che venivano inserite nel contesto del lavoro, delle ambizioni, del successo, di quello che è il voler sentire di poter fare tanto, sentire di poter arrivare a un certo livello, ma in qualche modo essere bloccati da una psicologia interiore nostra, avere una paura oppure un limite, o avere sempre il paletto: no, perché non lo posso fare, perché adesso non c'ho i soldi, adesso non posso affrontare questa cosa, perché, e poi come faccio il futuro, un po' le paure che ci hanno messo assieme ai nostri genitori. Dio ne voglia, sempre vogliamo sempre bene i nostri genitori, però una volta c'era questa concezione del se non hai il posto fisso poi come fai a vivere, come fai. È vero che oggi avere il posto fisso magari rientri nel mondo in cui le persone vivono tranquille, visto i casini e visto quello che c'è, un po' le difficoltà che ci sono, però ovviamente uno può affrontare un lavoro, iniziare un lavoro, ma rendersi conto che quel lavoro non fa per sé, non è quello che uno credeva, non è quello. E quindi cosa fai? Lasci, con il rischio di trovarti poi a dire come vado avanti a fine mese, come ci arrivo, oppure e quindi non lasci, oppure dire lascio e caspita mi impegno a trovare quel qualcosa che mi dia soddisfazione e che mi dia una tranquillità anche economica. Ne parlavamo con degli amici in chat, le chat di gruppo tra maschietti, in cui si parla di questo. Un amico si è confidato, ha detto: io sto facendo un lavoro che non mi dà soddisfazione, non riesco a capire, pensavo fosse il lavoro per me, invece no. L'amico Plinio risponde così:
1: amico mio, non ti preoccupare, questo è un caso classico di dissonanza cognitiva.
0: Capite?
1: Proprio per parlare di psicologia spicciola. La tua mente sa quello che sei, conosce la tua identità, e quel lavoro non si incastra con l'idea che tu hai di te stesso. È un altro ruolo. Tu stai dentro una sfera di status, ma vorrei essere troppo nello specifico. Sei in una sfera di status che non rispecchia l'immagine che tu hai di te. Ok, quindi il tuo lavoro non combacia con la tua identità formata del momento, e quindi vai in ansia, dissonanza cognitiva, fai quello che non vorresti fare. Allora due sono le cose. O in qualche modo trovi la giusta motivazione per fartelo piacere,
0: esatto,
1: quello che fai. Essere. La giusta motivazione potrebbe essere non i soldi, ma oppure sì.
0: Beh, potrebbe i soldi
1: essere
0: non
1: anche,
0: male,
1: per esempio, no? L'attesa e l'opportunità di conoscere un ambiente particolare dove ricercare appunto nuove opportunità,
0: perché lavora in un settore dove comunque si ritrovano degli amici molto ricchi,
1: di che cosa ha bisogno un certo tipo di persone, ti inventi altre cose, altri tipi di servizi.
0: Esatto, queste sono le cose che potrebbero essere. Ecco, mi sta chiamando proprio adesso Plinio, mi stava chiamando proprio in questo momento. E quindi, cari amici, questo è il consiglio che può essere dato, e come diceva Plinio, è proprio quello, l'avere una sorta di dissonanza interiore con se stessi, in cui uno ci si chiede, dice: ma sono io? Sono io che posso fare, faccio sto lavoro, sono io, o mi sento non completo facendo questo. Questa era appunto una delle cose con cui Plinio ci teneva appunto a dare a questo nostro amico comune il proprio parere. Dissonanza cognitiva. La dissonanza cognitiva è un qualche cosa che adesso dovremmo appunto entrare in psicologia, potremmo parlarne con la coach, quindi magari la prossima volta diremo alla nostra coach Giordana, parliamo anche di questo, perché così magari possiamo dare agli amici che ci ascoltano da casa quella piccola cosa che dice: sai che c'è? Caspita, avevano ragione. Io sono in una bolla dove non mi sento a mio agio, dove non sono felice di quello che sto facendo, è il caso che cambi, è il caso che inizi a fare anche qualcos'altro, perché quello, ahimè, alle volte succede. Cari amici, io vi ringrazio di essere stati con noi, e io vi ricordo che dopo ci saranno le altre due puntate con Simona, e ci sarà sempre l'almanacco del giorno dopo, che ormai è parte integrante del nostro appuntamento, dei nostri programmi. Vi invito a seguire tutta stagionata, no, vi invito a seguire tutta la programmazione delle nostre televisioni che ci ospitano, che ne so, saluto Ciccio Graziani, Raffaele Tagliamonte, saluto sempre Simona col suo programma Gossip per dedicato alle amiche, salutino delle amiche cosiddetto, ma da Paolo Caputi grazie, ci vediamo domani, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci, per voi sigla.

predizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: Allora, dito nella piaga, 10, cioè nel senso, tra le nuove cantanti emergenti, a parte bella o non bella, quella può piacere il discorso fisico o meno, musicalmente, 10, cioè
1: Musicalmente ce la fa sempre.
0: sì, è ovvio, è un sound bello battuto, ma è quello che può essere, che ne so, nei tempi, negli anni 80, poteva essere la Sabrina Salerno, la Ivania Spagna,
1: Allora, lei
0: la
1: è sempre sul
0: Rettore.
1: pezzo perché?
0: Sì,
1: Perché è
0: sì,
1: giovane.
0: sì.
1: Sono tutti singoli che vanno per i giovani, no? Nel senso che
0: Sì.
1: però piacciono anche a noi,
0: No,
1: che siamo
0: perché la
1: diversamente
0: musica
1: giovani.
0: non è che per forza, cioè, se vuoi parlare, tu ti rendi conto di quello che hai appena detto? Cioè, tu hai parlato come mia madre quando ero piccolo io. No, perché è musica da giovani, però mi piace anche a me.
1: Sì, perché è una ruota che gira. No, è
0: Se ho capito
1: così.
0: che è una ruota che gira, però non possiamo
1: Ma
0: essere così
1: scusami,
0: vecchi, porco
1: no, siamo diversamente giovani e diverso. Però io non ti posso dire che. Allora, questa musica mi piace. È come quando assaggi un vino giovane, magari un po' fresco, un po' frizzantino a volte, e dici: com'è beverino, no? Allora, anche ci sono queste, sì, ci sono anche
0: Sì.
1: questi cantanti che sono molto giovani, fanno questo genere di musica, che però io ci scommetto che tra qualche anno, anche lei con la sua maturazione, diventando sempre più
0: È
1: donna,
0: come un vin, esatto.
1: cambierà anche il suo modo di cantare, cambierà probabilmente a volte sonorità, perché, ascolta, tendenzialmente. Quando una persona matura, si veste, magari cambia il modo di vestire perché.
0: Sì, ma musicalmente tu sei un, sei, hai un, hai una linea, soprattutto oggi che devi seguire. La differenza, lei riesce comunque a creare delle canzoni come altri artisti che non dico richiamano quello che è il passato, perché ti ripeto, la cassa, unz, c'è sempre stata la differenza, cioè anche Califano ha fatto canzoni un po' più boons, Battisti, idem, cioè, ha fatto del funk, no?
1: Che però
0: Cioè,
1: io che sembrava
0: è
1: fatto di
0: ok,
1: acidi.
0: sì, ma stiamo parlando di altri tempi, di altre
1: Sì,
0: età.
1: sì, sì,
0: Oggi
1: sì,
0: hai
1: sì, sì.
0: una, tecnicamente è diverso. Cioè, se lei si stravolge il suo modo di fare, comunque ha fatto anche la canzone Hollywood che abbiamo passato. Comunque è una canzone che ha un sound un po' più morbido, però è
1: Però
0: piacevolmente
1: forse sai,
0: ascoltabile.
1: però se.
0: Comunque partiamo un attimo, che già ti ho visto anche come al solito. Mi parti sempre carica, carica, poi mi racconterai della tua puntata di Gossip che è stata meravigliosa ieri. Ma
1: Non voglio essere autocelebrativa.
0: applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco e da Mauro Caputi. Benvenuti, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì, dove? Su Nexum Channel 403, su Teleroma 56, con gli SVR. Allora, prima di passare a parlare, cioè comunque adesso magari se vogliamo chiudere sul dito nella piaga, ma sì, in realtà era
1: messo così giusto fare per... giusto un piccolo accenno, che effettivamente hai perfettamente ragione su questa tua analisi, perché ho riflettuto su Annalisa. Mm. Annalisa c'ha 40 anni, eppure tutti i suoi hit sono molto freschi, sono belle, sono fresche, immediate, e giustamente, voglio dire, ha detto nella piaga è molto più giovane, però non è detto che è arrivata a 40 anni non sforni sempre queste cose così fresche, cioè, frizzantine.
0: Ricordiamoci sempre, in Italia c'era Gianna Nannini, che ha fatto pezzi come Latin Lover, che ha fatto pezzi come America, eccetera, che erano pezzi belli rocchettoni o comunque belli dance. Quindi anche lì la Gianna Nannini, abbiamo visto anche la serie TV, era vista come va di retro, eppure comunque faceva un gran sound. Poi magari, ecco, a me Gianna Nannini mi è iniziata a scendere quando ha cambiato tipologia di musica, cioè a me le ballad di Gianna Nannini mi piacevano di meno, perché per esempio non avevano lo stesso effetto emotivo che avevano le ballad di Vasco Rossi. Una ballad di Vasco Rossi e Tofì, dormi
1: anche Sally non è una ballad.
0: Sì, ma Sally mi è arrivata sulle balle perché la gente se le deve tatuare, cioè nel senso, perché come rewind, sì, capito?
1: È come se rewind tutte via.

0: via con il reggiseno.
1: Avete rotto le balle, siamo felici che ci fate vedere le tette, eh? Non è che ti dico di no, ma che cacchio me ne frega, per piacere. Ci ho visto un post di uno che su Facebook ha scritto sulla pagina

0: Per l'amore.
1: Capito? Questo qua per la prima volta in vita sua va a un concerto e una con
0: vedi
1: le tette.
0: Un paio di tette.
1: E gli chiede di essere messa in spalla e lui da sotto invece di guardare Vasco guarda con sua te che dai per piacere. Va bene, comunque.
0: Ti estinguerà.
1: Viva, sì, sì. Vi voglio bene, ma ora. Va ora in onda l'argomento del giorno a cui ne volevo parlare con te, perché stamattina nella prima parte che ho fatto da solo oggi c'era la nostra coach che parlava della difficoltà e ne abbiamo affrontato poi facendo ascoltare anche dei messaggi da parte dell'amico Plinio che in qualche modo si è inserito sul discorso di essere se stessi o trovarsi nel proprio luogo di lavoro, trovarsi bene, ma non trovarsi bene solo come sai, mi stanno simpatici i colleghi o meno, cioè nell'essere consapevole che quel lavoro è tuo o non è il tuo. Stavo facendo l'esempio di quell'amico che si è trovato a lavorare su una barca, su un'imbarcazione, dove all'inizio, quando è partito il lavoro, sembrava un qualcosa che caspita fa per me, adoro fare questo lavoro, poi ci si è trovata a lavorare e dice ma io non sono a centro con questo lavoro, non è quello che sono, non è quello che voglio, e quindi la difficoltà nella scelta. La nostra coach ovviamente ha dato il suo parere, perché comunque poi magari uno può essere aiutato, può essere in qualche modo assistito anche da un coach, no? da chi noi la chiamiamo coach, perché appunto è un life motive, un coach di vita, una persona che potresti essere anche tu, cioè se tu sei la mia compagna, se io dovessi avere un problema te lo dico sperando che tu possa capirlo.
0: Però aspetta, però una cosa linea piatta, una cosa è che io ti dico quello che penso, un'altra cosa è che come reagisci tu, un'altra cosa è che magari speri o desideri che io sia allineata con il tuo pensiero e che dica quello che vuoi sentirti dire, cioè
1: no, esatto.
0: Allora si divide allora in queste due cose. Allora, le persone che amano l'onestà e che amano anche la riflessione di un'altra persona che porta contributo, perché se io ti dico quello che tu vuoi sentirti dire
1: è facile,
0: no, finita
1: infatti esatto.
0: La questione che tu hai portato subito all'inizio è il fatto che ci sono, onestamente credo ci siano solo due strade da prendere. Uno è quello di rimanere fedeli a se stessi e che il progetto che ha questa persona che ha pensava, perché anch'io pensavo probabilmente che una determinata cosa potrebbe fare al caso mio, ma poi scoprire che, oh mio Dio, non è quello che io desidero, oppure anche onestamente non è quello che mi piace.
1: Certo,
0: allora,
1: certo.
0: Le strade sono due: o rimanere fedeli a se stessi e al proprio piano di vita, o farsi ingolosire dal denaro, cioè essere così poveri, scusate anche il termine, essere così bisognosi, non so, mettetela voi come volete,
1: sì.
0: Da dire fa niente, faccio il filippino, faccio la Mrs. Doubtfire della situazione, perché a me quei soldi servono.
1: La motivazione, nel senso, molto spesso è un fattore motivazionale.
0: Tante volte, se hai il denaro, finisci per star male. Lo sappiamo tutti, è inutile negarlo, che se l'unica motivazione per cui andiamo avanti, ci alziamo la mattina, a proposito di andare in farmacia, è il denaro, ci ammaliamo ragazzi.
1: Sì, sicuramente
0: persone,
1: sì.
0: Tante persone, è l'unica
1: motivazione. Diciamo che nella vita purtroppo ci sono delle responsabilità,
0: sì,
1: che uno deve purtroppo in qualche modo tenere e portare avanti. È normale che il peso e delle responsabilità comporta un sacrificio che ci deve essere. Ora, veniamo dai nostri genitori che ci hanno spiegato e ci hanno insegnato che comunque il sacrificio, il lavoro, il dedicarsi non è stato tutto facile. Cioè, nel senso, i tuoi genitori, i miei genitori, cioè i tuoi si alzavano la mattina alle 5 per andare a fare freddo, gelo, qualsiasi cosa, erano fuori, erano lì. Perché? Perché è una responsabilità di Simona, Erika e Davide. E quindi ma i miei idem andavano a scuola, facevano il big up perché avevano responsabilità di Mauro, Martina e

0: il can, perché c'è sempre un can. Quindi non è facile venire noi da quella cultura lì, perché noi veniamo comunque da una cultura magari diversa tra me e te, cioè dove io c'ho lo statale, tu hai invece una partita IVA. Entrambi i casi comunque avevano o da un lato o dall'altro dovevano sacrificarsi in un modo.
1: Certo, e anche i tuoi ne hanno fatti tanti di sacrifici, esatto. Anche se erano statali.
0: Sì, esatto, perché comunque sia non vai ad avere, se vuoi dare una tranquillità, cosa che oggi non puoi fare. Cioè tu hai una casa, io ho una casa non comprata da me, non comprata da te, ma comprata dai nostri genitori, che oggi noi non riusciamo a fare. Anche se tu fai tutti i sacrifici che vuoi, quello che è il valore del denaro che avevano, esatto, i tuoi, avevano i miei, esatto, è diverso.
1: È completamente diverso. Ne stavo parlando l'altro giorno e mi stavo complimentando con lei, con la mamma di una mia cara amica, dove lei ha rinunciato al suo posto di lavoro. Perché? Perché questi due figli avevano bisogno di essere seguiti molto vicini l'uno con l'altro, e c'era solo il padre che all'epoca prendeva 1.500.000 lire, perché
0: un milione e mezzo,
1: sì, e però con uno stipendio solo sono riusciti ad avere una casa bellissima, certo, a far studiare i figli tutti e due laureati, farli fare nuoto, e costava 500.000 lire. Per tutti e due, con quello che prendeva il papà, lei riusciva a fare dei magheggi per avere sempre figli ben vestiti, puliti, certo, con uno stipendio solo. Adesso non lo puoi più fare.
0: No.
1: Campi se hai forse un figlio, e già un figlio costa molto. Sicuramente adesso i figli costano molto di più di quanto costassimo noi. Diciamo che due figli negli anni 80-90 non costano come un figio adesso.
0: Diciamo anche che i figli di oggi si accontentano molto di meno di quanto ci accontentavamo noi.
1: Certo. Però abbiamo visto che generazioni di ragazzi che se gli dici di no si uccidono, cioè quando gli dai tutto e non gli dici no, non te lo posso dare questo, oppure non te lo voglio dare questo, devi imparare a guadagnartelo.
0: Sì.
1: Noi siamo nati così. Mia madre, quando è stato il momento di farmi la patente, dice: io ti pago metà della patente, ma l'altra te la devi pagare tu, trovati un lavoretto estivo.
0: E fatte come te pare, fai come quello che ti pare, ma arriva. Sì, no, è così. Cioè, il brevetto o qualsiasi cosa, ma anche non tanto perché loro non li hanno, ma era fatto per insegnarti a dire: vuoi qualcosa, te lo guadagni.
1: Sì, il valore del denaro.
0: Il valore
1: del
0: poter. Ora è diverso perché un genitore, per non sentire il figlio che si lamenta, eccetera, non parte più il ceffone. È vero anche che ora, se tu vedi una mamma dare un ceffone a un bambino per strada, cosa pensi?
1: Ha fatto bene.
0: No. Istintivamente tu non lo pensi. Se non vedi il contesto di quel bambino, tu non sai perché gli ha dato il ceffone.
1: No, aspetta un attimo, però tua madre e tuo padre non ti hanno mai toccato.
0: No, okay.
1: Mia madre mi mirava col cucchiaio di legno.
0: Sì.
1: Ok, ma sapevo di meritarmelo tante volte, altre volte. Se nel contesto è vero, io non lo so. Però se un bambino è buono e cammina per la strada, a un certo punto la madre gli tira uno schiaffo, cioè dico che questa qua non sta benissimo.
0: Esatto.
1: Però se il bambino continua a piangere, petulante, ma perché? Anche se io non sono madre, io riesco a distinguere il pianto disperato di qualcosa che si è fatto male, è caduto, e tu non meni tuo figlio se è caduto e si è fatto male, lo meni quando ti sta esasperando con dei capricci, e lo vedi quando sono
0: però
1: capricci.
0: Da noi ci dicevano: se caschi e te fai male, te pigli il resto.
1: Vabbè,
0: e quello, vabbè,
1: vabbè,
0: era la paura. Però a me è successo di aver visto una mamma, io ho visto in piazza, stavo portando i cani, bambino che prende, si mette a correre, e la mamma dice: fermati che c'è la strada, fermati che c'è la, si mette a correre anche lei, il bambino incurante che doveva andare dall'altro lato della strada, la mamma l'ha preso per i capelli,
1: sì,
0: e l'ha fermato.
1: Mia madre avrebbe fatto lo stesso.
0: Bene, il bambino: mi ha preso per i capelli. La signora a fianco: ma perché l'ha preso per i capelli? Oh, il bambino, cioè, tra prendere un bambino per i capelli e farlo finire sotto la macchina, direi che forse è meglio.
1: Sai cosa mi ha sempre detto
0: prenderlo
1: mia madre?
0: Per i capelli.
1: Mia madre mi ha sempre detto: ostrega, mia madre mi ha sempre detto, è meglio che piangi tu, meglio che piangi tu che io.
0: Che piango io. Assolutamente, sì. Ho pensato di essere ostrega.

0: Buonanotte.
1: Bella, anche loro, anche
2: quanto
1: loro
2: mi piace Alfa.
1: Sì, sì, sì, sono molto carini. Giovanotti ovviamente sempre lui, sempre personaggio, sempre quello che è il mondo del bello, fortunatamente condivide sempre il bello, in questo caso buon vento, poi dopo quando c'è mare voglio vedere buon vento come ti arriva, perché ti posso garantire che quando becchi giornate con mare New Land lo senti ed è complicato. Comunque cari amici, noi siamo quasi giunti al termine di questa seconda parte, abbiamo parlato, ovviamente lo sapete, noi affrontiamo argomenti in maniera molto leggera, ok? Non vogliamo approfondire, non vogliamo appesantire nessuno, però magari dare spunto di riflessione, anche confrontandoci io e lei, che abbiamo una mentalità, un'altra mentalità, due mondi che però sono uniti e vanno all'unisono d'accordo in una direzione, proprio perché è bello il confronto. Se non c'è il confronto, allora poi si va a
2: picco.
1: Esatto, si va a morire tutto. Detto questo, ci vediamo tra poco, restate con noi, applausi scroscianti dal cielo come al solito per Simona Monaco, e da Mauro Caputi è tutto, buon vento.
2: Buon vento.
1: Buon vento, dai. vai, che c'era una barca che ho visto in giro, si chiamava Zia Canaia.
2: Cioè, zio? Vabbè,
1: Zia Canaia.
2: Eleganissimo.
1: E come vanno i bravi presentatori?
2: Signori, sigla!
1: No, dovevi disegnare.

0: Ci sono sei band in brave in Inghilterra, una di queste sono gli Oasis, le altre cinque sono cover band degli Oasis. Questa è la frase, l'ultima frase che se ne è uscito, Gallagher. Con cui si è uscito Noel Gallagher per dire a tutti quanti quanti siamo fichi, noi Oasis siamo tutti molto bravi, very very well.
1: Peccato per il carattere, peccato che
0: hanno quel carattere, esatto,
1: sarebbero
0: ma non solo.
1: Però vedete, la perfezione non esiste.
0: In effetti ha detto anche, ha commentato anche su quello che è il mondo dei calciatori, no? Degli mondiali, in cui dice guarda che una volta noi il calcio ci piaceva il calcio, adesso per far piacere il calcio devi mettere come nel football americano l'half show, quindi l'halftime show, quindi uno spettacolo di mezzo durante il primo e il secondo tempo, come quello che c'è stato di Shakira, che ha alimentato e non era Shakira, era una sorta di Shakira, e la Rai mentre c'era il clou del coso ha mandato il telegiornale. Ma sì, sono partiti i mondiali, ma noi in questo momento ce ne frega altamente poco, perché questo è il momento dell'almanacco del giorno dopo. Ma prima di iniziare, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco, applausi per lei, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, il canale 403, su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano e ci guardano. E adesso iniziamo. Iniziamo con l'almanacco del giorno dopo, cioè mercoledì 17 giugno. Vi ricordiamo che adesso che c'è di, che cosa ti fa ridere, che cosa ti sollazza, cosa ti formicola. Va bene, allora, buonasera, ci ritroviamo a metà settimana, già a metà settimana, da due giorni, però vabbè, capite, è martedì, comunque di mercoledì, quindi mercoledì è più o meno a metà settimana. Per sfogliare una nuova pagina del nostro almanacco, un calmino calmo tra le memorie del passato e i suggerimenti del presente. Mi piace questa cosa che dalla redazione vogliono in qualche modo farci stare calmi, cioè vedi, un calmino calmo, sempre il fil rouge è stat qua. Domani sarà mercoledì 17 giugno 2026. La chiesa ricorda San Ranieri di Pisa, patrono della città toscana, e Sant'Antridolo. Ma perché, poverini? Chi cacchio è? Il sole sorgerà alle 5:24 e tramonterà alle 20:55, quasi alle 9 tramonta il sole. Quando tramonta il sole? La luce estiva riempie ormai le nostre giornate, regalandoci lunghe e piacevoli ore di sole. Che cosa succede nella storia domani? Il 17 giugno, e sono passati praticamente aiutami,
1: è 10
0: dal 5 al 17, 17 meno 5 fa 11 giorni, 12 giorni del mio compleanno. Il 17 giugno si ricordano le grandi sfide globali, le storiche icone della cultura ed imprese sportive leggendarie. In tutto il mondo si celebra la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, istituita dalle Nazioni Unite nel 1994 per sensibilizzare sulla cura del suolo e dell'acqua, che è importantissimo. Andando indietro nel tempo, nel 1885 la Statua della Libertà, prezioso dono del popolo francese, arrivava nel porto di New York a bordo della nave Isere. Infine, per la nostra memoria sportiva, nel 1970 allo Stadio Azteca di Città del Messico faceva da cornice alla leggendaria partita del secolo, la semifinale dei mondiali di calcio in cui l'Italia batteva la Germania Ovest per 4-3 dopo i tempi supplementari.
1: È passata nella storia, se la ricordano ancora tutti.
0: Ha voglia. Storie di tutele ambientali, di simboli immortali, di passioni intramontabili. L'altra sera stavo guardando un documentario su Dino Zoff. E su quanto le squadre di calcio di quegli anni, di Berzot, di Nozov, tutti quei grandi campioni, che veramente era gente con i
1: carattere,
0: non questi qua di oggi. Comunque passo la parola adesso alla mia collega per la rubrica Natura e Orto.
1: Il mercoledì risente della mobile e brillante influenza di Mercurio, il pianeta legato allo scambio, alla comunicazione e all'equilibrio naturale.
0: Scambio.
1: In perfetta armonia con la giornata contro la siccità, riscopriamo oggi le straordinarie virtù della salvia. Questa pianta perenne, il cui nome latino significa letteralmente salvare, esprime in questo periodo il massimo delle sue proprietà benefiche. Ricca di oli essenziali, di flavonoidi, la salvia è un eccezionale antinfiammatorio naturale e un ottimo tonico digestivo. Un piccolo consiglio pratico: un leggero infuso tiepido preparato con le sue foglie fresche è ideale per rinfrescare il cavo orale e per favorire una digestione serena dopo una giornata intensa.
0: Bene, allora, non ho trovato quella che volevi tu perché non ho il tempo, me lo devi dire un pochino prima per trovare le canzoni, per ricordare dov'è, ma ti regalo un'altra canzone molto bella che so che a te, come a me, come ai nostri amici che ci guardano, soprattutto gli amici di Roma, amano e adorano Renato Zero. E lui
1: sì,
0: che cos'è? È un poeta.

0: Stiamo parlando del 2009, l'album era presente, l'album di Renato Zero con Mario Biondi, canzone da brivido, nel senso che a me mette sempre i brividi questa canzone, sempre, per quanto è bella, come l'altra canzone che mi mette molto i brividi di Renato Zero è lui con Massimo Ranieri che cantano L'Istrione, scusa il tuo momento, è vero? L'Istrione.
1: Sai che non me la ricordo? Cioè, io me la ricordo di Renato.
0: Charles Aznavour.
1: Ah, ecco. Ecco.
0: L'originale di Charles Aznavour. Io sono l'Istrione. Esatto.
1: Però di loro due mi sembra di no. Bentornati nelle mie cucine, cari amici. La cena di domani vi propongo un abbinamento fresco, leggero e molto profumato. Perfetto per una serata di giugno. Filetti di pollo saltati in padella con la salvia fresca. Limone e zucchine novelle croccanti. Tagliate a rondelline le a rondelle sottili.
0: Spiega dal modo tuo che sei più brava.
1: Sì, a rondelle sottili le zucchine, fatele saltare solo 2 minuti perché devono essere un po' croccantelle, poi mettetele da parte, fate andare nella stessa padella il pollo, i filetti.
0: Le zucchine, ma ci puoi mettere anche una fogliolina di menta?
1: No, poi glielo possiamo mettere. Quindi, quando una volta avete preso avete messo da parte le vostre zucchine, metteteci già delle foglioline di menta, così nel frattempo che il pollo viene pronto si profumano. Fate saltare sempre i filettini di pollo. Allora, se volete qualcosa di cremoso, prima lo infarinate e utilizzate come delle sorte di scaloppine, il succo del limone per bagnarlo. In questo modo il succo di limone va a sciogliere leggermente la farina e si forma questa cremina. Altrimenti, se volete qualcosa di estremamente dietetico, fate semplicemente saltare il pollo con il limone e poi fate fioccare dall'alto delle foglie di salvia, tante foglie di salvia,
0: una
1: cifra. Poi, una volta pronto, mettete tutto insieme. Buon appetito.
0: Ma che buono, grazie, mi è piaciuta questa cosa. Io stavo rivisitando la ricetta mettendoci la fogliolina di menta, un po' una grattata di provolone del Monaco sopra, che con lei come si chiama, che ti crea il pollo.
1: Se non
0: pollo.
1: Fosse così costoso.
0: Che c'entra, non è che devi metterci tutto quando.
1: Preferisco l'auricchio, rimane più onesto.
0: Non mi piace. Detto questo, non mi piace, che devo fare? Non è che è il sapore, è un discorso di come il parmigiano, il pecorino.
1: Sì, è fatto diverso.
0: È diverso, è diversa la stagionatura, è diversa la cosa.
1: È anche dove viene stagionato che è diverso.
0: Non sto dicendo che non sia buono, sto dicendo che non mi piace.
1: È diverso, giusto, è corretto, cosa, è corretto.
0: Grazie, meno male. grazie.
1: Sono team Auricchio.
0: Bene, poi se il signor Auricchio ci vuole sponsorizzare, mi piacerà l'Auricchio tantissimo.
1: Signor Auricchio, potrei veramente preparare qualsiasi cosa con
0: è vero, potremmo fare la rubrica con il pollo Auricchio,
1: chiamarlo proprio provolone piccante.
0: Bene, la giornata di domani, quindi la ricorrenza della giornata mondiale contro la desertificazione, ci spinge, cari amici, ad una riflessione su che cosa? Sull'aridità. Non solo dei terreni, perché non c'è aridità solo nei terreni, ma anche
1: nei cuori.
0: Esatto, nelle nostre routine giornaliere, soprattutto in quello che è aridità, anche in quello che è il mondo del digitale. Spesso ci lasciamo inaridire dall'interconnessione, cioè consumiamo contenuti frettolosi, in maniera frettolosa, senza che questi abbiano lasciato alcuna traccia dentro di noi. Ok, domani provate a fare un piccolo esercizio di lentezza per nutrire la vostra mente. Dedicate 10 minuti alla lettura di una bella poesia, all'ascolto attento di un brano musicale, senza fare nient'altro, perché il problema è anche quello. Quando uno legge un libro, ma poi dopo si distrae, cosa ha visto? Mi sente musica, cosa ho visto? Ed ti distrae. Invece la musica va ascoltata, la musica magari guardando un video bello come quello di prima, ma la musica deve essere ascoltata come musica, non può avere altre distrazioni. Quindi va bene, quindi guardate, è vero, anche guardare fuori dalla finestra in silenzio è stato bello in questi giorni che sono stato via, che avevo spesso il telefono scarico perché telefoni, file, brighe eccetera, o non prendeva, che mi sono fermato a guardare fuori, dicevo Cacchio, che meraviglia! Mantenete fertile, la vostra interiorità, il vero segreto per vivere ogni giorno con gratitudine e ritrovare una calma profonda. Siccome siamo giunti alla conclusione del nostro appuntamento di stasera, vi lasciamo con una riflessione legata alla cura delle nostre radici. La terra non è un'eredità ricevuta dai nostri padri, ma un prestito da restituire ai nostri figli.
1: Se se lo ricordassero più spesso.
0: Vabbè, ma tanto questo noi lo diciamo, poi dopo è sempre colpa degli altri, sono gli altri che sporcano. So gli altri che mi piacciono uno spot bellissimo negli anni 80, e se non sbaglio fatto da Nino Manfredi, poi l'ha rifatto anche il comico romano, ma adesso mi sfugge il nome, comunque Brignano, in cui diceva: oh, guarda Roma quanto è sporca, ma sono gli altri che buttano le carte, erano sempre gli altri che buttavano le carte mentre lui buttava, che ne so, la ceneriera a terra, la carta, ma sono gli altri che inquinano.
1: Beh,
0: sono gli altri
1: c'è
0: che
1: stata
0: sporcano.
1: La sagra di Sant'Antonio la settimana scorsa, e nei giardinetti pubblici abbastanza grandi, pieni di cestini vuoti, munnezza fuori.
0: Ma perché? Perché dipende sempre da dove arrivi. Se sei stato abituato a buttare la roba per terra, quella sarà sempre così. Detto questo, noi vi ringraziamo, ci vediamo domani. Noi continueremo ovviamente a tenervi aggiornati con le nostre chiacchiere, con le nostre, con i nostri modi di fare gentili e calmi. Come dice la nostra redazione, l'Almanacco ovviamente vi tiene compagnia nella terza parte di questo programma. Ringraziamo e vi invito a seguire il programma di Simona Gosvip, vi invito a seguire tutta la nostra programmazione, da Oggi Calcio con Raffaele Tagliamonte, con Ciccio Graziani, tutto il nostro palinsesto. Vi ringraziamo per gli ascolti che sono meravigliosi.
1: Grazie
0: veramente a tutti.
1: Mi
0: quanti voi
1: arrossire.
0: Sapete che ci potete scrivere al 338-5914-319, non lo diciamo spesso, ma è sovraimpressione, quindi se volete scrivere potete farlo tranquillamente. Detto questo, grazie per essere stati con noi, cari amici, non dimenticate di essere poeti, e come fanno i bravi presentatori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.